0: ha detto che insomma non esistono extraterritorialità in Israele e voleva tagliare i finanziamenti oltre che le porte in queste scuole che educano al crimine. So chi ti ispirerà questa notizia.
1: No, e che cosa dovrebbe ispirarmi secondo te? Quale dovrebbe essere la mia posizione in materia?
0: Beh, dovresti essere contento, dire che ci sono gli estremisti che radicalizzano il conflitto, che la colpa è sempre di Israele, tutta quella specie di minestrone sull'argomento che ti stavo dando l'assist per poter fare anche oggi, così in attacco del giornale radio.
1: Beh, io posso ispirarmi a tutto, ma guarda il quadrante, sono le 8. Ci ha ipnotizzato Elisa con Mark Knopfler, ma è giunto veramente il momento del giornale lungo, dell'ora tonda, e noi dopo vogliamo una sola cosa, dopo vogliamo le vostre voci, almeno uno che ricordi che cosa...
0: Moderatamente però,
1: per lui, Mariano.
0: Mandatele moderate, moderate.
2: L'attimo fuggente. Ritorna tra poco.
3: Sono le 2:03.
2: Giornale radio.
4: Meteo. L'anticiclone torna gradualmente a espandersi sull'Italia, anche se persistono ancora condizioni di moderata instabilità. Nella prima parte della giornata il tempo sarà abbastanza soleggiato al centro-sud, nonostante la presenza di nuvolosità irregolare. Al nord, invece, le nubi saranno a tratti più compatte, con la possibilità di qualche rovescio soprattutto al nord-ovest, tra Alpi, Prealpi e alte pianure. Durante le ore pomeridiane non sono attesi cambiamenti rilevanti, ma alcuni fenomeni potranno localmente interessare anche la dorsale appenninica. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
3: Giornale radio. La radio libera di informare.
5: L'attimo fuggente. L'attimo fuggente. L'attimo fuggente. Il morning show di Giornale radio che non ti aspetti.
6: Siamo pochi, ma siamo potenti! Vi diamo una avversa sorte, ma siamo armati del nostro coraggio, del duro lavoro e soprattutto della fiducia che nutriamo gli uni negli altri.
7: Buongiorno banda! Ieri stupenda notizia, Pina Picerno ha abbandonato quel partito che in teoria dovrebbe essere almeno un minimo di sinistra del PD. Ovviamente per risanare il PD ci vorrebbe ancora un altro maremoto, però è già un grandissimo, ma enorme passo. Finalmente la nostra Pina guerrafondaia Picerno, odia la Russia e ama Israele, potrà andare in un partito consono a lei, penso, non lo so, ad Azione, a Italia Viva. Evviva la sinistra! Dai, si riparte, compagni! E portiamo veramente un esempio diverso di politica, che sia dal basso e non dall'alto verso il basso, per lasciarci le briciole come stanno facendo ultimamente. Un abbraccio, Renzo da Campo.
8: Buongiorno Luca, buongiorno Giuliano. Io credo che finalmente qualcosa di buono sia stato approvato ieri in Parlamento da questa legislatura, perché il nucleare è una fonte pulita, è una fonte sicura e a mio avviso è una fonte fondamentale per una transizione energetica dal combustibile fossile a un'energia pulita. In Italia oltretutto, anche se non lo abbiamo più dall'abolizione dopo il famoso referendum, siamo comunque tra i più avanzati al mondo in ricerca e sviluppo di queste tecnologie, quindi ben venga. Forse potrebbe essere questa la linea guida di cui parla Giorgia Meloni, magari non sa neanche queste cose, però ben venga ogni tanto qualcosa di buono e che si abbia il coraggio di fare una campagna di sensibilizzazione vera sul nucleare, perché fanno molta meno paura le scorie, a mio avviso, che tutto l'indotto, l'inquinamento che c'è dietro l'uso di combustibili fossili. Bisogna avere il coraggio di andare avanti e di cambiare.
9: Buongiorno Telese, buongiorno Guido Bardi. Io vorrei ricordare a quest'ultimo, al dottor commendator Guidabardi, che mi sembra che si faccia una polemica piuttosto sterile a parlare di questa sega circolare che taglia le porte nei territori occupati. A me sembra un gesto piuttosto simbolico, anche a voler togliere i confini. Lungi da me difendere atti che vanno assolutamente condannati, per carità, ma noi abbiamo i ragazzi che accoltellano gli insegnanti, non mi pare che gli si dia direttamente del terrorista, come mi sembrava stesse facendo Guidabardi. Potrei sbagliare. Buona giornata a tutti, Giacomo da Milano.
10: Sei andato a scuola, sai contare?
11: Come contare?
10: Come contare? 1, 2, 3, 4, sai contare?
11: Sì, so contare.
10: Sai camminare?
11: So camminare.
10: E contare e camminare insieme lo sai fare?
11: Sì, penso di sì.
10: Allora forza, con te cammina.

0: 100 passi, caro Luca, e torniamo in onda. 8:15, Luca Telese e Giuliano Guidabardi all'attimo fuggente.
1: Che bello 100 passi, un inno di festa che non ha intellettualismi, non ha cervellotiche idee.
0: Intellettualismi,
1: ma una
0: che
1: forza
0: parole che trovi. Intellettualismi, ora me la segno per tutta la giornata, gli intellettualismi. Senti, andiamo ad affrontare un po' nel dettaglio la notizia che ha animato i giornali di oggi. La polemica politica, tra le altre, è quella che riguarda la sentenza della Cassazione sull'affare dell'Utri Berlusconi, una sentenza che insomma va letta in controluce, perché non riguarda ovviamente le vicende politiche già passate, le vicende giudiziarie già passate in giudicato, ma un provvedimento che nega, diciamo così, la possibilità per della confisca dei beni, negando una connessione in via definitiva tra Cosa Nostra e il senatore, l'ex senatore dell'Utri, e Silvio Berlusconi. E ti direi di parlarne con uno dei più esperti giornalisti in materia di vicende giudiziarie e soprattutto di gruppi eversivi italiani, come Giovanni Bianconi, che è venuto a trovarci. Buongiorno e benvenuto.
2: Buongiorno.
0: Luca, tutto tuo.
1: No, io comincio tu, Giuliano.
0: Prego. Allora, Giovanni, ti chiedo subito che valore ha questa decisione della Cassazione, che peraltro arriva sui giornali con un po' di ritardo rispetto alla pronuncia della Suprema Corte.
2: Sì, intanto vorrei dirti che non è una pronuncia della Cassazione né un verdetto definitivo, è un decreto di archiviazione deciso da un giudice delle indagini preliminari su richiesta della stessa procura che aveva chiesto di archiviare. Cioè la sesta indagine sui mandanti occulti che si tira avanti da quasi 30 anni, sui mandanti occulti delle stragi che riguarda appunto Berlusconi e Dell'Utri, chiamati in causa da vari pentiti, da una serie di indizi eccetera, alla fine siccome ci sono dei tempi prestabiliti si deve chiudere, e quindi si è arrivati alla conclusione che gli indizi non sono sufficienti per fare un processo e dunque è stata archiviata. Questo è il valore, dopodiché si vedrà se è l'ultima, come tutti auspicano dalla parte del centrodestra, se invece prima o poi emergeranno altri dettagli o altre ipotesi, altri indizi che porteranno a riaprire una nuova indagine e poi vedere se mai potrà sfociare in un processo. Mi pare difficile sinceramente dopo 30 anni, però per esempio per la strage di Brescia alla manifestazione antifascista di Piazza della Loggia del 74 c'è ancora un processo aperto, anzi due, dopo 52 anni, quindi diciamo per le indagini e le inchieste sulle stragi anche i processi sembrano non finire mai in Italia, quindi parole definitive non ce ne sono, mi pare, ecco.
1: È vero. Beh, allora diciamo se che seguiamo questa similitudine, Giovanni, quel processo fu funestato da tanti segnali accertati, parlo di quello di Brescia 74, di depistaggio, ma certo, si può dire lo stesso di questo? Non credo.
2: No, qui non ci sono stati depistaggi, sebbene per esempio sulla strage di Borsellino ci sono stati come depistaggi. È arrivato però il pentito Gaspare Spatuzza che l'ha svelati dicendo no, quella strage l'ho fatta io, non l'hanno fatta i falsi pentiti che hanno raccontato un'altra storia, e lo stesso Spatuzza poi ha detto sì, poi a me Graviano mi ha detto che aveva fatto un patto con Berlusconi e Dell'Utri e che le stragi servivano a questo. Quindi diciamo che qui non ci sono stati depistaggi, ma ci sono stati per esempio pentiti giudicati attendibili che hanno svelato i depistaggi che in altre vicende, che invece hanno dato corpo a queste indagini, che però giustamente se non si arriva a indizi che possono diventare prove da sostenere davanti a una corte d'assise, vanno in archivio, insomma.
0: A parte il dettaglio, veniamo alla questione che stavi sollevando, cioè sulla impossibilità di arrivare a delle decisioni anche giudiziarie delle vicende, mentre si hanno polemiche su questa decisione di cui stiamo parlando, diverse procure fanno sapere che sono comunque al lavoro per ancora andare a cercare notizie e andare ancora a cercare di riaprire, di trovare notizie per comprendere che cosa sia successo realmente. Non voglio parlarti di casi di cronaca di cui siamo funestati ogni giorno dalle trasmissioni televisive, però certo che forse bisognerebbe interrogarsi su un problema di una giustizia che non arriva mai alle conclusioni e che cerca di fare indagini che sarebbero già difficili qualche mese e qualche settimana dopo, figuriamoci 30 anni dopo.
2: Certo che bisogna interrogarsi, questo è evidente che ci sia qualche cosa che non funziona, però non è che se non si arriva ai colpevoli vuol dire che la giustizia non funziona. Se non si arriva ai colpevoli vuol dire che le cose non si riesce ad accogliere le prove sufficienti. Il problema è, come nei casi di cronaca di cui parlavi tu, cioè tipo Carrasco eccetera, che ci sono sentenze definitive che poi vengono messe in discussione da altri fatti. Questo può accadere e purtroppo è difficile trovare una causa per cui questo accade. Perché è evidente, no? se le stragi del 93 in tutti i processi, compresi quelli che hanno con sentenza definitiva condannato i mafiosi, c'è scritto che però è probabile ed è plausibile, perché ci sono indizi che portano a questo, che non fosse soltanto la mafia ma che ci siano stati anche altri interessi, è evidente che su quelli si continua a indagare. E non è che si può dire sì, ci sono altri interessi, però siccome è passato tanto tempo lasciamo perdere. Si continua a indagare, ma evidentemente c'è una soglia probatoria giustamente sufficientemente alta per arrivare a un processo, non ci si arriva. E in questo caso è successo così. Ma d'altra parte il centrodestra che oggi esulta per questa cosa, ugualmente esulta per sostiene e dice che è molto interessante l'indagine che la procura di Caltanissetta sta facendo sulle stragi del 92, per l'appunto sulla strage di Borsellino, dove di nuovo vengono tirati fuori fatti di 30 anni prima e si dice che ci sono magistrati che hanno contribuito all'isolamento di Falcone e Borsellino. Insomma, se la magistratura deve fare le indagini per i reati imprescrittibili, bisogna raccontare e vedere come vanno a finire, senza probabilmente, secondo me, sarebbe opportuno evitare di fare il tifo per questo o quell'altro, di esultare o di dannarsi se non raggiunge i risultati sperati, insomma.
1: Giovanni, vorrei chiedere un parere oggi sulla polemica Minetti, Quirinale, Grazia, eccetera. Non è corretto quello che sta sostenendo il Fatto da due giorni, e cioè che la Procura di Milano non ha ascoltato testimoni aggiuntivi, lo ha anche dichiarato, sostanzialmente è andata in autodichia, cioè ha giudicato la propria stessa inchiesta senza verificare nessuna delle cose che hanno suscitato, per esempio, il comunicato del Quirinale.
2: Eh sì, ma il comunicato del Quirinale diceva che il Ministero doveva fare accertamenti e il Ministero inevitabilmente li ha dati alla Procura Generale. Ora, come dice il direttore del Fatto, si poteva dare a un altro magistrato diverso da quello che aveva fatto i primi accertamenti, ma è probabile, siccome i primi accertamenti non erano sostanzialmente nemmeno stati fatti, perché era stato dato per buono quello che era stato acquisito agli atti del fascicolo e prodotto dalla difesa, è probabile però che il risultato sarebbe stato lo stesso. Questa non è un'indagine penale, questa è un'indagine amministrativa che ha le sue regole e per cui, per esempio, non si potevano fare rogatorie, non si potevano interrogare i testimoni da parte della magistratura in uno stato estero, eccetera, eccetera. Tutto questo ha dei limiti nei risultati che propone, no? A cui arriva, perché è evidente che ci sono regole un po' più stringenti, quindi è corretto dire che non si è andati fino in fondo in tutte le verifiche, ma è anche corretto dire che tutte le verifiche che si dovevano e potevano fare sono state fatte, nel senso che appunto è previsto che succeda questo, e di fronte a questo poi rimane l'ultima parola del Presidente, che comunque ha concesso questo provvedimento di clemenza sulla base di sue valutazioni, che su fatti che non sono stati smentiti. I tuoi capisaldi erano l'adozione regolare e quindi il fatto che il bambino avesse bisogno di cure e tutto il resto seguito dalla madre, e questo non risulta smentito. Così come dall'altra parte il fatto del cambio di vita di una condanna che peraltro non è stata mai scontata e comunque non sarebbe stata scontata in carcere, perché sarebbe stata affidata ai servizi di volontariato, eccetera. Il Presidente ha ritenuto che questi due elementi fossero reali e non sono stati smentiti, e così è andata.
0: E parola fine. Bene. Su questa vicenda. Grazie, grazie Giovanni Bianconi.
1: Grazie davvero a Giovanni Bianconi, a buongiorno, buon lavoro.
2: A presto. Ciao.
0: Rihanna Fe.
1: Ponte di comando, Elisa Cabrini, le vostre voci ci sono. 334 11 11 622.
3: Buongiorno a tutti. Allora, vedo tanta euforia intorno a questo ritorno al nucleare, mini reattori, reattori di ultima generazione e quant'altro. Per carità, va benissimo, energia pulita. Ma vorrei ricordare che non mi sembra sia stato affrontato un aspetto molto importante, cioè sul quale insomma sembra si glissi alla grande. Questi reattori, per quanto molto più efficienti e quant'altro, comunque produrranno scorie nucleari che da qualche parte bisognerà mettere, perché chiaramente queste sono scorie nucleari che rimarranno radioattive per migliaia d'anni. Quindi poi quando ce le metteranno vicino casa, poi ci saranno i comitati, quello e quell'altro. Allora io direi bene al nucleare, bene insomma fino a un certo punto, bene. Ma prima sciogliamo il nodo di dove andranno a finire queste scorie. Una volta che abbiamo capito dove andranno a finire, in sicurezza, con tutte le approvazioni e tutto quanto, allora per me si può partire anche col nucleare. Salute, buona giornata a tutti.
1: Chi è questo, Elisa? Chi è? I craftwork radioattivi di Giuliano, c'è un testo parallelo che tu non sei in grado di capire, ma che è importante in questa puntata.
0: Ma tu sei in grado di spiegarmelo, sicuramente. Ma ti devo fare una domanda, perché c'è un altro argomento che non abbiamo toccato, e cioè una piccola polemica sorta in merito alla festa della Repubblica del 2 giugno. La Meloni è stata esclusa da tutte le immagini che sono state trasmesse, ed è nel discorso di Paola Cortellesi l'unica donna che occupa le istituzioni, e comunque piaccia o non piaccia, la prima donna ad aver occupato lo scranno di più alto del governo italiano, la poltrona di Presidente del Consiglio, e non è stata citata tra i successi raggiunti dalle donne in questi 80 anni di storia repubblicana, e mi piacerebbe sapere che cosa ne pensi.
1: Boh, io che la festa della Repubblica dovesse essere uno spot per la Meloni mi sembra assurdo. Ho visto un video veramente grottesco di Bocchino che si scaglia contro la scelta del Quirinale di affidare il discorso a Maurizio e Giovanni, e dice Maurizio e Giovanni ieri o l'altro ieri è diventato un dirigente del PD della Campania, fra l'altro il responsabile cultura. Ma è ovvio che il discorso, la prolusione Quirinale è stato affidato molto prima, sono discorsi importanti che si preparano, e secondo me ha fatto bene a non citare la Meloni in quella festa. Ma immaginate, lei in prima fila davanti alle autorità, che facevamo? Kim Il-sung, eccola la prima donna che ha rotto il
0: tetto. C'è una via di mezzo tra fare Kim Il-sung o Kim Jong-un, che dirsi si voglia, e omettere, cancellare dalla storia il fatto che quella, ti piaccia o non ti piaccia, è la prima donna ad aver occupato una poltrona importante e di aver rotto, come lei stessa ha detto, il tetto di cristallo. A me questo è sembrato un'omissione francamente non degna della storia di quello che succede. Lo ricordi? Puoi anche dire che è stata una Presidente del Consiglio pessima, se vuoi, o dire che, non so, ha le corna, la coda e i piedi caprini. Però ometterla, cancellarla dalla storia, a me è sembrato e sembra una cosa francamente non troppo intelligente e neanche troppo simpatica.
1: Bene. Sono qui, non troppo intelligente, non troppo simpatico, ma ligio come un soldatino alle direttive della comandantessa Elisa Cabrini. Lei sì che ha sfondato il tetto di cristallo di tutte le regie. ci fermiamo ancora un istante e poi l'ultima volata consueta fino al 9.
4: Lascia anche tu un messaggio WhatsApp per l'attimo fuggente al 334 11 11 622.
5: Attimo fuggente.
6: L'attimo fuggente.
5: L'attimo fuggente. Ritorna tra poco.
7: Sabato pomeriggio è il momento ideale per accendere le idee. Dalle 14 alle 15 su Giornale Radio arriva Green Pop, il programma che analizza gli orizzonti della sostenibilità, economia circolare, ecologia smart e tutte le innovazioni che fanno respirare il mondo. Notizie, storie, personaggi, soluzioni concrete, tutto con uno stile fresco e pop, grazie alla conduzione di Lucia Lopalo. Green Pop, perché il cambiamento inizia da te. Ogni sabato dalle 14 alle 15 su Giornale Radio. La radio libera di informare.
8: Sono le 2 e 23 minuti.
5: Giornale Radio.
9: Meteo. L'anticiclone torna timidamente ad espandersi sul nostro paese, dove tuttavia permane ancora dell'instabilità. In mattinata discreto soleggiamento al centro-sud, nonostante la presenza di diverse nubi a carattere irregolare. Nuvolosità a tratti più compatta al nord, anche con qualche rovescio al nord-ovest, specie su Alpi, Prealpi e alte pianure. Nel pomeriggio saranno poche le variazioni, ma alcuni fenomeni potranno ancora localmente registrarsi lungo la dorsale appenninica. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
4: Giornale Radio, la radio libera di informare.
10: L'attimo fuggente, l'attimo fuggente. L'attimo fuggente, il morning show di Giornale Radio che non ti aspetti.
11: Ora devi parlare.
12: Non posso.
11: Devi. È la nostra sola speranza.
12: Speranza.
13: Buongiorno, sono Paolo Gangemi e niente, volevo... Sono d'accordo con Guida Bardi sulla polemica, diciamo, della Meloni, se non altro perché comunque io sono convintissimo, e questo lo posso sottoscrivere, che se ci fosse stata la Schlein al posto della Meloni, o quella gamba lunga della Salis di Genova al posto della Meloni, sicuramente sarebbe stata onorata di tutte le cose in dovere in quella circostanza. Insomma, siamo sempre lì. Buongiorno a tutti.
14: L'elenco delle donne che hanno fatto la storia veramente in Italia. La Meloni cosa sta facendo? Cioè, la Meloni al massimo sta facendo il presente, non la storia. La storia rimarrà ben poco di quello che rimane al Meloni, su quello ha fatto. Sì, la prima donna presidente del Consiglio, ma non è quello fare la storia, che rimarrà la storia. Forse il primo provvedimento è la guerra ai rave, rimarrà la storia perché abbiamo combattuto i rave, le feste dei ragazzi. Mamma mia, che bella storia. O i centri in Albania funzioneranno? Ah, ecco, va bene. O che amica, come si è visto ieri su Formigli con gli amici ex nazisti, anche quello c'è da indagare, eh?
15: Fateci largo che passa domani, che adesso non si può.
16: Buongiorno a tutti, Luigi da Torino. Oggi sto ascoltando in merito alla festa della Repubblica e al discorso della Cortellesi, bellissimo, come anche il suo film. Io vorrei definire l'arrivo della Meloni al primo ministro come uno dei grandi insuccessi di questa Italia, che ne sta collezionando tanti di insuccessi. Una donna come la Meloni, che tra l'altro si fa chiamare al maschile, non è un successo né per l'Italia e né tantomeno per le lotte delle donne contro il patriarcato. Lei ha ristabilito il primato del patriarcato sotto forma femminile, se c'era bisogno. Quindi la Meloni è un grandissimo insuccesso per l'Italia.
15: Rivolgermi, ho solo questa lingua in bocca e forse un mezzo sogno in tasca è molto.
1: È arrivato il nostro ospite?
0: Sì, è arrivato e possiamo finalmente parlare un po' di, delle questioni internazionali che tanto oggi hanno bisogno di essere commentate, e c'è Fausto Biloslavo a farlo con noi. Buongiorno e bentornato, Fausto.
6: Buongiorno, buongiorno, buongiorno a tutti.
1: Fausto, ti ha stupito che dopo tante stime, proclami, anche colpi terribili che la milizia di Hezbollah ha ricevuto, si rifiuti di accettare, diciamo, il cessate il fuoco, addirittura fino al ritiro di Israele dal primo all'ultimo uomo che hanno messo piede sul suolo del Libano? Cioè, sono ancora nella forza di poter dire: noi non accettiamo una tregua se non evacuate Israele, se non evacuate il Libano alle truppe di Israele?
6: Allora, non so se sono ancora nella forza, sicuramente hanno subito duri colpi da parte di Israele, ma non mi ha assolutamente stupito, perché Hezbollah è così, è sempre stato così. È un partito armato, stato nello stato in Libano, che fa quello che vuole. Quindi il presidente Aoun, gli ambasciatori, il governo stesso, anche se dentro il governo ovviamente ci sono anche uomini di Hezbollah, possono decidere quello che vogliono per una tregua assieme agli israeliani, grazie agli americani, eccetera. Ma Hezbollah poi alla fine fa quello che vuole, l'ha sempre fatto, e l'ha fatto forse per questo concetto che hanno un po' tutti gli sciiti del martirio, l'ha fatto anche in estrema difficoltà. Cioè, Hezbollah non si arrenderà mai, come non si arrenderanno mai i pasdarani iraniani, questo dobbiamo mettercelo in testa. Quindi per loro anche un solo soldato israeliano sul territorio libanese è inaccettabile, ma l'hanno sempre detto, l'hanno sempre fatto in tutte le guerre con Israele, sono nati su questo, e me lo ricordo bene perché ero là nel 1982-83 per cacciare Israele del Libano, e continuano su questa linea, fregandosene totalmente del fatto che comunque rimangono un partito, seppur armato, seppur deciso, seppur con addentellati con l'Iran, tutto quello che vogliamo, ma rimangono un partito, e invece pensano di essere uno Stato, insomma. O comunque di controllare lo Stato.
0: Il che vuol dire, Fausto, che non c'è possibilità di pensare ad una soluzione che ponga fine a questo confronto e a questa guerra, attacco contro riattacco.
6: Sono pessimista, perché l'unica soluzione può derivare da un accordo quadro, diciamo, con l'Iran. Difatti difficilissimi negoziati con Teheran, gli iraniani dicono sempre: sì, ma deve includere anche il Libano, sì, ma deve includere anche la tregua assoluta in Libano, eccetera eccetera eccetera, che però per Hezbollah significa che gli israeliani si ritirano, no? Questo è il punto. Ovviamente per gli israeliani in questo momento è impossibile, anzi stanno andando oltre il famoso fiume Litani che garantisce questa sorta di cuscinetto sicuro per il nord Israele, eccetera eccetera. Il problema è l'accordo quadro che manca, perché Trump può dire, cioè, ogni giorno ne spara una, adesso l'ultima è: sarei onorato di incontrare Mojtaba Khamenei, e quell'altro dice: Khamenei fa sapere, che poi tra l'altro deve essere anche ancora malmesso, in convalescenza quantomeno dopo i bombardamenti, e fa sapere che hanno vinto. E quindi la vedo molto, molto lontana questo accordo quadro, che ci riguarda anche a noi, perché riguarda Hormuz, i paesi arabi del Golfo, eccetera, insomma. Quindi è tutto collegato, non si tratta solo del Libano.
0: E lo stesso dicasi per il conflitto in Ucraina, anche se sembra che qualcosa si sia mosso. Non ho ben capito se la risposta di Putin a Zelensky sia stata una minaccia o un accogliere l'invito.
6: Ma allora, oggi siamo pure a Mosca. Sì, al giorno di invasione, dall'invasione 1537, no? Giorno di guerra. Io penso che forse, allora, può essere un bluff, un controbluff, può essere tutto, ma andiamo a vedere le carte, no? E penso che anche lo stesso Putin e Zelensky in qualche maniera abbiano intenzione di farlo. Ovviamente, ripeto, ognuno tira l'acqua al suo molino. cioè, non dimentichiamoci che Putin ha fatto questa apertura ieri alla loro Davos, un po' così ridotta ai minimi termini, economica, a San Pietroburgo, che si chiamava Leningrado ed è la città dove è nato Putin, dove è cresciuto, dove è anche poi dopo il crollo del muro di Berlino si è messo a fare il taxista, per intenderci, insomma, che poche ore prima aveva le colonne di fumo nero dei droni ucraini che erano riusciti a bombardare una raffineria, insomma anche una base, e ha fatto questa apertura dicendo possiamo trovare una soluzione al conflitto. E la contromossa immediata di Zelensky è quella della lettera aperta, incontriamoci, sono pronto a cominciare a parlare dall'attuale linea del fronte, e Putin ha risposto: vieni a Mosca, sapendo che comunque è pratico, che due nemici, no? Sì, esatto, non si incontrano a Mosca per finire a Lubianca, non so, no, dico, ma si incontrano in una zona neutra, e ce ne sono a Bizefe, Ginevra, Vaticano, Turchia, magari adesso paesi arabi no, perché hanno qualche problemuccio di droni con l'Iran, però ecco, io andrei a scoprire le carte, e soprattutto in questo scoprire le carte un ruolo deve giocarlo l'Europa. Cioè, Putin propone il suo ex cancelliere a libro paga del Cremlino, e noi proponiamo qualcuno, cioè che l'Europa proponga non piani fumosi di due stati.
1: Chi può essere
6: uno che allora secondo me la persona migliore che già ci aveva provato e c'era quasi riuscita prima del disastro con Minsk eccetera è l'ex cancelliere Merkel, perché li conosce, perché se non sbaglio parla anche russo, insomma, perché sa di cosa si tratta, anche se lei ha sempre detto non mi metterò mai più in sto ginepraio, però va bene forse anche chiunque, basta che ci sia la volontà, va bene anche un Draghi, va bene anche Macron, va bene chiunque, ovviamente non Schröder perché è sulla libero paga del Cremlino, che dica: bene, io rappresento l'Europa, allora mettiamo le carte sul tavolo, la finiamo questa partita a scacchi o di poker a seconda, insomma, delle latitudini, e vediamo veramente come si può trovare una via d'uscita. E poi alla fine, ve lo dico sinceramente, le trattative sono andate avanti sotto traccia fra Kushner, Dmitry, che è l'uomo di Putin che parla meglio inglese degli americani, eccetera, e sono sempre andate avanti. È stato risolto quasi, quasi tutto. Cosa rimane? Il nodo sempre là, Donbass, 15% del territorio, niente in confronto a quello che è successo. E allora io penso che il nuovo zar deve capire che se si siede a un tavolo non potrà mai, sedersi a un tavolo significa compromesso, anche sul sangue versato, no? Ci si stringe la mano poi fra nemici che sono mani sporche di sangue, e compromesso significa che la Russia non potrà pretendere una vittoria con la V maiuscola, no? Quindi abbiamo tutto, prendiamo tutto, eccetera, e ovviamente l'Ucraina, ma questo l'ha scritto anche Zelensky nella lettera, deve partire da quella linea del fronte, e quindi la chimera della pace giusta se la dimentica, la mette in secondo piano e punta a quello che è realistico, cioè una tregua, magari una tregua bella consolidata tipo 38esimo parallelo che funziona ancora oggi, e su quel fettina di territorio del 15% del Donbass, che è veramente una fettina di territorio, la conosco molto bene, ma è una piccola fetta di territorio, un compromesso tipo zona demilitarizzata, zona sotto controllo di osservatori internazionali, in cui le forze sia russe che ucraine si ritirano, e in cui appunto si trova un compromesso per il bene superiore, che è quello della pace, anche se non è una pace con la P maiuscola.
0: Senti Fausto, una cosa mi sfugge in tutti questi fronti aperti, Iran, Medio Oriente.
6: Si trova un compromesso per il bene superiore, che è quello della pace, anche se non è una pace con la P maiuscola.
0: Senti Fausto, una cosa mi sfugge in tutti questi fronti aperti, Iran, Medio Oriente, Ucraina, non voglio dimenticare.

0: priva di lucidità e di equilibrio, oppure ci deve essere un interesse che loro stanno perseguendo, che però mi sfugge perché da tutte le parti escono con una diminuzione della loro credibilità internazionale, della loro autorevolezza e con conseguenze economiche molto rilevanti. Le guerre costano molto e per giunta hanno fatto aumentare i prezzi e diminuire la capacità commerciale degli Stati Uniti. Che succede?
1: Ma io penso che continuo a pensare, a sperare anche un po', che Trump fa il pazzo, ma non è pazzo, no? Almeno c'è anche la speranza, stiamo parlando della prima potenza mondiale, e continuo a sperare questo. Io penso che Trump, piano piano, dopo appunto aver essersi spaccato un po' i denti sull'osso troppo duro dell'Iran, cerca disperatamente una via d'uscita in buon ordine, perché ha fatto il passo più lungo della gamba e per rimanere in quel cortile di casa che comprende anche Cuba, gli interessa di più e comunque lo ha stabilito con Putin in Alaska, probabilmente con Xi a Pechino e così via, cioè le vecchie aree di influenza in cui fondamentalmente fare un po' quello che si vuole. Come è uscito quest'area di influenza con tanti buoni propositi, in 48 ore faccio finire la guerra in Ucraina e Gaza tutto a posto, si è smesso di combattere, ma si bombarda ancora ogni tanto, ma comunque non si vede neanche là, no? Uno sblocco, una via d'uscita definitiva, la luce in fondo al tunnel ancora lontana, e l'Iran la risolvo magari come il Venezuela, insomma tutto questo si è dimostrato un passo più lungo della gamba e penso che voglia ritirarsi in buon ordine per cercare, per quello che sarà possibile, di limitare i danni delle elezioni di midterm, ma non riuscirà a limitarli, insomma, perché come hai detto tu, poi tutti questi conflitti in giro per il mondo ci hanno avuto un riflesso non solo da noi ma anche negli Stati Uniti, insomma, ecco, pensiamo solo al prezzo del gallone della benzina, che per gli americani, ma noi andrebbe bene, ma per gli americani è impensabile. e quindi si ritirerà nel cortile di casa e questo però bisogna vedere come, perché anche su Hormuz con l'Iran non può mollare dalla sera alla mattina e deve uscirne dichiarando in qualche maniera vittoria, poi lo dichiareranno anche gli iraniani. Ma ripeto, là sono per assurdo più pessimista rispetto a un possibile spiraglio in Ucraina, perché ormai tutti si sono resi conto che bisogna dire basta a questa guerra nel cuore dell'Europa.
0: Luca.
2: 8:50 spaccate. Grazie, buongiorno, buon lavoro,
1: sì,
2: a te.
1: Volevo, se mi permettete,
0: certo,
1: solamente.
0: Certo. Ma tutto, questa trasmissione è tua.
1: Questa sera su Rai 3 alle 21 andrà in onda Albatros, che è la storia di un mio fratello maggiore, un compagno
2: di avventura
1: che si chiamava Almerico Grills, che è stato il primo giornalista italiano ucciso su fronte di guerra il 19 maggio 1987, e tutta la sua storia, di tutte le sue due vite avventuriose, di passioni, anche ideali. C'è la parte politica, molto contestata, molto, molto criticata, perché ci siamo conosciuti nel fronte della gioventù negli anni 70, e poi quando abbiamo deciso cosa fare da grandi, ovvero i giornalisti di guerra, per lui questa decisione è durata purtroppo troppo poco ed è morto troppo presto nel 1987 in Mozambico.
2: Dove va in onda, a che ora?
1: Su Rai 3 alle 21:20 questa sera.
2: Benissimo,
0: grazie Fausto,
2: è vitale. Ciao, buongiorno, buon lavoro. Oddio, stanno arrivando quelle dell'Ulabra.
3: Buongiorno. Soltanto una in avanti scoperta, gli altri appuntano al weekend, si proiettano verso le spiagge.
2: Ma le tue milizie, esattamente, le milizie dell'Abaro, di quanti miliziani sono composte?
3: Lasciamolo dire al Papa, anche perché comunque l'Abaro sta dall'altra sponda del Tevere, quindi siamo più in ambienti vaticani.

0: e del resto, però innumerevoli, sentitevi comunque minacciati sempre, questa è la cosa importante. Non state mai al sicuro.
1: Io mi ci sento, però sono anche sereno.
0: Questo mi rasserena. Quindi è diffuso il rasserenamento.
1: Bene, veniamo alle notizie che ci sono sfuggite oggi in questa puntata e in questa lettura dei fatti internazionali. Di cosa ci siamo dimenticati, Luca e Dio?
0: No, dimenticati no, però mi vorrei soffermare sulla lettura del fatto principale della giornata, questa lettera di Zelensky a Putin, e c'è un elemento fondamentale che va rimarcato, cioè il fatto che di solito quando si fanno le trattative innanzitutto si individua un mediatore. Che si vadano a incontrare due capi di Stato che stanno in guerra è un qualcosa di inedito, cioè non è che nella storia ci siano tanti casi di due capi di Stato che si vadano a incontrare senza un mediatore. Quindi se non è stato individuato prima un mediatore, perché appunto, come è stato giustamente detto prima, anche quello proposto da Putin, cioè Schröder, non è la persona adeguata, difficilmente si potrà andare poi a una soluzione del conflitto. Quindi probabilmente questa è più una dichiarazione di buona volontà, è un mostrarsi volenteroso.
1: Ma devi dirmi la verità adesso, devi dirmi la verità in tutta onestà intellettuale, ma se tu fossi al posto di Zelensky a Mosca ci andresti?
0: No, ovvio che no, no, il luogo dell'incontro sarebbe sicuramente
2: come
0: la Turchia.
2: Come ovvio che no?
0: Ma no, ma non è finisce che male. Uno sta in guerra. Ma no, ma comunque uno sta in guerra, non è che va nel paese contro cui combatti. No, poi strade ghiacciate, si scivola facile, pure d'estate. No, sarebbe sicuramente un territorio neutrale, in questo momento l'unico credibile, anche per questioni territoriali e di accesso sicuro per entrambi i leader, potrebbe essere la Turchia. Però appunto senza mediatore non si va da nessuna parte, questo è l'elemento fondamentale. Poi c'è un secondo elemento fondamentale, che comunque una trattativa in corso c'è ed è quella condotta dagli Stati Uniti. Ci sono Kushner e Witkoff che fanno avanti e indietro sull'Atlantico come una pallina del flipper, insomma ci sono tentativi un po' più seri che possono andare a risultati più concreti, ma comunque al momento non c'è niente su cui poter fare affidamento per una possibile soluzione negoziale dello sblocco del conflitto, anche perché ricordate che Putin ha detto: per qualsiasi trattativa comunque non è necessario interrompere i combattimenti, quindi si va avanti come se nulla fosse.
1: Curiose queste tregue armate, nessuno mi vuole
0: non
1: rispondere.
0: Non si è parlato di tregua.
1: Sì, non si è parlato di tregua, ma se ci si incontra è per parlare di tregua. Immagino che non si vogliano incontrare per scambiare delle informazioni sul punto croce, sul punto riso.
0: No, perché la proposta era sulla pace, quindi era anche un obiettivo molto molto ambizioso, però appunto sfugge il soggetto che potrebbe portare a tutto questo, anche perché anch'io ribadisco ancora una volta che l'Unione Europea non può essere un soggetto che può fare da mediatore, perché comunque parte in causa nella guerra, quindi sta dal lato di uno dei contendenti, non può essere considerato mediatore.
1: Ti dicevo e ti volevo chiedere della mia ormai ossessione quotidiana, che è quella che riguarda quello che sta accadendo in Centro America e in Latino America, perché del Venezuela ci siamo dimenticati, archiviato Maduro che è scomparso dalle cronache, non si sa quale sia la sorte che sta subendo in carcere, e così lo stesso degli amici cubani, e noi siamo qui totalmente ignari delle sorti di quella parte di un continente che Trump aveva detto di voler trasformare nel continente americano, cioè statunitense.
0: Sì, le mire di Trump sono note e si stanno concretizzando sotto certi aspetti, perché Maduro appunto è stato risucchiato in un carcere di New York, che poi tra parentesi è lo stesso dove è detenuto Mangione, e non c'è prospettiva di fargli un processo, anche se pare che adesso stiano spremendo per bene Alex Saab, ricordiamolo, l'ex ministro, comunque tuttofare del governo Maduro, l'uomo dei commerci internazionali, che è stato consegnato dal governo di Caracas agli Stati Uniti. E l'anomalia è che Saab era già detenuto dagli Stati Uniti ed era stato riconsegnato al Venezuela in un accordo di scambio di prigionieri. In tutto ciò, a Caracas proprio ieri è arrivato il capo di Stato Maggiore Unificato statunitense Kane, e quello è stato un modo per affermare la propria presenza sia militare che politica nel paese. Per quello che riguarda invece Cuba, pure la situazione non si mette bene, perché inizia a galleggiare sempre più armamentario statunitense di fronte all'isola cubana. Ma a questo
2: sì, ma perché stanno aspettando così tanto? Non credo che abbiano bisogno di enormi infrastrutture militari, diciamo.
0: Non è invadere Cuba, non è
2: non credo
0: fare un blitz in Venezuela
2: a invadere Cuba, cioè
0: no,
2: faranno
0: infatti, più
2: un blitz.
0: Probabile che facciano un blitz, esatto, però pure Cuba non è così facile.
2: Perché stanno aspettando tanto?
0: Perché appunto entrare a L'Avana ci sono dei sistemi di difesa che non sono gli stessi venezuelani, perché ricordiamolo che in proporzione anche nella vicenda di Caracas sono morti molto di più i cubani che hanno difeso per
2: sì,
0: davvero Maduro
2: piuttosto
0: che altri, e sia c'è maggior determinazione, che è un qualcosa con cui bisogna sempre fare i conti, e sia c'è anche maggior capacità tecnica e nel caso dell'Avana anche supporto tecnico, perché i sistemi di guerra elettronica, i radar e quant'altro sono forniti da lungo tempo sia dalla Russia che dalla Cina, che quindi e quindi L'Avana è più difesa da questo punto di vista rispetto a Caracas, però ovviamente c'è un'attenzione forte, c'è un'attenzione, un interesse diretto particolare di Rubio, che ricordiamolo è espressione dei fuoriusciti cubani che stanno in Florida e che ha ribadito proprio l'altro ieri che Cuba è il centro del terrorismo.
2: Ma idea di quando potrebbe accadere?
0: Beh, secondo me stanno in una fase iniziale in questo momento, stanno cercando di strangolare Cuba, anche perché hanno rinnovato le sanzioni sia contro le persone che sanzioni economiche, quindi anche dal Messico non arriva quasi più praticamente nulla, la situazione è catastrofica dal punto di vista soprattutto energetico, a Cuba i blackout sono la normalità, addirittura ci sono intere città che rimangono per più e più giorni, il record è di 6 giorni completamente senza elettricità. Questo vi lascio immaginare che conseguenze possa portare, e quindi probabilmente stanno stressando più possibile la popolazione per arrivare a un alto grado di insofferenza, e quando la tenuta del governo è ai minimi cercare di sferrare l'attacco. Per il momento, anche grazie alla solidarietà internazionale, il governo cubano regge, il popolo cubano si è stretto sostanzialmente intorno al governo, l'abbiamo visto anche con l'ultima mobilitazione di piazza, però indubbiamente bisogna fare i conti con la quotidianità, quindi con l'impossibilità di approvvigionamento di cibo, di cucinare, di raccogliere l'immondizia, negli ospedali non c'è elettricità per le incubatrici, il tasso di mortalità è passato dal 4% al 13%, mortalità infantile scusate, quindi è una situazione davvero difficile a cui non sappiamo i cubani quanto saranno in grado di resistere.
1: Ma insomma, poi davvero non riesco a comprendere non solo la resistenza dei cubani, ma a che cosa dovrebbero resistere e che cosa dovrebbero conquistare, francamente, gli Stati Uniti in una nazione che ormai è al collasso e che deve essere ricostituita dalle fondamenta in tutto.
0: Non, rimuovere la spina del fianco per gli Stati Uniti.
1: E qual è il 95enne sedia a rotelle?
0: No, la dimostrazione che un altro mondo è possibile, qualcuno lo sta cercando di costruire. Cosa che per il capitalismo statunitense è inaccettabile proprio.
1: Vabbè, se siamo a questo, è difficile anche capire che cosa che. Vabbè, Cuba, la dimostrazione di un altro mondo possibile, francamente, con un paese messo in ginocchio in quelle condizioni di difficoltà proprio per i suoi cittadini, mi sembra molto curioso come definizione.
0: Libero di fare, vediamo cosa riesce a fare.
2: Bene, noi, qual è la morale della puntata, Giuliano?
1: Ma oggi la morale l'ho pensata per quello che riguarda il confronto tra Zelensky e Putin, e questo invito che mi ha così sorpreso e anche così incuriosito e divertito. E allora mi sono ricordato di una frase forse un po' pomposa di Seneca, che diceva che sono più le cose che ci spaventano di quelle che ci minacciano effettivamente, e spesso soffriamo più per le nostre paure che per la realtà.
2: Wow! Sapete che vi dico? Un altro programma non è possibile, e noi torneremo domani con tutta la banda. Ciao!
1: Dalle 8 alle 10 domani.
3: L'attimo fuggente.
4: L'attimo fuggente.
3: L'attimo fuggente.

0: Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.
1: I'm feeling calm but I'm never relaxed. I feel it coming but I'm holding it back. I'm on the edge but I'm never attack. I'm strong.

0: Sono le 3:02.
1: Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: Giornale Radio. La radio libera di informare.
1: Italia No Limits. L'Italia che produce, innova, consuma. Con Roberto Poletti.
2: Buonasera, ben ritrovati a Italia No Limits in questo venerdì in cui vi conviene fare il pieno alla macchina, perché da domani sono guai per quanto riguarda le accise, ma non parleremo solo di questo, parleremo dell'Ucraina e di tante altre cose. È la puntata 184 che inizia tra poco.

0: E allora puntata 184 di Italiano Limits in diretta dalle 17 alle 20 e da supporto per tutti voi e per tutti noi il sito www.giornaleradio.fm dove trovate il sondaggio del giorno e dove potete ascoltare, da dove potete ascoltare anche la trasmissione. Questa puntata di Italiano Limits parte da Torino perché oggi davanti allo storico palazzo della radio di Via Verdi è stato organizzato, credo che sia partito da una decina di minuti, un presidio di lavoratori e sindacati dopo la notizia dell'inserimento dell'edificio del palazzo della radio di Via Verdi a Torino appunto nel piano delle dismissioni immobiliari della RAI. Noi stiamo parlando di uno dei luoghi simboli della radio italiana, una sede che ha attraversato quasi un secolo di storia dagli anni dell'EIAR fino alla RAI contemporanea, ospitando generazioni di professionisti, programmi e produzioni che hanno accompagnato la vita del paese. Chi protesta sostiene che non si sia discutendo semplicemente della vendita di un immobile, ma del destino di un pezzo di patrimonio culturale e professionale della radio pubblica. D'altra parte c'è chi osserva che la RAI, come molte altre grandi aziende pubbliche, è chiamata a razionalizzare spazi, costi e strutture, soprattutto in una fase di profonda trasformazione tecnologica. Ma vorrei chiedere alla regia di collegarmi direttamente con Anna De Bella, che è segretario regionale della FISTEL CISL, lì in presidio, per capire cosa sta accadendo davanti al palazzo della radio, il palazzo della RAI, il palazzo della RAI di Via Verdi a Torino. Allora fatemi sapere quando è pronto il collegamento. Presidio, non sento se mi parlate mentre... Ah, perfetto, benissimo, adesso riesco a sentirvi perché ci colleghiamo appunto in diretta con Torino, una mobilitazione dei lavoratori, ma non solo, della RAI, contro appunto quella che è lo smantellamento del loro palazzo. Allora, buonasera, anzi, nostro palazzo. Buonasera Anna De Bella, lo dicevo prima, segretario regionale FISTEL CISL, in presidio a Torino. Buonasera, sì, avete appena iniziato, vero, la manifestazione? Sì. Io vorrei che spiegasse agli ascoltatori di Giornale Radio tutto quanto c'è da sapere, perché quando si parla di RAI si parla di noi, quando si parla di voi lavoratori della RAI si parla di noi. Prego.
1: Sì, allora noi stiamo manifestando oggi qui davanti al Palazzo della Radio di Torino in via Montebello, che esprimiamo la contrarietà alle scelte aziendali in cui si prevede la vendita di alcuni immobili storici del gruppo. Quindi tra i vari palazzi interessati c'è il palazzo appunto della Radio di Torino, poi abbiamo assistito anche alla vendita del palazzo RAI di via Cernaia. Nei vari posti, nelle varie sedi italiane stanno vendendo Palazzo Labia a Venezia, il Teatro delle Vittorie a Roma. E la vendita di questo edificio storico torinese rappresenta per la città una grave perdita per il patrimonio anche culturale che è legato alla storia della radiodiffusione italiana. Infatti la radio è nata anche qua a Torino. E in questo momento il palazzo ospita gli studi radiofonici e la mediateca di Villani. Quindi per noi stiamo assistendo a uno smantellamento proprio della produzione RAI sul territorio piemontese, quindi uno smantellamento proprio delle attività, e noi siamo molto preoccupati. Queste sono le ragioni principali per cui stiamo manifestando.
0: Ecco, è come se si vendesse un museo, una parte della nostra storia, un edificio storico, ma dal quale è uscita un'Italia nuova, migliore anche, quindi sono veramente drammi.
1: Sì, esatto. Poi qua ricordiamo che abbiamo anche l'Orchestra Sinfonica della RAI, per cui non viene neanche valorizzata, ed è un grande patrimonio, non solo per il Piemonte, per Torino e Piemonte, ma anche per l'Italia. E come ha detto lei, nella valorizzazione di quello che è stata la radio nella cultura italiana.
0: Senta, ma i cittadini stanno capendo, insomma, cosa volete fare oltre a questa manifestazione, che non basterà certamente per far cambiare idea alla RAI, che venderà lo storico palazzo della radio?
1: Sì, noi abbiamo fatto diversi interventi presso il comune di Torino, la regione Piemonte, denunciando già da tempo questo smantellamento della proprio della radio televisione italiana, della RAI su Torino, perché piano piano vediamo che molte attività vengono spostate sulle sedi di Milano, sedi di Roma, e qua non viene data alcuna attività produttiva, per cui
0: ecco, quanti lavoratori ci sono alla RAI di Torino?
1: Adesso sulla RAI di Torino dovrebbero esserci 500 lavoratori circa, non vorrei sbagliarmi.
0: Ecco, è gente che ha una grande professionalità che sì, non viene utilizzata al meglio. È deprimente tutto questo?
1: Assolutamente, ci sono delle grandissime professionalità all'interno della RAI, della produzione RAI di Torino. E quindi ricordiamo poi che qui abbiamo anche gli uffici del Canone TV, quindi in via Cerna, in via al palazzo che c'è in Corso Inghilterra, e quindi abbiamo tanti lavoratori impiegati in questo settore.
0: Ecco, credo ci sia anche una parte di amministrazione, se non sbaglio, insomma, altri vari settori che sì, lavorano per la RAI. Grazie Anna De Bella, segretario regionale Fistel CISL in presidio davanti al palazzo della radio RAI a Torino. Grazie.
1: Grazie a voi, buona serata.
0: E noi torniamo subito dopo il brano, ripartiamo dall'Ucraina.

0: E lasciamo Torino, la RAI e il dibattito sul futuro di uno dei luoghi simboli della radio italiana per spostarci su quello che continua a essere il principale dossier geopolitico, almeno del continente europeo, la guerra in Ucraina. Perché nelle ultime ore sono arrivati segnali importanti, da una parte la diplomazia, dall'altra la guerra che continua a colpire, a far paura ben oltre i confini ucraini. Volodymyr Zelensky ha infatti compiuto una mossa politica significativa pubblicando una lettera aperta indirizzata direttamente a Vladimir Putin, una proposta di incontro faccia a faccia in un paese neutrale, dalla Svizzera alla Turchia fino ad alcuni paesi arabi, per discutere una possibile pace duratura dopo oltre 4 anni di conflitto. Nella lettera il presidente ucraino propone anche uno scambio totale dei prigionieri e il coinvolgimento di Stati Uniti ed Europa nel futuro assetto di sicurezza del continente. Dal Cremlino la risposta non è stata una chiusura definitiva. Il portavoce ha confermato che Putin è stato informato della proposta e ha ribadito che dal punto di vista russo un incontro sarebbe teoricamente possibile. Scusate, un colpo di tosse. Ma Mosca continua a rifiutare la richiesta ucraina di un cessate il fuoco preliminare e insiste sulla necessità di discutere prima le condizioni politiche e militari del negoziato. Nel frattempo anche Washington torna a muoversi. La Camera dei rappresentanti americana ha approvato un nuovo pacchetto di aiuti e prestiti militari a favore di Kiev. Segnale che gli Stati Uniti, nonostante l'attenzione concentrata sulla crisi con l'Iran e sul Medio Oriente, non intendono abbandonare il fronte ucraino. Ma mentre la politica prova a riaprire un canale di dialogo, sul terreno la situazione resta estremamente tesa. Nelle ultime ore la Russia ha lanciato centinaia di droni e missili contro diverse regioni ucraine, mentre Kiev continua a colpire obiettivi sempre più in profondità nel territorio russo. E oggi è arrivata una notizia che preoccupa particolarmente l'Europa. Un drone ucraino, dopo aver perso il controllo a causa delle interferenze elettroniche russe, secondo la ricostruzione fornita da Kiev, è esploso nel porto romeno di Costanza. Nessuna vittima, ma migliaia di persone evacuate e soprattutto un dato politico evidente. L'incidente è avvenuto sul territorio di un paese membro della NATO. Credete che la lettera di Zelensky sia un vero tentativo di arrivare alla pace oppure una mossa politica destinata a restare senza risposta? Se foste nei panni di Putin, accettereste un incontro diretto? E soprattutto, oggi vi preoccupa di più la possibilità che la guerra continui ancora per anni oppure il rischio che possa allargarsi oltre i confini dell'Ucraina, coinvolgendo direttamente l'Europa e la NATO? E allora sapete come fare. Scriveteci, mandateci un vocale, chiamateci in diretta al 334 11 11 622. 334 11 11 622. Tra poco sentiamo i nostri analisti, ma vorrei sentire voi sulla possibilità di incontro tra Putin e Zelensky, sulla possibilità di una pace in Ucraina. Ricordiamo che è tutto legato ovviamente alle questioni geopolitiche che poi si riversano anche nelle cose pratiche, nelle nostre tasche. A proposito di questo, andremo a capire nell'altra parte di trasmissione che fine abbia fatto il taglio delle accise. Probabilmente, anzi sicuramente, non se ne farà niente. Ci conviene fare il pieno alla macchina e aspettare e sperare che l'altro conflitto in qualche modo si calmi. 334 11 11 622 per intervenire in diretta, per dire la vostra, per registrare i vostri messaggi vocali e naturalmente per intervenire su qualunque argomento vi stia a cuore. Vi ricordo che Italia No Limits va in onda ogni giorno, dal lunedì al venerdì, dalle 17 alle 20, qui su Giornale Radio, la radio libera di informare. Linea alla regia.
1: La nave dell'informazione non si ferma mai. Ogni giorno solca le onde delle notizie, seguendo una rotta che va tracciata con cura. All'alba, alle 6 del mattino, il direttore editoriale Daniele Biacchessi prende il comando e apre il viaggio del timone. A metà giornata, alle 13, Paolo Sergio orienta la navigazione con Il timone delle 13, tracciando nuove rotte tra notizie e approfondimenti. E quando il giorno volge alla sera, alle 20, Francesco Massardo conduce l'ultima traversata del timone delle 20. Ogni edizione approfondirà le prime pagine dei giornali, le notizie dagli esteri, le testimonianze, la politica, la cronaca, il costume, la cultura e i libri. Il timone va in onda tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, su Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Sono le 3 e 32 minuti.
3: Giornale Radio.
4: Meteo. L'anticiclone torna gradualmente a espandersi sull'Italia, anche se persistono ancora condizioni di moderata instabilità. Nella prima parte della giornata il tempo sarà abbastanza soleggiato al centro-sud, nonostante la presenza di nuvolosità irregolare. Al nord, invece, le nubi saranno a tratti più compatte, con la possibilità di qualche rovescio soprattutto al nord-ovest, tra Alpi, Prealpi e alte pianure. Durante le ore pomeridiane non sono attesi cambiamenti rilevanti, ma alcuni fenomeni potranno localmente interessare anche la dorsale appenninica. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
5: Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.
6: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
0: E allora ho le ultime, perché potrebbe arrivare già stasera il decreto ministeriale per la proroga del taglio delle accise in scadenza sabato a mezzanotte, cioè domani. Si tratta del quarto intervento, lo ricordo, dopo l'avvio degli sconti il 18 marzo per contenere i rincari dei carburanti a causa dei rialzi del petrolio per la guerra in Medio Oriente. Il decreto ministeriale dovrà ad ogni modo andare in Gazzetta Ufficiale entro domani, visto che la domenica non sono previste pubblicazioni in Gazzetta Ufficiale. A differenza delle prime edizioni, che prevedevano una sforbiciata stabilita preventivamente nell'ultimo round, pari a 6 centesimi per la benzina e 10 per il diesel, questa volta si introdurrebbero le accise mobili, ovvero legate a doppio filo all'extragettito IVA dovuto ai rincari. Dunque, una misura che si autofinanzia a beneficio delle casse dello Stato, traducendo in sconti sul litro ogni centesimo in termini di entrate aggiuntive. Il punto che sarà chiaro solo nelle prossime ore, e saremo qui a raccontarvelo, sarà il quantum, che dipenderà da aspetti tecnici come l'extragettito, ma anche le condizioni del mercato. Da notare che i recenti cali dei carburanti genererebbero un extragettito inferiore a 190 milioni quantificati in occasione dell'ultimo intervento. Ne consegue che un eventuale nuovo taglio sulla base di un'accisa mobile sarebbe più basso di quello attuale, ma con impatto immutato per le tasche dei conducenti, in quanto riparametrato sulla base anche delle oscillazioni del mercato, in tutto in linea anche con il progressivo esaurimento dello sconto, che è comunque nei piani del governo. Tramontata l'ipotesi del voucher per i meno abbienti, ne abbiamo parlato ieri e l'altro ieri, lo sconto impraticabile. Lo sconto sulle accise, secondo i calcoli delle associazioni dei consumatori, è necessario per sostenere le famiglie che in assenza si ritroverebbero con rincari pari a circa 3 euro per un pieno di benzina verde, di 6 per il diesel. Io, per non saperne leggere né scrivere, lo farei il pieno di benzina.

0: Allora, Ucraina-Russia, scrive Angelo da Bergamo al 334-11-11-622. L'Ucraina non ha un governo legittimato dal voto e quindi, prima di capire cosa sia più giusto fare, bisognerebbe indire libere elezioni perché sia il popolo a decidere da chi e come essere rappresentati. Nel frattempo sarebbe utile proporre una tregua, ma ascoltiamo anche un vocale.
1: Ma per me la lettera di Zelensky è soltanto una mossa propagandistica a favore, diciamo, dell'opinione pubblica interna, che ovviamente soffre, quindi il presidente fa vedere che capisce questa sofferenza e mostra al nemico un accordo possibile, e anche a favore dell'opinione pubblica internazionale, insomma, no? Vedi quante buone intenzioni ho. Ma gli accordi ovviamente non si fanno così. Gli accordi si fanno facendo lavorare le diplomazie a lungo e in buona fede per quanto è possibile, e al momento, insomma, della chiusura, quando mancano magari poche cose che dividono le parti, magari intervengono i capi di Stato. Il resto è tutta propaganda, secondo me, purtroppo. Donato da Roma.
0: Grazie Donato, saluto Fulvio Scaglione, direttore di Inside Over.
2: Grazie per questo invito, buongiorno a tutti.
0: Allora, direttore Scaglione, siamo davvero vicini a un incontro storico tra Putin e Zelensky o siamo davanti all'ennesima operazione diplomatica senza sbocco?
2: Ma io credo che, diciamo, il mio parere sta un po' a metà strada. Non credo che questo incontro sia prossimo, anche per ragioni poi non politiche ma personali. I due si detestano, è notorio, eccetera eccetera. Però io non credo che questi scambi che ci sono stati in questi giorni, lettere aperte, dichiarazioni eccetera, siano poi solo ed esclusivamente attribuibili alla propaganda oppure a operazioni di pubbliche relazioni politiche. Io credo che entrambi i paesi, per ragioni diverse naturalmente, avvertano in questo momento la grande stanchezza di 4 anni e mezzo di guerra devastante che ha consumato le risorse degli uni e degli altri, e non a caso gli scambi di queste ultimissime ore sono stati preceduti da altre allusioni a possibili negoziati eccetera. Quindi la stanchezza, secondo me, è un fattore che non sottovaluterei, così come non sottovaluterei il crescente scetticismo che entrambi, sia Zelensky sia Putin, Zelensky nella lettera aperta, Putin nelle dichiarazioni, hanno manifestato nei confronti della mediazione di Donald Trump. Entrambi hanno, come dire, fatto capire che quella fase, se non esaurita, certamente non ha prodotto nulla, e questo potrebbe essere viceversa anche un incentivo alle due parti per trattare in una maniera un pochino più diretta, visto che è assolutamente palese che, per ragioni di nuovo diverse, sia Zelensky sia Putin di Trump non si fidano.
0: Ecco, chi ha più bisogno di questo faccia a faccia, Putin, Zelensky o Trump?
2: Io credo che Trump nella sua politica sia così da un lato un divago.

0: e dall'altro ossessionato da quest'idea di condurre questa sorta di imperialismo erga omnes per risollevare le sorti degli Stati Uniti, che in questo momento abbia mille altri pensieri, non sia così straordinariamente concentrato sulla questione Russia e Ucraina. Credo che sia Putin sia Zelensky avrebbero bisogno di comporre questa questione. Il fatto però che entrambi ne abbiano bisogno, secondo me, complica le cose, perché non c'è un chiaro vincitore in questa questione. Tutte e due gridano che l'avversario è distrutto, è in crisi, eccetera, eccetera. La realtà è che sono in crisi tutte e due, ne avrebbero bisogno tutte e due, ma un po' come succede tra Stati Uniti e Iran, bisogna che uno dei due faccia il primo passo, e nessuno vuole farlo per non dichiararsi sconfitto, o per non sembrare soprattutto sconfitto. Questo credo sia oggi un gran problema, è un problema di tutte le guerre, anche perché le guerre contemporanee non lasciano mai un vero e chiaro e assoluto vincitore, lasciano sempre sono facili da cominciare, difficilissimi da concludere, e non lasciano mai una soluzione chiara sul terreno.
1: Fulvio Scaglione, direttore Inside Over, ma se l'incontro si facesse domani, faccio per dire, ma chi arriverebbe al tavolo in posizione di forza?
0: Ma anche qui dipende dalle interpretazioni. Personalmente credo che, se badiamo ai dati concreti, e i dati concreti sono che la Russia occupa il 20% del territorio ucraino, occupa la centrale nucleare di Zaporizhia, che è la più grande centrale nucleare d'Europa e che forniva all'Ucraina il 20% dell'energia elettrica, occupa praticamente quasi la totalità del Donbass, che dal punto di vista delle risorse minerarie e dell'industria pesante era la regione più importante dell'Ucraina. E se badiamo al fatto che l'Ucraina ha, per esempio, metà della popolazione che aveva al momento dell'indipendenza, e che comunque è un paese che in questo momento sta in piedi grazie agli aiuti che arrivano dall'esterno, uno dovrebbe concludere che la Russia ha vinto. Però non è esattamente così. La Russia, diciamo, ha fatto molti danni all'Ucraina, ma ha mancato, credo, quelli che fossero gli scopi strategici, quello di tenere l'Ucraina lontana dalla NATO, soprattutto anche perché l'Ucraina si è integrata dentro la NATO, non c'è bisogno di carte bollate, basta che lo facciano senza tante dichiarazioni le forze armate, cosa che peraltro è avvenuta ormai già da tempo.
1: Ecco, direttore, lei segue la Russia, credo, da oltre 30 anni. Vede un Putin disposto a trattare, o un Putin convinto di poter ancora vincere sul campo?
0: Io credo che Putin non sia disponibile a trattare, esattamente al modo in cui non lo è Zelensky. Di nuovo, ognuno con le sue ragioni, ma il risultato finale è lo stesso. Però è chiaro che Putin, proprio diciamo in questo 2026, si trova ad affrontare delle difficoltà che nei precedenti 4 anni erano state superate o non si erano manifestate con la stessa intensità. Insomma, il calo degli introiti da gas e petrolio, il calo del PIL, l'aumento delle spese militari, l'aumento delle spese cosiddetto welfare state, che in Russia significa anche costruzione del consenso. Insomma, ci sono tante difficoltà che in questo 2026 si stanno facendo sentire, e non sottovaluterei il fatto, per esempio, che secondo gli studi più attendibili il tasso di fiducia dei russi in Putin è calato drasticamente rispetto all'anno scorso, circa un meno 20%, che insomma non è poca cosa.
1: Non è poco, no. E accennavamo prima al livello di ostilità personale tra Putin e Zelensky. Non potrebbero mai parlarsi direttamente, perché è diventato insuperabile questo ostacolo del livello di ostilità personale, no?
0: Ma io credo che nel momento in cui ci fosse da siglare una pace, per metterla in termini molto molto molto piatti, i due sono due politici, sono due abili gestori delle relazioni internazionali, e quindi secondo me farebbero anche finta andando a mettere la firma su un atto così importante. Però certamente questa incompatibilità di carattere, d'altra parte basta osservarli, uno è un estrione, l'altro è un freddo scacchista della politica, questa incompatibilità personale secondo me farebbe sì che bisognerebbe proprio arrivare a quel punto, ecco, per vederli incontrarsi. Prima credo sia molto difficile.
1: Ecco, ma oggi la pace è più vicina o più lontana, per banalizzare, ma anche per capire, rispetto a un anno fa?
0: Ma io credo che paradossalmente sia più vicina, e dico paradossalmente perché purtroppo le speranze di arrivare ad una composizione del conflitto in questo momento sono affidate soprattutto all'esaurimento dei contendenti. Sappiamo benissimo che sia l'Ucraina sia la Russia godono di appoggi esterni, no? L'Ucraina per tutti i rifornimenti che arrivano dall'Europa, militari, finanziari, da altre parti dell'Occidente, eccetera, eccetera, le sanzioni contro la Russia. La Russia nel contempo ha questa relazione privilegiata con la Cina che le ha permesso di colmare, appunto, di attenuare l'impatto delle sanzioni occidentali, ha avuto l'aiuto militare della Corea del Nord, però indubbiamente l'esaurimento, insomma, sono 4 anni e mezzo di guerra, e sono 4 anni e mezzo di una guerra vecchio stile. Sì, si parla tanto dei droni, dell'intelligenza artificiale, Starlink e tutte queste cose, ma poi alla fine questa guerra si decide, si risolve sul terreno, su chi va avanti e chi va indietro, e questa è un'operazione che fanno i soldati. Non a caso si parla, tutte e due, sia Zelensky nella lettera aperta sia Putin nelle dichiarazioni, parlano, e qui proprio stabilire dove comincia la propaganda e dove comincia la realtà è praticamente impossibile. Parlano di 30-40 mila caduti nemici al mese, insomma, questa è la realtà di questa guerra. Purtroppo la speranza, chiamiamola così, termine improprio, è che appunto subentri la stanchezza per questa cosa che non può andare avanti così ancora per molto molto tempo.
1: Fulvio Scaglione, direttore di Inside Over, mi dice se dal suo punto di vista l'Europa sta aiutando la pace o sta contribuendo ad allontanarla.
0: Ma dal mio personale punto di vista, e so che molti non saranno d'accordo, io credo che l'Europa continui e contribuisca a prolungarla la guerra. D'altra parte l'Europa 4 anni e mezzo fa aveva una scelta: o buttarsi con tutto il proprio peso diplomatico, economico, politico, eccetera, in mezzo a questa questione per cercare di fermare la guerra subito e poi trattare una pace giusta per l'Ucraina, paese aggredito, oppure fare la scelta che ha fatto e che è stata dichiarata, è stata, come dire, assunta con piena responsabilità politica, di cercare di aiutare l'Ucraina per sconfiggere la Russia sul campo. Questo è quello che è stato dichiarato plurime volte dalla von der Leyen e da tanti altri esponenti politici dell'Unione Europea. E questa scelta, forse venata allora, 4 anni e mezzo fa, da un certo ottimismo, prosegue tuttora. Il problema è che 4 anni e mezzo dopo la sconfitta della Russia sul campo deve ancora avvenire, e nel frattempo appunto la guerra procede.
1: Grazie direttore, buon lavoro.
0: Grazie a voi, buona serata a tutti.
1: Buona serata, vi ricordo sempre il numero per intervenire in diretta qui a Italia No Limits, che è 334 11 11 622.

0: Buonasera Moletti, Piero da Roma. Buonasera. Ma per quello che riguarda quello che diceva il direttore di Inside Over, per quello che riguarda il ruolo dell'Europa, questa è una cosa che viene contestata spesso l'Europa, no? Ma in realtà la scelta di mettere il peso diplomatico, eccetera, eccetera, è stata una scelta, non c'era questa scelta. Uno, prima perché comunque c'erano già all'inizio della guerra, ci ricordiamo, degli stati o comunque parti di stati che erano favorevoli all'invasione di Putin, altri che erano più critici, qui già c'era uno stato. Secondo di voi, noi dimentichiamo sempre la dottrina russa, cioè quella che riguarda anche la Maschirovka, cioè nel senso, se l'Europa si fosse messa a bilancia e non avesse aiutato anche direttamente, da un lato la Russia avrebbe fatto la faccia di ascoltare la cosa diplomatica, ma dall'altro si sarebbe mangiata l'Ucraina pezzo finché poteva. Fortunatamente l'Ucraina aveva delle risorse militari, almeno all'inizio, utili a fermare quel blitz che è stato fatto, ma e poi dopo si è continuato in quel modo. Ma io ritengo che la Russia non abbia mai avuto nessuna intenzione di trattare con l'Europa, con chi che sia. Questo è il fatto. La Russia aveva Putin, aveva un problema interno e l'ha sfogato all'esterno.
1: Putin, stop alle ostilità quando avremo raggiunto i nostri obiettivi. La Russia metterà fine al conflitto in Ucraina quando avrà raggiunto i suoi obiettivi, che rimangono immutati. Lo ha detto il presidente Vladimir Putin. Questi obiettivi sono stati delineati all'inizio dell'operazione militare e poi ancora nel giugno del 2024. Ha aggiunto il capo del Cremlino. Vale a dire il ritiro delle truppe ucraine dalle regioni rivendicate dalla Russia e la rinuncia di Kiev ad entrare nella NATO. Buonasera a Brando Benifei, eurodeputato del Partito Democratico. Ben ritrovato.
2: Buonasera, grazie.
1: Benifei, l'Europa conta ancora qualcosa nella trattativa tra Russia e Ucraina, oppure oggi decidono tutto Washington e Mosca?
2: Ma a mio avviso è difficile immaginare un accordo per vari motivi senza, diciamo, senza un coinvolgimento, dicevo, degli americani. Questo è oggettivo. Però l'Europa ha un ruolo da svolgere per ovvi motivi. Siamo, diciamo, al confine con i luoghi del conflitto, sono a casa nostra sostanzialmente, quindi è evidente che siamo i primi che devono mettere il massimo dell'impegno perché da una parte l'Ucraina possa, diciamo, stare in piedi e quindi difendersi e poter trattare un accordo in posizioni, non dico di assoluta forza, ma perlomeno di una buona posizione. Diciamo anche considerare appunto un fatto, cioè che la Russia da ormai anni porta avanti attacchi ibridi nei confronti dei paesi europei, attacchi cyberattacchi, sconfinamenti di droni, cioè c'è un test continuo, no, della nostra volontà di difenderci. Arrivare a un accordo, a una pace dove l'Europa svolga un pezzo di ruolo anche un po' più forte di quello fatto finora. Io penso che l'Europa dovrebbe avanzare proposte di pace con più coraggio, con più determinazione, non attendere magari le proposte di Trump per poi magari modificarle o chiedere di cambiare qualcosa. Serve però più unità dell'Europa su questo. Torniamo sempre un po' a un tema politico, che l'Europa ancora non è un soggetto politico, ma la storia, secondo me, quello che sta accadendo intorno a noi ci obbliga a diventare un soggetto politico come Europa, altrimenti saremo schiacciati dalla Russia, magari con gli attacchi, con azioni ostili, ma da un punto di vista economico e di forza anche, diciamo, egemone a livello globale, gli Stati Uniti da una parte e la Cina che continua la sua avanzata.
1: Onorevole Benifei, l'Ucraina può entrare nell'Unione Europea anche con un conflitto congelato sul proprio territorio?
2: Ma a me sembra che sia un'opinione condivisa quella per cui serve, per avanzare nell'integrazione comunitaria dell'Ucraina, la fine delle ostilità. Questo non vuol dire non fare alcuni passi verso una maggiore integrazione dell'Ucraina nell'assetto europeo, lo stiamo facendo, ma è chiaro che soltanto diciamo in un quadro non solo di pace in Ucraina, ma anche di riforma del funzionamento dell'Unione, si potrà completare fino in fondo un processo di adesione. Bisogna essere realisti proprio per non illudere gli ucraini, perché voglio ricordare che ci sono paesi dei Balcani che hanno fatto anni e anni di attesa e che continuano a attendere di entrare e che come dire, sono stati a volte illusi di procedure di tempi più brevi di quelli reali. Quindi l'Ucraina deve continuare a essere sostenuta dall'Unione per arrivare alla pace e non a una resa, a una pace giusta, ma l'integrazione all'interno dello spazio dell'Unione richiederà una gradualità e anche che l'Unione stessa superi i suoi problemi, per esempio il fatto che ancora decida all'unanimità. Non è che aggregando ulteriori paesi questo problema di non riuscire a decidere migliora, rischia di peggiorare, quindi bisogna cambiare anche l'Unione Europea per poterla ulteriormente allargare, altrimenti ciò non sarà possibile.
1: Grazie all'onorevole Brando Benifei del Partito Democratico, grazie ancora, buon lavoro. E allora, tra poco andiamo a vedere che cosa ha deciso il governo per quanto riguarda le accise sulla benzina. Credo ancora niente, ma sapete, tutto è possibile. E vi ricordo che di Ucraina parleremo e Russia parleremo ancora, quindi se avete la possibilità e ce l'avete di dire la vostra, fatelo. Come? Mandando un messaggio vocale al 334 11 11 622, che è il numero per raggiungere Giornale Radio, la radio libera di informare, e nello specifico Italiano Limits, che è fatta assieme a Lorenzo Cappadone in regia e Matteo Respinti in redazione.
3: Sono le 4:02.
4: Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
1: Intanto Eli Schlein sul nucleare. Sul nucleare non abbiamo una preclusione pregiudiziale, anzi abbiamo sempre sostenuto la ricerca che speriamo vada avanti e ottenga risultati. Noi abbiamo perplessità su costi, produzione e tempistica, lo ha detto la segretaria del PD Eli Schlein intervenendo al convegno dei giovani imprenditori di Confindustria che è in corso a Rapallo. Nel decreto poi, sempre Eli Schlein, non è stato affrontato uno dei temi principali insieme ai territori, ovvero il fatto che siamo in un paese in cui fai fatica a fare un impianto eolico e offshore di biogas. E allora perché non hanno detto dove farebbero il deposito delle scorie? Per Schlein questa è una strategia dilatoria, mentre il governo ha frenato sulle rinnovabili, altrimenti in questi 4 anni avremmo fatto più passi avanti come è stato fatto in Spagna. Però la notizia politica è che Eli Schlein apre al nucleare. Da noi no pregiudizi, ma perplessità su costi e tempistica. A tra poco.

0: E allora, certo che l'apertura, scusate se la definisco apertura, però dire che non si è contrari al nucleare è un'apertura. L'apertura del al nucleare da parte di Elie Schlein, che è intervenuta, che in questi minuti è al convegno dei giovani imprenditori di Confindustria in corso a Rapallo, l'apertura di Elie Schlein al nucleare non farà tanto piacere agli alleati più di sinistra, diciamo, del campo largo, penso ai Verdi, Alleanza Verdi Sinistra, eccetera, e non solo AVS, ma anche altre formazioni. Schlein, che ve lo ripeto, ha detto da noi no pregiudizi sul nucleare, e ha espresso delle perplessità sui costi e la tempistica. Le parole esatte, ve le ripeto, sono, perché qui queste parole sono destinate a scatenare un piccolo terremoto all'interno del centro-sinistra, e quindi vi dico testuali le parole pronunciate da Elie Schlein al convegno dei giovani imprenditori Confindustria Rapallo. Sul nucleare non abbiamo una preclusione pregiudiziale, anzi abbiamo sempre sostenuto la ricerca che speriamo vada avanti e ottenga risultati. Noi abbiamo perplessità su costi di produzione e tempistica. Questa è un'apertura, a casa mia, è un'apertura al nucleare. Poi hai voglia, sicuramente, sull'onda delle polemiche che verranno fuori inevitabilmente per quanto riguarda l'area di centrosinistra, e Elie Schlein dovrà ulteriormente puntualizzare, ma di fatto pochi minuti fa ha aperto al nucleare, pur criticando aspramente il governo Meloni, ci mancherebbe. Intanto Putin sull'Ucraina, perché di questo stiamo parlando, Kiev chiede incontro perché stiamo avanzando. L'attacco a Starobelsk nel Luhansk è un crimine terribile, ha detto poco fa il presidente russo Putin, aggiungendo che l'Ucraina vuole un incontro solamente perché la Russia sta avanzando. Il 22 maggio le truppe ucraine hanno compiuto un orribile attacco terroristico contro un dormitorio universitario nella Repubblica Popolare di Luhansk, uccidendo bambini e adolescenti. È sempre Putin a parlare, che dice: si tratta di un crimine terribile, non c'era una sola installazione militare, nemmeno un singolo veicolo militare, ha dichiarato Putin durante la sessione plenaria del Forum Economico Internazionale di San Pietroburgo. Kiev chiede un incontro, ma commette crimini terribili, ha aggiunto il presidente russo. Non vedo il senso di un incontro. L'unico obiettivo per la parte ucraina è fermare l'avanzata delle nostre forze armate. Tutto qui. Abbiamo bisogno di accordi non per 6 mesi, non per 3 mesi, ma per una prospettiva storica a lungo termine. Lasciamo che gli esperti lavorino, elaborino delle soluzioni e poi potremmo incontrarci, ha detto Putin, che in sostanza ha detto: ma che incontro, mandiamo avanti la diplomazia. I vostri vocali.
1: Poletti, scusami tanto, ma con quale credibilità l'Europa può ritenersi un partner giusto per intraprendere i negoziati con la Russia, quando è stata la prima fornitrice di armi e supporto strategico per bombardare il Donbass dal 2014? Cioè, la Russia come potrà mai avere fiducia nell'Europa, Poletti? Questo è il dramma. Gabriele da Milano.
0: E grazie anche a Gabriele da Milano. 334 11 11 622, per dire la vostra, sempre dal convegno dei giovani di Confindustria in corso a Rapallo. E Elie Schlein: in qualsiasi momento si andrà a votare, noi ci faremo trovare pronti con l'alleanza. progressista. Va bene, a tra poco.

0: Io che vi mando a fare il pieno e Maria Teresa che scrive, forse sarà l'ultima volta, ma penso che le accise saranno rinnovate. Buon lavoro. E mi sa che ci ha beccato, perché io sono pessimista in assenza di carte che cantino, però parla Tajani che dice il governo, perché non abbiamo ancora certezze, abbiamo un Tajani che parla, perché anche lui, come Elly Schlein, è al 55esimo convegno nazionale dei giovani imprenditori di Confindustria a Rapallo. Allora, Tajani, governo valuta la proroga del taglio delle accise fino a fine giugno. Sul taglio delle accise sui carburanti, il governo sta valutando di prolungare fino a fine giugno i provvedimenti adottati. Però il problema del caro energia non è legato solo all'emergenza, è un problema molto contingente ma anche complessivo. Perciò chiediamo il mercato unico europeo dell'energia. Lo anticipa il vice premier, vicepresidente del Consiglio Tajani a Rapallo, appunto, è proprio alla vigilia della scadenza del taglio delle accise sui carburanti. Oggi non possiamo comprare l'energia elettrica dalla Spagna, perciò chiediamo il mercato unico dell'energia. Possiamo comprare l'energia nucleare dalla Francia, ma non possiamo comprare l'elettrico dalla Spagna. Dobbiamo abbassare i costi per le famiglie e per le imprese. I provvedimenti sulle accise sono molto costosi, possono durare un mese o due mesi, commenta Tajani. Forse era meglio, scusatemi, che parlasse il ministro competente Giorgetti, ma intanto. Famiglia nel bosco, dopo mesi Katrin riabbraccia i figli, un incontro a settimana in struttura protetta, ha ottenuto l'autorizzazione a rivedere i propri figli. Che c'entra? Che a volte in prima pagina sui giornali c'era la famiglia nel bosco, vi ho dato anche questa, potrà rivedere i figli. Io riabbraccio virtualmente il collega del Fatto Quotidiano Luca De Carolis. Buonasera Luca.
1: Buonasera a voi, buonasera ai tuoi ascoltatori, Roberto, ciao.
0: Ecco, c'è Tajani che spoilerà il decreto carburanti, cioè non capisco, insomma, ma anche lui un mese, due mesi. Probabilmente continua il taglio delle accise fino a fine mese, però sapremo meglio dal ministro competente, quindi l'importante è che la mamma della famiglia nel bosco riabbracci i figli, dai. Senti.
1: Mi colpisce che parli di spoilerare questo decreto, visto che dall'Europa hanno ottenuto, diciamo, come sanno molti dei nostri ascoltatori, 5 miliardi, ma che sono dei soldi, ma che sono alcuni miliardi che sono vincolati però a investimenti green, che col taglio delle accise non c'entrano nulla, ma comunque va bene così.
0: Va bene, poi vedremo quelli competenti. Competenti intendo che si occupano della partita, che diranno
1: della materia. Certo.
0: Esatto. Senti, sulla guerra in Ucraina si sta ridisegnando anche la politica italiana, a tuo avviso?
1: Si sta ridisegnando, perché in questa trasmissione per un po' di settimane io e te abbiamo, possiamo dirlo senza problemi, abbiamo parlato spesso di Vannacci quando non se ne parlava tantissimo. Adesso il fattore Vannacci sta condizionando tutti i due schieramenti, perché questo nuovo partito che ogni settimana guadagna consensi e costringe da un lato a mettere in difficoltà un partito, la Lega, che è costretta a estremizzare le sue proprie posizioni come faceva un tempo, dall'altro conferma le contraddizioni dell'altro campo, del centro-sinistra, mettendo a specchio delle diversità che, voglio dire, la storia dell'Ucraina, Roberto, dentro il PD in fondo è un pretesto per alcuni per mettere in luce che non sono d'accordo con l'attuale segreteria, no? I cosiddetti riformisti, però girano da un lato, girano dall'altro, come tu dici, l'Ucraina è la miccia o il pretesto, a seconda delle angolazioni su cui si voglia vedere, per cui per mettere in luce queste profonde spaccature in entrambi gli schieramenti. L'Ucraina è un tema trasversale. Io penso che il tema dell'adesione centrale sia quello economico, e questo anche è stato toccato trasversalmente adesso a sinistra. Mettere dentro l'Ucraina nell'Unione Europea significa creare un grande problema ai nostri agricoltori. Bisogna essere brutali su questo, nel senso che l'Ucraina, che è un paese enorme, ogni tanto va ricordato questo, cioè l'Ucraina non è un paese, è enorme anche per dimensioni proprio geografiche, con una grandissima produzione agricola, costringerebbe l'Europa a ridurre i fondi PAC, che sono fondamentali per i settori agricoli di tutti i paesi già aderenti, di molto, e l'Italia ci rimetterebbe miliardi. Cioè bisogna essere consapevoli dei passaggi che si fanno. Dopodiché, qui concludo, ci sono dei paesi che vengono prima dell'Ucraina, proprio in ordine di adesione, quindi io penso che vadano separati i piani. Un conto è sostenere l'Ucraina, cosa giusta, un conto è dire facciamo entrare nella UE, perché questo mi sembra demagogico e soprattutto mi sembra una presa in giro nei confronti di molti italiani. Questa però è una mia posizione personale, naturalmente.
0: Certo, no, va bene. Luca, un eventuale incontro Putin-Zelensky, che insomma Putin ha già allontanato, dicendo trattino quelli che devono trattare, sarebbe una vittoria della diplomazia o la certificazione che la guerra non può essere vinta militarmente?
1: Sarebbe la certificazione della seconda ipotesi, perché la diplomazia per ora internazionale non è servita a niente. Quella di Trump è stata quasi controproducente, quella dell'Europa non esiste. Probabilmente questa guerra potrebbe fermarsi, perché a un certo punto si deve fermare, perché ne potrebbero uscire estenuati tutti e due. Noteremo tutti, Roberto, che i toni di Putin, pur essendo molto liquidatori sotto Zelensky, non sono così duri come lo sono stati fino a qualche mese fa. Fino a qualche mese fa diceva Zelensky non neanche lo considerava lui doveva essere cacciato. Adesso ha detto che ha dato una rapida occhiata alla sua lettera e che è prematuro occuparsene. È già un cambio di postura da parte di Putin, no? Rispetto alla vicenda, e questo testimonia il fatto che l'Ucraina, che ormai con i droni li bombarda addirittura le raffinerie nel cuore della Russia, è un problema per lui, problema economico, sociale e militare. E quindi, nonostante quello che abbia detto Putin, tra l'altro l'Ucraina sta ottenendo grossi successi militari in questa fase, quindi io credo che ci sia un cambio di postura semplicemente per necessità. Speriamo che questo in breve tempo si concluda, porti quantomeno a una tregua.
0: Ecco, a proposito di tregua, Luca, se domani si arrivasse a una tregua, il governo potrebbe rivendicarla come un successo della sua politica estera?
1: Il governo italiano, intendi?
0: Sì.
1: Io penso che l'Italia, ma in questo non ne voglio fare neanche una questione di governo italiano, di bandiera politica, credo che l'Europa in generale, Roberto, su questa storia, al di là di qualche proclama, non abbia toccato palla a livello diplomatico, perché poi l'Europa ha scelto militarmente di continuare a sostenere l'Ucraina, quello diciamo va ricordato, ma dal punto di vista politico a me sfugge francamente quale sia stato e quale possa essere il ruolo dell'Europa. Tra l'altro il governo adesso si farà, credo, un vertice con Zelensky, con Francia, Germania e Inghilterra, a cui l'Italia non parteciperà, tant'è vero che sui giornali di oggi il governo italiano, tramite fonti, andava un po' a sminuire, no? Il peso di questo incontro, come dire, tanto è inutile, se non c'è Trump che tratta, è inutile incontrare Zelensky, come a dire che l'esclusione dell'Italia, secondo me, quindi l'Italia è un po' rimasta indietro rispetto a questo incontro, ma ripeto, non voglio neanche esagerare nella portata. La verità, Roberto, secondo me, è che se questa cosa si fermerà, questa guerra si fermerà, sarà per motivi molto probabilmente indipendenti dall'Europa, ecco, per altri fattori, perché l'Europa non esiste a livello politico. Sull'Iran, come in Israele, ecco, sul Libano si è vista la assoluta assenza e inesistenza di un'Europa politica. Basta guardare, allargare lo sguardo a tutti gli altri quadranti, purtroppo ce ne sono altri drammatici, e l'Europa non c'è, non esiste, non c'è, non riesce neanche a prendere delle sanzioni per un paese che ormai invade, distrugge, uccide donne e bambini ovunque, ancora sta discutendo se sanzionare un ministro che si fa fare le torte di compleanno con il cappio, cioè siamo a questi livelli, quindi non francamente, diciamo, io ormai credo sia anche il caso di ragionare in termini di Europa più che di singoli governi. Qua voglio essere il più laico possibile, no? Anche rispetto all'attuale governo italiano, quindi francamente c'è una totale inesistenza sia dell'Europa che di questo governo, che c'è un ministro, qui concludo, che sostiene che il diritto internazionale vale solo fino a un certo punto.
0: Qual è la più grande ipocrisia, Luca De Carolis, Fatto Quotidiano, che la politica italiana racconta agli elettori quando parla della guerra in Ucraina?
1: Secondo me ce ne sono tante, un'ipocrisia anche qui piuttosto trasversale, è quella di non ammettere che nelle guerre c'è sempre, che le guerre non sono mai troppo una questione di bianco e nero, ma che ci sono tante zone grigie che coinvolgono anche coloro che vorrebbero presentarsi come i cavalieri del bene. Voglio dire, in questa guerra c'è un aggressore, evidentemente, un assassino, un criminale che è Putin, e questo è fuori dubbio. Ma c'è anche chi dall'altra parte ha lasciato che questa guerra potesse scoppiare per trarne profitto e magari per indebolire l'economia europea e per guadagnare, perché dietro ogni guerra ci sono industrie immense e colossi che non vedono l'ora che ne scoppino altre. Ormai industrie di alta tecnologia si incrociano, l'industria delle armi e alta tecnologia. Non voglio essere banale, ma tutti questi tecnocrati dell'intelligenza artificiale ormai si occupano soprattutto di costruire nuovi sistemi per armi e nuovi sistemi di controllo che hanno comunque applicazioni belliche. Ecco, quelli che ormai comandano sono loro, e l'amministrazione Trump, per esempio, ne è piena. Ecco, diciamo che dietro questo forse bisognerebbe avere il coraggio, intanto, invece di parlare di stupidaggini tipo le leggi elettorali, i premi elettorali, la politica italiana dovrebbe avere il coraggio di affrontare questi temi apertamente, cioè come si pone la politica rispetto a questi colossi che vogliono dominarci. Non ne parlano mai, mi sembra, ecco. Ne ha parlato il Papa con un'enciclica, figura politicamente più lucida Roberto, che infatti ci ha fatto un'enciclica. Papa che secondo me sta dimostrando delle doti politiche per certi versi inattese.
0: E non ce l'aspettavamo, è venuto fuori una persona.
1: Sta dimostrando una lucidità politica, a mio modesto avviso, di grandissima rilevanza, e sta toccando con grande coraggio, lucidità e tempi, perché sta dimostrando una grande bravura anche nei tempi, Roberto, di toccare i temi fondamentali. Papa sta dimostrando di avere una sensibilità, una lettura politica che la politica italiana se la sogna, ecco, a mio modesto avviso.
0: Ecco Luca, Schlein al convegno dei giovani imprenditori di Confindustria Rapallo apre al nucleare, o meglio dice nessuna preclusione pregiudiziale, ma ho delle perplessità. Avrà delle belle gatte da pelare all'interno del gruppo del campo largo.
1: Mi sembra una posizione, come dire, non mi piace come posizione per un motivo, perché a un anno dalle politiche bisogna cominciare a dire dei sì o dei no.
0: Esatto,
1: di qua, un po' di là non mi piace. Allora dici sì, mi piace, ma anche no, come tentativo di non scontentare nessuno, o sei a favore o sei contro. Io modestamente faccio notare una cosa, come hanno fatto notare altri, che il nucleare può piacere o non piacere, a me non piace istintivamente, e ricordo che in due referendum gli italiani hanno detto no, che sarebbe non esattamente un dettaglio, no? Tanto per rimanere in termini di volontà popolare. Però il tema del nucleare si porta dietro due problemi. Il primo è che per costruire i nuovi reattori, che adesso sembrano, diciamo, esenti dai rischi, non è vero, ci vogliono comunque dai 10-20 anni. Secondo, dove le metti le scorie? Perché c'è questo piccolo problemino, come dire, che viene sempre sottaciuto. Già adesso ci sono enormi problemi per mettere le scorie della medicina nucleare, quella essenziale per la vita di tutti noi. Non si sa dove metterle, no? Perché nessuno, molti la vogliono, ma nessuno la vuole nel cortile di casa propria, la famosa espressione not in my backyard, no? Ecco, questo tema mi pare non venga toccato. Dopodiché torno a bomba in 10 secondi, vi dico che secondo me la leader, o colei che aspira a essere la leader del campo progressista, che abbia questa posizione nucleare, mi lascia qualche perplessità. Ecco, qui mi trovo perplessità che mi fanno pensare, e qui torno, mi prendo altri 10 secondi, Roberto, anche il tema patrimoniale. Quando lei ha detto quelle frasi sulla patrimoniale che hanno suscitato titoli, e le ha dette ad Accordi e Disaccordi, che è la trasmissione, diciamo, collegata al Fatto Quotidiano, dalla società nostra, quindi collegata al nostro giornale, lei in realtà non ha detto sì alla patrimoniale, però è uscita una narrazione, ha preso una posizione molto contorta, nella quale ha detto ma vedremo, ne discuteremo, e più che altro si è spessa fuori di una tassa sugli extra profitti. Ecco, voglio dire, quale può essere il rischio di dire delle mezze frasi o delle mezze posizioni? Ecco, quello secondo me è il modo migliore per perdere le elezioni. Quindi allargo il campo, ecco, perché poi il senso della tua domanda, diciamo, di fondo era quella, no? Secondo me, a un anno dalle politiche, gli schieramenti devono essere chiari su quello che hanno in testa. Ecco, questa posizione sul nucleare non lo è, e mi sembra comunque criticabile per questo, al di là di tutto.
0: Grazie Luca De Carolis, collega del Fatto Quotidiano, buon lavoro.
1: Grazie
0: Luca.
1: Grazie a voi Roberto, a voi, buona serata, ciao.
0: Allora vi ricordo sempre il numero per intervenire in diretta, dire la vostra. Andremo avanti a parlare di Ucraina, ma non solo, stiamo aspettando anche il taglio delle accise, nonostante Tajani abbia detto che è prorogato fino a fine giugno, sapete che scade domani alla mezzanotte, Io voglio vedere carta che canta, voglio conferme ufficiali. Tajani il ministro degli esteri, competente, vice premier, tutto quello che volete, ma non il ministro della partita. Allora smettete di fare il pieno la macchina e vi fidate di Tajani? O lo fate? Beh, insomma, fate ciò che volete. L'importante è che restiate all'ascolto di Giornale Radio. Torno tra poco.
2: 7 giorni di notizie, 2 ore per capirle davvero. Arriva domenica specialmente, la nuova domenica mattina di Giornale Radio. Dalle 10 alle 12, Lapo De Carlo con Maurizio Mannoni e Antonella Zangaro. Prima ora, l'analisi dei fatti della settimana. Seconda ora, da Londra, l'occhio del mondo, per leggere l'attualità internazionale. Domenica specialmente, ogni domenica dalle 10 alle 12 su Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Sono le 4 e 33 minuti. Giornale Radio.
4: Meteo.
5: L'anticiclone torna timidamente ad espandersi sul nostro paese, dove tuttavia permane ancora dell'instabilità. In mattinata discreto soleggiamento al centro-sud, nonostante la presenza di diverse nubi a carattere irregolare. Nuvolosità a tratti più compatta al nord, anche con qualche rovescio al nord-ovest, specie su Alpi, Prealpi e alte pianure. Nel pomeriggio saranno poche le variazioni, ma alcuni fenomeni potranno ancora localmente registrarsi lungo la dorsale appenninica. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
6: Giornale Radio. La radio libera di informare. Italia No Limits. Il paese che non si ferma. Con Roberto Poletti.
0: E allora siamo ancora qui e ascolteremo tra poco i vostri messaggi vocali, i vostri interventi, ma soprattutto anche i nostri esperti. Non lasciateci.

0: Buonasera Poletti. Dunque, incredibile come anche col pensiero, con i temi, l'Italia vada a rilento sotto certi aspetti. Siamo riusciti finalmente a sbloccare questa cosa del nucleare perché i tempi lo richiedono, appunto la diversificazione energetica è importante tanto quanto la diversificazione finanziaria. Nonostante questo traguardo, per quanto mi riguarda, l'opposizione richiama i principi di democrazia perché due referendum hanno già detto di no al nucleare, però dall'altra parte il governo non fa niente perché per affrontare questa crisi energetica. Allora, per quanto mi riguarda, fin dai tempi in cui è scoppiata la guerra in Ucraina, dove c'è stata la prima tranche di crisi energetica in Europa, fin da allora bisognava parlare di diversificazione energetica e bisognava riproporre il nucleare con le nuove tecnologie, perché comunque il governo ha iniziato questa nuova tranche verso il nucleare, ma attualmente è fuori l'ambito della tecnologia che verrà utilizzata e si presume sia quella moderna. Quindi cominciamo a farle le cose, non che anche nei discorsi e davanti a questi problemi ci si perde in lentezza, perché veramente così non ne veniamo a casa più.
1: Ciao dottor Poletti, Angelo da Roma. Ma il Fatto Quotidiano, ma non è quel giornale che ha parlato del Presidente della Repubblica, tutte quelle stupidaggini sulla Grazia Laminetti, dove c'è quel giornalista pluricondannato, no Scanzi, quell'altro che prima era il portaborse di Berlusconi, ma è passato il portaborse dei 5 Stelle, non mi ricordo come si chiama, no Scanzi, ma comunque avete capito, è quello il giornale, no? Buonasera dottor Poletti.
2: Buonasera a lei, saluto l'onorevole Ettore Rosato, Azione.
3: Buonasera.
2: Allora, abbiamo visto che non siamo per niente a un passo da un incontro tra Putin e Zelensky.
3: Direi di no. Nei fatti, delle dichiarazioni e dalla volontà comunque di Putin e dal bisogno che ha anche Putin della guerra, perché Putin ne ha bisogno. Senza guerra il suo potere si sgretola subito, c'è bisogno di un nemico e quindi questo lo dimostra in tutte le sue sfaccettature, anche premendo l'acceleratore sui bombardamenti piuttosto che cercando di cogliere un'occasione importante con quella lettera di dire vabbè, proviamo a vedere quali sono le condizioni per una pace.
2: Senta, l'Europa rischia di essere spettatrice mentre Stati Uniti un po' meno e Russia decidono sul futuro dell'Ucraina?
3: Ma la Russia è una parte in causa, la Russia è la causa di tutti i guai che noi abbiamo, perché se non avessero attaccato non ci sarebbe nessuna discussione oggi. Gli Stati Uniti

0: hanno dichiarato, mi sembra in maniera molto, molto, molto evidente, molto forte, che sono poco interessati a questa vicenda. Trump è interessato più al rapporto con Putin che a risolvere la questione dell'Ucraina, la sua attenzione è fuori dai confini dell'Europa. L'Europa rischia di essere spettatrice perché parla con troppe lingue, deve parlare con una voce sola, in maniera più autorevole. Una voce sola rappresenta un pezzo importante del PIL mondiale, della difesa mondiale, è la parte più sviluppata del nostro del mondo occidentale, se parla con una voce sola. Se naturalmente parla con voci frammentate, rischiamo di essere spettatori.
1: Sul sostegno all'Ucraina, onorevole Rosato, vede ancora una larga maggioranza parlamentare oppure iniziano a emergere crepe?
0: Io penso che la Meloni su questo abbia saputo tenere il punto e quindi nonostante il filo putinismo che c'è all'interno della sua maggioranza, rappresentata in particolare dalla Lega di Salvini, è riuscita a tenere il sostegno dell'Italia all'Ucraina. Nel campo largo, se fossero loro al governo, l'Ucraina avrebbe già dimenticato il sostegno, perché sia Conte che AVS, che un pezzo anche del PD, non ci pensa proprio che questa sia la strada giusta. Il PD nei documenti parlamentari sull'invio delle armi scrive invece di mandare armi, scrive di mandare cose, come se si potessero mandare pacchi regalo invece che sistemi difensivi antiaerei. E quindi io credo che il nostro paese da questo punto di vista sia un paese su cui l'Europa non può contare fino in fondo per il sostegno all'Ucraina. Ripeto, per fortuna la Meloni sta tenendo il punto. Fino adesso
1: quindi sta gestendo, così. Secondo lei sta gestendo bene la politica estera su questo dossier?
0: Dico che è riuscita a costruire un equilibrio nonostante la posizione della Lega, che è una posizione che è veramente anti-europea anche in questo, come un pezzo dei loro colleghi dell'ADF tedesca, come un pezzo insomma della destra sovranista in Europa, che chi non fa il tifo per Putin comunque va a San Pietroburgo a parlare con Putin, quindi è evidente che c'è un campo che è anti-europeo e anti-occidentale nella destra sovranista europea.
1: Come negarlo? La pace passa inevitabilmente da concessioni territoriali dell'Ucraina, onorevole Rosato.
0: L'Ucraina non lo farà mai, non mollerà, sta combattendo, c'è il sangue degli ucraini su quei terreni lì, quindi l'unica strada possibile è il congelamento della linea del fronte, come in tutte le guerre del resto. Ci sarà un congelamento della linea del fronte, arrivi prima possibile, perché vuol dire risparmiare vite umane, ma non ci sarà un cedimento della linea del fronte da parte dell'Ucraina, come non ci sarà neanche dalla parte della Russia. È una linea del fronte che è stata conquistata o difesa con grandissima fatica, nessuno cederà da quel punto di vista, e quindi chi si illude di poter far uscire dal Donbass l'Ucraina sbaglia. Peraltro quelle sono le difese che impediscono ai russi di arrivare a Kiev, perché è una linea fortificata nel Donbass che rappresenta la barriera che impedisce di entrare nelle grandi pianure ucraine che portano fino a Kiev, e quindi l'Ucraina non mollerà mai quelle zone che sono contese in una guerra che ormai dura da 4 anni e che i russi non sono riusciti a sconfiggere fino adesso, anzi stanno perdendo negli ultimi 2 mesi, hanno perso territorio i russi, perché questo non si racconta, ma la difesa dell'Ucraina è una difesa molto efficace. Prima io sono andato 5 volte in Ucraina, l'ultima volta che sono andato, da quando è cominciata la guerra, l'ultima volta che sono andato non ci hanno mai chiesto armi. Mai. Ci hanno chiesto sostegno politico, ci hanno chiesto di entrare in Europa, perché ormai le armi le fabbricano loro, perché hanno imparato a fabbricarle, hanno convertito un pezzo importante della loro industria, ahimè, in industria militare, sono molto bravi anche della tecnologia, e quindi i russi stanno patendo pene dell'inferno sul fronte, e non solo sul fronte, come lo dimostrano anche gli attacchi alle raffinerie, ai porti militari di San Pietroburgo, nel Mar Nero. Quindi dal punto di vista militare l'Ucraina è un paese che ha saputo alzarsi su dopo un terribile inizio della guerra in cui sono stati travolti, ma poi hanno organizzato una difesa vera, anche con l'aiuto occidentale, anche con l'aiuto dell'intelligence americano, anche con l'aiuto di tutti i paesi che hanno messo le loro energie. Adesso hanno bisogno di alcune cose come le batterie antiaeree, ma per molte altre cose sono diventati veramente autonomi.
1: Senta, parliamo dell'apertura oggi a Rapallo di Eli Schlein al nucleare, un'apertura con dei se e dei ma. Lei come la interpreta?
0: Ma io lo interpreto come, come una constatazione che ha visto che nei sondaggi gli italiani insomma, hanno capito che per avere dell'energia bisogna in qualche modo produrla, e quindi il nucleare rappresenta oggi l'unica strada possibile, anche perché il PD nelle regioni dove governa ha messo spesso, soprattutto dove è condizionato molto dal Movimento 5 Stelle, penso al Lazio di Zingaretti allora o alla Sardegna di oggi, ha messo dei vincoli incredibili anche per le rinnovabili, quindi non si possono fare le rinnovabili, non si può fare il nucleare, non si può fare niente, però tutti quanti continuiamo a usare il cellulare e ad accendere i nostri computer, magari anche utilizzando l'intelligenza artificiale. È evidente che serve una nuova e forte dose capace di mettere un nuovo tipo di energia, che poi è nuovo, ahimè, su tutti i confini italiani abbiamo l'energia nucleare, la compriamo anche a un prezzo salato invece di potercela produrre da soli. Quindi onorevole, si sta adattando, sì. Si sta adattando, cosa vuole. È stato bellissimo perché AWS ha fatto un post naturalmente sui suoi social contro il nucleare. I commenti dei militanti di AWS sono bellissimi da leggere, perché dicono: ma io sono un ambientalista, ma un ambientalista di cultura, vado, se voglio difendere l'ambiente è chiaro che ho bisogno del nucleare. E i commenti negativi contro il post di AWS, parlo proprio della sinistra più estrema, che dicono sì al nucleare, sono tantissimi, perché tra gli italiani c'è un livello di conoscenza che ormai ha superato i pregiudizi.
1: Senta, no, stavo vedendo che è rientrato oggi in Italia via Istanbul l'ex segretario provinciale di Azione Bonavia di Pordenone, che mercoledì è stato bloccato. Bonavia è stato bloccato all'aeroporto di Mosca dalla polizia russa e interrogato per 12 ore. L'accusa era di aver fatto propaganda per l'Ucraina, perché nel suo telefonino, che lui stesso aveva spontaneamente consegnato, i poliziotti di frontiera avevano trovato traccia di una conversazione con una sua collega ucraina. Stava andando in Siberia per motivi di lavoro, questa persona, pazzesco.
0: Sì, sì, la conosco, è una persona che naturalmente ha finito di fare il segretario di Azione, è tornato e no, continuava a fare il suo lavoro, ma avendo lasciato questa funzione ancora di più ha continuato a girare il mondo per lavoro, è capitato in Siberia ed è capitato, ahimè, vende naturalmente la sua azienda, vende prodotti che non sono sanzionati, e lui ha fatto sempre la campagna per l'Ucraina, ne ha pagato il prezzo, diciamo che ognuno poi si impara anche sulla propria pelle come i russi siano pericolosi, e il diritto di opinione non esiste nel loro paese, neanche per gli stranieri. Poi è stata brava l'ambasciata, il nostro consolato, l'ambasciata a costruire le condizioni per un suo immediato rilascio.
1: Grazie all'onorevole Ettore Rosato di Azione, alla prossima.
0: Grazie a voi.
1: Buonasera. Vi ricordo il numero per dire la vostra, 334 11 11 622.

0: Abbiamo il nostro ascoltatore Mario in linea. Buonasera, da dove ci chiama?
1: Sì, buonasera Napoletti, Mario da Milano, sempre io.
0: Sì, bene.
1: Allora, la chiamo per la questione del nucleare. Allora, chi sostiene che c'è stata l'espressione della volontà popolare, del referendum, eccetera, secondo me solleva un falso problema, perché non era il referendum monarchia repubblica, era un referendum che risentiva di quel periodo lì, e quindi la gente può anche cambiare idea, non è che diventa la legge un referendum consultivo su un problema, diciamo, contingente a 40 anni fa. Detto questo, poi si parla tanto della Spagna, l'esempio della Spagna che ha tutte le rinnovabili, eccetera, ma non si ricorda che in Spagna ci sono 5 centrali nucleari con 7 reattori, peraltro 2 a Tarragona, 1 a Guadalajara, 1 a Valencia e 1 a Caceres, mi pare, quindi non in posti sperduti, in città molto popolate. Nel nucleare ci sono stati in tutta la storia del nucleare 3 incidenti, a parte Chernobyl, che poi peraltro è stato un incidente dovuto all'incuria umana, gli altri incidenti non hanno causato milioni di morti o chissà
0: che disastro. Va bene. Chiara la sua posizione, la ringrazio, perché ero sull'Ucraina, ma va bene, perché ho innestato.
1: Sull'Ucraina volevo dire anche questo. Anche lì l'Ucraina è una guerra che parte da lontano, parte dal 2014, si dimentica che ci sono stati colpi di Stato in Ucraina favoriti dalle allora presidenze americane tramite la responsabile Nuland di quel periodo lì, che hanno buttato giù 2 governi regolarmente eletti. Quindi io non è che sono un tifoso di Putin, però bisogna raccontarla tutta la storia. Non è che parte dal 2022, parte dal 2014, parte dalle leggi di Poroshenko, è una cosa un po' più complicata, quindi non è bisogna fare i partigiani, quindi bisogna essere un po' realisti anche su questo.
0: Grazie all'ascoltatore, saluto il direttore Francesco Pionati, ben ritrovato.
2: Ben trovato, grazie dell'invito e un saluto a tutti gli ascoltatori.
0: Insomma, altro che tentativo di pace, questo è un passaggio tattico di una guerra che nessuno riesce a fermare. Putin e Zelensky non si incontreranno, e che succederà?
2: Succederà, continuano con questo stillicidio. Ormai si è capito che la guerra non la vince nessuno, che la Russia, a prescindere dalla ricostruzione che faceva il nostro ascoltatore, che sicuramente è valida ma insomma andrebbe approfondita, il problema è basarsi su quello che è oggi la situazione, e la situazione è quella di uno stallo. La Russia non riesce a conquistare l'Ucraina si sta difendendo benissimo e ha mandato i propri droni addirittura su Mosca e su San Pietroburgo, che è la città simbolo della nascita e della crescita di Putin, proprio nel giorno della sua massima espressione di potenza economica. Quindi la ragionevolezza dovrebbe far capire che non se ne esce con le armi, e quindi spingere ad un accordo. Un pareggio è l'unica cosa possibile, premettendo che ovviamente il pareggio è sempre a favore dell'Ucraina, perché la parità vale tra potenze dello stesso livello, ma se una squadra di Serie A, di Champion, come la Russia, non riesce a battere una squadra di Serie B come l'Ucraina, insomma il pareggio sarebbe un po' più a favore dell'Ucraina, e probabilmente è questo il problema. Oggi ho letto un sacco di commenti, tutti quanti molto intelligenti, di nostri colleghi, e ce n'è uno che è chiaro, cioè il logoramento di Putin è un logoramento di sistema, cioè Putin può andare avanti all'infinito, ma alla fine se non vince la guerra c'è il collasso del suo apparato di potere, e quindi deve stare attento a non esagerare nella rigidità, perché alla fine secondo me l'interesse è a mantenere il controllo di una superpotenza come la Russia piuttosto che farsi indebolire. Non lo so, io non riesco a ho sempre una certa resistenza a comprendere le ragioni di chi non ragiona, ecco, scusate il bisticcio, ecco, di parole. E questa è una cosa che nella mia cultura non esiste, i dati razionali vanno interpretati, e invece qui sembrano due pazzi che non vogliono prendere atto della realtà. La guerra è in stallo, nessuno la vince, si colpiscono e c'è la ripicca, poi c'è l'attacco e c'è il contrattacco, e andiamo avanti così col problema che i numeri che danno le agenzie di intelligence internazionale sono agghiaccianti, si parla ormai di 600-700 mila morti tra le due parti, e quindi io sarei molto più attento a questi dati che a un problema di potere o di supremazia, però evidentemente noi abbiamo una cultura umanistica e cattolica che questi non sanno proprio dove sta di casa.
0: L'Europa sta incidendo realmente sui negoziati o è rimasta, come in tanti altri dossier, ai margini?
2: No, l'Europa non sta toccando palla. L'unica cosa che sta facendo è che, dal mio punto di vista, ripeto, con tutta la prudenza delle analisi, è giustificata il sostegno militare all'Ucraina, perché il problema è che l'Ucraina, al di là della formalizzazione dell'ingresso nell'Unione Europea, è comunque la porta d'Europa. Quindi se cade l'Ucraina, poi dopo ci sono i paesi baltici che con la Russia hanno una storia, diciamo, raccapricciante, quindi che farebbero di tutto per non farsi toccare dalla Russia. C'è la Polonia che ha una storia, i russi hanno ammazzato molti più polacchi dei nazisti, quindi c'è un odio viscerale fra i due popoli. Noi dobbiamo evitare che entrino in contatto realtà europee che hanno una, diciamo, sono state scottate in passato dall'Unione Sovietica, allora si chiamava così, con la Russia di Putin, che insomma per certi versi ricorda un po' quel tipo di dittatura, perché poi diventerebbe una materia esplosiva. Quindi si sostiene l'Ucraina per non farla cedere, ma come hai detto tu correttamente, come al solito in apertura, noi non riusciamo a incidere su nulla. Anzi, Putin ha detto chiaramente che la leadership europea è una leadership che lui non riconosce e quindi alla quale non attribuirà alcun ruolo di mediazione. Lui sta richiamando l'ex Schröder, no? L'ex primo ministro tedesco, come uomo che gode della sua fiducia. Speriamo che almeno questo si riesca a fare e che si avvii un tavolo di trattative serio.
0: Grazie al direttore Francesco Pionati, alla prossima.
2: Grazie a voi, un abbraccio a tutti.
0: E tra poco andremo a scoprire che cosa bolle in pentola per quanto riguarda il prezzo dei carburanti. Lo faremo, spero, con delle notizie, perché per il momento l'unico a dar notizie è stato Tajani, ministro degli esteri e vice premier certamente, ma Tajani che dice sarà prorogato fino a fine giugno. Vedremo che cosa farà il governo, tutto questo e molto altro tra poco qui a Italiano Limits.
3: Sono le 5 e 2 minuti.
4: Un flusso continuo di informazione su Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
1: E allora tra poco andremo a parlare del taglio delle accise sui carburanti. Tajani, governo valuta proroga taglio accise sino a fine giugno. Siamo rimasti a questo, vediamo di fare un passo in avanti tra poco.

0: Buonasera, Sergio da Milano. Allora, tante balle politiche e tante inesattezze politiche storiche in un intervento solo da parte del credo onorevole di Azione che ha parlato prima. Allora, innanzitutto l'Ucraina non è da sola, contro la Russia sta passando le pene d'inferno. L'Ucraina ha dietro più di 30 stati, quelli della NATO, quelli dell'Unione Europea, che sovvenzionano e economicamente, appoggiano politicamente e continuano a dare armi e soldi e continuano a mandare persone camuffate da volontari che combattono contro la Russia. Quindi questa è proprio una bugia totale, totale. Poi vabbè, tutto il resto sul nucleare, così il mio intervento dopo diventerebbe noioso. Grazie, buona serata.
1: E allora adesso veniamo al caro carburanti, perché siamo a poche ore da una scadenza molto concreta per milioni di automobilisti italiani. A mezzanotte di sabato 6 giugno scade l'ultimo taglio delle accise su benzina e diesel deciso dal governo Meloni dopo la crisi energetica innescata dalla guerra in Iran e dal blocco dello stretto di Hormuz. Una misura prorogata già 3 volte dopo il primo decreto del 18 marzo e che oggi vale circa 6 centesimi al litro sulla benzina e circa 12 sul gasolio, IVA compresa. Cosa succede da domenica 7 giugno? Se il governo non intervenisse, anzitutto tornerebbero le aliquote normali e quindi il pieno costerebbe di più, circa 3 euro in più per un serbatoio da 50 litri di benzina, circa 6 euro in più per un pieno di diesel. Giorgetti, il ministro dell'economia, però ha spiegato che il governo interverrà con un decreto ministeriale senza bisogno di un nuovo passaggio in Consiglio dei Ministri, usando il meccanismo delle cosiddette accise mobili. In pratica si guarda all'extragettito IVA incassato grazie all'aumento dei prezzi dei carburanti e si usa quella disponibilità per abbassare temporaneamente le accise. Il punto è che lo sconto potrebbe essere più basso di quello attuale o persino nullo, perché nell'ultima settimana i prezzi industriali dei carburanti sono in discesa e se i prezzi scendono anche l'extragettito IVA si riduce, quindi il governo dovrà capire quante risorse ci sono davvero prima di decidere quanto tagliare. Sul tavolo c'era anche l'ipotesi di un bonus da 100 euro per le famiglie con ISEE sotto i 15.000 euro, già beneficiari della social card, 1.200.000 nuclei per un costo stimato di 120 milioni, ma quella strada sembra essersi fermata anche per le divisioni nella maggioranza. La Lega sarebbe contraria e anche Fratelli d'Italia non sarebbe pienamente convinta. Quindi al momento l'orientamento sembra essere nuova proroga del taglio delle accise, ma con il meccanismo delle accise mobili e con uno sconto che potrebbe essere diverso da quello attuale. E qui arriva la domanda per tutti noi: meglio uno sconto per tutti, anche se costa molto e magari aiuta anche chi non ne ha bisogno, oppure meglio un bonus mirato solo alle famiglie più fragili? E se da domenica il pieno dovesse costare 3, 5 o 6 euro in più, quanto peserebbe sulle vostre tasche? Allora scriveteci, mandate un vocale o chiamate in diretta. Il numero ve lo ripeto, anche se lo so che l'avete già segnato sui vostri telefoni cellulari: 334 11 11 622 334 11 11 622.

0: Saluto l'onorevole Giulio Centemero, deputato della Lega, capogruppo in Commissione Finanze. Ben arrivato.
1: Grazie, grazie Roberto Poletti, come va?
0: Va bene, vorrei capire qualcosa di più sulla questione accise, magari non da Tajani che lo dice a un convegno dei giovani di Confindustria, ma insomma dal governo. Che farà il governo secondo lei, Centemero?
1: Allora, intanto è stato ottenuto un risultato a livello comunitario che era stato richiesto per esempio formalmente dalla mozione Comaroli del 26 maggio 2026 proprio alla Camera e su cui ha lavorato in maniera silente ma costante il ministro Giorgetti. Quindi è stata allargata la clausola di salvaguardia a difesa anche dell'energia. Quindi si potrà utilizzare lo 0,3% del PIL all'anno nel triennio 2026-2028 fino allo 0,6% del PIL cumulato. Questo cosa vuol dire? Che per l'Italia nel triennio si genera spazio fiscale, quindi denari da usare sull'energia per 13-14 miliardi. Come dichiarato in un comunicato stampa del ministro Giorgetti, una volta ottenuta questa clausola poi si decideranno le misure che però immagino saranno simili a quelle già adottate sulle accise, posto che queste misure, questo allargamento della clausola nazionale di salvaguardia, sarà per investimenti infrastrutturali, per investimenti come sulle reti intelligenti, sulle comunità energetiche, sull'autoproduzione, e fanno un po' il paio con la norma che adesso è andata al Senato del nucleare pulito approvata alla Camera. Quindi di fatto si sta facendo un nuovo piano industriale energetico per il paese, che è quello che un po' mancava.
0: Ecco, e si sono trovate le risorse. Senta, onorevole Centemero, per quanto riguarda lo sconto sui carburanti, i famosi 100 euro messi sulla social card a quel 1.200.000 persone che ai noi, ai loro, hanno un ISEE inferiore ai 15.000 euro, cioè non guadagnano niente, sono poveri totali e non fanno muovere di certo l'economia. È tramontata questa roba qua, vero? Mi sembra di aver capito.
1: Allora, non ne ho la piena certezza, penso che quella formula però sia in fase di revisione. Probabilmente ci saranno misure simili, sempre a supporto ovviamente degli indigenti, forse la formula cambierà, però non ne ho contezza, ecco.
0: Senta, Centemero, questa sera, sempre in quel famoso convegno dove Tajani, facendo il lavoro di Giorgetti, ha annunciato la proroga del taglio delle accise fino a fine giugno, ma io aspetto il governo, il Ministero dell'Economia e quindi Giorgetti perché questa cosa sia sancita. Ecco, sempre a quel convegno dove c'era Tajani, quest'oggi la leader del Partito Democratico, Elise Schlein, ha sostanzialmente aperto al nucleare, anche se ha detto insomma non gli piace la roba del governo, quel che ha fatto il governo, però sostanzialmente apre al nucleare. Lei come valuta questa apertura, fatto salvo che allora avrà i suoi problemi la Schlein con gli alleati?
1: Certo, perché in aula durante la discussione per la norma sul nucleare pulito, quindi fusione, small modular reactors, che dove sta andando un po' il mondo, in realtà tant'è che vediamo che una società italiana che è Nucleo, privata, che opera proprio negli small modular reactor, adesso viene quotata al Nasdaq, che farà una raccolta penso mostro, perché le valutazioni sono altissime, quindi è dove sta andando il mondo. Allora, è una conversione tardiva, ma la reputo comunque positiva. In aula, però, soprattutto Alternativa Verdi Sinistra è stata molto dura contro il nucleare, quasi riportandoci alla memoria di Chernobyl e di quei giorni in cui si votò un referendum sulla scorta non solo di alcune emozioni che circolarono chiaramente nel 1986 a seguito del disastro di Chernobyl, ma soprattutto sulla scorta di tecnologie che sono altro che superate, nel senso si parla di decenni di avanzamenti tecnologici, quindi mi sembra una posizione un po' fuori dal mondo quella di AWS in questo caso, anche perché nella tassonomia comunitaria stessa, per quanto riguarda le energie pulite, rinnovabili, il nucleare è centrato. Quindi perché non percorrere quella via, posto che anche da un punto di vista industriale l'Italia, pur non avendo più utilizzato il nucleare sul proprio territorio, comunque è assolutamente all'avanguardia e lo dimostra proprio questa quotazione al Nasdaq.
0: Senta Centemero, voi della Lega siete stati tra i primi a ventilare un ritorno al nucleare di nuova generazione, ma è possibile che ci siano voluti 4 anni di governo perché tutti gli altri ci arrivassero? Parlo della maggioranza, ovviamente.
1: Allora, diciamo che se vogliamo fare un po' di autocritica, uno dei vizi della politica è considerare le urgenze. In questo caso l'energia è diventando una commodity di fatto fondamentale sui bilanci delle imprese, molto più del passato, e soprattutto su quelle delle famiglie, allora si è cominciato a prendere in considerazione anche questa come un'urgenza che si risolve con tagli delle accise sul breve termine, però bisogna reimpostare il nostro sistema, cioè dobbiamo andare verso quella che è un'autonomia energetica, non possiamo continuare a dipendere da importazioni in un momento in cui, per esempio, vediamo che uno stretto che nessuno conosceva, quello di Hormuz, viene chiuso, gli impatti sull'Italia sono stati enormi, quindi diciamo che si è riusciti a convincere gli altri grazie a questa emergenza, però sono d'accordo con lei che per quanto riguarda l'energia, in particolare il nucleare, secondo me avremmo dovuto iniziare già a inizio della legislatura, quantomeno.
0: Non avremmo perso 4 anni, insomma, tanto per dire, ma insomma l'ha spiegata bene, ecco, mettiamola così con le urgenze. Grazie a Giulio Centemero, capogruppo in Commissione Finanze della Lega. Grazie a voi,
1: sempre un piacere essere su questa radio. Salve.
0: Grazie, a presto allora. Sempre 334 11 11 622 per intervenire in diretta con i vostri messaggi. Tra poco andremo dai consumatori, ma andremo anche dalla Federazione Italiana Gestori Carburanti. Vedremo cosa sanno, perché sabato a mezzanotte scade il taglio delle accise. Voi restate qui, 334 11 11 622.
2: Sintomi di confusione informativa? Diagnosi fai da te. Troppe risposte e poche certezze. Potrebbe trattarsi di disinformazione sanitaria. La cura? Check-up. Radiografia della sanità italiana. Informazioni chiare, esperti e strumenti per capire davvero la salute e la sanità nel nostro paese. Check-up con Vicky Mangone va in onda tutti i giorni dalle 16 alle 17 su Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Sono le 5 e 27 minuti. Giornale Radio.
4: Meteo. L'anticiclone torna gradualmente a espandersi sull'Italia, anche se persistono ancora condizioni di moderata instabilità. Nella prima parte della giornata il tempo sarà abbastanza soleggiato al centro-sud, nonostante la presenza di nuvolosità irregolare. Al nord, invece, le nubi saranno a tratti più compatte, con la possibilità di qualche rovescio soprattutto al nord-ovest, tra Alpi, Prealpi e alte pianure. Durante le ore pomeridiane non sono attesi cambiamenti rilevanti, ma alcuni fenomeni potranno localmente interessare anche la dorsale appenninica. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
5: Questa è Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
0: Allora, cari ascoltatori, siccome abbiamo aperto con Putin Zelensky e dedicato gran parte della puntata, che adesso è dedicata ai provvedimenti sulla benzina, a Putin Zelensky, mi sembra doveroso dar conto delle dichiarazioni di Zelensky, che dice: purtroppo la parte russa sta scegliendo di nuovo la guerra. Tutti hanno sentito la risposta di oggi, una risposta debole, semplicemente non vuole porre fine alla guerra. Credo che molti nel mondo siano rimasti delusi da questa risposta. Non vuole cambiare nulla e non vuole ammettere che la sua guerra, dice Zelensky, riferito a Putin, non vuole ammettere che la sua guerra piace solo a lui e a coloro che ne traggono profitto. Oggi erano tutti molto sorridenti. Questo significa che in Russia ci dovrebbero essere meno soldi e più pressione su Mosca. Ringrazio tutti coloro che ci aiutano, ringrazio tutti coloro che sono con l'Ucraina, che vogliono una pace vera. Così su Telegram il presidente ucraino Zelensky. A tra poco.

0: Scrive Giuseppe da Roma, buonasera Poletti, Giuseppe da Roma, paese delle meraviglie, via Casilina, benzina 1,86, mi sono sentito felice di fare il pieno rispetto alla scorsa settimana, mi sono fatto una domanda esistenziale, ma la felicità esiste o è assenza di dolore? Sono al supermercato e prenderò zucchine a 1,29, cetrioli a 1,19, uova a 1,69. Stasera frittata, zucchine e cipolle, cosa chiedere di più? Dalla vita, come la capisco. 334-1111-622, ascoltiamovi, ascoltiamo voi.
1: Buongiorno, la domanda giusta che doveva essere fatta al signore capogruppo della Lega. In 4 anni cosa hanno fatto con i soldi del PNRR quando avrebbero potuto utilizzarli per le rinnovabili e non che adesso se ne escono fuori con il nucleare pulito? E poi le scorie dove andrebbero a finire? Secondo, visto che c'è stato un referendum che gli italiani non volevano il nucleare, quindi vuol dire che non si rispetta neanche più la volontà dei cittadini. Quindi i soldi potevano utilizzarli del PNRR per le rinnovabili come il fotovoltaico e altri modi per l'energia. In 4 anni che cosa hanno concluso? Un bel niente. Grazie. Angela De Milano.
0: Grazie Angela per avermi detto la domanda che sarebbe stato opportuno fare. Le ricordo che del nucleare parlo da giorni e ho fatto tutti i tipi di domande. Lei mi ascolta forse da poco, però grazie per i suoi preziosi suggerimenti. E ancora.
2: Sono Donato da Roma e ti dicevo, Poletti, all'inizio di trasmissione, che la lettera di Zelensky era semplicemente propaganda rispetto chiaramente al fronte interno e all'opinione pubblica internazionale, e appena Putin avesse detto qualunque cosa lui aveva la replica già pronta, incorporata da diffondere, e così è stato, pura propaganda, nessuna volontà di accordo, perché per gli accordi prima ci vogliono i diplomatici che mettono giù le carte e scrivono, poi arrivano i capi di Stato. Tutto scritto, tutto previsto. Donato da Roma.
0: Donato, beato te che ci vedi lungo, grazie comunque per il messaggio, hai fatto bene a precisare che l'avevi detto. Io saluto Mauro Antonelli, responsabile dell'ufficio studi di Unione Nazionale Consumatori, ben ritrovato Antonelli.
3: Grazie mille.
0: Ha una voce triste perché si è dovuto sentir dire da Tajani che prorogano fino a fine giugno il taglio sulle accise, ma manca la carta che canta?
3: Esatto, nel senso che Tajani, diciamo, è sempre abbastanza buono, diciamo così, nelle sue dichiarazioni, fin troppo buono, e però non ha precisato se la proroga significa che il taglio della accise sarà lo stesso oppure sarà ridotto, perché anche in passato hanno detto proroga, scusate, io non ho la R, ma comunque hanno prorogato, ma tagliando lo sconto sulle accise, quindi insomma, finché non vediamo il decreto in Gazzetta, siamo lì in attesa. Io continuo ad essere qui sul sito della Gazzetta Ufficiale a fare cambia pagina per vedere la Gazzetta del 5 che ancora non è uscita, per vedere se per caso è stato pubblicato questo famoso decreto ministeriale.
0: Senta Antonelli, le mancherà la R, ma non le manca l'esperienza.
3: Cambia pagina per vedere la Gazzetta del 5 che ancora non è uscita, per vedere se per caso è stato pubblicato questo famoso decreto ministeriale.
0: Senta Antonelli, le mancherà la R, ma non le manca l'esperienza per capire che sono atti

0: finanziari del taglio che c'è stato fino adesso. Ma cosa vuol dire effetti finanziari? Cioè, non è che questo è un mancato, diciamo, un deficit ulteriore nei conti pubblici, perché queste entrate non erano previste. Ogni volta che i prezzi aumentano di qualunque prodotto, il governo incassa le più grasse all'IVA del 22%, che quindi sta sul prezzo finale e quindi si incassa di più. E questo meccanismo è: io incasso di più, ma invece di tenerlo per me, lo rigiro ai consumatori che questi soldi li hanno pagati. Quindi non è che si aggravano i conti pubblici, peggiora il deficit, peggiora il debito. Semplicemente, siccome questi surplus entra nei conti dello Stato e il governo, perché deve entrare e comunque entra tramite l'IVA, il governo rinuncia a quel miglioramento dei saldi e quindi per un fatto contabile deve riportare gli effetti finanziari che derivano da quella disposizione. Quindi questa misura viene contabilizzata come un onere, ma non è che i conti pubblici peggiorano di 1,2 miliardi. È chiaro, è un mancato incasso, un extra profitto, diciamo così, di quelli che andrebbero tassati, di banche, compagnie energetiche, compagnia bella, a cui il governo rinuncia. E lo fa però in modo intelligente, se lo fa, perché? Perché altrimenti succede quello che dice oggi l'Istat, che i consumi, ahimè, sono previsti in decelerazione. Lo dice l'Istat nel 2006, lo dice, leggo, sono previsti in decelerazione, frenati dall'attivazione della dinamica positiva delle retribuzioni e dall'aumento dell'inflazione, e dice il forte aumento delle quotazioni delle materie prime energetiche ha già cominciato a traslarsi sui prezzi al consumo con possibili conseguenze sull'andamento dei consumi. E siccome i consumi rappresentano il 60% del PIL, è chiaro che se i consumi non tirano andiamo male, e quindi poi alla fine cresciamo sempre dello 0,5, 0,6, 0,7 con queste percentuali dello 0, con le quali non si va da nessuna parte. Ma questa cosa qui dura da decenni, dura. Dopo cresciamo poco, perché io dico sempre questa cosa, come lei sa bene, perché la dico sempre nei suoi programmi: attenzione che fino a che le famiglie non acquistano, i commercianti non vendono, e fino a che i commercianti non vendono, le imprese non producono, e quindi siamo sempre allo 0, qualcosa come crescita. Questo è il problema dell'Italia. Per questo bisognerebbe fare una rivoluzione fiscale, ma in attesa di questa rivoluzione fiscale che non arriva, almeno cominciamo a evitare di tassare gli automobilisti come polli da spennare. Almeno quello.
1: Almeno quello. Antonelli, se ne è parlato per giorni e giorni del fatto che gli aerei sarebbero potuti rimanere senza carburante. Adesso il silenzio assoluto. C'è ancora il rischio o non volevano compromettere gli acquisti di biglietti, peraltro sempre più cari?
0: Allora, ieri hanno detto di no, che non ci sono problemi, che a quanto pare quel famoso carburante sarà rifornito, eccetera, eccetera. Vabbè, vediamo, diciamo, va bene, l'Unione Europea ha rassicurato, nessun segnale di carenze. Naturalmente il vero problema è che le stime sono un po' difficili da fare, perché tu fai le stime con dei modelli econometrici che dicono: allora, ipotizziamo che il petrolio vada tot per tot tempo e così via, ma queste stime sono farlocche in automatico, perché dipende da quello che succede in Iran. Quindi dipende da quando riapre lo stretto, se bloccano anche l'altro stretto che hanno detto. Quindi, diciamo così, sul futuro io non mi pronuncio, prendo atto che attualmente non ci sono segnali di carenze, prendo atto che finalmente, grazie anche al nostro esposto, ieri c'è stato finalmente l'antitrust che è intervenuto contro una compagnia aerea spagnola, Volotea, dicendogli che non possono fare il supplemento di carburante perché non è come pacchetto turistico. E quindi c'è stato finalmente questo intervento, un esposto che abbiamo fatto noi e un'altra associazione di consumatori. Meno male che finalmente sono intervenuti con un provvedimento d'urgenza, perché sennò le tempistiche dell'antità sono lunghe. Quindi, anzi, lo dico: chi ha pagato il supplemento di prezzo che arriva fino a 14 euro con la compagnia aerea Volotea, inoltre una bella raccomandata, una bella PEC alla compagnia chiedendo la restituzione pena diciamo l'azione legale e così via. Quindi, diciamo, fatelo, perché diciamo hanno incassato indebitamente una cifra, considerato che secondo l'antitrust

0: Questa cosa non sta da fare, e anche rispetto alla Commissione europea, che già tempo fa, l'8 maggio, aveva detto che non si possono fare supplementi di carburante. Quindi nessun supplemento di carburante, male che vada, vi cancellano il volo e vi devono ridare i soldi entro 7 giorni, salvo per il pacchetto turistico, perché lì invece l'adeguamento del carburante, ahimè, è previsto, e quindi lì in quel caso ci può essere.
1: Grazie Mauro Antonelli, responsabile dell'ufficio studi di Unione Nazionale Consumatori. Grazie davvero. Alla prossima. Ascoltiamo un po' di musica e poi andiamo dai distributori, da chi rappresenta i benzinai.

0: Avvocato Roberto Di Vincenzo, presidente FEGICA, la Federazione Italiana Gestione Gestori Carburanti Affini, bentornato su Giornale Radio.
1: Buonasera a voi.
0: Allora, non si capisce ancora che succederà, probabilmente una proroga di Vincenzo, una proroga del taglio delle accise. Insomma, bello lavorare così, no?
1: Bello lavorare. Bellissimo. Soprattutto è la certezza. La certezza del domani, la certezza delle scelte, la certezza per noi, per la gente che fa questo mestiere, ma anche per i cittadini che tutti i giorni fanno rifornimento. D'altra parte il quadro è quello che è e credo sia sotto gli occhi di tutti.
0: Beh, insomma, però il taglio delle accise scade domani a mezzanotte, non sapere... insomma, poi vi metterete in moto e buonanotte, però... che idea si è fatto in generale, fuori dai denti?
1: L'idea è che probabilmente ancora domani verrà mantenuto per un periodo breve il taglio delle accise, già tagliato per la benzina, perché oramai i prezzi internazionali cominciano lentamente a scendere. E quindi dovremmo andare verso una fase, se non ci sarà un acuirsi delle iniziative americane o israeliane, ma insomma dovremmo andare verso un periodo di relativa tranquillità. Il problema è, come al solito, le scelte. Noi in questo paese ragioniamo sempre con l'emergenza che bussa alla porta di casa, ma non riusciamo mai ad alzare lo sguardo a quello che succederà fra un anno, due anni, tre anni, cinque anni. E quindi paghiamo.
0: Senta,
1: tutte le volte.
0: La vedete voi gestori delle pompe di carburante, la vedete un po' di sofferenza tra i vostri clienti, che siamo tutti noi poi?
1: Ah certo, ovviamente in questi giorni, quando siamo a ridosso delle scadenze del rinnovo o del taglio dello sconto delle accise, abbiamo una frequenza maggiore presso gli impianti. Cioè i cittadini dicono: se dovessero aumentare le accise, almeno oggi io ho fatto rifornimento e ho guadagnato quei 2-3 euro, perché poi di questo si tratta, per i prossimi giorni. Ripeto, il problema è strutturale, non è occasionale, non è contingente. Questo è che non si vuole capire. D'altra parte, le accise, è già stata fatta un'operazione, tre operazioni, quattro operazioni sulle accise, sono state alzate le accise sul gasolio, abbassate quelle sulla benzina, non per una questione ambientale ma solo per aumentare il gettito, e così via. Quindi sono sempre misure tampone, questa è la verità, e poi le misure tampone ti presentano il conto.
0: Ecco, grazie Roberto Di Vincenzo, presidente FEGICA, Federazione
1: buonasera
0: Italiana Gestori Carburanti Affini. Buon lavoro, buonasera.
1: Buon lavoro anche a voi, buonasera.
0: Grazie. Ed era il mio ultimo ospite per quest'oggi e questa settimana di Italiano Limits, che vi ricordo va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 17 alle 20, si conclude qui per riaprirsi lunedì prossimo. Quindi tre anzi, la prima: voglio ringraziare chi ha collaborato attivamente al programma, il nostro Matteo Respinti in redazione e il regista Lorenzo Cappadone. La seconda: ricordarvi di restare su Giornale Radio. Tra poco qui a Giornale Radio, la radio libera di informare, c'è Francesco Massardo con il timone delle eventi. E la cosa invece a cui tengo di più, che passiate un sereno fine settimana. Noi ci risentiamo dunque lunedì, sempre presenti, sempre sul pezzo, mi auguro, ma sempre con voi e per voi. Grazie e a lunedì prossimo. Buon fine settimana.
2: Giornale Radio presenta Next Economy con Manuela Dulli.
3: eccoci qui, sono sempre io e l'economia, un tutt'uno. Abbiamo anche un po' di dati macroeconomici da analizzare insieme, il lavoro, le aziende, le imprese, come possono in questo momento gestire tutti i rischi, petrolio, benzina, gas, mercati, insomma quello che volete. Attenzione, la truffa nella truffa. La flessibilità lavorativa porta a ragionare sul creare una famiglia. Le imprese chiedono sostegno e lungimiranza. Sapete che chiediamo sempre la vostra opinione, insomma le vostre incursioni sono sempre ben accette.
2: Questa è Next Economy, un programma di Manuela Donghi, dal lunedì al venerdì, dalle 11 alle 13, rigorosamente in diretta su Giornale Radio.
3: Perché se non pensi alla finanza, prima o poi la finanza penserà a te.

0: Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di giugno è in edicola con il nuovo numero. Un'edizione per tutti i grandi ragazzi che vivono la passione per lo spazio. La cover story è dedicata alle luci artificiali che spengono il nostro cielo notturno. Tema del mese, l'intelligenza artificiale aliena e il paradosso di Enrico Fermi. E poi il ritorno degli spazioplani, una nuova gara tecnologica mondiale erede della storia degli shuttle. In chiusura il dopo Artemis 2. Leggete Cosmo 2050 di giugno, in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
1: Sono le 6:01.
2: Un nuovo giorno. Con noi di Giornale Radio, il mattino è ricco di informazioni, programmi e anche buone notizie. Vivi oggi la tua giornata con noi. Ti auguriamo una splendida mattinata. Noi siamo Giornale Radio, la radio libera di informare. Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.
3: Pillole.
4: Speciale i vinili che hanno fatto la storia.
5: Oggi andiamo ad ascoltare e a raccontare l'album del 1981 Face Value di Phil Collins. Artista britannico di fama mondiale, lo sappiamo, noto per la sua eccezionale carriera come batterista, cantante, compositore e produttore. È nato il 30 gennaio del 51 a Londra e ha lasciato un'impronta indelebile nella musica pop rock grazie alla sua straordinaria versatilità e al suo contributo alla scena musicale internazionale. Prima di raccontare a grandi linee la storia di Phil Collins, direi di cominciare con un brano dall'album Face Value del 1981 e direi di cominciare con I Missed Again.

0: L'album protagonista della puntata di oggi è Face Value di Phil Collins e, come dicevamo prima, direi di andare a raccontare un po' la carriera musicale di Phil. Sentiamo.
1: La sua prima esperienza professionale nella musica fu come batterista di sessione, suonando per vari artisti e band. Questo gli ha permesso di affinare le sue competenze di batterista e di guadagnare esperienza nell'industria musicale. Tra le prime band per cui suonò vi fu la band progressive rock Flaming Youth, che non ottenne un grande successo commerciale, ma gli permise di guadagnare esperienza e visibilità. La svolta nella carriera di Phil Collins avvenne nel 1970, quando divenne il batterista della band Genesis. In quel periodo la band era guidata dal cantante Peter Gabriel e aveva già acquisito una notevole reputazione nel mondo del rock progressivo. Collins portò il suo eccezionale talento alla batteria al gruppo, diventando rapidamente uno dei membri chiavi della band. Nel 1975 Peter Gabriel lasciò i Genesis e Collins prese il suo posto come cantante principale. Questo segnò l'inizio di una nuova era per la band, caratterizzata da un cambio di direzione musicale verso il pop rock. Collins divenne una voce riconoscibile per il gruppo e contribuì alla scrittura di molti dei loro successi. Tra gli album più noti dei Genesis con Collins come cantante ci sono Trick of the Tail 1976, il primo dopo l'uscita di Peter Gabriel, e Wind and Watering 1977. Questi album segnarono sicuramente una transizione dal rock progressivo a un suono più accessibile e orientato al pop.

sicuramente il brano che abbiamo appena ascoltato in The Air Tonight è il brano simbolo di quest'album e forse uno dei più belli e più conosciuti al mondo di Phil Collins come solista. Comunque, nonostante il successo con i Genesis, Phil Collins iniziò ad esplorare la sua carriera da solista proprio con questo album, Face Value, che rappresentò un punto di svolta cruciale nella sua carriera. La copertina dell'album è sicuramente emblematica, con il faccione di Phil messo proprio lì, per intero, su questa copertina che, ricordiamo, quando è uscito l'album nell'81, c'erano soltanto i vinili, non c'erano i CD, e quindi la copertina era 33x33 centimetri, quindi ben visibile, il suo faccione ancora più presente, con questo face value, valore del volto, tradotto letteralmente, suggerendo un significato più profondo riguardo alla percezione e alle emozioni umane. Phil però non si aspettava che l'album avrebbe avuto un successo così straordinario. Il suo impatto e la sua influenza sulla scena musicale sono diventati evidenti con questo lavoro. L'album è stato registrato principalmente presso gli studi The Townhouse a Londra e gli studi Virgin Townhouse di Bedfordshire. Phil Collins ha lavorato a stretto contatto con il leggendario produttore Arif Mardin per dare vita alle tracce. La collaborazione tra Collins e Mardin è stata cruciale nel plasmare il suono distintivo di questo disco. Durante la lavorazione i due hanno speso molto tempo sperimentando con i suoni e le texture delle canzoni. Hanno lavorato su varie idee musicali e su come ogni strumento potesse essere utilizzato per creare l'atmosfera desiderata. Questo approccio sperimentale ha contribuito a definire il suono unico dell'album. Apriamo una parentesi. Phil Collins scrisse le canzoni di Face Value dopo il suo divorzio e molte delle tracce riflettono proprio la sua esperienza personale e le sue emozioni. La lavorazione in studio è stata guidata dalla necessità di catturare e trasmettere questa emotività e il risultato è un album profondo e sincero. Ha ricevuto numerosi riconoscimenti, tra cui nomination ai Grammy Awards. La canzone In The Air Tonight è stata particolarmente acclamata ed è spesso inclusa in liste delle migliori canzoni di tutti i tempi. È forse il brano più emblematico dell'intera carriera di Phil Collins, come dicevamo prima. La sua atmosfera cupa e il riff di batteria iconico hanno reso la canzone un inno generazionale. Notevole l'uso, in questo caso, di una drum machine, il Roland TR-808, che ha contribuito a creare quel caratteristico ritmo pulsante e sintetico che introduce la canzone che abbiamo sentito prima. La canzone, tra l'altro, è spesso associata a una leggenda urbana che sostiene che la sua storia sia basata su un evento tragico della vita di Collins. In realtà la canzone è una riflessione sui sentimenti di tradimento e di rabbia, ma ha acquisito un significato più profondo per molti ascoltatori. E siccome In The Air Tonight l'abbiamo già ascoltata, ho scelto per voi un'altra traccia da Face Value. Si tratta di This Must Be Love.

i vinili che hanno fatto la storia. Phil Collins, protagonista con l'album Face Value, da cui abbiamo ascoltato un'altra traccia che era This Must Be Love. Proseguiamo con analizzare questo disco e la vita artistica di Phil Collins, che continuò a pubblicare una serie di album da solista di successo nel corso degli anni 80 e 90. Tra questi album più noti vi sono Hello, I Must Be Going dell'82, che contiene brani come You Can't Hurry Love, o anche No Jacket Required dell'85, che vinse il Grammy Award come album dell'anno. Su questo album c'erano singoli come Sussudio, One More Night e Take Me Home. Phil Collins è stato un'importante figura nell'industria musicale e la sua musica ha influenzato numerosi artisti di diverse generazioni. La sua fusione di pop, rock ed elementi soul lo hanno reso un musicista versatile e stimato. Collins è stato coinvolto in numerose collaborazioni con altri artisti di spicco, tra cui Eric Clapton, Sting, Peter Gabriel. Queste collaborazioni hanno prodotto brani memorabili e hanno dimostrato la sua capacità di adattarsi a una varietà di stili musicali. Phil Collins poi ha avuto una notevole collaborazione con la leggendaria band funk ed R&B Earth, Wind & Fire, e questa collaborazione culminò nell'album dal vivo eccezionale intitolato Earth, Wind & Fire Live in Japan, registrato durante una serie di concerti tenuti in Giappone nel 1990. Durante questi concerti, infatti, Collins è stato coinvolto come cantante e batterista, aggiungendo la sua energia e il suo talento al suono unico della band, tra l'altro facendo sul palco non solo i brani degli Earth, Wind & Fire, ma appunto anche dei brani dagli album di Phil Collins. Quindi in pratica la gente si è goduta decisamente un doppio concerto. Phil Collins e il gruppo, soprattutto la sezione fiati del gruppo, hanno continuato a lavorare insieme in vari progetti musicali e concerti nel corso degli anni, consolidando la loro amicizia e il loro rispetto reciproco. Ma a un certo punto le cose sono cambiate per Phil. Ha affrontato sfide di salute che hanno messo a dura prova la sua carriera. Problemi alla schiena e gravi problemi di udito lo hanno costretto a ritirarsi temporaneamente dalle esibizioni dal vivo. Questi ostacoli fisici hanno rappresentato una sfida significativa per un musicista noto per le sue energiche performance dal vivo. Tuttavia, Collins ha continuato a lavorare in studio e ha annunciato il suo ritorno alle esibizioni dal vivo nel 2019, dimostrando la sua determinazione e la sua dedizione alla musica. Lascia sicuramente un'impronta indelebile nella cultura pop e rock, le sue canzoni emotive, la sua abilità nella composizione e nell'interpretazione, la sua voce riconoscibile lo hanno reso un'icona della musica contemporanea. Il suo contributo, sia come membro dei Genesis che come artista solista, ha influenzato molti musicisti al mondo. Insomma, artista di grande talento e influenza, il cui impatto nella musica è stato profondo e duraturo. La sua carriera è stata straordinaria, quindi credo che non rimpianga assolutamente niente di quello che ha vissuto, fino a quando purtroppo la salute ha deciso di farlo smettere di andare davanti a un pubblico o comunque continuare il suo lavoro di artista.

0: E chiudiamo qui la prima parte di questo speciale dedicato ai vinili che hanno fatto la storia. Torniamo fra pochissimo, sempre qui sul Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Giornale Radio.
2: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
3: Le ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
2: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
3: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
4: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
5: C'è sempre un dettaglio che sfugge. Un'ombra che si allunga oltre i fatti. Un segreto nascosto tra le pieghe del tempo.
6: Il lato oscuro della verità non offre certezze facili, ma domande che scavano in profondità. Daniele Biacchessi ricostruisce i grandi enigmi della cronaca nera, seguendo le tracce dimenticate, le prove mai raccontate, le verità che emergono quando la luce non basta più. Ogni suono, ogni parola, ogni silenzio prende forma grazie al sound design di Peter Bescapè.
5: Il lato oscuro della verità è il viaggio dove i misteri trovano una nuova voce. Ascoltalo ogni domenica dalle 17 alle 18 su Giornale Radio.
6: Perché la verità, a volte, vive nel buio.
7: Sono le 6 e 28 minuti.
8: Giornale Radio.
9: Meteo.
10: L'anticiclone torna timidamente ad espandersi sul nostro paese, dove tuttavia permane ancora dell'instabilità. In mattinata discreto soleggiamento al centro-sud, nonostante la presenza di diverse nubi a carattere irregolare. Nuvolosità a tratti più compatta al nord, anche con qualche rovescio al nord-ovest, specie su Alpi, Prealpi e alte pianure. Nel pomeriggio saranno poche le variazioni, ma alcuni fenomeni potranno ancora localmente registrarsi lungo la dorsale appenninica. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
11: Giornale Radio, la radio libera di informare.
12: Pillole. Speciale i vinili che hanno fatto la storia.
0: Siete sempre all'interno di Pillole, qui su Giornale Radio, la radio libera di informare. Angolo dedicato ai vinili che hanno fatto la storia. E oggi parliamo dell'album So di Peter Gabriel, un capolavoro di espressione musicale e innovazione. Beh, diciamo che nel panorama musicale degli anni Ottanta, un album si distinse per la sua fusione di creatività artistica, melodie accattivanti e soprattutto sperimentazioni sonore. Uscito esattamente nel 1986, questo lavoro si rivelò un punto di svolta nella carriera dell'artista britannico, combinando la sua vena sperimentale con una maggiore accessibilità commerciale. Influenzato dalla sua esperienza con la World of Music, Art and Dance, la WOMAD, e dei suoi viaggi nel mondo, Gabriel decise di dar vita a un album che catturasse la profondità emotiva e il dinamismo sonoro. L'album si apre con Red Rain, un brano avvincente che mescola testi enigmatici con una potente orchestrazione. La canzone è spesso interpretata come un riferimento alle emozioni interne di Gabriel e ai tormenti personali. E io direi di cominciare subito ad ascoltarci proprio questo brano che apre l'album, Red Rain, Peter Gabriel.

Continuiamo a dare un'occhiata all'album So di Peter Gabriel, perché ci sono dei brani veramente importanti su questo disco, come Sledgehammer, uno dei brani più riconoscibili dell'album. Con un ritmo contagioso, il brano fonde pop, rock e influenze rhythm blues, sottolineando le abilità vocali dell'artista. Il video associato a Sledgehammer è diventato tra l'altro leggendario per le sue tecniche di animazione all'avanguardia. La collaborazione poi con Kate Bush in Don't Give Up incarna un'atmosfera di speranza e perseveranza. Le due voci si intrecciano in un duetto commovente, riflettendo la lotta contro le avversità della vita. E fra poco ascolteremo proprio questo brano. Il lato B dell'album, beh, chi ha a che fare con i vinili sa benissimo che esiste un lato A e un lato B, cosa che non c'è e non esiste negli MP3 o nei CD. Comunque il lato B dell'album si apre con Mercy Street, che è ispirata dai versi del poeta Anne Sexton. La canzone offre un'immersione profonda nella psiche umana e nei desideri di guarigione. Segue poi Big Time, un brano che presenta un suono più vivace e ritmato. Qui Gabriel esplora temi di grandiosità e ambizione con un tocco di ironia, come soltanto lui sa fare quando scrive i testi, lo faceva già con i Genesis. We Do What We Are Told è invece una traccia di riflessione sperimentale ispirata agli esperimenti dello psicologo Stanley Milgram sulla conformità umana. L'album si conclude con This Is The Picture, Excellent Birds, un'altra collaborazione con Laurie Anderson, un'altra grandissima artista sperimentale. Nel complesso, So rappresenta un equilibrio raffinato tra innovazione e accessibilità. Mentre alcune canzoni abbracciano un sound pop rock diretto, altre sfidano le convenzioni attraverso esperimenti sonori e testi che affrontano tematiche profonde come l'identità, la speranza e la complessità umana. Curiosamente il titolo dell'album, So, rimane aperto all'interpretazione. Potrebbe essere un invito a esplorare i confini dell'esistenza umana o un richiamo a confrontarsi con le emozioni e le sfide. La copertina dell'album, con il volto di Gabriel parzialmente oscurato, aggiunge ulteriore mistero, invitando il pubblico a immergersi nelle profondità dell'opera. L'eredità di So è innegabile. L'album ha ottenuto un successo commerciale straordinario, consacrando definitivamente la carriera solista di Gabriel. Nel corso degli anni è diventato un punto di riferimento nella musica pop e rock, ispirando generazioni di artisti a cercare equilibrio tra innovazione e accessibilità. La profondità emotiva e la varietà stilistica di questo album lo rendono un'opera senza tempo, capace di toccare l'anima degli ascoltatori con ogni riproduzione. E visto che ve l'avevo promesso, ascoltiamoci questo duetto di Peter Gabriel con Kate Bush in Don't

0: E proseguiamo con la storia di questo album So di Peter Gabriel qui all'interno di Pillole su Giornale Radio. Ma vediamo a grandi linee proprio la storia di Peter Gabriel.
1: Nato il 13 febbraio 1950 a Cobham, nel Surrey, Regno Unito, Peter Brian Gabriel ha dimostrato fin da giovane un talento eccezionale per la musica e l'arte. Gabriel è entrato nell'immaginario collettivo come il carismatico frontman dei Genesis, una delle band più influenti e innovative del progressive rock. Nel 1967, Gabriel e alcuni compagni di scuola formarono il gruppo, che inizialmente faceva musica molto influenzata dal rock psichedelico dell'epoca. Tuttavia, fu solo quando si sviluppò verso sonorità più complesse e progressive che i Genesis guadagnarono l'attenzione del pubblico. Gabriel divenne noto per le sue esibizioni sceniche e teatrali, spesso con costumi elaborati e trucco caratteristico. La sua presenza sul palco era un miscuglio di arte, performance e musica, creando un'esperienza live unica nel suo genere. Nel 1970 i Genesis pubblicarono l'album Trespass, seguito da Nursery Crime del 71. Ma fu con l'album Foxtrot nel 1972 che il gruppo iniziò a ricevere una maggiore attenzione critica e commerciale. La lunga suite Supper's Ready diventò un capolavoro del genere progressive rock. Tuttavia Gabriel aveva ispirazioni artistiche più ampie e nel 1975 decise di lasciare i Genesis per intraprendere una carriera solista. Il suo primo album, intitolato semplicemente Peter Gabriel, ma spesso chiamato Carl a causa della copertina, venne pubblicato nel 1977. Questo lavoro segnò il suo desiderio di sperimentare e abbracciare nuove influenze musicali. Il successivo album fu pubblicato nel 78. Il terzo album solista, comunemente chiamato Merde per la sua copertina distorta, fu pubblicato nel 1980. Segnò l'inizio di una collaborazione duratura con il produttore Daniel Lanois. Includeva brani come Games with the Frontiers e Biko, quest'ultimo dedicato all'attivista sudafricano Steve Biko. La canzone divenne infatti un inno per la lotta contro l'apartheid. Il 1982 vide la pubblicazione di Security. Quest'album conteneva canzoni come Shock the Monkey, che divenne un successo commerciale e contribuì a consolidare la carriera solista di Gabriel. Tuttavia, fu con l'album So, nel 1986, che Gabriel raggiunse l'apice della popolarità. Questo album, che includeva brani come Sledgehammer, Don't Give Up, duetto con Kate Bush, e In Your Eyes, fu un successo critico e commerciale. Nel 1992 arrivò Us, un album che affrontava temi personali come il divorzio e la separazione. La canzone Digging in the Dirt rifletteva il processo di autoesplorazione dell'artista. Negli anni 90,

Continua a esplorare diverse influenze musicali e collaborazioni, dimostrando la sua continua evoluzione artistica. Gabriel non solo si distinse come musicista, ma anche come attivista sociale. Fu uno dei fondatori dell'organizzazione umanitaria Witness nel 1992, che si concentrava sull'uso di video e tecnologie per documentare e sensibilizzare riguardo alle ingiustizie globali. Nel 1994 Gabriel fu introdotto nella Rock and Roll Hall of Fame come membro dei Genesis. Nel 2000 pubblicò l'album Ovo, una colonna sonora per il musical del Millennium Dawn di Londra. Negli anni successivi, Gabriel continuò a collaborare con artisti di diversi generi e a sperimentare con nuovi suoni. Un altro importante progetto di Gabriel è stato Rian Ward Studios, uno studio di registrazione che ha fondato nel 1986, con l'obiettivo di creare un ambiente creativo e multiculturale per gli artisti di tutto il mondo.

Peter Gabriel, protagonista con il suo album So, dell'appuntamento qui su Pillole con i vinili che hanno fatto la storia, oltre alla sua straordinaria carriera musicale, è noto anche per la sua personalità unica e per alcuni aneddoti che raccontano aspetti interessanti della sua vita e del suo lavoro. Per esempio, nel periodo tra la sua uscita dai Genesis e il successo avuto da questo album So, Peter Gabriel si sentiva spesso emarginato nella scena musicale. Si rifugiò in una fattoria per raccogliere le sue idee e cercare nuove direzioni creative. Questo periodo di isolamento influenzò la sua ricerca di un sound unico e innovativo. E poi abbiamo già accennato prima l'esperienza del World of Music Arts and Dance, WOMAD. Gabriel è stato uno dei fondatori del WOMAD, un festival internazionale che celebra la diversità culturale attraverso la musica e le arti. Questa esperienza ha avuto un impatto significativo sulla sua visione della musica e ha contribuito alla sua apertura verso influenze globali e stili musicali diversi. E poi importantissima la tecnologia e l'innovazione, perché Peter Gabriel è stato sempre interessato da queste cose, ha contribuito allo sviluppo del sistema di distribuzione digitale OD2, che cercava di offrire una via legale per scaricare musica online. Fu un passo importante nell'evoluzione dell'industria musicale digitale. E poi Human Rights Now. Nel 1988 Gabriel fece parte del tour Human Rights Now, un'iniziativa globale per promuovere i diritti umani. L'evento vide la partecipazione di numerosi artisti internazionali e contribuì a sensibilizzare l'opinione pubblica su questioni di giustizia e libertà. E ancora il senso dell'umanità. In diverse interviste Gabriel ha parlato del suo desiderio di esplorare la condizione umana attraverso la musica. Ha sempre cercato di affrontare temi profondi e universali nei suoi testi e la sua musica riflette spesso una ricerca di connessione e comprensione tra le persone. In pratica Gabriel è un artista che va oltre la musica esplorando l'arte, la tecnologia, le questioni sociali. Anche quello che abbiamo raccontato dimostra la sua dedizione all'innovazione e alla sperimentazione, oltre al suo impegno per le questioni umanitarie. La sua eredità nell'industria musicale è sicuramente profonda. Torniamo direttamente all'album So e parliamo di Sledgehammer, perché abbiamo già accennato che il videoclip di questa canzone è stato un vero e proprio capolavoro dell'animazione in stop motion. Ma ciò che sorprende è che il video è stato girato usando una serie di tecniche innovative, tra cui l'uso di cibo in decomposizione e materiali organici per creare gli effetti visivi stravaganti. Il risultato è un video visivamente sbalorditivo che si è guadagnato 9 premi MTV Video Music Awards. A questo punto ce lo ascoltiamo.

0: e con Sledgehammer dall'album So di Peter Gabriel del 1982 chiudiamo l'angolo dedicato ai vinili che hanno fatto la storia. Ovviamente tutto all'interno di Pillole qui su Giornale Radio. L'appuntamento è per il prossimo weekend.
1: Tutti ne parlano.
2: È un magazine che non sta mai fermo, dalla salute alla tecnologia, dai grandi approfondimenti alle curiosità più incredibili. Sono Vicky Mangone. Ogni mattina vi porto nel cuore dell'attualità con gli esperti più autorevoli e le vostre opinioni in diretta. Microfono aperto ai vostri messaggi e alle vostre storie. Il nostro appuntamento col mattino è qui.
1: Vicky Mangone vi aspetta dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 11 solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Perché se succede qualcosa, qui tutti ne parlano.

0: Giornale Radio. La radio di informazione sempre con voi. Giornale Radio. La radio libera di informare.
1: Questa è Giornale Radio. La radio libera di informare.
2: Giornale Radio.
3: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di giugno è in edicola con il nuovo numero. Un'edizione per tutti, grandi ragazzi che vivono la passione per lo spazio. La cover story è dedicata alle luci artificiali che spengono il nostro cielo notturno. Tema del mese, l'intelligenza artificiale aliena e il paradosso di Enrico Fermi. E poi il ritorno degli spazioplani, una nuova gara tecnologica mondiale erede della storia degli shuttle. In chiusura il dopo Artemis 2. Leggete Cosmo 2050 di giugno, in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
0: Se ti piace Giornale Radio, non tenerla per te. In un mondo pieno di rumore, serve una cosa semplice. Informazione verificata, notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Dillo a un amico, a un collega, a chi vuoi. E ricorda, spargi la voce, non le fake. Giornale Radio, la radio libera di informare.
4: Sono le 7.
5: Giornale Radio News.
6: Buongiorno dalla redazione. Il presidente ucraino Zelensky ha criticato duramente Putin per aver respinto la richiesta di un faccia a faccia per discutere la fine di una guerra che dura ormai da 4 anni. Purtroppo la parte russa sta scegliendo di nuovo la guerra, ha commentato Zelensky, che nelle scorse ore aveva scritto una lettera al capo del Cremlino chiedendo di poterlo incontrare per porre fine alla guerra in Ucraina. Appello però respinto al mittente da Putin. Medio Oriente, il comando centrale delle forze armate americane ha annunciato di aver colpito postazioni radar iraniane a Gorukh sull'isola di Kashem a scopo difensivo. E la CENTCOM ha confermato di aver anche abbattuto 4 droni iraniani lanciati verso Hormuz. Secondo Trump non è stato finora raggiunto un accordo di pace perché i leader iraniani sono forti e orgogliosi, ma alla fine non hanno altra scelta. Teheran vorrebbe che almeno la metà dei suoi beni congelati venisse sbloccata con l'intesa per la pace. La cronaca: c'è un fermo per l'omicidio di Gianluca Ibarra Silvera, il 22enne nato a Milano da una famiglia dell'Ecuador, accoltellato a morte la notte tra il 26 e 27 maggio alla stazione Certosa, periferia nord della città. Il fermato, secondo quanto si apprende, è un 19enne di origini peruviane. La procura ipotizza nei suoi confronti l'accusa di omicidio aggravato. Gli investigatori stanno interrogando altri 7 giovani. Rinviati a giudizio 4 medici che ebbero in cura il giornalista Andrea Purgatori, morto nel luglio del 2023. Si tratta di un radiologo e il suo assistente, un cardiologo e una dottoressa della stessa equipe. Sono tutti accusati di omicidio colposo. Il processo comincerà il 12 gennaio. La decisione conferma la convinzione che nella gestione sanitaria di Andrea Purgatori siano stati commessi gravi errori, dice il legale della famiglia. Siamo al tennis, Flavio Cobolli contro Sasha Zverev e questa è la finale del Roland Garros 2026, in programma domenica alle 15 sulla centrale di Parigi. Sarà il 5º confronto tra l'azzurro e il tedesco. Il bilancio nei precedenti è 3-1 per Zverev, ma Flavio è riuscito a batterlo quest'anno a Monaco di Baviera. Alla finale il romano è arrivato dopo il forfait di Matteo Arnaldi, che si è ritirato a causa di un virus intestinale. Sono davvero dispiaciuto, ha confessato Flavio.
7: Sono molto dispiaciuto, mi è quasi venuto da piangere quando il team mi ha detto che Matteo non sarebbe sceso in campo. In primis Matteo è un amico e credo che bisogna dare atto di quello che ha fatto questa settimana, non solo per se stesso ma anche per tutta la nazione. Ha meritato di essere qui, ha meritato di lottare per un posto in finale. Mi dispiace che non possa essere oggi.
6: E con le parole di Cobolli è tutto, a più tardi.
0: Giornale Radio. La radio libera di informare.
8: Mappamondo, l'appuntamento internazionale. Ogni weekend su Giornale Radio con Francesco Massardo.
9: E allora eccoci qua, un buon weekend, un buon fine settimana a tutte voi e a tutti voi da parte di Francesco Massardo. Eccoci qua di nuovo insieme su Giornale Radio, la radio libera di informare. Questa è una nuova puntata di Mappamondo, il programma di Giornale Radio che vi porta in giro per il mondo, vi fa sognare ad occhi aperti e magari progettare qualche viaggio nel breve o lungo periodo, perché insomma il weekend qui su Giornale Radio è fatto anche per sognare. Do un ben trovato a Giorgio Berselli in regia. Ricordo che Mappamondo è un programma realizzato anche con la collaborazione di Michele Ceci in redazione e di Roberto Frangipane per i contributi. E allora siamo pronti a partire e a svelarvi il luogo di questa nostra terza puntata, che è la Normandia, regione del nord della Francia, che associamo a tante cose, chiaramente allo sbarco, di cui parleremo molto in questa prima parte della puntata, perché avveniva proprio oggi, proprio il 6 di giugno ovviamente del 1944, data spartiacque della storia della seconda guerra mondiale. Ma la Normandia è tanto tanto altro. Oggi ve la vogliamo raccontare davvero sotto ogni profilo, quello gastronomico, quello turistico, quello dell'architettura, quello dei costumi, ovviamente anche quello della storia. E poi ripartiamo anche dalla nostra musica, e poi qualche dettaglio ve lo raccontiamo tra pochissimo. Il primo pezzo di oggi è di Hozier, si chiama Nobody's Soldier. Poi rientriamo.

0: E allora, insomma, Nobody's Soldier già dal titolo ci porta un po' verso il tema di questa prima parte di puntata di Mappamondo dedicato alla Normandia. Parleremo ovviamente dello sbarco, della grande battaglia che fu decisiva nell'apertura di un fronte occidentale che poi fu decisivo a sua volta per la sconfitta del nazismo. Però partiamo dal luogo di questa puntata, perché ci sono luoghi nel mondo, e la Normandia è uno di questi, che sembrano esistere su due piani del tempo, perché c'è il presente della Normandia è fatto di campi di grano al vento dell'Atlantico, di villaggi di pietra bianca, di strade strette che portano al mare, di mercati dove si vende il sidro, dove si vendono formaggi famosissimi, e poi dall'altro appunto quello del passato che non se n'è mai davvero andato, che ritroviamo nelle targhe sui muri, nelle croci tantissime bianche allineate sulle colline, negli occhi magari di chi ancora lo ricorda, e sono sempre meno. La Normandia, da un punto di vista geografico, è una regione del nord della Francia che si affaccia sulla Manica, quindi che è separata proprio da questo braccio marino dall'Inghilterra. È una terra bassa, verde in modo piuttosto violento, perché bagnata da piogge molto frequenti, un territorio che ha sempre vissuto di mare e di terra insieme. A ovest il Cotentin, quella penisola che si allunga verso nord come un dito puntato verso l'Inghilterra, con Cherbourg in cima, porto strategico. Al centro la pianura del Calvados, che ha come capitale Caen, città che porta ancora i segni peraltro di una distruzione quasi totale e di una ricostruzione quasi miracolosa, e poi a est la valle della Senna che porta verso Rouen, la capitale, e poi di lì in poi fino a Parigi, e poi ovviamente le coste, la Côte Fleurie con Deauville et Honfleur, la Côte de Nacre, quella des Havres, nomi quasi poetici, anche un po' difficili da pronunciare, che hanno conosciuto davvero tutto tranne che la poesia, perché è una storia di invasioni, quella della Normandia, da tempi antichissimi, dai normanni che danno il nome a questa terra, gli uomini del nord, i vichinghi che risalirono la Senna, e poi ovviamente in tempi molto più recenti un'altra invasione, quella dei nazisti, dei tedeschi durante la seconda guerra mondiale, che da qui però vennero scacciati. La scheda sul significato di questa giornata dello sbarco in Normandia l'ha preparata per noi Roberto Frangipane.
1: Ciao Francesco, la nostra macchina del tempo di questa settimana ci riporta al 6 giugno 1944, una di quelle date che cambiano il corso della storia. È conosciuta come sbarco in Normandia, la prima fase di quell'operazione Overlord da cui cominciava la riconquista dell'Europa continentale, ancora dominata dal giogo nazifascista, da parte degli eserciti alleati. La storia di quei soldati, di età media tra i 20 e i 40 anni, è entrata nell'immaginario collettivo come il più alto esempio di servizio. L'obiettivo naturalmente era anche politico, non solo militare. Da almeno due anni l'altro pilastro della coalizione alleata, l'Unione Sovietica di Stalin, chiedeva l'apertura di un secondo fronte destinato a sgravare significativamente l'Armata Rossa sul fronte orientale dopo l'immane bagno di sangue della controffensiva sovietica verso la Germania. Il 6 giugno 1944, agli ordini di due titani come Dwight Eisenhower e Bernard Law Montgomery, circa 155.000 uomini sbarcavano sin dalle prime ore del mattino su cinque settori delle coste normanne e bretoni: Omaha Beach, Utah Beach per il settore americano, Gold, Juno e Sword per i reparti britannici e canadesi. Nulla autorizzava a dare per scontato un esito di successo. Pur disponendo di un'indiscussa superiorità nella componente navale e aerea, gli alleati si scontravano con un vantaggio di posizione delle armate e delle fortificazioni hitleriane, presiedute da due generali di riconosciute capacità strategiche come Erwin Rommel e Gerd von Rundstedt. All'operazione prendevano parte anche un importante contingente della France Libre, agli ordini del generale Charles de Gaulle, che avrebbe fatto il suo ritorno trionfale in Francia di lì a poche settimane. Al generale però il mito dello sbarco in Normandia non sarebbe mai andato giù del tutto, perché in aperta collisione con un altro mito destinato a rafforzare la sua stessa immagine pubblica, e cioè l'incarnazione di una Francia capace di riscattarsi da sola, di vendicare autonomamente le umiliazioni del passato. Perché la storia è fatta anche di trame, apparenze e strategie di legittimazione. A te la linea, Francesco.
0: E grazie ovviamente a Roberto Frangipane, che avremo anche più avanti nel corso di questa puntata. E certo, rimane quel nazionalismo un po' mancato del generale De Gaulle, perché obiettivamente la vittoria poi nella battaglia di Omaha Beach e delle altre spiagge della Normandia è soprattutto il frutto del sacrificio di tantissimi soldati americani, e in effetti il cimitero americano di Normandia, che sorge proprio sul sito del cimitero temporaneo che venne istituito già 2 giorni dopo dall'esercito americano, ospita oggi le tombe di circa 9.400 militari statunitensi, la maggior parte dei quali sono caduti proprio durante lo sbarco o durante le operazioni successive. Se vi è capitato, qua parlo davvero per esperienza, di camminare tra quelle croci bianche, è un'esperienza che toglie il fiato, che ci lascia un po' attoniti per qualche minuto. Noi tra poco continuiamo a parlare di questo tema storico con un'intervista che abbiamo realizzato con uno dei principali esperti francesi di Seconda Guerra Mondiale, il professor Olivier Vieviorca. Io ringrazio già intanto Michele Ceci, che si è occupato poi della traduzione in italiano di questa intervista, Olivier Vieviorca, che è anche peraltro autore del manuale Storia Totale della Seconda Guerra Mondiale, che è stato anche tradotto in italiano e che è uno dei testi di riferimento che ci fa capire anche insomma la portata di questo autore, che andiamo ad ascoltare tra pochissimo in intervista, subito dopo essere ripartiti dalla musica. Ci andiamo infatti ad ascoltare i Foo Fighters in attesa di un nuovo pezzo. Questo pezzo di Foo Fighters che ascoltiamo prima di ripartire dalla Normandia si chiama

0: E allora questa puntata di Mappamondo ci occupiamo chiaramente della Normandia, ma partiamo, lo abbiamo detto, dall'evento storico associato a questo fine settimana, il 6 giugno del 44, lo sbarco in Normandia, momento decisivo della Seconda Guerra Mondiale, quindi del destino dell'Europa intera. E abbiamo il piacere davvero di avere con noi forse l'ospite davvero migliore per questa puntata. Infatti è con noi Olivier Vieviorca, storico e accademico francese specializzato in storia della Seconda Guerra Mondiale dal 2000, professore presso l'École Normale Supérieure Paris-Saclay, e che peraltro è appunto autore di opere di riferimento del periodo, caporedattore della rivista 20e siècle, membro del comitato editoriale della rivista L'Histoire e contribuisce anche alla sezione libri del quotidiano Libération.
1: Merci.
0: Professor, quel furent les principaux facteurs? Allora, la prima domanda di oggi parte ovviamente dal campo di battaglia, per capire quali furono i principali fattori strategici e logistici che permisero agli alleati di pianificare, di portare a termine con successo quella che poi alla storia è passata come l'operazione Overlord, di cui oggi celebriamo l'anniversario.
2: Bisogna ricordare che Churchill non voleva lo sbarco in Normandia. Abbiamo una vera e propria battaglia diplomatica fra Churchill da una parte, Stalin e Roosevelt dall'altra. Churchill voleva intervenire nel Mediterraneo, continuare la guerra in Italia, ed è attorno a questa prima posta strategica che è stata costruita la discussione. È alla conferenza di Teheran del 1943 che viene presa la decisione di attaccare la Normandia sulla base dell'idea, che è un'idea americana, di colpire la Germania nazista al cuore, nell'Europa nord-occidentale, e non alla sua periferia, conducendo una guerra di attrito come preconizzato da Churchill. Dal punto di vista logistico, gli alleati hanno poco tempo per organizzare la spedizione. La decisione viene presa nel novembre 1943 e lo sbarco inizia il 6 giugno 1943. 44. Grazie a un enorme sforzo logistico che segue un po' due binari, no? Due assi. Da un lato il trasferimento di quasi 1,5 milioni di uomini dagli Stati Uniti alla Gran Bretagna, che è un'operazione immane per la quale vengono mobilitati dei transatlantici britannici che hanno almeno due vantaggi. Da un lato una capacità di trasporto di quasi 35.000 uomini e una notevole velocità, che permetteva loro di sfuggire ai sottomarini nemici. Dall'altro c'è la costruzione di un dispositivo militare che potesse permettere di imporsi, di avere la meglio, e di navi anfibie da sbarco, cose molto difficili da costruire anche perché non era stata data la priorità ad esse fino ad allora. Si sono resi necessari sforzi enormi per costruire quasi 1500 mezzi da sbarco, ma utilizzando metodi americani, e penso soprattutto alla produzione in serie, gli alleati sono riusciti a provvedere a procurarsi l'equipaggiamento militare necessario.
0: Come le soldate vecchie, le chiedo a questo punto, come vissero i soldati le ore precedenti allo sbarco, per chi visita insomma il cimitero americano nei pressi del luogo dello sbarco noterà dalle date su quelle croci bianche che si parlava di ragazzi giovanissimi, paura, determinazione, ma anche forse consapevolezza di trovarsi di fronte a uno dei momenti più decisivi della storia e della Seconda Guerra Mondiale.
2: In principio i soldati americani e britannici sono terrorizzati all'idea di sbarcare, anche perché i tedeschi hanno una reputazione di grande forza militare, peraltro giustificata. Gli alleati ne sono perfettamente consapevoli perché si sono battuti contro di loro in Africa settentrionale e si stanno battendo contro di loro in Italia. Contrariamente a quanto spesso si sostiene, e poi le forze armate americane e britanniche sono debolmente ideologizzate. Oggi si presentano spesso i Tommy o i Jay come ideal tipo di soldato pronto a morire per liberare l'Europa e sconfiggere il nazismo, ma i rapporti sul morale, i rapporti psicologici dimostrano chiaramente quanto la realtà sia lontana da questa immagine. Quello che vogliono i soldati è soprattutto rientrare nel loro paese, possibilmente sani e salvi. La maggior parte parte di loro questi grandi ideali non li condivide o li condivide fino a un certo punto, non li fa propri. Il che pone un problema, come puoi immaginare, di condizionamento di questi soldati. Questo debole condizionamento, questo limitato fervore ideologico dei soldati spaventa molto sia i generali che le leadership politiche.
0: Je vous demande quel est l'héritage historique et symbolique. Le chiedo anche quale sia, venendo a una domanda più politica, l'eredità storica e simbolica del D-Day oggi, più di 80 anni dopo, e soprattutto perché è importante continuare a raccontare, ricordare quegli eventi alle nuove generazioni in un periodo storico in cui i rapporti tra gli Stati Uniti e l'Europa e la Francia sono molto diversi da quelli di quegli anni, un po' dire aujourd'hui.
1: Il est très important à mon sens.
2: A mio parere è molto importante continuare a commemorare la Seconda Guerra Mondiale, perché questo conflitto dimostra quanto siano fragili le democrazie e che talvolta è purtroppo inevitabile ricorrere alle armi per preservare gli ideali democratici. Da questo punto di vista, lo sbarco è un esempio che parla da solo. Sì, ci sono delle lezioni da apprendere dalla Seconda Guerra Mondiale. La debolezza e la cecità delle democrazie hanno permesso al Terzo Reich di prosperare indisturbato, senza essere veramente minacciato fino al 1939. La vittoria finale del 1945 arriva dopo parecchio tempo, è una vittoria difficile che arriva al prezzo di un immane sacrificio di vite umane. Questo conflitto avrebbe potuto essere evitato se le democrazie si fossero riarmate per tempo e non avessero perorato a tutti i costi l'appeasement con il Führer.
0: Professor Coman, le chiedo come ultima domanda, come il popolo normanno, diciamo, visto che oggi la puntata di oggi è dedicata proprio alla Normandia, viva in qualche modo questa eredità.
1: I
2: normanni hanno una percezione ambivalente. Da un lato sono sicuramente riconoscenti, come tutti i francesi e credo anche tutti i popoli dell'Europa occidentale, nei confronti degli anglo-americani per aver liberato il loro paese. Peraltro la Normandia è anche la prima regione a essere liberata. A questa gratitudine si affianca il cordoglio per i massicci bombardamenti sulle città normanne. I momenti dello sbarco e della liberazione sono fasi critiche sotto alcuni aspetti, come nel caso delle offensive aeree. Questo cordoglio si rivela sin da subito difficile da commemorare perché per molti anni non è stato assimilato, ricevuto dalle autorità pubbliche e dunque non è stato valorizzato. È stato necessario attendere il XXI secolo per lo svolgimento di cerimonie e l'edificazione di monumenti per commemorare e ricordare questo enorme sacrificio dei normanni. Quindi gratitudine, riconoscenza da una parte, ma anche una certa sofferenza, un amaro risentimento di fondo legato alle immagini del proprio villaggio o del proprio paese devastato da un conflitto micidiale.
0: E questo insomma è il racconto del modo ambivalente con cui evidentemente il popolo della Normandia e della Francia intera vive queste giornate, in questi anniversari che hanno sempre più il sapore della riscoperta storica. Prima di fermarci per qualche istante, io ringrazio davvero tantissimo il professor Olivier Vieviorca per essere stato con noi quest'oggi, averci riportato indietro nel tempo. Professor, merci beaucoup pour être avec nous. Merci encore.
1: Merci.
0: E allora insomma ce la siamo cavata anche con il francese più o meno. Ci fermiamo per qualche istante, voi rimanete con noi, tra poco apriamo anche la pagina più pop di questa puntata di Mappamondo.
3: Giornale radio.
4: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
5: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla luna.
4: Ma mandano i pinoli sulla luna?
5: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
6: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
7: Se vivi di sport, hai un nuovo appuntamento quotidiano. Sport Club, il salotto dove le partite non finiscono mai. Con Lapo De Carlo e Tommaso Lavizzari ti portiamo dentro le notizie, analisi, interviste e storie che contano. Ogni giorno, due ore di passione vera. Da dalle 14 alle 16 c'è Sport Club su Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Sono le 7 e 29 minuti.
6: Guidare informati.
8: Bentrovati dalla redazione di Giornale Radio alle notizie di transitabilità. Sulla statale 9 via Emilia all'altezza del chilometro 233 circa per lavori attivo il senso unico alternato mediante impianto semaforico. Sulla statale 36 del lago di Como e dello Spluga per lavori dal chilometro 80 al chilometro 85 circa. Direzione Sondrio ha disposto la chiusura diurna della carreggiata della fascia oraria 5-24. Di conseguenza sulla carreggiata opposta direzione Lecco è istituito il doppio senso di circolazione. In fascia notturna inoltre dalle 21 alle 5 verso Sondrio la carreggiata resterà chiusa dal chilometro 56 al chilometro 86 circa. Sulla statale 67 Tosco-Romagnola per lavori dal chilometro 41 al chilometro 44 in tratti saltuari secondo l'avanzamento dei cantieri di lunghezza massima di 500 metri nella fascia oraria 8-18 esclusi giorni festivi e prefestivi è chiusa la carreggiata in direzione di Firenze. Il traffico è deviato sulla carreggiata opposta con l'istituzione del senso unico alternato regolato da impianto semaforico in prossimità dell'area di cantiere imposto il divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 40 km orari. Per il momento è tutto, restate su Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Giornale Radio.
9: Meteo.
10: L'anticiclone torna gradualmente a espandersi sull'Italia, anche se persistono ancora condizioni di moderata instabilità. Nella prima parte della giornata il tempo sarà abbastanza soleggiato al centro-sud, nonostante la presenza di nuvolosità irregolare. Al nord, invece, le nubi saranno a tratti più compatte, con la possibilità di qualche rovescio soprattutto al nord-ovest, tra Alpi, Prealpi e alte pianure. Durante le ore pomeridiane non sono attesi cambiamenti rilevanti, ma alcuni fenomeni potranno localmente interessare anche la dorsale appenninica. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
11: Un flusso continuo di informazione su Giornale Radio, la radio libera di informare.
12: Mappamondo, l'appuntamento internazionale, ogni weekend su Giornale Radio.
0: E allora eccoci qua, ancora insieme e ancora nel fine settimana di Giornale Radio con Mappamondo. Ripartiamo con la nostra trasmissione che vi racconta storie, curiosità, aneddoti e soprattutto vi fa viaggiare e quanto ne abbiamo bisogno in questa parte dell'anno. La puntata di oggi, io sono Francesco Massardo, ancora ben ritrovati all'ascolto, è dedicata alla Normandia, questa bellissima regione francese che abbiamo scelto non casualmente. Per tutti coloro che sono stati all'ascolto anche nella prima parte della trasmissione, sapete che abbiamo omaggiato, celebrato un momento storico legato alla Normandia, ma alla storia del mondo e dell'Europa in generale, lo sbarco in Normandia, il D-Day, che proprio il 6 giugno celebra appunto il suo anniversario. Ma andiamo oltre, come sempre nella seconda parte vi portiamo alla scoperta o magari in alcuni casi alla riscoperta di curiosità culturali, di consigli di viaggio dedicati appunto a una terra che non è soltanto il luogo dove gli alleati scelsero di attaccare la Wehrmacht e di riportare poi da lì la pace in qualche modo in Europa durante la Seconda Guerra Mondiale, ma è tanto tanto di più, a cominciare ovviamente da quella piccola isola rocciosa che emerge dalle acque come se fosse davvero un castello incantato. Avete già capito, le maree che trasformano il paesaggio, la cima della roccia dove svetta il maestoso Mont Saint-Michel, uno dei luoghi più suggestivi visitati della Francia intera. La storia peraltro del Mont Saint-Michel ci porta addirittura al 708 dopo Cristo, quando secondo la leggenda ovviamente l'arcangelo Michele appunto apparve in sogno al vescovo Aubert chiedendogli di costruire un santuario sulla sommità di quell'isola, e da quel momento il luogo divenne una meta di pellegrinaggio, poi diventata una straordinaria abbazia medievale. Se siete stati nel luogo sapete che passeggiando per le strette viuzze avete davvero l'impressione di tornare indietro nel tempo, al netto insomma del overtourism, tema che peraltro abbiamo toccato anche nella scorsa puntata. Nel Medioevo invece fu una fortezza quasi inespugnabile, altro che overtourism, riuscì a resistere persino agli attacchi inglesi durante la famigerata guerra dei cent'anni. Ciò che però rende davvero unico questo luogo sono certamente le sue maree. Nella baia si verifica infatti uno dei più grandi dislivelli di marea d'Europa. Quando il mare si ritira, lascia spazio a immense distese di sabbia, mentre durante l'alta marea l'isola torna a essere di fatto completamente circondata dall'acqua e diventa una sorta di fortezza galleggiante. È un vero e proprio simbolo della Normandia, al pari di Omaha Beach, Utah Beach, teatro invece degli episodi legati appunto allo sbarco. Tra le curiosità, alcune le scopriremo anche tra poco. La Normandia è la terra di provenienza del celebre Guglielmo il Conquistatore, figura che invece associamo più alla storia inglese, perché nel 1066 attraversò il mare, la Manica, per conquistare appunto l'Inghilterra, cambiando per sempre la sua storia. E allora insomma fateci sapere se siete tra i milioni di visitatori che ancora oggi raggiungono il Mont Saint-Michel per ammirare il suo profilo unico all'orizzonte, oppure se avete in programma di farlo in futuro, o magari chissà se vi abbiamo acceso un'opportunità, una speranza di un viaggio nei prossimi mesi alla scoperta di questa perla medievale normanna. Ripartiamo dalla musica e poi ci rituffiamo nelle nostre interviste. Ripartiamo da Shinedown, questo pezzo che si chiama Searchlight, poi torniamo insieme.

0: E allora eccoci qua con Mappamondo e proseguiamo questa puntata dedicata alla Normandia con una nuova intervista. La parte storica, diciamo, l'abbiamo in qualche modo lasciata alle spalle, ma cos'è la Normandia oggi, come si vive? È un luogo peraltro insomma molto affascinante anche da un punto di vista turistico e enogastronomico. E allora siamo in collegamento con Elisabetta Malvagna, che è una giornalista che ha lavorato per l'ANSA, per la 7, oggi vive proprio fra Roma e la Normandia, ha anche ideato e curato il blog Un'italiana in Normandia, che credo valga insomma come presentazione per il motivo per cui è qui con noi. Ci fa molto piacere, benvenuta.
1: Buongiorno a tutti, buongiorno.
0: E allora grazie ancora per essere con noi. Insomma, partiamo dal presupposto che vivere in un luogo, abitarci oppure visitarlo per le ferie, sono due concetti molto diversi, anche dell'idea che poi questo luogo porta con noi. La Normandia ha alcune caratteristiche tipiche del nord Europa, parlo soprattutto della pioggia, immagino che possono essere, come dire, un po' abitarci oppure visitarlo per le ferie, sono due concetti molto diversi, anche dell'idea che poi questo luogo porta con noi. La Normandia ha alcune caratteristiche tipiche del nord Europa, parlo soprattutto della pioggia, immagino che possono essere, come dire, un po' ostiche, ma al di là di questo si nasconde una terra veramente

0: posso dire di conoscerla abbastanza bene. La cosa che un po' ironicamente mi viene in mente come primo elemento è l'educazione dei normanni, che sono estremamente gentili ed accoglienti, completamente diversi dai parigini, che sono molto snob, eccetera. Però nello stesso tempo mi è capitato moltissime volte di camminare lungo un ponte, una strada, un prato, una qualsiasi situazione, e anche se tu ti trovi a 30-40 centimetri dalla persona che ti viene incontro, la persona chiede scusa, come se tu l'avessi toccata. Cioè, che io vivendo a Roma, cioè,
1: Sì,
0: che
1: non
0: a
1: è
0: Roma
1: proprio
0: danno
1: così.
0: delle spallate e neanche se ne accorgono. E questa è una cosa che io trovo geniale. Cioè, io quando vado in Normandia mi riprendo proprio, mi rifiorisco da quel punto di vista, perché per me è proprio una cosa surreale. A parte questo, sì, la Normandia è una terra assolutamente magica, perché è ricca di una delle regioni più ricche dal punto di vista storico della Francia, e anche dal punto di vista della natura, e anche dal punto di vista, come hai detto tu, enogastronomico, perché non vorrei appunto parlare troppo del camembert, ma per esempio il camembert è uno dei formaggi più famosi della Francia, ed è stato inventato da una signora, da una contadina che viveva in questo piccolo villaggio nell'Orne, che è uno dei dipartimenti della Normandia alla fine del XVIII secolo.
1: E questa è una cosa che, come dire, tutti quanti in Italia conosciamo il camembert, non tutti credo sanno delle sue
0: La storia è
1: origini
0: bellissima, sì.
1: normanne.
0: Sì, perché appunto c'è questa contadina che fu ispirata da un abate che scappava dalla rivoluzione francese, che veniva dalla regione della Brie, e che appunto le insegnò i segreti del Brie, che conosciamo tutti come formaggio, e
1: Certo.
0: lei lo applicò al formaggio che stava facendo in quel periodo lì. E quindi venne fuori questo camembert, che tra l'altro fu conosciuto per caso da Napoleone I, che stava andando alla Race du Pain, che è una specie di Versailles dei cavalli, che è lì vicino nel centro della Normandia, e in una stazione ha incontrato il figlio di questa Marie Harel, che è la contadina di cui parlavo prima. E questo figlio di Marie Harel gli fa assaggiare questo formaggio, e talmente apprezzato da Napoleone I che gli chiede tutti i giorni di portarlo al suo palazzo, alle Tuileries, e da lì è diventato famoso il camembert. Quindi, e
1: Hai
0: questo
1: capito,
0: villaggio
1: vabbè.
0: si può visitare, c'è il museo del camembert, ti fanno assaggiare tutti i vari tipi di camembert, ed è un posto pazzesco in mezzo alla campagna, molto romantico, molto divertente andarci.
1: E questa è una storia straordinaria che già qualcosa ci dice, credo, perché nelle prime risposte che ci hai dato in questa nostra chiacchierata emerge l'aspetto della campagna, degli spazi, che evidentemente sono molto diversi da
0: Sì,
1: quelli di Parigi o da quelli di Roma. La Normandia è una terra
0: totalmente.
1: piuttosto estesa rispetto forse alla concezione che noi stessi ne abbiamo, è così?
0: Sì, diciamo che la Normandia ha 600 chilometri di costa, cioè tantissimi, e solamente che appunto molto spesso i turisti vanno nelle zone appunto sulla costa, perché sono quelle più famose, perché poi
1: Sì.
0: ci
1: Certo.
0: sono le spiagge dello sbarco. Ma io invece ho conosciuto la parte più interna, cioè della campagna, che è veramente molto affascinante. Ci sono dei castelli pazzeschi, ci sono delle chiese meravigliose. Quindi, per esempio, che ne so, tipo, vabbè, per esempio anche la stessa Rouen, che è la capitale della Normandia, non è sulla costa, ed è una città veramente preziosissima. C'è uno degli orologi più antichi della Francia, l'orologio blu, che tra l'altro viene fotografato perché chiaramente è molto instagrammabile, quindi tutti si fanno le foto davanti a questo orologio. E a Rouen c'è tantissima storia. A Rouen è nato Gustave Flaubert e ha ispirato moltissime scene di Madame Bovary a Rouen. E a Rouen è morta, bruciata viva, Gioanna d'Arco. A Rouen ha insegnato Simone de Beauvoir negli anni 30 al liceo intitolato appunto Gioanna
1: Tutte
0: d'Arco.
1: donne, una città che insomma è una
0: E infatti
1: particolarità.
0: per questo mi sta molto simpatica, devo dire.
1: Ecco, se posso, insomma, visto che ci stai facendo anche viaggiare, diciamo.

0: purtroppo soltanto con la mente, ma chissà, magari è davvero uno spunto per una partenza. È un luogo che appunto nell'immaginario associamo a luoghi simili, magari nel nord Europa, la costa inglese o quella irlandese, al di là che poi la Bretagna è un po' la prosecuzione naturale in questo senso della Normandia, anche se so che le due regioni a volte hanno anche qualche dissapore. È un luogo che si presta per quale tipo di viaggio, secondo te? Molti pensano magari a viaggi on the road, campeggi, è quel tipo di vacanza lì? È come dire, soltanto una delle opzioni?
1: Allora, di campeggi ce ne sono parecchi, tant'è che io ho molti amici che hanno il camper, che vanno in giro per la Normandia con il camper e si allungano anche fino all'Inghilterra con il camper e anche fino in Nord Europa. E sono molto organizzati, a livello turistico la Normandia è organizzatissima, ci sono miliardi e miliardi di gîtes, piccoli alberghini, B&B, proprio ricchissima, e ce ne sono alcuni veramente eccezionali. E tra l'altro anche a livello di treni è molto ben organizzata, quindi da Parigi in 2 ore sei in Normandia, per esempio da Parigi per arrivare fino alla costa, quella che poi è accanto a Mont Saint-Michel, ci vogliono 3-4 ore, non è neanche tanto, quindi insomma, è molto fruibile e molto divertente. Tra l'altro, secondo me, chi va in Normandia può trovare qualsiasi cosa, cioè se tu sei sportivo in Normandia fai qualsiasi cosa, vai a cavallo, vai a vela, puoi fare qualsiasi sport, che sono molto sportivi i normanni, devo dire, vai in bicicletta, ci sono delle vie verdi lunghissime, chilometri e chilometri, ti attraversi tutta la Normandia in bicicletta. Oppure se vuoi fare scoperte artistiche puoi trovare qualsiasi cosa, cioè per esempio ne dico una, per esempio a Bayeux c'è questo arazzo di Bayeux che racconta l'epopea di Guglielmo il Conquistatore, che adesso sta per partire per il British Museum, perché
0: quindi affrettatevi.
1: Sì, ad agosto se ne va e starà un anno a Londra, quindi, perché devono fare tutti i lavori di restauro del museo. E, altrimenti, se sei appassionato della musica, della storia della Seconda Guerra Mondiale, vabbè,
0: c'è bisogno, come dire, di raccontare poi un luogo che abbiamo raccontato poco fa, che è chiaro, un luogo.
1: Ci sono anche delle cose che
0: ricordo appunto, ma era soltanto un dettaglio, la conosci molto meglio te, la visita che per me fu abbastanza straziante al cimitero americano, nel vedere poi l'impatto visivo di tutte quelle vite che sono delle croci bianche oggi, insomma, portate via nel leggere soprattutto le date.
1: A questo proposito sì, anch'io quando sono andata 2-3 volte, ogni volta, cioè, è veramente commovente e c'è un silenzio incredibile, perché poi tutti i visitatori rimangono in silenzio, attoniti di fronte a questa scena di più di 9.000 croci bianche di questi soldati americani che sono morti la maggior parte durante lo sbarco. Però recentemente, cioè giusto un anno fa, forse due, ma neanche, è stato creato un nuovo museo, un nuovo memorial stupendo che sta sempre vicino a Colville, e in questa piccola cittadina che si chiama Ver-sur-Mer, che è il British Normandy Memorial, organizzato dalla Gran Bretagna, ed è stata creata per ricordare ben 22.000 soldati inglesi morti durante il D-Day, e pensa che è nato grazie all'iniziativa di un veterano inglese che era sbarcato a Gold Beach, una delle 4 spiagge dello sbarco, e che purtroppo è morto a 97 anni, un anno prima della inaugurazione del museo. Però è una roba veramente emozionantissima ed è fatto molto molto bene sul mare.
0: Sì, i luoghi aiutano in qualche modo a trasmettere quel tipo di sensazione. Questa è un'altra informazione utile. Ringrazio insomma tantissimo la nostra ospite per averci raccontato tutto questo. C'è tanto altro ovviamente che non abbiamo il tempo di raccontare. A tal proposito io vi rimando però ancora una volta alla possibilità di visitare il blog appunto Un'italiana in Normandia, ideato e curato da Elisabetta Malvagna. Grazie per essere è stata con noi, a presto, una buona giornata.
1: Anche a voi.
0: E allora noi ripartiamo dalla musica e poi andiamo a concludere con qualche altra curiosità ancora enogastronomica sulla Normandia. Ci spostiamo un po' più verso l'alcol, ma siamo alla fine della puntata.

0: E allora eccoci ancora insieme verso il finale di questa puntata di Mappamondo dedicata alla Normandia. Quante cose ancora vi vorremmo raccontare dai film che associamo alla Normandia, tra cui spiccano Salvate il soldato Ryan, ovviamente dedicato allo sbarco, anche Dunkirk, che invece racconta con la regia di Christopher Nolan il momento in cui le truppe inglesi dovettero tornare in patria, scappare dall'avvento dei nazisti che ormai avevano conquistato la Francia. Due film bellissimi, diversi ma stupendi. Ma noi vogliamo concludere anche con un bicchierino, se ce lo concedete, anche se è un po' presto al mattino, perché la Normandia è terra di grandissima tradizione, del Calvados e di tanto altro che ha da offrire. Anche da questo punto di vista affidiamo questo arduo ma credo invidiabile compito al nostro Roberto Frangipane.
1: Ciao Francesco, porta il nome della regione in cui è nato, e cioè di una piccola parte di Normandia. Il Calvados, un distillato agricolo ricavato dalla fermentazione del sidro di mele e pere, i frutti più coltivati nel nord della Francia. La sua fascia aromatica tende al dolce, con un bouquet di profumi a metà strada tra la vaniglia e la cannella, oltre a note fruttate che variano molto a seconda dell'invecchiamento, rigorosamente in botti di quercia o rovere. Varianti amare e agrodolci, infatti, si distinguono in funzione delle quasi 500 fra mele e pere da sidro utilizzate per distillarlo. La sua rotondità di gusto lo rende idoneo agli utilizzi più disparati: l'aperitivo, naturalmente, ma anche la miscelazione per i cocktail, o ancora in cucina e in pasticceria, per sfumare le carni in cottura o aggiungere una nota più strutturata alle mele in cottura per una tartatène. C'è poi un altro modo, più profano, di consumare questo pregiato prodotto. Fra una portata e l'altra è tradizione che il cosiddetto Trou Normand, il sorseggio di un goccio di Calvados, possa rinfrescare il palato e aprire lo stomaco, soprattutto in occasione di pasti copiosi. Nato nella terra di Emarouault, al secolo Madame Bovary, il Calvados è però l'alcolico preferito di un altro personaggio iconico della letteratura, il commissario Maigret, indimenticabile protagonista dei Gialli di Simenon. E per gli interessati c'è anche un museo dedicato alla fabbricazione del Calvados, situato a Pont-l'Évêque, località da cui prende il nome uno dei due grandi formaggi più indicati per una degustazione di questo distillato, assieme al più famoso Camembert. Perfetto anche nella stagione più fredda, ma attenzione alle temperature. Contrariamente alla maggior parte degli alcolici per aperitivo, il Calvados si apprezza nel pieno della sua complessità a temperatura ambiente. E a te la linea, Francesco.
0: E allora, insomma, grazie davvero a Roberto Frangipane, che ci dà anche dei preziosi consigli. È mattino, è un po' presto, ma chissà, insomma, è pur sempre fine settimana. E allora siamo veramente giunti in fondo a questa puntata dedicata alla Normandia. Vi ricordo, se volete riascoltarci, che è molto semplice: ci trovate sul nostro sito giornaleradio.fm, cercate tutti i programmi, cercate Mappamondo e trovate le ultime puntate per poterne fruire come, quando e dove preferite. Grazie allora a tutta la squadra, grazie ovviamente a Giorgio Berselli in regia, Michele Ceci per il prezioso lavoro di redazione e di traduzione, grazie a Roberto Frangipane per le sue schede e a tutti voi per l'ascolto e per l'attenzione. Da Francesco Massardo è tutto, ci risentiamo fra 7 giorni per una nuova puntata di Mappamondo.
2: Cerchi un programma che ti faccia viaggiare tra arte, musica e spettacolo? Ecco Pillole, il format che ti porterà a scoprire il mondo della cultura, dagli artisti ai vinili che hanno fatto la storia, dal teatro alle mostre alle serie TV. A guidarti in questo viaggio, Roberto Frangipane. Non perdere l'appuntamento con Pillole ogni sabato alle 15 e ogni domenica alle 18, solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di giugno è in edicola con il nuovo numero. Un'edizione per tutti i grandi ragazzi che vivono la passione per lo spazio. La cover story è dedicata alle luci artificiali che spengono il nostro cielo notturno. Tema del mese, l'intelligenza artificiale aliena e il paradosso di Enrico Fermi. E poi il ritorno degli spazioplani, una nuova gara tecnologica mondiale erede della storia degli shuttle. In chiusura il dopo Artemis 2. Leggete Cosmo 2050 di giugno, in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
1: C'è un'Italia che ogni giorno si racconta. Noi di Netwi, che siamo lì, dove batte il cuore dei territori, con 14 televisioni regionali e una nazionale. Un ecosistema di media che informa, unisce e valorizza il paese. Netwi, la forza della comunicazione global.
2: Non sai ancora dove andare in vacanza? Italia? Estero? Mare? Montagna? Il dubbio è grande. Ma almeno su una cosa puoi stare tranquillo. Giornale Radio viene con te. In tutta Italia, ogni giorno, con notizie, aggiornamenti e approfondimenti. Ci trovi anche a Ibiza, a Formentera e nel Canton Ticino. E in tutta Europa puoi ascoltarci sul canale audio Hot Bird, 13 gradi est. Porta Giornale Radio sempre con te. Scarica l'app ufficiale di Giornale Radio su smartphone, tablet, smart speaker e su tutte le principali piattaforme digitali. Parti tranquillo, la tua estate è salva. Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Sono le 8 e 3 minuti.
4: Giornale Radio News.
5: Buongiorno dalla redazione.
6: Risale la tensione in Medio Oriente. L'Iran ha lanciato 7 missili contro il Kuwait e il Bahrain, precisando che 6 sono stati intercettati e l'ultimo ha mancato il bersaglio. Le guardie rivoluzionarie iraniane avevano precedentemente rivendicato l'attacco a basi nemiche nella regione, in seguito ai raid aerei statunitensi contro installazioni radar in Iran. Secondo il presidente americano Trump, non è stato finora raggiunto un accordo di pace perché i leader iraniani sono forti e orgogliosi, ma alla fine non hanno altra scelta.
5: Il presidente ucraino Zelensky ha criticato duramente Vladimir Putin per aver respinto la richiesta di un faccia a faccia per discutere la fine di una guerra che dura da 4 anni. Purtroppo la parte russa sta scegliendo di nuovo la guerra, ha commentato Zelensky, che nelle scorse ore aveva scritto una lettera al capo del Cremlino chiedendo di poterlo incontrare per porre fine alla guerra in Ucraina. Appello respinto al mittente da Putin.
6: La cronaca: c'è un fermo per l'omicidio di Gianluca Ibarra Silvera, il 22enne nato a Milano da una famiglia dell'Ecuador, accoltellato a morte la notte tra il 26 e 27 maggio alla stazione Certosa, periferia nord della città. E l'ha fermato, secondo quanto si apprende, è un 19enne di origini peruviane. La procura ipotizza nei suoi confronti l'accusa di omicidio aggravato. Gli investigatori stanno interrogando altri 7 giovani.
5: È stata assolta per legittima difesa la 20enne a processo a Torino per avere ucciso a coltellate il padre violento a Nizza Monferrato nel 2024, al culmine di una lite in famiglia. Lo ha deciso la Corte di Assise di Appello. In primo grado la ragazza, che agì per difendere la madre dalla violenza, era stata condannata a 9 anni e 4 mesi. I giudici hanno anche disposto il suo ritorno in libertà. Finora era stata sottoposta all'obbligo di firma.
6: Nuovo viaggio apostolico di Leone XIV, questa volta in Spagna. Il Papa incontrerà anche alcune vittime di abuso da parte di membri del clero proprio in Spagna, lo afferma il direttore della sala stampa vaticana Matteo Bruni.
5: Lo sport in chiusura con la pallavolo. L'Italia femminile continua la propria marcia e conquista il secondo successo consecutivo nella Volleyball Nations League 2026. Alla Nilsson Nelson di Brasilia le azzurre di Velasco superano l'Olanda con un convincente 3-0, allungando a 38 la striscia di vittorie consecutive nelle competizioni ufficiali. Ora l'attenzione si sposta sulla sfida contro la Turchia di questa sera alle 20:30, altro banco di prova fondamentale per valutare le ambizioni dell'Italia in questa prima settimana di Nations League.
6: Ed è tutto, a più tardi.
4: Giornale Radio. La radio libera di informare.
7: L'attimo fuggente, l'attimo fuggente. L'attimo fuggente. Il morning show di Giornale Radio con Luca Terese e Giuliano Guidabardi.
4: L'attimo pungente, il morning show più pungente e disinfestante del panorama radiofonico. L'attimo pungente, il morning show che non ti aspetti.
8: È proprio quando credete di sapere qualcosa che dovete guardarla da un'altra prospettiva.
9: L'attimo fuggente.
10: L'attimo fuggente.
11: Stop al genocidio.
8: Parole e idee possono cambiare il mondo.
12: Qui c'è uno che democrazia. Chiama le armi!
13: Lo senti l'odore?
14: Cosa? Che cos'è? Diesel!
13: Non c'è nient'altro al mondo che odora così.
15: Una domanda. Chi è secondo te l'essere più solo al mondo? Il povero?
16: È più difficile, ma se non si riesce a parlare non si possono dare queste risposte.
17: Fagli vedere chi sei.
18: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio, comandante dell'esercito del nord, generale delle legioni Felix, servo leale dell'unico vero imperatore Marco Aurelio.
19: Aperego, sei democratico?
18: Padre di un figlio assassinato.
19: Oh! Dico, sei democratico?
18: Marito di una moglie uccisa.
19: Sei democratico?
20: E allora me la fa parlare, Bill.
18: E avrò la mia vendetta. In questa vita o nell'altra.
21: Segnati i numeri di telefono di quelli che chiamano, mi raccomando, della regia, grazie.

0: sabato 6 giugno 2026, San Norberto. E ricordate, pensate a quanto è difficile cambiare noi stessi e capirete subito quanto è difficile cambiare qualcun altro. Ciao!
1: Buongiorno Gennaresca, adesso aprendo la TV ho messo Rai 1 e c'era 7 giorni al Parlamento e parlava della nascita della Costituzione italiana. Beh, vengono i brividi. Pensate delle donne come la Nilde Iotti, la Bianchini, la Bei, Cingolani, Teresa Mattei, Angelina Minella. Ma dove dobbiamo andare? Poi per non parlare di Alcide De Gasperi e degli altri che hanno fatto veramente la storia della nostra Repubblica, e adesso dobbiamo stare in mano alla Russa. Che ne so, ma anche quelle del centro-sinistra, per l'amor di Dio, non è che uno parla solo a destra e parla a sinistra, cioè voglio dire, non abbiamo politici, ed è questo è gravissimo. Invece di ringraziare sempre ogni mattina, la mattina, bisogna ringraziare queste persone che hanno scritto la Costituzione. Noi la ammazziamo proprio con questi personaggi che non sanno fare un cazzo, veramente. E beh, insomma, dai.
2: Buongiorno a tutti, buongiorno Telese, buongiorno Guidapardi. Avete sentito, cari compagnucci all'ascolto? Ieri sera Cazzullo sul canale dei comunisti ha spiegato bene quello che vogliono fare quelli del campo largo, con la patrimoniale, il loro chiodo fisso, vogliono mettere le mani in tasca agli italiani, alle persone che lavorano, vogliono mettere le mani in tasca, mettere la patrimoniale, tassare le successioni, le rendite, Avete visto che vogliono fare? Il loro chiodo fisso, la ricchezza è il loro chiodo fisso. Però non ha spiegato anche che è la prima volta in cui veramente, se uno va a vedere questa patrimoniale che loro hanno in mente già da tanti anni, che vogliono mettere, colpirà di più le persone del ceto medio, colpirà voi, cari compagnucci. È la prima volta veramente che si assiste a una cosa del genere. Praticamente un partito, una serie di partiti, una coalizione vogliono tassare i loro stessi elettori. È una cosa incredibile. Solo i compagnucci della sinistra ci potrebbero riuscire. Una cosa formidabile. Fate ridere, statemi bene, una buona giornata. Ah, Telese, ve lo levano poi anche a Guidapardi l'alberghetto, appena Fratoianni e Bonelli e vanno su ai potere, ve lo levano l'alberghetto. Buona giornata, Jonathan da Prato.
3: Svegliatevi dormienti, sveglia, oggi siamo svegli. Siamo carichi a pallettoni e io voglio subito aderire alla mozione Colbacco, la mozione bolscevica che punta al sequestro dell'alberghetto di Guidapardi. Sì, sì, perché vogliamo fare una patrimoniale seria, non quelle così che prendi là 4-10 euro, via! Via, via, si parte da Via Roma, il Miramare, il gioiello. Via, sequestrato.
4: Sequestrate tutto. Mettiamo una bella collettivizzazione tutti insieme in quelle belle casone. Io sono assolutamente a favore.
3: Sei a favore dell'esproprio tutto. Proletario dell'hotel
4: esproprio proletario
3: del Miramare.
4: Allora, io vorrei la fine della proprietà privata e la fine delle famiglie. Tirare via i bambini subito alla nascita, darli alle assistenti sociali, soprattutto quelle delle tue parti, e abolire la proprietà privata. Basta con queste istituzioni, la proprietà privata, il lavoro, la produzione di reddito, le famiglie, le mamme, i babbi. Basta. E arrivati ad una certa età.
3: Allora, signori, purtroppo devo dirvi una cosa: lui gioca e lo dice come se fosse un parossismo, ma lo pensa davvero. Giuliano Gabbardi è così individualista, liberista, che vuole eliminare le famiglie, la borghesia fondata su papà, mamma, genitore 1, genitore 2,
4: le pastarelle della domenica, il sughetto, sì, tutto, basta, finite, Laura, basta, via, tutti liberi, tutti in giro, tutti a fare quello che vogliono. E devo farti una domanda, però mi devi rispondere con tutta la sincerità di cui sei capace. Ora comprendo che non sia moltissima, però tutta qua. Tu quando sali in taxi, generalmente tu dici all'autista del taxi dove vuoi andare e poi gli dici qual è la tua professione e quali sono le tue inclinazioni, giusto?
3: No. E che dichiaro la professione quando salgo sul taxi? No.
4: No, non lo sai che si fa così. Uno sale in taxi e soprattutto se sta andando a fare delle cose.
3: E poi uno sale in taxi e dici: mi porti a Trastevere, faccio il dentista e guadagno 60.000
4: euro. Sì, sono dentista, guadagno tot e sto andando a Trastevere perché c'è uno che ha un dente marcio, io devo intervenire. Mi porti lì per cortesia, probabilmente mi pagherà in nero. E lo dici al tassista che poi non vede l'ora di poterlo rivelare, no? È normale. Uno sale in taxi.
3: Questa non la capisco neanche. Qual è?
4: Non la capisci? Allora ti porto a leggere l'apertura del Fatto. Scusa, mi stavo sbagliando. Quotidiano, giornale che non riceve alcun finanziamento pubblico. E te credo. Grazie a Minetti, le testimonianze di due autisti uruguaiani. Così abbiamo portato prostitute al gin tonic, che lo ricordo per i nostri ascoltatori, è il nome del ranch della coppia Cipriani-Minetti. Casa Cipriani, confermati al Fatto i festini a Punta dell'Este, raccontati da Graciela. Ma io non voglio finire in un fosso, tra virgolette. Quindi immagino le prostitute che entrano nel taxi e dicono: buongiorno,
3: vabbè,
4: signor
3: ma la prostituta, buonasera, caragas,
4: siamo due prostitute.
3: Oh, amico mio, non è che la prostituta a Caracas deve fare vedere il tesserino
4: ma
3: professionale.
4: Che a Caracas,
3: amico
4: che un po'
3: mio, non fare il furbo.
4: Buongiorno,
3: non fare
4: signor
3: il furbo
4: tassista.
3: Nel toro zelante difensore del regime. Adesso pensi,
4: signor tassista,
3: che un
4: siamo due prostitute
3: di Caracas non è in grado di
4: riconoscere
3: una prostituta a un colpo d'occhio, su, dai.
4: Certo, la vedi e dici: ma questo è un mignottone.
3: Mamma mia, oggi sei proprio in difficoltà, amore.
4: Certo, difficoltà, oh. Moltissimo. Scusi, signor tassista,
3: adesso facciamo
4: porti,
3: pure
4: abbiamo
3: questa
4: dei festini.
3: Cosa, questa
4: sto andando
3: sparata
4: a dei festini, anzi, vuole venire anche lei per caso, si vuole accomodare? Sa, io sono una prostituta e lì gli dà il tariffario.
3: Ma te basta un colpo d'occhio, anzi, ma perché veramente devi sapere che a certe latitudini una prostituta
4: certo
3: non solo deve fare la prostituta, diciamo, in un, ma deve essere proprio riconoscibile immediatamente come prostituta.
4: Con neon,
3: con uno sguardo, le Ghine Terras, le famose Ghine Terras,
4: certo,
3: con un colpo d'occhio si autocertificano. Sei tu che sei proprio fuori, certo, dalla comprensione.
4: No, ma anche io ogni volta salgo sempre sul taxi, gli dico chi sono, cosa faccio, subito dico: guardi, anch'io sono uno che sto andando a beep, ho trovato una che beep.
3: La verità è che vi dispiace che ci siano dei fatti, delle inchieste che danno delle notizie, lo so.
4: Devo dirti la verità, io non solo sono dispiaciuto, ma sono contentissimo di questa inchiesta, mi diverte moltissimo. Stancuccio stamattina, eh?
3: Che
4: abbiamo
3: cosa?
4: Fatto le ore piccole? Abbiamo fatto le ore piccole? Sei
3: ma
4: stancuccio,
3: guarda Ciccio, io sono sveglio dalle 6 al lavoro, a studiare, a lavorare. Non sono un po' come te che stai lì a fare i conti dell'albergo, a capire se puoi pagare o no la patrimoniale.
4: Ecco, su questa cosa della patrimoniale è bene inserirla. Tu quanto dovresti pagare?
3: Ma un'ira di Dio, quindi come vedi non è che posso essere considerato.
4: Vi togliamo
3: uno
4: tutto.
3: Che...
4: Eh? Tutto. Vi togliamo tutto. Ti dobbiamo vedere mutande.
3: Bene, bene.
4: Senti, ma perché è scomparsa dalla prima pagina della Stampa quella rubrica che io ogni giorno aspettavo e cercavo, cioè il buongiorno di Mattia Feltri? Non c'è più.
3: No, però ti voglio dire una cosa sulla patrimoniale. Oggi prego, i titoli sono "Lasciala in frena davanti ai giovani industriali, non è nel programma". Qua c'è un problema molto grosso, perché uno dice: programma, scusami, sei per la patrimoniale, ne hai parlato per 3 giorni, tieni botta anche se ti tirano la lava addosso, no? Ma dire no, ma non è nel programma, allora se non è nel programma che ne parli a fare?
4: Ma no, ma non avete capito, anche lì è una finezza intellettuale, non è nel programma perché non c'è il programma.
3: Vabbè, dai,
4: è per
3: Giulia,
4: questo che non c'è.
3: È vero che tu sei qui per sostenere le ragioni del centrodestra, però
4: no,
3: calma,
4: questo non è vero. Non è vero.
3: Ma sì,
4: io non sostengo le ragioni
3: battute
4: di nessuno. Ma scusami, ti chiedo.
3: Non c'è il programma.
4: Ma come si fa a dire che non è nel programma quando stanno chiedendo le migliori intelligenze del centro-sinistra a gran voce che ci sia l'indicazione di un programma, se non un mattone da 400 pagine, perlomeno l'indicazione di alcuni punti essenziali, posizione sulla vicenda geopolitica internazionale, Ucraina, Iran, rapporto con gli Stati Uniti, ruolo nella NATO, gestione delle finanze, della crescita? Si chiedono alcuni 5, 6, 7 punti per uno che si sta candidando a governare uno dei più grandi, dei più ricchi e dei più autorevoli paesi del mondo, e ti dice no, non è, lo vorrei fare la patrimoniale, però non è nel programma. Ma quale programma? E soprattutto realizzato da chi? E in quale alleanza? Silenzio, eh? Un imbarazzato silenzio.
3: Imbarazzato silenzio, io ti faccio parlare perché poi dici mi interrompi qua, là, ecco,
4: c'è
3: in
4: anche
3: silenzio
4: c'è una mezza misura tra l'interrompere
3: continuamente. Dico solo come un sottotitolo, sì, come una chiosa, caro ascoltatore, non ti trovi di fronte a un libero opinionista ma a un possidente di centrodestra che difende dei patrimoni, molto semplice, e va trattato con rispetto.
4: Di sicuro non si trovano di fronte ad un opinionista, questo è cosa assolutamente certa, però non mi hai risposto sulle due questioni. Primo, la patrimoniale, e secondo, il programma e chi lo realizza. Se io fossi qui per rappresentare il centrodestra, cosa che non è vera, tu saresti qui per rappresentare il centrosinistra, e allora prego.
3: No, perché io sono un giornalista libero, fuori dagli schemi, che sostiene le sue opinioni
4: fuori,
3: sui sì, temi in assoluta
4: di
3: libertà.
4: Testa. Per il titolo dei giornali, allora ti chiedo, tra i seguenti titoli: Putin dice no a Zelensky, Corriere della Sera, Putin chiude a Zelensky, La Repubblica, Kiev, gelo, Meloni, volenterosi, La Stampa, ora la sinistra divorzia dai giudici, La Verità, patrimoniale, anzi no, egli spacca la sinistra, Il Giornale, tassatori e manettari, Libero, e poi veniamo dulcis in fundo al manifesto, un decreto in tangenziale, chi è che secondo te oggi si aggiudica la palma della vittoria?
3: Io intanto inizio a dire ai nostri ascoltatori che sono nel club degli apoti, come diceva Panza, cioè di quelli che non la bevono, oggi voi c'è un non titolo che dovete leggere, cioè oggi c'è una brivina su tutti i giornali, insomma, il Corriere della Sera, che dice drone di Kiev in Romania è stato deviato dalle difese dei russi, una breve di 8 righe. Quindi vi ricorderete di quando io in questo programma dissi che il titolo drone di Mosca in Romania, Putin dichiara guerra alla NATO, era una panzana propagandistica. Oggi avete la controprova, cioè se arriva un drone russo in Romania e Putin ci sta dichiarando guerra, la NATO deve intervenire, articolo 5, cioè tutti i serbi si mettono in fila per fare la gran cassa della guerra. Arriva un drone ucraino uguale in Romania, nello stesso posto, una breve, 5 righe, Ti prego, Giuliano, ammettilo. Lì lo vedi che cos'è la propaganda, che cosa ci stanno facendo, perché in entrambi i casi era una cazzata, cioè un drone che viene disturbato dai sistemi di difesa, va fuori controllo, finisce in Romania, sia nel caso A se un drone russo, sia nel caso B se un drone ucraino, è una sciocchezza. E invece per il drone russo, siccome siamo sotto una campagna, ci volevano portare nella terza guerra mondiale. Gli strano amore della carta stampata.
4: Allora, due note. La prima sul contesto e la seconda sul fatto. Il fatto è, se finisce un drone da parte di quelli che ti stanno aggredendo e ti stanno attaccando e ferisce quattro persone, la questione è ben diversa rispetto a un drone dei tuoi che vanno in risposta a quelli dell'aggressione che per un errore finisce nel tuo territorio. È proprio diverso il fatto, perché diverso è che ti sparino i nemici e diverso è che fugga una pallottola a tuo cugino che ti sta difendendo. Secondo, io non ho ben capito con questa lettura che tu dai dell'impostazione dei giornali italiani, se tu pensi, e però vorrei che lo dicessi a chiare lettere, che il Corriere della Sera, Repubblica e La Stampa sono dei giornali che sono asserviti al potere e difendono degli interessi, e mi dirai ovviamente anche quali, per quale motivo, perché che ne vuole a dire che il Corriere della Sera è una stampa non libera che difende interessi che non sono propriamente quelli della verità.
3: Io dico che tutti i giornali, ma prima tutti i giornali internazionali che hanno ispirato quelli italiani, tutte le agenzie, tutta la gran cassa di tromboni che hanno detto è caduto un cacchio di drone russo in Romania, su una cascina, vuol dire che Putin ha dichiarato guerra all'Ucraina, hanno fatto alla NATO, questo era il titolo, cioè Putin dichiara guerra alla NATO, e poi qualcun altro più zelante, dobbiamo intervenire. Tutti quelli che hanno accettato questa interpretazione della realtà hanno fatto volontariamente o non volontariamente, ma non penso siano scemi, gran cassa ai signori della guerra, che avevano come unico obiettivo spaventare il citrullo, il povero citrullo spettatore che magari non sa, non conosce, e dirgli guarda, ti devi armare, ci servono miliardi di spesa militare, Putin ti vuole portare i droni nel tuo cascinale in Maremma, difenditi. E tutti quelli, allora, che hanno sostenuto questo e hanno avuto l'ardire di fare un titolo di prima pagina, oggi dovrebbero dire: ma come, ho fatto un titolo di prima pagina, 8 colonne, vogliono attaccare l'Alleanza Atlantica, e adesso se c'è la stessa cosa, cioè un drone ucraino che finisce in Romania, io dico una breve di 8 righe, perché era giusto quella la dimensione, un drone fra gli 800 che partono ogni volta che finisce in Romania, purtroppo non è una notizia, è una sciocchezza.
4: Quindi la tua
3: sono
4: tesi,
3: 8 righe, quelle che oggi tesi giustamente danno 8,
4: certo,
3: righe.
4: Quindi, la tua tesi è quella che il Corriere della Sera in parte
3: la mia
4: colpevolmente
3: tesi è che chiunque,
4: ed intenzionalmente
3: tu, cioè,
4: vabbè,
3: tu cerchi
4: però ti ho
3: di fare la reduxio
4: ti ho ascoltato, adesso
3: ma
4: ascolta,
3: chiunque scriva, abbia scritto questa fesseria, si deve fare un esame di coscienza, e ti dirò di più, chiunque l'abbia scritta fra i nostri colleghi sa che era una follia, cioè titolare,
4: ma sei democratico,
3: vogliono attaccare la NATO,
4: figlio,
3: per un drone,
4: e mi devi
3: cioè
4: far parlare,
3: c'è un piccione, un piccione,
4: sei
3: un
4: democratico,
3: piccione contro un radar, Putin vuole dichiarare guerra.
4: Ma sei democratico?
3: Eh?
4: E mi devi dare a parlare se sei democratico.
3: Io prima dicevo sto in silenzio.
4: E fammi parlare.
3: Ho detto.
4: Vabbè, ma trova.
3: Ma
4: trova,
3: ora non dico
4: misura
3: più nulla.
4: Allora, meno male. Allora, intanto la tua tesi, se capisco bene, è che tutti i giornali, giornaloni internazionali e nazionali, e quindi tra essi io chissà perché voglio parlare del Corriere della Sera, hanno colpevolmente perché non se ne sono accorti e non hanno capito, o incolpevolmente perché non se ne sono accorti, o colpevolmente perché intendono difendere non gli interessi della notizia e dei lettori ma quelli di gruppi di potere, pubblicato delle notizie false manipolandole artatamente. Questa è la prima tesi che vorrei estrapolare.
3: No,
4: da
3: non è falsa, è la stessa notizia
4: manipolata.
3: La notizia è: un drone di Guido Abbardi cade su un cascinale in Romania, e se il drone di Guido Abbardi dicono la Russia vuole fare guerra alla NATO, se il drone invece è di Telese cade uguale in Romania, stessa dinamica, un drone disturbato, dicono ma niente, un drone è caduto su un cascinale in Romania. È
4: meno male che Telese,
3: amico nostro, punto.
4: Meno male che dovevi ascoltare. Quindi ripetiamo, tu pensi che il Corriere stia dando delle notizie manipolate e
3: non solo
4: il
3: Corriere, chiunque abbia scritto questa
4: tutti,
3: sciocchezza.
4: A me interessa il Corriere particolarmente, però.
3: Ma a te interessa il Corriere, non so perché vuoi inzigare, fare chiunque abbia scritto
4: Putin dichiara
3: guerra alla NATO per un drone in Romania, ha fatto un'operazione o consapevole o inconsapevole di falsificazione. Sì.
4: Mi interessa il Corriere perché è il più diffuso giornale italiano, è considerato uno tra i più autorevoli e fa parte di un gruppo editoriale importante che ti vede tra i suoi principali esponenti, quindi per questo mi interessa sottolineare il Corriere. In secondo luogo volevo chiederti cosa pensi del fatto che un esponente non di seconda tacca della Federazione Russa, uno che è stato prima a lungo capo del governo e poi presidente della federazione, e cioè Dmitry Medvedev, abbia dopo quel fatto dichiarato, aperte le virgolette, cittadini dell'Unione Europea siate vigili perché il vostro sonno tranquillo è finito.
3: Sì, Medvedev è uno che va a super alcolici, quindi perfetto, non ha...
4: Ah beh, certo, ed è... Cioè,
3: se Medvedev dice il nostro
4: di sicurezza
3: sonno
4: della
3: è finito,
4: federazione,
3: io proprio...
4: Certo.
3: Mi giro fra quattro guanciali.
4: Beh, questo non mi stupisce che tu ti possa girare tra quattro, e suppongo e sospetto
3: ma è
4: anche
3: come,
4: otto guanciali.
3: Non so,
4: però...
3: è come se. Capito?
4: Va bene, è tutto chiaro. Il Corriere della Sera manipola intenzionalmente le notizie ed Medvedev
3: è come un ubriacone. Quando Tajani annuncia le sanzioni per i coloni. I coloni che si comportano male, e mettiamo la farina
4: degli
3: del
4: altri.
3: Doppio zero nell'hummus.
4: Sì, cerchiamo altri argomenti
3: e
4: adesso.
3: Che fai, grumi?
4: Queste due notizie,
3: chiaro? I
4: coloni israeliani
3: si comportano male nei territori occupati, gli mettiamo
4: la farina
3: a doppio zero nell'hummus e dispiace, una sanzione dura. E poi fai i grumi.
4: E ce la portiamo a casa,
3: no,
4: la butti
3: invece...
4: in cacciara, molto bene. Adesso però dovrai anche tu inginocchiarti di fronte alle regole del soldo e lanciare la pubblicità.
3: Pubblicità 334 11 11 622 per i vostri messaggi. Oggi non l'avete riconosciuta perché è un po' anonima, non è la rocchettara che conosciamo, ma comunque sul ponte di comando c'è e rimane Elisa Cabrini, detta la regina.
5: L'attimo fuggente ritorna tra poco. Giornale Radio.
6: C'è un'Italia che ogni giorno si racconta. Noi di Netwi, che siamo lì, dove batte il cuore dei territori, con 14 televisioni regionali e una nazionale. Un ecosistema di media che informa, unisce e valorizza il paese. Netwi, la forza della comunicazione global.
7: Buongiorno. Dei pinoli.
8: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
7: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
8: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
9: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: Sabato pomeriggio è il momento ideale per accendere le idee. Dalle 14 alle 15 su Giornale Radio arriva Green Pop, il programma che analizza gli orizzonti della sostenibilità, economia circolare, ecologia smart e tutte le innovazioni che fanno respirare il mondo. Notizie, storie, personaggi, soluzioni concrete, tutto con uno stile fresco e pop, grazie alla conduzione di Lucia Lopalo. Green Pop, perché il cambiamento inizia da te. Ogni sabato dalle 14 alle 15 su Giornale Radio. La radio libera di informare.
1: Sono le 8 e 32 minuti.
2: Guidare informati.
3: Bentrovati dalla redazione di Giornale Radio alle notizie di transitabilità sulla 2 autostrada del Mediterraneo, entrati saltuari dal chilometro 0 al chilometro 151. Per lavori in entrambe le direzioni sono attivi restringimenti di carreggiata con chiusura alternata delle corsie di emergenza, marcia o di sorpasso in funzione delle esigenze derivanti dall'esecuzione dei lavori con limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 7 via Appia per lavori è chiuso un tratto all'altezza del chilometro 90 circa tra incrocio Migliara 55 e incrocio Migliara 53, inclusi i tratti di uscita ed entrata della galleria Tempio di Giove e dello svincolo di Terracina, con deviazione obbligatoria dei veicoli di massa superiore alle 7 tonnellate e mezzo. In prossimità delle aree di cantiere è imposto il limite di velocità di 30 km orari. Sulla statale 456 del Turchino all'altezza del chilometro 102 circa per lavori tra le 7 e le 24, esclusi giorni festivi e prefestivi, è attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere, istituito il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Per il momento è tutto, restate su Giornale Radio, la radio libera di informare.
4: L'attimo fuggente, il morning show di Giornale Radio che non ti aspetti.
5: Ebbene, mi sono sempre visto porre dai giovani delle domande, dei quesiti molto seri. Io credo quindi in questa nostra gioventù. E i giovani non hanno bisogno di prediche. I giovani hanno bisogno, da parte degli anziani, di esempi di onestà, di coerenza e di altruismo.
6: Ieri mi ha fatto molto sorridere, ancora sorrido, l'intervento di un ascoltatore, Michel da Verona mi sembra, che quando si parlava di centrali nucleari lui sottolineava il fatto che in Francia e Spagna le cose funzionano, perciò lì possono avere le centrali nucleari, ma poiché qui in Italia, a questo punto mette un bel accento meridionale, Trimacina, Peppina, Cattataville non funzioneranno mai. Io penso che questi cliché, l'ultimo sia stato sì padrona del film Via col vento. Se non cambiamo non andremo da nessuna parte. Saluti Marco da Napoli.
7: Ciao radio, buon sabato. Si è capito che Zelensky gira la frittata e dà come al solito la colpa a Putin, che non vuole fare la pace. Ormai questa farsa la conosciamo, le colpe sono sempre di Putin, è stato Putin e balle varie. Invece mi gradirei che si parlasse di Ettore Pagano, il musicista violoncellista che ha vinto quel grandioso premio a Bruxelles. Ecco, perché non parliamo della cultura, della nostra cultura italiana, che è sempre messa in secondo piano e si mettono sempre in evidenza fatti osceni e robe barbare. Gabriele da Milano.
8: Io sommessamente vi suggerisco di invitare in trasmissione Mirko Campochiari, uno youtuber esperto di materia militare che si avvale del supporto di ufficiali delle forze armate italiane. Campochiari ha già asfaltato una volta il buon Travaglio, tant'è che quando poi si è trattato di intervistare Santoro si è rifiutato di avere a che fare con Campochiari. Quindi provate a chiamare Mirko Campochiari, è una persona molto equilibrata, molto equidistante, però estremamente analitica, e solo la questione del drone vi darà delle spiegazioni estremamente convincenti. Ciao Fabrizio da Milano.
9: Ragazzi, cambiate argomento, perché sennò diventate logorroici e Travaglio resta comunque un giornalista libero. E qui mi leggo, mi raccomando ascoltatori, andate a firmare contro il finanziamento pubblico ai giornali, se no questa è l'informazione. Buon sabato a tutti!
10: Ed ecco qua che la nostra grande Elisa riprende Ettore Pagano, il fenomeno del violoncello, un ragazzo italiano che ha trionfato un paio di giorni fa al premio Queen Elizabeth. Senti quanto

0: oggi. Stavo starnutendo.
1: E così abbiamo. Certo, e immagino quali sono le reazioni che certo tipo di musica ti provoca. Comunque questo è Ettore Pagaro che qualche giorno fa ti dicevo ha vinto il
0: Queen Elizabeth Competition. No, sono i pollini dell'estate, questa musica a Bruxelles. È bellissima.
1: Spero che ti ispiri a cose migliori e a cose grandi. E intanto chiediamo alla nostra Elisa Cabrini in regia se ci siamo già connessi con uno dei più lucidi intellettuali italiani che torna finalmente a trovarci dopo un periodo in cui non ci ha considerato granché. C'è Fulvio Abbate?
2: Ci sono, ma non
1: credo. Buongiorno.
2: Ed è difficile possedere lucidità in questo momento, insomma. Comunque, ci proviamo.
1: Tu sai che voglio sempre parlare bene di te, ma essere uno dei più lucidi in questo momento in Italia non è di suo un grandissimo traguardo. Allora, che cosa ti pare? Intanto, tu sei per la patrimoniale?
2: Io credo che chi ha più mezzi debba diciamo, partecipare al bene comune. Quindi, diciamo, a mio modo penso di sì, insomma. Poi ovviamente diciamo chi è ricco piange miseria, ma comunque non può essere il ceto medio, diciamo, a pagare tutto. Ti ho soddisfatto questa mia penosa risposta?
1: Insomma, c'avevi l'entusiasmo di limite, ma cioè, va bene, sì.
0: Tu devi dire dobbiamo requisire, dobbiamo sequestrare, dobbiamo far pagare i ricchi e patene bourgeois. E invece eri molto spompo. Sembri un po' la Schlein, perché riflettiamo su questo fatto che
1: e lì volevamo arrivare, sì.
0: La Schlein dice frena sulla patrimoniale davanti ai giovani industriali, dice non è nel programma. Ma allora che mi hai portato a fango, Papposillipo, con tutte
1: queste
0: polemiche
1: bene.
0: Se non è nel programma. No. Schlein dice frena sulla patrimoniale davanti ai giovani industriali, dice non è nel programma. Ma allora che mi hai portato a fango, Papposillipo, con tutte queste polemiche se non è nel programma.
2: No,
0: tu eri
2: no,
0: un po'
2: perdona.
0: Così, non è nel programma, Schleiniano.
2: No, no.

0: poi devi mantenerli e poi devi trovare l'accordo di tutti. Ieri D'Alema lo ha detto chiaramente: bisogna andare tutti dentro, oltre Renzi, e fare una grande ammucchiata per sconfiggere le destre. Poi quello che si dovrà fare si farà più o meno, se si deve fare, e si farà a seconda delle circostanze. Questo programma alla fine è una limitazione.
1: E infatti non bisognerebbe dire ve lo faremo sapere a tempo debito.
0: Ve lo faremo sapere quando è il momento,
1: piuttosto mostrare una busta chiusa, sigillata, e dire qui dentro c'è il programma. come una scultura dadaista. Manrei ha realizzato una scultura che è un oggetto coperto da un telo con della corda, ed è un enigma, e tutti si domandano ma cosa ci sarà dentro, però non lo si saprà mai, insomma. Così dovrebbe essere: una busta chiusa sigillata, qui c'è il programma.
0: Trasformeremo questa idea in una dichiarazione, sono sicuro.
2: E
0: che
2: poi
0: avrà
2: una cosa, servirebbe una cosa, Fulvio, un po' alla Freccero, tipo un cubo di vetro con questa busta sigillata e una donna nuda, tipo Flavia Vento, no? Lì c'è il programma del centrosinistra.
0: Una donna nuda, ma io non posso credere a cosa ho sentito.
2: È una cosa Freccero.
0: Io non posso credere a questo
2: rigurgito.
0: Io ricordo che
2: Freccero mise Flavia Vento per dare una cosa più provocatoria. Se vuoi anche un uomo nudo. Cioè ci deve stare questo elemento, il sesso e il programma.
1: Ma il sesso non credo che... Ad esempio Volinsky, anni fa, durante le elezioni francesi, che fossero gli anni 70, fece un disegno dove ci stava una donna nuda, di spalle, e il candidato seduto davanti che le copriva, diciamo, le parti intime. Il testo era: se mi votate vi sposto. Ecco, si potrebbe fare qualcosa del genere.
0: Senti, e la Meloni che ieri non è andata al vertice a Montenegro perché doveva presentare un francobollo, ma ti sembra una lettura possibile?
1: Beh, l'Italia nella cultura, diciamo, filatelica internazionale può vantare il Gronchi Rosa. Ora questo francobollo dedicato alla benemerita, all'arma dei carabinieri, non so se avrà la stessa fortuna, però... Non vuoi mettere, diciamo, la filatelia con i carabinieri, con un incontro dove la Meloni si sarebbe ritrovata in una posizione marginale. Quindi, diciamo, non mi stupisce. Populisticamente il messaggio è chiaro: a fianco delle forze dell'ordine, in realtà, diciamo, i carabinieri sono la prima arma dell'esercito. Con compiti di polizia militare, ecco, quindi non il messaggio di questo genere. In realtà poi sappiamo che non è andata perché gli avrebbero consegnato uno strapuntino.
0: Senti, ti abbiamo forzato con questioni di dettaglio, però interessava a noi oggi avere un tuo quadro generale su questa accelerazione della follia italiana. Ci avviciniamo alla campagna elettorale, 6, 8, 10, 14 mesi, non lo so, però certo che siamo di nuovo in una forte campagna elettorale. Qual è il tuo giudizio dell'uno e dell'altro fronte?
1: Rispetto al centro-sinistra, come abbiamo detto, non è chiaro, diciamo, se riusciranno a mettersi d'accordo e a realizzare questa busta chiusa con un misterioso programma, insomma. E rispetto a quegli altri troveranno un accordo anche con Vannacci, e sicuramente Vannacci sarà con loro. E fra l'altro ho visto che riempie le sale degli alberghi ultimamente, insomma. Vedo un entusiasmo intorno al generale che mi fa pensare a vogliamo i colonnelli, insomma, all'onorevole Tritoni e al piano, in realtà in un primo momento ho proposto di chiamarlo famiglia e valori, però la parola fava non portava bene, e alla fine il programma si chiamò, il progetto di Golpe si chiamò Volpe Nera. Quindi questa è la mia sensazione, insomma.
0: E dei tassisti che prendono
2: Tritoni,
0: le prostitute
2: fantastico.
0: E le portano al ranch dei Cipriani Minetti.

0: Ah no, dei tassisti non so nulla, di questo non so nulla, diciamo.
1: Ti faccio sentire allora il ministro della giustizia Nordio, lo commentiamo insieme.
0: Va bene.
2: Innanzitutto io ringrazio il signor Presidente della Repubblica per le parole che ha rivolto anche di fiducia nei nostri confronti. E questo ringraziamento è particolarmente sentito perché a suo tempo quell'attacco che è stato rivolto attraverso le fake news della stampa non era tanto rivolto al Ministro della Giustizia quanto proprio al Presidente della Repubblica, e questo a suo tempo io l'ho trovato a dir poco improprio. Detto questo, ringrazio anche la magistratura di Milano che si è attivata subito dopo il nostro intervento, muovendosi attraverso tutti i canali possibili, nazionali e internazionali, per chiarire alcuni aspetti, peraltro marginali, perché chi avesse letto le carte come avevamo letto noi e come aveva letto ovviamente il Quirinale, soprattutto le sentenze dell'organo giurisdizionale di Montevideo dell'Uruguay sull'adozione, vi era scritta in modo estremamente puntuale tutto l'iter che aveva portato a quei provvedimenti.
1: Ecco qua, questo il ministro della giustizia. Che te ne
0: Ho
1: pare?
0: Capito. Che me ne pare? Diciamo, no, qualcuno aveva chiesto le sue dimissioni sul caso Minetti, dell'adozione della Minetti. È una notizia che fa, diciamo, fa ambo con quell'altra notizia, diciamo, che nega che Berlusconi e Dell'Utri abbiano mai, diciamo, avuto un rapporto di intelligenza con la mafia. Quindi una situazione di parità. Caravaglio sostiene che invece non è stata ascoltata la testimone che avrebbe invece dimostrato che la Minetti non si è mai redenta, e quindi, diciamo, rimaniamo sospesi anche in questa storia, insomma.
1: Beh, insomma, tanto sospesi, no? Grazie a confermata e arrivederci, grazie.
0: E beh, però Travaglio dice che in realtà non è stata ascoltata la testimone.
1: E con tutto il rispetto e la simpatia per Travaglio, insomma, finché non decideranno nel Tribunale del Fatto, la Procura Generale di Milano, il Ministero della Giustizia e la Presidenza della Repubblica, qualche autorevolezza
3: ma scusami, ma io non ho capito perché, cioè, intanto c'è un vizio. La Procura Generale che ha elaborato quel rapporto fa l'indagine sul rapporto della Procura Generale, quindi già una follia. Dopodiché è ovvio che devi ascoltare il testimone, capire se è veridico oppure no, se è attendibile. Se tu riprendi il tuo rapporto, lo rileggi e dici ma il mio rapporto era ottimo, è una farsa, dai. Ma io sono d'accordo con Fulvio, con tante persone che sono in carcere, Zuncheddu, che tu ben conosci, che ha passato 30 anni, si dà una grazia a una che deve fare 6 mesi di servizi sociali. Fa ridere.
1: Ah, ma questo è un altro paio di maniche.
3: È stata una cosa ridicola, basta.
1: Questo vale per una valutazione di merito sulla grazia e vale su una valutazione di merito sulle scelte della Presidente della Repubblica, e questo è un discorso ovviamente amplissimo. Sul fatto della legalità e giustezza dei presupposti, deve per legge operare la Procura Generale di Milano, visto che non si tratta di una detenuta. E se poi qualcuno ravvisasse invece notizie di reato, vi ricordo che ci sono 9600 magistrati in Italia, di cui 9100 iscritti all'ANM, che possono benissimo, se ravvisano notizie di reato, procedere a indagare sulla questione. Quindi non mi pare che ci siano degli ostacoli. Se no, si vuole giudicare sulla grazia alla Minetti, io sono d'accordissimo che non era assolutamente necessaria, ma queste sono valutazioni del dottor Telese, del professor Guidabardi, dell'onorevole Abbate, ma insomma lì si fermano.
0: No, io, diciamo, non è che la storia mi appassioni tanto, però mi ha riportato agli anni del servizio militare. Io fui visitato all'ospedale militare e trovai discutibile non ricevono la licenza di convalescenza. A quel punto fui mandato alla Cassazione, alla direzione regionale di sanità dell'ospedale militare, ma erano sempre quelli che mi avevano valutato la prima volta a decidere, non avrebbero smentito il loro verdetto iniziale, quindi non ebbi la licenza di convalescenza. Semplicemente questo, e quindi da questo punto di vista, diciamo, la mia posizione apprezza quello che ha detto poc'anzi Luca Telese, insomma, semplicemente questo. Dopodiché, diciamo, siamo un paese cattolico e quindi crediamo nel perdono, e non sarebbe inutile, diciamo, lapidare Laminetti, insomma, che qualcuno mi ha detto essere molto bella ancora adesso.
3: Ah,
0: sì, io volevo fare una riflessione politica. Ho parlato con un eminente giornalista, diciamo, d'area progressista, e il commento che ho ricevuto è stato: sì, è buona ancora adesso. E quindi,
3: diciamo, che giornalista che ha fatto questa straordinaria valutazione gnosologica,
0: qualunquistica, diciamo, pure, nel senso che insomma, sappiamo, insomma, la bellezza è potere da uno stato di quiete, non hai bisogno, il bello non deve fare nulla, il brutto, come
3: ma
0: dice la canzone,
3: ti sento proprio ripiegato nello scetticismo,
0: molto,
3: cioè non sei
0: molto,
3: più
0: molto
3: l'intellettuale positivo, brillante, rivoluzionario, antisistema che abbiamo sentito l'ultima volta.
0: Non, diciamo, faccio quello che posso, insomma. Quello che posso.
3: Ma sei molto pessimista, Fulvio.
0: Sono enormemente
3: questo tuo passaggio di fase, quasi rassegnato. Che sono gli eredi di Pasolini in questo paese?
0: Ma non sono un cavolo di niente. Sì, diciamo, sono molto pessimista perché non esistono le condizioni per un dialogo, non esiste proprio la possibilità di affermare la complessità, perché di fronte alla complessità quell'altro ti mette la fotografia del furgone del Malox e ha vinto lui e abbiamo chiuso qualsiasi discussione così.
1: E allora così la chiudiamo e ringraziamo Fulvio Abbate. Grazie Fulvio.
3: Ciao.
0: Grazie, trono la mia tragica esistenza. Un abbraccio a tutti voi, agli ascoltatori.
1: Fatti forza. Ciao. E intanto per sostenere Fulvio e le persone che hanno lo stesso umore in questo periodo del nostro Fulvio Abbate, noi, se sei d'accordo Luca, ci ascoltiamo un bel Crozza. Cosa ne pensi?
3: Wow.
1: E allora te lo faccio sdoppiare. Mattarella, Papa Leone, la Ferrari elettrica, questo è il Crozza di oggi. E grazie sempre alla 9.
4: Cosa stai facendo, Sergione? Cosa stai facendo?
5: No, stavo rifacendo il movimento del braccio di John Elkann, sai, che quando faceva così...
4: Sì, sembrava che metteva il braccio dentro,
5: sì,
4: il cofano.
5: Più che nel cofano, sembrava che ce lo mettesse dentro...
4: Sergione.
5: Il vuoto.
4: Perché
5: con quel gesto ci faceva vedere che era vuoto.
4: Però bastava parlarci 2 minuti per capire che era vuoto.
5: Ma io parlavo della macchina.
4: Quindi mi confermi che era una macchina, Sergione?
5: Credo di sì, perché 550.000 euro per un mouse gigante.
4: Pensa quanto costa un computer luce.
5: Ti rendo conto che tutto il mondo ha visto il video di noi due dentro la luce.
4: Tu hai visto la luce?
5: Cosa?
4: Tu hai visto la luce?
5: No, io ho visto un tagliaerba.
4: Tagliaerba! Comunque non è un bel periodo per la tua immagine, Sergione.
5: Perché? A cosa ti riferisci?
4: Perché, la grazia Laminetti.
1: E ce n'è ancora,
4: E forse è stato un po' azzardato. Io credo nel Signore, ma tu credere che quella signora sia cambiata, Sergione?
5: Sì, ma tu credere che Monte Carlo fosse Gaza? È perché ti hanno visto a Monte Carlo, la prima cosa mi rompe le scatole a me.
4: Ma lì però che mi sono innamorato della Ferrari, quelle fatte prima di John Elkann.
5: Ma io mi chiedo, ma come hanno fatto a intortarci come testimonial?
4: Come hanno fatto? Mi è arrivato un SMS. C'è scritto: esci subito fuori che c'è tuo figlio che ha smarrito il telefono.
5: Ma perché hai un figlio tu?
4: Dici che devo accorgermi subito della truffa.
5: Beh, direi.
4: Ma perché? Tu com'è andata?
5: A me mi hanno detto, sì. Siamo quelli del nuovo Montascale.
4: Sì.
5: Venga a provare la seduta. Sì. Quando sono arrivato giù c'era John che faceva così e te lo infilava.
4: Stai calmo, dobbiamo dire ai vigili che per gli over 70 c'è una nuova truffa in giro.
5: La truffa del braccio dentro al cofano.
4: Ti chiedono 550.000 euro.
5: 550.000 euro? Per un taglia erba col buco.
1: È così, Crozza che si sdoppia per la Ferrari Luce di cui ci siamo.
3: Bello, reminiscenze di Roland.
1: Cosa ti è piaciuto?
3: Bernardi, telefono, è incredibile.
1: Ah, è vero, sembrava
3: gag.
1: Sembrava un po' Friedman in alcuni per brani, è vero, in alcuni passaggi.
3: Ma non ti ha stupito vedere Fulvio Abate così depresso?
1: È un periodo che mi sono accorto che va verso un nichilismo ormai totalmente rassegnato, una mancanza di prospettiva, di speranza. Non c'è più quel guizzo. Succede anche ai migliori intellettuali.
3: No, il guizzo c'è sempre, ma è virato di questo pessimismo cosmico. Fabrizio voleva mollarci l'esperto dei droni per spiegare che è stato Putin.
1: Beh, se è un esperto possiamo sempre sentirlo, no? O sei in disaccordo, sì, perché probabilmente la pensa diversamente.
3: Ma questa è autoesplicativa. È il drone sul casale in Romania, Putin ha dichiarato guerra a NATO. Il drone di Kiev fa anche saltare oggi mezzo porto. Ma breve, un drone di Kiev.
1: Ma noi dobbiamo portare a casa delle notizie e oggi ci portiamo a casa la notizia che tu ritieni che quelli del Corriere della Sera siano dei giornalisti incapaci.
3: No, chiunque abbia scritto questa panzana. Titolo sobrio di Libero intanto, Tassatori e manettari, ecco a voi il campo largo a Milano, evento pro patrimoniale con Frato Gianni e Silvia Salis. Gli economisti li gelano follia, archiviate le accuse al CAF sulle stragi, ma la sinistra non molla, il caso si può riaprire. Tassatori e manettari, bello,
1: credo che questo porterà davvero molti voti. Intanto devi sapere che i segretari di partito non parlano del loro partito, perché ad esempio a Milano Salvini ha evitato tutte le domande sul futuro della Lega, che è un po' malconcia soprattutto sotto gli attacchi del valnaccianesimo crescente. Te lo faccio ascoltare prima di andare al giornale radio. 78.
3: Vai.
6: Mannaggia, la preoccupa però questo exploit.
1: No.
6: E non sarà mai nel centrodestra.
7: Sono qua a parlare di casa.
8: Ministro, contento che i colleghi giornalisti siano scesi, non mi sono fermato di sopra, anche per evitare di commentare la realtà virtuale e sviare dalla vita reale. Conosco i meccanismi, ognuno fa il suo mestiere, ci mancherebbe. Quindi se mi fermassi adesso con i giornalisti mi chiederebbero dei commenti su articoli privi di fondamento a cui devo dare delle spiegazioni che ci portano a perdere tempo.
6: I segretari possono restare sereni.
7: Parlo di casa.
8: Con i giornalisti parlo solo di casa e di Milan.
6: Milan non ci dovremmo parlare di Zaia forse, perché di Milan.
1: È meglio che anche di Milan non si parli, lo diciamo oggi che siamo privi del nostro Peter Bescape e non si è sentito ancora il messaggio di Gerry Milanista da Milano. Allora Luca, sono le 9, ci fermiamo per il giornale radio ma torniamo subito dopo e parliamo di
3: Sì, però capisci che dobbiamo fare un appello, Gerry.
1: E fai questo appello.
3: Siamo insieme qui in questa community, come si dice oggi. Questa
1: che brutto,
3: comunità,
1: community, una parola orrenda.
3: Passione. Per un intero anno, mica ci puoi far passare un giorno che non sappiamo niente dello Jacopo Ortis rosso nero. Devi dirci, devi raccontarci la tua sofferenza. Anche Gennaro non ha chiamato oggi. Ma che,
1: sì, che
3: è
1: ha chiamato?
3: Successo?
1: Era il primo, ma scusa, ma è il primo messaggio, l'ha mandato stanotte alle 3, era un messaggio che commentava le trasmissioni notturne. Gennaro non si stacca dalla TV e merita una rubrica sulla televisione o sul centro, quindi vedi di fare qualcosa.
3: Bene.
1: E farla in fretta. Giornale Radio.
3: Ciao.
9: Giornale Radio.
10: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di giugno è in edicola con il nuovo numero. Un'edizione per tutti i grandi ragazzi che vivono la passione per lo spazio. La cover story è dedicata alle luci artificiali che spengono il nostro cielo notturno. Tema del mese, l'intelligenza artificiale aliena e il paradosso di Enrico Fermi. E poi il ritorno degli spazioplani, una nuova gara tecnologica mondiale erede della storia degli shuttle. In chiusura il dopo Artemis 2. Leggete Cosmo 2050 di giugno, in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
11: Quando vuoi capire cosa succede, senza rumore di fondo, giornaleradio.fm. Notiziari, approfondimenti, rubriche e podcast sempre disponibili. Notizie verificate, analisi chiare, voci autorevoli. Per comprendere i fatti, non solo ascoltarli. Apri il sito giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Sono le 9:02.
1: Giornale Radio News.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Apriamo con un'ultima ora di cronaca. A Porto Sant'Elpidio, fermo una palazzina è crollata all'alba in via Trentino dopo una deflagrazione forse causata dallo scoppio di una bombola di gas. Secondo le prime informazioni, una persona sarebbe deceduta mentre altre due sono state soccorse e trasportate rispettivamente all'ospedale di Fermo e in eliambulanza all'ospedale di Torrette di Ancona. Sanitari del 118 e vigili del fuoco sono al lavoro per cercare eventuali corpi rimasti sotto le macerie e avrebbero estratto vivo un ragazzo.
2: Due persone sono state fermate nell'ambito delle indagini dei carabinieri sull'omicidio di Salvatore Solimeno, morto dopo essere stato gravemente ferito da due colpi di pistola nel pomeriggio di ieri a Bosco Trecase in provincia di Napoli. Secondo le prime indiscrezioni, l'omicidio del 46enne sarebbe scaturito al culmine di una lite condominiale scoppiata per futili motivi, il deposito dei sacchetti dell'immondizia. La salma di Solimeno è stata sequestrata e due fermati sono stati trasferiti in carcere a Napoli.
3: Risale la tensione in Medio Oriente. L'Iran ha lanciato 7 missili contro il Kuwait e il Bahrain, precisando che 6 sono stati intercettati e l'ultimo ha mancato il bersaglio. Le guardie rivoluzionarie iraniane avevano precedentemente rivendicato l'attacco a basi nemiche nella regione, in seguito ai raid aerei statunitensi contro installazioni radar in Iran. Sul fronte Libano sarebbero almeno 21 le persone uccise ieri durante i raid israeliani nel sud del paese.
2: E in Montenegro il vertice UE Balcani Occidentali, dedicato all'allargamento dell'Unione Europea ai Balcani a soli 6 mesi di distanza dall'ultimo convocato a Bruxelles. Assente la premier Giorgia Meloni per il protrarsi della cerimonia celebrativa del 212esimo annuale di fondazione dell'Arma dei Carabinieri a Reggio Calabria, con le opposizioni che l'attaccano. Sullo sfondo del summit le guerre, quella più vicina in Ucraina e quella non meno sentita in Iran.
3: Prende il via oggi il terzo viaggio di Papa Leone XIV del 2026, dopo le visite a Monaco nel mese di marzo e in diversi paesi dell'Africa ad aprile, e la Spagna la nuova meta, dove si tratterrà fino al 12 giugno. La sala stampa vaticana ha fatto sapere che il Papa incontrerà anche alcune vittime di abusi da parte di membri del clero in Spagna.
2: Lo sport in chiusura, la FIFA ha annunciato che consentirà ai tifosi di portare una bottiglia d'acqua monouso di plastica morbida negli stadi dei mondiali, dopo le proteste suscitate dal divieto di usare bottiglie riutilizzabili. A tutti i tifosi sarà consentito portare una bottiglia d'acqua monouso di plastica morbida da 590 ml sigillata in fabbrica in qualsiasi partita dei mondiali FIFA 2026 negli Stati Uniti e in Canada, così ha dichiarato il direttore operativo dei mondiali.
3: Ed è tutto, a più tardi.
4: Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.
5: L'attimo fuggente, il morning show di Giornale Radio che non ti aspetti.
6: Buongiorno a tutti, grazie per questo entusiasmo contagioso, ne abbiamo bisogno, quanto siete belli, quanta forza ci date.
7: Buongiorno a tutti, sono Silvana da Milano. Ma io quando ho saputo che Zelensky aveva mandato quella lettera a Putin, guardate, ero molto contenta, perché dicevo è un bel gesto, è un bel primo passo. E poi, quando ho sentito, diciamo, che cosa c'era in quella lettera, ho detto, ma questo è completamente pazzo. Cioè, questa è una provocazione, più che una lettera di richiesta di incontro, di pace. Cioè, ma chi si crede di essere Zelensky? Cioè, è un paese distrutto, ha fatto morire migliaia e migliaia di ucraini. Senza i nostri soldi avrebbe perso davvero in 3 giorni, proprio come dice Putin, perché l'abbiamo tenuto in piedi noi. E scrive una cosa del genere a Putin, a una superpotenza nucleare. Cioè, io dico una cosa, io non sono putiniana e lo ripeto, a me Putin non piace, però Putin non ha mai usato le armi micidiali che ha. Eppure in Costituzione, se tu attacchi la Russia, loro lo possono fare. Quindi Io dico una cosa, Putin ha risposto in maniera molto equilibrata, gli ha dato del maleducato, io gli avrei dato di peggio, e ha detto prima parli la diplomazia, poi se ci saranno i punti procederemo con un incontro. Ma io devo dire una cosa, smettiamola di provocare la Russia in questo modo. Putin sarà quello che sarà, e lo è, ma Zelensky è un corrotto, lui e la sua gang. E io non mi dimenticherò mai del Nord Stream, perché i soldi qualcuno ce li deve dare per questo disastro che ha fatto Zelensky.
8: Buongiorno Luca, buongiorno Giuliano. La grazia a Nicole Minetti diciamo dimostra che in Italia ci sono due cose imprevedibili, che sono il meteo e gli epiloghi giudiziari, però almeno per il meteo abbiamo la possibilità di consultare l'app. Vabbè, comunque, buon sabato a tutti. Mabel da Roma.
9: Paura dell'esperto, Luca, è paura dell'esperto. Invece è meglio affidarsi al Fatto Quotidiano, all'ottimo generale Mini, quello che vede le scie chimiche, Luchino, confrontarti con gente esperta da fastidio, vai avanti così Luca, che fai un buon servizio all'informazione. Ciao Fabrizio Milano.
10: Buongiorno, ma io non capisco, ma chi è Travaglio? È un giornalista, cioè lui ha fatto la campagna del no dicendo che i giudici non vanno condizionati, che loro sanno fare il loro lavoro e tutto, ma finché gli danno ragione. La prima volta che gli è andato torto, adesso pianta sulla grana che secondo lui non hanno ascoltato. Ma lui chi è, per dire? È mica un magistrato. I magistrati fanno il loro lavoro, hanno deciso così e basta. Ma chi è Travaglio?
11: Mondi, ho appena sentito il solito sproloquio dell'interventore con quel simpatico accento toscano, però farei notare che nella democraticissima e liberalissima America di Franklin Delano Roosevelt venne introdotta una tassazione dei super ricchi, credo non inferiore al 75% delle ricchezze, quindi lo sa perfettamente un qualsiasi liberale democratico che un'eccessiva disparità di ricchezza, un eccessivo distacco di classi sociali poi determina disordine sociale, moti popolari e repressione sanguinosa che normalmente sfociano sempre in dittature. Quindi una equa ridistribuzione della ricchezza è a favore di tutti, dei servizi, del servizio sanitario nazionale che tutti andiamo reclamando, ma poi con un'evasione di 100 miliardi si capisce come si regge questo sistema, e per la sicurezza di tutti e per il benessere di tutti. MDR.
12: E rieccoci, torniamo in onda, Luca Telese, Giuliano Guidabardi, il meglio del peggio dell'attimo fuggente in questo sabato 6 giugno. Luca.
13: Presente.
12: Voliamo a Odessa, andiamo a sentire cosa succede da quelle parti, perché torna Ugo Poletti.
13: È bello, però bisogna fare questa chiosa meravigliosa, ha fatto bene a segnalarcelo sulla lettera di Zelensky. Caro Putin, sei un assassino, uno stronzo, una merda, hai perso la guerra, hai distrutto i tuoi uomini. Ti siedi al tavolo della pace con me per accettare le mie condizioni. E questa è la lettera, la proposta di pace. E
12: non è andata esattamente così.
13: Proposte di pace,
12: ma ne parliamo
13: con tua moglie.
12: Con chi può parlarne? Con chi può parlarne? Con chi può parlarne bene, perché sta lì nei territori occupati e illegalmente bombardati. Buongiorno Ugo Poletti.
14: Buongiorno, saluti da Odessa che fortunatamente non è ancora occupata, bombardata sì, ma non occupata, quindi
12: riusciamo occupata da te perlomeno, quindi almeno
14: a me,
12: le nostre
14: io
12: forze
14: l'ho occupata,
12: hanno,
14: sì.
12: Le nostre
14: sì,
12: forze
14: sì,
12: l'hanno occupata.
14: Le forze
12: come,
14: della
12: Come hai valutato ma, la lettera inviata da Zelensky? Una provocazione
13: o l'unico modo in cui si può valutare una provocazione?
14: Ma allora
13: siamo nelle mani di due pazzi, ma Zelensky è il peggiore, perché il pazzo che lavora per la guerra, per la morte, per lo sterminio con i soldi che gli diamo noi, Quell'altro è un satrapo almeno che non paghiamo noi. Ma uno che scrive viene chiamata lettera di pace, brutto assassino, hai violato qualunque regola, hai perso, sei fallito. Cioè, che non è una lettera di pace?
14: Sì, allora, attenzione, vuoi far la pace con uno che ti ha bombardato, ucciso, invaso e dovresti dire...
13: Ma allora non chiamarla lettera di pace, persino Hamas e Netanyahu quando si siedono intorno a un tavolo, non, cioè non è che stiamo parlando di... no? È una finta lettera di pace, una lettera di propaganda di Zelensky che vuole altri
12: magari
13: soldi,
12: sentiamo
13: altre armi.
12: Cosa ne pensa Ugo? Cosa ne dici?
14: Allora, se la lettera l'avessimo scritta, se la lettera l'avessimo scritta noi, l'avremmo scritta in maniera diversa, non c'è dubbio, perché abbiamo una mentalità diversa, perché crediamo nella diplomazia. Qui, tra due paesi in guerra e soprattutto con quello che è l'atteggiamento, chiamiamolo diplomatico, ma comunque l'atteggiamento culturale e mentale dei russi, devi mostrarti forte e non devi cedere. Vi faccio un esempio. Un leader turco molto rispettato da Erdogan, quindi è molto rispettato da Putin, perché è un tipo duro. Quando un aereo russo nel 2011 dalla Siria passò la frontiera turca, gliel'hanno abbattuto. Notate che noi abbiamo la Romania che non ha il coraggio di abbattere un drone russo che ha colpito poi un palazzo. E cosa è successo? È scoppiata una guerra tra Turchia e Russia? No, si sono lamentati i russi, ma i turchi hanno detto scusate, queste sono le nostre regole, se passate il nostro confine vi ammazziamo. E tutti sono e l'atteggiamento alla fine di Putin è bravo, avrei fatto lo stesso, cioè tra duri ci si rispetta e ci si conosce, quindi tenete presente che le relazioni tra questi paesi sono di questo livello. Zelensky ha mandato una lettera che simbolicamente dice io ti scrivo e tu e puoi rispondermi, quindi non ho paura di parlare con te, ma non può mostrare condiscendenza, non può dire a questo personaggio vabbè ti perdono, finiamo e facciamo pace, no, non può farlo perché oltretutto si brucierebbe il consenso degli ucraini, ma poi soprattutto devi partire da una posizione di forza, cioè di far vedere che tu non sei disponibile ad abbassare il capo e ad arrenderti, e questo è quello che pensano gli ucraini, cioè con i russi non si negozia con le caramelle, con i cioccolatini, si negozia con noi siamo decisi e siamo forti.
13: Ugo, io vorrei dirti una cosa, un'impressione che oggi è corroborata da un'intervista a un esperto russo che ha scritto fra l'altro sulla rivista, non so se hai letto questa intervista, sulla rivista finanziata dal governo russo, dicendo questa guerra non possiamo vincerla. Ma non possiamo vincere né noi né gli ucraini, e spiega con una serie di notizie e fattori anche economici, cioè per esempio dice tutti i paesi della NATO e i volenterosi stanno spendendo più di quanto spenda la Russia per la guerra di Ucraina, cioè una serie di cose, argomentazioni anche molto critiche per la Russia, quindi è già una notizia che sia stata pubblicata su una rivista ufficiale.
14: Sono d'accordo, non è il primo che inizia a parlare.
13: Solo chiudere il ragionamento, ma se uno prende per vera il senso di questa lettera e anche di tutto quello che sappiamo senza dubbio, cioè che è una guerra in cui ormai le intelligence, i droni, le tecnologie, attacchi, reazioni, insomma questa guerra deve finire. Chiunque... Sì. Invece il tema è che siamo in mano a due leadership, ma peggiore è quella di Zelensky perché la finanziamo noi, che si sono trovati costruiti uno spazio nell'economia di questa guerra folle e che vogliono che prosegua, cioè l'Ucraina è diventato il laboratorio di vendita di industria delle armi. Ora il tema, Zelensky vende i suoi droni a tutto il mondo dicendo guardate, lo vedete come funzionano, quindi voi siete il laboratorio di collaudo di una ditta di import-export di armamenti. Se questo è il modello che piace, questo è un modello da cui fuggire.
14: Allora, andiamo per gradi. Posto che sono favorevole anch'io alla pace, alla negoziazione, la fermerei domani la guerra se potessi, quindi non sono favorevole alla proseguo del conflitto. Le guerre creano tecnologia, è sempre successo, ogni guerra crea un salto di qualità e poi queste cose vengono copiate, vengono vendute e tutto quanto. Quando nella guerra civile americana saltarono fuori le due prime corazzate, tutto il mondo le copiò. Quindi questo fa parte, purtroppo sembra una cosa cinica e crudele, ma fa parte della natura delle cose. Soprattutto se ti accorgi che se domani i cinesi inondassero il cielo degli Stati Uniti di 100.000 droni, gli Stati Uniti sarebbero in ginocchio. Quindi vedere e capire cosa succede, copiare, chiedere l'esperienza di chi queste cose le ha subite, come gli ucraini, fa parte, ahimè, della natura delle cose. Riguardo al finanziamento, ogni guerra c'ha chi sponsorizza, chi aiuta. Scusate, nella Seconda Guerra Mondiale l'Unione Sovietica non avrebbe mai esistito all'attacco tedesco. Esatto, quindi voglio dire, il fatto che Zelensky sia, diciamo, moralmente inferiore a Putin perché lo paghiamo noi mi sembra un concetto molto strano.
13: No, perché,
14: sinceramente,
13: il ragionamento sì. È un altro. Io posso dire che Zelensky, con la sua idea che se continua la guerra tutto sommato va bene perché lui sviluppa, trasforma l'Ucraina nell'armeria dell'Europa, questo è già accaduto, e vende droni a tutti, quindi se la guerra continua è come continuare il salone del mobile di Milano, e questa è un'idea che mi fa schifo e che vorrei interrompere, perché
14: noi non stiamo
13: finanziando Putin perché faccia la guerra, stiamo finanziando Zelensky perché costruisca un'industria degli armamenti che riferisca a tutta l'Europa, e questo è un dramma.
15: Lo stai finanziando perché regga l'aggressione.
13: Via Zelensky, mettano Chiesa, Lusni, chi vogliono, e si tratti, per chiudere questa situazione di sostanziale parità, per chiuderla in qualunque modo, con mezzo metro di Donbass in più e meno, tanto è irrilevante. Ma mica puoi credere alla panzana di Zelensky che si sta combattendo per tenere libero il Donbass. Ormai è diventata un'industria militare finanziata con i soldi europei per vendere armi agli europei.
14: Posso reagire? Dobbiamo cercare di non confondere, secondo me, gli obiettivi con gli effetti.
13: Non è un effetto. Scusami, Ugo, ne parliamo da tanto tempo e poi ti do la parola. Ma secondo te veramente in questo momento l'Ucraina sta uccidendo una generazione con le squadre che raccattano i giovani per le strade per difendere mezzo metro in più e meno di Donbass? Cioè veramente tu sì. Sei ancora convinto che quel pezzettino piccolo di Donbass, fra l'altro i russi continuano ad avanzare lentamente su quella linea, quindi tu tecnicamente, anche se distruggi San Pietroburgo, questa è un'altra domanda, tu il Donbass pezzettino, magari in 5 anni lo perderai, lo dicono gli uffici americani, ma allora che senso ha continuare questa guerra per mezzo metro di Donbass in più e meno?
14: Non si combatte per mezzo metro di Donbass in più e meno, tanto più che il Donbass di tutte le regioni ucraine era quella, diciamo, più depressa e meno interessante. Il problema è che gli ucraini devono difendere laddove si combatte, per difendere alle loro spalle un intero paese. Il soldato ucraino combatte non per il Donbass, per il suo paese. E che poi Zelensky in questo momento sia in un momento di anche di euforia personale, perché vede che adesso l'Ucraina è svoltata, non è più il paese mendicante, è il paese che offre esperienza e tecnologia,
13: e quindi si trova in una posizione che più mi preoccupa.
14: Ma
13: è diventato un entusiasta piazzista di armi, quindi ha interesse che la guerra prosegua.
15: Ma far parlare di
13: noi a trattare, e quindi lo comunica in quella lettera.
15: No.
13: E questo è ciò, allora, che noi dobbiamo temere. Bravo
15: Marzullo,
13: più difendere l'Ucraina, perché la proposta che era stata elaborata di una zona smilitarizzata a cuscinetto, che in Donbass tuteli con forze internazionali l'Ucraina, è molto meglio di questo schifo.
14: Sì, ma il problema è che se abbiamo l'interlocutore dall'altra parte che non ci sta. Cioè, allora, ripeto, i negoziati a seconda degli stili iniziano se entrambe le parti hanno desiderio e voglia di mettersi al tavolo. Gli ucraini non si sono mai sottratti ai negoziati, non si sono mai sottratti agli incontri. È chiaro che lo fanno con una posizione poco conciliante, dicendo, sottolineiamo il fatto che siamo stati invasi, che voi state bombardando le nostre città in continuazione e state uccidendo un sacco di persone. Su questo punto loro non possono rinunciare. Inoltre sanno benissimo che secondo le regole della diplomazia sovietica alla Gromyko, se tu concedi qualcosa il russo immediatamente chiede il doppio, quindi non devi concedere niente all'inizio per concedere poi alla fine una roba che sia un punto di equilibrio. Quindi lo stile negoziale degli ucraini, che a noi sembra molto strano, aggressivo, antipatico, prepotente, e condizione indispensabile per farsi rispettare. Dopodiché che il
13: gioco è propaganda, e purtroppo lo sai.
14: Quando
13: per non negoziare, tutto quello che abbiamo detto spiega che la posizione di Zelensky, ma è sempre stata così, non è negoziare, è come Netanyahu. Quando finisce la guerra, qualcuno penserà, ma come? E il cesso d'oro, i quattro collaboratori corrotti.
12: Ma quando Luca, ma sembra che stia sparando Zelensky, sembra che stiano prendendo lui, dai. Luca.
14: L'Ucraina non si può permettere di continuare questa guerra all'infinito, perché comunque la popolazione è stanca. Zelensky è come sa benissimo che deve tener conto del volere della popolazione. I sondaggi già da un anno fa mostravano che più della metà degli ucraini sono disposti a cedere, cioè a chiudere la guerra sulla linea del fronte, e pochi si illudono alla riconquista. Questo è il punto. Zelensky non può permettersi di andare avanti senza tener conto del fatto che lui è lì perché c'è la volontà degli ucraini. Questo è un momento in cui sono d'accordo che fa un po' il bullo, ecco, chiamiamolo così, in una lettera del genere, ma questa lettera è un segnale. Noi siamo pronti a parlarne con un atteggiamento duro, incazzato, possiamo dirlo in questa maniera, possiamo dire un atteggiamento della serie non ci dimentichiamo quello che ci avete fatto, ma la lettera è, puoi rispondermi anche tu per il tono, ma comunque rigettare qualsiasi forma di dialogo è quello che poi si è visto dall'altra parte. Sullo Zelensky che potrebbe giocare, queste sono illazioni, che per rimanere al potere sia perversamente disposto a proseguire la guerra, questa è una interpretazione che ci può stare, ma che secondo me non ha riscontro sul fatto che comunque non è al potere da solo, c'è tutta un'azione, una comunità e tante forze politiche che comunque sanno che a un certo punto la pace va fatta. Va fatta con i russi che accettano di smetterla di dire vogliamo tutta l'Ucraina, vogliamo Odessa, vogliamo Kiev, dobbiamo decidere che vi dovete disarmare, eccetera, eccetera, eccetera. Se dall'altra parte non scende il livello di intransigenza, non ci si può aspettare che anche gli ucraini siano intransigenti, capite? Devono entrambi uscirne, ed è un buon segnale il fatto che, come mi segnalavate, cioè iniziano ad esserci voci anche in Russia che dicono apertamente non ci possiamo permettere di continuare. Quindi è il fatto che gli ucraini stiano tirando dei ceffoni, perché queste attacchi a San Pietroburgo in occasione del forum internazionale economico con ospiti internazionali è stata una dimostrazione di forza che ha messo molto in difficoltà e in imbarazzo i russi, dicendo se siete voi vincitori, com'è che non riuscite a proteggere neanche una città così lontana, così al nord? Quindi io, diciamo, non avrei scritto una lettera in quella maniera, però capisco perché l'hanno scritta, e il fatto che comunque per la prima volta Zelensky si rivolga a Putin è un segnale che dice non mi piaci, anzi gli ha detto ti odio se vogliamo, però se ti scrivo significa che io sono pronto a parlarti e a rivolgermi a te. Dall'altra parte l'altro può anche insultarlo, ma continua a negarsi, a quel punto lì la cosa deve continuare. Quindi questo è il mio giudizio. Per me è un piccolo passo avanti che ci sia almeno una delle due parti che si rivolge all'altra.
16: E con un linguaggio bene. Proprio. Grazie Ugo.
14: Grazie a voi, buona giornata, a presto.
12: Buona giornata.
13: Vedi quanto abbiamo tirato fuori di questa guerra. Ormai la guerra serve per fare la guerra e per vendere industria della guerra. Quindi Zelensky fa del suo paese e della sofferenza dei suoi soldati la vetrina. E anche Putin, ma Putin non lo pago io. E deve essere molto chiaro questo ragionamento.
16: Io credo che la tua posizione si sia compresa, visto che non si è sentito nient'altro, e credo sinteticamente di dirti, ma molto sinteticamente per evitare che parli sopra anche me e che tolga la parola anche a me, che mi sembra una posizione squilibrata, totalmente priva del senso della realtà, slegata dai fatti, semplicemente costruita in maniera suggestiva, ma del tutto improponibile, giusto per essere sintetici.
13: Mm-hmm. Certo, bene, perfetto. Quindi suggestiva, ottimo. Sono
16: molto suggestiva perché bada alle conseguenze senza badare al presupposto, cioè se anche fosse vero che l'industria delle armi, perché sicuramente è vero, ha interesse a mantenere viva se stessa e chi investe in quel settore ha interesse a fare dei lauti guadagni, sia esso un cattivissimo, una terribile finanza internazionale, la Spectre e gli altri poteri oscuri, certo è che il presupposto è quello da cui parlano le cose.
13: Ma non ho detto
16: nulla.
13: Il presupposto...
16: Beh, lo dico io, non sto dicendo cose del
13: tutto.
16: Esistono anche dei ragionamenti che prescindono dalla tua posizione centrale. So che è un dolore ammetterlo, però devi farti forza e pensare che possa esserci anche qualche visione non basata sul telesiocentrismo. Esiste anche altro. Se è vero, come può essere vero, che c'è la finanza internazionale che controlla il mercato delle armi e che desidera che la guerra proceda, basta che quello che è arrivato a prendersi territori non suoi, sparando sulla gente, se ne torni a casa sua e la guerra finisce. E con essa il mercato delle armi e tutte le speculazioni di Zelensky, Zaluzhny, quelli che ti piacciono meno o poco meno. E comunque, se la lettera di Zelensky non era propriamente una cartolina di rose, non mi sembra che le parole dette precedentemente da Putin a Zelensky, dal cocainome al nazista, siano parole che portano verso una volontà di incontrarsi davanti a delle tazze di Limoges e dell'ottimo tè.
13: Bene.
16: E siamo arrivati alle 9:30, ora ci facciamo una pausetta pubblicitaria e arriviamo qui per il gran finale.
13: Ma chi arriva adesso? Chi arriva? Le masse hanno diritto di sapere.
16: Sorpresona.
17: L'attimo fuggente. Ritorna tra poco. Giornale radio.
18: In un mondo che cambia ogni istante, l'informazione deve essere tempestiva, accurata, verificata. Netweek Press, l'agenzia di stampa italiana del gruppo Netweek, racconta ogni giorno l'Italia e più di 700 notizie al giorno tra testo, foto e video. Netweek Press, diamo voce ai fatti.
19: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
20: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
19: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
20: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
21: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: Soldi in Tasca, il programma settimanale che analizza la situazione economica del nostro paese. Conti in Tasca, una coproduzione realizzata dal mensile Economy e Giornale Radio. Conti in Tasca, un programma di Sergio Luciano, ogni sabato dalle 10 alle 12, solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 9 e 31 minuti. Giornale Radio.
2: Meteo.
3: L'anticiclone torna timidamente ad espandersi sul nostro paese, dove tuttavia permane ancora dell'instabilità. In mattinata discreto soleggiamento al centro-sud, nonostante la presenza di diverse nubi a carattere irregolare. Nuvolosità a tratti più compatta al nord, anche con qualche rovescio al nord-ovest, specie su Alpi, Prealpi e alte pianure. Nel pomeriggio saranno poche le variazioni, ma alcuni fenomeni potranno ancora localmente registrarsi lungo la dorsale appenninica. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
0: Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare. L'attimo fuggente. Il morning show di Giornale Radio che non ti aspetti.
4: E ora, miei adorati, imparerete di nuovo a pensare con la vostra testa. Imparerete ad assaporare parole e linguaggio. Qualunque cosa si dica in giro, parole e idee possono cambiare il mondo.
5: Buongiorno Radio, buongiorno mia lista da Milano. A me mi viene in mente soltanto di dire una cosa. Rispettiamo i diritti dei lavoratori. E nella fattispecie, voi vi sentireste se siete dei lavoratori e si chiude la ditta e spariscono i dirigenti e spariscono i responsabili e rimane solo il proprietario e un consulente esterno? Cioè, hanno mandato il guardarobiere a fare la cerimonia dei calendari, non so, mi sembra di aver letto una notizia del genere. Ragazzi, siamo messi male. Che qualcuno stacchi la spina, veramente. No, ci sono i ragazzi della Sud che stanno facendo delle proteste molto belle in giro per Milano, vi ho mandato una foto, insomma ragazzi, è dura, comunque vi saluto, allegre allegre, e sempre comunque forza Milan. Sì, sono un po' giù di corda Luca, è un momento triste per noi milanisti, questa cosa è dura da digerire. Ciao ciao, vi voglio bene a tutti.
6: Buongiorno, buongiorno, Angelo da Roma. Ma travaglio, ma è questo giornalaio, non giornalista, no? Con il caso Minetti, con il caso il pluricondannato per calunnie e cazzate che dici, ma è possibile che l'ordine dei giornalisti ancora non lo prenda a calci nel sedere a questo tizio? Borsa, ex porta borse di Berlusconi e lecca culo dei 5 Stelle adesso. Ma questo è giornalismo, ma questo è fare il giornalaio. No, il giornalismo. So. Buongiorno.
7: E rieccoci.
8: Ma quando è che torniamo. Travaglio avrebbe fatto il portaborse di Berlusconi? Mi sono perso una puntata. Giorgio, intanto è bello questo messaggio appassionato, ma Travaglio non ha mai fatto il portaborse di Berlusconi.
7: Vabbè, non è il caso che tu stia continuamente a difenderlo, l'importante è non raccogliere da terra queste cose, lascia correre in generale, ma soprattutto lascia correre in particolare quando la più raffinata analista della politica italiana, oltre che la più simpatica, è finalmente tornata a rendere allegro questo sabato, altrimenti triste. Quindi sii gentile e lascia lo spazio che merita.
9: E anche
7: a Daniela Preziosi,
9: buongiorno, la più sfortunata.
7: Buongiorno e buon sabato.
9: Buongiorno,
7: tu non capisci la sincerità del mio
8: Daniela,
7: amore.
8: Già la sua voce
7: e mi trasforma
8: le masse.
7: Però,
9: va bene.
8: Ad accostare l'orecchio a questa radio, tutte la vogliono sentire, parlare e spiegarci che sta succedendo dentro questo campo largo.
7: Larghissimo, oggi, ha detto davvero. Da lei, ma anzi. Oltre Renzi,
8: no, io voglio,
7: detto da lei,
8: ci sono dei andare. Misteri di fede. Uno, la stampa tutta, devo dire, ha dipinto l'apicerno come una sorta di Metternich della politica europea, una perdita drammatica per il PD. Ora, al netto delle cose, senza fare caricature, secondo te queste dimissioni, anche per l'eco che ottengono enorme, sono un problema per la Schlein o no?
9: No, no, non sono un problema, perché mi sembra che questo fosse un addio ampiamente atteso, anche perché ampiamente annunciato, anche perché insomma da Dagospia ad altre testate ne avevano parlato già, hanno già dato questo annuncio, e mi pare che la cosa fosse abbastanza, non dico consensuale, perché Picerno se n'è andata diciamo facendo fuochi artificiali, però insomma messa in conto. Il tema c'è, nel senso, il tema è la trasformazione del Partito Democratico, se deve ancora contenere una sua componente riformista o se invece questa componente deve essere, c'è un picco alla gola, forse l'emozione, deve essere
7: finalmente, insomma, finalmente si nota.
8: Ma è chiaro, quando la persona parla di Picerno tende alla commozione e al pianto.
9: Ma questa cosa veramente, questo fissarsi su una persona, io mi preoccupa molto, lo sai, te l'ho sempre detto e anche in questa trasmissione, perché Pina Picerno, comunque la si pensi e comunque lei pensi, è una donna, una europarlamentare sotto scorta, perché è stata minacciata da, fin dentro il Parlamento, da russi e da Propal. Ora quindi noi critichiamo politicamente,
8: no,
9: tutte
8: vabbè,
9: le cose,
8: ora che uno non possa criticare o sostenere posizione a Picerno, no, perché sotto scorta sono tutti sotto scorta, i politici sono tutti sotto scorta, e persino dei giornalisti. Allora io adesso vero, dovrei dire che qualunque cosa scriva Mario Sechi è legge, perché sotto scorta, no, ti prego, questa Daniela, questa argomentazione no.
9: No, ma
7: pace sepulto e lascia parlare la Preziosi.
9: Non carichiamo. Allora, il tema, diciamo che il tema più alto che possiamo affrontare con questo addio molto annunciato, che tra l'altro non è un addio al Partito Democratico, perché Pina Picerno è uscita dai socialisti e democratici europei, di cui è rappresentante in questo momento in Parlamento facendo la vicepresidente. Quindi noi abbiamo detto che lascia il PD, mi sembra una cosa più grande, ha lasciato i socialisti democratici, perché fin qui lei aveva detto che il Partito Democratico non si era uniformato, adeguato ai socialisti europei, e invece no, lei li ha proprio lasciati e ha cambiato partito in Europa.
8: Li ha lasciati perché così ridiventa vicepresidente del Parlamento europeo con un altro gruppo, perché c'è un regolamento dei socialisti e dei democratici che le imponeva di dimettersi.
7: Scusatemi se intervengo, però Daniela ti sta dicendo una cosa molto importante, secondo me, e cioè che le personalizzazioni non servono a comprendere i processi. Il processo del quale si parla, perché è cominciata la vicenda Picerno, ma travalica assolutamente la storia personale delle sue poltrone, poltroncine e di altre questioni che sono irrilevanti, è se ci sia in atto una trasformazione del Partito Democratico, che era nato come partito sperimentale che univa una cultura di sinistra a una cultura dei cattolici democratici, chiamala riformista se tu preferisci. Quell'esperimento è finito, la Madia prima, la Picerno adesso, Del Rio che anche lui ampiamente annunciato sta per andare via o sta comunque tirando su il prezzo. Quell'esperimento è finito, la segreteria Schlein ha portato e ha virato verso sinistra in maniera così radicale da far tramontare quell'esperimento.
9: Te lo posso dire al contrario, però tu lo dici benissimo, sì. L'hai detto molto meglio di me, però dico al contrario, questo è un problema strutturale del Partito Democratico, perché quando c'era Renzi invece è uscito Bersani e D'Alema. Quindi c'è dall'altra parte, no? Quindi c'è un problema di identità di questo partito, che di volta in volta, secondo il segretario pro tempore, oggi c'è Tonini che dice che ci sono segretari riformisti e segretari massimalisti, e mette tra i massimalisti il povero Bersani, che come massimalista, insomma, un poveretto. Però insomma il tema è: questa amalgama funziona? È funzionale? Riesce a portare dentro tutti i riformisti o democratici, come ti pare a te, e tutti quelli
8: no,
9: di sinistra?
8: No, amalgama ma
9: non ce la fa. Esatto,
8: citavi,
9: secondo me non ce la fa.
8: Citavi un classico.
9: Citavo D'Alema, certo, citavo D'Alema. E allora, ciclicamente, quando c'è un segretario più di sinistra, più pettinato a sinistra, succede la cosa all'inverso, perché io ricordo, anche se adesso i riformisti non se lo ricordano, quella...

0: gli altri stanno a disagio e se ne vanno, e quando ce n'è un altro invece che... Questo è un problema di un partito poco riuscito, ecco, mettiamo così. E ti vado oltre. Quando si parla oggi di patrimoniale, lasciamo perdere il merito perché è complicatissimo, però quando si parla di patrimoniale, la prima mediazione che il Partito Democratico deve fare è dentro se stesso, poi deve parlare con gli alleati. Questo rischia di complicare infinitamente sempre le alleanze. Oggi, se il Partito Democratico si allea con il Movimento 5 Stelle, c'è mezzo Partito Democratico che sta col grugno. È una cosa complicata. L'Ulivo e l'Unione, che hanno fatto tanti, per carità, tanti guai, sono caduti anzitempo, medaglie al valore, ma fino a un certo punto, però almeno avevano i partiti dentro un po' più risolti e facevano gli accordi nei tavoli. Lì il primo accordo, ma vi ricordate com'è andata la Campania e anche com'è andata la Puglia? Per trovare il presidente della regione si sono dovuti mettere d'accordo prima e a lungo dentro il proprio partito. Io su questo mi sembra il problema eterno del Partito Democratico. Poi io gli auguro ogni bene, perché sono, come sapete, i sentimenti progressivi, e quindi spero che comunque, insomma, funzioni questa cosa. Ma funziona? In questi 20 anni di Partito Democratico ogni volta c'è questo problema. L'ho esagerato?
1: No, non solubile. No, beh, diciamo sei rimasta moderata come sempre. Veniamo invece alle questioni che sollevava l'ascoltatore prima, cioè la questione della Grazia Minetti. Hanno voluto proteggere Mattarella a tutti i costi?
0: Beh, non lo so, i giudici si sono dati ragione, era effettivamente, però oggettivamente gli elementi che sono emersi, allora io penso sia legittimo che chi, un giornalista, una testata, un giornalista che ha un dubbio, questo dubbio lo deve assolutamente lavorare, deve fare il suo lavoro, per carità. Quello che è uscito fuori al momento sembrerebbe che convincente, insomma, se la giustizia uruguaiana ha deciso che non ci sono cose, è difficile che cosa chiedi, di quale estradizione chiedi, quale rogatorio fai.
1: Ma ci sono i tassisti che hanno accompagnato le zoccole Renzi. Questo è un problema che non penso tu voglia sottovalutare, scusa.
0: No, non sottovaluto tassisti.
1: Quando sali sul taxi dici sono una prostituta, mi deve portare a Renzi perché abbiamo un festino.
0: Possono tutti essere testimoni. Se un giudice ritiene, ci sarà un giudice anche a Punta dell'Est, io sono stata a Punta dell'Est, ci sono tante cose bellissime, ma ci sarà anche un giudice. Se un giudice a un certo punto riterrà, non è un posto, è un posto molto civile Punta dell'Est, l'Uruguay ha grandi rapporti con l'Italia, da gelli, diciamo, ai nostri giorni, c'è un governo anche lì progressivo e molto simile, insomma, a un governo europeo. Se un giudice a un certo punto, se un magistrato riterrà che c'è qualcosa che non... l'occhio di bue è stato acceso, che c'è qualcosa che non funziona, immagino che si muoverà. Al momento quello che esce fuori con un supplemento di indagine è che non ci sono elementi che ostacolano questa grazia. Poi lasciamo perdere se ci piace o non ci piace. Io sento tutti i magistrati, gli avvocati, ma anche altre interlocuzioni che dicono che è curioso che venga concessa una grazia a una persona che non ha fatto un giorno di sconto della pena,
1: di galera,
0: la parola che io moderatamente cerco di non dire, però sì, di galera. Però nella sua, diciamo, infinita grazia, il Presidente della Repubblica aveva pensato di essere, diciamo, generoso con questo bambino, e evidentemente questa valutazione, io non penso che questa valutazione non sia fatta. Certo, stride un po' rispetto alle vicende che noi conosciamo, rispetto all'opinione pubblica, però io ripeto, sono molto fiduciosa della giustizia. Ci sarà un giudice in Uruguay se a un certo punto dovesse saltare fuori una cosa, perché ormai mi pare che anche lì se ne sia molto parlato, poi che i colleghi si mettano a parlare con tutti i possibili testimoni mi sembra una cosa legittima. Ecco.
1: Non so, Luca, se tu hai un'altra domanda, io ne ho una pronta in canna per Daniela, perché prima abbiamo...
0: Luca non mi parla più perché non parlo male di Picerno. Luca non mi parla più.
2: Ma tu puoi parlare benissimo di Picerno.
1: Di qualcosa di brutto. Il rapporto con Luca non si può perdere.

0: chiudere questa vicenda.
1: No, perché gli voglio bene, come noto.
0: È un caso mediatico, non è la crisi del riformismo europeo. Cioè c'è un esponente del PD che riceveva associazioni militari dell'IDF facendo delle belle foto sorridenti mentre gli elettori del PD soffrivano per Gaza. C'era una dirigente del PD che è salita sul palco con il simbolo di Fratelli d'Italia dietro, tuonando a favore del sì al referendum sulla magistratura, a prescindere dal merito, quando gli elettori del PD erano in piazza fino all'ultimo voto per far vincere il no, e fra l'altro ha vinto il no. Questa cosa conta, perché se tu sei il dissidente di una cosa che poi perde, ma invece sei il dissidente di una cosa che vince. E questa dirigente, a cui nessuno ha detto nulla, vai sul palco con Fratelli d'Italia, ricevi pure i candidati dell'IDF, vota anche per usare i fondi strutturali dell'Unione Europea di coesione sociale, altro voto della Picerno in dissenso dalla Schlein, per le spese di armamento, la Schlein contro, lei a favore, e non è che è stata cacciata lei, se n'è andata indignata. Daniela, è questa narrazione.
1: Stai facendo cronaca, stai facendo cronaca.
0: In questo paese, se no uno avrebbe dovuto dire: ma è stata cacciata lei? No, ha fatto queste cose e poi se n'è andata indignata e tutti hanno detto: Madonna mia,
1: ma chi tutti?
0: Che postaccio,
1: ma chi tutti?
0: Che è diventato,
1: ma
0: il PD.
1: Tutti? Hai letto con tutti i giornali che hanno fatto il peana? Ciascuno, ogni giornale avrà scelto la sua linea. Io per esempio non ero, diciamo, non ho fatto nessuna di queste scelte che hai fatto tu, però io penso che sia un gioco democratico. Era in dissenso e se n'è andata, e pace, e soli li
0: sì,
1: ha
0: ma
1: lasciati.
0: Nessuno la cioè voglio dire, siamo d'accordo, e noi abbiamo vissuto in
1: ma nessuno,
0: la
1: ma
0: storia,
1: tutti quelli
0: il racconto
1: che vanno
0: di partiti
1: via, Luca, ma tutti quelli
0: che
1: vanno
0: reprimevano
1: via,
0: il dissenso, ma lei ha fatto quello che ha voluto e poi se n'è
1: certo,
0: andata.
1: È legittimo, ha fatto quello che ha voluto, si
2: no,
1: è preso
2: questo
1: anche,
2: Daniela, dà un certo fastidio, beh. Luca. Che una donna possa fare quello che vuole andando via, questo lo disturba intimamente.
1: Questo è un
2: noi dobbiamo avere,
1: comunque
2: dobbiamo avere rispetto.
1: Il dissenso dentro i partiti è legittimo ed è anche comprensibile e legittimo che quando uno se ne va fa la vittima, insomma lo hanno fatto anche quelli che già gli altri quattro che sono usciti, l'unica che non l'ha fatto è Madia perché si era già concordata un passaggio diciamo soft, perché lei vuole restare dentro la coalizione, quindi non è normale, no? Quelli che restano dentro la coalizione non è che si possono mettere a strellarsi l'un l'altro. Mi sembra che Picerno il tema della coalizione non se lo ponga, o chieggia con Calenda che quindi il tema della coalizione non se lo pone, quindi si è ha fatto tutti i lanci di stracci serenamente, perché così certo va più sui giornali, il dissenso
2: e
1: funziona,
2: poi, insomma,
1: in questo c'ha ragione Luca.
2: Straccetti,
1: sì,
2: più che stracci, insomma qualche,
1: sì, io ripeto,
2: qualche pezza.
1: Capisco che non è molto, diciamo, non è molto fico, però il tema del Partito Democratico al di là di Picerno c'è, perché comunque tu hai mezzo partito non in Aventino, però
0: quel
1: in
0: tema lì è vero
1: a disagio. Allora se succede che c'è un pezzo di partito che vota una legge sull'antisemitismo che il resto del partito contrasta. Ora, fatto salvo sempre il dissenso, il diritto al dissenso, non siamo ai tempi del centralismo democratico, ai quali tempi comunque c'era anche, non so, Napolitano che andava contro Berlinguer, non è che si scherzava, non è che in quel caso non ci fossero dissensi, ricordiamo, no, a lettera di Napolitano che si voleva dimettere da presidente del gruppo. E fatto salvo questa cosa, forse il tema un po' di capire chi sei va affrontato. E questa cosa non si può fare nel Partito Democratico perché ha messo insieme troppe culture politiche troppo diverse. Io, mi spiace, è inutile tornare indietro, il latte versato 20 e più anni fa non torna nella brocca, però questo è un problema secondo me, anche perché il Partito Democratico poi così fatto fino adesso non ha mai vinto. Non sappiamo cosa succederà nel 27, ma è nato un partito e non ha mai vinto le elezioni. C'è un problema, c'è un tema, neanche in coalizione. Ci sarà un problema, ci sarà una cosa su cui interrogarsi? Io ogni tanto spiritosamente scrivo Nato per perdere. Naturalmente mi auguro sempre che si emendi, però insomma, fin qui ha avuto difficoltà, proprio per come era fatto lui, a mettere insieme una coalizione. E guardate che questa coalizione che c'è nel cielo ancora non riesce a sedersi a un tavolo, perché non riesce a mettere a tema alcune cose di cui non si può parlare. Penso all'Ucraina.
2: Su questo volevo portare una nota di conforto a te e a tutti. Con Fulvio Abbate, che era nostro ospite poco fa, si è deciso che il programma sarà consegnato in busta chiusa da non aprire agli elettori. E si userà alla bisogna quando sarà necessario, perché così si supera anche questa follia, questa ossessione del programma. Basta, non ce n'è bisogno. Non ce n'è bisogno, è un'ossessione.
1: Perché tanto gli elettori, è una cosa naturalmente simpatica, però insomma gli elettori poi vogliono, gli elettori di centrosinistra vogliono una coalizione, la vogliono quasi a prescindere, però questi non riescono a mettersi seduti, ma non perché sono cattivi o perché sono carenti, perché effettivamente ci sono nodi molto difficili. E mezzo partito del PD è contrario alla mozione che chiede il ridimensionamento degli accordi economici con la NATO, cioè insomma del 5%. Sarà un problema? Non si affronta, perché se si affronta poi escono sui giornali, quindi evitano anche di parlarsi tra di loro, perché poi qualcuno spiffera. Però è un problema, è un problema.
2: Sante parole, anzi direi parole preziose, preziosissime. Grazie Daniela Preziosi.
1: Grazie, oh. Luca, dai, parlami ancora però.
2: Ci mette una buona parola,
0: picernizzati,
2: io, non
0: picernizzati.
1: Buona giornata.
2: Ciao, grazie. Grazie. Ciao, Daniela.
1: Grazie a voi.
2: Abbiamo qualche voce?
3: Ciao Teresa,
2: non abbiamo
3: ciao
2: voce.
3: Bardi, un saluto a tutti.
2: Abbiamo voce.
3: Allora, io non riesco a darmi pace, perché questo governo, ma anche gli altri, non è che parlo solo di questo governo, anche gli altri negli ultimi 10-15 anni non rispettano proprio una cosa fondamentale, un parametro fondamentale di chi governa, cioè le necessità e le esigenze e le scelte soprattutto del popolo che li ha eletti. Io non riesco a capire. Allora, ci sono stati due referendum per il nucleare. Allora, o fai un altro referendum, che non lo fai perché rischi di prendere degli schiaffi, oppure non ti muovi. Cioè, tu non puoi decidere della vita e dell'esistenza di un popolo senza chiedergli il permesso.
4: L'uscita della Picerno, con tutti gli sberleffi che sono seguiti, pone una pietra tombale su quella che è stata o che doveva essere la democrazia e il pluralismo interno del Partito Democratico. Spiace, perché ormai sembra che chiunque non sia allineato alla linea del Movimento 5 Stelle, alla linea russofila del Movimento 5 Stelle, non ha più spazio nel Partito Democratico, che dovrebbe togliere la D, perché ormai è solo partito, ma di democratico ha poco.
2: Allì. E ora sai cosa facciamo? Voliamo verso Amsterdam.
5: Aumenteranno esponenzialmente i personaggi strani, per forza, basta che ti dichiari.
6: Ma io stavo solo chiedendo il nome.
7: And the Oscar goes to Roberto.
6: Roberto, e allora?
2: Buongiorno Roberto.
8: Ciao ragazzi, buongiorno, ciao a tutti gli ascoltatori.
2: Che notizie ci porti?
8: Ma allora, io comincerei dal fattaccio della lounge Ita di Fiumicino. Che è successo? C'era una coppia di ragazzi. Era lì che si scambiavano dei gesti d'amore, di affetto, facendo una videochiamata. Purtroppo di fronte a loro, per sua sfortuna, c'era il senatore Roberto Menia, a cui la cosa non è andata giù. Di Fratelli d'Italia, la cosa non è andata giù e li ha sgridati duramente. Qui si stava per passare alle mani, per fortuna poi è arrivata la hostess di Ita, ma anche c'era apparentemente anche il senatore Luca Pirondini del Movimento 5 Stelle, che hanno cercato di calmare Menia, che però non si è scusato. È stato contattato al telefono, Pirondini dice: ho detto a Menia che non si doveva permettere, l'omofobia nel nostro paese non è ammessa. Ora io dubito che i due ragazzi stessero facendo frullare le mani l'uno nella patta dell'altro, insomma, se erano lì al telefono magari hanno esagerato, non so, però c'è da chiedersi: avrebbe fatto lo stesso fossero stati una coppia lui lei? Io non so. Parentesi, ovviamente qui nelle lounge succede di tutto, colpi di valigia, c'è gente che ti mangia le noccioline in testa, bambini che fanno le capriole, quindi questi ragazzi non credo che siano il problema. Luca, tu li avresti sgridati? Ti danno fastidio in pubblico?
0: Io avrei litigato con Menia lì, come qualunque persona che non fuori di testa.
8: Non ti saresti scandalizzato? Andiamo avanti.
0: Mi sarei scandalizzato per Menia.
8: Ah, ti saresti scandalizzato per Menia? Gli hai tirato le orecchie? Sì.
0: Ci avrei litigato molto volentieri, ma fatti i cazzi tuoi. Vattene
2: però,
0: nella saletta di un altro.
2: Ma sempre le parolacce, ma non si dicono.
8: Io sono un pochino più un po' all'antica, diciamo, la compostezza secondo me è importante, il rispetto degli altri, perché qualcuno si può trovare in imbarazzo, però detto questo, appunto, è brutto discriminare, se non credo che comunque esista il problema che queste manifestazioni non sono tollerate se sono fra uomini, non c'è assolutamente parità in questo. Comunque va peggio chiaramente in Ghana, dove dal 3 al 6 giugno si tiene la quarta conferenza interparlamentare su famiglia e sovranità. Chiaramente, secondo gli organizzatori, qual è l'obiettivo? Quello di difendere il modello di famiglia africano, e vanno a sottolineare soprattutto che lo difendono da uno stile di vita importato.
2: Con l'infibulazione.
8: Infatti, ma poi soprattutto dicono che lo stile di vita e soprattutto la cultura LGBTQ+ è stata importata, lo stile di vita occidentale, individualista, no? Nordamericano, con un controllo della qualità culturale. Ora, appunto, la contraddizione è lì, perché l'omosessualità non è certo un fenomeno importato, ci mancherebbe altro, e anzi, quello che era stato importato erano le criminalizzazioni dell'omosessualità, particolarmente nei paesi colonizzati dalla cultura anglosassone. Quindi diciamo è un gioco degli specchi praticamente, cioè l'Occidente che critica l'Occidente. La cosa più preoccupante è che comunque queste conferenze sono tutte sostenute da iniziative nordamericane. Fuori, per esempio, questa è stata guidata, la conferenza era stata iniziata prima nello Utah da tale Sharon Slater e dalla statunitense Family Watch International. Quindi sembrerebbe fondamentalmente un gioco di potere che le destre, particolarmente anche quelle americane, cercherebbero di introdurre nel continente nordafricano per trovare un'identità su valori familiari, e che poi sposterebbero quindi l'affinità di questi paesi sotto una certa egemonia culturale. Ora, al di là del complottismo, sì, e magari economica, ovviamente, certo.
2: Altra grazie
8: notizia,
2: Roberto.
8: Sì,
2: va bene. In frettissima, vai rapidissimo.
8: A Palermo, ragazzi, andate a Palermo. Dal 1 giugno c'è la prima Gay Street a Palermo, alla Vucciria. Iniziative culturali, negozi, iniziative per il mese del Pride. Quindi una visita ci vuole.
2: E la faremo senza dubbio. Siamo arrivati alla fine, caro Luca, non senza prima annunciare che adesso ci diamo la parola.
0: Ma
2: al nostro
0: ci sarà
2: Sergio
0: una morale per la puntata?
2: Certo, conti in tasca, ti dicevo, e senza aver ricordato che domani c'è una incredibile puntata del Punto G col Cardinale Ravasi, Massimo D'Alema, Michele Emiliano, Francesco Verderami, insomma, come sempre. al meglio del meglio. E adesso io la morale te la darei citando un grande poeta belga, Louis Coutenaire, che diceva a proposito di quello che ci ha riferito adesso Roberto, che lo scandalo è non dare scandalo.
0: E allora domani un programma minore nella domenica mattina da non perdere, punto G.
9: E lunedì torniamo con tutta la banda.
2: Ciao ciao ciao.
10: L'attimo fuggente.
11: L'attimo fuggente.
10: L'attimo fuggente.
11: Giornale radio.
12: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di giugno in edicola con il nuovo numero. Un'edizione per tutti i grandi ragazzi che vivono la passione per lo spazio. La cover story è dedicata alle luci artificiali che spengono il nostro cielo notturno. Tema del mese, l'intelligenza artificiale aliena e il paradosso di Enrico Fermi. E poi il ritorno degli spazioplani, una nuova gara tecnologica mondiale erede della storia degli shuttle. In chiusura il dopo Artemis 2. Leggete Cosmo 2050 di giugno in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
13: In un mondo che cambia ogni istante, l'informazione deve essere tempestiva, accurata, verificata. Netweek Press, l'agenzia di stampa italiana del gruppo Netweek, racconta ogni giorno l'Italia e più di 700 notizie al giorno tra testo, foto e video. Netweek Press, diamo voce ai fatti.
14: Le notizie non aspettano, tu nemmeno. Giornale radio è informazione in diretta. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Cronaca, politica, economia, sport, vita quotidiana. I fatti con contesto e chiarezza. Se vuoi capire cosa succede, ascoltaci dove vuoi. In FM, in DAB, sull'app Giornale Radio e su giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Sono le 10:03.
1: Giornale Radio News.
2: Buongiorno, bentrovati su Giornale Radio. Subito i titoli: forte esplosione, crollo di una palazzina all'alba nel Fermano, c'è almeno una vittima, si scava sotto le macerie. Scambio di fuoco tra Washington e Teheran, gli Stati Uniti colpiscono postazioni radar dell'Iran che lancia raid su basi americane in Kuwait e Bahrain. Ucraina, attacco a San Pietroburgo, dove Putin chiude la porta a Zelensky, che domani incontra Starmer, Macron e Merz. Polemiche per la defezione all'ultimo della Meloni, al vertice UE Balcani occidentali a Tiavat. Tennis, colpo di scena Roland Garros, Matteo Arnaldi si ritira per un virus, Flavio Cobolli in finale senza giocare, domani sfiderà Zverev.
1: Giornale Radio News.
2: Ben trovati su Giornale Radio, studio Daniele Ubaldi, in redazione Alessandro Cisilin e Laura Carchidi, per lo sport Jenny De Gaetano. Disastrosa esplosione in una palazzina all'alba a Porto Sant'Elpidio, in provincia di Fermo. L'edificio è crollato per la deflagrazione forse causata dallo scoppio di una bombola di gas. Secondo un primo bilancio c'è un morto tra i residenti, un uomo di 55 anni, estratti vivi dalle macerie e trasferiti in ospedale i genitori della vittima. I vigili del fuoco rendono noto che anche un ragazzo è stato estratto vivo dalle macerie, mentre si cerca ancora una donna. Prosegue lo stallo negoziale tra Stati Uniti e Iran e si segnalano altri episodi di fuoco incrociato. Intanto Israele continua ad attaccare nel sud del Libano e non solo, segnalate altre decine di vittime, inclusi bambini e paramedici. Sentiamo.
3: Nuove schermaglie militari tra Stati Uniti e Iran. Washington rivendica di aver colpito postazioni radar iraniane a Goruk e sull'isola di Keshm a scopo difensivo e di aver poi intercettato missili di Teheran verso Kuwait e Bahrain. I leader iraniani non hanno ancora chiuso l'accordo con gli Stati Uniti perché sono forti e orgogliosi. L'ultima esternazione di Trump, che poi posta immagini realizzate con l'intelligenza artificiale dell'abbattimento della flotta iraniana. Un accordo dipende dalla disponibilità americana a sbloccare 24 miliardi di dollari di beni iraniani congelati, fa sapere un alto funzionario di Teheran. E nello stallo negoziale Israele prosegue i suoi attacchi sul sud del Libano. I morti nelle ultime 24 ore sarebbero almeno 21, conteggia la CNN. Tra loro due bambini siriani che viaggiavano in moto col padre a Manabatie e un paramedico nella vicina Zebdine, nell'ambito di un attacco a un'ambulanza mentre cercava di consegnare del pane a una famiglia assediata. Il premier israeliano Netanyahu non presenta in Parlamento la bozza di accordo siglata a Washington dai vertici di Beirut dopo il no degli Hezbollah a riconoscerlo. Raid anche in terra palestinese. Militari dello Stato ebraico hanno ucciso anche un neonato e ferito i genitori nella Cisgiordania occupata. Per Giornale Radio Alessandro Cisilin.
2: Nuovo massiccio attacco ucraino su San Pietroburgo. Sarebbero ben 86 droni intercettati nelle ultime ore. La città russa ospita da mercoledì il Forum Economico Internazionale promosso da Putin, che ieri ha rigettato la proposta del presidente ucraino Zelensky di un incontro. Altri 8 droni sarebbero stati fermati stamane mentre si dirigevano verso Mosca. Una strategia per negoziare sarebbe al centro del summit con Zelensky domani a Londra, dove il premier inglese Starmer riceve il presidente francese Macron e il cancelliere tedesco Merz. Il tema dell'Ucraina anche sul tavolo del vertice UE Balcani occidentali, ieri a Tivat in Montenegro, disertato all'ultimo dalla Meloni, che in una nota di Palazzo Chigi si è detta rammaricata spiegando l'assenza con il protrarsi delle celebrazioni a Reggio Calabria per i 212 anni dalla fondazione dell'Arma dei Carabinieri. Trattenuta dalla presentazione di un francobollo storico, il ritardo scatena le polemiche, mentre l'opposizione sottolinea la premier italiana è fuori dai giochi e messa in difficoltà dalle divisioni nella maggioranza. L'adesione dei Balcani all'Unione Europea, un impegno che va mantenuto, ha ribadito ieri anche il vice premier e ministro degli esteri Tajani, che dal palco dei giovani industriali di Confindustria nel convegno organizzato a Rapallo in Liguria annuncia anche la proroga fino a fine mese del taglio delle accise sui carburanti. Sentiamo.
4: Il governo sta valutando di prolungare fino alla fine del mese i provvedimenti adottati, quindi però il problema del caro energia non è solo quello legato alla emergenza Hormuz.
2: Un virus interrompe d'improvviso il sogno parigino di Matteo Arnaldi. Il ligure è costretto a dare forfè e Flavio Cobolli conquista la finale del Roland Garros senza giocare. Domani il 24enne romano affronterà Zverev. Oggi si elegge la regina del singolare femminile. Il servizio.
5: Due match vinti al quarto set, due al quinto, per un totale di quasi 18 ore in campo. Senza dimenticare il lungo stop per l'infortunio al piede, non bastasse, ci si è messo di mezzo un virus intestinale a interrompere sul più bello la scalata Roland Garros di Matteo Arnaldi, costretto a ritirarsi prima di giocare il derby, la prima semifinale italiana nella storia degli Slam, contro Flavio Cobolli, che si ritrova così in finale sulla terra parigina senza giocare. Il 24enne romano, forse anche per attutire la delusione del pubblico transalpino, si è poi allenato per un'ora sullo show 3, in tribuna anche l'amico Edoardo Bove, entrando in campo tenendo per mano i due bambini che avrebbero dovuto accompagnare i due tennisti. Domani Cobolli, che intanto diverrà 10 del mondo, contenderà il prestigioso torneo a Sascha Zverev, vittorioso in 4 set sul ceco Mensik. Nei precedenti Zverev conduce 3-1 su Cobolli. Ancora in chiave Italia sfortunato il doppio, KO in semifinale per l'infortunio occorso a Bolelli. Infine oggi alle 15 si elegge la campionessa al Boa de Bologna di fronte alla russa Andreeva, la sorpresa polacca Czablinska, reduce dalle qualificazioni. Per Giornale Radio, Jenny De Gaetano.
2: Formula 1, Ferrari in grande spolvero nelle libere del Gran Premio di Monaco in programma domani sul circuito cittadino di Monte Carlo. Nella prima sessione miglior tempo di Leclerc davanti a Lewis Hamilton, che ha invece dominato le seconde libere precedendo il compagno di scuderia. Indietro Antonelli, oggi alle 16 le qualifiche. Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Conti in tasca. Il punto economico della settimana con Sergio Luciano.
6: Buongiorno a tutti, ben ritrovati su Conti in Tasca. Abbiamo una puntata ricca di argomenti, anche di estrema attualità e pragmatismo. Parleremo di deroghe al 3% che l'Europa ci ha concesso, ma capiremo meglio se ci servono o non ci servono, se è propaganda o se è sostanza. Parleremo di bollette energetiche con il nuovo presidente dell'autorità di regolazione per le energie, le reti e l'ambiente. Parleremo di consumi e inflazione col presidente di Centromarca e di patrimoniali, oltre ad altri temi fiscali, col presidente dei commercialisti indipendenti. Tra pochissimo qui su Conti in Tasca, dopo una boccata d'ossigeno propiziatoria musicale.

0: Eccoci di nuovo in diretta, siamo su Conti in Tasca, questa è il giornale radio, Radio Libera Informare, io sono Sergio Luciano e saluto e ringrazio vivamente l'onorevole Massimiliano Savini, europarlamentare, Forza Italia, Commissione Ambiente del Parlamento di Strasburgo. Buongiorno onorevole, come sta?
1: Buongiorno, molto bene, c'è molto lavoro.
0: C'è molto lavoro da fare, bene. Senta, io ho pregato di spiegarci che cosa contiene sul serio questa deroga al 3%, questa flessibilità di bilancio concessa dalla Commissione Europea all'Italia. La mia domanda sembra tendenziosa perché dire sul serio implicherebbe che ci sia una cosa non seria. Non voglio dire questo, voglio far capire veramente se questa deroga impatta o non impatta con i soldi che quotidianamente milioni di italiani spendono alla pompa di benzina quando fanno il pieno. E mi pare di poter anticipare che no, nel senso che quei soldi correnti, spesa corrente, stanziati finora dal governo per i bonus che attutiscono il caro benzina dovuto alla guerra, quelli sono nei conti ordinari e non, i conti ordinari non possono essere gonfiati. Per fortuna possiamo spendere di più sugli investimenti che servono a ridurre la dipendenza italiana da quelle importazioni di idrocarburi, però la ridurranno negli anni. Ecco, questa è la mia sintesi, ma potrebbe essere una corbelleria, lei lo sa molto più di noi. Prego.
1: La ragione per la quale il governo italiano è intervenuto sull'Unione Europea chiedendo deroghe al patto di stabilità, non solo per la difesa ma anche per l'energia, è determinata innanzitutto dal prezzo dell'energia e in seconda battuta dal prezzo dei carburanti, ma la partita sui carburanti è parallela rispetto a questa specificamente destinata ad intervenire sull'importo pagato in bolletta più che sul valore pagato alla pompa di benzina, perché come è noto le misure di ridimensionamento del costo del carburante sono misure che per quel che riguarda l'Italia ad esempio adesso hanno riguardato l'intervento sulle accise, ma gli interventi sulle accise non possono essere inseriti nello scopo della deroga che l'Unione Europea ha concesso. Perché? Perché quella deroga è una deroga vincolata anche al rispetto dell'agenda verde, spesso contestata e anche a ragione, non tanto perché non si creda nell'ambiente, ma perché quell'agenda verde a volte si è rivelata particolarmente contraddittoria proprio ai fini del perseguimento dell'obiettivo della sostenibilità, ma non possiamo toccare tutti gli argomenti in pochi minuti. Allora, cosa consente quindi?
0: No, quello che ha detto è molto giusto, poi un'altra volta approfondiremo perché esatto. Non tutti le direbbero quelle cose, soprattutto non nella sua posizione. Prego, continui.
1: La deroga quindi che è stato concesso ha un valore economico, sono circa 14 miliardi di euro, che significa in soldoni 6-7 miliardi quest'anno, 6-7 miliardi l'anno prossimo, che il governo può utilizzare per misure provvisorie non strutturali. Perché questo? Perché trattandosi di nuovo debito, perché può essere anche fuori dal patto di stabilità, quindi ti consentono di farlo, perché se rimanessi nel patto di stabilità non ti consentirebbero di farlo. Se esci dal patto di stabilità significa che ti permettono di fare nuovo debito, ma debito è. Quindi è un debito che si aggiunge già al cumulo enorme di debito pubblico che ha l'Italia. Non dimentichiamolo che quest'anno noi diventiamo il paese più indebitato d'Europa dal punto di vista del bilancio dello Stato.
0: Grecia.
1: Più della Grecia. Allora, questi 14 miliardi sono nuovo debito, misure provvisorie non strutturali per evitare che diventino misure che aumentano all'infinito questo debito. Certo. Secondo punto, sono misure che devono essere coerenti con l'agenda sulla sostenibilità. E quindi uno degli elementi, visto che l'obiettivo del governo è quello di ridurre la bolletta di famiglie e imprese, una delle possibilità che si potrebbero utilizzare per usare queste risorse è ad esempio intervenire sugli oneri. Gli oneri di sistema che sono una cosa molto strana, ma comunque sono degli oneri che vengono calcolati nel costo della bolletta. Tra questi oneri di sistema ce ne sono circa 8 e rotti miliardi di euro all'anno che l'Italia utilizza per investimenti legati alle rinnovabili. Allora, una delle modalità per usare quelle risorse che l'Europa consente di utilizzare è andare a ridurre parte di questi oneri nella bolletta degli italiani. Quindi invece di caricare, che ne so, 8 miliardi di oneri sulla bolletta degli italiani, caricarne 4 e gli altri 4 metterseli come Stato grazie a questa deroga consentita dall'Europa. Questo in parte ridurrebbe la bolletta ed è coerente con gli obiettivi legati all'agenda verde. Perché? Perché interviene su quegli oneri connessi agli investimenti per le fonti rinnovabili.
0: Quindi diciamo si distingue contabilmente l'investimento duro e crudo dall'onere connesso. L'onere connesso si può coprire così, dico bene?
1: Sì, allora questa è un'ipotesi, le dico anche perché tenete conto che noi in questa fase il governo dovrà decidere, condividendo la fase diciamo cosiddetta interpretativa della deroga con l'Unione Europea, decidere come usarli e che cosa è consentito fare per usarli. Non è detto che questa degli oneri venga poi consentita, ma a me pare, alla luce di quello che si è detto, perché la sentenza definitiva sul tipo di utilizzo non è ancora stata emessa, che questo possa essere un modo. Un altro modo è connettere i bonus che già il governo italiano ha avviato quest'anno, cioè quel meno 30% per le famiglie più bisognose, quindi quelle con un ISEE relativamente basso, allargare la platea dei fruitori di quel bonus, però ripeto, bisogna trovare un link col tema dell'agenda sulla sostenibilità e in questo caso è meno facile, ma io sono abbastanza certo che da un lato il governo troverà la maniera di farlo, perché comunque l'obiettivo è la riduzione della bolletta, e dall'altro l'Unione Europea si mostrerà, diciamo, non dico condiscendente, ma molto flessibile. Perché? Perché la fase che attraversiamo chiede questa flessibilità e, diciamo, il sì accordato dall'Unione a questa richiesta di deroga è il segno evidente di una voglia di andare nella direzione di questa flessibilità.
0: Ho capito. Senta, però, a proposito di agenda verde, l'altra grande novità sulla quale io volevo che i nostri ascoltatori sapessero una sua interpretazione autentica da un osservatore privilegiato è come si concilia la riapertura italiana al nucleare per la prima volta formalizzata dal decreto che il governo ha approvato l'altro giorno. Ricordiamo a chi ci ascolta, l'Italia ha formalizzato, il governo italiano, sicuro in questo di essere appoggiato dalla sua maggioranza, ha votato un provvedimento che riavvia il processo complicatissimo, lungo, eccetera, eccetera, che serve per fare nuove centrali nucleari e accenderle. Ecco, questa scelta si concilia con le regole complicatissime del Green Deal europeo, che sappiamo essere, appunto, come diceva lei stesso, contestato, ma intanto c'è ed è in vigore, ed è la cornice dentro la quale dobbiamo stare, oppure no? Perché sul nucleare, come dire, i verdi sono estremamente critici in Europa.
1: L'agenda verde o comunque l'agenda sulla sostenibilità dell'Unione Europea è diventata negli anni un'agenda sempre più nucleare, a differenza della tradizione green che ha attraversato la storia anche del nostro paese e di quella di molti altri paesi dell'Unione Europea. Oggi i paesi più green, tra virgolette, dell'Unione Europea sono paesi che hanno un mix energetico in cui il nucleare è baricentro. Si pensi alla Francia, si pensi ai paesi del nord, tra cui la Svezia e via discorrendo. L'energia nucleare è correttamente oggi considerata, nonostante i rischi storici che conosciamo, su cui si è molto dibattuto e si dibatterà ancora moltissimo, è considerata un'energia fortemente sostenibile perché riduce a zero le emissioni in atmosfera. Qual è il problema del nucleare? Lo smaltimento, come è noto, il rischio, il costo dell'investimento per realizzare questi impianti, la durata, diciamo, dell'investimento, perché è chiaro che un paese che parte oggi con un decreto sul nucleare avrà tra diversi anni energia elettrica prodotta dal nucleare. Però ha un vantaggio enorme, che tra le energie pulite quella nucleare è l'unica energia stabile. Cioè, a differenza delle energie da fonti rinnovabili, solare, eolico, eccetera, che sono instabili, perché produci quando c'è il vento o quando c'è il sole, il nucleare, come il gas, è una produzione stabile e quindi perfettamente coerente con una, ad esempio con un mix energetico legato ad un paese come quello italiano dove c'è una forte manifattura. In un paese come la Danimarca, dove la manifattura è poco e niente, ci si può permettere il lusso dell'instabilità energetica. In un paese come l'Italia o la Germania, dove le fabbriche devono andare e non possono spegnersi, tu oltre alla sostenibilità devi avere la sicurezza energetica, non puoi mai farti mancare l'energia, quindi accanto alle rinnovabili devi avere le fonti stabili. Le fonti stabili sono due oggi, una è il nucleare, l'altro è il gas che impatta sull'ambiente meno del carbone. Quindi chiunque oggi pensi di poter avere un equilibrio energetico in un paese manifatturiero senza nucleare o gas si illude.
0: Ecco, questo è sicuro. È sicuro, bisogna dire una cosa per concludere, onorevole, però, che la riattivazione del nucleare nei paesi che ne sono usciti, l'Italia, ma recentemente anche la Germania, non è una roba pronti via che si preme un interruttore, ma richiede un minimo per fare i nuovi reattori più ultra sicuri, più piccoli, di 10 anni. Forse 8, insomma.
1: Sì, sì. E quindi ci sono, come dicevo, c'è un tempo, però bisogna farlo partire, il punto alla rovescia, e si è deciso giustamente di farlo partire. Nel frattempo, in attesa, bisogna avere il gas.
0: Anche perché, ultima considerazione politica, ci siamo resi conto, ricordati, la parola giusta, con la guerra del Golfo e con Hormuz, che dipendere da stati lontani dal perimetro, diciamo, consensuale dei valori dell'economia di mercato è un bel rischio, cioè mettiamo la nostra stabilità economica, sociale, ambientale e pratica nelle mani dell'Ayatollah Khamenei, che mi sembra veramente un atto di responsabilità, insomma, no? Le pare?
1: È così, è così. Abbiamo fatto un lavoro energetico e geopolitico allo stesso tempo. Grazie.
0: Infatti, grazie a lei, buon lavoro. Noi ci fermiamo un attimo per un po' di musica, ma poi torniamo, perché volevo spiegare a chi ci ascolta che continueremo a parlare di questi temi dell'energia, signori, l'energia, dopo il pane quotidiano è la cosa più necessaria a tutti noi, con un altro interlocutore di assoluta eccezione. Sentiamo un po' di musica, poi torniamo, poi ancora un break.

0: Eccoci di nuovo in diretta. Vi anticipavo che continueremo a parlare di bollette elettriche, ma proprio con riguardo alla tasca, ai nostri interessi, ai nostri diritti di consumatori e anche alla esigenza assoluta che il paese ha di stabilità nelle forniture. Non dimentichiamoci quello che è successo un anno fa alla Spagna, che ha avuto un blackout di quasi una giornata intera perché il sistema è crashato tra tantissima produzione di rinnovabili, bravi loro, che però a un certo punto, come si sa, sono incostanti perché viene meno il sole, viene meno il vento e si fermano, e una insufficiente capacità di sostituire con le fonti fossili che sono stabili, cioè le prendiamo sempre quando vogliamo, basta avere il serbatoio pieno, che non sono state immesse nel sistema in tempo debito. Ecco, tutto ciò richiede più che mai competenze e presidio di queste materie da parte delle istituzioni e degli organismi di sicurezza nazionale. Se ne parla poco, ma è fondamentale in questo contesto l'ARERA, che è la sigla, il nome in sigla dell'autorità di regolazione per energia, reti e ambiente. Questa authority indipendente, quindi ha una nomina ogni 7-8 anni, lo chiederemo tra poco, e che non è revocabile dal Parlamento, da istituzioni, quindi assume una responsabilità tecnica. E che cosa fa? Sostanzialmente presidia l'ottimale funzionamento del mercato, presidia la tutela dei diritti dei consumatori, tutti, le famiglie, le imprese, ma tutti, e presidia la trasparenza, la correttezza della formazione dei prezzi, che non significa poterli ovviamente abbassare, ma significa evitare speculazioni e altri comportamenti truffaldini. Ebbene, pochi, noi avremo ai microfoni di Giornale Radio Conti in Tasca il nuovo presidente Nicola Dell'Acqua, e pochi sanno, ma va detto per spiegare l'impatto di queste decisioni che spettano all'ARERA, che gli aumenti già sofferti da tutti noi avrebbero potuto essere complessivamente di 1 miliardo di euro più cari se l'ARERA non avesse scelto, come invece ha scelto, di congelare gli oneri di sistema nelle bollette, quindi di ridurre l'impatto degli oneri di sistema creati dal caro gas nell'ambito di una sua discrezionalità che ha cubato però non 4 spicci ma 1 miliardo di euro. Quindi vedete che la materia è complicata ed è sorprendentemente foriera di sorprese, ma anche di opportunità. Ne parleremo tra pochissimo insieme a una serie di altre questioni, per esempio certi comportamenti non corretti degli operatori della distribuzione di luce e gas, piuttosto che l'apertura ad altri mercati, che da una parte, ad altri mercati di approvvigionamento delle energie, che da una parte ci fa piacere, dall'altra parte potrebbe costarci proprio tanto. Ne parleremo tra pochissimo, dopo il break della mezz'ora, che è un break di ottimi consigli per gli acquisti, ottimi non lo so, ma insomma consigli per gli acquisti, ognuno scelga poi se seguirli oppure no. A tra poco.
1: Giornale Radio.
2: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di giugno è in edicola con il nuovo numero. Un'edizione per tutti, grandi ragazzi che vivono la passione per lo spazio. La cover story è dedicata alle luci artificiali che spengono il nostro cielo notturno. Tema del mese, l'intelligenza artificiale aliena e il paradosso di Enrico Fermi. E poi il ritorno degli spazioplani, una nuova gara tecnologica mondiale erede della storia degli shuttle. In chiusura il dopo Artemis 2. Leggete Cosmo 2050 di giugno, in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
3: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
4: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
3: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
4: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
5: Gruppo Next, pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna, solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next, campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
6: L'Italia corre, l'Italia discute, l'Italia si divide. E tu, da che parte stai? Italia No Limits è il programma di Roberto Poletti dove anche tu puoi diventare protagonista. Chiama o manda un messaggio scritto o vocale al 334 1111 622 e partecipa alla diretta.
7: Sono Roberto Poletti e vi aspetto qui su Giornale Radio con Italia No Limits dal lunedì al venerdì dalle 17 alle 20.
6: Italia No Limits è solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
8: Sono le 10:32.
9: Giornale Radio.
1: la radio libera di informare.
5: Conti in tasca con Sergio Luciano.
0: E allora eccoci di nuovo in diretta. Abbiamo tra pochissimo con noi Nicola Dell'Acqua, nuovo presidente di ARERA, Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente. Gli chiederemo innanzitutto quello che tutti noi vorremmo sentirci dire, non che lui abbia la bacchetta magica, cioè se possiamo ragionevolmente sperare che questo pazzesco caro energia che ci ha colpiti si ridimensioni oppure no. Consideriamo che, ecco, il dato che mi ho segnato è che a marzo 2026 rispetto a febbraio il prezzo del gas è salito del 19,2%, poi ad aprile questo rincaro pazzesco si è ridotto al 12,8%, all'11,8, ma insomma comunque stiamo parlando di tanti soldi. E poi questo rincaro alla base, spesso nei fatti il mercato provvede a aggravarlo ulteriormente con qualche giochino commerciale che molti di noi considera magari vantaggioso, e vantaggioso non è. E credo che sia, come nostra consuetudine, bello e appropriato, anche perché il gas e l'energia sono materie toste, bisogna capirle, ma non è che siano proprio, cioè adesso ci divertiamo, una bella base, sentire un po' di buona musica. Nel frattempo acquisiremo dal nostro presidente dell'acqua

0: Eccoci di nuovo in diretta. Saluto e ringrazio Nicola Dell'Acqua, presidente di ARERA. Come sta, presidente? Grazie di essere con noi. Ho segnalato ai nostri ascoltatori che è una primizia la sua presenza qui, la sua intervista, ed è una primizia che apprezziamo, perché l'energia è per noi il secondo tema di apprensione, forse, no? Dopo la salute, che è quella che viene sempre prima.
1: Grazie, buongiorno a lei e buongiorno ai suoi radioascoltatori.
0: Allora, abbiamo tante cose da dire, tra l'altro è appena annunciato che si parla di energia e di bollette, cominciamo a fioccare i messaggi, ce n'è uno che le leggo. Noi abbiamo un canale WhatsApp audio 334-1111622, dove chi ci ascolta ogni tanto scrive. C'è un signore, Enrico, che dice: buongiorno, sarebbe serio parlare dei costi di questi fantomatici impianti nucleari sicuri che pagheremo noi con le nostre tasse per i prossimi 15 anni, prima che ci spieghino e che si possa constatare quanto risparmieremo. Vabbè, non era per girare la domanda a lei, ma per segnalare quanto la materia sia incandescente. Io volevo partire con lei, presidente, dal punto che anticipavo nella mia presentazione, cioè noi italiani non sappiamo che i rincari finora subiti potevano essere ancora peggiori, per una bella miliardata in più, se ARERA non avesse deciso di in qualche modo congelare, su una parola forse tecnicamente sbagliata, una parte dell'impatto dei costi generali di sistema, adoperando riserve finanziarie che nell'ambito della vostra funzione istituzionale avevate, l'ARERA aveva potuto accantonare, insomma, per usare una parola chiara. Ecco, questo significa cambiare popelle, cioè significa in qualche modo usare delle prerogative che riescono anche, diciamo, dare valore e efficienza economica ai consumatori. È una cosa abbastanza forte da capire per noi, no? Ci spieghi bene.
1: Ma vede, innanzitutto parliamo allora di che cos'è ARERA, no? Cioè, sì. Da come il nuovo collegio interpreta il ruolo di ARERA. È chiaro che sono stati nominati 5 tecnici, ma che sono 5 tecnici che sono sensibili a chiaramente, come anche il precedente, agli aumenti e al caro bollette. Quindi se noi come tecnici dobbiamo vedere quello che sta succedendo, e quindi quello che sta succedendo in questo momento è chiaro a tutti, no? L'aumento del gas, noi purtroppo la nostra elettricità deriva ancora molto dalla produzione di gas, il gas è aumentato, cosa può fare il regolatore? Ti ricordo a tutti, ARERA il regolatore, cioè diciamo chi sta in mezzo tra il consumatore, l'utilizzatore e il produttore, no? Di un mercato che, deve essere chiaro a tutti, non è un mercato perfetto quello dell'energia, quindi ci vuole uno che lo regoli. E il regolatore ha delle leve, ad esempio gli oneri di sistema, no? Che sono, certo, che vengono ricomprese, che sono una parte della bolletta, perché la bolletta che paghiamo noi consumatori, noi utenti, è parte costo della materia prima, l'elettricità, parte sono questi oneri di sistema, parte sono le reti di trasmissione e parte sono le tasse. Ecco, gli oneri di sistema avevano delle riserve all'interno della cassa, e anche se dovevano essere aumentati in base appunto al mercato, siamo riusciti con un aspetto finanziario a mantenerli fermi. Certo, a spostarne il problema? Forse no, forse riusciamo anche a risolverlo, ma il compito appunto di ARERA è quello di dare una mano all'utente, in questo caso utente che non è solo l'utente domestico, sto parlando anche dell'utente commerciale, industriale e quant'altro, e cercando di mantenere questi aumenti causati appunto dalla materia prima il più bassi possibili. Quindi il primo tentativo ci siamo riusciti. Ricordo che anche la regolazione sulle reti e sui trasporti, che è un'altra parte del costo della nostra bolletta, in Italia diciamo eccelle anche per economie anche su questo, perché dati Istat ci dicono che insomma le reti in Italia non le paghiamo, le paghiamo meno della media europea.
0: Ecco, io volevo attestare che, per quello che riesco a saperne, quanto ha detto il presidente Dell'Acqua è assolutamente vero. Però, presidente, nel dire questo a chi ci ascolta, voglio anche dire a lei che però il percepito di questi elementi, di questi anelli di grande efficienza del sistema Italia sull'energia, nella catena complessiva degli errori del passato che portano a far sì che oggi il kilowatt per le imprese e per i cittadini comuni costi in Italia ben più della media europea, non si vedono. Cioè, voglio dire, è vero, va detto e sottolineato che ci sono pezzi efficienti del sistema, uno siete voi, l'altro è secondo me anche la rete elettrica che funziona bene, però purtroppo tanti errori fatti, tante problematiche geopolitiche, di geoeconomia fanno sì che oggi noi spendiamo un sacco di soldi. Allora puntiamo un po' a chiarire questo tema. L'industria italiana perché l'industria fa fare PIL e assume, è importante, ma come l'industria anche la famiglia italiana tipo paga energia più dei principali concorrenti europei. Tra capacity market, no, questi PUN, prezzo unico di riferimento, data center, contratti di lungo periodo e di medio periodo, eccetera, ci sono una serie di capitoli che l'uomo comune non capisce più dei principali concorrenti europei. Tra capacity market, no, questi PUN, prezzo unico di riferimento, data center, contratti di lungo periodo e di medio periodo, eccetera, ci sono una serie di capitoli che l'uomo comune non capisce, non sa gestire, ma voi sì, e che forse sono

0: cioè hanno, non fanno, perdono, quindi vivono di riserve, e se continua così o chiudono o se ne vanno. Peraltro la nostra siderurgia in Italia, insomma, è quella ai piedi di Pilato, non a caso. Ecco, ci spieghi un poco quali leve potete usare voi per dare una mano alle imprese.
1: Allora, lei ha toccato alcuni punti, andiamo a vederli uno a uno, direi, no? Allora, il capacity market, il mercato della capacità.
0: Abbiamo un buon quarto d'ora ancora davanti a noi.
1: No, va bene. Il mercato della capacità, il mercato della capacità è quello che sta a stabilità sostanzialmente al nostro sistema, che appunto diciamo eccelle in Europa per avere un'ottima resilienza. Il capacity market che abbiamo già, su cui siamo già intervenuti, abbiamo già ritoccato qualche indice, al 28 dovrebbe scadere, ma dalle audizioni che abbiamo fatto, perché prima di fare il nostro piano strategico abbiamo fatto le audizioni, i produttori, da una parte i produttori ci dicono continuiamo con il mercato della capacità, che sono miliardi di euro all'anno, e i consumatori ci dicono dovete ridurlo drasticamente. Ecco, la via di mezzo che ARERA sta intraprendendo è un miglioramento di questo, di capacity market. Dopo l'esperienza vista e anche copiata da altri paesi europei, si può migliorare, e anche lì interverremo. Siamo già in parte intervenuti, ma interverremo. Sul PUN, il PUN è il dato dolente dell'Italia, e chiaramente noi abbiamo il PUN più alto d'Europa perché siamo ancora troppo legati ai gas. Su questo è il gas, non solo in questo momento è anche sotto scacco di quello che sta succedendo nel mondo. Io penso che tutti lo possano capire. Prima è successo il discorso della Russia, poi dell'Ucraina, poi è successo anche il problema dell'Iran, di Hormuz e quant'altro, e poi anche, non lo dobbiamo dimenticare, il prezzo del gas è molto legato anche agli oneri degli ETS, che sostanzialmente sono quegli oneri per chi produce in velocità anidride carbonica, ecco, la CO2. Su questo il governo ha cominciato un'attività, il Parlamento in verità ha cominciato tutta un'attività per mettere in discussione anche queste ETS, ma è chiaro che solo l'aumento delle energie rinnovabili ci porterà a una riduzione dell'uso del gas per produrre elettricità. Stiamo lavorando, e questi sono anche parte degli oneri di sistema, in Italia stiamo lavorando, il governo, il Parlamento, i produttori, tutti stanno lavorando, ma quali sono le leve più, diciamo, efficaci per fare questo? Lei ha accennato un'altra cosa, le PPA, cioè i contratti tra produttori di energia rinnovabile e grandi consumatori, questi contratti diretti che possano in qualche modo calmierare i prezzi, e li calmieranno i prezzi. Ecco, nel decreto bollette c'è un incentivo, diciamo, di garanzia anche su questi accordi, questi contratti, e a quello che ho sentito, lei ha parlato di database, ho visto anche dalle audizioni che tanti produttori di energia stanno attuando dei PPA, ma non solo, stanno anche attuando delle attività di autoconsumo su i database, che potrebbero essere, da un punto di vista energetico, il prossimo problema che dovremmo affrontare, perché sono energivori. Però ecco, sentirsi, quando si dialoga con sia chi vuole costruire database che i grandi produttori, così le multi utility italiane, sentire dire che cominciano ad attuare delle PPA ad hoc per i database piuttosto che degli autoconsumi, cioè non passo neanche in rete per alimentare il database, un po' mi passi il termine, come facciamo noi cittadini con i pannelli solari, no? Cioè lo facciamo noi cittadini nel nostro piccolo, lo devono fare, diciamo noi, lo devono fare anche che poi si vuole dotare di database. Ecco, queste attività secondo me sono da incentivare, secondo noi sono da incentivare, e saranno il futuro, saranno assolutamente il futuro italiano.

0: Ecco, senta, Presidente, cioè, le accenno a due temi delicati, molto delicati, perché riguardano appunto l'impatto sulle bollette di opere di interesse nazionale anche a lungo termine. Uno è il cosiddetto dossier Sardegna. L'ARERA ha in un suo documento recente, quindi pubblico, un documento di consultazione sulla metanizzazione della Sardegna, ossia il collegamento dell'isola con un gasdotto sufficiente a metanizzarla per intero, ha segnalato una cosa, cioè che i costi di questa infrastruttura di pubblico interesse, che sono però da far pagare evidentemente dal mercato energia, avete messo nero su bianco che c'è un rischio di un aumento dell'8% sulla bolletta del gas, e avete anche segnalato possibili alternative, no? In particolare, siccome la Sardegna produce tante rinnovabili più di quante non consumi, potrebbe probabilmente venderle al continente, alle altre regioni italiane, alle altre parti del nostro paese, nel nostro sistema, ricavare quattrini con cui abbassare il costo complessivo della propria energia senza esporre tutto il sistema al costo del nuovo metanodotto. Questa è un po' la sintesi. Le chiedo una battuta su questo, però soprattutto il piano politico, cioè, ecco, voi offrite al legislatore, al quale spetta l'ultima parola di queste materie, varie visuali che magari non ha il legislatore, perché non è che in Parlamento ci sono tutti esperti di energia, proprio no, ecco.
1: Allora, nei compiti istituzionali di ARERA non c'è solo la regolazione, c'è anche la consulenza al Parlamento,
0: ecco.
1: E quindi il cambio di passo è stato proprio nei documenti di consultazione. Lei ha estrapolato una parte del nostro documento di consultazione sulla metanizzazione della Sardegna. Diciamo che l'ARERA che fa regolazione dovrebbe semplicemente dire: guardate, c'è questa attività e la regoliamo così. Ecco, questo collegio vuole comunque sempre entrare anche nella materia, cioè cercare di fare delle premesse. Guardate, ci troviamo in situazioni che sono diciamo dipinte in questo modo. Allora noi entriamo in un ragionamento dicendo: noi andiamo a fare regolazione, però a monte di questo sappiate che c'è un'attività come, non so, vi faccio un esempio, il MACSE, che sono gli accumuli di energia, le batterie, poi ci sono nuove linee di trasporto dell'energia tra il continente e l'isola, e poi ci sono insomma una serie di altre attività che contestualizzano meglio la metanizzazione della Sardegna. Poi non spetta a noi decidere, non siamo il Parlamento o la Comunità Europea, però all'interno delle varie operazioni vogliamo contestualizzare le varie operazioni. Ecco, lei ha letto in maniera approfondita il documento di consultazione della Metanizzazione della Sardegna e abbiamo segnalato che, guardate, che ci sono altre attività collaterali alla metanizzazione. Serve questo? Beh, secondo me serve sempre, perché rende edotti tutti quelli che devono poi fare le scelte e farci anche e darci delle segnalazioni, vengono edotti in maniera più semplice, perché una cosa che ci hanno detto i consumatori, ad esempio, è nelle difficoltà di leggere i nostri documenti, perché erano un pochino troppo
0: tecnici. Complicati. Presidente, fermiamoci due minuti per una boccata d'ossigeno musicale, però poi torniamo a parlare di call center scorretti, perché siamo tutti, non ne possiamo più di avere, e di rinnovabili, perché ci sono tante rinnovabili pronte a partire che non partono. Tra pochissimo, tra due minuti.

0: Eccoci nuovo in diretta, questo è Conti in Tasca, siamo sul giornale radio, la radio libera di informare, e siamo in linea con Nicola Dell'Acqua, il presidente dell'autorità di regolazione per energia, reti e ambiente. Presidente, allora, prima della musica, del brano, dicevo che voi state lavorando molto, questo volevo farlo sapere perché è tutela per tutti noi, verso la certificazione dei venditori di luce e gas, perché noi siamo, tutti noi consumatori siamo bombardati in buona dispregio delle leggi sulla privacy e anche, mi vuole dirlo, dell'authority sulla privacy, da telefonate non richieste e francamente inutili. Infatti mi chiedo poi perché gli operatori paghino questo marketing che chiaramente non serve a nulla, perché di gente che ci propone la qualsiasi materia di bollette, soprattutto di acqua, di luce e gas, e con questi dischi precompilati: salve, come stai, fatti miei, vabbè. Allora, cosa potete fare per aiutarci? Visto che sul fronte della privacy non sono combinato niente, questo l'ha detto, e visto che questi rompono le scatole, vediamo un po' se si può fare qualcosa di buono per tutelare la nostra tranquillità dal punto di vista regolatorio energia. Prego.
1: Beh, innanzitutto dico sempre che per quanto riguarda l'energia, ARERA, l'ambiente acquirente unico, insomma, c'è il portale del consumatore, e sul portale del consumatore sì, ci sono le offerte, e uno può anche andare, senza andare a rispondere al telefono, a vedere varie offerte. Dall'altra guardiamo le attività più più veloci, che sono quelle delle sanzioni, come ARERA, insieme anche alla Guardia di Finanza e quant'altro, stiamo attuando delle verifiche anche ispettive, e siamo anche partiti con sanzionamenti per chi non rispetta le regole. Tutto questo però, anche in altri mercati, anche in altre attività, ci dice che non è mai sufficiente, no? Allora siamo sempre pensato di vedere se c'era la possibilità di creare una sorta di certificazione volontaria del venditore, e a questo punto perché copiando anche quello che succede in altri settori, cioè se adesso lei va in un supermercato e mangia un formaggio, c'ha una di origine controllata, ecco, ci sono delle certificazioni che ci dicono al consumatore che chi ha fa quel mestiere ha seguito delle regole, e spesso queste regole sono volontarie, sono certificazioni volontarie. Ecco, forse in Italia, dove purtroppo il mercato del call center è 100 volte superiore a quello che sta succedendo nel resto d'Europa, questa cosa la dobbiamo mettere in campo, la dovremo sicuramente mettere in campo. Voglio dirle una cosa però, che sono le stesse associazioni, durante le audizioni, le stesse associazioni di venditori che ci hanno chiesto di attuare queste misure, perché sono i primi ad essere colpiti, perché basta un venditore disonesto o troppo aggressivo che rovina tutta una categoria che magari invece sta lavorando normalmente. Ecco, queste sono le attività che un regolatore può fare.
0: Presidente, gli ultimi 3 minuti per un tema cruciale. Il ministro Pichetto Frattin, lo cito perché è di ieri l'intervista che ha reso al Corriere, ha sottolineato come ci siano 150 gigawatt di energia rinnovabile producibile, pronta a partire per richieste tecnicamente corrette e recepite dalle autorità tecniche, che però rimangono lì ferme perché gli enti locali non autorizzano la realizzazione dei relativi impianti. Questa è una cosa pazzesca, nel senso che e ricordo a tutti chi ci ascolta che la Sardegna ha nel suo documento, la Regione Sardegna, nel suo documento sulle aree idonee, ha dichiarato che di tutto il suo territorio soltanto l'1% è adibibile a rinnovabili. Chiunque conosca e ami la Sardegna come il sottoscritto sa che è un'isola che per il 90% è desertica, quindi solo l'1% rinnovabile. Vabbè, come possiamo inquadrare questo problema? Solo 2 minuti, ci vorrebbero 2 ore per, insomma.
1: Sì, anche perché allora, in velocità, la prima cosa che ha sbloccato proprio lo stesso governo è liberare la saturazione della rete, cioè c'erano tante richieste che non erano reali, adesso le richieste verranno date solo a chi arriva. con il progetto attuato, e quindi questo vuol dire non creare un mercato delle autorizzazioni, ma semplicemente dare autorizzazione a chi le richiede. Bisogna spingere sul mix nostro, no, italiano. Mi permetto di dare un piccolo input, che è quello che andremo anche a verificare con ARERA. L'idroelettrico è fermo al palo da parecchio tempo. Perché? Perché dopo quello che è successo in Italia con il Vajont non si sono più fatte dighe, non abbiamo più accumulato acqua, oppure abbiamo anche bloccato tutte quelle attività di dighe che ci sono già. Guardi, ci sono settori anche nel meridione, ci sono miliardi di metri cubi di acqua accumulata che non producono un megawatt di energia idroelettrica, non va neanche costruita, va solo messa le turbine. Ecco, su questo mix noi ARERA vorrà come regolatore, e non come legislatore, ma come regolatore vorrà entrare. Cioè noi dobbiamo andare ad incentivare le alternative, ma tutte le energie alternative. ARERA è per un mix che deve costruire, in ogni stato si costruisce un mix di produzione energetica, anche l'Italia lo sta facendo, lo deve fare.
0: Grazie Presidente, grazie di queste spiegazioni che riteniamo sia prezioso far capire, io stesso per primo, sia chiaro, nessuno è nato imparato, ma soprattutto i consumatori e gli imprenditori medio-piccoli che ci tengono in piedi il paese, come si possa e si debba lavorare in direzioni nuove, lavorando con le istituzioni che si impegnano. Quindi le facciamo i migliori auguri per questo incarico che ha assunto di recente, dopo aver fatto mille mestieri importanti e anche delicati in tutta una serie di, lo ricordo, dai rifiuti, dalla crisi dei rifiuti a Napoli, al Covid, insomma, ed è un civil servant e soprattutto, diciamo, ci capisce, speriamo che ci aiuti e la sua autorità e la sua azione personale a attutire l'impatto del caro energia che tanto ci frena. Noi ci fermiamo per il break dell'ora tonda, torniamo tra 2-3 minuti, 4 minuti, quello che sarà, però state con noi perché abbiamo da sentire e discutere cose altrettanto importanti sul fronte dei consumi e del fisco. A tra poco.
2: Giornale radio.
3: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di giugno è in edicola con il nuovo numero. Un'edizione per tutti, grandi ragazzi che vivono la passione per lo spazio. La cover story è dedicata alle luci artificiali che spengono il nostro cielo notturno. Tema del mese, l'intelligenza artificiale aliena e il paradosso di Enrico Fermi. E poi il ritorno degli spazioplani, una nuova gara tecnologica mondiale erede della storia degli shuttle. In chiusura il dopo Artemis 2. Leggete Cosmo 2050 di giugno, in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
4: Da oggi puoi ascoltare e guardare il giornale radio anche in TV. Su Samsung TV Plus ci trovi al canale 4555. Notiziari, approfondimenti, voci autorevoli. Notizie verificate, analisi chiare. Per capire i fatti, non solo sentirli passare. Accendi la TV, vai al 4555 e ascolta giornale radio. La radio libera di informare.

0: Sono le 11:02. Giornale Radio Sport.
1: Bentrovati da Jenny De Gaetano. Che peccato, la semifinale storica del Roland Garros, la prima volta di un derby negli Slam che avrebbe messo un'altra ciliegina sulla torta sull'età dell'oro del tennis azzurro, non si è disputata a causa del forfè di Matteo Arnaldi, probabilmente un virus che ha così lasciato via libera a Flavio Cobolli, entrato nella top 10, di affrontare domani Sasha Zverev nel match che assegnerà lo scettro del Roland Garros. E allora microfono ai due nostri alfieri che si sono presentati insieme in conferenza stampa, incrociando i rispettivi stati d'animo, l'amarezza come logico del ligure, l'emozione del romano.
2: Sicuramente ero un po' stanco, ovviamente ho giocato tanto e tutto, però stavo bene, ieri mi sono allenato un'ora, da ieri sera è successo qualcosa che ancora non abbiamo capito e abbiamo preso la scelta di non scendere in campo, giusto perché non aveva senso né per me, perché avrei rischiato infortuni per rispetto suo e per rispetto delle persone, che non sarebbe stata una bella partita.
3: Volevo in primis ringraziarti per quello che hai fatto queste due settimane, sei stato di ispirazione per tutti noi, devi essere solo fiero di quello che stai facendo e sei un esempio per me per come lo fai. Mi dispiace oggi per come è andata, sono sicuro che avremmo fatto una grande battaglia e sono sicuro che ci sarà un'altra occasione per rendere onore a questo risultato.
1: Ancora in chiave Italia fuori, in semifinale il doppio aveva Vassori Bolelli per l'infortunio al piede di quest'ultimo, oggi finale donne Andrejeva Svalinska. Voltiamo pagina, il campionato di Serie A 2026-2027 avrà inizio nel weekend del 22-23 agosto. L'Inter, campione d'Italia, debutterà a San Siro contro il Monza, mentre il Napoli, che ha chiuso la scorsa stagione al secondo posto, sarà ospite del Genoa. Spiccano anche Torino-Milan, Roma-Fiorentina, mentre il Como sarà di scena in casa Udinese, la Juventus a Frosinone. Dal 20 settembre sosta di 3 settimane per gli impegni della nazionale. Si intensificano le prove generali delle nazionali che da giovedì prossimo, 11 giugno, saranno protagoniste dei mondiali. Nella notte il Canada, uno dei paesi organizzatori con Messico e USA, ha pareggiato 1-1 con l'Irlanda. Tra i match di oggi spicca quello che opporrà gli Stati Uniti alla Germania. Nel pomeriggio esame Tunisia per il Portogallo di Cristiano Ronaldo. Cambiamo argomento, Formula 1, Ferrari in grande spolvero nelle libere del Gran Premio di Monaco, in programma domani sul circuito cittadino di Monte Carlo. Nella prima sessione miglior tempo di Leclerc davanti a Hamilton, che ha invece dominato le seconde libere precedendo il compagno di scuderia. Terzo Verstappen, quarto e quinto posto per le Mercedes di Antonelli e Russell. Oggi alle 16 le qualifiche. Pallavolo, si conferma irresistibile l'Italia di Julio Velasco nella seconda gara di Nations League femminile in corso in Brasile. Dopo l'esordio scoppiettante contro la Bulgaria, le azzurre hanno travolto 3-0 l'Olanda, allungando a 38 la striscia di vittorie consecutive in gare ufficiali. Stasera alle 20:30 incrocio con la Turchia. Basket, Milano è la prima finalista dei playoff scudetto. Il quintetto di Poeta ha chiuso 3-1 la serie, battendo in gara 4 al Forum 91-86 Brescia. Stasera nell'altra serie match point per Venezia, avanti 2-1 in attesa della Virtus Bologna. Infine andiamo oltreoceano, sempre per il basket. New York intravede l'anello NBA nella finale. I Knicks sbancano ancora il parquet degli Spurs, vincendo 105-104 gara 2 contro San Antonio, portandosi sul 2-0. Martedì e giovedì al Madison la possibilità di chiudere la serie e riportare il titolo nella grande mela dopo ben 53 anni. Ed è tutto, buon weekend.
4: Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.
5: Conti in tasca con Sergio Luciano.
6: Eccoci di nuovo in diretta. Abbiamo, come vi anticipavo prima, due temi nella seconda ora del nostro stare insieme, che sono due temi che impattano sulle nostre tasche, che possiamo migliorare se siamo intelligenti e informati, e che impattano anche sulle scelte politiche che dobbiamo fare quando andiamo a votare e quando esprimiamo le nostre opinioni. Il primo tema è alla fine quello dei prezzi al consumo, cioè noi abbiamo una inflazione in ripresa per fattori internazionali, però anche come sempre nel nostro paese per una serie di fenomeni speculativi che si aggiungono e si aggrappano, si agganciano parassitariamente ai fenomeni macroeconomici che dipendono dal contesto mondiale e non da noi. Quindi abbiamo un interlocutore di eccezione in questo senso, tra poco dopo l'incipit musicale, che è Francesco Mutti, dell'imprenditore delle conserve alimentari che tutti conosciamo, ma che oggi è qui con noi nelle vesti di presidente di Centromarca, che è l'associazione delle imprese che appunto vendono prodotti di marca nella grande distribuzione, quindi quelli che mettiamo nel carrello della spesa. E l'ultima mezz'ora sarà sul fisco e sulla su una serie di temi attualità con Marco Kuchel, ma soprattutto per cominciare sulla ipotesi patrimoniale che torna a essere agitata dalla politica. Ne parliamo però, come dicevo, dopo l'incipit musicale che Elisa sta per mandare.

0: Eccoci di nuovo in diretta mentre sfuma la musica. Saluto e ringrazio il presidente di Centromarca, Francesco Mutti, che è qui con noi. Buongiorno.
1: Buongiorno a voi.
0: Presidente, grazie della sua disponibilità davvero, perché lo segnalo a chi ci ascolta, il 9, quindi martedì prossimo, la sua associazione celebra l'assemblea annuale, quindi lei ci concede una specie di prequel. Allora, la gente che segue i programmi di economia non è un pubblico sprovveduto, quindi sa perfettamente che sono importanti determinate associazioni di imprese, importanti perché incidono nella vita economica del paese, tra cui appunto c'è sicuramente Centromarca. Però distinguiamo per cominciare soltanto la specificità di Centromarca rispetto per esempio a Confindustria. Voi siete l'associazione delle imprese che prevalentemente vendono i propri prodotti di marca nelle catene distributive di grande del largo consumo, quindi supermercati, ipermercati, eccetera. Insomma, siete un po' i contenuti prevalenti del nostro carrello della spesa. Ho detto bene?
1: Ha detto benissimo, 200 aziende per un fatturato che si aggira intorno ai 65 miliardi di euro, e quello che quando si entra in un supermercato si acquista mediamente. Ancora oggi il consumatore italiano attribuisce ai prodotti di marca oltre i 2/3 della propria spesa, proprio per una scelta di qualità. Ecco, queste 200 aziende sono quelle che riempiono gli scaffali dei nostri supermercati.
0: Certo, ecco, quindi insomma l'osservatorio di Centromarca su quello che succede nei consumi del paese è molto forte, ed è anche un osservatorio che poi vi porta spesso a prendere posizione sulla materia di politica economica che impattano poi sui nostri consumi. Allora, parliamo proprio di questo. Che in vista dell'assemblea, che Italia vedete rispetto al tema dei consumi? Sono passati 2 anni di ripresa lieve, per fortuna, ma ripresa di inflazione, e invece constatazione che il potere d'acquisto per tante fasce di famiglie si è ridotto. Quindi come siete arrivati a questa assemblea, ottimisti o con l'elmetto?
1: Ma senz'altro, già da diversi anni vi è un momento di forte turbolenza sui mercati. L'inflazione che si è verificata nel 2022 è stato un picco veramente abnorme, dove l'Italia peraltro ha performato particolarmente bene, perché pur in un momento di grandissima difficoltà l'incremento del costo del carrello della spesa si è aggirato intorno a un 26,5% tra il 2019 e il 2025, un'enormità, ma molto meno rispetto a quello che è stata la media europea, che ha superato il 30%. Questo ha eroso in modo importante la capacità di acquisto dei consumatori, che venivano da diversi decenni di assenza di inflazione. Si è poi stato un momento, passato il 2022-23, di rientro della speculazione, o meglio dell'inflazione importata dai beni energetici prevalentemente, per poi ritrovarsi purtroppo negli ultimi mesi con una ripresa non così importante appunto come quella del 2022, ma sicuramente decisamente ancora significativa, lontano da quegli standard del 2% che per anni siamo riusciti non solo a mantenere, ma anche a dover performare verso il basso. Assolutamente.
0: Però ecco, Presidente, nella sua esperienza, quanto conta poi, diciamo così, il tema prezzo, per carità conta e come, ma insomma, rispetto a un più generale tema di, come si dice, fiducia dei consumatori, no? C'è quell'indice un po' intangibile, che però intangibile, immateriale, che si chiama fiducia dei consumatori, che però secondo me racconta qualcosa di vero. Cioè, sono fasi in cui i fattori macroeconomici veri, inflazione, potere d'acquisto, vengono patiti moltissimo. La gente dice: Madonna, qui non guadagno più niente, e quindi si ferma il consumo, si rallenta la ricerca del benessere, E altre fasi in cui magari le cose non sono sostanzialmente cambiate, ma quello che è cambiato è la speranza, l'ottimismo. Ecco, io mi chiedevo oggi come siamo messi, perché i mercati finanziari, nonostante 5 anni e mezzo di guerra in Russia, in Ucraina, cioè portata dalla Russia, nonostante i disastri del Medio Oriente, l'indecifrabilità dell'omone arancione che guida la Casa Bianca, i mercati finanziari sono stati fino all'altro ieri contenti, adesso un po' di meno, ma insomma. Quindi la domanda al capo delle imprese che vendono il grosso dei prodotti di marca a noi tutti che facciamo la spesa è: ma non è che possiamo recuperare un po' di fiducia al di là dei problemi che ci piovono addosso dal mondo?
1: È una domanda molto articolata che proverei a scindere in alcune fette, sì, ma forse anche in più di due. Intanto lei ha accennato alla fiducia dei mercati. Bene, mi sembra una fiducia molto lontana da quelle che sono normalmente i consumatori. È una fiducia che si fonda su pochissime grandi aziende. Vedremo che cosa succede nei prossimi giorni con l'apertura di SpaceX.
0: Sì.
1: Sì, credo che anche a livello finanziario forse ogni tanto dovremmo ricominciare a chiederci qual è effettivamente il substrato economico reale, quindi non solamente le sette grandi, le nove grandi, ma andare a vedere come sta andando in generale l'economia. Ed è verso i consumatori che passerei al secondo riscontro, cioè sì, della fiducia. Lei ha parlato di due grandi temi, uno è la capacità di acquisto e l'altro è la fiducia. La capacità di acquisto è stata profondamente erosa, stiamo parlando in modo particolare dei cittadini europei e naturalmente con un maggior focus verso quelli italiani. Ed è stata erosa da questa improvvisa ventata inflazionistica. Come hanno reagito i consumatori? Bene, i consumatori trovano una fiducia importante proprio nel mondo della marca, in quei beni che per decenni li hanno accompagnati con un'alta qualità, con un'attenzione al prodotto, con un'attenzione a tutta la filiera, a partire dalle persone che lavorano all'interno di queste aziende. Noi dobbiamo sempre considerare che esiste un consumatore, ma esiste anche un cittadino lavoratore, quindi il lavorare all'interno di aziende che non hanno come unico ed estremo punto il come risparmiare è un benessere non solamente economico, ma anche in termini di professionalizzazione, in termini culturali, per quelli che sono dei cittadini, appunto, che a volte sono consumatori, ma molto spesso sono lavoratori. E da questo punto di vista la fiducia dei consumatori è stata molto molto, dei nostri cittadini è stata molto molto importante. Certamente poi c'è un tema che è la propria capacità di acquisto. Inesorabilmente quando questa si riduce in un modo così improvviso e anche ingiustificato, il rischio che si vada verso scelte più orientate ad un aspetto meramente legato al prezzo c'è. Devo dire però ancora una volta, grazie all'innovazione, grazie alla qualità, grazie anche al fatto che in Italia la ricerca della qualità è un elemento caratterizzante la vita degli italiani stessi, bene, la marca ha continuato ad andare particolarmente bene.
0: Bene, ecco, ci fermiamo due minuti perché, come sa, noi alterniamo contenuti anche importanti, anche impegnativi, come quelli che grazie a lei possiamo capire con la musica. Però poi torniamo su due o tre temi salienti, anche credo della vostra assemblea, l'atteggiamento nei confronti della politica economica del governo e le richieste che avanzerete e anche le prospettive a medio termine, perché voi avete una serie di indicatori che tanti altri realtà istituzionali non hanno. Ecco, tra pochissimo la musica.

0: Eccoci di nuovo in diretta, questo è Conti in Tasca, siamo sul giornale radio, la radio libera di informare. Io sono Sergio Luciano e ho il privilegio di essere a telefono con Francesco Mutti, presidente di Centromarca, l'associazione che rappresenta le grandi imprese, 200 per 65 miliardi di fatturato, ci ricordava il dottor Mutti poc'anzi, le imprese che vendono prevalentemente prodotti di largo consumo, ma di marca, attraverso la grande distribuzione. Allora, presidente Mutti, le chiedevo che tipo di istanze conta di portare all'attenzione del governo, che ha ancora un altro anno di attività davanti a sé prima del voto dell'anno prossimo, dal punto di vista di chi come voi interfaccia proprio la spesa quotidiana delle famiglie e quindi i trend dei consumi, del potere d'acquisto calante e anche della fiducia, ne parlavamo poc'anzi. Cosa chiederete? Se c'è qualcosa da chiedere, perché poi non hai detto che... Prego.
1: Prenderei due spunti diversi. Uno molto macro. Il punto macro è evidentemente legato al tema energetico. Quando noi andiamo a fare un'analisi del costo dell'energia elettrica in Italia, parliamo di aprile 2026, gli ultimi dati, noi abbiamo un costo megawattore che si aggira intorno ai 119 euro. Quando andiamo a pensare alla Germania, il costo scende a 78 euro per megawattore. Quando poi arriviamo alla Francia, parliamo di un costo inferiore ai 40 euro megawattora. Stiamo parlando di un differenziale di tre volte tanto. Dobbiamo sempre considerare che il tema energetico è il tema totalmente trasversale a qualunque filiera, da quella agricola a quella manufatturiera, industriale, a quella dei trasporti, a quella della grande distribuzione. Ed è per questo, e questo gli radioascoltatori lo sanno perfettamente, che quando vi è una crescita importante dei costi energetici è lì dove di solito parte l'inflazione. Credo che ormai nei nostri mercati un'inflazione che nasca da una domanda eccessiva sia purtroppo un tema di altri tempi. Quindi dobbiamo riflettere in modo molto importante su quali sono le tutele che dobbiamo dare al nostro paese e il recupero di competitività dal punto di vista energetico. C'è un risparmio straordinario che potrebbe arricchire in modo molto importante il paese e la capacità dei nostri consumatori di trovarsi sia con dei costi energetici più bassi in generale ed evidentemente anche con una ripresa poi dei salari. Per quanto riguarda viceversa delle operazioni più a breve termine, noi già l'anno scorso con quello che è stato il forum dei beni di largo consumo abbiamo portato una serie di istanze al governo che porterebbero dei risparmi senza naturalmente avere dall'altro lato delle spese. Si tratta di efficientizzazioni, pensiamo a tutta la digitalizzazione di quelli che sono i documenti di trasporto, la fatturazione elettronica, già questo ha un valore di diverse decine di milioni di euro che andrebbero a riflettersi immediatamente in una maggior competitività nei confronti dei nostri consumatori. In questo caso si tratta evidentemente di azioni che non hanno quel respiro così grande, ma naturalmente sarebbero il low hanging fruit, quindi un qualcosa a portata di mano e senza costi investimenti per il sistema paese.
0: Quindi diciamo che si può, dice lei, lavorare di più sui fattori organizzativi, sui fattori burocratici per ottenere efficienze che ci gioverebbero moltissimo a tutti come sistema, come cittadini e come imprese. Questo è il punto, insomma. Ed è un punto che
1: assolutamente
0: politica,
1: ci sono dei micro risparmi che non sono non hanno la dimensione appunto di quello che potrebbe essere una politica energetica, che deve essere però vissuta con un orizzonte di medio e lungo termine. Non è immaginabile un risparmio immediato nello spazio di qualche mese. Questi hanno una dimensione purtroppo più contenuta, ma sono decisamente più aggredibili in un tempo molto molto rapido. Avremo un ulteriore forum a fine settembre e anche in questo caso porteremo altre istanze affinché senza investimenti da parte del sistema paese, perché sennò è facile chiedere risorse, si possano ottenere alcuni passaggi che generino ancora maggiore efficienza.
0: Senta, due temi negli ultimi 5 minuti. Il primo è la crescita delle cosiddette marche private label, che poi sono mica tanto private, sono marche contrassegnate dal brand della catena di distribuzione, poi realizzate da produttori che non hanno un proprio brand commerciale noto al consumatore finale. C'è chi le ama molto, considerandole più alleggerite rispetto alle vostre dall'onere diretto della comunicazione, del marketing, perché sono considerate imprese che ovviamente vendono a pochi clienti, non a milioni di clienti come voi, non hanno bisogno di essere note a milioni di clienti e quindi di raggiungerli con la pubblicità, la comunicazione eccetera, ma persuadono gli acquirenti, buyer di poche catene e hanno risolto. E c'è chi invece sostiene che la mancanza del confronto diretto col consumatore e coi suoi gusti fatalmente abbassi il livello qualitativo di questa offerta. La sua opinione, mi interessa ovviamente sapere come perché voi sottolineate la vostra differenza in qualità. Prego.
1: Ma guardi, c'è una differenza enorme. La private label è un prodotto che punta su un'efficientizzazione del prezzo offrendo una determinata qualità. La marca per definizione è la ricerca di un'eccellenza. Si continua a parlare delle crescite della private label, che se ne parlava all'inizio degli anni 70, la grande crescita della private label. Dopo 50 anni, appunto, la marca del consumatore vale meno di un terzo della spesa degli acquisti degli italiani. Ora, è un fenomeno che nasce nel nord Europa, dove forse l'attenzione verso la qualità, proviamo a pensare al numero di ristoranti inglesi o svedesi che troviamo in giro per il mondo rispetto a quelli italiani, sono un bel confronto su quello che in effetti è la caratteristica e la ricerca che l'italiano fa quando va a fare la spesa. La marca, quando parliamo di differenze prezzo, non dobbiamo pensare normalmente alla comunicazione, a differenze di spese sulla comunicazione che incidono normalmente come decimali, frazioni. Noi dobbiamo pensare a un sistema che investe sulla qualità molto di più, dobbiamo pensare ad un sistema che innova. Il primo grande motore di sviluppo della marca è l'innovazione, la capacità di comprendere i nuovi gusti del consumatore, di fare delle proposte innovative, di riuscire ad intercettare nuove opportunità o dei bisogni non esauditi da parte del consumatore. E quando noi pensiamo a tutto questo, vediamo attorno a noi un mondo estremamente ricco, fatto proprio di quella ricerca e sviluppo che aiuta a migliorare la qualità del lavoro, perché quando si fa ricerca e sviluppo non si fa un lavoro manuale, ma un lavoro molto intellettuale, molto legato nel comprendere degli spazi, appunto, di domanda non ancora richiesta, di miglioramenti qualitativi del prodotto che esatto, poi trovano un riscontro possibile Nella scelta dei consumatori stessi.
0: Presidente, una battuta per salutarla e ringraziarla. Riusciamo a vedere elementi e spunti di positività per il futuro a medio termine, 12-18 mesi, o francamente è bene assumere un atteggiamento di resilienza che poi per fortuna noi italiani sappiamo gestire, perché bisogna che insomma passi la nottata della geopolitica? Qual è la sua opinione?
1: Sulla geopolitica fatico a dare dei giudizi conclusivi, ma credo che in pochi, esatto, possano darli. Io posso dire che l'Italia è un paese che sta ultimamente crescendo moltissimo grazie alle nostre esportazioni. L'Italia sta diventando oggi il sesto paese al mondo esportatore. Questo grazie ad una manifattura che proprio nella qualità, nella marca, trova un'identificazione forte. Noi purtroppo, anche proprio per quei costi energetici che particolarmente alti che ci contraddistinguono, non riusciamo ad essere particolarmente competitivi quando si parla di beni indistinti, ma quando si mette il genio italico, quando si mette la ricerca della qualità benissimo all'estero, sì, noi abbiamo grandi opportunità. Quindi è un paese piccolo, noi pensiamo molto spesso all'Italia come un grande paese, noi siamo un piccolo paese dimensionalmente anche come abitanti, ma nonostante questo siamo uno tra i più grandi paesi esportatori e rimaniamo rispetto alla nostra dimensione una grande economia con uno stato civile estremamente evoluto. Quindi io parlerei del nostro paese mai come un paese che deve attraversare una nottata. La nottata purtroppo sono quelle esterne, quei fenomeni di macro politica che in un qualche modo ci travolgono, ma dobbiamo avere, credo, davanti a noi un'immagine più realistica di quello che è il nostro paese.
0: Grazie di cuore a Francesco Mutti, presidente di Centromarca, per questo suo contributo. Noi ci fermiamo per il break della mezz'ora, un po' di buoni consigli per gli acquisti e ci ritroviamo tra 2-3 minuti qui.
2: Giornale radio.
3: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
4: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla luna.
3: Ma mandano i pinoli sulla luna?
4: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
5: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: La nave dell'informazione non si ferma mai. Ogni giorno solca le onde delle notizie, seguendo una rotta che va tracciata con cura. All'alba, alle 6 del mattino, il direttore editoriale Daniele Biacchessi prende il comando e apre il viaggio del timone. A metà giornata, alle 13, Paolo Sergio orienta la navigazione con il timone delle 13, tracciando nuove rotte tra notizie e approfondimenti. E quando il giorno volge alla sera, alle 20, Francesco Massardo conduce l'ultima traversata del timone delle 20. Ogni edizione approfondirà le prime pagine dei giornali, le notizie dagli esteri, le testimonianze, la politica, la cronaca, il costume, la cultura e i libri. Il timone va in onda tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 11 e 32 minuti.
2: Questa è Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Con Sergio Luciano.
4: Eccoci di nuovo in diretta qui su Conti in Tasca, la radio libera di informare. Lo fa, come sentite, senza peli sulla lingua, su temi tecnici, ma sono tosti, perché i temi tecnici e l'economia, impattando sulla tasca di tutti noi e sulle casse dello Stato, sono quelli attorno ai quali si scatenano le vere rivalità, le vere inimicizie, i veri conflitti di interesse. Sulle chiacchiere, i diritti civili, sì, si fanno fiumi di chiacchiere, ma poi alla fine non ci sposti i voti, non ci sposti l'opinione pubblica. L'opinione pubblica la sposti quando si, come per il calcio, cioè non sono cose che se vince la squadra del cuore o perde, insomma, tendenzialmente non ci cambia la vita. Invece dovevano finire le tasse, le tariffe elettriche, il fisco, la pensione, cioè quello ci cambia la vita e ce ne ricordiamo quando andiamo a votare. Le elezioni si vincono e si perdono nel mondo ormai solo sull'economia, più che ancora che sulla difesa, che sta diventando una questione economica e finanziaria più che geopolitica. Parliamo ancora di tasche nostre e le parliamo nel modo più, come dire, spinoso possibile, ma con un interlocutore che ha la capacità di farsi capire e anche di fare le critiche che vanno fatte, secondo noi, all'amministrazione quando le merita, cioè spesso. Mi riferisco a Marco Cucca, il presidente dell'Associazione Nazionale Commercialisti. Io dico un'associazione importante che raggruppa i commercialisti liberi pensatori, non necessariamente allineati al mainstream dell'opinione corretta, istituzionalmente corretta. Lo sentiremo su tanti temi, naturalmente, dopo l'incipit musicale che ci pertiene.

0: Eccoci di nuovo in diretta su Giornale Radio, questa è Conti in Tasca, io sono Sergio Luciano, saluto e ringrazio Marco Kuchel, presidente dell'Associazione Nazionale Commercialisti, per essere di nuovo con noi a cercare di asciugare le nostre lacrime di contribuenti affitti, spremuti, poi sono settimane cruciali per le dichiarazioni, le autodichiarazioni, tutta questa sarabanda di tritamento di, diciamo così, di effettivi effetti personali, insomma, metaforici che però dobbiamo subire, ci mancherebbe, le tasse bellissime, non sono, mi dispiace contraddire la buonanima di Padoa-Schioppa che disse le tasse sono bellissime, però sono una necessità civica inderogabile e quindi, per carità, siamo qui per fare il nostro dovere, senza essere bidonati però. Come sta, Presidente? Tutto bene?
1: Buongiorno a tutti gli ascoltatori, grazie per l'invito. Sì, tutto bene, compatibilmente col periodo di intenso,
0: ecco,
1: lavoro.
0: Ci sono, comunque, c'è una grandinata di scadenze, no? Adesso di qui a fine luglio sostanzialmente.
1: Sì, sicuramente ci sono tantissime scadenze, principalmente per l'autoliquidazione delle imposte, compilazione di dichiarazioni redditi, sia persone fisiche che società, imprese, quindi diciamo che la nostra categoria è particolarmente impegnata per supportare i contribuenti a svolgere il loro dovere, perché è vero che le tasse non sono belle, ma comunque sono giustamente dovute, per anche, come ci dice la Costituzione, in base alla propria, certo, capacità contributiva. Ecco
0: Presidente, due cose volevo dire, un po' i temi che sono tanti, poi parleremo di quel che potremo riuscire a coprire, ma insomma, intanto il target per il recupero dell'evasione fiscale indicato all'Agenzia delle Entrate e dal MEF per l'anno prossimo sale a 14,5 miliardi di evasione da recuperare. Mi chiedo dove pensano di prenderli. Due, rottamazione quater, ultimi giorni per approfittarne, come sta andando non mi pare granché. Tre, valanghe di PEC dal fisco ai contribuenti per le certificazioni del 2024 sui redditi del 2023. Che è successo? E poi il tema dei temi, Presidente, la tassa patrimoniale. La notizia è che ne ha parlato però positivamente per l'Italia, cioè dicendo servirebbe il Fondo Monetario prima, la Commissione Europea dopo, ci manca la Banca Centrale Europea, abbiamo fatto la troica, peggio mi sento, insomma. Allora volevo un po' mettere in fila, da dove cominciamo? Scelga lei.
1: Ma dal potenziamento dei controlli per quanto riguarda il recupero dell'evasione, così come è stato individuato il nuovo target, diciamo, sono quattro argomenti proposti che servirebbe un convegno di 8 ore minimo. Comunque, cerco di essere breve.
0: Allora, grazie.
1: Okay. Il potenziamento ogni anno, chiaramente l'obiettivo è quello di andare a ridurre quello che è l'evasione, la soglia dell'evasione, che è molto alta, dagli 80 ai 100 miliardi ogni anno di evasione, quindi un paese piuttosto, è un importo piuttosto importante che dovremmo andare a ridurre. Il problema è dove andare a colpire. Dalle indicazioni che ci vengono dati, questi 14,5-14,7 miliardi di recupero principalmente dovrebbero arrivare da concordato preventivo biennale, che è stato riproposto per la terza volta, tax control framework, che sarebbero per le grandi imprese, diciamo la compliance per le grandi imprese, e poi tutte le attività che, come diceva lei, in questi giorni stanno esplodendo con questo invio di PEC, richieste di documenti 36TR, ma non solo, invia richiesto documenti anche per anni precedenti, dal 2022 e successivi, pignoramenti di conti correnti e crediti verso terzi. Ecco, tutte queste azioni, io mi permetto di dire, sono tutte azioni nei confronti dei noti, cioè di coloro che già sono noti al fisco.
0: Certo.
1: Alcune di queste hanno un risvolto, anche un impatto devastante, perché quando a una impresa mi si va a pignorare un conto corrente, quando invece magari un dipendente si fa la trattenuta del quinto sullo stipendio, un decimo secondo i casi, quell'impresa vuol dire che è morta, perché chiaramente il sistema lo blocca completamente.
0: Certo.
1: Quindi con degli effetti veramente devastanti. Ma comunque, al di là di queste considerazioni, dipendente si fa la trattenuta del quinto sullo stipendio, un decimo secondo i casi, quell'impresa vuol dire che è morta, perché chiaramente il sistema lo blocca completamente.
0: Certo.
1: Quindi con degli effetti veramente devastanti. Ma comunque, al di là di queste considerazioni, tutto è rivolto a chi è già noto,

0: alla politica, soggetti che sono deputati a fare i controlli. Però ecco, vediamo sempre soltanto iniziative rivolte nei confronti di coloro che già sono noti, che indubbiamente magari in alcuni casi possono anche mettere in atto delle operazioni non del tutto trasparenti, e magari ci possono essere anche degli errori formali, che noi diciamo in uno stato di diritto magari l'errore formale dovrebbe essere tralasciato, andare a colpire la vera evasione. Però ecco, rispetto a tutto ciò che invece rimane oscuro, proprio al di fuori dell'emerso, non vediamo grande tipo di attività. La rottamazione.
1: Concordo pienamente, mi perdoni se lo dico, ma la mancanza di controllo del territorio che lo Stato italiano continua a patire, non soltanto perpetuo quello che lei diceva, cioè che si va sempre sui soliti noti e non si cercano nuovi evasori, ma crea effetti anche più gravi sul fronte della sicurezza del lavoro. Soltanto questo governo ha ripreso a fare un po' di assunzioni di ispettori sul fronte della sicurezza tout court. Cioè, la verità è che non c'è controllo del territorio in genere. Se tu non controlli il territorio non scopri gli evasori, ma non scopri gli spacciatori, non scopri chi non ha il registratore di cassa collegato, ma non scopri nemmeno chi fa i furti d'appartamento, cioè, o chi fa lavorare i ragazzini di 12 anni in nero e chi ammazza i caporali che ammazzano gli extracomunitari sottopagati nelle macchine col gas. Cioè, manca il controllo del territorio. Io non sogno uno stato di polizia, uno stato presidiato sì, mi scusi lo sfogo, ma secondo me bisogna far capire alla gente che controllare il territorio e trovare i veri nuovi giacimenti di scorrettezza o addirittura di crimine è faticoso, impegnativo, pericoloso, e i pubblici uffici non lo vogliono fare, neanche l'agenzia di entrata. Questa è la mia opinione di cittadino.
0: È un ruolo difficile, ma che dovrebbe essere forse più attenzionato, sì, questo tipo di attività.
1: Però non voglio tenere su, andiamo avanti, giustissimo incipit, però ci sono tanti altri temi, prego.
0: Sì, sicuramente, il discorso della rottamazione ora scade l'8 giugno, proprio perché scadeva il 31 maggio, la 12ª rata, esatto, c'è la tolleranza di qualche giorno, sono 5 giorni, ma allungato per effetto delle festività, dei giorni festivi, e quindi va all'8 giugno. Sappiamo che non c'è stato grande appeal di questa rottamazione per vari motivi che abbiamo sollecitato più volte, evidenziato più volte. È difficile che venga portata a termine da chi comunque l'ha sottoscritta la richiesta, proprio per gli importi importanti delle scadenze, e soprattutto le scadenze ravvicinate, e parte anche la rottamazione quinquies. Bisogna ricordarci che il 31 di luglio abbiamo la prima scadenza della rottamazione quinquies, con anche lì tutte le difficoltà, perché già la scadenza del 31 luglio è già una scadenza infelice, perché va a sovrapporsi con tutte le altre scadenze ordinarie del pagamento del saldo 2025, primo acconto 2026 e quant'altro. E soprattutto anche in questo caso, partita con buoni propositi, anche molto ampia rispetto alle fattispecie che potevano rientrarci, poi invece abbiamo visto una stesura finale, è stata limitata a pochi casi purtroppo, e anche a poche annualità. Noi avevamo chiesto di allargarla fino a tutto il 2025, invece si è fermata al 2023. Alcuni casi sono stati comunque non sono rientrati alla rottamazione, e questo secondo noi limiterà anche in questo caso l'adesione alla rottamazione quinquies, e quindi molto probabilmente sarà un'altra occasione persa per recuperare parte di quei 1.300 miliardi di magazzino che ancora sono, anzi aumentano di 50 miliardi ogni anno. Questa è la cosa negativa, che non solo non si trova il sistema di andare a recuperare, ma ogni anno, nonostante tutte le azioni poste in essere, aumenta il magazzino di 50 miliardi. Cioè, questo è un fatto sicuramente preoccupante, che deve far riflettere chi di dovere.

0: situazione, e non è che si risolve con il pignoramento dei conti correnti. Ecco, questo mi preme sottolinearlo, perché il vuol dire mettere a carico della collettività altri imprenditori, dipendenti, collaboratori di quell'impresa alla quale abbiamo pignorato in maniera automatica e trasversale i conti correnti e i crediti verso i loro clienti. Questa è una riflessione che ci teniamo.
1: Beh, certo. Tra l'altro, Presidente, una cosa che mi veniva tornava in mente: abbiamo parlato nelle scorse settimane del duplice, mi pare, intervento della Corte Europea di Giustizia contro le modalità con le quali il fisco italiano pretende, e a volte fa, di accedere ai conti correnti. Cioè c'è un eccesso di violazione della privacy, questo è il senso di questi pronunciamenti internazionali. Ho sintetizzato bene?
0: Sì, ho sintetizzato benissimo. Ci sono state sentenze veramente rilevanti, ripetute, reiterate, con anche la minaccia di sanzioni da parte della Comunità Europea alla nostra nazione. Noi abbiamo evidenziato già questa anomalia, abbiamo chiesto un intervento, ci auguriamo che venga fatto prima possibile, perché comunque delle garanzie devono essere date anche in termini di difesa, cosa che chiede la Comunità Europea. Purtroppo dobbiamo registrare che ad oggi per alcune cose la Comunità Europea non è tenuta in considerazione, e questo un po' ci dispiace, perché altre volte è richiamata, no, come obbligo da seguire, invece in altre occasioni viene disatteso ciò che dice, e soprattutto quando ci sono in ballo diritti dei contribuenti, credo che invece sia dovere di uno Stato di diritto,
1: esatto,
0: adoperarsi perché venga rispettato.
1: Fermiamoci 3 minuti di musica per poi convergere sui temi delle PEC impazzite del fisco e poi della patrimoniale, così chiudiamo in bellezza, per modo di dire. A tra poco.

0: nuovo. Eccoci, eccoci di nuovo in diretta su Conti in Tasca, questa è il giornale radio, Radio Libera Informare, io sono Sergio Luciano e siamo in diretta col presidente dell'Associazione Nazionale Commercialisti, Marco Cucca. Allora, presidente, due spunti ancora in questi 8 minuti che ci separano dai saluti, 7. Allora, il fisco ha mandato, la mia sintesi è valanghe, ma penso che siano stati un paio di milioni di PEC, quindi di mail certificate, per interpellare i contribuenti sulle certificazioni depositate nel 2024 per i redditi 2023, e una cosa del genere veniva segnalata in questi giorni da vari giornali, compresi Sole 24 Ore dove l'ho visto io, non si ricordava. Che è successo? Se abbiamo capito cosa è successo.
1: No, allora, anche noi abbiamo avuto segnalazioni da tutta Italia, da parte dei colleghi, di questa valanga di comunicazioni. Devo dire che questo è sempre stato un periodo abbastanza caldo per l'invio delle comunicazioni, un po' richiesta documenti, certificazioni, oneri deducibili, oneri detraibili per gli anni di imposta, in questo caso anno di imposta 2023, lettere anche di compliance, di regolarità che emergono dal sistema e chiedono chiarimenti ai contribuenti. Diciamo, questo periodo è sempre stato abbastanza caldo da questo punto di vista, quest'anno è esploso ancora di più al nostro modo di vedere. Ci possono essere vari motivi, sia appunto l'intensificazione da parte dei controlli, dell'agenzia dei controlli appunto da effettuare anche per rispettare quell'obiettivo che si sono prefissati. C'è anche da valutare il fatto che la stessa Comunità Europea, per quanto riguarda il PNRR, uno dei motivi per cui c'è stato dato il PNRR è anche proprio per massimizzare l'invio di queste comunicazioni di compliance ai contribuenti, quindi c'è anche questo tipo di motivo. Certo è che se lo andiamo a sommare come ho detto prima, anche a tutte le PEC, dei pignoramenti dei conti correnti e dei crediti verso terzi, capite che il carico di lavoro da parte di noi operatori, ma soprattutto diciamo la sensibilità da parte dei contribuenti diventa abbastanza pesante. Difficile dire le motivazioni, queste ritengo che possono essere alcune delle motivazioni, ripeto, il raggiungimento di obiettivi anche del PNRR e
0: è un problema
1: cercare...
0: Un po' di problemi di audio in fine con il collegamento, no? Come va? Sì, eccoci.
1: No, io sento bene, sento bene.
0: Abbiamo avuto un po' di. Allora abbiamo avuto un problema di audio, ma l'ha superato. Quindi diceva sì, insomma.
1: Comunque, certo, gli obiettivi da raggiungere, compreso il PNRR, che prevede l'invio di lettere di compliance, richiesta documenti e quant'altro. Quindi è un mix. Sempre stato in questo periodo particolare esploso ancora di più, abbiamo registrato anche noi perché i colleghi ce l'hanno segnalato da più parti d'Italia.
0: 4 minuti sulla patrimoniale, intanto che ne pensa lei? È una cosa A, utile, B, più dannosa che utile, C, fattibile oppure no? Queste sono opinioni del super tecnico, poi parliamo di politica e di economia fiscale, prego.
1: No, io dico principalmente è sempre stato affrontato con un modo ideologico, questo mi preme sottolinearlo, perché in linea di principio, no, l'articolo 53 della Costituzione, capacità contributiva a concorrere alle spese pubbliche in ragione della propria capacità economica, prevedere
0: la
1: anche
0: permette,
1: una tassazione extra per i grandi patrimoni, poi vari limiti però storicamente in Italia ha generato sempre un dibattito, a modo di vedere, abbastanza ideologico. Io potrei pensare come superare questo dibattito ideologico, perché poi alla fin fine le soluzioni potrebbero essere quelle più banali, no? Dando incontro a quelle che sono già le previsioni della nostra Carta Costituzionale. Mantenere la progressività, se lo Stato mantiene la progressività fiscale è già superato, perché quei redditi che vengono generati, chi più chi meno, comunque hanno già dato il loro contributo. Purtroppo dobbiamo registrare che in Italia in questi anni la progressività è sempre stata ridotta, sempre stata erosa, perché vediamo le aliquote IRPEF da 5 a 4, poi a 3, poi la flat tax sempre più usata per imprese, per le locazioni, no? È sempre più usata. Flat tax, tra l'altro, che anche in questo caso l'Europa ha fatto un richiamo dicendo guardate, dovete rivedere un attimino, perché dovrebbe essere usata per un periodo limitato e per casi straordinari, quindi per esempio per i giovani, entrare nel mondo del lavoro per alcuni anni, per le start-up e per altre questioni, però ecco, dovrebbe essere qualcosa di straordinario. Se me la istituzionalizzi si potrebbe venire a creare questa mancanza di progressività. Ma soprattutto ci vuole la medesima tassazione per tutte le tipologie di reddito, lavoro dipendente, pensionati, professionisti, autonomi, artigiani e commercianti devono avere la stessa tassazione, ma anche gli stessi redditi di capitale, i redditi sugli immobili, immobiliari, i redditi sulle multinazionali web, cioè tutti i redditi che vengono generati dovrebbero avere la stessa tassazione. Se
0: certo.
1: Questo si passa in astratto, se questo venisse non si parlerebbe più di patrimoniale, perché quello che è stato in qualche maniera raccolto e messo da parte da ciascuno di tutti i soggetti, da ciascun contribuente, da ciascun cittadino, sarebbe legittimato a tenerlo senza nessun problema. Siccome invece vediamo che alcuni redditi effettivamente sono tassati in maniera
0: protetti,
1: generosa, particolarmente generosa dal punto di vista appunto della trattenuta, e può venire fuori il discorso, ma allora dammi un contributo aggiuntivo. Per togliere questa ideologia, no? Che la vuoi tassare il ricco, no, non c'è da tassare il ricco, a nostro modo di vedere, proprio per disinnescare questo dibattito spesso diventa anche abbastanza noioso e poco produttivo, perché va sull'ideologia, mantenere la proprietà come dice la Costituzione, e soprattutto tassazione orizzontale di tutti i redditi. A quel punto non avremo più nessun tipo di necessità di affrontare discorsi. Sarà forse troppo semplicistico, ma mi sembra l'unica maniera.
0: No, però a volte è proprio l'abbandono della semplicità che genera i grandi problemi. Quindi grazie di questi spunti a Marco Kuchel, presidente dell'ANC. Conti in tasca di oggi si ferma qui. Un grazie di cuore a Risa Gabrini in regia, all'editore Domenico Zambarelli, al direttore editoriale Daniele Biacchessi, a tutto il team di Giornale Radio e di Economy che rende possibile questa trasmissione. Un saluto senza patrimoniale e a reddito piatto. Da Sergio Luciano, ci risentiamo sabato prossimo qui su questi microfoni.
2: Giornale Radio.
3: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di giugno è in edicola con il nuovo numero. Un'edizione per tutti i grandi ragazzi che vivono la passione per lo spazio. La cover story è dedicata alle luci artificiali che spengono il nostro cielo notturno. Tema del mese, l'intelligenza artificiale aliena e il paradosso di Enrico Fermi. E poi il ritorno degli spazioplani, una nuova gara tecnologica mondiale erede della storia degli shuttle. In chiusura il dopo Artemis 2. Leggete Cosmo 2050 di giugno in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
4: Se ti piace Giornale Radio, non tenerla per te. In un mondo pieno di rumore, serve una cosa semplice. Informazione verificata. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Dillo a un amico, a un collega, a chi vuoi. E ricorda, spargi la voce, non le fake. Giornale Radio, la radio libera di informare.
5: Sono le 12. Ed un minuto.
6: Giornale Radio News.
7: Bentrovati su Giornale Radio, subito i titoli. Nello stallo negoziale Stati Uniti-Iran si intensificano gli attacchi israeliani in Libano. Papa Leone arriva a Madrid. Per l'Ucraina bisogna spingere sul negoziato, dice in aereo. Tennis, l'amarezza di Matteo Arnaldi, costretto da un virus a disertare la semifinale del Roland Garros. L'emozione di Flavio Cobolli, sei un esempio per tutti noi. Ben trovati su Giornale Radio e studio Daniele Baldi, in redazione Alessandro Cisilini e Laura Carchidi, per lo sport Jenny De Gaetano. Lo stallo negoziale tra Stati Uniti e Iran spiana ancora la strada degli attacchi israeliani nel sud del Libano. Decine i morti nelle scorse 24 ore, in particolare civili e uomini delle forze regolari libanesi, incluso un generale in barba alla tregua siglata a Washington. E nella notte altre schermaglie incrociate tra Stati Uniti e Iran hanno nuovamente coinvolto basi americane nei paesi arabi. Sentiamo.
8: Il perdurante nulla di fatto negoziale tra Stati Uniti e Iran lascia campo aperto all'offensiva israeliana in Libano. 21 i morti solo ieri nel sud del paese dei Cedri, conteggia la CNN, tra loro due bambini e un paramedico a bordo di un'ambulanza colpita. E stamani a far scalpore è anche l'uccisione di soldati e non gli invisi miliziani Hezbollah, che rigettano l'accordo di tregua siglato nei giorni scorsi a Washington tra Israele e Libano, in quanto non contemplava il ritiro israeliano dal paese. Si tratta di uomini delle forze regolari di Beirut. Una nota dell'esercito libanese riferisce che diversi militari, tra cui un generale, sono caduti martiri in un barbarico raid israeliano contro un veicolo militare sulla strada tra Kardali e Nabatieh. E intorno al Golfo Persico si consumano altre schermaglie tra Stati Uniti e Iran. Washington rivendica di aver colpito postazioni radar iraniane a Goruk e sull'isola di Keshm a scopo difensivo e di aver poi intercettato missili di Teheran verso Kuwait e Bahrain. I leader iraniani non hanno ancora chiuso l'accordo con noi perché sono forti e orgogliosi, esterna ora Donald Trump, che poi posta immagini realizzate con l'intelligenza artificiale dell'abbattimento della flotta iraniana. Un accordo dipende dalla disponibilità americana a sbloccare 24 miliardi di dollari di beni iraniani congelati, fa sapere Teheran. Per Giornale Radio Alessandro Cisilin.
7: È iniziato il viaggio apostolico in Spagna di Papa Leone XIV, accolto all'aeroporto di Madrid dai reali spagnoli e dalle autorità politiche. Primo impegno, in programma una visita di cortesia proprio alla famiglia reale di Spagna, che sarà seguita da un incontro con le autorità, la società civile, il corpo diplomatico, sempre nel Palazzo Reale della capitale. Prevos si tratterrà nel paese fino al 12 giugno. Clude il programma l'inaugurazione il 10 giugno a Barcellona della Sagrada Famiglia, finalmente completata. Bisogna spingere sul negoziato, ha risposto in aereo interpellato sulla situazione in Ucraina. Si è detto anche preoccupato, ogni volta la situazione peggiora, le sue parole. E mentre si registra un massiccio attacco di droni ucraini su San Pietroburgo, che ospita il summit economico russo, domani Zelensky vede Starmer, Macron, Merz per parlare di una soluzione negoziale. Non prende parte al summit di Londra la Meloni, che ieri per un ritardo sull'agenda, secondo Palazzo Chigi, ha disertato il vertice UE Balcani Occidentali, Attivat in Montenegro. All'attacco le opposizioni, che parlano di una premier in difficoltà per le divisioni interne alla maggioranza sull'accelerazione dell'Europa in merito all'adesione dell'Ucraina. Tramontana emerge anche una chat dove avvisano del rischio di incendio nel locale ad aggravare la posizione di Jacques e Jessica Moretti, i proprietari del disco bar dove un rogo a Capodanno ha provocato 41 morti e centinaia di feriti. Ieri a Sion, in Svizzera, i coniugi sono stati interrogati insieme per diverse ore. Per Jessica Moretti spunta anche un'accusa ulteriore. Sentiamo.
9: La nuova contestazione formulata dalla procura di Sion non riguarda direttamente le cause dell'incendio, ma un documento considerato dagli inquirenti di particolare rilevanza. Una fattura falsificata della famigerata schiuma che ha preso fuoco il 1 gennaio e che è all'origine del rogo. Jessica Moretti è quindi ora accusata di omicidio colposo, incendio colposo, lesioni gravi per negligenza e falsità in documenti. Dei primi tre capi d'accusa deve rispondere anche il marito Jacques Moretti, che ieri è stato interrogato insieme a lei in procura Sion per circa 8 ore. Oltre 70 gli avvocati delle parti civili che hanno messo a confronto le loro versioni su quanto accaduto quella notte in cui le fiamme hanno spento la vita di 41 ragazzi e ferito oltre 100 persone. Il titolare avrebbe ammesso che nel locale c'era l'usanza dei cortei con bottiglie e candele magiche, ma avrebbe sottolineato che sarebbe stata un'iniziativa dei dipendenti, da lui mai imposta, quella di portare a spalla le persone. Secondo le indagini, ad innescare l'incendio sarebbero state le due bottiglie con le candele che aveva in mano una cameriera col casco sulle spalle di una collega. Contro di noi sono state dette solo tante falsità, siamo stati distrutti, ha detto Jessica Moretti prima dell'interrogatorio. Essere distrutti e non poter abbracciare i tuoi figli, ha replicato la mamma di una delle vittime. Per Giornale Radio, Laura Carchidi.
7: Erano due i nuclei familiari residenti nella palazzina distrutta da un'esplosione stamattina all'alba, forse per una fuga di gas a Porto Sant'Elpidio nella provincia di Fermo. Recuperato il corpo senza vita della vittima, un uomo di 47 anni, soccorsi i suoi due anziani genitori. Dell'altro nucleo i carabinieri hanno estratto vivo dalle macerie un ragazzo. Procedono le ricerche di una donna. In azione droni, cinofili ed escavatori per le delicate condizioni dell'area. Sarà Flavio Cobolli ad affrontare domani Zverev nella finale del Roland Garros. Il tennista romano ha centrato l'obiettivo senza giocare a causa del forfait di Matteo Arnaldi fermato da un virus. I due azzurri si sono presentati insieme in conferenza stampa. Il dispiacere del ligure, l'emozione del romano.
10: Sicuramente ero un po' stanco, ovviamente ho giocato tanto e tutto, però stavo bene, ieri mi sono allenato un'ora, da ieri sera è successo qualcosa che ancora non abbiamo capito e abbiamo preso la scelta di non scendere in campo, giusto perché non aveva senso né per me, perché avrei rischiato infortuni per rispetto suo e per rispetto delle persone, che non sarebbe stata una bella partita.
11: Volevo in primis ringraziarti per quello che hai fatto queste due settimane, sei stato di ispirazione per tutti noi, devi essere solo fiero di quello che stai facendo e sei un esempio per me per come lo fai. Mi dispiace oggi per come è andata, sono sicuro che avremmo fatto una grande battaglia e sono sicuro che ci sarà un'altra occasione per rendere onore a questo risultato.
7: Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Corrente alternata, dove le tensioni della politica italiana si accendono, si alternano, si decifrano, con Francesco Borgonovo.
12: Siete su Giornale Radio, la radio libera di informare, io sono Francesco Borgonovo, questo è Corrente Alternata, stiamo due ore assieme per parlare di attualità, ma non solo, di tutto quello che è emerso da questa settimana e anche di qualche cosa d'altro, di un po' di approfondimenti su questioni interessanti. Quindi state qui che iniziamo ed entriamo nel cuore della politica, dell'attualità e non solo, di tutto quello che è successo questa settimana. Io vorrei cominciare quest'oggi da una vicenda che ha molto colpito me, ovviamente, e credo tanti di coloro che ci ascoltano, sicuramente tanta gente nel Regno Unito ma anche in Europa, che è il caso di Harry Novak, questo ragazzo giovanissimo, uno studente che giocava a calcio, esce una sera con gli amici e mentre ritorna viene aggredito e ucciso da un Sikh, no? da quest'uomo non molto più grande di lui, che se ne va in giro per motivi rituali. Già questa è una curiosità, però per carità rispettiamo tutte le culture, le religioni differenti, ma se ne va in giro con un pugnale con la lama di 21 centimetri. Harry Novak viene pugnalato numerose volte e quando finalmente arriva la polizia per interrompere questa mattanza, Harry Novak sputa sangue dalla bocca, dice più volte: non riesco a respirare, sono stato accoltellato. Eppure la polizia britannica lo ammanettano lui, arrestano lui e non l'uomo che alla fine lo ha ucciso, questo Sikh, il quale ammette che il coltello è suo, no? E dice che Harry Novak lo ha aggredito, che gli ha fatto cadere il turbante, e la polizia arresta Harry Novak. Ora io credo che al di là di questo Sikh che è stato condannato a 21 anni, mi pare, poi ci sarà la sentenza definitiva in giugno, più avanti nel mese, ma la cosa che a me colpisce veramente l'atteggiamento della polizia, che non avremmo mai conosciuto se non fosse uscito poi sui social network, perché la grande stampa questa cosa è venuta ormai diversi mesi fa e non ne ha parlato nessuno. Ancora oggi i giornali fanno finta di niente o parlano lo studente ucciso come se fosse un caso di cronaca nera. Addirittura c'è chi fa come Keir Starmer, il primo ministro britannico, che dice, accusa la destra di fare sciacallaggio, di strumentalizzare, e questo succede anche qui. Ora, io trovo che questo, quello che è successo a Harry Novak, sia la perfetta concretizzazione di quello che Paolo Gambi scrive nel suo nuovo libro che si intitola Il Morbo. Cioè, caro Paolo, intanto grazie a te. Di essere qui con noi. Qui proprio la questione è il morbo che ha infettato l'Occidente, l'Europa, e che è una malattia mortale a questo punto, perché ci spinge alla...
13: Sì, è una malattia autoimmune, cioè noi utilizziamo le nostre forze per autodistruggerci. Il morbo è, diciamo, il risultato di molti anni di studio ed è il riassunto un po' di tutti i temi, anzi no, l'approfondimento di tutti i temi che tratto sempre sui social, su YouTube soprattutto. Nessuno ha dato veramente un nome prima di Scruton, di Roger Scruton, a questo nome, che ha inventato il termine oicofobia, cioè l'odio per se stesso. Ma questa malattia che noi ci portiamo dentro, che oramai è talmente pandemica, questa è una vera pandemia, che tutti noi siamo portatori più o meno sani di questa idea. E questa idea è che tutto sommato l'Occidente è il cattivo della tragedia, è quello che bisogna combattere, è l'unico portatore di tutti i mali del mondo, il colonialismo, la schiavitù, tutto, è tutta colpa dell'Occidente. E noi dentro ce lo portiamo. Ce lo portiamo dentro perché tutto un sistema ha fatto sì, io cerco di approfondire, no, questo tema, il libro infatti è articolato in tre passaggi. Il primo è la diagnosi, quindi cerco di documentare alla luce della consapevolezza che c'è questo morbo una serie di fatti come questo, per esempio. Purtroppo non è l'unico, nel senso che se noi leggiamo la cronaca alla luce della consapevolezza che c'è questo morbo, ce n'è parecchia di cronaca da analizzare, quindi tutta la prima parte è legata a questo. La seconda parte invece è la parte forse più interessante, che è l'eziologia, dico io, cioè vado a scavare le radici, cioè perché c'è questo morbo, qual è veramente il tema.
12: Questo è molto interessante.
13: Il terzo è la cura.
12: Sì. È molto interessante. Restiamo intanto sulle manifestazioni visibili, sì. No? Perché un'altra, mi pare, ora abbiamo discusso, no, questi giorni di quel caso terribile di Amendolara,
13: certo.
12: Che provincia di Cosenza, quattro braccianti, no, bruciati dentro un furgone da caporali pakistani. Ora, quello che mi colpisce scusate, è che si dice di tutto tranne che come dire, si punta il dito contro ogni cosa tranne che contro quella più evidente e principale, cioè l'immigrazione di massa. Cioè quella
13: sì,
12: è una
13: perché
12: morte.
13: La colpa deve essere dell'Occidente, è per forza, e quindi anche tutto questo meccanismo che noi abbiamo per cui non si devono dire nei titoli le provenienze in questo caso non potevi scrivere pakistani, tu mi insegni perché, ma perché l'Occidente comunque in fondo deve veicolare questa idea per cui il cattivo è lui, quando è molto evidente che questa è una narrazione completamente fasulla e fuorviante. Cioè non è che possiamo negare che l'Inghilterra abbia avuto le colonie in tutto il mondo, ma il tema è l'unica nazione al mondo che ha avuto colonie? Perché allora in Nord Africa si parla arabo? Perché c'è stata una colonizzazione da parte degli arabi, è molto semplice, però noi questo lo dimentichiamo. Perché la Russia, perché si parla russo fino alle isole sopra Tokyo, le isole sopra il Giappone? Perché ogni grande potenza ha in sé anche la forza del male, cioè del colonialismo. Invece noi tendiamo a pensare che i cattivi siamo solo noi, mentre gli altri sono sempre buoni, e quindi questo tipo di storia che vogliamo, questa narrativa che ritorna, deve essere sempre alimentata con tutti i meccanismi possibili, che iniziano dalla scuola, iniziano purtroppo dall'avvelenamento totale, continuo, che noi facciamo delle nuove generazioni, a cui raccontiamo non la storia dell'Occidente ma la critica all'Occidente. Non insegniamo più che cosa è stata la nostra storia, non insegniamo loro a essere orgogliosi delle cose buone, tante, che l'Occidente ha fatto, ma solamente a criticare tutto quello che di male ha fatto l'Occidente. Quindi inizia dal di lì questo sistema e arriva fino ai media, al sistema mediatico, che filtra in maniera veramente potente. E spesso, aspetta, non vorrei che si pensasse che io voglia dire che c'è una regia occulta. Per me non c'è una regia occulta, questo è un meccanismo che è incarnato, non c'è una persona che ha deciso, ma è un meccanismo che incarniamo tutti noi. Ma la cosa incredibile è che ce lo portiamo dentro spesso anche senza saperlo, cioè ci sono state depositate nella testa delle convinzioni, no? dei valori, nel senso più alto del termine, che ci portano a tendere a odiare noi stessi. Ma questa è un'autodistruzione, è una malattia che può portare solo all'autodistruzione, e le sue conseguenze sono terribili. Io nel libro cerco di documentare, di spiegare, ad esempio, anche, vabbè, parlo del femminismo, parlo di un sacco di elementi antioccidentali, ma a un certo punto che cos'è sto islamogoscismo? Cos'è questa simpatia per l'Islam? È la simpatia per l'opposto da te, cioè che cos'è l'antioccidente? Sicuramente la civiltà islamica, quindi anche questo, cioè, insomma, cerco di fare un'analisi, ma la conseguenza di tutto questo comunque è l'autodistruzione, perché la conseguenza di tutto è che non abbiamo la forza, le energie, la voglia, la vita per mandare avanti la civiltà e non facciamo più figli.
12: Ecco, prima di arrivare a affrontare il tema dei figli nello specifico, vorrei stare un attimo sulle cause, perché mi faccio questa domanda, no? Cioè, una cosa bella dell'Occidente e anche una parte, secondo me, di superiorità rispetto ad altre culture è proprio uno il dubbio, no? Mm-hmm. Che è la nostra, come dire, la nostra grandezza, la nostra condanna, no? Cioè, da una parte è quello che ci aiuta a metterci in discussione, quello che ci ha aiutato a creare la scienza, la filosofia, no? Questo interrogarsi, anche questo macerarsi un po'.
13: Certo.
12: E dall'altro è quello che ci rende poi sicuri, magari anche tristi, no? Però è anche la capacità critica, cioè noi abbiamo inventato la critica. E questa è una grandezza incredibile,
13: sì,
12: no?
13: Infatti
12: però...
13: è un po', il tema è questo, l'equilibrio non è facile da trovare. Cioè l'Occidente è l'unica civiltà che si autocritica e di per sé questa è una cosa positiva, cioè la critica è un po' il guardiano di una civiltà. Il problema è che questa autocritica, per una serie di motivi che vado ad analizzare, è esplosa ed è diventato l'unico possibile approccio. Cioè se ci pensate, io non credo che nelle università russe si insegni, per fare un esempio, critica alla storia del colonialismo russo, o che all'Università del Cairo ti spieghino come la colonizzazione islamica ha conquistato. Noi invece lo facciamo, abbiamo il coraggio di vedere sia il lato positivo che il lato negativo, diciamo così, o comunque i due lati della medaglia. Il problema è che questo è diventato purtroppo il criterio fondante ed è il nuovo eroismo. Cioè tutta la parte seconda del libro è fatta per mostrare come il vero problema è che noi abbiamo cambiato l'archetipo dell'eroe. Tu dirai, ma che c'entra? No, invece è proprio questo il tema, perché io faccio proprio un excursus che parte, cioè un viaggio che parte dalle eresie più antiche, però partiamo da Lutero. Cioè Lutero è stato il primo personaggio della storia occidentale che ce la fa contro il sistema, lui da solo la narrativa è che lui era da solo contro il sistema.
12: Appoggiato dai principi, però.
13: Esatto, sì. Certamente, però comunque la storia è che lui ce la fa contro il sistema e diventa il primo eroe. Poi il problema è che questo eroismo sostituisce quello precedente, cioè prima di Lutero e prima di quello che avviene dopo, noi avevamo in mente un eroe che era Achille, era Ulisse, era Odisseo, era Enea, cioè erano eroi che combattevano e che si sacrificavano per dei grandi valori. Da lì in poi arriva che cosa? Arriva Milton, un testo che noi non leggiamo, Paradiso Perduto, Paradise Lost, in cui Milton, che era un ministro, un segretario di Stato di Cromwell, quindi dei rivoluzionari inglesi, che sono stati i primi veramente a fare la rivoluzione, incarnando quello stesso spirito luterano, no? Contro il sistema, scrive Paradiso Perduto, in cui il personaggio che emerge non è Adamo ed Eva come lui avrebbe voluto, ma è Satana, il Satana di Milton, che dice all'inizio better to reign in hell than to serve in heaven, meglio regnare all'inferno che servire in paradiso, diventa il nuovo archetipo. E di lì in poi poi potremmo parlare a lungo.
12: Questo è, sì. Voglio dire, tutto il romanticismo.
13: Appunto,
12: Satana,
13: poi Byron. Ma certo, Byron prende questo eroe, questo nuovo eroe, e lo nasconde, gli toglie le corna, lo nasconde dietro i suoi eroi, cosiddetti byroniani. Ma è lo stesso principio: è un solitario, quindi individualismo portato alle estreme conseguenze, contro il sistema che è sempre cattivo. E di lì in poi è continuo.
12: Oggi ci sono due osservazioni che ti faccio. Allora, cerco di fare un po' di critica, certo, all'occidentale. Da una parte, qui vediamo però una pesante influenza cristiana, ovviamente, cioè il cristianesimo è alla base di tutto questo, cioè le stesse idee di persona, no? Del diritti della persona, cioè tu non puoi uccidere un altro perché quella persona vale in quanto figlio di Dio, banalmente,
13: certo,
12: no?
13: Adesso sempre come creatura di Dio, sì.
12: Esatto. E l'altro tema è quello dell'individualismo, che nella destra occidentale è un mantra, cioè la destra capitalista, guai, anzi io critico ogni tanto questo sistema capitalista iperindividualista e mi viene detto, ah guarda lì subito i germi del comunismo, del socialismo.
13: Ovviamente è una degenerazione, è ovvio che la civiltà occidentale cristiana ha elaborato un concetto di individuo che è completamente diverso da quello di tutte le altre civiltà essenzialmente, però dal, diciamo, luteranesimo in poi, da quel periodo in poi, con la modernità avviene la degenerazione di questo e l'individualismo viene portato alle estreme conseguenze, cioè da il soggetto, dalla persona che può interpretare da solo la scrittura, perché questo è il messaggio, il meccanismo, al soggetto che si autodetermina, arriva all'estremo che può dire mi sveglio la mattina e decido io sono donna, io sono uomo, io sono un unicorno.
12: Questo, diciamo, io credo, ma
13: che questo non significa però, aspetta, non significa essere un collettivista, cioè significa soltanto cercare un equilibrio diverso e un radicamento diverso al valore dell'individuo, chiaramente, ma l'individualismo è già un ismo, nel senso che
12: lì viene a mancare un po', comincia a deteriorarsi, diciamo, un po' il valore della relazione e del limite,
13: chiaramente,
12: no? Cosa che poi vediamo già precedenti eresie, dallo gnosticismo in avanti.
13: Il gnosticismo è la base di tutto.
12: Il grande, esatto. E poi dopo però c'è un altro tema. Cioè oggi arriviamo a un altro tipo di eroe, che è la vittima fondamentalmente. Cioè noi oggi idolatriamo la vittima, e qualcuno l'ha anche scritto, cioè una sorta di ribaltamento, no, del complesso di superiorità. Ora, anche qui è difficile l'equilibrio, perché da una parte noi abbiamo avuto come Occidente un complesso di superiorità, cioè abbiamo pensato di andare in giro a insegnare la democrazia, a esportare qualunque cosa, un po' l'abbiamo
13: chi più chi meno.
12: Per carità, chi più chi meno, però tendenzialmente no.
13: No, ma la domanda che ti faccio è perché le altre civiltà non l'hanno fatto. Cioè, ogni grande civiltà ha dentro di sé i germi del capitalismo, del colonialismo. Tutte. Perché la Cina ha fatto la stessa cosa, con tutti i popoli che si è mangiata, la Russia ha colonizzato tutto, l'Islam è una civiltà coloniale. Però perché solo l'Occidente deve pagare per un male che è insito nelle società umane, qualunque sia?
12: Beh, perché noi giustamente abbiamo, proprio in virtù del fatto che siamo una civiltà cristiana, che piaccia o no, abbiamo anche quest'idea di limite, no? Il fatto che sappiamo che c'è una soglia, ma ce l'avevano già i greci quest'idea, no? Della ibris, della tracotanza, certo, che non va superata.
13: Ma noi l'abbiamo superata. Cioè, è proprio quello il vero tema. Cioè che in realtà siamo tutti Icaro. Più che Icaro, Prometeo. Perché non dimentichiamoci che c'è un parallelo straordinario tra l'archetipo satanico che nasce da Milton e che diventa eroe e Prometeo. Frankenstein, non so ti ricordi, quando
12: Mary Shelley scrisse... Come no, il moderno Prometeo.
13: Appunto. Quindi ci sono questi soggetti che vengono ripresi dall'antichità perché appunto ribelli, individui ribelli, e vengono trasformati in eroi. E i ragazzini oggi crescono credendo che sia bello ribellarsi, che il giusto sia ribellarsi, sempre e comunque.
12: Sì, in realtà poi potremmo dire che io penso che ci sia anche qualcosa di buono,
13: no, certamente.
12: Perché nella ribellione, in un certo tipo di, come dire, di contestazione al potere dato, che è il potere degli uomini, quindi si può sempre contestare.
13: Questo fa parte della democrazia, ovviamente.
12: Assolutamente.
13: Il problema generale, è quando tu, sì, però è quando noi passiamo dalla legittima critica e dalla sana critica al desiderio di autodistruzione. Quando quelli che vedo in piazza a gridare, non è che gridano riformiamo l'Occidente, ma Occidente assassino, vogliono autodistruggersi essenzialmente.
12: Perché gli è stato, perché quelli, come dire, è la ribellione, no? Anche un po' infantile, a un genitore distratto, non so come dire. Tra l'altro tu hai citato Mary Shelley, l'autrice di Frankenstein, che è interessante perché Mary Shelley è
13: strettamente legata a Byron, che
12: non solo, ma è, se tu guardi chi sono i parenti,
13: è figlia di Godwin, il fondatore dell'anarchia, e sua madre la protofemminista satanista, tutti al circolo di Johnston a Londra. La radice satanica era veramente esplicita in quel momento lì, ma loro non è che interessasse Satana, il Satana biblico, non sapevano neanche cosa fosse. A loro interessava il Satana miltoniano,
12: no,
13: che
12: sì,
13: era
12: un po' come l'inno a Satana, voglio dire, queste cose che avevano.
13: L'inno a Satana invece è un'altra faccenda. Allora, le litanie a Satana, che sono quelle di Baudelaire, segnano un unicum nella storia della letteratura, perché per la prima volta un poeta celebra non Dio, cioè l'arte fino a quel momento era una scala per andare al divino, era un'unione tra l'umano e il divino. Il poeta dai tempi di Platone, nello Ione, lo scrive, era la voce del divino. Baudelaire per la prima volta trasforma Satana in Dio. Nessuno aveva mai immaginato Satana come un Dio. Non per nulla era stato Leopardi precedente a lui, e aveva però immaginato Arimane, lì non era da Arimane, quindi aveva preso il dualismo delle religioni iraniche. Ma invece molto meno interessante quello di Carducci, che è fortemente politicizzato, fa sempre parte di questo archetipo che emerge. Cioè l'archetipo della modernità è quello, noi dobbiamo rendercene conto, noi siamo figli di sta roba qua.
12: Baudelaire è il poeta della modernità, il poeta della metropoli, è il poeta della depressione, in realtà, dello sconforto, del malessere che nasce stando in quel contesto lì, e nel momento in cui appunto viene meno la città di Dio, potremmo dire, c'è totalmente la città dell'uomo, ma quel tipo di città e quel tipo di modernità. È interessante perché Baudelaire lo tira fuori, poi alla fine della vita, insomma,
13: lui sì, sembra abbia avuto dei ripensamenti,
12: avrà anche, però è interessante proprio questa sua potenza, e lì c'è tutto, c'è quella pigrizia, no, che poi è la spossatezza. Io ne ho scritto parlando proprio dell'accidia, che secondo me è il grande peccato d'Occidente, no, che poi è anche immobilità, incapacità di reagire, cioè anche di fronte ai casi di cronaca, adesso scendendo, no, dall'Empire o a qui, i casi di cronaca
13: stiamo a guardare e li commentiamo sui social, questo è il problema.
12: Però dall'altra parte abbiamo gente che è fomentata, come dire, la nostra questa debolezza, cioè anche questa idea della vittima come eroe
13: purtroppo. Sì, anche questo è tutto un ribaltamento, ma è tutto un ribaltamento che, allora, tu hai detto prima, viviamo in una civiltà cristiana, che ovviamente è vero, nel senso che l'Occidente nasce cristiano, ma noi dimentichiamo cos'è stato l'Ottocento. Cioè l'Ottocento, nell'Ottocento, 1800, c'è stato il revival occultista, cioè la religione delle élite nel 1800 non è un segreto che fosse un apparato moderno di nuovo occultismo, Eliphas Levi e poi Madame Blavatsky e poi tutto quello che nasce,
12: sì,
13: dal diritto,
12: la teosofia
13: della Blavatsky, cioè, è essenzialmente un'agnosi satanica, perché poi loro fanno il ribaltamento che fa Blake, loro non si limitano a dire che il Dio dell'Antico Testamento è il cattivo, ma arrivano a dire che Lucifero invece è il buono, perché è colui che porta la luce.
12: Se vogliamo, in realtà è anche adesso il dio dell'elite, nel senso che se noi andiamo a vedere ai fondamenti della Silicon Valley, no, che è quella che dà forma al mondo moderno, cioè
13: è pieno di simbologie di questo tipo.
12: Ma poi
13: pieno.
12: C'è la New Age che nasce, guarda caso, proprio in quelle zone della California, esattamente dove
13: noi lo dimentichiamo, cioè questa è una vera e propria religione strutturata che crea anche i suoi eroi, e il suo eroe è un eroe ribaltato, fine, che può essere una vittima o può essere l'antieroe.
12: No, anche lì vedi, è una perversione, se vogliamo, dell'idea dell'agnello cristiano, perché spesso si fa risalire a questo, cioè Nietzsche aveva quest'idea, no? Siete voi che avete inventato il culto della vittima.
13: Beh, sì, sono tutte degenerazioni, sono sempre comunque degenerazioni, ma guarda caso passano sempre, hai citato Nietzsche, passano da quel periodo storico in cui tutto viene sovvertito. Noi bisogna che abbiamo la consapevolezza di questo per poter capire che questo morbo arriva da lì, e quindi le cure, per poterle costruire, vanno.
12: È
13: certo, le cure sono tante, però bisogna partire dalla diagnosi chiara, perché poi la cura c'è.
12: E la cura più immediata qual è?
13: Beh, ritornare ad alcune parole chiave, ne dico solo una delle varie perché faccio tutto un percorso, no? Ce ne sono a step di tre, però ne dico una che è quella: di fronte a qualunque cosa, noi non dobbiamo chiederci se quella cosa ci fa star bene o dice di sì ai dogmi della nostra bolla, del nostro gruppo, ma se quella cosa è vera oppure no. Quello sarebbe il primo vero passo per guarire dal morbo.
12: Esempio velocissimo?
13: Pensa a tutte le bolle dei social, cioè noi ci raccontiamo continuamente verità che sono totalmente parziali, e in queste verità poi ci diamo ragione gli uni gli altri, ma quella verità minuscola ci allontana dalla verità reale, e quindi tutte queste narrative che ciascuno di noi porta avanti alla fine della fiera sono narrative parziali che non raccontano la verità.
12: Lo chiamano framing qualcuno, la frammentazione, sì. Cioè vedere il tuo pezzettino.
13: Sì, le bolle, le filter bubbles, sono analisi che non ho fatto io, ovviamente io ho ripreso.
12: No, per carità, esistono, tutto basato su filtri, tutta l'impostazione del digitale è basata su un filtro dopo l'altro. E allora io ringrazio Paolo Gambi, il suo libro è disponibile appunto su Amazon, lo trovate, Il Morbo. Noi ci fermiamo qualche istante, ma voi restate qui su Giornale Radio, perché Corrente Alternata torna fra un istante.
2: Giornale Radio.
14: C'è un'Italia che ogni giorno si racconta. Noi di Netquick siamo lì, dove batte il cuore dei territori, con 14 televisioni regionali e una nazionale. Un ecosistema di media che informa, unisce e valorizza il paese. Netquick, la forza della comunicazione global.
15: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
16: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
15: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
16: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
17: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: 7 giorni di notizie, 2 ore per capirle davvero. Arriva Domenica Specialmente, la nuova domenica mattina di Giornale Radio. Dalle 10 alle 12, Lapo De Carlo con Maurizio Mannoni e Antonella Zangaro. Prima ora, l'analisi dei fatti della settimana. Seconda ora, da Londra, l'occhio del mondo, per leggere l'attualità internazionale. Domenica Specialmente, ogni domenica dalle 10 alle 12 su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 12 e 31 minuti.
2: Giornale Radio, la radio libera di informare.
0: Corrente alternata, le tensioni della politica italiana, con Francesco Borgonovo.
3: E rieccoci qui, Giornale Radio, la radio libera di informare, queste correnti alternate. Io sono Francesco Borgonovo e adesso abbiamo parlato di Occidente, di Islam, di rapporti con questo mondo, anche insomma rapporti delle volte difficoltosi. Ebbene, allora andiamo a raccontare anche però il lato oscuro, no, dell'Occidente, che spesso collabora con chi lo vuole distruggere o con chi insomma vuole distruggere una parte della popolazione, o anche ha semplicemente dei rapporti particolari, no, con quelli che in teoria dovrebbero essere i suoi avversari. Questo è il caso dei rapporti con tutto il mondo palestinese, non quelli attuali che apparentemente sono tenuti dai propal, no, sono tutta questa solidarietà, anche secondo me molto giusta in tantissimi casi, per Gaza, però c'è un passato che è fatto anche di molti misteri, con cui di cui adesso parliamo con il nostro nuovo ospite. Lo conosciamo come Lodo Moro, per un po' è stata addirittura negata la sua esistenza, si è detto che non c'era, si è detto che erano chiacchiere da complottisti, da gente che scriveva saggi corposi andando a cercare nelle oscure trame della Repubblica, e invece a quanto pare esisteva come un accordo fra le autorità italiane e una fetta rilevante della guerriglia dei combattenti palestinesi, che sostanzialmente, questa è la vulgata, avevano un po' campo libero in Italia, potevano girare liberamente. Questa è una vicenda che getta tra l'altro una luce, diciamo così, molto diversa anche su quello che vediamo in questo periodo nei nostri giorni, sul conflitto israelo-palestinese. E c'è un volume su questa storia del Lodo Moro che è imperdibile, a mio avviso credo che sia il più documentato di tutti. Del resto è abitudine di Giampaolo Pellizzaro, che ringrazio di essere con noi, quella di scrivere delle cose estremamente puntuali e di solito dirompenti. Lo ha fatto in altri casi. Io ho letto il suo lavoro importantissimo sul delitto di Via Poma, che è con, diciamo, anni e anni di anticipo, aveva già svelato molti dei misteri che poi sono stati ripresi di recente anche da un collega di Repubblica, che con lui ha firmato questo libro. E poi si è occupato di Emanuele Orlandi, insomma di altri casi importanti come consulente della commissione stragi. Allora io gli do il benvenuto qui con noi e parto subito. Giampaolo, ci diamo del tu da colleghi, anche se insomma sono un po' intimidito dalla mole del tuo lavoro, perché ce ne sono di pochi di colleghi che abbiano fatto cose di questo genere. E allora chiedo, che cosa era realmente il Lodo Moro? Quando è nato e come funzionava?
4: Grazie dell'invito, Francesco, per questa, diciamo così, opportunità per parlare di questa pagina della storia d'Italia del dopoguerra. Il Lodo Moro bisogna attribuirlo a chi lo ha ideato e chi lo ha svelato per primo, che fu proprio Aldo Moro. Aldo Moro, negli ultimi giorni della sua vita, mentre era in mano alle Brigate Rosse, scriverà alcune lettere cosiddette palestinesi dalla diciamo cella che era stata ricavata in quell'appartamento in via Montalcini. Scrive alcune lettere ai vertici del partito della Democrazia Cristiana e a alcuni personaggi che lo avevano coadiuvato quando lui era ministro degli esteri all'inizio degli anni 70, per, diciamo così, costruire questo accordo con la resistenza palestinese, un accordo del tutto segreto che non è mai passato al vaglio del Parlamento, ma che servì allo Stato italiano per mettere al riparo, diciamo così, l'Italia da una guerra con o subita tra palestinesi e Israele. Ma chi lo svela questo accordo, che poi sarà Cossiga a qualificarlo, a dargli il nome lodo, è proprio Aldo Moro, in queste lettere che vennero secretate all'epoca, ma una trapelò e finì nelle mani di un personaggio che conosciamo bene. Poveraccio, è stato assassinato nel febbraio del 79, che era il giornalista Mino Pecorelli. Nell'ottobre del 78 Mino Pecorelli pubblica una delle lettere palestinesi sul suo settimanale OP, e questo è il primo momento in cui affiora il problema degli accordi segreti tra il governo italiano e la resistenza palestinese. Dopodiché passeranno molti anni e in questo lungo periodo non si parlerà più dell'accordo o del patto o del lodo Moro. Finì, diciamo così, fuori perimetro e fuori radar, finché a un certo punto negli anni 80 un giudice istruttore di Venezia, e diamo il nome perché è un giudice istruttore che ha avuto un ruolo fondamentale nella riscoperta di questo accordo, che è Carlo Mastelloni. All'epoca Carlo Mastelloni, stiamo parlando dell'inizio degli anni 80, indagava sul traffico di armi tra la resistenza palestinese, l'OLP e le Brigate Rosse. Nell'ambito di quell'istruttoria, che era diciamo così abbastanza complessa per tutta una serie di ragioni, Mastelloni riuscì a ricostruire l'esistenza di questo accordo, andando a sentire a verbale addirittura coloro che erano stati, diciamo così, destinatari delle lettere di Aldo Moro nel 1978. Quindi noi abbiamo l'esistenza del lodo non perché lo dice Pellizzaro o perché lo può dire qualcun altro, perché le scrisse del lodo Moro lo stesso ideatore, cioè il presidente dell'allora Democrazia Cristiana, e poi è stato acclarato giudiziariamente da un'istruttoria che ha condotto il giudice Mastelloni.
3: Ecco, proviamo a capire che rapporti avevano, perché visto che li ha evocati, diciamo, i gruppi eversivi rossi con il terrorismo palestinese, cioè che legami c'erano?
4: Questa domanda è una delle domande fondamentali per capire un po' tutto. I legami erano di natura operativa, logistica e di mutua assistenza. Chi, diciamo così, fa fare il salto di qualità in questi rapporti tra soprattutto il Fronte Popolare per la Liberazione della Palestina, che era stato creato da due personaggi che sono ritenuti una sorta di mito nella geografia palestinese, George Abbas e Wadi Haddad, coloro che avevano messo in piedi il Fronte Popolare, e questi contatti vennero, diciamo così, portati a un livello superiore da Mario Moretti, il quale nell'estate del 1979 da questo porticciolo delle Marche, Numana, parte con altre tre persone su una barca a vela e inizia a veleggiare verso le coste del Libano.
3: Però si diceva che quella missione non fosse andata benissimo, cioè che loro non gli avessero neanche fatti scendere gli italiani all'arrivo, che gli avessero, diciamo, dato le armi, fatti ripartire. Cioè, nei racconti degli ex dei brigatisti, insomma, lo stesso Moretti tende molto a ridimensionare, se non sbaglio.
4: Questo non risulta. L'operazione andò a buon fine, venne caricata tutta la barca, che si chiamava Papago, venne caricata a morte, cioè stava per affondare. C'era più di mezza tonnellata di esplosivo alto potenziale, più tutta una serie di altre armi, munizioni, esplosivi, inneschi. L'operazione andò a buon fine, venne caricata dai palestinesi al largo di questo isolotto che sta di fronte alle coste del Libano, e loro rientreranno senza problemi in Italia, risalendo l'Adriatico e sbarcando tutta questa roba a Quarto d'Altino, vicino Venezia. Da lì tutto questo arsenale, che era una parte dell'arsenale palestinese, verrà trasportato in 448 sul Montello, che è questa montagna che sta in provincia di Treviso, e lì in parte sotterrato. Da quel momento in poi inizia una gestione di questo materiale, di questa risorsa bellica, perché era un materiale che le Brigate Rosse avevano dai palestinesi, ma che i palestinesi ne rivendicavano, diciamo così, la proprietà. quindi veniva affidato alle Brigate Rosse. Le Brigate Rosse avrebbero potuto, con il consenso palestinese, attingere quella liquida di roba, e però doveva essere gestito da un gruppo che era lì fisso sul luogo per evitare che questi esplosivi e queste armi potessero essere usate in modo indiscriminato. Quindi si crea una sorta di struttura di controllo lì in Veneto, e lì partirà, diciamo così, l'inchiesta del giudice Mastelloni, perché alcuni brigatisti della colonna veneta, che venne messa su in piedi da Antonio Savasta, iniziarono a collaborare, quindi si dissociarono dalla lotta armata e iniziarono a raccontare di questa famosa missione in Libano della barca Papago di Mario Moretti e degli altri. L'operazione andò assolutamente a buon fine, il carico arrivò in Italia, venne nascosto
3: una parte di questa... Quello che dicevo prima, credo di averlo... attinto dal libro di Calogero, di Guido Calogero, Terrore Rosso, dove non dice che andò, anzi dice che andò a buon fine, ma che loro non furono, cioè gli consegnarono le cose, ma con un po', insomma, di freddezza. Questo sembrava dalla sua ricostruzione. È un particolare,
4: diciamo,
3: voglio dire.
4: Quello che scrive Calogero va attribuito a lui, ciò non risulta da nessuna parte. Tutti coloro che hanno parlato, io parlo di brigatisti, che hanno raccontato agli inquirenti lo sbarco di questo arsenale, nessuno riferisce questo, soprattutto i diretti interessati, quelli che hanno avuto un ruolo attivo nel gestire questo arsenale. Il più importante di tutti questi, chiamiamoli collaboratori, ex brigatisti, è Antonio Savasta, e Savasta mai racconta questo, quindi non so Calogero da dove prenda questi lati, che poi non spostano minimamente la questione, perché no. In Italia le armi, le munizioni, gli inneschi, le micce e soprattutto quella quantità considerevolissima di esplosivo alto potenziale arrivò, e il grosso venne mantenuto in Veneto. Moretti, insieme con Savasta, fino a che Moretti non verrà arrestato a Milano, perché viene arrestato a Milano nell'aprile dell'81, Moretti dal 79, diciamo dalla fine del... Il grosso venne mantenuto in Veneto. Moretti, insieme con Savasta, fino a che Moretti non verrà arrestato a Milano, perché viene arrestato a Milano nell'aprile dell'81, Moretti dal 79, diciamo dalla fine dell'estate del 79 fino a tutto l'80, i primi mesi del...

0: settimane a Bologna in questi incontri strategici, durante i quali vi era il trasporto in borsoni di armi esplosivi. Cioè loro si vedevano a Bologna quando dovevano portare via del materiale dal nascondiglio del Montello vicino Treviso. Questo è un dato particolarmente significativo, perché nessuno aveva mai fatto caso che ogni due settimane, soprattutto in tutto l'anno 80, c'erano questi incontri tra Mario Moretti e Antonio Savasta proprio alla stazione di Bologna con i borsoni pieni di armi ed esplosivi.
1: E qui la parola magica o maledetta a seconda dei punti di vista, cioè Bologna. Perché ora, se capisco bene, la questione è: esisteva questo lodo, esistevano varie figure, vari gruppi che si muovevano più o meno liberamente sul territorio italiano, giusto? Cioè facevano e avevano contatti anche con l'estremismo locale, diciamo così. Poi a un certo punto, il 2 agosto, succede quello che succede, no? Questa strage incredibile, e lì ci sono delle sentenze, passate in giudicato, che indicano, tra l'altro in vari momenti storici, insomma in anni diversi, però sostanzialmente in AR come colpevoli. Tirano dentro Paolo Bellini, che conosciamo, prima avevano archiviato, poi dopo ritirato dentro anche Cavallini. Però adesso di questa dinamica magari parleremo in un'altra occasione. Quello che mi interessa invece è capire questo benedetto e possibile, probabile collegamento della pista palestinese con Bologna, perché questa è una cosa che io ho chiesto anche ad altri studiosi, penso Valentino Mellini e così, e mi è stato risposto: sì, ma sono tutte cose inconsistenti. Allora proviamo, nel quadro di questi rapporti con i palestinesi, non solo del terrorismo ma anche delle istituzioni, a ricostruire cosa potrebbe essere accaduto lì, o comunque quello che sappiamo riguardo a Bologna. Sappiamo ad esempio che c'era questo Thomas Cram presente, terrorista del gruppo, cioè insomma un militante del gruppo Carlos.
0: Sì, allora cerchiamo di fare un po' di ordine, una materia abbastanza complessa. Chi parla ha scoperto dopo 25 anni il nome e cognome del compagno che aveva citato Carlos, il terrorista venezuelano che aveva messo in piedi un'organizzazione sovranazionale terroristica durante gli anni Ottanta. In un'intervista al Messaggero, Carlos disse nel marzo del 2000, quando con la commissione stragi stavamo per andare a Parigi a sentirlo proprio su queste vicende, lui anticipa una cosa che non era mai emersa, cioè che c'era un compagno, cioè uno della sua organizzazione, in stazione proprio nel momento in cui vi fu l'esplosione dell'Ordigno, e che lui aveva appena fatto in tempo a scendere dal treno quando saltò tutto per aria. Dal momento in cui Carlos afferma questa cosa in questa famosa intervista a Rizzi del Messaggero, io erano mesi che stavo già su quel filone, iniziai a spingere molto la commissione, all'epoca la commissione stragi, che era presieduta dal senatore DS Giovanni Pellegrino, a fare un approfondimento su questo aspetto, cioè cercare di dare un nome e cognome a quella persona che aveva evocato Carlos. Ci sono voluti 5 anni, quindi non è stato un lavoro facile, soprattutto non è stato fatto durante l'attività della commissione stragi, ma è stato fatto, questa scoperta è stata fatta dal sottoscritto durante i lavori di un'altra commissione d'inchiesta nella quale ero consulente, che era la commissione parlamentare d'inchiesta sul dossier Mitrokhin. Io il 25 luglio del 2005, finalmente dopo 5 anni, trovo in un fascicolo personale di una terrorista tedesca conservato presso la Digos di Bologna, quindi questura di Bologna, ritrovo finalmente il nome di questo qua, che era presente a Bologna il giorno dell'attentato. Allora, facciamo un po' di chiarezza. Questa attività relativa a Thomas Cram, che era un personaggio di rilievo del cosiddetto ramo tedesco dell'organizzazione di Carlos, perché l'organizzazione di Carlos era composta da tedeschi, sudamericani, francesi, italiani, era una struttura eversiva sovranazionale. Il numero 2 dell'organizzazione, cioè il braccio destro di Carlos, è un tedesco che si chiama Johannes Weinrich, che sta in Germania all'ergastolo, in carcere, e Johannes Weinrich aveva sotto di sé una struttura tutta sua di tedeschi, persone di fiducia, tra cui il primo della lista era il suo, diciamo così, ex collega, perché loro gestivano una libreria Bochum in Germania, erano co-militanti di un'organizzazione eversiva, si chiamava le Cellule Rivoluzionarie. Questa attività di indagine su Thomas Cram non è stata

0: diciamo così, avviata da Licio Gelli o da Ortolani piuttosto che da Federico Umberto D'Amato, questa attività è nata spontaneamente, genuinamente, all'interno della Digos di Bologna i primi giorni dopo l'attentato, perché la Digos di Bologna, scartabellando nei registri d'albergo delle strutture ricettive di Bologna e provincia, si accorge che un tedesco aveva dormito in città la notte, quindi la notte tra il primo e il 2, ma la cosa che fece saltare sulla sedia gli uomini dell'antiterrorismo di Bologna era il fatto che questo stesso tedesco era stato a Bologna a febbraio dell'80. Aveva dormito in un albergo, l'Hotel Lembo, il 22 e il 23 febbraio del 1980. Bene, quando scoprirono questo, il 7 agosto del 1980, si avviò un'attività immediatamente molto forte, investigativa pura, della Digos su questo soggetto, e venne chiesta la collaborazione del Bundeskriminalamt, che è la polizia criminale tedesca, e tra il 9 e il 10 agosto 1980 i tedeschi trasmettono una prima relazione attraverso l'Interpol su Thomas Cram.
1: Cioè, se capisco bene i tempi, cioè di Thomas Cram la Digos si è accorta subito.
0: 7 agosto 1980, però c'è un fatto, Francesco.
1: Tutti gli altri però dopo, cioè tu mi stai dicendo, noi diciamo opinione pubblica, giornalisti, voi avete dovuto attendere
0: 25 anni.
1: Gli anni 2000 per capire chi era questo signore. È abbastanza incredibile.
0: È il segreto più ben custodito di tutta l'istruttoria di Bologna. Hanno fatto di tutto per seppellire questa vicenda nell'abisso di dove non si doveva più trovare nulla. Però su questo poi ci arriviamo, perché è un dato abbastanza, diciamo così, rilevante. Però volevo dare un'informazione in più. Quando Thomas Cram dormì a Bologna il 22 e il 23 febbraio del 1980, nello stesso albergo e negli stessi giorni c'era Paolo Bellini. Nello stesso albergo,
1: l'uomo nero delle stragi, così chiamato.
0: Esatto. Quindi questo dato, che è un dato investigativamente parlando straordinario, perché non può far parte della famiglia delle casualità, venne del tutto trascurato. Me ne sono accorto io, insieme con l'amico Gabriele Paradisi, che rimettendo insieme i pezzi delle presenze in albergo a Bologna di quel periodo, febbraio 80, nello stesso hotel, hanno dormito. Bellini è arrivato il giorno prima, il 21 febbraio, ha atteso l'arrivo di Cram e insieme faranno il check-out il 23 febbraio dell'80. Noi dobbiamo capire che Bellini e il fratello Guido, Paolo Bellini e il fratello Guido, erano in contatto, diciamo così, attraverso il papà, con il procuratore capo di Bologna, che era Ugo Sisti, che da quello che racconta Bellini era stato incaricato di ricucire lo strappo che c'era stato con il Lodomoro dopo gli arresti del novembre del 79 per la questione del traffico dei lanciamissili di Ortona. Quindi Bellini si presenta in albergo aspettando Thomas Cram, ma questa compresenza avrebbe dovuto interessare gli inquirenti, perché almeno uno dei due, e lo sappiamo per certo perché ha lasciato traccia sul registro d'albergo, Thomas Cram era presente a Bologna il giorno dell'attentato. Quindi se c'è, come dire, un'ipotesi di coinvolgimento di uno, va da sé che c'è l'ipotesi di coinvolgimento pure dell'altro. Ma
1: Bellini è stato condannato, no?
0: E noi abbiamo esattamente una realtà distopica in questo caso, in cui si condanna uno del quale non c'è presenza certa a Bologna, ma si proscioglie il tedesco di cui c'è certezza piena della sua presenza in stazione. Peraltro, voglio dire una cosa, Francesco, l'indagine, l'inchiesta che è nata dal lavoro che ho fatto insieme con un magistrato di Palermo, si chiama Lorenzo Matassa, su questa vicenda nel 2005, perché c'è stata un'inchiesta su tutta questa materia che è durata dal 2005 al 2015. Durante questa inchiesta, a un certo punto la Digos di Bologna nel 2011 produce al magistrato la relazione finale su tutti i fatti, praticamente chiedendo al magistrato l'iscrizione sul registro degli indagati in Thomas Cram. Infatti il sostituto procuratore all'epoca di Bologna, Ricoceri, d'accordo con il procuratore capo Roberto Alfonso, che poi sarà il procuratore generale a Milano del caso Garlasco, per essere chiari, iscriveranno sul registro degli indagati Thomas Cram, il quale nel 2014 si presenterà a Bologna non per rispondere alle domande del magistrato. Si è guardato bene, non ha mai voluto rispondere alle domande del magistrato, ma per presentare una memoria difensiva. In quella occasione, badate bene a quello che dico, in quella occasione giustamente la Digos chiese al magistrato, mentre Thomas Cram è qui negli uffici della procura, possiamo noi mettere le microspie nella sua stanza d'albergo, così poi sentiamo cosa dice? E il magistrato autorizzò. Quindi la Digos, devo dire, hanno fatto un lavoro straordinario, riuscì a penetrare nella stanza d'albergo dove dormiva, dove pernottava Thomas Cram, mentre Thomas Cram era in procura a fare la sua scena muta. Loro piazzano le microspie e alle 12:30, grosso modo, quando Thomas Cram tornerà in stanza, la prima cosa che farà sarà il telefono fisso, chiamando un tedesco o comunque qualcuno che era di lingua tedesca, perché lui si esprime in tedesco, e la Digos registra queste frasi. La domanda che presumibile di quello che stava dall'altra parte del filo del cavo telefonico è: come è andata? Lui risponde: è andata bene. E cioè, sì, è andata bene, ho giocato a poker con quei due. Quei due sono il procuratore capo di Bologna e il sostituto che aveva in mano il fascicolo di indagine su Cram. Nonostante la straordinaria mole di elementi che sono stati ritrovati nel frattempo su Thomas Cram, nel 2000, vi dico la data esatta, perché se aspettate un attimo dico la data esatta della richiesta di archiviazione, cioè, dopo sì, un po' uno perde un
1: io
0: po'.
1: Io ne approfitto per, perché io ho parlato anche, appunto, citavo prima Valentino Mellini che ha scritto un libro su Carlos e uno su Lodo Moro, che forse ti sarà capitato di sfogliare. Io ho chiesto a lei di Cram e lei mi ha ripetuto quello che molti dicono su questa storia. Dice: ma come? E io provo a fare l'avvocato del diavolo, no? E ti chiedo questo. Noi dobbiamo prendere sul serio quello che dice Carlos, no? E qualcuno dice: vai, ma Carlos era uno a cui piaceva spararla grossa, quindi magari il messaggero ha detto una cosa non vera. E poi l'altra obiezione che mi è stata fatta quando io ho tirato fuori questa storia è: ma come? Cioè, tu sei un terrorista come Cram che viene con degli scopi, insomma, super segreti, ti registri con il tuo nome in un albergo?
0: Allora, questa è l'obiezione di coloro che non sanno di che cosa parlano. Cioè, tutti questi che arrivano tardi, dopo 20 anni, sulla stessa materia. Questa qua che ha scritto questo libro su Carlos poteva farlo quando abbiamo iniziato a lavorare noi, forse era più utile. Oggi la materia è fredda, non c'è più nulla da dire, abbiamo scritto tutto quello che c'era da scrivere, sta copiando, ricopiando sempre le stesse cose. Però c'è un dato che sfugge a questi chiamiamoli esperti, che proprio l'organizzazione da cui proveniva Cram e lo stesso Weinrich, le cellule rivoluzionarie, avevano come prassi operativa, ovvero la prassi che serve per svolgere la propria professione di diciamo militante, e quindi che da parte dello Stato può essere interpretata come eversiva o sovversiva, era tassativamente quella di agire in legalità. Cioè, coloro che facevano parte delle cellule rivoluzionarie avevano quel modus operandi, non andavano in clandestinità. E sapete quando Cram è entrato in clandestinità? Immediatamente dopo l'attentato a Bologna, dove non si è più rintracciato. Poi nell'86 viene cristallizzata la sua posizione di latitante fino al 2006, ovvero sia fino all'anno dopo il deposito della famosa relazione mia di Matassa, che aveva portato alla luce dall'abisso il nome di questo personaggio che era a Bologna. Quindi la sua presenza a Bologna con il suo nome faceva parte proprio della sua prassi operativa, e solo grazie al fatto che Cram si è presentato in Italia il 1 agosto dell'80 con i suoi documenti validi, lo ha messo a riparo dal fermo di polizia, perché Cram sapeva di essere stato iscritto sulla rubrica di frontiera già da maggio dell'80. Quindi se lui si fosse presentato al valico di frontiera di Chiasso con un documento falso, lui a Bologna non ci sarebbe mai arrivato. Quindi questi che intervengono per negare che il sole sorge la mattina, io devo dire ogni tanto ci sorrido, perché questi detrattori o negazionisti che si voglia non tengono conto di un elemento cruciale di tutta la vicenda, che Thomas Cram il 5 agosto del 1980 non andò, come lui ha detto, dalla sua amica in Provenza o ed è rimasto a Firenze dai suoi amici. Il 5 agosto del 1980 Thomas Graham è a Berlino Est al checkpoint Charlie, cercando di passare nella zona est controllata ovviamente dal regime di Honecker, perché doveva andare a incontrare il vice capo dell'organizzazione che l'aveva mandato a Bologna, cioè Johannes Weyrich, che atterrerà proprio quella sera all'aeroporto di Berlino Est. Questi documenti non è che l'ha ritrovati la Lomellini, l'ha ritrovati il sottoscritto insieme con Gabriele Paradisi nel 2012, adesso non mi ricordo, molti anni fa, diciamo, allora, un po' più giovane. Quindi diciamo
1: Paolo, ti devo chiedere di fermarci qui, perché per ora ci dobbiamo fermare che è un racconto molto dettagliato. E allora grazie a Giampaolo Pellizzaro di essere stato con noi. Lodo Moro è il suo libro pubblicato da Settimo Sigillo. Continueremo a parlare di questi temi, ma adesso ci fermiamo qualche istante. Corrente Alternata torna fra poco qui su Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Giornale Radio.
3: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di giugno è in edicola con il nuovo numero. Un'edizione per tutti, grandi ragazzi che vivono la passione per lo spazio. La cover story è dedicata alle luci artificiali che spengono il nostro cielo notturno. Tema del mese, l'intelligenza artificiale aliena e il paradosso di Enrico Fermi. E poi il ritorno degli spazioplani, una nuova gara tecnologica mondiale erede della storia degli shuttle. In chiusura il dopo Artemis 2. Leggete Cosmo 2050 di giugno, in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
4: Quando vuoi capire cosa succede, senza rumore di fondo, giornaleradio.fm. Notiziari, approfondimenti, rubriche e podcast sempre disponibili. Notizie verificate, analisi chiare, voci autorevoli. Per comprendere i fatti, non solo ascoltarli. Apri il sito giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Sono le 13.
1: Giornale Radio News.
2: Buongiorno da Daniele Baldi. Lo stallo negoziale tra Stati Uniti e Iran spiana ancora la strada agli attacchi israeliani nel sud del Libano. Decine i morti nelle scorse 24 ore, in particolare civili e uomini delle forze regolari libanesi, incluso un generale in barba alla tregua siglata a Washington. E nella notte altre schermaglie incrociate tra Stati Uniti e Iran hanno nuovamente coinvolto basi americane e dei paesi arabi. Sentiamo Alessandro Cisilin.
3: Il perdurante nulla di fatto negoziale tra Stati Uniti e Iran lascia campo aperto all'offensiva israeliana in Libano. 21 i morti solo ieri nel sud del paese dei cedri, conteggia la CNN, tra loro due bambini e un paramedico a bordo di un'ambulanza colpita. E stamani a far scalpore è anche l'uccisione di soldati e non gli invisi miliziani Hezbollah, che rigettano l'accordo di tregua siglato nei giorni scorsi a Washington tra Israele e Libano, in quanto non contemplava il ritiro israeliano dal paese. Si tratta dei uomini delle forze regolari di Beirut. Una nota dell'esercito libanese riferisce che diversi militari, tra cui un generale, sono caduti martiri in un barbarico raid israeliano contro un veicolo militare sulla strada tra Kardali e Nabatieh. E intorno al Golfo Persico si consumano altre schermaglie tra Stati Uniti e Iran. Washington rivendica di aver colpito postazioni radar iraniane a Goruk e sull'isola di Keshm a scopo difensivo e di aver poi intercettato missili di Teheran verso Kuwait e Bahrain. I leader iraniani non hanno ancora chiuso l'accordo con noi perché sono forti e orgogliosi, esterna ora Donald Trump, che poi posta immagini realizzate con l'intelligenza artificiale dell'abbattimento della flotta iraniana. Un accordo dipende dalla disponibilità americana a sbloccare 24 miliardi di dollari di beni iraniani congelati, fa sapere Teheran.
2: È iniziato il viaggio apostolico in Spagna di Papa Leone XIV, accolto all'aeroporto di Madrid dai reali spagnoli e dalle autorità. Primo impegno, in programma una visita di cortesia alla famiglia reale in Spagna, che sarà seguita da un incontro con autorità, società civile e corpo diplomatico, sempre nel Palazzo Reale della capitale. Prevost si tratterrà nel paese fino al 12 giugno, clude il programma l'inaugurazione il 10 giugno a Barcellona della Sagrada Famiglia, finalmente completata. Bisogna spingere sul negoziato, ha risposto in aereo interpellato sulla situazione in Ucraina. Il Papa si è detto anche preoccupato, ogni volta la situazione peggiora. E mentre si registra un massiccio attacco di droni ucraini su San Pietroburgo, che ospita il summit economico russo, domani Zelensky vede Starmer, Macron e Merz per parlare di una soluzione negoziale. Il tema dell'Ucraina anche sul tavolo del vertice UE Balcani Occidentali, ieri a Tivat in Montenegro, vertice disertato all'ultimo dalla Meloni, che in una nota di Palazzo Chigi si è detta rammaricata, spiegando l'assenza con il protrarsi delle celebrazioni a Reggio Calabria per i 212 anni dalla fondazione dell'arma dei carabinieri. Trattenuta dalla presentazione di un francobollo storico, il ritardo scatena le polemiche, mentre l'opposizione sottolinea premier italiana fuori dai giochi e messa in difficoltà dalle divisioni nella maggioranza. L'adesione dei Balcani all'Unione Europea è un impegno che va mantenuto, ha ribadito ieri anche il vicepremier e ministro degli esteri Tajani, che dal palco dei giovani imprenditori di Confindustria nel convegno organizzato a Rapallo in Liguria ha annunciato la proroga fino a fine mese del taglio delle accise sui carburanti. Sentiamo.
4: Il governo sta valutando di prolungare fino alla fine del mese i provvedimenti adattati, cioè adottati, quindi però il problema del caro energia non è solo quello legato alla emergenza Hormuz.
2: Erano due i nuclei familiari residenti nella palazzina distrutta da un'esplosione stamattina all'alba, forse per una fuga di gas a Porto Sant'Elpidio nella provincia di Fermo. Recuperato il corpo senza vita della vittima, un uomo di 47 anni, soccorsi i suoi due anziani genitori. Dell'altro nucleo i carabinieri hanno estratto vivo dalle macerie un ragazzo. Procedono le ricerche di una donna. In azione droni, cinofili ed escavatori per le delicate condizioni dell'area. Sarà Flavio Cobolli ad affrontare domani Zverev nella finale del Roland Garros. Il tennista romano ha centrato l'obiettivo senza giocare a causa del forfè di Matteo Arnaldi, fermato da un virus. I due azzurri si sono presentati insieme in conferenza stampa. Il dispiacere del ligure, l'emozione del romano.
5: Sicuramente ero un po' stanco, ovviamente, ho giocato tanto e tutto, però stavo bene, ieri mi sono allenato un'ora, da ieri sera è successo qualcosa che ancora non abbiamo capito e abbiamo preso la scelta di non scendere in campo giusto perché non aveva senso né per me, perché avrei rischiato infortuni per rispetto suo e per rispetto delle persone, che non sarebbe stata una bella partita.
0: Volevo in primis ringraziarti per quello che hai fatto queste due settimane, sei stato di ispirazione per tutti noi, devi essere solo fiero di quello che stai facendo e sei un esempio per me per come lo fai. Mi dispiace oggi per come è andata, sono sicuro che avremmo fatto una grande battaglia e sono sicuro che ci sarà un'altra occasione per rendere onore a questo risultato.
2: Ed è tutto, buona giornata.
1: Un flusso continuo di informazione su Giornale Radio, la radio libera di informare.
6: Corrente alternata, le tensioni della politica italiana, con Francesco Borgonovo.
7: Siete su Giornale Radio, la radio libera di informare, io sono Francesco Borgonovo, questa è Corrente alternata. Adesso cambiamo prospettiva, andiamo a occuparci di un altro caso che a me sta molto molto a cuore, una questione a cui insomma io dedico sempre molta attenzione perché credo sia fondamentale, che è la gestione dei minori in Italia, il sistema di giustizia e di protezione dei nostri bambini. Ha sconvolto un po' tutti il caso di Beatrice, questa bambina di Bordighera di soli 2 anni che è morta probabilmente, anzi sicuramente, per un trauma cranico violento che le è stato provocato dalle percosse reiterate che venivano dagli adulti che la circondavano, la madre e il compagno di lei, che sono stati fermati entrambi. Secondo gli inquirenti, costoro sottoponevano la piccola a violenze crudeli, a continue molestie, a sevizie, la costringevano a fumare, la riprendevano ridendo, appunto la picchiavano, la maltrattavano, insomma un caso terrificante. Colpisce che in questo nucleo, che insomma chiamare famiglia insomma riesce difficile, c'erano 3 bambine, la più piccola Beatrice appunto di 2 anni, poi 2 bambine di 7 e 9 anni, le sue sorelline, che peraltro si erano accorte che una sera insomma Beatrice stava male, qualcosa non andava, che aveva perso conoscenza, che il corpo le era diventato viola, che non rispondeva, e gli adulti non la portavano all'ospedale, le mettevano anzi la testa sotto l'acqua per farla rinvenire, ma lei non si riprendeva. E queste bambine probabilmente sono state sottoposte allo stesso trattamento, comunque un trattamento simile, erano abbandonate a casa da sole la sera e sembra che nessuno se ne sia accorto. Sulle prime si diceva che i servizi sociali monitoravano la famiglia da tempo, poi in realtà pare che non fosse così, che anzi non fosse arrivata alcuna segnalazione. E allora viene inevitabile chiedersi come funzioni il sistema di gestione dei minori in Italia, cioè come è possibile che ci siano casi come quello di Palmoli, della cosiddetta famiglia del Bosco, in cui dopo una segnalazione arrivano i carabinieri, si mobilita l'intero mondo, la famiglia viene immediatamente separata e per mesi i 3 figli stanno in casa protetta nonostante tutti i tentativi dei genitori, che sono amorevoli, per niente violenti. Insomma, com'è possibile che si passi da questo a casi mostruosi come quello di Bordighera, dove la violenza non è vista, cioè non c'è nessuno a scuola o altrove che abbia notato qualcosa, a quanto pare? Io lo voglio chiedere alla professoressa Vincenza Palmieri, che è una grande esperta del sistema di gestione dei minori, ha scritto tanti libri su questo, a partire dal sistema bibbiano, ma anche prima. E la prima domanda, professoressa, che voglio farle è proprio questo, cioè è proprio questa: come è possibile che ci sia questa disparità? E non è solo in questo caso, perché abbiamo visto anche un altro caso qualche tempo fa, di quel bambino, no, che era stato portato dalla madre, di cui aveva un terrore incredibile, continuava a dire che non voleva andarci, lo hanno portato e lei alla fine l'ho ucciso. Ma poi c'è il caso della bambina di Monteverde a Roma, che non vuole stare col papà, ne ha paura, e però viene portata dal padre lo stesso, anche se ci sono indizi sul fatto che possa essere un violento. Cioè, perché sembra tutto così un po' spannometrico, affidato al caso?
8: Beh, una domanda che richiederebbe davvero molte ore di risposta. Intanto io aggiungerei qualcos'altro. Pensiamo ad esempio a perché i bambini delle famiglie rom e i bambini delle famiglie mafiose rimangono dove sono. Cioè, in questo sistema sembra quasi facile l'idea che in qualche modo i bambini si scelgono anche quando devono attraversare le istituzioni. Quindi la costruzione del sistema di base è considerato un sistema dove c'è un uomo solo al comando, e l'uomo solo al comando in questo caso sarebbero i servizi territoriali, i servizi sociali, che non sono sistemi di Stato, sono un sistema corporativistico e cooperativistico, come ho già detto diverse volte, e quindi molto legato alle condizioni politiche, partitiche, territoriali e regionali. Quindi questo è un fatto, e come sfondo a questo dobbiamo considerare anche che per molti anni si è lavorato sulla disgregazione della famiglia. Cioè, non ci dimentichiamo che tutto nasce da una logica politica della morte della famiglia, laddove si doveva destrutturare la famiglia e i bambini dovevano essere dello Stato. Sto parlando di qualcosa di cui si parlava decine di anni fa, quando io già ero sul posto, quindi è qualcosa che ho vissuto da vicino e continua ad essere ancora oggi, soprattutto con la costituzione delle cooperative che hanno preso in mano i servizi più delicati della nostra società, prima quelli degli anziani e adesso quelli dei minori. È un servizio di cooperative sicuramente innovativo, ma che è fuori da ogni tipo di controllo ed è legato alle logiche territoriali. Credo che questa sia una delle analisi di questo sistema a livello generale. Poi, se entriamo nello specifico, io ho detto prima una cosa che le sottolineo meglio, e cioè che la sensazione è che a volte si scelgano i bambini. Che cosa significa? Significa che si scelgono bambini che possono attraversare le istituzioni e finire questo viaggio anche in un'adozione, mascherata o meno che sia. E ci sono degli altri bambini che non sono appetibili né per le case famiglia né per essere presi in carico presso i servizi territoriali. Questo ovviamente per le logiche territoriali che conosciamo. Quindi anche questa cosa è sicuramente un aspetto da considerare.
7: Cioè, lei dice appunto che esiste questa sorta di filiera, no, in cui tutti un po' guadagnano. Le chiedo anche però, c'è delle volte forse un elemento ideologico anche, no, dietro tutto questo? Cioè, io quando vedo per esempio che si prova a fare qualche osservazione critica sul modo in cui magari gli assistenti sociali in un caso particolare hanno gestito una vicenda, immediatamente salta fuori l'ordine degli assistenti sociali, intervengono sul caso della famiglia del Bosco, è intervenuta l'Associazione Nazionale Magistrati, addirittura hanno contestato il fatto che il Ministero abbia richiesto le carte del procedimento per fare un'indagine, un approfondimento. Cioè, c'è un sistema che si chiude a riccio. E forse c'è anche un problema culturale e ideologico da questo punto di vista, no?
8: Sì, è nato come un problema ideologico, lo ripeto, molti anni fa, già al tempo del Forteto, ma oggi è un chiaro sistema economico. Non può che essere niente di tutto questo, niente di diverso da questo, perché il sistema è davvero molto lucroso. Dobbiamo dire che buona parte del mondo del lavoro oggi confluisce in questo sistema, e soprattutto molte nuove facoltà sono anche nate creando delle figure professionali che poi si sono dirottate in questo settore. Da qualche parte dovevano andare e sono finite là. Quindi questo è un po' quello che è accaduto. c'è un grande giro economico, c'è un grande, per questo lo sappiamo, credo che non sia neanche più necessario ribadire quanto costi un bambino, ma non solo alla casa famiglia, quanto costa un bambino ad ogni passaggio attraverso la filiera. Quindi un bambino costa un sacco di soldi in più oltre le famose 200-300 euro della casa famiglia, quindi costa nelle famiglie affidatarie, costa ogni volta che passa attraverso i servizi sociali. Un bambino in carico ai servizi sociali ha un costo, niente è gratuito, ogni educativa domiciliare ha un costo. Se facessimo la somma, senza contare le visite psicologiche, la neuropsichiatria infantile, ma abbiamo idea di quanto questo sistema costi e di quanto nuclei interi di professionisti siano molto legati a questo sistema, perché se non fossero in questo sistema forse dovrebbero reinventarsi il lavoro. Quindi è un sistema molto lucroso, molto ricercato, tant'è che qualcuno dice anche: sei disoccupato? Crea una cooperativa, apri una casa famiglia, apri un centro per l'assistenza ai bambini fragili, e poi diventa un centro diurno, sempre attraverso il solito iter burocratico.
7: Senta, c'è, a proposito di iter burocratici, di assurdità, una vicenda che mi hanno segnalato che la coinvolge. Anche qui parliamo di bambini allontanati. Una vicenda che si svolge a Bergamo e io ne vengo a conoscenza perché mi hanno segnalato il fatto che è stata scambiata addirittura una patologia per maltrattamento. Può spiegarci, raccontarci un po' questa storia, che è una delle tante storie drammatiche che sentiamo sulla gestione dei minori, però mi sembra una vicenda particolarmente emblematica.
8: Sì, perché mette in esame la definizione stessa di maltrattamento. Questo è un caso in cui i genitori spontaneamente si sono rivolti al pronto soccorso perché il bambino presentava dei sintomi. Vede, questo rivolgersi al pronto soccorso con spontaneità è già un elemento importante, significa che la famiglia non ha niente da nascondere, va a pronto soccorso e dice: cioè, mio figlio non sta bene, c'è qualcosa che non va. A differenza, ad esempio, del caso di Bordighera, dove non ci andavano, non vede la differenza tra i casi. Immediatamente fu ipotizzata la sindrome da scuotimento, che è una sindrome che comunque si può verificare nei casi in cui il bambino viene agitato fortemente quando è molto piccolo, quindi può presentare delle fragilità a seguito di questo.
7: Scusi, parliamo, intanto siamo a Bergamo, giusto? Parliamo di un bambino di quanti anni?
8: Aveva un mese qualcosa, un paio di mesi.
7: E quindi i genitori vedono dei lividi, cosa vedono?
8: Vedono dei lividi, vanno al pronto soccorso e chiedono un intervento, chiedono di capire insomma che cosa stesse succedendo.
7: E a quel punto che succede? Parte una segnalazione?
8: Certo, parte una segnalazione a cui ha fatto seguito poi insomma tutta la tutto quello che la famiglia ha voluto e ha fatto per smentire, perché non si riconosceva, non aveva scosso il bambino, non c'era niente di tutto questo. Ci fu anche una relazione di una nota genetista italiana che diagnosticò qualcosa di diverso.
7: Andiamo per passaggi. Questo quando succede? Cioè quando avviene questo accesso al pronto soccorso?
8: Sì, eravamo circa nel 2022, adesso insomma stiamo parlando di 5 anni fa.
7: Cioè 5 anni fa. Cinque anni fa questa famiglia va lì, parte la segnalazione, i servizi sociali intervengono e che fanno?
8: Beh, dopo un po', dopo la segnalazione, il bambino rimane ancora un po' in ospedale fino a che va in affidamento temporaneo, perché si deve accertare. I genitori dicono una cosa, i medici dell'ospedale ne dicono un'altra, la valutazione della genetista può essere presa in considerazione o meno, si arriva a pensare che il bambino...
7: Cioè, i medici dell'ospedale sostenevano che il bambino fosse stato maltrattato?
8: Sostenevano una sindrome da scuotimento. Se hai scosso un bambino, il bambino è stato maltrattato, perché lo scuotimento è un maltrattamento.
7: E in realtà la genetista invece diceva che cosa?
8: Che c'era una sindrome genetica, una malattia genetica di altra natura, per cui il bambino aveva una predisposizione a mostrare dei lividi, quindi c'era una fragilità vascolare, e questa poteva essere una malattia genetica. Quindi tra questo e quello c'è una scelta.
7: E quindi nel dubbio però il bambino viene tolto.
8: Sì, il bambino viene tolto e va in un'altra famiglia.
7: Addirittura in un'altra famiglia, cioè non in una casa, proprio da altri genitori.
8: Sì, il bambino va in un'altra famiglia.
7: E io lo trovo, insomma, penso che sia una cosa incredibile. E poi che succede? Che è successo da allora?
8: È successo praticamente che entrambi i bambini... Credo che al tempo ci fosse stato anche un passaggio presso una struttura, poi le famiglie collocatarie. Per entrambi i
7: erano
8: bambini,
7: due, c'era anche un fratello,
8: c'era,
7: diciamo,
8: un altro fratellino, quindi entrambi poi sono stati collocati presso famiglie affidatarie. Doveva essere una situazione temporanea, e credo che in tutta la vicenda questo è il fatto assolutamente grave, perché questi bambini, come tutti gli affidamenti eterofamiliari, dovrebbero essere un fatto temporaneo fino a che si accertino i fatti e la famiglia possa risolvere in tempi brevi la criticità che sta attraversando. Ma questa è la tragedia di molte famiglie italiane.
7: Scusi, qui c'era una criticità o no? Perché mi spiego, cioè, un conto è se questi genitori hanno fatto qualcosa di sospetto, hanno maltrattato il bambino, un altro conto è se non l'hanno fatto, perché io qui capisco che da una parte, cioè, questi genitori portano il bambino e dicono: qui ha dei lividi, che facciamo? C'è un problema, noi non abbiamo fatto nulla, però lui ha questi lividi. I medici dicono: no, questi lividi non se li ha fatti da solo, glieli avete fatti voi. Gli assistenti sociali intervengono, immagino intervenga un giudice a un certo punto,
8: sì, certo.
7: Il quale giudice stabilisce che questo bambino deve essere allontanato dai genitori. Poi i genitori avranno preso un avvocato e avranno cercato di dimostrare che loro non hanno fatto niente. Evidentemente non sono stati creduti.
8: Sì, sì, beh, inizialmente c'è anche, certo che non sono stati creduti, ma inizialmente, come tutte le famiglie, si pensa sempre che è un equivoco che si chiarirà a breve e che tutto andrà a posto. Perché? Perché è come dire: è la mia verità contro la tua. Laddove non ci sono altri elementi, io genitore ti dico che non ho sbattuto mio figlio, tu mi dici invece che secondo te questi sono elementi per cui il bambino è stato agitato, allora mettiamo in chiaro le cose. Il punto qual è? È che quando parte l'accertamento si entra per un errore dentro un accertamento o per una verifica dentro l'accertamento, ma poi nell'accertamento finisce di tutto, e quando finisce di tutto c'è sempre qualcosina che si può trovare, e diventa quella che io chiamo fine pena mai, perché ormai sono tantissimi anni, era stato un evidente errore, è stato scambiato per qualcos'altro, ma poi su quel qualcos'altro c'è stata una CTU che è terminata nel 2024. Cioè, stiamo parlando di anni.
7: Costruiscono un errore. C'è un errore. Sì. Il bambino viene preso, allontanato, al che e così funziona il processo minorile, cioè non è che prima di allontanare un bambino si fa un processo, si sentono le parti, il bambino viene allontanato immediatamente, diciamo, per decisione del tribunale, al che il tribunale dice va bene, chiediamo una perizia, no?
8: Sì.
7: In questo caso era una perizia psichiatrica, neuropsichiatrica, cos'era?
8: No, era una perizia sulle capacità genitoriali.
7: Genitoriali.
8: Allora, nasce un vizio già prima, perché due genitori, due nonni e tutta la famiglia che si vedono accusati di maltrattamento, cioè in forma generica, no? Quando lo scuotimento è un fatto ben preciso, se mai fosse accaduto, si viene accusati di maltrattamento, si inizia un iter, ma l'iter di per sé già si trova di fronte un gruppo familiare che è devastato, perché non si rimane pacati e tranquilli nell'attraversamento di un sospetto di questo tipo e poi del contatto con tutte le istituzioni, e poi nasce quella che è la perizia che deve stabilire i profili psicologici, le condizioni dei bambini, dei genitori, dei nonni. È già un, come dire, è già un setting assolutamente deviato. La scena è contaminata, non abbiamo più di fronte le persone reali, abbiamo di fronte le persone tormentate, senza contare che nel frattempo un bambino è passato ad una famiglia, ad un'altra famiglia, è l'ultimo caso, mentre era in corso proprio la CTU, una delle famiglie affidatarie ha dichiarato la propria stanchezza dell'affidamento e il bambino è stato affidato ai nipoti e parenti di questa precedente coppia affidataria. È inutile dirle che personalmente mi sono molto opposta a questo sistema di passaggio dei bambini da un parente a un altro parente, perché sembrava tutto molto strano e molto costruito. Quindi questo bambino è finito in una ulteriore famiglia e siamo andate avanti così a valutare le capacità genitoriali. E le capacità genitoriali, cioè laddove devi misurare certi indicatori, sono veramente difficili e sono opinabili perché sono soggettivi.
7: Beh, l'abbiamo visto nel caso della famiglia del Bosco. Quindi dal 2022 a oggi, cioè questo bambino è ancora...
8: due bambini.
7: I due bambini sono ancora lontani dai genitori. E non ci so, e come possibile? Cioè non ci sono speranze, perché io mi dico sempre: ma come può fare un genitore? Cioè, ti fanno una CTU, però la CTU dice che le tue capacità genitoriali non sono adeguate. E come ne esco?
8: Allora, ne esco perché ci può essere una previsione. I genitori, i nonni, la famiglia tutta fa dei passaggi, fa dei percorsi, fa una terapia, fa qualunque cosa. Spesso questo manca nello specifico, che è quello che personalmente avevo richiesto, che la famiglia facesse velocemente alcuni passaggi e i bambini potessero ritornare urgentemente a casa, perché non c'era motivo di tenerli fuori. Dopo la CTU passa al giudice, la CTU propone e dispone. Di solito i giudici purtroppo si appiattiscono sulle decisioni della CTU e quindi, per quanto il rapporto tra genitori e figli fosse esistente, quindi fosse buono, i bambini legati, la mamma che vedevano molto spesso, i tempi rimangono dilatati, il tempo rimane sospeso. Allora questi genitori in autonomia hanno fatto corsi, percorsi, si sono formati non solo come genitori ma la mamma anche come tutor nell'ambito della didattica, cioè hanno fatto di tutto, sono stati dichiarati idonei ad avere in affido altri bambini. I nonni dichiarati inidonei nella CTU sono poi diventati idonei in un percorso di affido e hanno avuto in affido dei bambini di altri. Allora questo come si spiega? Si spiega all'interno di un sistema che si nutre di tutto questo, perché è più nutriente il dolore della soluzione.
7: Grazie allora alla professoressa Vincenza Palmieri, che ci ha aiutato a entrare in questo sistema molto, molto complicato, molto, molto sfumato e difficile da gestire. Ne riparleremo ancora, ora ci fermiamo qualche istante. State qui su Giornale Radio, la radio libera di informare.
6: Giornale Radio.
9: In un mondo che cambia ogni istante, l'informazione deve essere tempestiva, accurata, verificata. Netweek Press, l'agenzia di stampa italiana del gruppo Netweek, racconta ogni giorno l'Italia e più di 700 notizie al giorno tra testo, foto e video. Netweek Press, diamo voce ai fatti.
10: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
11: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
10: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
11: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
12: Gruppo Next, pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna, solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next, campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: Sintomi di confusione informativa? Diagnosi fai da te? Troppe risposte e poche certezze? Potrebbe trattarsi di disinformazione sanitaria. La cura? Check-up. Radiografia della sanità italiana. Informazioni chiare, esperti e strumenti per capire davvero la salute e la sanità nel nostro paese. Check-up con Vicky Mangone va in onda tutti i giorni dalle 16 alle 17 su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 13 e 31 minuti. Giornale Radio.
2: Meteo.
3: Inizio di weekend con alta pressione in timido rinforzo, ma non granitica. Nel corso del pomeriggio, infatti, potrebbero verificarsi degli episodi temporaleschi, soprattutto sulle Alpi e sulle Prealpi occidentali e lungo la dorsale appenninica. Per il resto, nuvolosità a tratti compatta al nord, più irregolare altrove. In serata e nella prossima notte, tempo di nuovo asciutto ovunque, con cieli sereni o al massimo poco nuvolosi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
2: Questa radio è Giornale Radio, la vostra radio libera di informare.
4: Corrente alternata, le tensioni della politica italiana, con Francesco Borgonovo.
5: Siete su Giornale Radio, la radio libera di informare. Io sono Francesco Borgonovo, queste correnti alternate. Adesso, dopo esserci occupati di tante questioni che riguardano l'attualità, la politica, le questioni internazionali, ora ci dobbiamo occupare anche però del nostro corpo, perché fa parte politica anche il corpo, il benessere, l'alimentazione, tutto quello che ruota attorno a ciò che mangiamo, come viviamo, quanto esercizio fisico facciamo. Anche questo è politica. La politica spesso, in effetti, se ne occupa. E allora andiamo a parlare di una cosa che io sono certo che interessa a molti di voi che ci ascoltate.
6: Ma davvero i grassi fanno ingrassare? No, perché c'è tutta una letteratura, diciamo così, forse più fiction che realtà, attorno al fatto che si debbono mangiare appunto pochi grassi, che si deve approfittare dei cibi light all'interno degli scaffali dei supermercati, che si deve evitare come la peste tutto ciò che è grasso. Beh, del resto, insomma, la stessa parola ci richiama alla mente persone poco in forma o fisici appesantiti. E invece però forse le cose non stanno esattamente così, almeno questo sostiene il dottor Leonardo Calò, cardiologo, che è collegato con noi e per questo lo ringrazio, e che scrive nel suo ultimo libro, ne ha scritti vari, tra cui anche qualcuno molto interessante sulla longevità, però ne parliamo dopo. Io, dottore, intanto buongiorno, buongiorno. Vorrei parlare con lei del paradosso del grasso, pubblicato dall'editore Vallardi, che ha in copertina un bel panetto di burro, e uno dice: oddio, vedo il panetto di burro nel libro di un cardiologo, com'è possibile, no? Dovrebbe essere, cioè, uno si immagina proprio il colesterolo che si attacca alle pareti delle vene. E quindi i grassi non fanno male?
7: I grassi non fanno male, è un paradosso. Abbiamo vissuto un'epoca, come giustamente prima sottolineava, di grande demonizzazione dei grassi, a partire dagli anni 60, 70, 80, ma fino ai recenti ultimi anni la classe medica è stata inondata di raccomandazioni nel non impiegare grassi. È chiaro che è un paradosso, è chiaro che anche il mettere il panetto del burro sulla copertina è un paradosso, però l'elemento importante è questo: esistono grassi che fanno bene, e sono fondamentali grassi che fanno bene. Nella, diciamo, foga, nella tentativo di salutismo che spesso siamo stati, diciamo, portati a seguire con enfasi anche medica molto importante, abbiamo proibito i grassi, il che ha sbilanciato l'alimentazione sui carboidrati, perché abbiamo iniziato a mangiare grandi quantità di carboidrati, specie semplici, zuccheri, che nel paradosso non danno mai il senso della sazietà, perché non vengono rilasciati ormoni che danno il senso della sazietà. I grassi, che sono più calorici, però danno, quando li mangi, un senso di sazietà, per cui lo stomaco si sente più pieno, la gente ha meno fame. Lo zucchero e i carboidrati inducono sempre più fame, per cui si ha l'obesità e la sindrome metabolica con i carboidrati, ed è praticamente impossibile avere una sindrome metabolica con i grassi. A questo va aggiunto il fatto che esistono grassi molto molto benefici, che fanno bene, poi capiremo e magari vi racconterò dove sono presenti, ecco.
6: Assolutamente. Facciamo un po' di storia, perché lei spiega a un certo punto come e quando, nella storia recente, è iniziata la demonizzazione dei grassi. Cioè, a un certo momento, è vero che se noi guardiamo quello che succedeva in passato, era normale, no? A casa, ad esempio, mangiare il burro, non so, per la colazione, la mattina, non solo in Italia, insomma, un po' dappertutto, in certe culture, soprattutto quelle nordiche, anglosassoni, ma anche da noi al nord. Poi a un certo momento è praticamente scomparso dalle tavole degli italiani, cioè oggi è raro trovare qualcuno che faccia colazione o merenda con il pane e il burro, o comunque molto di più. Quando è che è iniziata la demonizzazione dei grassi?
7: Ma diciamo, sostanzialmente la ricerca medica ha iniziato a fare un'analisi della geografia mondiale delle patologie, si è, diciamo, progressivamente stati spinti a dire: i paesi che mangiano i grassi hanno maggiori malattie cardiovascolari. Questo è stato un po' il dogma che si è diffuso. Il problema è che questi studi facevano un po', diciamo, una selezione di questi paesi. Questa selezione un po' quasi da alchimisti di questi paesi ha portato a delle analisi affrettate, che hanno iniziato a dire: ok, i grassi fanno male, le popolazioni che mangiano i grassi stanno male. Peccato che hanno tagliato da questi studi, nelle analisi globali, quei paesi dove c'era il paradosso, classicamente la Francia, la Svizzera e altre popolazioni che mangiavano grasso ma non stavano non erano così affette da patologie cardiovascolari. Per cui da un certo punto in poi nella classe medica sono iniziate a diciamo essere fortemente raccomandate diciamo idee del tipo: evitare il colesterolo nei cibi, evitare il grasso, limitare i latticini, poi si è andati verso i latticini light e così via, arrivando a una eliminazione pressoché completa dei grassi dall'alimentazione, ha portato progressivamente a un impoverimento di e alimenti molto importanti per la nostra salute, molto importanti per la nostra salute.
6: Ecco, sì, io leggevo tempo fa che uno dei motivi per cui sono stati molto attaccati i grassi è stata la promozione su scala, diciamo, su grande scala della margarina, no? A un certo momento negli Stati Uniti soprattutto, cioè si insisteva, si voleva commercializzare, far arrivare al grande pubblico questo prodotto, e quindi insomma c'erano anche dei finanziamenti, ecco, per gli studi che demonizzavano il burro e gli altri grassi, è così?
7: È vero. È vero, perché gran parte purtroppo delle scelte che poi arrivano alla popolazione, ai pazienti, sono in parte anche architettate dall'industria, per cui l'industria è un qualche cosa che può governare il mondo medico, bisogna essere onesti, bisogna cercare di essere estremamente prudenti nell'interpretazione dei dati. Negli anni passati si è spinto molto su prodotti industriali, oli industriali, la margarina e tutti i grassi transidrogenati, che permettevano, la cosa più semplice del mondo, di conservare il cibo. La conservazione del cibo è diventato un imperativo, perché purtroppo la distribuzione del cibo nei grandi store, nei grandi supermercati, è iniziata a diventare un tema importante. Noi sappiamo molto bene che se compriamo qualsiasi cosa dal nostro amico sotto casa e dura un giorno o due giorni, conservare il cibo per mesi e anche per anni è un problema. Il punto fondamentale è che quel cibo, quel cibo entra nelle nostre cellule, entra nelle nostre membrane, e lo stesso comportamento lo determina sulle nostre cellule e sulle nostre membrane. Pietrifica completamente il sistema delle membrane cellulari, che sono fatte di grasso. Per cui grassi di quel tipo lì, come la margarina, sono sostanzialmente grassi che disintegrano il sistema di comunicazione all'interno del nostro corpo, perché poi le membrane sono i meccanismi di trasmissione all'interno del nostro corpo. Per cui molti zuccheri, molti zuccheri, per cui molti prodotti industriali, grassi industriali, ed è stato progressivamente eliminato quello che invece erano i potenziali grassi benefici.
6: Ricostruendo un po' la storia, c'è chi lo ha fatto, ci sono saggisti, insomma, poi lo fa anche lei. Si dice che proprio all'inizio degli anni 60, nel 61, l'American Heart Association, AHA, insomma, questa è la sigla, cioè l'associazione, diciamo, cardiologica americana, pubblicò delle linee guida, inserì nelle sue linee guida la riduzione dei grassi saturi e la sostituzione del burro con oli vegetali e margarine. Questo fu un po', diciamo, l'approdo, no, di questa campagna a favore della margarina. Oggi abbiamo ribaltato questa convinzione.
7: Abbiamo riequilibrato questa convinzione vuol dire che si è capito nettamente, purtroppo rendendosi conto dell'impatto sulla mortalità cardiovascolare globale, cioè la mortalità totale anche per malattie infiammatorie e tumori, che gli oli vegetali industriali fanno male, cioè fanno male. Per cui fanno male nel senso che i grassi transidrogenati con questo tipo di preparazione chimica ci fanno male, ci creano dei grossi danni cardiovascolari, tumorali, infiammatori, che bisogna riproporzionare il consumo equilibrato nella nostra alimentazione dei vari tipi di componenti, proteine, grassi e anche carboidrati, tutto ritrovando delle proporzioni. È chiaro che tra i grassi polinsaturi e i grassi monoinsaturi sono quelli che dovrebbero essere maggiormente impiegati, no? Per cui in generale tutto ciò che è il mondo dell'olio d'oliva, l'avocado, il pesce azzurro, le mandorle, le noci, le nocciole, quel tipo di mondo lì fa bene, molto bene, sono grassi che ci fanno bene. E il mondo dell'olio d'oliva, l'avocado, il pesce azzurro, le mandorle, le noci, le nocciole, quel tipo di mondo lì fa bene, molto bene, sono grassi che ci fanno bene. E i grassi saturi in realtà è un grande

0: saturi, era modesto, molto modesto. Mentre invece il grande problema erano le margherine e gli oli vegetali, cioè i grassi transidrogenati che erano fortemente tossici. E poi questo tipo di prodotti erano prevalentemente utilizzati per veicolare il consumo dei classici snack. Cioè il problema sono stati gli snack e le bevande zuccherate. Gli snack, cioè il biscottino, la merendina, di cui siamo stati inondati anche noi il gelato, tutto ciò che è confezionato, siamo stati inondati dagli anni 70 fino al 2000, perché poi a un certo punto si è iniziato a riflettere, per ben 30 anni, di prodotti che contenevano tantissimo zucchero e grassi transidrogenati. Un dramma. E non abbiamo più mangiato a colazione il pezzettino di formaggio o l'olio d'oliva col pomodoro.
1: Poi a un certo punto è diventato quasi una barzelletta, no? Ci facevano le battute. Adesso non si sente quasi più, però qualche anno fa guerra all'olio di palma. Tutti i prodotti commerciali avevano sulla confezione senza olio di palma. Faceva così male?
0: No, l'olio di palma non faceva male, come tutte le cose è sempre un fatto di quantità e proporzioni. Il vero problema è che ci sono le mode, ci sono le mode, l'olio di palma e poi dopodiché a seconda dei periodi si sono affrontati i vari temi. Il tema centrale che non è stato mai affrontato se non ripeto negli ultimi anni è il tema dello zucchero, cioè della quantità di zucchero che assumiamo ogni anno. All'inizio del secolo si assumeva 1 chilo nel Novecento. Un chilo di zucchero l'anno. Attualmente arriviamo ad assumere 150 kg di zucchero l'anno, perché lo zucchero è presente dappertutto. Ti induce fame, sei costantemente col desiderio di mangiare dopo 2 ore che hai assunto qualsiasi carboidrato semplice, sei costantemente con l'insulina alta, non hai l'insulina piatta, non c'è flessibilità metabolica, perché l'organismo si abitua costantemente a mangiare e non è capace di digiunare. Il grasso, invece, ad esempio, se ne mangio un panino con un buon formaggio d'alpeggio, con magari un pane anche un po' tostato, così, o un olio d'oliva con del pomodoro o dell'avocado, io ho preso dei grassi che mi inducono fame, cioè non c'ho costantemente fame, perché il grasso dà un senso di sazietà, blocca lo svuotamento dello stomaco. E questo è un punto molto importante, perché è la proporzione, come sempre, è la proporzione.
1: Ecco, oggi però vanno molto di moda le diete low carb, tutte queste cose. Una parte di persone ha dichiarato guerra ai carboidrati ed è molto concentrata sulle proteine, anzi tutto quello che vediamo nei supermercati, insomma, dagli yogurt al latte ad altro, tutto con aggiunta di proteine. Anche questo è, insomma, un errore o va bene? O è meglio di prima?
0: Queste sono le nuove mode. Le mode vanno sempre a mode. Peccato che bisognerebbe ritornare all'antico, cioè quando in media stat virtus Ippocrate ci spiegava che bisognava mangiare un po' di tutto un po', perché le proteine sono esattamente l'altro problema. Cioè queste diete iperproteiche portano a un invecchiamento cellulare clamoroso, perché tutta questa abbondanza di proteine accelera il metabolismo, cioè un anabolismo, per cui gli amminoacidi, specie gli amminoacidi ramificati in grandi quantità, che sono quelle che poi determinano la massa muscolare, come sempre, se si danno grandi quantità, inducono attivazione. Attivazione, tutto lavora di più e tutto si invecchia prima, per cui è un fatto di proporzione. Cioè, se uno mangia una giusta quantità di proteine, 0,8, 1 grammo per chilo, e poi sono le varie fasi della vita, certamente una persona più giovane ha più bisogno di proteine, in una persona di mezza età magari bisogna limitarle, magari negli anziani bisogna usarle in maniera anche giusta per evitare la sarcopenia, cioè la riduzione della massa muscolare delle persone anziane. Però se usate con moderazione le proteine è corretto, in eccesso determina invecchiamento cellulare. Per cui bisogna trovare questi equilibri. Sono equilibri che sembra la cosa più banale del mondo, è l'equilibrio. Cioè, le diete low carb possono portare a degli alti problemi.
1: Ecco, oggi sappiamo che i tassi di colesterolo consigliati, insomma, cambiano spesso, si abbassano sempre di più. Qual è anche lì il giusto bilanciamento? Cioè, quando è che uno deve iniziare?

0: a preoccuparsi del colesterolo?
1: Allora, diciamo così che gli studi hanno portato progressivamente ad avere un atteggiamento di maggior prudenza in tutti i soggetti che hanno il colesterolo cosiddetto cattivo molto alto, l'LDL.
2: Allora, il problema del colesterolo è che il colesterolo cattivo da grossi studi epidemiologici certamente fa male, e negli anni recenti si è progressivamente abbassato il livello, per cui si è passati a, diciamo, nella popolazione generale a puntare a un LDL sotto i 100. Nelle popolazioni a maggior rischio, che magari hanno già delle patologie, hanno delle placche, addirittura hanno avuto infarti o eventi acuti, si porta ad mantenere l'LDL sotto i 55, per cui sono livelli molto molto bassi. È chiaro che questo spinge all'impiego dei farmaci per mantenere il colesterolo basso. C'è un altro punto in realtà, è che l'LDL è una stima un po' generica del rischio cardiovascolare, nel senso che ci sono delle persone molto anziane, novantenni, centenari, che hanno un LDL relativamente alto, anche 150, ma non hanno il danno aterosclerotico. Questo perché? Perché l'LDL penetra nelle arterie, perché le arterie sono malate, sono infiammate, l'endotelio è infiammato. Per cui l'endotelio si infiamma perché uno è un fumatore, perché si è ipertesi, perché si ha un eccesso di zuccheri nel sangue, perché tutto ciò determina ossidazioni delle arterie. Per cui di per sé il colesterolo è uno dei vari elementi, non è l'unico elemento che determina l'aterosclerosi come si pensava in passato. L'altra cosa è che le particelle di LDL, questo lo descrivo nel libro, esistono di varia tipologia. Per cui la stima che noi facciamo con l'analisi del sangue è molto grezza, perché se tu hai LDL piccoline, come se fossero delle palle da biliardo, quelle sono ossidate, dure ed entrano nelle pareti arteriose. Le LDL grandi, soffici, come se fossero dei grandi palloni gonfiabili, quelle non entrano nelle arterie. Per cui ci sono tutta una serie di limitazioni che noi abbiamo un po' generiche sul discorso del colesterolo. Io, ad esempio, ragiono molto anche con le persone che visito, che vedo, sul fatto di guardare che tipologia di persona hai davanti, perché sono soggetti che sono anche molto attenti, che praticano attività fisica, che sono normotesi, che hanno un'alimentazione adeguata, in cui non bisogna stressare il soggetto per avere il colesterolo perfetto, se no si diventa schiavi dei numeri e determini uno stress in questo tipo di persone o delle terapie che paradossalmente sono negative. Cioè, lo stress, il cortisolo determina altri danni, per cui bisogna essere su questo molto molto prudenti e bisogna usare quello che la tecnologia ci dà in mano, cioè modalità di stima del rischio cardiovascolare più moderne e meno grezze, come ad esempio l'LDL. È un sistema dove ci sta associazione con un rischio, ma è grezzo, non è la certezza.
0: Ecco, allora, se dovessimo consigliare un'alimentazione giusta, corretta, no, per evitare problemi vascolari, che cosa dovremmo, per esempio, partire dalla colazione, che cosa si dovrebbe mangiare?
2: Ma tendenzialmente l'alimentazione deve essere un'alimentazione dove ci sta dentro un po' di tutto. Esempio, certamente i carboidrati si possono impiegare, però meglio non raffinati. Cioè la fetta di pane un po' scuro, integrale o comunque tostata con dell'olio o con una fettina di formaggio e l'impiego della frutta, verdura, mondo vegetale a go-go, l'impiego dell'avocado, ma in linea generale anche non demonizzare quello che è stato sempre il patrimonio della dieta mediterranea, cioè un buon piatto di pasta col pomodoro va bene. Se poi dopodiché uno ci associa dei legumi, per cui proteine di buona qualità, o eventualmente anche della carne o delle uova, va bene, cioè non è questo quello che determina danno. Il problema è la qualità, dell'alimento, cioè che alimento stiamo mangiando. Noi siamo ciò che mangiamo, le nostre membrane cellulari, le nostre cellule sono né più né meno che se mangiamo carne dove è stata riempita da antibiotici, o uova di pessima qualità, o formaggio di pessima qualità, ci stiamo ammalando. Se ritorniamo a puntare sulle qualità, filieri di qualità, ad esempio il formaggio di pecora e di capra è decisamente di ottima qualità, perché sono animali allo stato un po' selvatico, sono dal peggio, mangiano l'erba, è più probabile che abbiano meno quantità di tossine al loro interno. E lo stesso vale per il pesce, cioè se uno si fissa col salmone e pensa che prendendo il salmone ha svoltato la sua vita perché prende omega 3, può accadere un errore, perché il salmone gran parte è d'allevamento, e se uno vede come viene allevato il salmone non lo mangia. E magari invece il pesce del Mediterraneo, le sardine, le acciughe, il tonno del Mediterraneo o lo sgombro sono pesci di ottima qualità che contengono basse quantità di metalli, perché sono di dimensioni molto molto piccole e comunque sono mari meno inquinati. Il fatto di guardare l'origine, ad esempio, delle scatole di vetro, che sarebbero quelle da utilizzare di più, dei prodotti, è molto importante. Cioè, sapere che viene da un oceano molto inquinato è un potenziale problema. Per cui secondo me l'alimentazione deve essere un'alimentazione diciamo equilibrata, di nulla, tutto equilibrato, con delle percentuali giuste di proteine, per cui carne, uova e formaggi, senza esagerare, utilizzare molto il mondo vegetale sempre, tutto ciò che è vegetale di buona qualità ci fa bene, inclusi i legumi, e utilizzare carboidrati non eccessivamente raffinati. Anche qui sempre con equilibrio, cioè non è che se uno mangia una tantum, la pizza, o prende un dolce e lo degusta, non è un problema. Il problema è sempre questo equilibrio.
0: L'ultima domanda è questa, dottore. La carne rossa, tanto demonizzata dall'OMS?
2: La carne rossa, molto demonizzata dall'OMS, ha un suo perché, nuovamente legata all'origine. Cioè se noi mangiamo animali che sono stati allevati con mangimi di pessima qualità, hanno antibiotici nel loro interno, la carne rossa in grande quantità fa male. La carne peggiore non è tanto il problema della carne rossa o carne bianca, nuovamente, perché se tu prendi carne bianca allevata male è lo stesso il problema. Il problema sono i cibi processati, per cui quello che emerge dai dati della letteratura in termini di maggiori neoplasie, maggior rischio di mortalità totale e cardiovascolare, sono le carni processate. Cioè se uno mangia grandi quantità di salumi, soprattutto salumi processati di pessima qualità, e latte infiammi, latte ammali, hai addosso tossine che possono comportarti danni. Per cui non è che se uno mangia la fettina di salame ogni tanto, un pezzo di mortadella, succede nulla. Il problema è la quantità immonda che si è fatta per anni, come con lo zucchero, di affettati tutti i giorni. Quello è il problema. E i ragazzi purtroppo vivono ancora con questa lunga onda, ma anche tanti adulti. Per cui bisognerebbe limitare l'impiego delle carni processate e usare carne di cui teoricamente si sa dall'origine. Per cui se uno mangia la carne di mucca dell'alpeggio va bene, se uno mangia tanta carne tutti i giorni per assumere proteine e non sa l'origine, non va bene, va male. Questo anche in relazione a quello che dicevamo prima dell'eccesso di proteine, che poi alla lunga invecchiano il sistema cellulare. Per cui anche qui prodotti diciamo di derivati animali, sì, con moderazione, conoscendo quello da dove si origina il mondo animale, che tipo di animale stiamo mangiando, le uova uguale. Per quanto riguarda i formaggi, non starei a guardare sempre light come con gli yogurt o altre cose del genere, perché la processazione non serve a nulla, non è che se togli quelle piccole percentuali di grasso sia nulla di di impatto sulla nostra salute.
0: Allora, grazie ancora al professor Calò, ci ha dato dei consigli sicuramente utili e delle riflessioni molto interessanti da mettere in pratica. Ora però ci dobbiamo fermare, Corrente Alternata per questa settimana finisce qui, noi torniamo la settimana prossima, però voi restate qua su Giornale Radio, la radio libera di informare, dove continua appunto l'informazione e poi anche un po' di intrattenimento, insomma tutto quello che c'è da ascoltare qui lo trovate su Giornale Radio, la radio libera di informare. Ciao!
3: Giornale Radio presenta Next Economy con Manuela Dulli.
4: Eccoci qui, sono sempre io e l'economia, un tutt'uno. Abbiamo anche un po' di dati macroeconomici da analizzare insieme. Il lavoro, le aziende, le imprese, come possono in questo momento gestire tutti i rischi? Petrolio, benzina, gas, mercati, insomma quello che volete. Attenzione, la truffa nella truffa. La flessibilità lavorativa porta a ragionare sul creare una famiglia. Le imprese chiedono sostegno e lungimiranza. Sapete che chiediamo sempre la vostra opinione, insomma le vostre incursioni sono sempre ben accette.
3: Questa è Next Economy, un programma di Manuela Dunghi, dal lunedì al venerdì, dalle 11 alle 13, rigorosamente in diretta su Giornale Radio.
4: Perché se non pensi alla finanza, prima o poi la finanza penserà a te.
5: Giornale Radio. La radio libera di informare.
6: Giornale Radio.
7: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di giugno è in edicola con il nuovo numero. Un'edizione per tutti, grandi ragazzi che vivono la passione per lo spazio. La cover story è dedicata alle luci artificiali che spengono il nostro cielo notturno. Tema del mese, l'intelligenza artificiale aliena e il paradosso di Enrico Fermi. E poi il ritorno degli spazioplani, una nuova gara tecnologica mondiale erede della storia degli shuttle. In chiusura il dopo Artemis 2. Leggete Cosmo 2050 di giugno, in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
3: Le notizie non aspettano, tu nemmeno. Giornale Radio è informazione in diretta. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Cronaca, politica, economia, sport, vita quotidiana. I fatti con contesto e chiarezza. Se vuoi capire cosa succede, ascoltaci dove vuoi. In FM, in DAB, sull'app Giornale Radio e su giornaleradio.fm. Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: Sono le 14 ed un minuto.
1: Giornale Radio News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Si apre in Spagna il quarto viaggio apostolico di Papa Leone XIV e il secondo in Europa dall'inizio del pontificato. Da Madrid alle Canarie, passando per Barcellona, il pontefice affronterà i grandi temi della pace, del disarmo e delle migrazioni. Durante il volo verso la penisola iberica è tornato anche sulla crisi in Medio Oriente, affermando che in Iran non è una guerra giusta. Accolto a Madrid dal re Felipe VI con gli onori militari, Leone XIV incontrerà anche una delegazione di vittime degli abusi nel clero e interverrà per la prima volta davanti al Parlamento spagnolo.
2: Intanto resta alta la tensione nel Golfo, dove il comando centrale statunitense riferisce di aver colpito postazioni radar iraniane e abbattuto 4 droni diretti verso Hormuz. Donald Trump continua a sostenere la possibilità di un accordo di pace, mentre Teheran chiede lo sblocco di parte dei beni congelati come condizione per l'intesa. E nel frattempo si registrano nuovi raid israeliani in Libano, con l'esercito che riferisce di soldati uccisi, mentre il Bahrain condanna gli attacchi iraniani contro basi americane.
3: La cronaca: tragedia nelle Marche, dove una violenta esplosione ha provocato il crollo di una palazzina a 2 piani a Porto Sant'Elpidio, in provincia di Fermo. Il bilancio è di 1 morto e 3 feriti, mentre i soccorritori sono ancora al lavoro alla ricerca di una donna dispersa sotto le macerie. Secondo le prime ipotesi, all'origine della deflagrazione ci sarebbe una fuga di gas.
2: Il caro affitti continua a pesare sulle famiglie italiane. Secondo un'analisi della CNA, dal 2019 ad oggi i canoni sono aumentati tra il 19 e il 50% nelle principali città del paese, con Milano e Firenze in testa alla classifica dei rincari. Un fenomeno che non colpisce soltanto studenti e lavoratori, ma che rischia di penalizzare anche imprese e sviluppo economico, a causa della crescente difficoltà nel trovare personale disposto a trasferirsi.
3: Il governo prepara una nuova proroga del taglio delle accise e il rifinanziamento del sistema delle accise mobili per contenere il costo di benzina e diesel. L'obiettivo è limitare l'impatto dei rincari su famiglie e imprese, mentre il ministro Adolfo Urso assicura che i prezzi restano sotto controllo. Critiche però dai sindacati. Per Maurizio Landini si tratta solo di misure temporanee che non affrontano le cause strutturali del caro energia.
2: Infine lo sport. Con il tennis, il Roland Garros si prepara ad incoronare una nuova regina. A contendersi il titolo femminile saranno la russa Mirra Andreeva e la polacca Maja Cialinska, entrambe alla loro prima finale slam in carriera. Domani la finale maschile tra Zverev e Cobolli.
3: Questa è l'ultima notizia. A più tardi.
1: Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare. Green Pop con Lucia Lopalo. Green Pop, perché il cambiamento inizia da te.
4: Ed è sabato e sono tornata qui sulle onde di Giornale Radio, la radio libera di informare. Sono la vostra Lucia Lopalo e oggi è il nostro appuntamento del sabato di Green Pop, i temi dell'ambiente, della sostenibilità, dell'economia circolare, ma molto molto altro. Oggi parliamo sempre di politica ambientale, parleremo ancora con il mondo dell'impresa, insomma, per sentire un po' tutti quegli spaccati, quelle facce che poi riguardano la vita e la nostra quotidianità. State sulle nostre frequenze e intanto ascoltiamoci il prossimo pezzo.

0: nostra sigla, il nostro momento anni 70-80 con questa bellissima sigla Quanto Verde C'è. Siamo tornati qui a Giornale Radio, sono la vostra Lucio Lopalo sulle note Green Pop. Adesso è il momento in cui abbiamo il nostro appuntamento entusiasmante, enzimatico con il nostro green designer Emanuele Lai. Emanuele, sei con noi?
1: Buongiorno, eccoci qua, non vedevo l'ora di tornare, una settimana è volata magicamente.
0: Io mi auguro che tu sia tornato in sede, perché veramente ogni tanto mi stuzzica l'idea di venire dove sei con la scusa di doverti intervistare, almeno sto anch'io un po' fuori sede.
1: Bene, allora ti dirò che sono tornato, ahimè o anche per fortuna, perché comunque i momenti di stacco sono tanto belli quando si parte, ma anche quando si torna al proprio focolaio domestico, diciamola così.
0: Se no non si apprezza. Ma in questi giorni io passeggiando un pochino per le campagne, soprattutto dove ci sono le vigne, sto vedendo che stanno sparando un po' questi pesticidi che in qualche modo servono appunto per far crescere le piante e non farle aggredire dai parassiti. Però siamo, come sai, siamo in un tempo in cui si vuole arrivare al biologico sempre più possibile, all'uso sempre meno di pesticidi, di sostanze impattanti sulla salute e sull'ambiente. Ma esiste qualche prodotto, mi chiedo, visto che comunque un po' tutti ci stiamo allineando, esiste qualche prodotto che può essere utilizzato in tal senso, ma per avere appunto, perché non impatta sulla salute?
1: Assolutamente sì, i prodotti sono sempre di più larga diffusione, ovviamente bisogna fare una considerazione importante. Tu stai parlando di grandi coltivazioni estensive, quindi per grandi coltivazioni estensive che poi devono dare dei prodotti anche che seguono un po' la filiera con i tempi della filiera, non è così di immediata realizzazione questo tipo di questa lotta. È anche vero che ci sono dei prodotti che sono l'olio di neem, il sapone molle di potassio e il piretro naturale, che sono degli insetticidi biologici che vengono ricavati in alcune volte dai fiori di crisantemo, ad esempio, o altrimenti vengono utilizzati per andare a avere un ampio spettro di abbattimento del parassita anche su colture estensive, quindi molto importanti come quelle che stavi nominando tu. Ovviamente se entriamo un po' nelle case di tutti coloro i quali ci stanno ascoltando in questo momento, possiamo utilizzare altri tipi di sistemi più naturali che comunque aiutano, oltre a divertirci nella preparazione, possono ovviamente abbattere l'utilizzo di agenti chimici, perché poi spesso capita che noi li usiamo anche su dei prodotti che sono casalinghi e che ce li mangiamo durante i nostri arrosti, durante le nostre cene.
0: Ma sì, infatti. Quindi proprio sì, questa cosa del mangiare il prodotto della terra che impatta sulla salute non solo respirando, ma impatta fondamentalmente anche sul fatto che diventa endogeno, cioè mangiandocelo ci mangiamo
1: anche
0: pesticidi,
1: poi di avvelenarci, cioè, esatto.
0: E da lì vediamo quanto nel passato, forse adesso un po' meno, ma non ancora come vorremmo, vediamo le corsie dei reparti che trattano la medicina, che tratta l'esofago, piuttosto che il pancreas, piuttosto che lo stomaco, insomma, piene, proprio perché è l'alimentazione che va corretta, ma ancora a monte sicuramente quello che mangiamo, compreso, io apro un capitolo anche per gli animali. Detto questo, quindi tu praticamente, ma l'impatto di questi prodotti bio, cioè di questi pesticidi, sì, bio, hanno lo stesso impatto, la stessa efficacia per quanto riguarda la protezione della pianta di uno invece del cugino cattivo chimico?
1: Del cugino cattivo. Allora, ovviamente c'è differenza, perché la parte chimica va ad abbattere in maniera drastica il parassita che si è infiltrato sulla pianta. Parliamo poi, senza entrare proprio nella specifica, c'è una cocciniglia, che è una Takasha japonica, che è una cocciniglia che sta infestando davvero tutte le città, soprattutto una certa tipologia di pianta. E lì però, visto che è una diffusione molto veloce, bisogna intervenire con gli agenti in parte chimici. Però è anche vero che l'agente chimico arriva in maniera diretta, l'agente invece non chimico, quindi la lotta biologica, si può fare, si deve fare, semplicemente richiede più interventi. Quindi se con l'agente chimico interveniamo su una pianta ogni 10, 15, 20 giorni per debellare totalmente il parassita, con un agente invece naturale, quindi totalmente sostenibile, sterile, dobbiamo intervenire una volta ogni 2-3 giorni finché il parassito non viene debellato. E vi assicuro che anche il sapore di ciò che andiamo a mangiare, se qualcuno di noi che ci ascolta utilizza prodotti come dal rosmarino, volendo anche la lavanda per fare gli infusi, a tutti quelli che sono i prodotti che la terra ci propone, ai peperoni, le zucchine, dell'orto, andiamo a ottenere un sapore totalmente diverso da quello che invece in qualche modo è stato reso sano attraverso degli elementi chimici. Quindi
0: quindi la resa del prodotto è la stessa.
1: La resa del prodotto bisogna semplicemente avere. No, la resa è la stessa se però viene data con una maggiore regolarità. Quindi, se da una parte ogni 10, 15, 20 giorni, la parte invece più legata all'ecologia necessita di essere utilizzata ogni 2, 3, 4 giorni in maniera molto
0: più regolare. Ma brevemente, i costi?
1: Non è più caro. Non è più caro il prodotto bio, perché in realtà c'è per fortuna una grandissima sensibilizzazione anche del mercato del prodotto bio, e quindi su ciò che è il prodotto chimico i costi sono aumentati molto per disincentivare sempre di più quel tipo di strada, andando per fortuna a utilizzare il prodotto bio. Quindi abbassamento del costo che si è verificato di un 15% negli ultimi 9 mesi, che è tantissimo. Proprio per aumentare la sensibilizzazione. Questa è una cosa che so che a te farà super piacere, come a tutti coloro i quali ci ascoltano.
0: Eh beh, certo, assolutamente, perché penso che sia importante, anzi sono certa che sia importante il fatto che il prodotto della terra, e parlo per esteso anche sul riguardo all'allevamento, sia comunque processato in maniera sempre più naturale, proprio perché impatta sulla nostra salute, primo, ma sempre volendola mettere al primo posto, perché non vedo un secondo posto in tal senso di importanza, rispetta la terra, rispetta l'ambiente,
1: la nostra terra.
0: Lo dico sempre, lo continuo a ripetere, lo ripeterò mille altre volte ancora se necessario: noi siamo in simbiosi con il nostro pianeta, non siamo né i protagonisti assoluti e non siamo nemmeno i parassiti del nostro pianeta, ma siamo organismi simbiotici. L'essere umano è un essere vivente che vive in simbiosi col pianeta, e la terra ci protegge, la terra ci ama, ci protegge e ci accoglie, ma noi non dobbiamo essere assolutamente né irrispettosi, ma semmai dobbiamo essere il suo custode, il custode del pianeta. Non sei d'accordo con me, Emanuele?
1: Al punto che ti posso dare un suggerimento: quando trovi dei patogeni che vanno a infestare le tue piante che hai sul terrazzo, fai macerare delle foglie di menta o di ortica in acqua e ottieni così un antiparassitario liquido, fai da te, semplicissimo, naturale, che dà anche un valore aggiunto a ciò che andrai a trattare. Quindi prova
0: foglie di menta,
1: ortica macerate in acqua e ortica.
0: Fantastico, secondo me funziona anche per le persone moleste. Quindi, signori che ci ascoltate, amici di Giornale Radio, mettetelo, fate questa infusione macerata in acqua, poi una bella spray in borsetta, quel porta spray in borsetta, e quando qualcuno ci rompe le scatole, glielo sparate addosso e vedete come fila. Altro che ovviamente è l'antesignano dello spray al peperoncino, quello no, quello esatto. Fa veramente male. Invece quello di Emanuele, che ci ha appena suggerito, magari è un po' più soft, è un po' più dolce, non dico per la suocera, ma sicuramente per le persone un pochino moleste. Emanuele, io ti ringrazio di questo appuntamento insieme, che è sempre fonte di perle di saggezza e di suggerimenti, consigli e narrazione salvifica. E adesso rilassiamoci con il prossimo pezzo.

0: La musica e le frequenze della musica qui a Giornale Radio ci accompagnano in questi momenti in cui parliamo di ambiente. Secondo me è proprio la sua bellezza la chiave di volta che ci armonizza con tutto il contesto e, perché no, col creato. Adesso abbiamo con noi Alessandra Bresciani. Chi è Alessandra Bresciani? È imprenditrice, esperta di ESG, Environment, Social and Governance e sostenibilità d'impresa. Nel 2000 ha fondato l'azienda bresciana Zato, leader internazionale della progettazione di impianti per il recupero e il riciclo dei metalli, guidandola come CEO per molti anni, una donna, insomma, una donna d'acciaio. Oggi è founding partner di Sapiens, società benefit, in realtà che accompagna le imprese nei percorsi ESG, nella rendicontazione di sostenibilità, nella creazione di valore attraverso i modelli di business sostenibili. Ricopre inoltre incarichi di consigli di amministrazione, fondi di investimento, promuovendo una visione della sostenibilità come leva strategica per le generazioni future. Insomma, è una donna notevole. Benvenuta qui a Giornale Radio.
1: Buongiorno a voi, grazie, grazie dell'accoglienza.
0: Grazie, noi siamo eco-friendly, quindi ci diamo del tu. Spero che tu sia d'accordo con noi. Per molte, allora, insomma, Alessandra, molte aziende parlano di ESG, ma secondo te com'è possibile adesso distinguere chi veramente fa ESG e da chi si limita a fare marketing?
1: Allora, è una bella domanda, perché la differenza si vede tanto e soprattutto nella coerenza tra ciò che viene proclamato e ciò che poi viene davvero fatto. Fare sostenibilità, fare ESG, applicarlo nelle proprie aziende richiede una trasparenza a cui purtroppo tanti imprenditori, noi culturalmente non siamo preparati, ma che piano piano deve diventare un atteggiamento, una convinzione da perseguire.
0: Quindi, io credo che si possa fare marketing, però allo stesso tempo ESG è una normativa che va seguita, quindi insomma,
1: assolutamente diventa una normativa, va perseguita e si persegue e si capisce che è perseguita nel momento in cui la normativa è integrata nelle decisioni strategiche delle aziende.
0: Ma tu la vivi in prima persona, suppongo, questa normativa, anche perché dal punto di vista per quanto riguarda il tuo business. Ma secondo te queste normative sulla rendicontazione ESG stanno creando opportunità o sono soltanto un ulteriore aggravio burocratico per le imprese?
1: Ma io sono una forte sostenitrice del fatto che sia una grande opportunità che la normativa stia servendo su un piatto di chi fa azienda, di chi la dirige, di chi collabora. Ritengo che sia uno strumento fondamentale per riuscire a fare chiarezza, perché la sostenibilità, l'ESG, guarda trasversalmente tanti ambiti, come l'analisi dei rischi, in cui è facile così capire dove ci sono inefficienze, dove si vanno a guardare cose grazie alla sostenibilità che normalmente rimangono un po' in sordina e a cui non ci si mette mano, e invece raccogliere dati per ottemperare alla normativa consente di avere l'evidenza, raccogliere informazioni utili per decidere e quindi diventare poi efficaci veramente.
0: Certo,
1: quindi per me è una grande opportunità.
0: Sono d'accordo con te, assolutamente, anche una grande opportunità per far del bene, soprattutto se pensiamo alla voce S social.
1: Esatto,
0: tu hai guidato un'azienda, un gruppo importante internazionale, e oggi hai deciso di accompagnare le imprese nei percorsi di sostenibilità. Penso che tu possa dire che questa sia stata una scelta d'esperienza o una scelta di cuore?
1: Ma entrambe le cose, forse più di cuore, perché dopo 25 anni inserita in un'azienda, la guida di un'azienda industriale, avevo bisogno di tirar fuori anche la parte più di cuore, e ho trovato davvero nella sostenibilità la mia via. E davvero, quando ho iniziato a capire che un semplice bilancio di sostenibilità che contenga un piano ben fatto ti consente di portare a ultimazione, di dare concretezza delle azioni specifiche sulle persone, sulla comunità, sull'ambiente, per me è stato davvero una svolta, ed è per questo che poi ho deciso di dedicarmi a questa a questa attività. Chiedo scusa, ma un po' di ritorno e sento la mia voce sopra.
0: Questo sì, questo sono i beni e le cose, sono le varie vicissitudini della radio, queste cose qua, questi vari echi e ritorni. Spero che non sia un problema, se vuoi cerchiamo di correggerlo. Senti, allora Alessandra, quindi mi dicevi che è stata una scelta di cuore. Bene. Sì. E questa tua scelta di cuore, quando è anche legata al fatto che oggettivamente una normativa così impattante ha bisogno anche di menti, insomma, di allineamenti importanti, sì, per chi gestisce poi questa istanza, che oggettivamente è difficoltosa anche dal punto di vista normativo burocratico. Lo dico dall'altra parte perché insomma lo vediamo quotidianamente anche noi che siamo enti. Io parlo come Lucello Palo, presidente di ARPA Lombardia, adesso non come speaker radiofonico, lo dico dall'altra parte, anche noi che siamo gli enti che normano e applicano la norma, abbiamo deciso appunto di accorciare il più possibile proprio per favorire, attraverso il principio di sussidiarietà, questo cambiamento culturale di cui parlavi anche tu.
1: Sì,
0: certo,
1: sì.
0: È che comunque sia i giovani sono i protagonisti poi e anche coloro a cui passeremo il testimone. Cosa fate voi per poter essere proattivi dal punto di vista del sociale?
1: Ma parli di noi come Sapiens, come società di consulenza, o parli dell'azienda Storica?
0: Come imprenditrice.
1: Allora, noi stiamo portando avanti delle iniziative e stiamo prendendo delle collaborazioni con delle scuole. Abbiamo una partnership avviata anche con un'università, noi siamo a Brescia e inizieremo a intervenire ai loro master proprio per portare questo messaggio. Cioè, è vero, sono le nuove generazioni che hanno purtroppo o per fortuna il carico di questo passaggio culturale, e non può che iniziare da chi ha la freschezza, il desiderio, la voglia e l'entusiasmo di farsi carico, insomma, di questo cambiamento. Noi cerchiamo di fornirgli gli strumenti, l'informazione, dargli una cultura, dare evidenze, però serve poi il loro entusiasmo per far sì che tutto ciò che noi possiamo proporre prenda poi forma e dia davvero voce a un cambiamento che necessariamente ci deve essere anche per loro, soprattutto per loro.
0: E com'è la risposta dei giovani?
1: Ma io
0: perché
1: sono
0: poi
1: molto
0: parliamo
1: positiva,
0: di un territorio come il tuo che è difficile, insomma, sappiamo che il territorio bresciano, la provincia bresciana è una provincia meravigliosamente industriosa, operosa, con una fitta densità di imprese, ma è anche un territorio molto attenzionato per la protezione dell'ambiente, proprio perché si vuole appunto incentivare questo concetto di cambiamento culturale. Ma i ragazzi del posto come recepiscono questo vostro impegno?
1: Ma io sono dell'idea che siano un po' loro che ci danno o che mi danno quotidianamente la voglia di perseguire, di portare avanti questo valore, questo proposito, nel senso che hanno molta sensibilità rispetto ai temi ambientali, la parte sociale va da sé, nel senso che è proprio... c'è stato proprio un cambiamento culturale nei ragazzi di oggi rispetto al loro approccio, rispetto all'ambiente di lavoro, eccetera. Tornando sul tema ambientale, c'è una sensibilità forte, un'attenzione, una ricettività che merita, che dà, come dire, che rinforza la speranza che siano davvero i portavoce di un qualcosa di buono, di un cambiamento. Stanno attenti, non è più come era 20, 30, 40 anni fa, sono proprio i giovani che hanno un approccio diverso, più attento.
0: Ci sono anche stimoli differenti, vedono, sentono tante cose sui social, vengono bombardati quotidianamente di messaggi di ogni sorta. Fortunatamente la Thunberg adesso è impegnata verso altri lidi, quindi ha smesso o quantomeno è limitata nello spaventare il genere umano, già solo con la sua presenza. Però vabbè, noi che viaggiamo alti, Alessandra, mi permetto di dirlo, noi che viaggiamo alti tutti insieme mandiamo messaggi positivi, continuiamo a fare il bene, farlo bene, soprattutto sul territorio. Io ti ringrazio
1: anche perché
0: per la tua,
1: il terrorismo frena, mentre
0: esatto.
1: Invece l'entusiasmo, la positività sono quelli che alimentano la forza e l'entusiasmo.
0: Grazie, sono d'accordo con te, ti ringrazio per la tua testimonianza e per il tuo impegno sul territorio, nel tuo lavoro. Grazie Alessandra Bresciani, e adesso siamo arrivati al momento della pausa in cui voi sapete, come ogni sabato, io vi controllo. A fra poco.
2: Giornale Radio.
3: In un mondo che cambia ogni istante, l'informazione deve essere tempestiva, accurata, verificata. Netweek Press, l'agenzia di stampa italiana del gruppo Netweek, racconta ogni giorno l'Italia e più di 700 notizie al giorno tra testo, foto e video. Netweek Press, diamo voce ai fatti.
4: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
5: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
4: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
5: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
6: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: Delitto e Castigo. Ogni sabato dalle 19 alle 20 su Giornale Radio c'è Delitto e Castigo, un programma condotto da Max Rigano e Angelo Iuri Aparo che racconta le storie di chi ha sbagliato ma ha avuto la forza di ricominciare. Interviste a ex detenuti che dopo il buio hanno scelto la rinascita. Un viaggio tra errori, redenzione e nuove opportunità. Delitto e Castigo. Delitto e Castigo. Delitto e Castigo. Ogni sabato solo su Giornale Radio. Perché ogni storia merita una seconda possibilità.
1: Sono le 14 e 31 minuti.
2: Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Green Pop, perché il cambiamento inizia da te.
4: E siamo tornati qui a Giornale Radio, la radio libera di informare, a Green Pop, e sono la vostra Lucia Lopalo. È il momento, intervisteremo un personaggio molto molto eclettico, molto particolare, un politico, un pittore, già sindaco di Sarnico, ma un grande pittore, fa delle opere meravigliose, ha anche una galleria d'arte perché ama la bellezza, e parleremo con lui di ambiente e di politica ambientale, ma non solo. Ma intanto che Elisa cerca Giorgio Bertazzoli, ascoltiamo il prossimo pezzo.

0: Sì, è tutto in musica, l'ambiente, la natura, c'è una frequenza, la frequenza dell'universo. E parlando appunto di arte, di politica, di sezioni auree, perché noi di numeri perfetti, oggi abbiamo con noi Giorgio Bertazzoli. Chi è Giorgio Bertazzoli? Docente, scrittore e già sindaco di Sarnico. Sarnico è un bellissimo, la perla del lago di Iseo, la perla del Basso Sebino, un bellissimo paese che consiglio a tutti di andare a vedere. Presidente del movimento Rivoluzione della Bellezza, chi meglio di lui la interpreta, è impegnato nella promozione della cultura, dell'arte e dei valori costituzionali, è autore di saggi, io ne ho letti alcuni, in particolare anche le sue poesie che sono molto molto belle, e opere letterarie, affianca l'attività culturale quella politica e divulgativa. Benvenuto qui a Green Pop, a Giornale Radio.
1: Grazie mille cara Lucia, grazie per l'ospitalità.
0: Grazie a te. Noi ci diamo del tu, siamo eco-friendly qui, quindi Giorgio, certo. Rassegnati, ci diamo assolutamente del tu. Oggi si parla molto di transizione ecologica, come tu ben sai, perché sei impegnato in politica, credo, da molti anni, ma spesso i cittadini la percepiscono come un insieme di divieti, di costi, di problematiche. Secondo te, Giorgio, come si può costruire una politica ambientale che sia anche una politica del consenso, della partecipazione?
1: Allora, innanzitutto sono in politica da oltre 25 anni e mi sono occupato per tanti anni di tematiche ambientali, e la transizione ecologica di sicuro non può essere imposta dall'alto come una serie di obblighi e sacrifici, cioè deve diventare secondo me una grande opportunità di miglioramento della qualità della vita, perché i cittadini devono partecipare quando comprendono i benefici concreti. E facciamo degli esempi pratici, potrebbero essere cittadine più pulite, bollette più leggere, più verde pubblico, maggiore salute e benessere. Quindi la politica deve ascoltare soprattutto i territori, deve partire dal basso, coinvolgere i cittadini, coinvolgere le nostre associazioni, le nostre imprese, e quindi avere i cittadini in primis sulle scelte politiche fatte, perché l'ambiente si difende con la condivisione, non con le impostazioni, cara Lucia.
0: Sono perfettamente d'accordo con te, totalmente allineata soprattutto sul principio della sussidiarietà e dell'ascensore sociale, cose che adesso sembra di parlare di concetti astratti, però sicuramente politici illuminati come te lo conoscono bene. Tu sostieni che il valore della bellezza, visto che sei presidente del movimento della Rivoluzione della Bellezza, sostieni il valore della bellezza come principio politico, ma secondo te in che modo la tutela dell'ambiente, del paesaggio, del territorio può diventare un motore di sviluppo economico e identità culturale per il nostro paese?
1: Beh, come sai, l'Italia, ma tutti i nostri territori, possiede il più grande patrimonio diffuso di bellezza al mondo. Abbiamo dei paesaggi meravigliosi, dei borghi che sono preziosissimi. Per esempio, il paese dove sono stato sindaco io, Sarnico, è uno dei borghi più belli d'Italia, fa parte delle bandiere arancioni del Touring Club. Abbiamo il lago, le montagne, l'arte, che abbiamo i siti UNESCO tra i maggiori al mondo, e le tradizioni, la nostra tradizione, l'enogastronomia. Quindi difendere il territorio significa difendere anche la nostra economia, è centrale per l'Italia. Un paesaggio curato genera turismo di qualità, valorizza le produzioni locali, aumenta il valore delle imprese e delle abitazioni. Quindi la bellezza non deve essere considerata come un lusso, ma è una risorsa economica e culturale strategica. Per questo la tutela
0: della bellezza è così semplice. Non sei d'accordo, Giorgio? La bellezza è così semplice, non è una cosa che va sviluppata, va preservata, come giustamente dici tu. Però insomma, stiamo vivendo periodi fra crisi climatica, consumo di suolo, anche purtroppo la perdita in qualche modo delle biodiversità di cui parlavi tu. Ma secondo te qual è la priorità ambientale? Parliamo proprio squisitamente ambientale, che la politica italiana, e perché no anche del territorio che tu conosci bene, dovrebbe affrontare con maggior coraggio adesso e soprattutto per gli anni a venire, visto che abbiamo una visione. Tu sei uno di quelli che sa buttare il cuore oltre l'ostacolo.
1: Brava, ma appunto la priorità politica secondo me è fermare il consumo indiscriminato di suolo e recuperare soprattutto l'esistente. Ogni anno perdiamo terreni agricoli, aree naturali, paesaggi che non potranno più essere restituiti alle future generazioni. Quindi rigenerare il patrimonio edilizio esistente, recuperare aree degradate e proteggere il verde significa affrontare la crisi climatica contemporaneamente, perché tu sai che se mettiamo del verde in una cementata in un quartiere, di sicuro la graduazione estiva cambia e la qualità della vita.
0: Perdonami, mi viene in mente Milano,
1: cambia.
0: Non posso farne a meno di dirlo, amici di Giornale Radio, amici di Green Pop, mi viene in mente Milano, che ha avuto per anni un sindaco che comunque parlava di green, visto che la politica l'abbiamo vista ideologica dell'Europa, ha parlato per anni di green, sembrava quasi che l'ambiente fosse al centro di tutto. Milano è diventata una bella colata di cemento, dove tu vai,
1: brava,
0: in piazza San Babila piuttosto che in piazza Cordusio e ci sono 50 gradi perché non c'è un albero. E come vedi, poi, brava, chi parla di green e poi taglia gli alberi indiscriminatamente, bellissimo il bianco di piazza San Babila, ma gli alberi,
1: sì,
0: dove
1: ma
0: cavolo
1: oggi
0: sono finiti?
1: Il concetto che tanti sindaci avveduti nel mondo è quello dell'urban greening, cioè quindi il rinverdimento urbano, che è il termine più generale per aumentare alberi, parchi, giardini e verde nei quartieri. Bisogna fare questo, come è stato fatto per esempio col bosco verticale, no? Cioè,
0: sì,
1: in tantissime,
0: certo,
1: città.
0: Ma non
1: del
0: è un lusso,
1: che...
0: come hai detto giustamente,
1: no,
0: tu, non è possibile,
1: no,
0: che sia un concetto legato a pochi e un concetto legato al lusso, perché la natura è la cosa più semplice che c'è e il concetto,
1: brava,
0: di preservarla, come dici tu, è fondamentale perché ci consente di vivere bene tutti, o no Giorgio?
1: Brava, brava, è vero, concordo in pieno al 100%.
0: Insomma Giorgio, tu sei stato un sindaco illuminato e sei comunque un politico che continua instancabilmente ad occuparsi della bellezza attraverso appunto anche il tuo movimento. Come lo vedi questo futuro per i ragazzi?
1: Allora, i ragazzi io sono anche insegnante a scuola e non ho mai...
0: Esatto.
1: Non lascio quindi i miei ragazzi, e ho ragazzi di 16-17 anni. I ragazzi, se tu li coinvolgi nei vari progetti, loro sono assolutamente interessati, soprattutto anche per portarli fuori dalle aule. Il problema è il fatto di tenere in queste aule sorde, grigie, 6 ore i ragazzi, 5 ore i ragazzi. Dobbiamo iniziare a portarli fuori da queste aule, come facevano i peripatetici dell'antica Grecia, cioè lezioni esterne. Immersi
0: sono
1: nella natura, perché è raccontare il passero solitario immersi nella natura sotto il sole della primavera è tutt'altra cosa rispetto che stare chiusi dentro in un'aula. Quindi va bene le tecnologie digitali, le LIM eccetera, ma oggi dobbiamo far vivere i nostri ragazzi in primis con la scuola immersi nella natura.
0: E come la coniughi la rivoluzione digitale, visto che hai parlato di LIM, di tecnologie digitali, come la coniughi questa intelligenza artificiale su questo percorso naturistico, naturalistico, anzi, che suggerisci tu nell'insegnamento?
1: Beh, assolutamente, potrebbe essere, cioè l'intelligenza artificiale può essere una grandissima risorsa se usata correttamente, e dobbiamo anche qui investire perché siamo molto indietro come Italia e sulla questione dell'uso anche dei ragazzi della digitalizzazione, perché i ragazzi passano 4 ore in media al giorno sul cellulare, ma questo non vuol dire avere una capacità informatica consona, perché l'intelligenza artificiale spesso e volentieri viene anche utilizzata in maniera erronea. Cioè, tante persone non sanno fare le domande giuste all'intelligenza artificiale perché non hanno la base culturale per farlo. Quindi dobbiamo educare anche da questo punto di vista le persone.
0: Certo, assolutamente, sono assolutamente d'accordo con te, perché parliamo, sì, appunto dell'importanza di coniugarla, ma soprattutto io non sono docente, nel senso che mi occupo di giovani, come sai, dal punto di vista sociale, non come docente, però quello che suggerisco sempre durante i miei speech, piuttosto che durante i convegni in cui partecipano molte scuole, ragazzi, chiudetelo quel telefonino, usatelo magari per avere l'informazione su,
1: brava,
0: una figura,
1: brava,
0: storica, su un paesaggio, usatelo proprio come enciclopedia, ma poi fine, bandite dalla vostra testa completamente i vari social dove vi fanno vedere cose che non servono assolutamente a niente, perché i danni cerebrali, i danni al ragionamento, la capacità di sviluppare poi dopo un pensiero critico, logico, critico,
1: è vero,
0: sono
1: è vero,
0: a volte irreversibili. Quindi noi dobbiamo,
1: tra l'altro, non giocano più tra di loro, che il gioco è una parte fondamentale dell'adolescenza e della crescita, quindi,
0: esatto,
1: il fatto di avere ognuno il suo proprio cellulare eccetera non va assolutamente bene. Però già c'è un passo in avanti con la normativa del ministro Valditara, che ha vietato l'uso durante le lezioni dei cellulari, e quindi siamo già un passo avanti, e loro sono stati comunque contenti, i ragazzi, di questa scelta. Parlano di più tra del ministro Valditara, che ha vietato l'uso durante le lezioni dei cellulari, e quindi siamo già un passo avanti.

e sta sempre che viaggia in vari lidi. Ti ringrazio Giorgio Bertazzoli, già sindaco di Sarnico, perché è una testimonianza importantissima di politica lungimirante. E intanto Elisa, facci ascoltare il prossimo pezzo.

0: vedete quanto impegno, c'è chi fa politica col cuore. Sono queste le migliori parole che posso sentire di persone che fanno politica sul territorio con il cuore, con la sapienza, con la lungimiranza, soprattutto buttando il cuore oltre l'ostacolo per i nostri ragazzi. E siamo tornati qui sulle onde di Giornale Radio, bentornati. Adesso è il momento di intervista di un altro politico di lunghissimo corso, che ha sempre fatto anche lui politica con la testa e col cuore, Gianfranco Rotondi. Benvenuto Gianfranco Rotondi, salve, qui a Giornale Radio.
1: Salve.
0: Grazie per essere qui con noi. Ma chi è Gianfranco Rotondi? È deputato, giornalista, figura storica dell'area cattolico-democratica italiana, più volte parlamentare. È stato ministro per l'attuazione del programma del governo di Berlusconi, è da sempre impegnato sui temi dell'identità politica dell'Europa, della cultura di governo, e oggi è fra i principali interpreti della tradizione democristiana del centrodestra italiano. Grazie Gianfranco per essere qui con noi, ci diamo del tu.
1: Certo.
0: Allora Gianfranco, tu hai visto, penso che sei sul pezzo ormai da qualche anno, io non voglio spoilerare da quanti anni, se vuoi ce lo dici tu.
1: Beh, insomma, sono tanti, perché sono con Bruno Tabacci il decano del Parlamento. Abbiamo alle spalle 7 legislature. E qualche anno fa sarebbe stata un'infamia, perché c'era la corsa al nuovo. Adesso che l'Italia il nuovo l'ha assaggiato bene, come dire, il classico torna a portarsi.
0: Allora, tu hai visto, quindi, tutta questa tua esperienza e longevità politica ha visto cambiare notevolmente il concetto di gestione dell'ambiente, di ambiente. In che modo l'hai visto trasformarsi in questi anni?
1: La percezione collettiva è che l'ambiente sia il tema oggi. Un tempo non era così. Io ho avuto un'esperienza elettorale che copre tutto il territorio nazionale, perché sono stato eletto da Nerviano, profondo nord, fino ad Avola, profondo sud, e in mezzo ci sono 1600 chilometri. Quindi conosco l'Italia come la

0: conosce un eletto, cioè l'eletto si imparenta con gli elettori, è una forma di conoscenza molto profonda che chi ha vissuto questa emozione di rappresentare nelle istituzioni i cittadini sa che cosa significa. Gli elettori di oggi con cui parlo sanno cos'è il tema dell'ambiente, quanto è importante, quanto è vitale, quanto appartiene alla nostra vita.
1: Quindi praticamente Gianfranco,
0: tra destra e sinistra non c'è.
1: Ah, ecco, questa è la cosa importante che ti volevo chiedere. Quindi tu hai visto gente, ora ci sono persone più consapevoli, soprattutto che non si occupano del partito in sé per sé nell'interesse dell'ambiente, ma una consapevolezza intrinseca per gestirlo, per farlo gestire in maniera sana, giusto?
0: Certo, un tempo c'era il Partito dei Verdi, oggi in fondo non c'è più solo quel partito che magari ha il merito di aver posto quella questione, ma ha il demerito di averla ideologizzata. Cioè ci sono verdi che fanno battaglie ambientaliste perché credono in un mondo migliore e ci sono verdi che fanno battaglie ambientaliste per portare voti alla sinistra.
1: Ecco, questa è una bella distinzione, una grande risposta democristiana. Da qui si vede politico di lungo corso.
0: Purtroppo bisogna dire che l'unico ambiente che si salva nella battaglia di questi verdi è il loro gruppo parlamentare che sopravvive.
1: Questa è bellissima, una perla. Gianfranco Rotondi ha la capacità di unire queste perle che fanno sorridere, maledettamente o benedettamente vere, perché sono oggettivamente vere, e allo stesso tempo concrete e pragmatiche. Però tu stai vedendo un'Europa, visto che è una tematica delle politiche europee di cui ti occupi direttamente, stai vedendo un'Europa che sta guidando il tutto, la politica, verso obiettivi molto ambiziosi. Ma quanto sono finalizzati a proteggere l'ambiente, quanti invece hanno invece un sapore quasi economico?
0: Ecco, non sempre è illuminata la guida dell'Europa, perché talvolta burocratizza anche l'ambientalismo e fa una produzione di dedali di norme, normative, codicilli, regolamenti che non giovano alla causa.
1: Certo, infatti questo è il tema. Ma secondo te l'Italia come le recepisce queste direttive? Come può recepirle al meglio senza che venga bloccato il nostro sistema produttivo Italia, che è un grande sistema produttivo, non è una piccola nota nell'Europa?
0: In casi è costretta a farlo, in alcuni casi è costretta a farlo, in altri casi gioca in difesa. Bisogna dare atto a questo governo di aver svolto la seconda funzione.
1: Beh, certo, esattamente. Energia, rifiuti, infrastrutture e sicurezza ambientale. Secondo te qual è la priorità della politica italiana adesso?
0: Ma sicuramente sono temi che si interconnettono, quindi è difficile stabilire quale venga prima.
1: Certamente sì, ma da esponente della tradizione cattolica quale sei, Gianfranco? Secondo te La tutela dell'ambiente, la protezione dell'ambiente è una questione squisitamente tecnica o diventa anche un'urgenza, un cambiamento culturale, forse possiamo dire anche una responsabilità etica verso i nostri ragazzi che dovranno poi gestirla loro?
0: Beh, da cattolici non possiamo dimenticare che Papa Francesco ha dedicato ben due encicliche a questo tema, perché anche Fratelli Tutti largamente attinge al repertorio della difesa del creato, per cui penso che ci sia un dovere spirituale e un dovere politico che discende dall'adesione a questa rivisitazione della dottrina sociale della Chiesa.
1: Guardando il tuo logo, il logo del tuo partito Democrazia Cristiana, c'è questa bellissima balena bianca, per i nostri ragazzi magari non lo sanno, i nostri ascoltatori sicuramente sì, la balena bianca era come veniva chiamato il Partito Democristiano ai tempi in cui la Democrazia Cristiana governava, proprio perché era questa grossa, grossa coalizione con dentro delle correnti cattoliche che hanno gestito egregiamente il nostro paese per anni. Ora la situazione, per quanto riguarda dal punto di vista socioculturale e politico, è una situazione che è cambiata, ma fondamentalmente sono cambiati anche i modi di fare politica, i modi di comunicare. Quanto è importante secondo te, visto che abbiamo parlato dell'enciclica del Papa, allora mi permetto di citare quest'ultima di quest'ultimo Papa che io considero illuminato, gestire l'intelligenza artificiale con i nostri ragazzi, con le persone, per poter portare anche un risultato ottimale a livello politico?
0: Ma l'intelligenza artificiale non sostituisce l'uomo, è nelle sue mani. Quindi
1: abbiamo un po' di problemi di ricezione. Gianfranco, non ti muovere perché sei in un punto.
0: Dico,
1: sei in un punto in cui ogni tanto ci vai via.
0: la disciplina, il regolamento dell'intelligenza artificiale è un nuovo dovere del dirigente politico, del legislatore di oggi.
1: Ma i nostri giovani, che sono i protagonisti assoluti fondamentalmente, perché io credo che tu di generazioni di ragazzi ne abbia viste passare tantissime, e adesso invece hanno una capacità ricettiva totalmente differente rispetto a quella che erano magari i ragazzi degli anni 90, i ragazzi degli anni 80, che ritengo che tu abbia potuto vedere in qualche modo. Io non è che voglia dire che tu sia vetusto, per carità, perché non sei anziano.
0: C'è anche questo, come dire, ragazzi è una cosa che capita quasi a tutti di essere, di invecchiare è un privilegio di pochi, quindi si può rivendicare anche con orgoglio.
1: Esatto, è vero, effettivamente è vero, però i nostri giovani ora sono quelli che stanno recependo l'attuale politica. Quale visione hai tu per il futuro? Come lo vedi questo futuro?
0: Sicuramente viviamo tempeste emotive che nascono da cambiamenti che trasformano la nostra vita, le relazioni, il modo di rapportarsi. Però quanto più è veloce tutto questo, quanto più alta è la probabilità di sbagliare la disciplina di questi fenomeni. Faccio un esempio: quando 30 anni fa, anzi 32 anni fa, è ricorso il 32esimo anniversario della approdo dell'umanità alla rete libera, che prima era riservata solo alla comunità scientifica. Si disse che doveva essere libera per tutti e gratuita, ma questo ha spento il giornalismo, è finito il giornalismo, è finita la selezione qualitativa delle notizie. Forse una riflessione più attenta allora andava fatta.
1: Beh certo, assolutamente sì, questa anche i social hanno aperto a questa capacità di poter esprimere le opinioni, persone come diceva Umberto Eco, non so se ti ricordi, persone che prima non venivano neanche ascoltate
0: bene,
1: ai bar.
0: Va tutto bene, però se si pagava era meglio, perché magari pagando uno sceglieva pure una selezione di notizie qualitativamente più rassicurante. No?
1: Però allo stesso tempo non è anche una selezione della specie, nel senso che adesso ci si deve anche impegnare in qualche modo per trovare delle risposte vere, bisogna anche pensare di più e quindi invogliare, appunto, se tu sei una ricerca maieutica della verità, un po' come ci insegna la filosofia antica, ti devi impegnare, ti devi ad affaticà, come dite giù, ad affaticà per poter trovare quello che è vero, la ricerca della verità, che secondo me questo è fondamentale oggigiorno, perché come dici tu giustamente, abbiamo a che fare con lo scibile umano, ma lo utilizziamo per guardare come si fa la skin care. E io da una cosa questa che a me da madre, da persona impegnata della politica e da donna, fa un pochino specie. Io ti ringrazio Gianfranco, perché è stato un momento illuminato, e speriamo di riaverti presto sulle nostre corde di Giornale Radio. Grazie. E siamo arrivati alla fine, al momento che voi sapete che a me proprio non piace congedarmi, perché il sabato io lo aspetto sempre in modo febbrile per potermi conciliare con voi e raccontare questo appuntamento enzimatico, raccontare come viene vissuto l'ambiente, come viene percepita l'istanza ambientale. Abbiamo sentito parlare i nostri politici attuali, politici di lungo corso come Gianfranco Rotondi, e di come si è trasformato il percepito dell'ambiente, di come prima poteva essere una nicchia per pochi, o come diceva Andreotti, i verdi hanno la peculiare capacità di essere verdi fuori se li tagli sono rossi dentro, e come invece adesso la gestione della politica ambientale non ha un colore politico in sé per sé, soprattutto per le persone, ma è diventata un'istanza della quotidianità. Ed è questo il cambiamento culturale che vogliamo noi per le persone: l'istanza della quotidianità vissuta con amore, con coraggio, con forza e con bellezza. E siamo arrivati alla fine, ne approfitto per salutare il nostro direttore instancabile Daniele Bacchiesti, per salutare Graziano Melzi, il nostro station manager, per ringraziare Lisa che mi accompagna tutti i sabato in modo professionale e mi dà anche le dritte sull'inglese che ogni tanto mi perdo. Vi lascio la programmazione pomeridiana con Frangipane, con le sue pillole, e con il nostro Francesco Massardo per Cosmo 2050, e come al solito che questo sabato possa essere per voi enzimatico, carico di energia fino per tutta la settimana, fino alla settimana prossima, fino al nostro prossimo appuntamento qui a Giornale Radio, la radio libera di informare. Ciao.
2: Superare la frontiera dello spazio,
3: esplorare i misteri dell'universo,
2: sorvolare l'orizzonte della scienza, dell'intelligenza artificiale
3: e delle nuove tecnologie.
2: Tutto questo è Cosmo 2050. Sintonizzate i ricevitori. Cosmo 2050 di Francesco Massardo è on air ogni sabato dalle 17 alle 19 in esclusiva sulle frequenze di Giornale Radio, la radio libera di informare. Giornale Radio, la radio di informazione sempre con voi. Giornale Radio, la radio libera di informare.
4: Questa è Giornale Radio, la radio libera di informare.
5: Giornale Radio.
6: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di giugno è in edicola con il nuovo numero. Un'edizione per tutti, grandi ragazzi che vivono la passione per lo spazio. La cover story è dedicata alle luci artificiali che spengono il nostro cielo notturno. Tema del mese, l'intelligenza artificiale aliena e il paradosso di Enrico Fermi. E poi il ritorno degli spazioplani, una nuova gara tecnologica mondiale erede della storia degli shuttle. In chiusura il dopo Artemis 2. Leggete Cosmo 2050 di giugno, in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
7: Da oggi puoi ascoltare e guardare il Giornale Radio anche in TV. Su Samsung TV Plus ci trovi al canale 4555. Notiziari, approfondimenti, voci autorevoli. Notizie verificate, analisi chiare. Per capire i fatti, non solo sentirli passare. Accendi la TV, vai al 4555 e ascolta Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: Sono le 15 ed un minuto.
1: Giornale Radio News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Si apre in Spagna il quarto viaggio apostolico di Papa Leone XIV e il secondo in Europa dall'inizio del pontificato. Da Madrid alle Canarie, passando per Barcellona, il pontefice affronterà i grandi temi della pace, del disarmo e delle migrazioni. Durante il volo verso la penisola iberica è tornato anche sulla crisi in Medio Oriente, affermando che in Iran non è una guerra giusta. Accolto a Madrid dal re Felipe VI con gli onori militari, Leone XIV incontrerà anche una delegazione di vittime degli abusi nel clero e interverrà per la prima volta davanti al Parlamento spagnolo.
2: Intanto resta alta la tensione nel Golfo, dove il comando centrale statunitense riferisce di aver colpito postazioni radar iraniane e abbattuto 4 droni diretti verso Hormuz. Donald Trump continua a sostenere la possibilità di un accordo di pace, mentre Teheran chiede lo sblocco di parte dei beni congelati come condizione per l'intesa. E nel frattempo si registrano nuovi raid israeliani in Libano, con l'esercito che riferisce di soldati uccisi, mentre il Bahrain condanna gli attacchi iraniani contro basi americane.
3: La cronaca: tragedia nelle Marche, dove una violenta esplosione ha provocato il crollo di una palazzina a 2 piani a Porto Sant'Elpidio, in provincia di Fermo. Il bilancio è di 1 morto e 3 feriti, mentre i soccorritori sono ancora al lavoro alla ricerca di una donna dispersa sotto le macerie. Secondo le prime ipotesi, all'origine della deflagrazione ci sarebbe una fuga di gas.
2: Il caro affitti continua a pesare sulle famiglie italiane. Secondo un'analisi della CNA, dal 2019 ad oggi i canoni sono aumentati tra il 19 e il 50% nelle principali città del paese, con Milano e Firenze in testa alla classifica dei rincari. Un fenomeno che non colpisce soltanto studenti e lavoratori, ma che rischia di penalizzare anche imprese e sviluppo economico, a causa della crescente difficoltà nel trovare personale disposto a trasferirsi.
3: Il governo prepara una nuova proroga del taglio delle accise e il rifinanziamento del sistema delle accise mobili per contenere il costo di benzina e diesel. L'obiettivo è limitare l'impatto dei rincari su famiglie e imprese, mentre il ministro Adolfo Urso assicura che i prezzi restano sotto controllo. Critiche però dai sindacati. Per Maurizio Landini si tratta solo di misure temporanee che non affrontano le cause strutturali del caro energia.
2: Infine lo sport. Con il tennis, il Roland Garros si prepara ad incoronare una nuova regina. A contendersi il titolo femminile saranno la russa Mirra Andreeva e la polacca Maja Cialinska, entrambe alla loro prima finale slam in carriera. Domani la finale maschile tra Zverev e Cobolli.
3: Questa è l'ultima notizia. A più tardi.
1: Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: Pillole.
1: In questo weekend del 6-7 giugno 2026, eccoci pronti qui su Giornale Radio, la radio libera di informare, con la nuova puntata di Pillole. Due ore da passare insieme a me, Roberto Frangipane, dove racconteremo un po' di storie, storie di personaggi raccontati in un libro. Avremo infatti Fam, nostra ospite, fra poco. Poi altri due libri con un solo autore e lì cambieremo completamente argomento, fino ad arrivare alla seconda ora, terza e quarta parte, dove invece racconteremo delle bellissime e affascinanti storie di musica. Parleremo dei Cranberries e di Adele. Tutto questo all'interno di Pillole di questo weekend, quindi rimanete assolutamente con me.

0: All'interno di Pillole, qui su Giornale Radio, la radio libera di informare, sapete che io vi parlo un po' di tutto, dalla musica al teatro, all'arte. Beh, pensate a mettere insieme tante cose in un personaggio solo, in un solo personaggio famosissimo al mondo, da molti odiato, da altri amato, ma entreremo nei particolari di quello che è stato ed è ancora oggi Yoko Ono. C'è un libro intitolato Yoko Ono, brucia questo libro dopo averlo letto, e già il titolo ci fa pensare. E gli autori sono Francesca Alfano Miglietti, detta Fam, e Daniele Miglietti. Noi abbiamo con noi Fam in questo appuntamento, quindi benvenuta qui su Giornale Radio.
1: Buongiorno e felice di sapere che qualcuno ci ascolta.
0: Perfetto, infatti, ma voglio che ascoltino perché qui ci sono veramente tante cose da raccontare, da dire, cioè, se no non ci avresti scritto un libro, perché su Yoko Ono ci sarebbero tante cose da dire, non solo quelle che si conoscono, quelle forse non dico banali perché non c'è niente di banale nella vita di nessuno, ma Yoko Ono ha fatto tanto per di sé, per John Lennon, certo. I Beatlesiani la odiano, ma noi interessa tutto un altro lato di Yoko Ono, e quindi io comincerei dal chiederti il perché questo libro e soprattutto il perché del titolo, perché mi incuriosisce molto.
1: Allora, il perché perché Yoko Ono è proprio il primo capitolo del libro, quindi è la domanda più pertinente che potevi fare. Perché Yoko Ono? Perché è la prima volta che io scrivo un libro monografico su qualcuno, anche se il libro, come hai giustamente detto, è un libro a quattro mani. Il libro è diviso in due parti. La prima parte, diciamo metà libro, è quello che ho scritto io, riguarda la parte performativa, visiva, artistica di Yoko Ono, mentre la seconda parte, quella di Daniele, è la parte che riguarda invece, che è metà libro, anche quella che riguarda la parte musicale. Quindi il libro ha una struttura molto semplice, entrambi partiamo dalle origini e arriviamo ad ora, ma lui ha approfondito la parte musicale e io ho approfondito quella visiva. Il titolo è una delle istruzioni di Yoko Ono. Yoko Ono, tra le primissime cose che ha realizzato un libro di istruzioni che si chiama Grapefruit, Pompelmo, anche perché lei riteneva da se stessa un pompelmo, un ibrido tra, come tutti sappiamo, il pompelmo è un ibrido tra l'arancia, sì, e il limone. E lei è un ibrido tra un'americana e una giapponese. Negli anni 60 c'era un fortissimo razzismo verso i giapponesi negli Stati Uniti. Lei era già andata via di casa molto presto e lasciando una situazione anche molto comoda, anche molto ricca, lei invece negli Stati Uniti ha occupato una casa. In questa casa ha incominciato a fare delle performance, degli eventi, ospitava musicisti e ha incominciato a scrivere questo librino, questo Grapefruit, e con delle istruzioni per chi lo leggeva. Cioè, sin dalle origini del suo lavoro artistico, la sua poetica non era quella di realizzare delle opere, ma di dare la possibilità a chi leggeva o a chi partecipava alle sue performance di realizzarle loro le opere, cosa che lei ancora oggi fa fare. Questo è un aspetto meraviglioso del lavoro di Yoko Ono. Lei è uno dei fondatori, per esempio, del gruppo Fluxus, di questo gruppo di origine dadaista, se vogliamo, del dadaismo, nato nel 1913 a Zurigo, ed è nato proprio da un gruppo di artisti dadaismo che erano in Svizzera, che di solito non è proprio uno dei luoghi dell'arte, sì, perché moltissimi artisti erano fuggiti dalla Prima Guerra Mondiale, scusi, infatti era del 15 dadaismo, quindi della guerra del 15-18, ed io, siccome sono un sostenitore di tutti quelli che disertano nella vita perché non si capisce perché bisogna dare un tributo di sangue in nome di chissà che cosa, gli artisti si trovano a Zurigo e fondano il dadaismo. Il Fluxus negli anni 60, è uno dei fondatori del Fluxus, e Yoko Ono riparte da lì, quindi da una modalità artistica che non ha a che fare necessariamente con un'opera, con un oggetto, con qualcosa di definitivo, ma invece diventa quasi ante litteram un'arte relazionale dove il pubblico non è passivo ma è molto attivo.
0: Beh, tra l'altro è bella anche questa comunanza o somiglianza dalla nascita del dadaismo, che aveva a che fare con una guerra, e in questi anni, in fin dei conti, ci ricordiamo benissimo che c'era il Vietnam in ballo per gli americani ed erano da lì sono andate tante di quelle cose artistiche proprio contro la guerra.
1: Guarda, tu hai fatto una citazione che secondo me, io sono una che appunto sono una esageratissima, secondo me la performance che hanno fatto lei e John Lennon, il Bedin,
0: è
1: la performance più bella della seconda metà del Novecento. In realtà due persone che dedicano la loro notte di nozze, che è un momento di estrema intimità ma anche di estrema felicità, non a farsi i fatti loro ma a coinvolgere i giornalisti, invitare la gente nella loro camera dell'Hilton ad Amsterdam per con una serie di cartelli e per parlare della pace nel mondo. Io trovo che sia bellissima una cosa così, è come condividere la propria felicità in un momento in cui invece ci sono un sacco di persone che non lo sono felici.
0: Infatti,
1: è un aspetto molto interessante di Yoko Ono, perché Yoko Ono per tutta la sua vita, sin dalle origini, le prime azioni, fino ad ora che ha 92 anni, si è occupata per tutta la vita solamente di due cose: la pace e l'immaginazione, il sogno, che sono due caratteristiche potentemente umane e che sono due caratteristiche che lei ha anche praticato in tutta la sua vita.
0: Beh, io ti fermerei un attimo, Francesca, perché vedete quante cose sono già uscite in pochi minuti? Ecco, questo vi fa capire che Yoko Ono non è soltanto quella che ha fatto sciogliere i Beatles, basta con questa storia, tra l'altro, perché non era questo che ha fatto sciogliere i Beatles, c'erano tutte altre, un sacco di altre cose, andatevela a studiare, perché la musica va anche studiata, anche la storia della musica, così come quella dell'arte. Torniamo con Francesca fra poco, perché avremo altre cose da dire su questo libro che intanto ve lo consiglio già subito. Yoko Ono brucia questo libro dopo averlo letto, di Francesca Alfano Miglietti, FAM, e Daniele Miglietti. Fra poco torniamo.

0: Siete sempre su Giornale Radio, la radio libera di informare, questo è sempre Pillole e abbiamo iniziato qualche minuto fa una chiacchierata con FAM, Francesca Alfano Miglietti, che con Daniele Miglietti ha scritto il libro Yoko Ono brucia questo libro dopo averlo letto. E abbiamo già scoperto delle cose su Yoko che appunto non si conoscono, perlomeno si conoscono ma non abbastanza a fondo, e questo libro può servire assolutamente per conoscere quello che fa, che ha fatto e che continua a fare, lo diceva prima, nonostante abbia già 92 anni e è una donna ancora attiva in questo senso, lo è sempre stata. Cosa ha fatto lei, lo dicevamo prima, per la pace e soprattutto per l'immaginazione, perché per quello che fa lei ce ne vuole, che ha fatto ce ne vuole veramente tanta. Abbiamo parlato del suo libro, abbiamo parlato delle sue performance particolari e soprattutto del coinvolgimento del pubblico. Vuoi dirci un po' meglio come funziona questa cosa? Perché le performance le abbiamo viste da tanti altri artisti, anche contemporanei, però non sempre coinvolgono il pubblico, sono performance dell'artista e basta. Invece lei faceva qualcosa in più.
1: Lei faceva qualcosa in più e continua a fare qualcosa in più. Per esempio, la sua primissima performance, fatta sia a New York che in Giappone, era una semplicissima performance in cui lei racconta che aveva indossato il suo vestito più bello, e perché era un fatto anche di rispetto verso il pubblico, essere ben vestita e non mal vestita. Quindi col suo vestito più bello, inginocchiata al centro della scena, con un paio di forbici accanto a lei, lei chiedeva al pubblico di tagliarle dei pezzi di vestito, finché non è rimasta nuda. È una performance meravigliosa ancora una volta, anche perché intanto il pubblico all'inizio è molto timido, quindi taglia un pezzettino, sì, pochino, sì. Mentre man mano che si va avanti invece c'è una sorta di aggressività e anche una sorta di potere su un altro così esposto. Lei tra l'altro immobile, che non guardava, che guardava davanti a sé, fino alla sua nudità. E questa è una performance che per esempio molti anni dopo ha fatto anche la Abramovic, cioè le opere in questo senso, in questa performance lei si espone moltissimo, ed è tutta una serie di discorsi che possiamo fare sul rapporto un po' sadomaso uomo-donna, sul fatto che qualcuno abusa sempre quando gli si dà la possibilità. Sono tantissimi i discorsi che si possono fare, ma la cosa ancora più affascinante, sì, è che lei questa performance l'ha ripetuta a Parigi quando aveva 70 anni, quindi lì è entrato anche un altro argomento, è quello di una donna âgée, perché le donne di una certa età a un certo punto diventano invisibili, cioè devono essere visibili solo quelle alte, bionde, belle, magre e così via,
0: e giovani.
1: Ha aggiunto anche quest'altro elemento in più, in un luogo come quello, come Parigi, dove la capitale della moda, dove i vestiti si cuciono, e invece lì con lei si tagliano ed espongono un corpo di una donna matura con tutte le sue problematiche.
0: Insomma,
1: una cosa che volevo dirti. Queste istruzioni di Yoko Ono che l'hanno accompagnata per tutta la vita, io te ne volevo leggere qualcuna, perché alcune sono delle istruzioni che si possono fare, altre sono delle istruzioni poetiche. Per esempio la prima è: sì, ascolta il rumore della terra che gira. La seconda: ridi per una settimana, tossisci per un anno, cammina sulle tracce della persona di fronte a te, cerca di non fare rumore. Un sogno che sogni da solo è solo un sogno che sognate insieme è realtà. Nasconditi finché non tornano tutti a casa, nasconditi finché tutti non si dimenticheranno di te, nascondetevi finché non moriranno tutti. È tutta una serie di frasi poetiche. Guarda, Yoko Ono è una che ha attraversato tutti gli ambiti possibili della creatività, la musica, le arti visive, la poesia, il film. Lei ha incominciato a fare i suoi film, ne ha fatti 14, con quelli che poi sarebbero diventati la scuola sperimentale di cinema americano, tutto il contro Hollywood. Cioè lei veramente ha, per tutta la vita, e continua per ancora adesso, a creare delle cose in cui il pubblico è sempre coinvolto e in cui sempre il suggerimento è quello di pace e di immaginazione.
0: Beh, devo dire che comunque le cose che ci attraggono di personaggi come questo sono veramente tante, anche se poi bisogna dirlo, tu insomma sei docente anche di teorie e metodologie del contemporaneo all'Accademia di Belle Arti di Brera, quindi comunque sei una che l'arte la conosce, la mastica tutti i giorni e la fa conoscere e la insegna anche. Però c'è sempre questo approccio verso il mondo dell'arte, chiamiamolo contemporanea, perché qui si parla di arte contemporanea, come quella che ha fatto e continua a fare Yoko Ono e fanno in tanti. sembra sempre che sia lontana dal pubblico che ha ancora in mente le cose rinascimentali, il Giotto e il Leonardo della situazione. Mentre forse, come dicevamo prima, queste performance di Yoko Ono, che sono state anche compiate giustamente da altre artiste, ha fatto in modo forse di avvicinare anche questo mondo, la gente che non ci si sarebbe mai avvicinata in qualche modo.
1: Mi capita molto spesso quando faccio le conferenze che qualcuno mi chieda: ma come faccio a capire l'arte contemporanea? E secondo me c'è solo una risposta: bisogna studiarla. C'è un luogo comune per cui la gente pensa che basta guardarle le opere d'arte per capirle, ma non è vero, così come non è possibile leggere la Divina Commedia per capirla, e per capirla bisogna studiarla. Ma questo vale per tutte le cose.
0: Sì.
1: Se non si hanno le coordinate non si vede niente. Allora noi vediamo quello che conosciamo, non possiamo vedere quello che non conosciamo. E la cosa affascinante è che la gente pensa che capisce per esempio il Rinascimento, non lo può capire, perché per esempio non vede in un'opera d'arte perché c'è l'alloro, perché c'è il corallo, cioè anzi un'opera d'arte antica è molto più problematica di quella contemporanea, perché c'è un dizionario infinito di simbologia,
0: per cui ogni elemento
1: ha un significato. Ti faccio un esempio: io riconosco immediatamente un'opera d'arte rinascimentale toscana da una siciliana per il coltello che c'è per esempio nelle Ultime Cene, oppure per il pane che c'è nell'Ultima Cena, perché il pane toscano è diverso dal pane siciliano o romano.
0: È vero.
1: I coltelli di Scarperia, ancora adesso, Scarperia è un posto vicino Firenze dove ancora adesso si fanno dei coltelli, e quel tipo di lama, così come una lama come la pattada sarda, ci raccontano anche la provenienza di alcune opere. Io queste cose le vedo, ma perché le ho studiate, non è che le vedo perché sono intelligente. Allora, siccome io, guarda, ancora adesso mi occupo di arte 10 ore al giorno, perché a parte perché mi appassiona, ma soprattutto perché più conosci qualcosa più capisci che ne conosci poca. Allora nell'arte contemporanea invece ci sono molti più approcci per il pubblico. Un discorso come quello di Yoko Ono, per cui lei prende una barca come alla Tate bianca, la espone e chiede al pubblico di dipingerla, di scrivere delle frasi su questo, facendo un lavoro sui migranti, ed è meraviglioso perché il pubblico partecipa ad un discorso che lo coinvolge, perché il discorso dei migranti coinvolge tutti, e il discorso che anche di partecipare fisicamente ad un'opera è molto importante. Per me lei è grande come un altro artista contemporaneo che si chiama Joseph Beuys, il quale sosteneva che ogni uomo è un artista, tutti saremmo artisti se non dovessimo lavorare. Perché è chiaro che quando noi ci occupiamo tante ore al giorno di procurarci da vivere, non è che abbiamo poi tanta voglia di scrivere poesie o fare dei dipinti. Per cui infatti gli artisti sono quasi tutti dei fuoriusciti dalla società, della gente che appunto è ai margini, anche se la gente in questo momento ha l'idea che l'artista è un lavoro di successo, ma ti posso garantire che non lo è neanche oggi, perché quelli veramente bravi anche oggi fanno una vita grama. Guarda, persino Yoko Ono, che continuano tutti a dire che è una donna terribile, sfortunata, aveva ragione John Lennon, è la sconosciuta più famosa del mondo, è una donna che ha avuto una vita terribile, perché lei ha avuto 3 matrimoni, ha sposato le prime 2 volte 2 musicisti giapponesi, il primo le ha portato via la sua prima figlia e lei non l'ha vista più quasi per 30 anni, perché lui l'ha portata in una setta, le hanno ucciso il marito sotto gli occhi, parliamo di John Lennon, cioè lei non ha avuto una vita facile per niente, eppure ogni volta che le hanno chiesto cos'è la cosa che le dà più fastidio, lei non ha mai risposto a questa domanda e ha sempre detto: oh, non mi ricordo, perché io preferisco ricordare le cose belle. Una donna che ci insegna che la pace incomincia da noi, non incomincia dall'altro. Se noi ci poniamo in modo aggressivo verso gli altri, ovviamente riceveremo anche noi una parte di aggressività. E quindi io direi che invece non è un caso, abbiamo scritto 400 pagine, che questo è un modo per non vendere un libro, perché uno pensa che è impossibile, però io lo voglio dire perché è stato veramente appassionante ed è stata una scoperta anche per noi che ci abbiamo lavorato.
0: Quindi io lo consiglio ancora maggiormente parte, poi anche la parte che riguarda quella scritta curata da Daniele Miglietti, che riguarda, sì, dicevamo prima, la parte, diciamo così, musicale di la storia musicale di Yoko Ono. Ovviamente vi consigliamo di leggerla, ma noi ci siamo oggi, diciamo così, soffermati sulla parte artistica a 360 gradi veramente di questo personaggio. Vi ricordo il titolo, che è facile anche da ricordare, è così particolare che è facile da ricordare: Yoko Ono brucia questo libro dopo averlo letto. E lo ricordo, di Francesca Alfano Miglietti, FAM, che abbiamo avuto ospite, e Daniele Miglietti. Francesca, è stato veramente un piacere averti con noi oggi. Spero ci siano altre occasioni di altri libri, di altre cose, magari in occasione di qualche mostra particolare, in modo che si entri nel mondo dell'arte con chi, insomma, come dicevi tu, la MAS ci vive tutti i giorni nel tuo DNA, e mi è piaciuto anche come ne hai parlato e come hai presentato anche il mondo di Yoko Ono. Quindi Francesca, penso che ci sarà modo di risentirci.
1: Io ti ringrazio moltissimo, e anche io mi sono trovata molto bene, perché le domande erano sempre quelle giuste. Volevo regalarti un'ultima istruzione di Yoko Ono, certo, che si chiama Pittura per la sepoltura. Nella notte di luna piena posiziona una tela in giardino da luna di notte fino all'alba. Quando la tela sarà tinta completamente di rosa con la luce del mattino, smembrala e piegala e seppelliscila. La modalità di sepoltura: seppelliscila in giardino e posizionaci sopra un segnalino con un numero. Vendila allo straccione, buttala nella spazzatura. Estate 1961.
0: Ragazzi,
1: questo è per te.
0: Grazie mille, veramente, e ti ringrazio ancora tanto per questa bella chiacchierata. Alla prossima, Francesca.
1: Alla prossima, grazie mille.
0: E si chiude qui la prima parte di Pillole. Come già annunciato, fra poco ci sarà un altro scrittore con noi, ovvero Mirko Spelta, con ben due libri a disposizione per voi. Ma ne parleremo fra poco, sempre qui su Giornale Radio, la radio libera ad informare.
2: Giornale Radio.
3: C'è un'Italia che ogni giorno si racconta. Noi di Netwi, che siamo lì, dove batte il cuore dei territori, con 14 televisioni regionali e una nazionale. Un ecosistema di media che informa, unisce e valorizza il paese. Netwi, la forza della comunicazione global.
4: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
5: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
4: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
5: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
6: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: Tutti ne parlano.
1: È un magazine che non sta mai fermo, dalla salute alla tecnologia, dai grandi approfondimenti alle curiosità più incredibili. Sono Vicky Mangone. Ogni mattina vi porto nel cuore dell'attualità con gli esperti più autorevoli e le vostre opinioni in diretta. Microfono aperto ai vostri messaggi e alle vostre storie. Il nostro appuntamento col mattino è qui.
0: Vicky Mangone vi aspetta dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 11 solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Perché se succede qualcosa, qui tutti ne parlano.
2: Sono le 15 e 30 minuti.
3: Ed eccoci alla seconda parte di Pillole. Come già annunciato, fra poco avremo un ospite che ci parlerà non di uno ma di due libri molto interessanti, anche se diversi come argomentazione, diciamo così, come punti di vista. Ma ne parleremo con lui. Ospite sarà Mirko Spelta, quindi vi aspetto fra poco.

0: Come annunciato poco fa all'interno di Pillole in questo weekend, si parla non di un libro, ma di più libri, e però la persona è una sola che li ha scritti. E sono qui pronto a presentarvela. Si tratta di Mirko Spelta, che ovviamente è un piacere avere con me in questa giornata. Quindi benvenuto Mirko.
1: Grazie, grazie anche per me, è un piacere essere con voi, moltissimo.
0: Allora, Mirko Spelta, io direi, prima di parlare del libro, che poi già dai titoli capirete anche di che cosa scrive, ma ci arriviamo, voglio lasciare un po' di suspense. Cominciamo col capire chi è Mirko Spelta e perché ha iniziato a scrivere Mirko Spelta.
1: Mi sembra giusto. Allora, io ho cominciato a scrivere ormai oltre una decina di anni fa, perché nonostante che sull'amore e sui rapporti sentimentali si sia scritto tutto e si sia detto tutto, comunque, Roberto, siamo ancora differenti. Uomini e donne sono ancora differenti, non c'è niente da fare. Sono differenti come forma mentis, sono differenti come tempi, sono differenti come modalità con le quali comunicano, modalità con le quali si innamorano, quello che vogliono, quello che desiderano, eccetera. Se in più ci metti il fatto che ognuno di noi nel tempo si evolve e cambia, già partiamo da una base diversa. Se poi considera che sono degli individui dinamici che appunto cambiano e si evolvono, capisci bene quale può essere la difficoltà nel comprendersi nei rapporti tra uomini e uomini e donne. Ma siccome diceva un saggio, nessun uomo è un'isola, nel senso che non siamo nati per stare da soli, anzi siamo nati per stare insieme, bisogna capirsi, e capirsi è la chiave per vivere felici insieme, perché più ti capisci e meno dovrai portare pazienza, meno dovrai scendere a compromessi, meno dovrai avere quel serbatoio di pazienza che a un certo punto ha un limite, no?
0: Sì.
1: E quindi capirsi è la chiave veramente importante, quella che oggi si chiama empatia, no? Ma sostanzialmente si tratta poi di entrare nella testa dell'altra persona e cercare di capire come ragiona.
0: Beh, però così mi stai quasi già svelando il libro. Invece vorrei capire se appunto questa cosa è quella che ti ha spinto a scrivere, perché magari avevi già letto tante cose e hai detto però manca qualcosa,
1: ma
0: che non hanno
1: altro,
0: ancora scritto.
1: Più che altro sì, letto sì, ma più che altro lo vivi nella vita di tutti i giorni, no?
0: Ecco.
1: Lo vedi nei tuoi rapporti, lo vedi nei rapporti degli amici, lo vedi nei rapporti dei parenti, lo vedi nel fatto che in Italia ci sono decine di migliaia di separazioni l'anno, cioè lo vedi dalla vita che vive intorno a te, no? Che gira intorno a
0: sì.
1: te, e ti rendi conto appunto che comunque ancora ci sono delle difficoltà di comunicazione. E quindi tutto il mio lavoro, non soltanto quello relativo ai libri, ma anche quello relativo alle trasmissioni radiofoniche, agli articoli che mi è capitato di scrivere per diverse testate, e anche per esempio sulla mia pagina Instagram, sulla pagina TikTok, dove io faccio dei video proprio in qualche modo per cercare di dare degli spunti, per cercare di dare dei momenti di riflessione su argomenti o su punti di vista che poi sono tipicamente i punti di vista dell'altro, sui quali magari non si è ragionato sufficientemente.
0: Allora, fra poco, il tempo di una canzone, torniamo e cominciamo dal primo libro che andremo ad analizzare, che poi arriveremo al secondo, che è quasi una conseguenza per certi versi. E il primo, vi dico soltanto, questo ve lo svelo, poi dopo capirete di che cosa si parla esattamente, ma penso che si capisca già subito. Il titolo è Scusa se ti chiamo stronzo. Mirko Spelta qui, naturalmente, all'interno di Pillole su Giornale Radio. A fra poco.

0: Rieccoci insieme con naturalmente Mirko Spelta, ospite qui di Pillole su Giornale Radio. Caro Mirko, allora ci siamo lasciati già dicendo il titolo di questo libro, lo ripeto, tra l'altro bellissima la copertina perché la copertina è bianca e il titolo è scritto in rosa ma scritto con un rossetto e il titolo è Scusa se ti chiamo stronzo, ma ci sono anche dei sottotitoli: Se parli non ascolta, se ascolta non capisce, se capisce si dimentica. Allora spiegaci un po', cominciando dal titolo, di che cosa si tratta.
1: Allora intanto ti correggo un attimo, perché noi uomini abbiamo 5, 6, 7 colori, non di più. Le donne hanno 200.000 tonalità soltanto di rossetti, puoi immaginare. Per cui non è rosa, è fucsia.
0: Ah,
1: per
0: mamma mia, mamma mia,
1: rosa,
0: ho sbagliato.
1: Fucsia e viola per noi è identico, capito? È uguale.
0: Abbiamo già subito dato una dimostrazione, va bene, ok.
1: Capisci, esattamente, la dimostrazione pratica di quanto siamo diversi, no? Per noi rosa, viola e fucsia è la stessa cosa. Ci sono dei colori che gli uomini manco sanno che esistano, tipo l'ocra, l'indaco. Che cacchio è l'indaco? E noi abbiamo bianco, giallo, verde, rosso e nero. Finito. Arancione, marrone. Ecco, il libro è proprio un viaggio nella mente di un uomo tipico per cercare di capire come funzionano veramente gli uomini in ambito sentimentale. Cioè, per quale motivo gli uomini la mattina dopo non ti mandano il messaggino con scritto come stai? E le donne si fanno queste super mega paranoie con tutte le amiche cercando di capire quale fosse il momento in cui lui la sera prima ha deciso che quella sarebbe stata soltanto l'ultima, poi si chiamano, fanno i WhatsApp. In realtà lui non lo sa ancora cosa è successo, quindi è per quello che
0: si deve ancora rendere conto di cosa ha fatto la sera
1: prima.
0: Bravissimo, okay.
1: Deve ancora rendersi conto. Noi siamo più lenti, quindi certe cose che per le donne sono assurde da considerare, invece in realtà sono la banale verità. Questa è una. Oppure, cosa significa il messaggino con i tre puntini alla fine del messaggino che ti manda lui? La risposta è niente, assolutamente niente, e cose di questo genere. Insomma, quindi abbiamo tutta la differenza, la parte della differenza di comunicazione, no? Quando un uomo ti dice sì, tesoro, guarda quella che bei capelli che ha, non significa che i tuoi facciano schifo, perché gli uomini si fermano lì. Gli uomini il cosa avrà voluto dire non ce l'hanno come forma mentis, cioè facciamo proprio fatica a dire una cosa e a intenderne un'altra. Per loro invece è normale, è normalissimo. Il cosa avrà voluto, cioè c'è sempre qualcosa che vorremmo dire ma che in realtà non diciamo, non è vero. Noi siamo molto più semplici, siamo 1 e 0 da quel punto di vista, no? Siamo proprio semplici. E quindi questo crea, già questo puoi immaginare che difficoltà di comunicazione possa creare, soprattutto nei primi approcci.
0: È vero.
1: Ma cosa vuol dire? Ma cosa c'è dietro? Come lo devo interpretare? Che spesso non c'è niente da interpretare. Però, insomma, questo è. E non che le donne non lo capiscano, perché le donne sono molto più sveglie ed emotivamente intelligenti di noi. Il problema è che, appunto, hanno una forma mentis talmente diversa che fanno fatica ad accettare quello che, come dire, vedono davanti come realtà, perché pensano che ci debba per forza essere qualcosa dietro. E invece no. Oppure anche sotto il profilo estetico, che cosa piace di più agli uomini davvero, che stimoli anche dal punto di vista fisico, come dire, vedono davanti come realtà, perché pensano che ci debba per forza essere qualcosa dietro, e invece no. Oppure anche sotto il profilo estetico, che cosa piace di più agli uomini davvero, che stimoli anche dal punto di vista fisico e come dire, intimo,

0: quanto mi dicono le donne, per esempio l'uomo con il monopattino, la scarpettina da tennis e lo zainetto dietro è assolutamente antisesso. Esattamente la stessa cosa delle ballerine, né più né meno. Quindi ci sono tutta questa serie di piccoli accorgimenti che devono essere in qualche modo messi alla luce, o che comunque, se vengono messi alla luce, fanno in modo che noi, per noi si intende sia gli uomini rispetto alle donne, sia le donne rispetto agli uomini, ci capiamo un po' meglio e riusciamo a decifrare quello che è il mondo che sta dall'altra parte, che è fondamentale, perché come ti dicevo prima, capirsi è la chiave per vivere felici insieme.
1: È vero, ma secondo me tutto questo è anche un po', ci stavo pensando mentre mi raccontavi un po' di che cosa parli nel libro, è un po' un retaggio di quello che è la nostra società da secoli, direi, per cui l'uomo è sempre quello che non deve spiegare niente e la donna invece è quella che fa tutto il resto, una volta la donna guai se lavorava, guai se... Ci sono tante cose che sono cambiate tantissimo, a parte il linguaggio, poi usando i social, usando i WhatsApp, che una volta non si usavano, esisteva solo il telefono, a volte neanche quello, però penso che sia proprio un po' un retaggio che ancora si fa fatica a togliersi di dosso, a scrollarsi di dosso.
0: Sì, tra l'altro, come dici giustamente tu, c'è un elemento importantissimo che è quello delle comunicazioni a distanza, quindi tutte le app, i social e quant'altro, che fornisce un'immagine di noi estremamente modificata, estremamente parziale, e rischiamo di diventare, come dire, in qualche modo schiavi di un'idea che noi ci facciamo della persona che sta dall'altra parte, se non siamo capaci di trovare il momento in cui bisogna mollare la comunicazione virtuale e cominciare invece ad avere la comunicazione reale, vera e propria.
1: Esatto.
0: Questa è un'altra cosa fondamentale, perché sennò alla fine si diventa in qualche modo prigionieri della nostra stessa idea, no? Di questo transfer della persona che sta dall'altra parte, ma che ci costruiamo dentro. Mi spiego?
1: Sì,
0: e anche
1: sì,
0: questo
1: sì,
0: è un problema, perché i social possono da un lato aiutare ad arrivare a persone che non conosceremmo mai se non ce li avessimo avuti, ma dall'altro però anche a farsi delle idee estremamente parziali e molto superficiali.
1: Diventiamo prigionieri dei puntini e degli emoticon, diciamo così.
0: Esatto.
1: Sentimi,
0: perché non mi ha mandato l'emoticon? Dicevo, perché non mi ha mandato l'emoticon che sorride, no? Queste robe qua.
1: Allora, diciamo che questo libro si leggerà da solo, perché veramente vi divertirete dalla prima pagina all'ultima. Scusa se ti chiamo stronza il titolo, Mirko Spelta l'autore, ma l'altro libro di cui andremo a parlare riguarda più che altro noi uomini, perché vi dico già il titolo e fra poco ne parliamo: Peter Pan è diventato un uomo, e forse anche qui si capisce di che cosa si parla. A fra poco, Mirko.
0: Ok.

0: Ritorniamo qui all'interno di Pillole in questo weekend con Mirko Sperta. Il primo libro già l'abbiamo raccontato abbastanza, devo dire, e spero che siate rimasti incuriositi, rimasti e rimaste, perché è un libro che possono leggere entrambi i sessi tranquillamente, perché c'è di tutto, vi ci troverete, ritroverete sicuramente, ma credo che molti uomini in questo caso si possano ritrovare invece in questo libro, che è Peter Pan è diventato un uomo. Mirko, di che parla? Parla mica di te per caso?
1: È chiaro poi che tutte le storie che racconti, tutte le riflessioni che fai, evidentemente hanno comunque una parte di vissuto, magari tuo, magari di persone che stanno intorno a te, però non è autobiografico. Però è molto verosimile, ed è in questo caso anche qui un viaggio evolutivo all'interno di un uomo tipico come tanti che sono nelle grandi città soprattutto, che sta sulla quarantina più o meno, che è terrorizzato dall'idea di fare famiglia e di prendersi le cosiddette responsabilità, no? Che poi in realtà responsabilità non sono, perché sono dei piaceri quando la cosa funziona, ma è terrorizzato da questa cosa. Quindi qualsiasi fidanzata che a un certo punto allunga il passo e comincia a mettere lo spazzolino a casa sua lo terrorizza, e lui mette in atto tutta una serie di contromosse che servono per sabotare completamente la sua situazione fino a quando loro se ne vanno. Però in tutto questo impara, perché loro ovviamente se ne vanno, ma non se ne vanno senza traumi, quindi in tutto questo impara che probabilmente se continua a fare così prima o poi diventerà un vecchietto da solo che andrà, come dire, nelle balere di periferia a cercare ancora un attimo di felicità. E in questo ambito, nel momento diciamo di riflessione, arriva un'altra donna che ha una bimba di 6 anni. Le due donne, soprattutto la bimba, da subito lo amano follemente, e poi i bambini, puoi immaginare, ti amano senza riserve, no? Cioè non hanno i freni inibitori, quindi ti amano completamente. E attraverso appunto l'amore di queste due donne lui comincerà a fare un viaggio evolutivo interiore, nel quale comincerà a capire che la famiglia non è soltanto sacrifici, responsabilità, doveri, eccetera, ma è un elemento importantissimo nella vita di un uomo. A un certo punto, no? È qualcosa che tutti cerchiamo di avere, di costruire, perché è parte integrante della nostra natura. Però devi arrivarci, no? Devi essere sufficientemente maturo per volerlo, per capire, e anche le stesse soddisfazioni che la famiglia ti dà le devi capire. Cioè 2 anni prima lui si fermava al semaforo e vedeva di fianco la macchina con lui che guida, la suocera di fianco e la moglie dietro, e quello che guidava con la scritta in testa "ti prego portami via", no? e diceva "io così mai più". Invece poi si ritrova ad andare all'IKEA a comprare il lettino per la bimba perché è cresciuta e non ci sta più, e lo fa vedendo questa bimba poi nel nuovo letto, comoda, eccetera, che dorme tranquilla, serena, protetta, e la trova una enorme soddisfazione della propria vita. Quindi per arrivare a questo punto deve proprio fare un viaggio evolutivo all'interno della sua anima, della sua persona, e cambiare, diventando appunto dall'eterno Peter Pan a uomo finito.
0: Bello, bello, mi piace. Anche questo è un bel viaggio che si potrà fare. Qualcuno disse, non so chi, un filosofo, uno scrittore, qualcuno qualche secolo fa, disse che triste è l'uomo in cui nulla rimanga del bambino. Diciamo che qualcosa deve sempre rimanere, perché essere bambini, come dicevi tu prima, è quello di innamorarsi senza riserve, essere spontanei e tutto questo. Quello deve rimanere. In questo caso invece togli via le paure che ti fanno diventare uomo.
1: Sì, l'entusiasmo del bambino va benissimo, ma come hai detto giustamente tu, togliere le paure del crescere, perché crescere non è soltanto una serie di doveri, ma anche avere delle soddisfazioni che da ragazzo e da ragazzino non potrai avere mai. Lasciami dire solo che questi libri sono tutti e due in vendita esclusivamente su Amazon al momento, quindi si possono comprare solo ed esclusivamente su Amazon.
0: Vabbè.
1: E se volessero scrivermi, perché poi io di solito li gestisco da solo e parlo volentieri delle cose di questi argomenti, basta andare su Instagram e cercare Mirko Spelta, o su TikTok cercare Mirko Spelta, e mi contattano direttamente, parliamo molto volentieri.
0: Perfetto, grazie mille Mirko, è stato un piacere fare questa chiacchierata con te, alla prossima.
1: Un abbraccio anche a voi, grazie.
0: Ma l'appuntamento di Pillole non finisce qui, va avanti, infatti abbiamo ancora un'ora da passare insieme, terza e quarta parte dedicata a storie di musica, quindi vi aspetto sempre qui su Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Se vivi di sport, hai un nuovo appuntamento quotidiano. Sport Club, il salotto dove le partite non finiscono mai. Con Lapo De Carlo e Tommaso Lavizzari ti portiamo dentro le notizie, analisi, interviste e storie che contano. Ogni giorno, due ore di passione vera. Dalle 14 alle 16 c'è Sport Club su Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Hit the beat and take it to the first note.

0: il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di giugno è in edicola con il nuovo numero. Un'edizione per tutti i grandi ragazzi che vivono la passione per lo spazio. La cover story è dedicata alle luci artificiali che spengono il nostro cielo notturno. Tema del mese, l'intelligenza artificiale aliena e il paradosso di Enrico Fermi. E poi il ritorno degli spazioplani, una nuova gara tecnologica mondiale erede della storia degli shuttle. In chiusura il dopo Artemis 2. Leggete Cosmo 2050 di giugno, in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
1: Se ti piace Giornale Radio, non tenerla per te. In un mondo pieno di rumore, serve una cosa semplice. Informazione verificata, notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Dillo a un amico, a un collega, a chi vuoi. E ricorda, spargi la voce, non le fake. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Sono le 16 e 2 minuti.
1: Giornale Radio News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: In apertura, il governo proroga fino al 3 luglio il taglio delle accise su benzina e gasolio, lo prevede il decreto del Ministero dell'Economia pubblicato in Gazzetta Ufficiale con gli sconti che scatteranno da domani 7 giugno, confermata la riduzione di 5 centesimi al litro sulla benzina, mentre per il gasolio il beneficio viene dimezzato e scende dagli attuali 10 a 5 centesimi, il provvedimento confermato anche dal ministro Urso.
2: Si torna alle urne in 42 comuni italiani per il turno di ballottaggio delle elezioni amministrative. Dopo il voto del 24 e 25 maggio saranno chiamati a scegliere il nuovo sindaco i cittadini dei centri che non hanno raggiunto un risultato definitivo al primo turno. L'attenzione è concentrata soprattutto sui 6 capoluoghi ancora senza primo cittadino: Agrigento, Arezzo, Chieti, Lecco, Macerata e Trani. I seggi saranno aperti domani dalle 7 alle 23 e lunedì dalle 7 alle 15.
3: Ultima pagina: Papa Leone XIV torna a parlare di pace e guerra durante il volo che lo ha portato in Spagna per il suo quarto viaggio apostolico. Rispondendo a una domanda sulla crisi in Iran, il pontefice ha affermato che oggi viene meno il concetto stesso di guerra giusta, nato in epoche in cui non esistevano gli attuali strumenti di distruzione.
2: Nuova escalation in Medio Oriente tra operazioni militari e tentativi di mediazione. Washington annuncia raid contro postazioni radar iraniane e l'abbattimento di 4 droni lanciati verso Hormuz, mentre Trump afferma che Teheran sarà costretta a raggiungere un accordo di pace. Dall'altra parte il governo iraniano chiede lo sblocco di parte dei fondi congelati all'estero. Intanto il Libano denuncia un pesante bilancio dei bombardamenti israeliani nel sud del paese. 9 le vittime, tra cui 3 soldati dell'esercito libanese.
3: La cronaca: ore di apprensione a Porto Sant'Elpidio, nel Fermano, dove una forte esplosione ha distrutto una palazzina causando una vittima, 3 feriti e una persona dispersa. I soccorritori scavano tra le macerie nella speranza di trovare in vita una donna che manca all'appello. L'onda d'urto ha provocato danni anche agli edifici vicini, mentre gli investigatori concentrano l'attenzione sull'ipotesi di una fuga di gas come possibile causa del crollo.
2: Il calcio: Vincenzo Italiano riparte dalla Turchia. L'ex allenatore del Bologna è stato annunciato ufficialmente dal Beşiktaş, con cui ha firmato un contratto di 2 anni. Il club di Istanbul punta sull'esperienza del tecnico italiano per rilanciare le proprie ambizioni nazionali e internazionali. Non vedo l'ora di iniziare, ha dichiarato Italiano al suo arrivo in città, accolto dalla dirigenza e dai tifosi bianconeri.
3: Questa è l'ultima notizia, a più tardi.
4: Giornale Radio. La radio libera di informare.
5: In questo weekend del 6-7 giugno 2026 siamo pronti con la seconda ora di pillole e ovviamente con la terza e quarta parte dedicate come sempre al mondo della musica, ai racconti che riguardano la musica, gruppi, artisti, album. E in questa terza parte vi racconterò una storia veramente particolare. Parliamo dei Cranberries. Sono stati un gruppo rock irlandese annoverati fra gli artisti musicali di maggior successo degli anni 90. Si stima che la band abbia venduto attorno ai 50 milioni di album in tutto il mondo. Diventati famosi a livello internazionale con il loro album di debutto Everybody Else Is Doing It, So Why Can We, del 1993, che divenne un successo commerciale, raggiunsero la top 20 degli album nella classifica statunitense Billboard 200 con il disco citato e con i successivi album No Need to Hurt You del 1994, To the Faithful Departed del 1996 e Bury the Hatchet del 1999. Il loro quinto album in studio, Wake Up and Smell the Coffee, fu pubblicato nell'ottobre del 2001. Dopo la pubblicazione della raccolta Stars the Best, che raccoglieva i successi dal 92 al 2002, l'anno successivo, nel 2003, il gruppo annunciò una pausa a tempo indeterminato. Alla fine del 2009, dopo la pausa durata 6 anni, i Cranberries si riunirono e iniziarono un tour in Nord America, seguito da spettacoli in America Latina ed Europa. La band registrò il 6° album, Roses, nel maggio del 2011 e lo pubblicò nel febbraio del 2012. Il 7° album, Something Else, un album che conteneva molte delle canzoni più popolari della band insieme a nuovi accompagnamenti orchestrali e 3 inediti, fu pubblicato nell'aprile del 2017. Il 15 gennaio 2018 la cantante Dolores O'Riordan fu trovata morta in una stanza d'albergo a Londra. In seguito al tragico evento, i restanti componenti annunciarono l'interruzione definitiva delle attività nel settembre del 2018, subito dopo la pubblicazione del loro ultimo album di inediti, che era In the End, uscito nell'aprile del 2019. Ma torneremo più tardi sulla scomparsa di Dolores O'Riordan e invece cominceremo fra poco a raccontare la storia dagli esordi in poi del gruppo The Cranberries.

all'interno di Pillole. Su Giornale Radio stiamo parlando dei Cranberries. Stiamo raccontandone la storia, ascoltando la loro musica. Noel e Mike Hogan, due fratelli di Limerick, formarono il gruppo con il batterista Fergal Patrick Lawyer e il cantante Neil Quinn. Era il 1989. Il nome originale era The Cranberry Sauce, un gioco di parole derivato da un alimento, la cranberry sauce. L'anno seguente Quinn lasciò il gruppo, segnalando un'amica della sua ragazza che avrebbe potuto sostituirlo. Si chiamava Dolores O'Riordan. La sua audizione impressionò favorevolmente i tre musicisti e O'Riordan divenne la nuova cantante. Il gruppo cambiò poco dopo il suo nome nel più semplice The Cranberries. A qualche concerto in piccoli locali seguì la registrazione di una demo intitolata Nothing Left at All, che vendette bene localmente e permise loro di firmare un contratto con la major Island Records. Il loro primo pezzo, Uncertain, contenuto nell'omonimo EP, fu un insuccesso, così come passò inizialmente inosservato il primo album Everybody Else Is Doing It, So Why Can We, con i singoli Dreams e Linger. Il grande successo arrivò nel 1993 in seguito a un tour negli Stati Uniti come supporter dei Suede. Singoli album entrarono nelle top 10 delle classifiche di vendita d'oltreoceano e solo in seguito furono rivalutati dal pubblico europeo. Proprio durante questo tour nacquero i pezzi del successivo No Need to Argue, pubblicato nel 94, a tutt'oggi il più grande successo di critica e di vendite del gruppo, con oltre 16 milioni di copie vendute solo di questo album. È il disco che contiene Zombie, la canzone più famosa del gruppo, sul conflitto in Irlanda del Nord, ne parleremo più avanti. Parteciparono in quel periodo al Festival di Woodstock del 1994 cantando Dreams, Linger e Zombie. Dopo un tour mondiale che incluse una partecipazione a MTV Unplugged, il gruppo ritornò in studio per il successivo album To the Faithful Departed, che fu pubblicato nell'aprile del 96, anno in cui il gruppo fu ospite per la prima volta a Sanremo. Lo stress dovuto alla pressione crescente da parte di discografici e fan si tradusse in un disco più cupo e tormentato dei precedenti, complice anche il cambio di produttore da Stephen Street a Bruce Fairbairn. Le tensioni accumulate esplosero durante il tour successivo, che fu sospeso più volte prima di essere definitivamente interrotto a causa soprattutto delle precarie condizioni di salute della O'Riordan. Dopo questo lungo periodo di pausa, i Cranberries si ripresentarono sulle scene nel corso della cerimonia per la consegna dei premi Nobel a Stoccolma nel dicembre del 98, suonando anche Promises, che sarebbe divenuto il primo singolo di Bury the Hatchet, quarto progetto discografico della band. L'album vede i Cranberries orientati verso orizzonti pop e alternative, distaccandosi dunque dal genere dei due album d'esordio. Il successo del disco, trainato non solo da Promises ma anche da Animal Instinct e Just My Imagination, non fu pari a quello dei precedenti, soprattutto nel Regno Unito e negli Stati Uniti, ma incoraggiò comunque il gruppo a proseguire con il successivo Wake Up and Smell the Coffee, pubblicato nel 2001, che conteneva il singolo Analyze, giunto in quarta posizione nella classifica italiana dei singoli. La band tornò ad essere ospite nel corso della finale di Sanremo del 2002, eseguendo il già citato brano Analyze. Dopo l'uscita di un The Best nel 2002, per vari motivi, tra cui le frequenti dichiarazioni di O'Riordan sulla sua esigenza di sperimentare nuovi percorsi musicali, la band interruppe di nuovo la propria attività nel 2003. Voci di un possibile scioglimento dei Cranberries erano infatti cresciute negli anni e dopo la pubblicazione della raccolta e degli ultimi concerti come supporto dei Rolling Stones nell'estate successiva, divenne ufficiale la decisione del gruppo di prendersi un periodo di pausa per dedicarsi ad altri progetti.

0: Prosegue la storia dei Cranberries qui all'interno di Pillole e siamo al momento in cui la Ori Jordan intraprende la carriera solista lasciando da parte per un attimo i Cranberries e lo fa con un album uscito nel maggio del 2007, Are You Listening, e con un secondo album No Baggage uscito nell'agosto del 2009. Proprio in quest'anno, con un comunicato ufficiale, la band annunciò il suo ritorno con un nuovo tour, il Reunion Tour, tra la fine del 2009 e l'inizio del 2010. L'anno successivo cominciò anche la registrazione del nuovo album Roses nei Metalworks Studios di Toronto, che uscì il 21 novembre in Italia. Tornarono tra l'altro ospiti a Sanremo il 18 febbraio del 2012. Il 2 giugno di quest'anno un comunicato ufficiale della Cooking Vinyl rese noto che il tour estivo europeo del gruppo, che sarebbe dovuto partire da Londra il 18 giugno, era stato rinviato all'autunno. Alcune date relative a festival estivi erano state definitivamente cancellate e la cantante Dolores O'Riordan così espresse le sue scuse.
1: Per motivi personali che preferisco mantenere privati, non mi è possibile in questo momento partire per questo tour estivo. Mi dispiace per tutti i fan che aspettavano i concerti e prometto che i Cranberries torneranno al loro meglio il prossimo autunno.
0: Il tour partirà effettivamente nell'autunno di quell'anno con 3 concerti in Italia, a Roma, Milano e Padova. Sarà in tour anche nell'estate del 2016 con alcune partecipazioni a festival europei. Nel corso dell'anno successivo, il 2017, era prevista una serie di 52 concerti tra Europa e America del Nord. Alcuni di essi tuttavia vennero annullati proprio a causa di problemi di salute di Dolores O'Riordan. Il 15 gennaio 2018 la cantante muore improvvisamente portando il gruppo a cancellare le tappe residue del tour. E fra poco andremo ad analizzare tutto quello che c'è intorno alla scomparsa dell'iconica cantante dei Cranberries.

0: All'interno di Pillole, qui su Giornale Radio, stiamo raccontando la storia dei Cranberries, che non sarebbe tale e non sarebbero diventati famosi forse senza l'apporto di una voce iconica come quella di Dolores O'Riordan. Siamo a lunedì 15 gennaio 2018 e nella vasca da bagno della camera 2005 dell'hotel Hilton a Park Lane, a Londra, viene trovata morta annegata la cantante, 46 anni. Ha il viso rivolto verso il basso ed è intossicata dall'alcol.
1: Ah, ci eravamo sentiti al telefono, non voleva morire, ne sono certo.
0: Dice Noel Hogan, fondatore e chitarrista del gruppo, confermando ancora una volta la tesi del medico legale Shirley Radcliffe, che ha stabilito che la cantante non aveva intenzione di suicidarsi e che la morte è stata un tragico incidente. Alla domanda di un giornalista del Rolling Stone del perché, se era così felice, beveva così tanto, la risposta di Hogan è stata:
1: era riuscita a superare tantissimo dolore, i suoi dolori sono noti a tutti. Abusi sessuali quando era piccola da parte di un conoscente, anoressia, instabilità mentale, depressione, divorzio. Prima della morte sembrava felice, nei limiti in cui si può intendere la felicità per una persona come lei. Guardava al futuro, guardava avanti, ne sono certo. Era fragile, questo sì, ma non da arrivare a uccidersi. In quei momenti è difficile capire. Non so cosa le sia potuto succedere la sera prima, devo essere onesto.
0: E ancora Hogan prosegue dicendo:
1: nei primi tempi siamo finiti in un vortice di popolarità, eravamo giovani e inesperti, a quei tempi non avevamo una vita al di fuori della band, però potevamo sempre scomparire nelle nostre famiglie. Lei no. Tutta l'attenzione era su di lei. Per Dolores è stata durissima. Era la leader del gruppo, una donna. I media volevano parlare sempre con lei. Tornava a casa e non poteva uscire. La gente la fermava ovunque. Per questo motivo è andata a vivere a Toronto per tanto tempo, in una sorta di bosco dove poteva fare le sue lunghe passeggiate, e questo la rilassava molto. Gestire la fame è stato per lei qualcosa di enorme, non aveva tregua, ma lì era tornata ad avere una vita normale, o quasi. E poi, sai, le sono successe cose che hanno riacutizzato la sua fragilità, ha divorziato dopo 20 anni di matrimonio. Né come band né come amici potevamo fare niente per proteggerla, ma c'eravamo sempre quando voleva, ci siamo sempre stati. Non ho rimpianti, so di aver fatto tutto e so di esserci sempre stato. Dolores è parte di me come lo è sempre stata.

0: storia che stiamo raccontando dai Cranberries qui a Pillole su Giornale Radio, arriviamo al pezzo icona della band, ovvero Zombie. Ma vediamo qual è l'antefatto che ha fatto nascere questa canzone. 20 marzo 1993. In Gran Bretagna è il giorno che precede la festa della mamma e nel centro della città di Warrington tanti bambini passeggiano insieme ai loro papà. Qualcuno sta andando a comprare un regalo, qualcuno a mangiare qualcosa. Sono quasi le 12:30. Sarebbe stata una giornata qualunque il giorno prima della festa, se due ordigni rudimentali collocati dall'IRA, l'Irish Republican Army, all'interno di cestini della spazzatura, non fossero esplosi, causando la morte di Tim Perry, 12 anni, e Jonathan Ball, di 3 anni, e ferendo oltre 30 persone. Una vendetta messa in atto dall'esercito repubblicano irlandese per l'arresto di due suoi uomini, avvenuto un mese prima a causa di un altro attentato al gasometro di Warrington. Stesso giorno, 20 marzo 1993. Dolores O'Riordan è in tournée proprio nel Regno Unito con i Cranberries. L'attentato la sconvolge così nel profondo che, ritornata nel suo appartamento in Irlanda in una pausa del tour, decide di abbracciare la chitarra acustica per dar vita a una delle canzoni degli inni contro la guerra più popolari della storia della musica. Zombie.
1: Un'altra testa pende lentamente, un bambino è preso lentamente e la violenza ha causato così tanto silenzio. Chi stiamo fraintendendo? Ma tu lo vedi, non sono io, non è la mia famiglia. Nella tua testa stanno combattendo con i loro carri armati, le loro bombe e le loro pistole. Nella tua testa stanno piangendo. Nella tua testa, zombie, zombie, zombie. Cosa c'è nella tua testa? Nella tua testa. Zombie, zombie, zombie. Un'altra madre si sta distruggendo, il cuore sta prendendo il sopravvento. Quando la violenza causa il silenzio, dobbiamo essere fraintesi. È lo stesso vecchio tema dal 1916. Nella tua testa stanno combattendo. Zombie, zombie, zombie.

0: questa terza parte di Pillole, in questo weekend su Giornale Radio, abbiamo raccontato la storia, anche se brevemente, dei Cranberries. Ma non finisce qui la storia della musica, i vinili che hanno fatto la storia. E ci sono altri tanti vinili da raccontare, e in questo caso riguardano invece un altro personaggio, non un gruppo questa volta, ma una bravissima cantante che risponde al nome di Adele. Rimanete con noi, rimanete con Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Giornale Radio.
2: In un mondo che cambia ogni istante, l'informazione deve essere tempestiva, accurata, verificata. Netweek Press, l'agenzia di stampa italiana del gruppo Netweek, racconta ogni giorno l'Italia e più di 700 notizie al giorno tra testo, foto e video. Netweek Press, diamo voce ai fatti.
3: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
4: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
3: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
4: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
0: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: Conti in Tasca, il programma settimanale che analizza la situazione economica del nostro paese. Conti in Tasca, una coproduzione realizzata dal mensile Economy e il giornale Radio. Conti in Tasca, un programma di Sergio Luciano, ogni sabato dalle 10 alle 12, solo su giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 16 e 32 minuti.
0: Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Ed eccoci alla quarta e ultima parte di Pillole di questo weekend, quindi raccontiamo ancora un'altra storia di vita e di musica, e protagonista è Adele, per l'esattezza l'anagrafe Adele Ri Blue Atkins, nata il 5 maggio 1988 a Tottenham, Londra. È figlia di Penny Atkins e Mark Evans, ma i suoi genitori divorziarono quando aveva soltanto 3 anni. È cresciuta con sua madre, che lavorava come massaggiatrice e organizzava concerti di tribute band per sbarcare il lunario. Fin da giovane Adele mostrò un talento naturale per la musica. Cantava canzoni delle Spice Girls e Whitney Houston fin dall'età di 4 anni. A 9 anni fu iscritta alla Brit School for Performing Arts and Technology a Croydon, un'accademia nota per aver formato numerosi talenti britannici. Durante il suo tempo proprio alla Brit School, Adele venne notata da un amico che pubblicò 3 delle sue tracce su MySpace nel 2006. Questo portò a un contratto discografico con l'etichetta XL Recordings. Il suo primo singolo, Hometown Glory, pubblicato nel 2007, catturò l'attenzione della critica e del pubblico, guadagnandosi anche una nomination al prestigioso Mercury Prize. Nel 2008 Adele pubblica il suo primo album, 19, che prende il nome dalla sua età al momento della registrazione. L'album, caratterizzato dalla potente voce soul di Adele e da testi che riflettono le sue esperienze personali, diventa subito un successo internazionale. Chasing Pavements, il singolo principale, raggiunge la top 10 di molte classifiche di tutto il mondo e Adele viene premiata con il Grammy Award per il miglior artista esordiente nel 2009. Siamo al secondo album di Adele, 21, pubblicato nel 2011, che segna un punto di svolta nella sua carriera. L'album, ispirato a una rottura sentimentale, esplora temi di dolore, perdita e rinascita. Il singolo principale, Rolling in the Deep, diventa un successo planetario, diventando uno degli inni più iconici del decennio. 21 stabilisce anche nuovi record di vendita e consacra Adele come una delle artiste più importanti del suo tempo.
3: A volte mi capita di avere, per una frazione di secondo, una specie di lampo di nostalgia verso me stessa, verso la persona che ero tanti anni fa, quando le mie uniche responsabilità erano scrivere canzoni che non interessavano a nessuno e arrivare a scuola in tempo. Sapete una cosa? Quello che mi dà più fastidio è che non ti rendi conto di quanto sia fantastico essere ragazzi finché non lo sei più.

0: Dopo un periodo di silenzio artistico, nel 2005 Adele fa il suo ritorno con 25. Il singolo principale in questo caso, quello intitolato Hello, batte tutti i record di streaming e diventa rapidamente un successo globale. L'album riceve elogi universali dalla critica e vince numerosi premi, incluso il Grammy Award per l'album dell'anno. La voce potente e l'onestà emotiva di Adele continuano a conquistare il pubblico di tutto il mondo. Nonostante il suo straordinario successo, Adele ha sempre cercato di mantenere la sua vita privata lontana dai riflettori. Nel 2012 ha dato alla luce suo figlio, Angelo James, avuto dalla relazione con Simon Konecki, un imprenditore britannico. La coppia si è separata nel 2019 e Adele ha successivamente menzionato il divorzio come fonte di ispirazione per il suo album 30. Ma sulla vita privata torneremo più tardi. Intanto siamo nel 2021. Dopo un altro periodo di silenzio di diversi anni, Adele fa il suo ritorno con l'album di cui stavamo parlando, 30. Questo nuovo lavoro ha ispirato le sue esperienze personali ancora una volta, inclusa la sua separazione da Konecki e il suo percorso di autodisciplina e crescita personale. Singoli come Easy on Me e Strangers by Nature ricevono ampi elogi dalla critica e dai fan, dimostrando che il talento e l'appeal di Adele rimangono più forti che mai.
1: Più grande diventa la tua carriera, più piccola diventa la tua vita. La mia era diventata un armadio, il mio piccolo spazio nel mondo. Era sufficiente appena per me, ma andava benissimo. L'idea di doverci rinunciare mi spaventava a morte.

0: Torniamo alla vita privata di Adele e al suo matrimonio. Adele ha sposato Simon Konecki nel 2016. La coppia si era conosciuta nel 2011 e aveva iniziato a frequentarsi discretamente. Il loro matrimonio è stato caratterizzato sempre dalla discrezione, con poche informazioni divulgate al pubblico. Tuttavia, nel 2019, la coppia annuncia la loro separazione tramite una dichiarazione congiunta. Il divorzio, avvenuto poco dopo, ha attirato l'attenzione dei media, ma Adele ha mantenuto una certa riservatezza riguardo ai dettagli della rottura, rispettando la privacy della sua famiglia. Dopo questo divorzio, Adele ha mantenuto ancora la sua vita amorosa piuttosto privata, ma nel corso del tempo è stata avvistata più volte in compagnia di Rich Paul, un agente sportivo statunitense. Le voci su una possibile relazione sono circolate nel 2021 e sono state confermate quando la coppia ha fatto la loro prima apparizione pubblica insieme al gioco dei campionati NBA. La relazione quindi sembra essere molto seria, con fonti che riferiscono di una forte connessione tra i due.
1: Non voglio aspettare che mio figlio abbia 16 anni per fargli vedere chi sono davvero, perché sono molto fiera di quello che ho realizzato e prima che arrivasse Angelo non lo ero. Non riuscivo a capire fin dove ero stata capace di arrivare. Tutti vogliono fare qualcosa nella vita e spesso non hanno l'opportunità di farlo, perché tante cose ci si mettono in mezzo. Quindi io sento di aver avuto fortuna. Le stelle si sono allineate per me e mi hanno permesso di fare il giro sulla giostra più divertente del mondo.
0: Angelo James è il figlio di Adele, nato il 19 ottobre 2012. Adele ha sempre cercato di mantenere la vita del figlio lontana dai riflettori, rilasciando solo poche informazioni sulla sua crescita e sviluppo. Tuttavia è noto che Adele è una madre devota e ha trascorso molto tempo a prendersi cura di Angelo, anche mentre bilanciava la sua carriera musicale. L'amore per suo figlio è evidente nelle sue canzoni, con molte tracce che riflettono la sua esperienza di genitorialità e la profondità dei suoi sentimenti materni.

0: continuando qui all'interno di Pillole a raccontare la storia di Adele, non solo quella musicale ma anche quella privata, non possiamo non parlare di una relazione complessa che ha sempre avuto con il suo corpo nel corso degli anni. E ha parlato apertamente delle sue sfide, dei suoi sentimenti riguardo all'immagine corporea. Durante i primi anni della sua carriera, Adele ha subito critiche e commenti riguardo al suo peso da parte dei media e del pubblico. Tuttavia, ha sempre sottolineato che il suo valore non è legato al suo aspetto fisico, ma alla sua arte e al suo talento musicale. In molte interviste Adele ha ribadito l'importanza di concentrarsi sull'integrità e sulla qualità della sua musica, anziché sull'aspetto esteriore.
1: Mi hanno chiesto un sacco di volte: poseresti nuda per Playboy? È ridicolo. Me lo domandano perché sono una donna o perché sono grassa.
0: Nonostante la pressione sociale e l'attenzione mediatica sul suo peso, Adele ha costantemente difeso il diritto di vivere la sua vita senza essere giudicata in base al suo corpo. Ha respinto gli stereotipi di bellezza preconcetti e ha cercato di promuovere un messaggio di accettazione di sé e di autostima. Nel corso degli anni Adele ha mostrato una crescente fiducia in se stessa e ha rifiutato di conformarsi agli standard irrealistici di bellezza imposti dalla società e dall'industria musicale. Nel corso degli anni Adele ha adottato uno stile di vita più sano, incorporando l'esercizio fisico e una dieta equilibrata nella sua routine quotidiana. Questo cambiamento non è stato motivato dalla pressione esterna, ma piuttosto dal desiderio personale di migliorare la sua salute e il suo benessere generale. Tuttavia, ha sottolineato che il suo valore e la sua autostima non sono legati al suo peso o all'aspetto fisico. Nel complesso, Adele è diventata un'importante voce nell'ambito del body positivity, incoraggiando le persone a sviluppare un rapporto sano con il proprio corpo e ad abbracciare la propria unicità e bellezza interiore. Il suo messaggio di autostima e accettazione di sé ha ispirato molte persone in tutto il mondo a celebrare la propria individualità e a rompere gli stereotipi di bellezza imposti dalla società.
1: Sono femminista. Credo che tutti debbano essere trattati nello stesso modo, a prescindere dalla razza e dalla sessualità. Mi trovavo nel bel mezzo di riunioni di affari con soli uomini e di non essere presa sul serio. Una cosa del tipo: che ne sai tu? E io? Beh, io sono la fottuta artista. Si dà il caso che lo sappia, cazzo. Non provate a dirmi di stare zitta.

0: Adele ha sempre dimostrato un profondo rispetto e gratitudine nei confronti dei suoi fan, che lei spesso descrive come fondamentali per il suo successo e la sua carriera. Fin dai suoi primi giorni di fama, Adele ha cercato di mantenere un rapporto autentico e genuino con i suoi fan. Ha sempre dimostrato un grande interesse nel connettersi con loro, sia attraverso i social media che durante i suoi concerti. Adele è nota per il suo calore e la sua umiltà sul palco, spesso coinvolgendo il pubblico con aneddoti personali e scherzi divertenti tra una canzone e l'altra. Durante i concerti Adele si rivolge spesso direttamente ai suoi fan, ringraziandoli per il loro sostegno e la loro presenza. Ha un modo affabile e spontaneo di comunicare con il pubblico che crea un'atmosfera intima e accogliente nei suoi spettacoli. La sua autenticità e la sua sincera gratitudine per i suoi fan sono evidenti in ogni sua interazione. Oltre ai concerti dal vivo, Adele utilizza anche i social media per mantenere un legame con i suoi fan, anche se non è molto attiva sui social. Quando pubblica post o aggiornamenti lo fa con autenticità e trasparenza, condividendo momenti della sua vita e della sua carriera in modo genuino. Adele è conosciuta anche per la sua generosità nei confronti dei fan. Ha organizzato eventi speciali e sorprese per loro, come concerti intimi o sessioni di ascolto esclusive. Inoltre ha dimostrato di prendere sul serio i feedback, ascoltando le loro opinioni e cercando di soddisfare le loro aspettative con la sua musica e le sue performance. Il suo rispetto per il suo pubblico è evidente in ogni aspetto della sua carriera e questo ha contribuito a rendere il suo rapporto con i fan uno dei più apprezzati e solidi nell'industria musicale.
1: Sarò sempre una ragazza di 21 anni. Essere definita da un disco è il sogno di ogni artista. Quando vado a vedere alcune band, non dico quali perché non importa, e non fanno nessuna delle loro hit, mi infastidisco parecchio. Stronzi! Al pubblico non interessa tutto il tuo repertorio, vogliono sentire quella canzone che gli ricorda qualche momento della loro vita. Ti portano nel cuore, e questa è la cosa più bella di tutte. E tu devi cantare quella canzone.

0: E qui si chiude il breve racconto dedicato a questa grande cantante inglese, ovvero Adele. Si chiude anche l'appuntamento con Pillole. Ovviamente io vi rimando alla settimana prossima, sempre qui su Giornale Radio, la radio libera di informare, e vi invito a rimanere all'ascolto dei nostri programmi. Da Roberto è tutto, alla prossima!
1: L'Italia corre, l'Italia discute, l'Italia si divide. E tu, da che parte stai? Italia No Limits è il programma di Roberto Poletti dove anche tu puoi diventare protagonista. Chiama o manda un messaggio scritto o vocale al 334 1111 622 e partecipa alla diretta.
2: Sono Roberto Poletti e vi aspetto qui su Giornale Radio con Italia No Limits dal lunedì al venerdì dalle 17 alle 20.
1: Italia No Limits è solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di giugno è in edicola con il nuovo numero. Un'edizione per tutti i grandi ragazzi che vivono la passione per lo spazio. La cover story è dedicata alle luci artificiali che spengono il nostro cielo notturno. Tema del mese: l'intelligenza artificiale aliena e il paradosso di Enrico Fermi. E poi il ritorno degli spazioplani. Una nuova gara tecnologica mondiale erede della storia degli shuttle. In chiusura il dopo Artemis 2. Leggete Cosmo 2050 di giugno. In edicola e in digitale grazie all'applicazione.
1: Non sai ancora dove andare in vacanza? Italia? Estero? Mare? Montagna? Il dubbio è grande. Ma almeno su una cosa puoi stare tranquillo. Giornale Radio viene con te. In tutta Italia, ogni giorno, con notizie, aggiornamenti e approfondimenti. Ci trovi anche a Ibiza, a Formentera e nel Canton Ticino. E in tutta Europa puoi ascoltarci sul canale audio Hot Bird, 13 gradi est. Porta Giornale Radio sempre con te. Scarica l'app ufficiale di Giornale Radio su smartphone, tablet, smart speaker e su tutte le principali piattaforme digitali. Parti tranquillo, la tua estate è salva. Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Sono le 17 e 4 minuti.
3: Giornale Radio News.
4: Buon pomeriggio dalla redazione.
5: Si aggrava il bilancio della tragedia di Porto Sant'Elpidio nelle Marche, dove l'esplosione di una palazzina bifamiliare ha causato 3 vittime e 2 feriti. Dopo ore di ricerche tra le macerie, i vigili del fuoco hanno recuperato il corpo di una donna di 89 anni, mentre il figlio, estratto vivo, è morto in ospedale a causa delle gravi ferite riportate. La terza vittima è un imprenditore di 47 anni che viveva nell'appartamento sovrastante. Secondo le prime ipotesi, all'origine della deflagrazione ci sarebbe stata una fuga di gas.
4: Nuova proroga per il taglio delle accise sui carburanti. Il governo ha esteso fino al 3 luglio la misura che punta a contenere il costo di benzina e gasolio. Con gli sconti in vigore da domani, resta invariata la riduzione di 5 centesimi al litro sulla benzina, mentre per il diesel il beneficio viene dimezzato e scende da 10 a 5 centesimi. Il provvedimento sarà finanziato con quasi 150 milioni di euro provenienti dall'extragettito IVA registrato nel mese di maggio.
5: È preso il via da Madrid la visita apostolica di Papa Leone XIV in Spagna, il quarto viaggio internazionale del suo pontificato. Accolto dai sovrani Felipe VI e Letizia con gli onori di Stato al Palazzo Reale, il pontefice ha subito lanciato un appello alla pace, alla riconciliazione e al dialogo, invitando a superare divisioni e contrapposizioni ideologiche. Durante il volo verso la Spagna, Leone XIV è tornato anche sui conflitti internazionali, chiedendo di rilanciare i negoziati per l'Ucraina e affermando che nell'era delle moderne armi non è più possibile parlare di guerra giusta.
4: Nuovo scambio di accuse tra Mosca e Kiev mentre la guerra continua senza tregua. Dal forum economico di San Pietroburgo il presidente russo Vladimir Putin ha escluso per ora un incontro con Volodymyr Zelensky, accusandolo di voler soltanto rallentare l'offensiva russa. Immediata la replica del leader ucraino: Putin ha scelto la guerra. Intanto dagli Stati Uniti arriva un primo via libera a nuovi aiuti militari per Kiev, mentre sul terreno proseguono i bombardamenti russi che, secondo le autorità ucraine, hanno causato almeno 12 morti e decine di feriti nelle regioni di Donetsk e Kherson.
5: Un matrimonio di polemiche, quello di Dua Lipa e Colin Turner, che hanno scelto Palermo per dirsi sì. Titoli poco lusinghieri della stampa britannica, il Telegraph in testa che titola: il covo della mafia ospita le nozze dell'anno. Ira del governatore Schifani che dice: è inaccettabile, e da parte del sindaco di Palermo La Galla che afferma: lavoriamo per la legalità da decenni.
4: La MotoGP, Marc Marquez domina la sprint race del Gran Premio d'Ungheria e lancia un chiaro segnale al mondiale. Il pilota spagnolo della Ducati, partito dalla pole position, ha condotto la gara dall'inizio alla fine, precedendo Pedro Acosta e Marco Bezzecchi. Proprio il pilota italiano, terzo al traguardo, consolida la leadership iridata guadagnando punti preziosi sui diretti rivali. Più difficile invece la giornata per Francesco Bagnai e Fabio Di Giannantonio, soltanto nono e decimo.
5: Questa è l'ultima notizia, a più tardi.
3: Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Cosmo 2050.
6: It's one small step for man, one giant leap for mankind.
7: But I think the development of full artificial intelligence could spell the end of the human race.
1: Cosmo 2050. La tua bussola per l'infinito e oltre.
8: E allora eccoci qua, un buon sabato, un buon weekend, un buon fine settimana a tutte voi e a tutti voi da parte di Francesco Massardo, e siamo ancora insieme per una nuova puntata di Cosmo 2050. Nel nostro fine settimana qui su Giornale Radio ci divertiamo, ci informiamo, ci teniamo informati sempre però con la bussola fissa sulle grandi tematiche della scienza, della tecnologia. Di questo ci occupiamo nelle prossime due ore, parlo al plurale come sempre, non per pluraris maiestatis, ma per dare il benvenuto a Giorgio Berselli in regia. Tra poco ovviamente apriamo anche poi a tutti i nostri ospiti, ma ci concediamo anche un po' di rassegna stampa in una puntata in cui parleremo tra poco anche di grandi temi scientifici e spaziali legati agli Stati Uniti, una settimana intensa da questo punto di vista anche sul fronte della NASA, e poi i grandi temi della tecnologia, dell'intelligenza artificiale. Torneremo anche a parlare di spazio sotto vari aspetti, non dimenticando anche i cieli di giugno che finalmente si aprono sereni e ci permettono di scrutare, per gli amanti delle osservazioni, insomma appuntamenti che tornano o che si presentano per la prima volta. Allora siamo pronti a partire con la nostra musica. Il primo pezzo di oggi è di Billie Eilish, si chiama Birds of a Feather.

E allora eccoci ancora insieme con Cosmo 2050, ben ritrovati all'ascolto da parte di Francesco Massardo, la regia di Giorgio Berselli. Siamo pronti a cominciare, lo facciamo con la nostra rassegna stampa che comincia dagli Stati Uniti. Allora, tra poco commentiamo anche la spettacolare esplosione del povero New Glenn di Blue Origin, ma in generale, al di là della NASA, è allarme rosso per tutto il comparto scientifico americano, un vero e proprio SOS lanciato dai ricercatori, perché l'abbiamo già commentato più volte, ma proseguono i tagli numerosi e sostanziali a istituzioni di primissimo piano in America, come appunto la NASA, ma anche la National Science Foundation, l'amministrazione Trump va avanti e vuole spostare anche il controllo dei finanziamenti a funzionari di nomina politica, e questa è una scelta che preoccupa molto il mondo della ricerca, che in un editoriale ha affidato al direttore di Science il proprio grido di allarme. È il momento di agire, scrive la rivista scientifica più importante al mondo forse, e aggiunge: tutti ai posti di combattimento. Quindi insomma anche il gergo è decisamente di profilo militare. Al centro delle preoccupazioni la proposta pubblicata a fine maggio dall'ufficio di gestione e bilancio della Casa Bianca, nella quale si rivedono le regole per i finanziamenti al mondo della ricerca con l'obiettivo di migliorare la trasparenza, la responsabilità e la supervisione dei fondi federali. Sono regole che hanno sollevato molte critiche da parte della comunità scientifica, tanto che la rivista Nature osserva che in pochi giorni erano già arrivati oltre 3.500 commenti, per la gran parte erano commenti critici, e anche la Società Americana di Biologia Cellulare parla di un'enorme minaccia per la scienza americana. Per chi non lo sapesse, era sempre commissioni paritarie a gestire i finanziamenti per la ricerca negli Stati Uniti, ma la nuova mossa di Donald Trump si propone evidentemente di spostarli in chiave politica. Il timore di nuovi tagli e di nuove discriminazioni è molto forte, così come è forte la possibilità che si creino difficoltà nelle collaborazioni internazionali, per esempio con la Cina o con l'Europa. Insomma, questi sono i temi. Noi ripartiamo dalla musica, ma tra poco ci occupiamo ancora di NASA e di momenti non facilissimi. Intanto ci ascoltiamo Michael Stipe con Andrew Watt. Questa è

0: E allora eccoci pronti a partire davvero in questa puntata di Cosmo 2050, anche per aprire i microfoni ai nostri ospiti, e non possiamo che ripartire dalle immagini spettacolari, certamente, ma non in senso particolarmente ottimistico, del razzo pesante New Glenn di Blue Origin, esploso durante un test prelancio in Florida, senza creare insomma danni particolari nel presente, ma forse creandone enormi nel futuro prossimo delle missioni lunari americane. E allora noi siamo in collegamento con Stefano Cavina, giornalista, autore e storico dell'astronautica. Tanto grazie per essere nuovamente con noi, bentornato.
1: Grazie per l'invito.
0: E insomma, le immagini hanno fatto il giro del mondo, anche perché erano obiettivamente spettacolari da vedere. Lo spavento anche iniziale, poi diventato da un lato sollievo, non ci sono stati danni soprattutto insomma agli esseri umani che erano nei dintorni quando è esploso il New Glenn. Però poi l'interrogazione è quella su quale sarà il futuro a questo punto dei grandi programmi lunari della NASA. È quasi un'immagine metaforica, la caduta degli dèi, dove gli dèi sono i super billionaire dello spazio.
1: Ma certamente l'esplosione del New Glenn di Blue Origin è avvenuta pochi giorni proprio dopo la presentazione della nuova roadmap lunare della NASA. Arriva in un momento particolarmente delicato per gli Stati Uniti, perché mentre Washington continua a rinviare le date del ritorno sulla Luna, Pechino procede con una strategia coerente e ha dichiarato apertamente di voler portare astronauti cinesi sulla superficie lunare entro la fine del decennio. Però c'è da dire che a prima vista il fallimento del New Glenn sembra appunto rafforzare le critiche verso questa scelta della NASA di affidare una parte importante delle proprie ambizioni spaziali all'industria privata. Infatti oggi, sappiamo tutti, l'unico sistema realmente disponibile e certificato per le missioni lunari è ancora lo Space Launch System della NASA, mentre sia Starship, sia SpaceX, sia New Glenn devono completare un lungo percorso di manutenzione tecnologica. Ecco.
0: Verrebbe da chiedersi, Stefano, dove sia l'errore nella narrazione, nel senso, abbiamo sbagliato tutti all'inizio a essere troppo ottimisti nelle date che ci hanno fornito anche i politici americani in tal senso, e nel fatto che siamo già, come dire, nel cuore della nuova era spaziale, oppure effettivamente erano date attendibili e poi la tecnologia non è riuscita a stare al passo? Perché in realtà molti analisti, lo abbiamo detto più volte anche noi nelle nostre chiacchierate, sono sempre andati un po' con i piedi pesanti su queste date. Si parla ancora insomma del 2028 come data per il ritorno sulla Luna degli americani e degli esseri umani in generale. È sempre meno, come dire, limpida però questa strada.
1: Ma sicuramente io ho dedicato diversi editoriali criticando un po' le scelte, solo diciamo da analista, non che possa conoscere tutti, però c'è una cosa che dobbiamo evidenziare, perché seppure questa storia che abbiamo visto in questi giorni possa sembrare totalmente negativa, bisogna, perché gli incidenti fanno rumore, si vedono, certo. Però spesso questi incidenti sono un prezzo da pagare quando si sceglie di costruire un intero ecosistema industriale affinché affidarsi a un unico protagonista, nel senso che la storia dell'avviazione, per esempio, e quella dell'esplorazione spaziale mostrano una lezione comune. Voglio fare un esempio, no? Cioè l'innovazione accelera quando una tecnologia strategica non rimane più nelle mani di un solo soggetto, ma viene resa accessibile a un intero ecosistema industriale. Ti dico, all'inizio del Novecento i brevetti detenuti dai fratelli Wright, che non li volevano assolutamente contribuirono a limitare la diffusione delle innovazioni aeronautiche negli Stati Uniti. Solo quando il governo favorì la condivisione delle tecnologie fra i costruttori, l'industria aeronautica poté svilupparsi rapidamente. Quindi un secolo dopo la NASA sta seguendo una logica simile. Invece di progettare e possedere direttamente ogni veicolo spaziale, sta favorendo la crescita di aziende private capaci di sviluppare tecnologie proprie e competere da loro. Perché può essere anche un paradosso, cioè è che oggi il sistema più sicuro per portare gli astronauti sulla Luna è probabilmente ancora lo Space Launch System,
0: sì,
1: però è un modello che ricalca un po' l'antico Saturn V dell'Apollo, mm, che prevede pochi lanci all'anno.
0: Sì, che va a perdere sul lungo termine, diciamo.
1: Beh, pochi lanci. Se vogliamo diventare, come tutti ambiscono, una civiltà multiplanetaria, dobbiamo pensare a non a pochi viaggi all'anno, ma a centinaia di, certo, voli all'anno, se vogliamo colonizzare la Luna, andare su Marte. Questa è la direzione, e l'unico modo è affidarsi appunto alle industrie. Il problema è che la NASA, cioè gli Stati Uniti, sono arrivati tardi perché ogni cambio di padrone di casa a Washington ha determinato un cambiamento negli obiettivi della NASA. Pensiamo che siamo passati dalla Luna, è arrivato Obama, ha detto no, non mi interessa più, Constellation non lo facciamo, si è salvato proprio per fortuna la capsula Orion, e andiamo agli asteroidi. Poi dopo, via Obama, è arrivato Trump, no, ritorniamo sulla Luna. Cioè questo andiamo, fermarsi, andiamo, porta via moltissimo tempo e moltissimi milioni di dollari. Questo ha comportato un rallentamento notevole, ed è chiaro che oggi come oggi non abbiamo ancora, lo chiamo in modo semplice, un modulo lunare man-rated, cioè capace, sicuro di portare degli esseri umani a bordo, disponibile. Quindi se pensiamo che siamo a metà, diciamo, del 26, la data del 28 è estremamente ottimistica. Però se si riuscisse per qualche miracolo ad arrivare in tempo per il 28, sicuramente, io sono convinto, gli Stati Uniti arriveranno prima dei cinesi. Ma se andiamo verso il 29, verso il 2030, ahimè, temo che i cinesi arriveranno, che poi da un punto di vista, diciamo, concedimi, sportivo, gli americani l'hanno già vinta la gara alla Luna. È che adesso non è più una gara, adesso è un'apertura, è un po' come è un po' come quando si esploravano le rotte alla ricerca delle Indie, quindi avevamo la Spagna e poi c'era anche il Portogallo, ma Spagna e Portogallo si combattevano, c'era la guerra, le cannoniere, e questo temo che potrebbe essere, se non lo controlliamo, un futuro plausibile. Cioè ognuno difenderà le proprie rotte commerciali anche in questo vasto oceano che è lo spazio.
0: Chiaro, chiaro. Il tema però è anche intrigante, se vogliamo, da un punto di vista della comunicazione, perché quello che stavamo dicendo è che magari anche l'incidente spettacolare con cui abbiamo iniziato questa chiacchierata tra qualche anno diventerà un passaggio fondamentale per raccontare invece di un grande successo. Ancora siamo in una fase decisiva da quel punto di vista. È anche vero che la situazione cinese ci porta a fare, credo, un paio di considerazioni. Uno è che sappiamo molto meno dei test falliti della Cina, sappiamo tendenzialmente solo di quelli riusciti, e l'altro è che paradossalmente, lo diciamo assolutamente senza voler fare nessun complimento, ecco, al modo di gestire la politica in Cina rispetto a quello americano, quei problemi di tagli di Obama che la pensa in un modo, di Trump che guarda i dati sul consenso e cambia i budget a disposizione per la NASA in corsa, la Cina non li ha, e questo è come dire un vantaggio non da poco sul lungo termine.
1: Sì, diciamo che la democrazia comunista cinese porta il vantaggio di avere un presidente a vita, quindi diciamo un re, e quindi non ci sono cambiamenti di politica, nel senso che si è data una roadmap e loro la stanno seguendo un passo dietro l'altro, e fino adesso abbiamo visto non hanno sbagliato un colpo, una loro stazione spaziale, hanno fatto tutto a piccoli passi, no? La prima astronave, poi il primo astronauta, poi due astronauti, cioè in poco tempo hanno ripercorso quello che russi e americani hanno fatto in 10 anni. E la tecnologia cinese non è quella che noi immaginiamo che ci vogliono vendere, i cinesi sono veramente bravi, è chiaro che hanno anche la possibilità di copiare molto, ma io non credo, forse all'inizio copiavano. Quello che invece mi dà molto rammarico è che e d'altronde è anche credo un fattore storico, si può già esaminare come storico dell'astronautica, io questo l'ho già esaminato. Non c'è più quell'interesse, quell'atmosfera epica, ritorniamo sulla Luna, che c'era negli anni 60, tutti i giornali, certo, tutti i telegiornali, tutti ne parlavano. Qui non c'è più questa epica. Vedi anche il nome dello Space Launch System, cioè è una sigla. Negli anni sì, 60 sì, il Saturn V era il Saturno V, e ogni vettore aveva un nome di un dio del greco, no? Poi dopo c'era il progetto Apollo, sì certo, hanno rispolverato Artemis, che è la Luna, d'accordo, la dea della Luna, però Space Launch System fa capire che è la sigla, non ha un nome. E quindi è già più bello New Glenn, vedi? New Glenn sì, ha un nome, sì, non è una sigla. Cioè, questo a mio avviso fa capire come comunque l'opinione pubblica non sia la stragrande maggioranza interessata, almeno da un punto di vista epico, come era in questi anni. Sì, sì, esatto. Sì, poi sicuramente le cose cambieranno quando si andrà su Marte, perché Marte è veramente una prima, ma il ritorno alla Luna io posso sbagliare, ma non vedo tutta questa epica.
0: Rischia di essere, diciamo,
1: che,
0: sì, passato un po' in sordina, anche se sì, è vero che nel momento in cui la missione Artemis, l'ultima, era, diciamo, in corso, un po' di attenzione mediatica c'è stata. Gli americani sanno fare gli show, però
1: sì,
0: nulla di paragonabile,
1: meno,
0: diciamo, sì, agli anni, sì, sì, agli anni 60, da questo punto di vista.
1: Sì, perché era un déjà vu, ecco. Chiaramente, chiaro, quando chiaro sarà la prima donna a scendere se ne parlerà molto di più, però voglio dire, non, almeno io lo considero, io stesso non sono entusiasta, pur seguendolo, io lo seguo ininterrottamente dal 1970, quindi l'ho vista nascere, crescere, non c'è tanto entusiasmo, almeno io non ci trovo tanto entusiasmo, guardo queste cose, certo mi diverte più vedere la Starship, perché loro utilizzano un metodo che non è quello lineare che aveva la NASA, loro utilizzano un metodo, lo faccio, lo costruisco, lo provo, esplode, imparo e lo ricostruisco, certo sì, ci vogliono sì, tanti sì, soldi, però è un metodo e quindi è anche bello vederlo, nel senso, solo che per esempio l'ultimo, il lancio numero 12, cioè è stato un fallimento, lo hanno tutti, da tutte le parti, io ho letto successo, io mi chiedo come fai a chiamarlo successo?
0: Sì, è sempre più, come dire, labile la differenza tra le due cose, però questo, come dire, sarebbe tema sicuramente per un'altra puntata. Io voglio ringraziare molto Stefano Cavina per essere stato con noi, sono considerazioni che ci portano con lucidità, diciamo, verso comunque un periodo che rimane affascinante da osservare insieme qui ogni settimana su Cosmo 2050. Grazie ancora Stefano, noi ci dobbiamo fermare per qualche istante, ma tornare tra poco con tanto altro da raccontarvi, spazio la tecnologia, ma torneremo anche sui grandi temi spaziali, rimanete con noi.
2: Giornale radio.
3: In un mondo che cambia ogni istante, l'informazione deve essere tempestiva, accurata, verificata. Netweek Press, l'agenzia di stampa italiana del gruppo Netweek, racconta ogni giorno l'Italia e più di 700 notizie al giorno tra testo, foto e video. Netweek Press, diamo voce ai fatti.
4: Buongiorno. Vorrei dei pinoli.
5: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
4: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
5: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
6: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: 7 giorni di notizie, 2 ore per capirle davvero. Arriva Domenica Specialmente, la nuova domenica mattina di Giornale Radio. Dalle 10 alle 12, Lapo De Carlo con Maurizio Mannoni e Antonella Zangaro. Prima ora, l'analisi dei fatti della settimana. Seconda ora, da Londra, l'occhio del mondo, per leggere l'attualità internazionale. Domenica Specialmente, ogni domenica dalle 10 alle 12 su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 17 e 33 minuti.
2: Guidare informati.
3: Bentrovati dalla redazione di Giornale Radio alle notizie di transitabilità sulla A19 Palermo-Catania dal chilometro 103 850 al chilometro 112 e 500 in corrispondenza della galleria Fortolese del viadotto Morello. È chiuso il tratto in direzione di Catania con l'istituzione del doppio senso di marcia nella carreggiata in direzione Palermo, disposto pertanto il divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 225 della Fontana Buona dal chilometro 16 circa al chilometro 19 circa, ad eccezione dei giorni festivi e prefestivi, attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere, istituito il divieto di sorpasso autoveicoli, limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla statale 342 Briantea, per lavori di ammodernamento, è attivo il divieto di transito all'altezza del chilometro 21 dall'intersezione con via Monsignor Giuseppe Frigerio, provinciale 169, nel comune di Cisano Bergamasco, all'intersezione con via Garibaldi nel comune di Brivio in provincia di Lecco. Per il momento è tutto, restate su Giornale Radio, la radio libera di informare.
0: Cosmo 2050, la tua bussola per l'infinito e oltre.
4: E allora eccoci pronti a ripartire con Cosmo 2050. Ci lasciamo momentaneamente alle spalle le questioni spaziali, ma ci torneremo più avanti nel corso di questa puntata, e ripartiamo tra pochissimo dai temi legati invece alla tecnologia e l'intelligenza artificiale. Intanto però ripartiamo anche dalla nostra musica, nel nostro weekend già sentite che stiamo per andare a scoprire un altro pezzo per poi rientrare in diretta. Questo è Justin Bieber, questa è la sua Daisies, poi ancora insieme su Giornale Radio con la scienza, con la tecnologia.

0: E allora, eccoci qua, pronti a ripartire con Cosmo 2050. Apriamo uno spazio dedicato al tema dell'intelligenza artificiale, riprenderemo anche più avanti nel corso della puntata, ma vogliamo parlare di una nuova ricerca che è stata presentata qualche giorno fa da parte di Workday, che ci dà alcuni spunti, direi, di partenza per alcune riflessioni. Per 4 lavoratori italiani su 10 l'intelligenza artificiale fa risparmiare fino a un giorno a settimana, quindi in poche parole la settimana corta di cui tanto si parla potrebbe essere già arrivata grazie alla tecnologia. Resta però da superare un ostacolo, in particolare quello della lunga rielaborazione, che mette sotto stress il 50% dei dipendenti. È uno dei risultati che emergono appunto da questa ricerca globale condotta da Workday e presentata in occasione dell'inaugurazione dell'Innovation Lab di Milano, di cui parleremo nel corso di questa intervista. Intanto abbiamo con noi Fabrizio Rotondi, Country Manager di Workday per l'Italia. Grazie per essere con noi, benvenuto, bentornato.
1: Grazie mille, grazie dell'invito e buon pomeriggio a tutti.
0: Allora, siamo curiosi di capire meglio anche questo Innovation Lab, primo hub in Italia dedicato alla sperimentazione di soluzioni di intelligenza artificiale per la finanza e per le risorse umane. Prima però partirei anche dai dati che avete mostrato, che ci dicono tanto in realtà, perché quasi metà, diciamo, dei lavoratori italiani intervistati ha avuto buoni pensieri, diciamo così, per l'AI. Non so se questo numero sia un numero basso o alto, insomma è probabilmente destinato a crescere nei prossimi anni.
1: Sicuramente, anche perché la tecnologia poi è destinata a migliorare. Questo è un percorso che è già iniziato da diversi anni e il futuro andrà sempre nella stessa direzione, cercando di migliorare la precisione delle stime dell'intelligenza artificiale. È un numero che, se lo confrontiamo dall'Italia al mondo, abbiamo un entusiasmo superiore rispetto al resto del mondo in Italia sull'intelligenza artificiale, che fa piacere. Però potrebbe essere anche visto in maniera differente, perché nel resto del mondo, soprattutto nel mondo americano, l'utilizzo dell'intelligenza artificiale è già più avanzato e quindi siamo già arrivati in una fase più avanzata di disillusione, quando l'intervento sull'accuratezza dei dati, rielaborazione delle richieste prende tempi più lunghi, e quindi sono utenti, diciamo, che sono più avanzati nell'utilizzo dell'intelligenza artificiale, mentre in Italia ancora ci sono prime sperimentazioni e andiamo a coprire utenti un po' più entusiasti dell'intelligenza artificiale. Quindi diciamo che il livello di soddisfazione sicuramente è maggiore, ma tendenzialmente poi, quando andremo a colpire la maggioranza dei lavoratori, vedremo un po' flettersi questa percentuale di contentezza. Detto ciò, l'obiettivo di tutte le tecnologie è ridurre questi tempi di elaborazione, che stiamo anche attualmente osservando in diversi progetti che stanno portandosi a termine qui in Italia.
0: Ecco, come dire, è chiaro che quindi le aziende più virtuose, diciamo così, sono quelle che non decostruiscono l'apparato umano sostituendolo con l'AI, ma che di fatto implementano, utilizzano l'intelligenza artificiale come strumento al fianco dei lavoratori, e questo poi si riflette evidentemente anche nella soddisfazione dei dipendenti stessi.
1: Sì, è così. Già si parla di organigrammi che uniscono persone e agenti di intelligenza artificiale. Questo per farli lavorare in maniera armonica e per mantenere sempre comunque il punto di delega finale della decisione, dell'azione sulle persone, quindi mantenere, si dice, human in the loop. Come farlo? Questo è l'interrogativo comune, perché spesso si utilizzano, e più anche a livello tecnologico, stanno sperimentando tecnologie che si dicono superficiali, cioè che vengono applicate ai sistemi esistenti, ma che non hanno accesso e profondità di analisi dei dati e dei processi. Quindi cosa succede? Che l'utente fa un prompt sull'intelligenza artificiale e ha delle risposte che non sono soddisfacenti o che non rispondono alle proprie esigenze. Si dice, nella teoria, comunque bisogna lavorare sul prompt, raffinarlo, quindi si cerca di rielaborarlo, ma di nuovo non si ha una buona risposta dell'intelligenza artificiale, proprio perché accede a dei dati di cui non ha contesto e magari non ha la possibilità di agire sui processi. Il segreto in questo momento è cercare di dare più profondità all'analisi dell'intelligenza artificiale, quindi avere un'intelligenza artificiale che si integra sui dati e sui processi e sui sistemi sottostanti. Così facendo, la percentuale di errore si riduce, perché si ha accesso diretto a un dato pulito del sistema sottostante, e si ha anche possibilità di azione, quindi la possibilità di cercare di fare delle azioni sul sistema, piuttosto di creare dei dashboard di dati molto più elaborati, e così, avendo delle risposte più qualificate e più adatte alla domanda, sia anche un'adozione molto migliore. Questo è il processo che si sta attualmente svolgendo nelle organizzazioni. E magari, giusto per fare un esempio, per capirci dalla teoria ai fatti, se noi siamo un sistema che gestisce il mondo della ERP e delle risorse umane, e facciamo un esempio classico: voglio prendere ferie, interagisco al linguaggio naturale, vorrei prendere ferie il 15 di giugno. Se lo faccio, come dicevo prima, con un sistema superficiale, inizierà, non sa quante ferie io ho a disposizione, non sa il mio nome, non sa, e suggerirà dei passi da fare sui sistemi sottostanti, ma non dà valore aggiunto, perché poi non riesce a togliermi l'azione. Invece, se abbiamo un'intelligenza artificiale profonda che va sui sistemi, alla domanda sa esattamente il contesto, qual è il mio inquadramento contrattuale, quante ferie ho a disposizione, se il 15 giugno è un giorno feriale piuttosto che festivo, e posso semplicemente a linguaggio naturale dire: ok, confermo la mia richiesta di ferie, e va ad agire sul sistema, e già registra il sistema la mia richiesta di ferie, e poi lo manda in approvazione al manager.
0: È chiaro, si risparmiano i passaggi, però questo mostra come possa essere davvero uno strumento e non una sostituzione. Veniamo insomma anche al ruolo dell'Innovation Lab di Milano, aperto insomma da pochi giorni, insomma, se quello che ci sta dicendo è che quando le organizzazioni reinvestono nel potenziale umano, allora sì che si vede il vero valore dell'AI, questo hub è stato creato proprio con questo obiettivo, insomma, far incontrare forse anche le aziende con un unico obiettivo, quello di trasformare la tecnologia che abbiamo in competenze che possono diventare investimenti.
1: Esatto, è un luogo a porte aperte, come lo chiamiamo noi, per permettere a tutte le organizzazioni che hanno voglia di innovare di incontrarsi, perché ad oggi, con questa tecnologia e con agenti di intelligenza artificiale che possono essere sviluppati in qualsiasi direzione, vogliamo capire quali siano le esigenze proprio delle persone per liberare tempo, per liberare attività operative, tempo dedicato a attività operative, e farlo insieme. In una giornata si può già strutturare un agente di intelligenza artificiale con la nostra tecnologia, e poi le organizzazioni, piuttosto che le aziende partner, possono portarlo a casa la sera e fare un primo pilot all'interno della propria organizzazione. Quindi, nella nostra visione, se riusciamo a coinvolgere, piuttosto che le aziende partner, possono portarlo a casa la sera

0: italiano.
1: Insomma, è un'ambizione importante, ma i dati che abbiamo commentato oggi ci dicono che la strada da percorrere sicuramente è quella. Io ringrazio molto Fabrizio Rotondi, Country Manager di Workday per l'Italia, per essere stato con noi in questa puntata di Cosmo 2050. I temi dell'AI, lo sapete, li affrontiamo molto spesso e li riprenderemo anche nel corso della puntata, ma intanto noi ripartiamo dalla nostra musica e andiamo ad ascoltare insieme questo pezzo dei Feeling che si chiama Soon, e poi rientriamo in diretta.

0: E allora riprendiamo la linea qui con Cosmo 2050 per andare a parlare, sì, ancora di intelligenza artificiale, ma davvero ci fa molto piacere andare a scoprire oggi una piattaforma AI totalmente italiana. Chat Minerva è la prima piattaforma italiana di intelligenza artificiale, è ufficialmente nata, possiamo dire, connessa finalmente al web, sviluppata, noi ne abbiamo seguito la genesi, diciamo, nel corso delle nostre puntate, dall'Ateneo La Sapienza e da Bubblescape, con insomma la possibilità, ci sarebbe quasi di intervistare ormai proprio Chat Minerva in persona, ma noi preferiamo affidarci all'intervista al professor Roberto Navigli, che è a guida del gruppo di ricerca Sapienza NLP, che ha appunto collaborato per la realizzazione di questo obiettivo. Intanto grazie per essere con noi, bentornato.
1: Grazie mille, buon pomeriggio.
0: Ecco, è un po', ora non voglio esagerare perché non diamo, come dire, troppe carature umane, però è un po' stata come una sorta di nascita di una creatura che avete seguito fin dalla genesi. La necessità comunque di avere una piattaforma AI che fosse italiana nel vero senso della parola, della ricerca anche delle parole da usare, era un obiettivo ambizioso che finalmente ha visto la nascita. Che sensazioni ci sono, diciamo, in questi primi giorni?
1: Assolutamente, siamo orgogliosissimi del fatto che tutti i collaboratori, ricercatori, dottorandi, studenti abbiano potuto lavorare in Italia su un progetto italiano con strumenti italiani, quindi a partire ovviamente dal modello, dal Large Language Model Minerva, e quindi siamo entusiasti di questo. E anche gli utenti lo sono, perché abbiamo ricevuto tantissimi messaggi di interesse, di stima, di passione rispetto a un progetto che, per quanto con un budget limitatissimo, infatti abbiamo detto, proprio abbiamo usato lo slogan fatto più con passione che budget, un po' anche sì, per scherzarci su, perché alla fine sarebbe bello, come anche stiamo cercando di fare, raccogliere finanziamenti, poi semmai ne parleremo, però il tema è che siamo tutti orgogliosi perché è un grande sforzo fatto con poco budget e però con un risultato che chiaramente non può competere con i giganti, ma che però ha creato know-how, ha creato valore e apre uno spiraglio a crescite, a una crescita importante per la tecnologia italiana.
0: Ecco, per chi non ne fosse a conoscenza, Chat Minerva di fatto funziona come tante piattaforme che sicuramente già conoscete, ma lo fa tutto in casa, diciamo così. Per gli utenti è possibile caricare delle fotografie, ma anche documentazione, articoli scientifici, chiedere poi al sistema di riassumerli, di rispondere a domande sul contenuto. Insomma, l'innovazione qui sta non tanto in quello che fa, ma nel modo e nella lingua in cui lo fa. Che tipo di lavoro c'è dietro? Un addestramento che peraltro credo a questo punto sia destinato a crescere esponenzialmente, questo è il grande vantaggio poi di aprire al pubblico Minerva.
1: Assolutamente, prima di tutto abbiamo preso l'attuale versione di Minerva da 7 miliardi di parametri, l'abbiamo potenziata proseguendo l'addestramento del modello con grandi quantità di testi sempre in italiano, anche in inglese, ma ovviamente con focus sull'italiano, e dopodiché abbiamo proceduto a istruire il modello con una grande quantità di istruzioni che abbiamo creato appositamente per questa nuova versione, oltre 5 milioni di istruzioni anche multimodali, quindi anche con immagini, domande e quant'altro. Poi abbiamo lavorato alacremente al tema dell'accesso al web, che sembra banale ma assolutamente non lo è, perché intanto la scelta del motore di ricerca DuckDuckGo rispetto a Google, sì, il fatto di utilizzare questi dati per poi rispondere in modo appropriato, insomma è un'enorme quantità di lavoro e anche di aggiustamento, di ingegnerizzazione di ogni componente, in modo tale che poi il modello, che in realtà è all'interno, come dicevi giustamente tu, di una piattaforma che quindi adesso orchestra le componenti, quindi non c'è più solo il Large Language Model, ma ci sono le componenti che decidono se è necessario cercare sul web un'informazione, decidono se devo applicare il riconoscimento ottico dei caratteri per leggere il testo, decidono se valutare questo contenuto come sensibile e quindi magari interrompere la conversazione e tutto il resto. Quindi abbiamo creato una vera piattaforma di intelligenza artificiale. Questo è stato un lavoro molto importante e allo stesso tempo, questo l'abbiamo pubblicizzato un po' meno, stiamo lavorando al modello di prossima generazione che poi entrerà nella piattaforma.
0: Ecco, ripartirei in effetti dal futuro, perché facendoci, come dire, seri, è un lavoro assolutamente non artigianale, però come ci raccontavi, fatto anche con una certa spensieratezza. In realtà il tema di avere una piattaforma che sia molto più controllata rispetto a quelle fornite dalle big tech diventa un tema assolutamente sensibile, per cui insomma può essere questo un progetto pilota, poi occorre, come dire, la volontà politica ed economica di far viaggiare a gonfie vele Chat Minerva.
1: Certo, è un tema assolutamente centrale, forse il tema, cioè il fatto di poter, con un investimento maggiore, avere un modello e un sistema, una piattaforma potente, che però sia uno incentrata sulla nostra lingua e quindi con un focus sulla cultura italiana, due controllabile dal punto di vista delle fonti, dal punto di vista della policy con cui viene istruito il modello a rispondere, perché non dimentichiamoci che quando un modello ci dà una risposta, un modello straniero, e noi non sappiamo esattamente perché ha deciso di dare una certa risposta, di non fornire certe informazioni, eccetera, eccetera. Quindi tutti questi temi sono politicamente centrali, nel senso lato dell'avverbio, e chiaramente però richiedono poi, per scalare verso l'alto, investimenti di un certo livello di importanza.
0: È assolutamente così, è un tema che affrontiamo spesso e che insomma di cui parleremo sicuramente in futuro. Al volo, professore, per chiudere, ci diceva insomma che comunque è già un bel successo a livello mediatico e di engagement, diciamo così, è vero?
1: Sì, abbiamo ricevuto tantissime attestate di stima, si sono iscritti migliaia di utenti, che per noi è un grande successo, e questi utenti contribuiranno con i loro prompt a migliorare la piattaforma, a migliorare il modello, quindi la prossima generazione, così come questa ha usufruito dei primissimi prompt degli utenti che utilizzavano il modello di cui abbiamo parlato nelle precedenti nostre conversazioni, questa volta ne raccoglieremo molti di più e sarà molto interessante vedere cosa succederà.
0: E allora, sia congratulazioni che in bocca al lupo a Roberto Navigli, grazie per essere stato con noi, professor Roberto Navigli, appunto, per presentarci Chat Minerva qui su Giornale Radio. Noi adesso ci fermiamo per qualche istante, siamo di fatto a metà della nostra puntata, ma riprendiamo tra poco la linea con tantissimo altro di cui parlare. Torneremo sui grandi temi spaziali, altri spazi dedicati poi alla tecnologia, insomma ci fermiamo davvero solo per qualche istante, ascoltiamo le news e poi rientriamo insieme qui su Giornale Radio con Cosmo 2050. Rimanete con noi, torniamo tra pochissimo.
2: Giornale Radio.
3: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di giugno è in edicola con il nuovo numero. Un'edizione per tutti, grandi ragazzi che vivono la passione per lo spazio. La cover story è dedicata alle luci artificiali che spengono il nostro cielo notturno. Tema del mese, l'intelligenza artificiale aliena e il paradosso di Enrico Fermi. E poi il ritorno degli spazioplani, una nuova gara tecnologica mondiale erede della storia degli shuttle. In chiusura il dopo Artemis 2. Leggete Cosmo 2050 di giugno, in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
4: Quando vuoi capire cosa succede, senza rumore di fondo, giornaleradio.fm. Notiziari, approfondimenti, rubriche e podcast sempre disponibili. Notizie verificate, analisi chiare, voci autorevoli. Per comprendere i fatti, non solo ascoltarli. Apri il sito giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Sono le 18 ed un minuto.
1: Giornale Radio News.
2: Buonasera dalla redazione.
3: Pace, dialogo e attenzione agli ultimi sono i temi al centro della visita di Papa Leone XIV in Spagna. Da Madrid il pontefice ha esortato a superare le narrazioni divisive e a costruire una cultura dell'incontro, rilanciando al tempo stesso gli sforzi diplomatici per fermare i conflitti, a partire dall'Ucraina. Dopo gli incontri istituzionali e il discorso alle autorità, oggi il Papa farà visita al centro sedia 24 Horas, struttura che offre assistenza e accoglienza alle persone senza dimora nella capitale spagnola.
2: Nuova escalation in Medio Oriente, dove proseguono le operazioni militari e i tentativi di mediazione. A Gaza City almeno 6 persone sono morte e 10 sono rimaste ferite in un raid israeliano che, secondo fonti arabe, ha colpito un'area di tende per sfollati nel quartiere di Al-Rimal. Intanto gli Stati Uniti annunciano di aver attaccato postazioni radar iraniane e abbattuto 4 droni diretti verso lo stretto di Hormuz. Sul piano diplomatico, Donald Trump continua a sostenere che un accordo con Teheran sia possibile, mentre l'Iran chiede lo sblocco di parte dei propri beni congelati come condizione per la pace.
3: Il governo conferma il taglio delle accise fino al 3 luglio su benzina e gasolio. Dal 7 giugno resta lo sconto di 5 centesimi sulla benzina, mentre per il diesel la riduzione viene ulteriormente ridimensionata e passa da 10 a 5 centesimi al litro. La proroga ufficializzata con un decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale sarà coperta grazie a circa 150 milioni di euro derivanti dal maggior gettito IVA incassato nelle ultime settimane.
2: Migliaia di persone sono scese in piazza ad Amendolara Marina in Calabria per la manifestazione promossa dalla CGIL dopo l'uccisione di 4 braccianti agricoli, 3 afghani e un pakistano, avvenuta nei giorni scorsi. In testa al corteo il segretario generale della CGIL Maurizio Landini, insieme alla leader del Partito Democratico Elly Schlein. Al centro della protesta la lotta al caporalato, allo sfruttamento e al lavoro irregolare.
3: La cronaca si allarga l'inchiesta sull'omicidio di Gianluca Ibarra Silvera, il 22enne accoltellato a morte alla stazione di Milano Certosa nella notte tra il 26 e il 27 maggio. Dopo il fermo di un 19enne, gli investigatori sono sulle tracce di un secondo giovane destinatario di un provvedimento cautelare che si troverebbe all'estero. Secondo la ricostruzione della procura, la vittima sarebbe stata aggredita da un gruppo di almeno 17 persone al termine di un diverbio degenerato in un vero e proprio agguato. Contestata l'aggravante della premeditazione, mentre restano da chiarire movente e possibili legami con le gang latinoamericane.
2: Lo sport e la Formula 1, Kimi Antonelli fenomenale a Monte Carlo e il pilota della Mercedes conquista la sua quarta pole position stagionale, precedendo Verstappen e le due Ferrari di Hamilton e Leclerc, solo sesto Russell con l'altra Mercedes. Per il tennis, Mirra Andreeva conquista il Roland Garros e firma il primo titolo slam della sua carriera. Nella finale femminile di Parigi, la giovane russa ha superato con un netto 6-3-6-2 la polacca Maja Chalinska. Domani i riflettori puntati sulla finale maschile tra Alexander Zverev e Flavio Cobolli.
3: Questa è l'ultima notizia, più tardi.
4: Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio, libera di informare.
5: Cosmo 2050, la tua bussola per l'infinito e oltre.
6: E allora eccoci qua, ancora insieme, Cosmo 2050 su Giornale Radio, ancora ben ritrovati all'ascolto da parte di Francesco Massardo. Questo è il nostro approfondimento dedicato alla scienza e alla tecnologia, ogni weekend sulle nostre frequenze con la regia di Giorgio Berselli. Diamo inizio alla seconda ora, se vi siete persi la prima ora di trasmissione non disperate, andate sul nostro sito, il sito giornaleradio.fm, recuperate le ultime puntate, ci potete ascoltare qualche ora dopo la messa in onda tranquillamente in modalità asincrona e altrimenti vi invito anche ad andare a visitare il sito cosmo2050.com con tante news live sul mondo spaziale, ma nella sezione podcast potete recuperare anche la nostra puntata per intero. Allora, tra poco torniamo sui temi spaziali, un piccolo flash sull'AI però lo devo fare perché c'è una notizia che pone un po' di riflessioni sul tema intelligenza artificiale. Entro il 2030 l'AI consumerà l'acqua necessaria a 1,3 miliardi di persone, per capirci l'intera popolazione dell'Africa subsahariana, e consumerà anche ben 945 terawattora di elettricità, cioè il triplo è di quella usata da tutti gli abitanti del Pakistan, del Bangladesh e della Nigeria messi assieme. Questo lo dice un rapporto dell'ONU sul costo ambientale del consumo energetico dell'IA, impronta di carbonio, acqua e suolo, che sottolinea come l'intera filiera, dalla costruzione dei data center al suo uso normale fino ai rifiuti elettronici, richieda una vera e propria guida. Non è un'accusa, fanno sapere dall'ONU, contro l'intelligenza artificiale, ma un appello a un suo utilizzo responsabile, ad affrontare in modo proattivo, diciamo così, i suoi impatti indesiderati per renderla sostenibile ed equa. Così riferisce Kaveh Madani, direttore dell'Istituto per l'Acqua, l'Ambiente e la Salute dell'Università delle Nazioni Unite, alla guida di questo gruppo di ricerca che ha curato il report. È un caso, è uno studio che utilizza casi reali come quello che è avvenuto in Irlanda, una delle nazioni europee in cui sono stati realizzati molti data center, vere e proprie fabbriche per l'IA, dove nel 2023 hanno consumato il 21% dell'elettricità, superando quello della popolazione urbana, oppure l'Uruguay, dove i progetti per un data center ad alto consumo idrico sono coincisi con la siccità nel 2023, che ha prosciugato le riserve di acqua dolce di Montevideo, la capitale, rendendo l'acqua del rubinetto semplicemente non potabile. Insomma, l'AI ha un impatto non solo nelle emissioni della CO2, ma anche nel consumo di acqua che viene usata per raffreddare i processori e sull'uso del territorio, ed è impossibile analizzarne gli impatti misurando solo uno di questi fattori. Quindi il rapporto conclude dicendo che lo sviluppo del settore ha bisogno di una guida globale politica, in quanto è necessario definire un ecosistema di AI responsabile fondato su trasparenza, efficienza, equità e giustizia ambientale. Insomma, questo è un approfondimento su cui magari torneremo anche nel corso delle prossime puntate, perché siamo spesso tra i più entusiasti a raccontarvi l'avvento di questa nuova tecnologia, ma ci sono dei risvolti etici e ambientali da non trascurare. Ripartiamo dalla musica, in attesa poi di concentrarci sui temi spaziali. Ci ascoltiamo Mark Hambor su Giornale Radio. Questa è New York Confident.

0: allora eccoci ancora insieme, Cosmo 2050 qui su Giornale Radio. Ancora un buon weekend. Vogliamo riaprire anche questa seconda parte di trasmissione con i temi legati allo spazio, anche per raccontarvi storie di territorio, di appassionati, di chi cerca di movimentare il mondo spaziale dal basso, diciamo così. Ho il piacere di riavere in collegamento con noi Salvatore Albano, che peraltro è un collaboratore del mensile della rivista Cosmo 2050 e che sul suo territorio in particolare spesso ci presenta dei progetti particolarmente interessanti di cui ci fa piacere darvi, come dire, notizia e notorietà. Ciao Salvatore, grazie per essere con noi, bentornato.
1: Grazie a voi e un saluto a tutti gli amici di Cosmo.
0: Ecco, il turismo spaziale, Salvatore, è una cosa, sono i billionaires che si permettono questi biglietti per andare, diciamo, oltre l'orbita. Invece il turismo astronomico è un concetto molto più nobile, mi verrebbe quasi da dire, che ha un margine di crescita importante. Di cosa si tratta e qual è l'ultimo progetto che in qualche modo hai inventato?
1: Ma allora, intanto grazie al Parco Regionale Naturale delle Serre, nella persona del dottor Francesco Petitto, che ha avuto la pazienza di ascoltarmi e di sentire quali erano le iniziative. Noi avremo intenzione di creare quello che probabilmente diventerà un polo astronomico di attrazione nell'intera area del Parco delle Serre. Allora, praticamente qui si tratta di inserire un planetario e una specola. Bisogna tenere conto che adesso attualmente in Calabria ci sono due planetari. È veramente, uno è in disuso, avete fatto anche voi un articolo, sì, se non mi sbaglio, l'anno scorso, sul planetario Giovan Battista Amici o Amico, e l'altro è il Pitagoras, quello a Reggio Calabria. Quello di Serra San Bruno si collocherebbe in una via mediana, ecco, tra le due. Questa è una bella cosa per l'intera regione, secondo me, ma anche secondo i responsabili del parco, i quali comprendono che la cultura è comunque, potrebbe, la cultura può diventare turismo, certo. È un turismo intelligente, un turismo che rilancia anche una regione che è ricca di tante cose. Non devo decantare le proprietà della Calabria, che ha tutto: mare, montagna, cibo, aria. Insomma, ha tante frecce a suo arco, ecco.
0: È così, si tratta, come dire, anche di avere la volontà di creare qualcosa di nuovo che poi in realtà può seguire, e questa è la parte, credo, su cui vorrei soffermarmi, dei percorsi già iniziati. La Calabria è una regione che attira già una gran quantità di turisti, che ha tantissimo da offrire. Non è un turismo quello astronomico che andrebbe a sottrarne altro, anzi cresce di pari passo con altre forme di turismo. Si tratta chiaramente di fare informazione, di questo cerchiamo, come dire, nel nostro piccolo di darti una mano, e poi forse di smuovere il territorio. Non è un'impresa facile, ci vuole un po' di forza di volontà. Ci descrivi, insomma, da dove sei partito, da cosa nasce anche questo desiderio?
1: Il desiderio nasce, come ho detto, i cieli comunque della Calabria sono cieli ancora relativamente, certo, incontaminati. L'inquinamento luminoso è contenuto, ma anche l'inquinamento della qualità dell'aria. Quindi abbiamo una possibilità anche di respirare veramente a pieni polmoni e di gustare un cibo ancora sano. Assieme al planetario, che prima non l'ho detto, ci sarà anche una specola. Una specola dove io metto a disposizione uno strumento al parco praticamente da 50 centimetri, quindi un Dobsoniano da 50 centimetri, che mi risulti, in base alle mie conoscenze, nell'intera regione ci sono altri due 50 centimetri, uno a Crotone e l'altro a Catanzaro. Quindi questo sarebbe il terzo mezzo metro, certo, in tutta la Calabria. E secondo me questo non può che dar lustro, no, a un turismo di qualità, ma non solo turismo, anche le scolaresche, perché sappiamo bene che è un planetario più specola che collaborano insieme e rappresentano comunque una carta vincente sotto un cielo cristallino. Io ho fatto delle cose pazzesche con un cast grain da 152. Non per sminuire, ma voglio dire, 152 mm è un buon diametro, ma 508 mm è un'altra roba. Come dire, un'utilitaria potente è una Formula 1, ecco.
0: Quindi. È così, è assolutamente così. E quindi insomma ci sono tutti gli ingredienti, credo, per fare qualcosa di bello. Vi facciamo, come dire, tanti auguri, ma tra poco noi sentiremo anche Francesco Pititto che ci parlerà della volontà anche appunto del Parco delle Serre di fare la sua parte. Intanto ringrazio molto Salvatore Albano per essere stato con noi. Grazie Salvatore, torna a trovarci per raccontarci insomma gli esiti poi di questo tuo progetto. Grazie ancora.
1: Ancora un altro paio di punti, veloci.
0: Sì, vai, vai, vai.
1: Allora, io sarò al 30 all'anfiteatro Mitoio di Lamezia, dove sì, farò uno spettacolo dove il protagonista principale è lui, l'universo. Io farò la spalla, quindi il parco si dota di un strumento cosiddetto intelligente, di un C-Star, dove si riprenderanno le immagini pazzesche, si faranno vedere su uno schermo e quindi conosceremo e racconteremo le storie di vari oggetti celesti, i più spettacolari del celestivo. Ecco, tutto qui.
0: No, hai fatto bene. Hai fatto bene a ricordarcelo, ti seguiremo, ti seguiamo, grazie ancora per essere stato con noi. Tra poco rimaniamo in tema in qualche modo, perché rimaniamo in Calabria e parliamo di turismo astronomico per capire anche dove è il punto di arrivo, il landing point, diremmo così, di questo progetto. Ripartiamo dalla musica, intanto ci ascoltiamo Dua Lipa con Training Season.

0: E allora eccoci qua, rientriamo insieme qui su Cosmo 2050 perché continuiamo a parlare dell'argomento che abbiamo introdotto pochi minuti fa. Intanto il concetto di turismo astronomico è particolarmente affascinante, la possibilità di andare in luoghi, e ci sono anche nel nostro paese, che godono di cieli sereni, incontaminati o il più possibile incontaminati, e approfittare delle bellezze locali anche per scorgere il cielo, soprattutto nei mesi estivi. Abbiamo sentito nominare poco fa nel progetto che riguarda la Calabria il parco naturale delle Serre. Noi abbiamo il piacere di essere in collegamento con il direttore del parco, Francesco Maria Pititto, che è al nostro microfono. Intanto grazie per essere con noi, benvenuto.
1: Grazie a voi, buonasera.
0: Ecco, intanto state lavorando bene, mi sembra di capire, perché avete ricevuto proprio da pochi giorni, è una notizia piuttosto fresca, un ulteriore stanziamento da parte della Regione Calabria per la salvaguardia della biodiversità, del parco, degli habitat naturali. Insomma, se ci può, prima di entrare poi nei dettagli del turismo astronomico, definire che momento state vivendo. Si tratta di una vera e propria oasi che in qualche modo va però difesa.
1: Noi siamo un parco relativamente giovane, l'unico parco regionale terrestre della regione Calabria. Ci troviamo al centro della Calabria, siamo il cuore verde della Calabria, quindi ci troviamo al centro della Calabria, siamo uno dei quattro parchi presenti in Calabria. Noi difendiamo e valorizziamo un'area centrale ricca di boschi, fontane, acqua, tanti fiumi, tante sorgenti, tanti graniti affioranti. È un habitat bellissimo, un habitat particolare. È un'oasi di pace, come diceva lei. Il bosco archiforo che è presente nel Parco delle Serre è uno dei 40 luoghi indicati da King Lee come i luoghi migliori al mondo per svolgere il bagno nella foresta. La connessione tra l'uomo e la natura, il passeggiare nel bosco a piedi nudi, nell'acqua, abbracciare gli alberi, guardare appunto il cielo, sentire gli odori del bosco. I nostri boschi appunto sono certificati e sono indicati come uno dei 40 posti al mondo dove svolgere la silvoterapia.
0: Ed è, insomma, è chiaro che la Calabria in particolare è veramente una delle regioni più selvagge da questo punto di vista, più attraenti dunque per un certo tipo di turismo in Italia. Va fatto chiaramente in maniera controllata, perché poi questa è la capacità che hanno i grandi parchi. Parlavamo poco fa, insomma Salvatore Albano ce lo ha raccontato, di turismo astronomico. È un'idea che credo possa venire incontro alle vostre esigenze di attrarre turisti magari addirittura internazionali, appassionati di un settore che ormai purtroppo sono spesso costretti a viaggiare in lungo e in largo per trovare cieli incontaminati, la possibilità di unire alla vacanza magari anche l'osservazione dei cieli. È però una soluzione, insomma, che vi attira, che vi ispira.
1: Certamente, perché noi cerchiamo un turismo che non sia un turismo di massa. Noi cerchiamo e incoraggiamo un turismo lento, un turismo che sia connesso con la natura, che non provochi problemi, e diamo una narrazione diversa alla Calabria. La Calabria è stata per 40 anni vista come una destinazione esclusivamente balneare. Adesso si è invertita la narrazione: la Calabria dei borghi, la Calabria dell'entroterra, la Calabria che appunto ha un inquinamento luminoso, specialmente nell'entroterra, molto limitato, e quindi permette uno sviluppo di questo particolare segmento, seppur di nicchia, molto interessante per quanto ci riguarda. È un segmento sul quale noi vogliamo investire realizzando un'analisi del cielo, appunto della luminosità e dell'essenza, certificando l'essenza dell'inquinamento luminoso, anche perché noi abbiamo all'interno del parco delle grandi estensioni boschive, anche con diciamo lontani chilometri dall'ultimo punto luce di una casa o di una pubblica illuminazione.
0: Eh sì, quindi sì, è lo scenario, diciamo, perfetto. Le chiedo in conclusione, perché accolgo il suo richiamo a un turismo consapevole, che non sia sfrenato, che non vada soprattutto a deturpare il territorio, ma che lo rispetti. Mi sembra proprio il tipo di turismo che può attirare famiglie, bambini, più giovani. Insomma, il vostro parco è accessibile, raggiungibile da tutti, anzi magari chi per la prima volta vuole sperimentare l'osservazione dei cieli potrebbe partire proprio da lì.
1: Sì, certamente sì, è un parco aperto a tutti, un parco dove appunto c'è una connessione con la natura straordinaria, l'uomo, ci sono grandi, anche grandi attrattori spirituali come la Certosa di Serra San Bruno. La Certosa di Serra San Bruno, San Bruno parte dalla Germania e fonda qua la prima Certosa al mondo nell'anno 1000, perché appunto era un'oasi selvaggia lontano dai bagordi, lontano dai viti terreni. E quindi noi continuiamo in questa narrazione di un luogo da scoprire, un luogo selvaggio, un luogo da apprezzare, da assaggiare, dove gustare nuovi sapori, dove vedere nuovi panorami e dove potersi connettere e apprezzare la natura per quella che è.
0: Ecco, sul tema della transizione ecologica occorre insomma salutarci forse con questo. Siete un esempio nella vostra regione, ne avete parlato anche recentemente. Deve partire dai parchi la necessità di fare una sorta di rivoluzione culturale, però si può vivere di turismo, si può essere turisti più consapevoli, si può mantenere un ambiente selvaggio così com'è, però con un grande lavoro dietro.
1: Certamente sì, il Parco delle Serre non è l'Amazzonia, certamente, è un parco italiano, quindi ha una certa antropizzazione, ha uno sviluppo, anche uno sfruttamento dei boschi, ma è uno sfruttamento dei boschi che riesce a non deturpare il bosco. Il bosco viene naturalmente tagliato, dal bosco si ricava legna, dal bosco si ricava economia, però senza produrre dei danni e lasciando alle nuove generazioni quello che ci hanno lasciato i nostri nonni, i nostri padri.
0: Eh sì, assolutamente così, e dunque insomma ci ha fatto piacere raccontarvi questa storia e la possibilità insomma di darvi anche qualche consiglio per i mesi estivi di vacanza che stanno per cominciare. Ringrazio molto il direttore del Parco Regionale Naturale delle Serre, Francesco Pitito, per essere stato con noi. Grazie e una buona giornata.
1: Grazie a voi, arrivederci.
0: E allora grazie ancora. Noi andiamo tra poco verso l'ultima parte della nostra trasmissione, ma insomma sul tema di quello che stavamo raccontando, sta terminando la primavera, sta iniziando ufficialmente l'estate e i dati che vi dobbiamo dare sono anche quelli climatici abbastanza terrificanti. La primavera artica del 2026 si sta rivelando insomma una delle più calde, imprevedibili e complesse degli ultimi anni per la comunità scientifica internazionale. Pensate, temperature fino a 12 gradi sopra la norma, piogge e fusione precoce della neve sono tutte tematiche che noi in trasmissione affrontiamo molto spesso, ma che evidentemente necessitano di ripetita, come si dice in questo caso. Sono dati scientifici incontrovertibili e speriamo che possano quantomeno sensibilizzare qualcuno. Tra poco andiamo sul finale di questa puntata di Cosmo 2050, ancora tantissimo da raccontarvi, dalla tecnologia allo spazio ai grandi temi scientifici. Rimanete con noi, sosta brevissima e poi il finale insieme.
2: Giornale Radio.
3: C'è un'Italia che ogni giorno si racconta. Noi di Netwick siamo lì, dove batte il cuore dei territori, con 14 televisioni regionali e una nazionale. Un ecosistema di media che informa, unisce e valorizza il paese. Netwick, la forza della comunicazione global.
4: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
5: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
4: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
5: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
6: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: Giornale Radio presenta Next Economy con Manuela Dulli.
1: Eccoci qui, sono sempre io e l'economia, un tutt'uno. Abbiamo anche un po' di dati macroeconomici da analizzare insieme. Il lavoro, le aziende, le imprese, come possono in questo momento gestire tutti i rischi? Petrolio, benzina, gas, mercati, insomma quello che volete. Attenzione, la truffa nella truffa. La flessibilità lavorativa porta a ragionare sul creare una famiglia. Le imprese chiedono sostegno e lungimiranza. Sapete che chiediamo sempre la vostra opinione, insomma le vostre incursioni sono sempre ben accette.
0: Questa è Next Economy, un programma di Manuela Dunghi, dal lunedì al venerdì, dalle 11 alle 13, rigorosamente in diretta su Giornale Radio.
1: Perché se non pensi alla finanza, prima o poi la finanza penserà a te.
2: Sono le 18 e 30 minuti.
3: Un flusso continuo di informazione su Giornale Radio, la radio libera di informare.
4: Cosmo 2050, la tua bussola per l'infinito e oltre.
5: E allora eccoci ancora insieme per il finale di Cosmo 2050, ben ritrovate e ben ritrovati all'ascolto da parte di Francesco Massardo. E allora siamo pronti a ripartire l'ultima mezz'ora che trascorriamo insieme qui su Giornale Radio. Torniamo a dedicarla ai temi della tecnologia, dell'innovazione, soprattutto applicata al mondo del lavoro e delle aziende, tra pochissimo con un esperto del settore, e poi chiuderemo tornando a puntare gli occhi verso il cielo. Qualcuno ha anche scorto qualche aurora boreale a bassa quota nell'ultima settimana a merito dell'attività solare, ma c'è tanto altro da commentare per i cieli di giugno. E noi siamo pronti a ripartire anche dalla nostra musica, un altro pezzo da ascoltare insieme per poi rientrare con le nostre interviste. Keen su Giornale Radio, questa è Somewhere Only We Know.

0: E allora eccoci ancora insieme con Cosmo 2050 verso il finale di trasmissione, ma abbiamo modo di parlare anche del mondo del lavoro e dell'innovazione, di cui parliamo spesso ovviamente su queste frequenze in questa trasmissione, ma che deve coinvolgere tutti, ed è un tema che può sembrare, come dire, banale, anche populista detta così, ma che in realtà è tutt'altro che vicino alla realtà. Solo il 21% dei lavoratori si sente coinvolto sul posto di lavoro, ed è una percentuale che in Italia scende addirittura al 10%, e però ci sono come dire dei rimedi possibili, ad esempio una vera e propria rivoluzione nel lavoro dei manager. Questa è la tesi che porta avanti l'OMIT, Osservatorio sull'innovazione manageriale del terziario, che è stata creata dal CFMT, Centro di Formazione Management del Terziario, noi abbiamo il piacere di avere con noi Nicola Spagnolo, direttore del CFMT. Grazie per essere con noi, bentornato.
1: Grazie a voi, buonasera.
0: Ecco, come dire, c'è chi sostiene che il progresso vada sempre avanti a prescindere, che noi possiamo esserne solo spettatori, e forse con la tecnologia, con le rivoluzioni tecnologiche, sarà così anche nel mondo del lavoro. Certo è che per abbracciare tutti insieme questa rivoluzione bisogna creare engagement, diciamo così, anche nei lavoratori. Il rischio di un lavoro che torni a essere alienante, come aveva detto Marx ai suoi tempi, in realtà con le nuove tecnologie sono assolutamente presenti tra noi. Deve partire dai manager il cambio di passo?
1: Ma indubbiamente deve partire dai manager, dopodiché però dobbiamo renderci conto che quando parliamo di progresso, a fare il progresso, anche laddove si parlasse di innovazione tecnologica, siamo noi stessi, sono gli uomini che generano il progresso. Questa accezione è fondamentale, dobbiamo partire da un presupposto condiviso, cioè la tecnologia e quindi anche gli strumenti dell'innovazione sono soltanto degli strumenti. Cioè il vero obiettivo deve essere quello di capire in che direzione dobbiamo andare come sistema paese, ma anche come sistemi aziendali, no? Il ruolo del manager è esattamente questo, avere chiari gli obiettivi e utilizzare gli strumenti delle innovazioni anche tecnologiche in funzione di un obiettivo molto molto preciso e determinato, intorno al quale peraltro, se è vero che la tecnologia è solo uno strumento, è altrettanto vero che occorre aggregare tutti gli attori dell'innovazione che coesistono in un'azienda. È vero che in questo momento coesistono più generazioni nella stessa azienda e quindi il manager deve innovare se stesso, non fosse altro che, come dire, utilizzando linguaggi diversi per ognuna delle generazioni coinvolte, ma deve cercare di aggregarle tutte intorno ad un obiettivo, e la tecnologia deve essere uno degli strumenti funzionali al raggiungimento degli obiettivi.
0: Come dire, credo di non dire nulla di rivoluzionario se dico che la tecnologia non è buona o cattiva, ma dipende dall'uso che se ne fa. Fare un uso consapevole della tecnologia passa sicuramente dalla formazione, questo è un aspetto fondamentale, ma anche dalla conoscenza dei mezzi che ci sono. In questo senso mi piace insomma ricordare che il CFMT nasce per affiancarsi ai soci di riferimento, Confcommercio e Manager Italia, e ha la possibilità, quindi contando una community molto ampia, circa 33.000 dirigenti per 13.000 aziende, di fare condivisione di informazioni, di raccogliere però quelli che sono gli impulsi del settore. Voi avete condotto un vero e proprio sondaggio che ha ottenuto diverse risposte. Il quadro che ne esce a livello di conoscenza di questi temi qual è?
1: Ma allora, intanto un tema di fondo. Ha ragione, il CFMT è un osservatorio privilegiato da questo punto di vista, e il quadro che emerge da uno dei nostri osservatori, che è l'osservatorio manageriale, l'osservatorio dell'innovazione manageriale, è un quadro che, come dire, da un lato ci restituisce uno spaccato contingente, magari anche allarmante, perché la situazione da cui viene che ha messo a dura prova le innovazioni manageriali degli ultimi anni, non fosse altro che la risposta al periodo post-pandemico è stata sempre una risposta non ancora accademica, no? Cioè non ancora studiata, quindi i manager hanno dovuto inventare, no, molte soluzioni, alcune delle quali hanno funzionato e altre meno. Però vede, c'è un aspetto molto importante. Quando noi parliamo di innovazioni manageriali e quindi ci misuriamo e misuriamo la percezione dell'innovazione, dobbiamo stare attenti ad una cosa che lei diceva molto bene prima, no? Lei diceva la tecnologia non è né buona né cattiva. Sì. Ecco, la formazione è esattamente la stessa roba. Cioè la formazione è neutra, non ha valore. Cioè la formazione assume valore in termini di efficacia solo se rapportata ad un obiettivo, altrimenti di per sé è neutra. È un po' come le vitamine, no? Cioè se io prendo un complesso vitaminico magari non mi farà male, però se ho bisogno della vitamina B12 devo assumere vitamina B12, devo sapere quali sono gli obiettivi, e la formazione diventa lo strumento attraverso costruire le skills necessarie a me manager e all'intero team per raggiungere quegli obiettivi. Ecco, quello che è indispensabile è capire in che direzione vogliamo andare come sistema paese, come sistema organizzativo aziendale e come persone individuali. La formazione è funzionale se sappiamo in che direzione dobbiamo andare, è un po' come una strada, ecco, come la strada che sto percorrendo io. La macchina da sola non sa in che direzione io voglio andare, sono io che determino la direzione della macchina. La formazione è esattamente la stessa cosa.
0: Ed è, come dire, per concludere il ragionamento, il motivo per cui la tecnologia non andrà mai a sostituire realmente l'apporto umano, perché la formazione è ancora difficile affidarla, come dire, alle macchine, passa dal rapporto umano necessariamente.
1: In questa accezione diventa assolutamente un passaggio indispensabile quello attraverso il rapporto umano, anche perché vede, noi siamo abituati a pensare alla formazione intanto immaginandola solo come formazione formale, invece non è vero, la formazione ha tre gambe, no? È una formazione che può essere formale, informale o non formale, quindi anche quello che noi apprendiamo nel corso della nostra vita in contesti diversi da quelli professionali vanno riportati in ambito professionale. Le faccio un esempio, io non sono mai stato un creativo, ma ho due figli e quando loro erano molto piccoli io ho imparato ad essere creativo inventando storie, costruendo con i Lego castelli, no? Portata nel contesto aziendale fa sì che si possa sviluppare una cultura creativa all'interno dell'azienda, molto funzionale all'innovazione, quantomeno al recepimento dell'innovazione e del cambiamento. Ecco, queste accezioni sono fondamentali se si vuol capire in che direzione dobbiamo andare, perché poi dopodiché c'è un altro aspetto che suddivide molto la formazione, no? C'è la formazione che è orientata al saper fare, ecco, quel tipo di formazione è funzionale a qualcosa che io non sapevo fare e posso imparare a fare. Questa può essere eterodiretta, cioè io in azienda inserisco un nuovo software e impongo, tra virgolette, ai miei collaboratori di imparare ad utilizzarlo. Basta un corso, no? Un webinar e io imparo a utilizzare quel software. Quel tipo di formazione, però, è un tipo di formazione che ai manager cambia poco. I manager non hanno bisogno, quantomeno solo, di imparare a fare. Hanno bisogno di imparare ad essere diversi rispetto a prima, perché la loro funzione è assorbita in un nuovo paradigma economico. VUCAD, in cui la tecnologia e anche la possibilità di essere sostituiti da un'intelligenza artificiale è sempre più elevata. E allora cos'è che non può essere dell'essere manager, che non si apprende con un corso, si apprende con un percorso e soprattutto non può essere eterodiretta. Se io voglio cambiare il mio modo di essere rispetto al mondo, devo innanzitutto deciderlo io. Questa decisione è il presupposto perché io possa intraprendere un percorso di cambiamento che non si fa soltanto guardando un webinar, mi spiego, ed è per questo che in CFMT non ragioniamo per singolo corso, ragioniamo per learning path. Questo elemento consente una visione molto più lungimirante sia del manager che dell'azienda in cui esso è occupato. Tenendo peraltro presente che l'obiettivo aziendale qual è? Per definizione l'obiettivo di un'azienda qual è? Perdurare nel tempo oltre le persone. Quindi il vero scopo di un manager non è tanto apprendere a innovare se stessi, quanto far sì che l'apprendimento passi da apprendimento individuale ad apprendimento organizzativo, affinché la capacità di innovazione e di cambiamento del singolo manager, certo, pervada l'intero. Solo in quel momento l'impatto dell'innovazione all'interno dell'azienda assume vigore, perché altrimenti diventa patrimonio soltanto di un individuo, fosse anche un manager.
0: È chiaro, questo spiega insomma credo tanto di quello che abbiamo detto. Grazie a Nicola Spagnuolo del CFMT per essere stato con noi. Insomma, i temi dell'innovazione si può affrontare da diversi punti di vista, quello di una condivisione sempre più compatta tra lavoratori e manager è sicuramente un fattore trainante. Noi ripartiamo dall'ultimo pezzo di questa puntata, poi chiudiamo sull'osservazione dei cieli, come spesso facciamo, per tornare sulla scienza spaziale. Allora ci andiamo ad ascoltare Lady Gaga, questa è Glamorous Life.

0: E allora eccoci giunti davvero in fondo a questa puntata di Cosmo 2050, ma non potevamo lasciarvi senza aver anche raccontato cosa offrono i cieli di giugno, che è un mese chiaramente particolare perché è il mese in cui le giornate, almeno in questa parte del mondo, raggiungono la massima lunghezza con il solstizio del 21, ed è anche un mese di transizione ovviamente tra i cieli, chiamiamoli primaverili, e quelli estivi, con le particolarità che tornano ogni anno. Poi ci sono, come dire, quelle di questo mese in particolare che ci facciamo raccontare direttamente dal nostro Walter Riva, il direttore del mensile della rivista di Cosmo 2050. Ciao Walter, buon weekend, bentornato.
1: Grazie Francesco, buon weekend a te e agli ascoltatori.
0: Insomma, giugno offre, come dire, appuntamenti fissi e qualche speciale per questa edizione. Il solstizio e l'arrivo dei cieli estivi sono una novità fino a un certo punto, sono più o meno sempre quelli da quando osserviamo il cielo, ma è sempre bello e interessante ricordarlo.
1: Sì, assolutamente, il 21 giugno, solstizio d'estate, al mattino verso le 10:40, insomma, il centro del sole raggiungerà il tropico del Cancro, diciamo, e quindi insomma questo segna l'inizio dell'estate astronomica, cioè quel giorno il cielo raggiungerà la massima altezza sull'orizzonte, sopra il punto cardinale sud, e la notizia è che dal 22 giugno, in realtà da insomma qualche giorno dopo sarà più evidente, le giornate cominceranno ad accorciarsi. Sembra strano, ma insomma non abbiamo neanche ancora fatto il gusto all'estate, ma astronomicamente ecco l'estate starà già finendo a fine giugno. In realtà sappiamo tutti che almeno dal punto di vista climatico, anzi, sarà appena all'inizio, e soprattutto anche dal punto di vista delle vacanze, delle ferie.
0: Sì, è così. Peraltro però, al di là di questi appuntamenti su cui magari poi torneremo anche più vicini sotto data, diciamo così, ci sono, cioè

0: una spettacolare congiunzione, in arrivo in realtà anche prima del solstizio, tra due dei pianeti più affascinanti. Ora non spetta a me deciderlo, però Venere e Giove, che, come dire, saranno i grandi protagonisti prima del Sole, diciamo, nei cieli di giugno, appunto.
1: Eh sì, e proprio tra l'altro in queste sere, nelle sere della prossima settimana, perché tra l'8 e il 10 giugno, o forse la sera in cui sarà più evidente sarà il 9, Venere e Giove prospetticamente sembreranno molto vicini fra loro, quindi saranno in congiunzione. È molto bello da vedere perché sono due pianeti molto luminosi, però sarà un po' bassa questa congiunzione e verrà subito dopo, cioè per vederli bisogna subito dopo il tramonto del Sole avere un orizzonte molto libero a occidente, a ponente. E se saremo bravi, fortunati, non ci sarà foschia, avremo un orizzonte veramente libero, sotto loro due, ancora più in basso, si potrà scorgere Mercurio addirittura, ma appena 5 gradi sopra l'orizzonte, quindi ecco, per vedere Mercurio bisognerà essere appunto bravi e fortunati. Venere e Giove invece è una, ma già in queste sere si potranno vedere, sì, ovviamente salvo condizioni meteo permettendo, ma...
0: Walter, abbiamo ancora giusto qualche minuto, se vogliamo lasciarci con una chicca, un qualcosa di particolare ancora che è da segnare per chi fosse all'ascolto. Insomma, cieli di giugno offrono anche condizioni atmosferiche solitamente migliori, quindi insomma ne vale davvero la pena.
1: Sì, guarda, due cose veloci. È vero che le notti sono le più brevi dell'anno, però il 17 giugno Venere e Giove saranno ormai un po' allontanati, però ci sarà la luna da quelle parti, quindi quella sera una bella falcetta di luna farà compagnia appunto ai due pianeti che si saranno incontrati una decina di giorni prima. E poi diciamo così che c'è un po' uno scambio di triangoli a giugno, nel senso che le stelle del triangolo estivo, Vega, Deneb e Altair, in un certo senso prendono il posto di quelle del triangolo primaverile, Arturo, Spica e Regolo. Queste ultime tre saranno a occidente, tenderanno ad andare a occidente, e invece a oriente ci saranno appunto le tre belle d'estate che poi domineranno il cielo estivo e anche in parte quello autunnale.
0: E allora insomma per tutto il resto non vi resta che rimanere collegati con noi, perché parleremo di tutto questo e di tanto altro. Sarà un'estate poi segnata da un grande avvenimento astronomico di cui vi abbiamo già parlato, ma di cui parleremo anche con Walter più avanti. Walter, grazie per essere stato con noi, un buon weekend e a presto, grazie ancora.
1: Grazie a voi e buone stelle di giugno.
0: E allora noi siamo veramente verso la conclusione, vi dovevamo il nostro appuntamento mensile con l'osservazione, ma per tutto il resto vi do appuntamento fra 7 giorni, una nuova edizione, una nuova puntata di Cosmo 2050 con altri ospiti, con altre curiosità, altri approfondimenti. Devo ovviamente ringraziare, prima di salutarvi, Giorgio Berselli in regia, ma davvero mi prendo qualche secondo in più del solito per ringraziare tutti voi. Sappiamo che Giornale Radio è per molti una scelta, e sceglierci anche nel weekend con la nostra programmazione, con i nostri approfondimenti, vi fa ancora più onore, ci fa ancora più piacere. Per il nostro approfondimento dedicato alla scienza e alla tecnologia è tutto, ma vi ricordo appunto che siamo anche nelle repliche del weekend, qualcuno ci starà ascoltando dalle repliche, e saluto anche gli ascoltatori domenicali. Il palinsesto di Giornale Radio vi offre tanto altro, dalla cultura alla politica all'approfondimento. Rimanete con noi. Da Francesco Massardo per il momento e solo per il momento è tutto, in attesa di nuove puntate, di nuovi approfondimenti. Vi auguro un buon weekend, un buon giugno e soprattutto un weekend stellare. A presto.
2: Il punto G di Giuliano Guida Bardi.
3: Torna in onda Il punto G, il programma di Giuliano Guida Bardi che scava nell'attualità e la racconta come nessuno. Gli articoli della stampa italiana e internazionale della settimana appena trascorsa, riletti con interpretazioni e analisi inedite. Un viaggio tra ospiti illustri, politici, scrittori, filosofi del contemporaneo, pensatori e protagonisti della scena mondiale. Ogni domenica dalle 7 alle 9 su Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di giugno è in edicola con il nuovo numero. Un'edizione per tutti i grandi ragazzi che vivono la passione per lo spazio. La cover story è dedicata alle luci artificiali che spengono il nostro cielo notturno. Tema del mese, l'intelligenza artificiale aliena e il paradosso di Enrico Fermi. E poi il ritorno degli spazioplani, una nuova gara tecnologica mondiale erede della storia degli shuttle. In chiusura il dopo Artemis 2. Leggete Cosmo 2050 di giugno, in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
1: Le notizie non aspettano, tu nemmeno. Giornale Radio è informazione in diretta. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Cronaca, politica, economia, sport, vita quotidiana. I fatti con contesto e chiarezza. Se vuoi capire cosa succede, ascoltaci dove vuoi. In FM, in DAB, sull'app Giornale Radio e su giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Sono le 19 e 2 minuti.
1: Giornale Radio News.
2: Buonasera dalla redazione.
3: Apriamo con la cronaca di 3 vittime e 2 feriti. Il bilancio definitivo dell'esplosione che all'alba ha raso al suolo una palazzina a Porto Sant'Elpidio in provincia di Fermo. Dopo una giornata di soccorsi senza sosta, i vigili del fuoco hanno recuperato il corpo dell'anziana donna che risultava dispersa, mentre il figlio, soccorso ancora in vita, è deceduto poche ore dopo in ospedale. La terza vittima è un uomo di 47 anni che abitava nell'appartamento sovrastante. L'ipotesi principale resta quella di una fuga di gas, mentre la procura e i tecnici lavorano per accertare le cause dell'esplosione.
2: Nuova escalation del conflitto tra Russia ed Ucraina. Centinaia di droni ucraini hanno preso di mira l'area di San Pietroburgo nelle ore successive alla chiusura del Forum Economico Internazionale e alle dichiarazioni di Vladimir Putin, che ha escluso un incontro con Volodymyr Zelensky. Le autorità locali hanno invitato la popolazione a non lasciare le proprie abitazioni mentre proseguono le operazioni di difesa. Sul fronte diplomatico, Donald Trump invita le parti a trovare autonomamente una soluzione al conflitto, mentre Zelensky è atteso domani a Londra per incontri con Starmer, Macron e Merz.
3: E dalla Spagna, Papa Leone XIV rilancia il suo appello contro la guerra, definendo superato il concetto di guerra giusta nell'epoca delle moderne capacità distruttive. Parole che arrivano mentre la crisi tra Stati Uniti e Iran resta al centro dell'attenzione internazionale. Il CENTCOM annuncia raid contro postazioni radar iraniane e l'abbattimento di 4 droni nel Golfo. Trump si dice convinto che Teheran sarà costretta a un accordo, mentre la Repubblica Islamica chiede lo sblocco di almeno metà dei suoi beni congelati nell'ambito dei negoziati per la pace.
2: Ultima chiamata per l'elezione dei sindaci in 42 comuni italiani. Domani e lunedì si vota per i ballottaggi delle amministrative 2026, decisivi per assegnare le ultime poltrone da primo cittadino rimaste in sospeso dopo il primo turno. Riflettori puntati sui 6 capoluoghi ancora senza sindaco: Agrigento, Arezzo, Chieti, Lecco, Macerata e Trani, dove si giocheranno le sfide più attese di questa tornata elettorale.
3: E nuova proroga per il taglio delle accise sui carburanti. Il governo ha esteso fino al 3 luglio gli sconti su benzina e gasolio per contenere l'impatto dei rincari su famiglie e imprese. Resta invariato il bonus dei 5 centesimi sulla benzina, mentre per il diesel lo sconto viene ridotto della metà, passando da 10 a 5 centesimi al litro. Le risorse necessarie, quasi 150 milioni di euro, arriveranno dall'extragettito IVA incassato a maggio.
2: La Formula 1, Andrea Chimi Antonelli continua a stupire. Il 19enne pilota della Mercedes partirà dalla pole position nel Gran Premio di Monaco dopo aver firmato il miglior tempo nelle qualifiche davanti a Verstappen ed Hamilton. Per Antonelli arriva anche un record storico: è il più giovane poleman di sempre nel Principato, superando il primato che apparteneva a Charles Leclerc. Il monegasco scatterà dalla seconda fila con la Ferrari.
3: È tutto, buon proseguimento di serata.
4: Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Delitto e castigo, storie di chi ha sbagliato e ha trovato la forza di ricominciare. Il racconto di vite spezzate e poi ricucite, di errori che diventano lezioni, di silenzi che si trasformano in parole. Un programma di Max Rigano e Angelo Iuri Aparo. Delitto e castigo, delitto e castigo. Perché ogni storia merita una seconda possibilità.
5: Buonasera a tutti, cari radioascoltatori. Bentornati a Delitto e Castigo qui a Giornale Radio, la radio libera di informare. Vi ricordo, come sempre, che la nostra trasmissione può essere poi riascoltata su www.giornaleradio.fm, ma parte dei contenuti, degli spunti che sentirete anche questa sera sono reperibili su www.trasgressione.net e su www.vocidalponte.it. Come sempre mi accompagna in questa avventura il professor Iuri Aparo. Benvenuto Iuri.
6: Buonasera.
5: E quest'oggi abbiamo in questa serata un magistrato, la dottoressa Roberta Cossia, che è un magistrato di sorveglianza. Benvenuta.
7: Buonasera.
5: Allora, intanto la presentiamo. È magistrato del 1992, gli anni caldi dell'uccisione di Falcone e Borsellino. Come prima sede viene assegnata a Caltanissetta, dove ha svolto le funzioni di giudice delle indagini preliminari presso il Tribunale, oltre a quella di pretore del lavoro. Nel 96 rientrata a Milano, dove ha svolto le funzioni di giudice per le indagini preliminari, appunto, fino al 2003, quando è poi passata al tribunale di sorveglianza in funzione appunto di magistrato di sorveglianza. Nel 2017 è stata trasferita su sua richiesta al tribunale per i minorenni, dove è stata presidente del collegio penale sino al 2022. Infine ha deciso di tornare al tribunale di sorveglianza, dove si trova tuttora. Benvenuta, dottoressa. Allora, prima di tutto, spieghiamo che cosa fa chi è e cosa fa un magistrato di sorveglianza.
6: Buonasera, intanto vi ringrazio per questo spazio. La funzione magistrato di sorveglianza non è nota neanche mediamente ai nostri colleghi, quindi figurarsi il resto del mondo. Non è nota perché si occupa di una fase che anche durante l'università non è particolarmente focalizzata, è la fase dell'esecuzione della pena, cioè a dire la fase che segue alla definitività della sentenza, cioè nel momento in cui la sentenza diventa definitiva si apre il poi, il cosa succede. A seconda poi che la persona che ha avuto una condanna sia libera o detenuta, segue una strada che è quella del possibile accesso alle misure alternative, e la funzione del magistrato di sorveglianza è quella di verificare, il grado di pericolosità del soggetto e di decidere eventualmente se concedere o meno una misura alternativa alla detenzione, che quindi può essere declinata in vari modi. Può essere una misura semi-detentiva come la semi-libertà, oppure in maniera più restrittiva una detenzione domiciliare, che si declina in varie forme a seconda della situazione in cui si trova il soggetto, oppure la misura più ampia, quella dell'affidamento in prova al servizio sociale, che può essere anche di natura terapeutica se la persona ha problemi di tossicodipendenza. Diciamo quindi la funzione del magistrato di sorveglianza è quella di fare delle prognosi, cioè di valutare prognosticamente, esprimere delle prognosi sulla base di elementi che dovrebbero confortare questo giudizio circa il rischio che la persona possa continuare a commettere reati oppure no. Questo è.
5: Cosa importante quindi è che lei, nella declinazione della sua attività professionale, deve necessariamente confrontarsi anche con persone come il professor Aparo. Iuri Aparo, lei di conseguenza ha deciso di far sentire la voce di un magistrato di sorveglianza oggi, proprio perché il ruolo che lei declina all'interno delle carceri comunque necessita di un rapporto, di una relazione con un magistrato di sorveglianza. In come pone in essere questa attività? Come si svolge? Che cosa fa lei quando si rivolge al magistrato di sorveglianza? Che cosa presenta?
7: Ma innanzitutto devo dire, con necessaria umiltà in questo caso, che lo psicologo del Ministero della Giustizia tendenzialmente non è previsto che parli direttamente col magistrato di sorveglianza.
5: Quindi fa una relazione?
7: Sì, una relazione che oltretutto viene
5: scritta,
7: viene scritta e viene messa insieme con la relazione che fanno altri operatori, cioè l'assistente sociale e l'educatore. Quindi al magistrato di sorveglianza arriva una relazione complessiva dove l'opinione dello psicologo è una delle parti. Questo non toglie che ci sono alcuni magistrati con cui, visto i miei quasi 50 anni di esperienza in carcere, io ho una relazione più
5: consolidata.
7: Intima. Sì, e lei, la dottoressa Roberta Cossia, è tra questi magistrati.
5: Dottoressa, come si trova lei quando si deve relazionare con degli psicoterapeuti, con degli specialisti, con dei medici? Perché poi, come diceva lei prima, la prognosi è una cosa anche, aleatoria, no? Magari delle volte può essere una prognosi corretta, delle altre volte magari meno. Ecco, lei come si barcamena di fronte?
6: Ecco, appunto, quando ho iniziato a fare questo lavoro sono passata quindi da un settore più giudicante, diciamo, più giurisdizionale nel vero senso della parola. A questo tipo di funzione sono rimasta un po' spaesata, se devo dire la verità, perché non è uguale. Richiede, io adesso non vorrei sembrare presuntuoso, però richiede un po' di doti anche di intuizione, l'intuizione, di empatia. Sedersi davanti a un detenuto, farlo parlare, cercare di capire che persona è e cercare di cogliere anche degli aspetti magari che poi magari vengono confermati più o meno dalle relazioni che vengono poi prodotte dall'equipe, che si avvale anche l'equipe trattamentale del carcere, si avvale anche del parere poi di chi svolge dei gruppi come il gruppo della trasgressione. Ma in generale questo tipo di impressioni sono importanti, sono molto importanti, tanto che questo io dico sempre non è un lavoro che potrebbe mai fare un'intelligenza artificiale, perché è un lavoro che richiede, è fondamentale anche
5: l'aspetto umano.
6: Sì.
5: Senta, ma dottoressa, mi spieghi una cosa, lei come fa a conciliare questa attività con il timore diffuso che c'è oggi nella società di persone che con un ricco curriculum di rapine e altri reati poi magari vengono messi in libertà? La sostengo, diciamo, la supporto con un altro dato. Il nostro paese è un paese in cui nel 2025 ci sono stati in totale 354 omicidi, ma è il dato più basso dalla nascita del Regno d'Italia, dal 1861. Però noi abbiamo una comunicazione in cui invece praticamente si fa passare il messaggio che deve avere paura di uscire di casa perché ti potrebbero colpire dei cecchini. Quindi c'è una divaricazione forte tra la realtà e la realtà descritta dai media. Ecco, a fronte di tutta questa condizione, lei come fa a decidere?
6: Ecco, come faccio a decidere?
5: Ecco, allora, questo colpo di tosse già dice.
6: Sì, sì. No, e come facciamo a decidere e come faremo a decidere, se posso essere sincera, siamo anche preoccupati di quello che verrà, se verrà. Speriamo che non venga, colgo l'occasione per dirlo, perché è proprio un settore della magistratura questo che porta con sé un rischio che è costante, un rischio di non aver capito, un rischio di non aver percepito, un rischio di non aver visto delle fragilità che sono rimaste nascoste a tutti. E il rischio non è tanto e non è solo il fatto che la persona magari poi torni a commettere delitti, ma magari che ci possano essere delle vittime, il peso della responsabilità te lo porti dietro poi per essere stato tu quello che ha aperto lo spazio, l'ha aperto la porta a una persona che ritenevi fosse in grado di sostenere questa apertura, no? E io nella mia carriera mi è successo una sola volta che uno dei miei, diciamo, dei miei clienti, se vogliamo metterla così, una delle persone che erano sottoposte, diciamo, alla mia vigilanza, peraltro una pena molto bassa, 6 mesi, è uscito, nessuno aveva capito che era
5: ancora potenzialmente pericoloso.
6: Sì,
5: c'è
6: molto
5: stata una
6: pericoloso, sì, no, ha ucciso una donna con in braccio un bambino davanti all'asilo, insomma, diciamo che questo, il peso di questa responsabilità io me lo porto dietro, anche se aveva una pena di 6 mesi. Era una persona teoricamente normoinserita, diciamo, come diciamo noi, no? Con un lavoro, con una vita, con una compagna. In realtà questa compagna era separata, nessuno aveva capito la sua situazione, e la sera che ci hanno chiamato per dirci che aveva dichiarato che era intenzionato a uccidere la moglie, abbiamo cercato di fermarlo e non siamo riusciti, e per ragioni che vi evito. Comunque di fatto la responsabilità è mia. E non è tanto il fatto di aver sbagliato giudizio, il peso che ti porti dietro è quello delle vittime che sono rimaste appunto colpite. La responsabilità è nostra. Come si fa a esprimere un giudizio e che lavoro si fa è difficile da spiegare. Ripeto, è una combinazione tra impressioni personali, cercare di costruire un rapporto in qualche maniera, diciamo così, il più possibile
5: umano
6: con le persone, leggere le relazioni, provare a capire le fragilità e cercare di intervenire.
5: Insomma, il vostro ruolo, dottoressa, è anche quella di, oltre che applicare la legge, di comprendere l'anima della persona che avete di fronte, cioè le sue potenzialità futuribili, sia in un senso, cioè in un senso del rispetto del diritto, sia potenzialmente nell'individuare un potenziale pericolo, perché magari ritenete quella persona non ancora adeguata, non pronta.
6: Ecco, posso solo dire mezza cosa soltanto questo, non è una questione di bontà o di maggiore clemenza, non è questo. Dico che negli anni che sono seguiti alla riforma dell'ordinamento penitenziario si è ampiamente dimostrato che questo è un diciamo è una maggiore sicurezza per tutti. L'abbattimento del tasso di recidiva attraverso la fruizione delle misure alternative è imponente. Siamo passati da una recidiva dell'80% a una recidiva che non arriva al 10%.
5: Era intorno al 7%.
6: Era intorno al 7%. Un po' di più per le tossicodipendenze che hanno un problema diverso, però comunque stiamo parlando di un abbattimento vistoso. Cosa vuol dire? Che noi rimettiamo in circolazione persone che non delinquono, mentre prima, arrivando alla pena fino all'ultimo momento, come molti vorrebbero che tornasse ad essere, il tasso di recidiva era l'80%, quindi significava rimettere in circolazione persone
5: pericolose. Mi spiace dire a coloro i quali ci ascoltano che noi stiamo, come dire, producendo una serie di dati che in qualche modo confutano la narrazione quotidiana di un paese che affonda nel pericolo sociale. In realtà noi abbiamo un numero di recidive decisamente più basse, drasticamente ridotte, abbiamo anche un basso numero di omicidi rispetto agli anni scorsi. Quindi insomma il sistema giustizia, per sempre perennemente messo sotto accusa, in realtà fornisce in modo peritato, quindi in modo misurato, anche dei risultati. Professore, la vedevo agitata.
7: Sì. No, io stavo dicendo che è stato sottolineato dalla dottoressa Cossia la funzione del giudicare, dell'intendere, del valutare, però, e lo dico in forma dialettica, che tu ritengo che il magistrato di sorveglianza tra i suoi compiti abbia anche quello di avere un rapporto con il detenuto, non solo di valutare, diciamo, sulla base delle carte, sulla in pratica quello che dico è che il magistrato, a seconda del tipo di rapporto che ha col detenuto, induce il detenuto ad avere un comportamento piuttosto che un altro. Quindi ci vorrebbero molti più magistrati di sorveglianza, perché in pochi ci si limita a valutare le probabilità che il detenuto rispetti o non rispetti il provvedimento. Se invece i magistrati fossero in numero maggiore, avessero una formazione più consona alla questione, il magistrato potrebbe cominciare ad avere un rapporto col detenuto tale da innanzitutto fare in modo che il detenuto cambi l'immagine dell'autorità, perché è l'immagine che la persona ha dell'autorità.
5: Però, prof, scusi, pensiamo al caso di Via Padova a Milano. Un immigrato, credo sudamericano, che era già recidivo, aveva già commesso tutta una serie di reati e è stato rimesso in libertà, e insomma questa persona poi ha ucciso una giovane ragazza. Ora mi metto nei panni di coloro i quali assumono e asseverano che la tutela dei cittadini non viene garantita con queste modalità, però noi in realtà citiamo un caso e gli altri 100 non li citiamo.
7: Qua stiamo parlando di statistiche, io sto parlando di un'altra cosa, provo a dirla in modo secco. Ritengo che il magistrato non si debba limitare a giudicare le probabilità che la persona torni a delinquere oppure no. Ritengo, e la legge mi dà ragione, che il magistrato abbia il compito, non l'opzione, di avere un rapporto con il detenuto. Questo sto dicendo, e a supporto di quello che sto dicendo aggiungo che il detenuto che ha con il magistrato un rapporto è un detenuto meno motivato a farsi gli affaracci suoi e a tradire.
5: Chiarissimo.
7: Quindi la Roberta la,
5: l'ha detto chiaramente, un rapporto umano è la premessa per poter potenzialmente evitare che vi siano recidive.
7: È chiaro che fino a quando i magistrati sono 10 per 10.000 detenuti, questo rapporto non è possibile.
5: Ecco, è così. Noi ci stiamo girando attorno alla questione del referendum, ma poi lì andiamo a sbattere, perché inevitabilmente si decide di mettere mano alla giustizia, e però molti elementi di criticità non vengono indicati, tra cui per esempio la mancanza di magistrati, la mancanza di personale penitenziario, che sono elementi che poi costituiscono criticità sistemiche, che divengono poi, che si scaricano poi sui cittadini. Però siccome noi proviamo a guardare il bicchiere mezzo pieno, voglio far ascoltare, lo dico intanto al nostro regista Peter Bescapè, un pezzo di Leporello. Leporello è un progetto di musicoterapia che coinvolge i detenuti del carcere minorile di Bologna. È un raccontare le proprie emozioni, le speranze, i rimpianti, gli affetti in parole musiche, come il desiderio di riscatto dopo la presa di coscienza del binario su cui si stava conducendo la propria vita. Passo dopo passo bisogna andare avanti, a volte manca il fiato, le gambe sono pesanti e per restare in piedi mi spacco anche le ossa. Questa è una parte del testo di questi ragazzi, farei sentire un paio di minuti.

Non mi piace pensare al mio vissuto passato, dove sono nato, dove tutto lasciato. Ho nel cuore la terra di cui sono innamorato, mentre bene canto mi sento legato. Penso alle persone piene di rimpianti, le belle parole le dicono in tanti. Quante falsità, di cosa ti vanti? Facciamo i conti con i nostri sogni.

0: siamo salti mortali.
1: Allora, rientriamo in studio. Dottoressa, ha sentito cosa dicono questi ragazzi? Sono poche le cose importanti, apprezzare la vita e trattarla con i guanti. Questi sono ragazzi reclusi in questo momento in un carcere minorile, ma che scrivono un testo pregno di significato. Ecco, il lavoro di un carcere minorile deve andare in questa direzione, cioè quella di sviluppare la coscienza di questi ragazzi. È uno sforzo apprezzabile.
2: Ma certamente, io dico che il minorile è ancora un settore a sé, rispetto all'adulto c'è anche il tema dell'adolescenza, della difficoltà di diventare grandi, del fatto di non sapere più da che parte girarsi. Non ci sono più contesti gruppali di appartenenza, una volta c'erano i contesti politici, oggi non c'è più nemmeno questo. I ragazzi sono veramente soli e credo che l'espressione, diciamo, di sé, che paradossalmente in carcere gli viene offerta e magari fuori no, è un momento liberatorio, catartico per loro, dove riescono finalmente a dire qualche cosa che non sono mai riusciti a dire a nessuno e magari hanno espresso in termini di aggressività verso l'altro, anche gratuita, a volte senza neanche un senso, neanche l'intento predatorio, diciamo così, ma proprio solo una rabbia che non sanno da che parte dirigere. Apprezzare la vita e trattarla con i guanti. Loro fino a che non entrano in carcere non hanno questa percezione, che non la stanno trattando con i guanti. Hanno la percezione di dover saltare la fila, di arrivare prima degli altri, hanno questo come urgenza, no? E ripeto, in un contesto di grandissima solitudine, dove noi non siamo stati in grado di intercettare le difficoltà. Parlo anche del Covid, dell'ultimo periodo. Ma la mia esperienza al tribunale per i minorenni è stata di ragazzi estremamente soli.
1: Sa che stamattina ho sentito un contributo di un allenatore di calcio, mi pare fosse l'allenatore del Cagliari, che sostanzialmente ha detto: io ho tanti ragazzi che appartengono alla generazione Z e sono talmente fragili che basta un applauso, un fischio, un insulto per demotivarli profondamente. Noi allenatori dobbiamo decidere se abbattere i muri o se creare, quindi o creare ponti o tirare su dei muri. Ci si ritrova?
2: Ah, certamente, è una fase della vita, ci siamo passati un po' tutti, dura per tutti, no? Non sai da che parte andare, non sai chi sei, se sei, che cosa sarai, che cosa diventerai, dove ti aggrapperai, non lo sai. È difficilissimo, quindi è un momento di fragilità estrema. Ed oggi io credo i ragazzi, proprio per questa estrema solitudine, sono particolarmente fragili, particolarmente vulnerabili. Quindi basta pochissimo per distruggere un'autostima già di per sé molto, molto fragile. Ecco perché forse diceva queste parole l'allenatore del Cagliari. Io penso questo, che il fatto di non avere più punti di riferimento esterni, gruppali, rendono veramente difficilissima la vita e facilissimo crollare.
1: Perché i giovani oggi, secondo lei, sono così fragili? Che risposta si è data, se si è fatta questa domanda?
3: Me la faccio, visto che lavoro in carcere e anche...
1: Lei lavora anche al Beccaria di Milano?
3: Sì. Io ritengo che oggi si viva nella paranoia, perché ci si sente minacciati da chi viene vissuto come nemico, perché ha un'altra faccia, perché viene da lontano. Lo dicevo prima alla dottoressa Cossia mentre venivamo in macchina: il mondo ha bisogno di equilibri nuovi che tengano conto del fatto che non possiamo più chiuderci ciascuno nel proprio territorio guardandoci dagli altri. Se non si tiene conto del fatto che il mondo oramai è tale per cui siamo tutti nella casa degli altri, l'Africa, in Europa, l'Asia, eccetera.
1: Ma ha inciso, secondo lei, il mondo, l'accesso al mondo digitale, cioè il mondo del web, che crea un mondo diverso da quello reale?
3: Incide sicurissimamente anche quello, perché il mondo digitale, l'informatica, contribuisce a rimpicciolire il mondo, cioè a rendere che io so in Alaska quello che accade in Giappone o in Australia. Rimane comunque il fatto che il mondo è piccolo, e un mondo piccolo induce le persone a difendersi da chi ti minaccia, e quindi questo, di questo hanno bisogno i giovani, di essere rassicurati.
1: Il mondo è piccolo, troppo piccolo per noi. Un attimo di pubblicità, poi rientriamo in studio.
0: Giornale Radio.
4: C'è un'Italia che ogni giorno si racconta. Noi di Netwig siamo lì, dove batte il cuore dei territori, con 14 televisioni regionali e una nazionale. Un ecosistema di media che informa, unisce e valorizza il paese. Netwig, la forza della comunicazione global.
5: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
6: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
5: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
6: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
7: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: c'è sempre un dettaglio che sfugge, un'ombra che si allunga oltre i fatti, un segreto nascosto tra le pieghe del tempo.
1: Il lato oscuro della verità non offre certezze facili, ma domande che scavano in profondità. Daniele Biacchessi ricostruisce i grandi enigmi della cronaca nera, seguendo le tracce dimenticate, le prove mai raccontate, le verità che emergono quando la luce non basta più. Ogni suono, ogni parola, ogni silenzio prende forma grazie al sound design di Peter Bescapè.
0: Il lato oscuro della verità è il viaggio dove i misteri trovano una nuova voce. Ascoltalo ogni domenica dalle 17 alle 18 su Giornale Radio.
1: Perché la verità, a volte, vive nel buio.
2: Sono le 19 e 32 minuti. Giornale Radio.
3: Meteo. Nelle prossime ore serali e notturne tempo di nuovo asciutto ovunque, con cieli sereni al massimo poco nuvolosi. Nella mattinata di domani l'alta pressione andrà ulteriormente rinforzandosi, favorendo un ampio soleggiamento da nord a sud e anche un aumento termico. In giornata ancora cieli sereni o poco nuvolosi praticamente su tutto il territorio nazionale, senza particolari disturbi da segnalare, salvo per qualche isolato temporale sulle Dolomiti. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona serata da Federico Brescia.
4: Guidare informati. Guidare informati.
5: Ben trovati dalla redazione di Giornale Radio alle notizie di transitabilità. Sulla 2 diramazione Napoli, per lavori attivo un restringimento di carreggiata con chiusura alternata delle corsie di emergenza, marcia o di sorpasso in funzione delle esigenze derivanti dall'esecuzione dei lavori con limite di velocità di 60 km orari. In Friuli Venezia Giulia, per lavori connessi alla gestione degli impianti tecnologici sulla tratta A Sistiana Rabugliese all'altezza del chilometro 34 è chiusa la corsia di sorpasso in direzione Italia. Sulla statale 28 del Colle di Nava, per lavori dal chilometro 96 al chilometro 96.400 è attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere, imposto il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Per il momento è tutto, restate su Giornale Radio, la radio libera di informare.
6: Delitto e castigo, storie di chi ha sbagliato e ha trovato la forza di ricominciare. Il racconto di vite spezzate e poi ricucite, di errori che diventano lezioni, di silenzi che si trasformano in parole. Un programma di Max Rigano e Angelo Iuri Aparo. Delitto e castigo. Delitto e castigo. Perché ogni storia merita una seconda possibilità.
7: Rieccoci di nuovo in studio, bentornati a Delitto e Castigo qui su Giornale Radio, la radio libera di informare, di nuovo con il professor Iuri Aparo e con la dottoressa Roberta Cossia, magistrato di sorveglianza. Dottoressa, la prima cosa che le chiedo è: lei ha mai avuto paura nell'esercizio di un'attività così complessa?
8: Sì, ho avuto molta paura. Ho avuto paura di sbagliare, ho avuto paura di prendermi delle responsabilità più grosse di me, ho avuto paura moltissime volte. E, quando mi hanno destinato in Sicilia è stato un periodo difficilissimo per me, perché sono stati uccisi da prima Falcone, poi Borsellino nel giro di 2 mesi, e noi eravamo stati destinati a Caltanissetta. Quindi sono partita che i miei mi salutavano come se stessi andando in Afghanistan, quindi ecco, nel momento in cui sono partito ho pensato che non sarei tornata. Poi è stata un'esperienza molto molto molto più bella, interessante, ricca di quanto non avessi mai immaginato, ma ho avuto molta paura, sì, molta paura di sbagliare, di prendermi delle responsabilità più grosse di me, senza rete. E colgo l'occasione per dire che questo è in particolare un mestiere che non è ancorato dei dati certi, è ancorato a delle prognosi, quindi certo, come dire, a delle ipotesi.
7: Ma ci sono degli ingredienti che secondo lei favoriscono un humus che porta poi le persone, anche minorenni o anche maggiorenni, a entrare nel mondo della devianza? E per caso, a suo giudizio, per quella che è la sua esperienza, ci sono differenze tra il mondo economicamente ricco e quello invece più in difficoltà, quello povero? Cioè contano le variabili ambientali?
8: Beh, le variabili ambientali contano sicuramente, perché sicuramente contano l'assenza di cultura, di patrimonio culturale, di formazione, questo conta. Però non è così, diciamo così, un rapporto di causa-effetto così diretto, non è così. Intanto, prima di tutto, vorrei anche cogliere l'occasione per dire una cosa che forse non è nota. Le donne continuano a essere una percentuale bassissima dei detenuti, sono il 4% dei detenuti totali. Sulla devianza femminile ci si è interrogati tantissimo perché le donne delinquono meno rispetto agli uomini. È cambiata la compagine sociale, è cambiata il ruolo sociale delle donne, è cambiato, non siamo più negli anni in cui erano confinate in ruoli domestici e quindi avevano meno accesso a carriere criminali, no? E allora perché? E lì le ipotesi che sono state fatte sono tante, anche bizzarre, a partire da Lombroso, che ci riteneva più cretine dell'uomo più stupide, diciamo,
7: cui comunque molti ancora oggi sappiamo si ispirano, però
8: esatto, cioè non è che è un pensiero proprio così, però ecco, a partire da queste teorie un po' più bizzarre, diciamo, siamo arrivati ad oggi senza avere una spiegazione molto chiara. Per me, ecco, forse l'idea che si è sviluppata potrebbe essere quella che vede nella devianza un colmare delle frustrazioni che non si riesce a colmare in altro modo. E le donne abituate da millenni a sopportare la frustrazione, ecco, diciamo così, perché nei secoli e nei millenni questo è stato, forse questa esigenza c'è di meno e prevale invece l'esigenza di cura, diciamo, del contesto, che è un po' considerato insito nella natura femminile. Prevale sia come condizionamento culturale, che poi determina anche un pensiero all'interno delle donne stesse, che se commettono delitti sono quasi sempre delitti commessi in forma gregaria, cioè a dire insieme al partner che magari in qualche maniera le coinvolge, ma la donna che fa la rapina a mano armata non c'è.
7: Ecco, vorrei capire, secondo voi, parto dal prof, il fatto che c'è una società liquida, come la definiva Zygmunt Bauman, no?
8: Sì.
7: Noto sociologo, e il fatto cioè che ci siano tanti ragazzi che commettono reati a volte senza avere neppure la cognizione del perché lo stanno facendo, ci induce a interrogarci su quali sono i valori che portano poi i ragazzi a compiere questi, cioè da che cosa arriva questa adesione alla devianza, professore?
9: Arriva dal fatto che si deve diventare forti e potenti in un mondo in cui ci si sente marginali. Questa marginalità è data dal fatto che in una società sempre più complessa, più complicata e sempre più ridotta, ristretta, dove il marocchino, il sudamericano, e l'italiano e l'albanese sono dentro lo stesso quartiere, tutti con un senso di forte marginalità. Quando ci si sente marginali, la prima occasione utile per diventare importanti ed essere riconosciuti come significativi viene presa al volo. Quindi questa è la ragione per cui i ragazzi accedono alla devianza. Per quanto riguarda le donne, diciamo che più si diventa ricchi e colti, e più si parifica anche, diciamo così, l'atto delinquenziale. Si parifica nel senso che femmine e maschi più o meno viaggiano in parallelo. Più si è ignoranti e maggiormente diventano centrali i valori di una volta in cui c'è il maschio che domina. A fare il delinquente è comunque una persona che in un modo o nell'altro si deve convincere di poter dominare. Se la donna è stata educata in una società povera a non dominare, prima di convincersi che può prendere una pistola e fare una rapina in banca, deve fare più strada di quanto possa fare un imbecille maschio.
7: Però io vi propongo un altro punto di vista, cioè tra le ragioni che inducono giovani e meno giovani, uomini o donne, a commettere reati, c'è anche forse un altro aspetto, quello di una società particolarmente competitiva. Allora vado dal nostro Peter Bescapè, perché voglio farvi sentire un celebre monologo di Al Pacino tratto dal film Profumo di donna. Frank Slade, interpretato da Al Pacino, è un colonnello cieco e aggressivo che viene affidato per il weekend del ringraziamento a Charlie Sims. L'attore è Chris O'Donnell, che è un giovane studente che cerca dei lavoretti per mantenersi. Il rapporto inizialmente tra i due è difficile, ma si evolve durante un viaggio a New York. Charles ha assistito ad uno scherzo dei suoi compagni di Ateneo, ma decide di non fare la spia, di non svelare all'Ateneo e al rettore chi sono i colpevoli. Per questo i colpevoli la fanno franca e lui resta da solo e rischia l'espulsione. A un certo punto ecco cosa accade quando davanti al Senato accademico Frank Slade, cioè Al Pacino, prende le difese di Charles Sims. Se facciamo sentire questo breve passaggio.
10: Signor Sims, le offro un'ultima chance per dire la verità.
11: Il signor Sims non la vuole. Non gli interessa l'etichetta di studente ancora degno della Bird School. Ma che significa? Qual è il vostro motto qui? Basta denunciare i propri compagni per salvarsi il culo? E chi non fa la spia viene mandato a rogo? Beh, signori miei, quando piove la merda c'è molta gente che scappa e pochi altri che tengono duro. E qui Charlie affronta il fuoco mentre George si nasconde nelle mutande di papà. E voi che cosa fate? Decidete di salvare George e di distruggere Charlie.
10: Ha finito, signor Slade?
11: No, amico mio, ho cominciato appena. Io non so chi ha frequentato questa scuola. Guglielmo Howard Tell, Guglielmo Jenny Bryan, Guglielmo Tell, chiunque sia. Il loro spirito è morto e se ce l'hanno mai avuto è scomparso. Alla Bird state forgiando dei serpenti. Una razza di viscidi conigli spioni. E se credete di portare questi cuccioli alla virilità, levatevelo dalla testa, signori miei. Perché io vi dico che state uccidendo proprio quello spirito che questa istituzione pretende di infondere. Che truffa!
7: Ecco, dottoressa, lei è in croce alla devianza per lavoro tutti i giorni. Quanto di quest'ultima è responsabilità una società fondata sulla competizione a scapito dell'empatia e della correttezza, secondo lei? Perché questo brano a me ha richiamato questo tema.
8: Quanto è responsabilità? Io penso... Ho letto un libro di mio figlio che si chiama La tirannia del merito. Lui studia sociologia e mi ha molto interessato questo titolo. Abbiamo diffuso l'idea, no, che la meritocrazia, l'andare avanti con il merito, è un valore da difendere. Ma la verità è che, la meritocrazia può anche atterrare, perché non per forza la persona che non ce la fa è perché non ha fatto niente. La persona che non ce la fa a volte non ce la fa perché non ce la fa, perché ci possono essere mille variabili nella vita. Tutti quanti siamo passati da periodi difficili, derivanti non necessariamente dal fatto che siamo lazzaroni, diciamo, ma a volte per ragioni varie, esterne, fragilità, cose che ci sono successe nella nostra esistenza. Il giorno che non ce l'abbiamo fatta, proprio perché siamo alzati, non ce l'abbiamo fatta a fare un esame, ma non perché non fossimo preparati, ma perché proprio quel giorno non siamo riusciti per mille ragioni. Ecco, il merito stritola perché ti obbliga a metterti in competizione, a essere sempre sul pezzo, a farcela sempre nei tempi che decidono che quelli siano e che non possono essere diversi da così, con quelle modalità, per forza in quel modo. La tirannia del merito è proprio questa, cioè il mettere le persone in competizione. E io ho sempre pensato che il ruolo della scuola non è quello di valorizzare il merito, e questo pretesi anche che fosse scritto nel regolamento d'istituto dove ero componente del consiglio d'istituto. Noi non valorizziamo il merito, perché il merito si valorizza da solo. Noi dobbiamo tirarci dietro quelli che non ce la fanno. Questo è il nostro lavoro. Dobbiamo cercare di tirar su quelli che non ce l'hanno fatta per 1500 ragioni, che possono essere le più varie. Per me questo è il tema, cercare di far emergere le fragilità e provare a tirarci dietro quelli che non ce l'hanno fatta. Con i 10 siamo bravi tutti a lavorare, bisogna lavorare con i 4, con i 3, con i 2, con gli 1, perché esistono anche loro. Giusto, c'è la società, è fatta.
7: È una domanda interessante, prof, quello che ha appena fatto la dottoressa Costia, perché spesso si discute, no? Quelli che non ce la fanno devono essere, a Sparta li si buttava giù dalla rupe, no? E in realtà esiste anche chi, ma domanda interessante, prof, quello che ha appena fatto la dottoressa Costia, perché spesso si discute, no? Quelli che non ce la fanno devono essere, a Sparta li si buttava giù dalla rupe, no? E in realtà esiste anche chi magari in quel momento non ce la fa per una serie di ragioni,

0: i nostri figli a dovercela sempre fare comunque? Questo, le domando, incide per esempio in coloro i quali, venendo da ambienti sociali più difficili, poi sentono l'obbligo di riscattarsi, magari andando a fare poi le rapine perché non hanno niente, allora a quel punto si prendono con la violenza quello che non riescono ad avere?
1: Contesto.
0: Perché contesto?
1: Contesto perché i delinquenti non sono le persone che non ce la fanno perché sono più cretini degli altri, oppure più hanno la gobba, oppure sono strabici. I delinquenti sono le persone incazzate che non hanno alcuna idea di che cosa possa essere il loro futuro e di che cosa possa voler dire diventare adulti responsabili verso i propri figli. Quindi l'idea che il delinquente, cioè colui che commette rapine, che spaccia, eccetera, sia un povero Cristo che non ce l'ha fatta, a mio giudizio è completamente sbagliata. Il delinquente, quello che dice la mia esperienza, è una persona che non si è sentita riconosciuta nelle qualità che aveva, perché è cresciuto in un ambiente in cui, per difetto dei genitori, dell'ambiente, della scuola, del fatto che la società è scombinata, eccetera, non è stato nutrito in modo tale da investire sulle proprie risorse. E siccome nel mondo ognuno di noi ha bisogno di essere riconoscibile come persona che conta, il delinquente che non sa niente di Giacomo Leopardi oppure di fisica quantistica prende la pistola, o ancora più facile, prende una busta di cocaina e la spaccia. Dunque, non per fragilità, ma per incazzatura e per il fatto che le regole del sistema il delinquente le sente come regole per gli altri e non per lui, che si sente superiore. Bisogna però, dunque, fare
2: dire,
1: in modo che il
2: professor
1: Rapallo,
2: io l'ho sentita, però è proprio questo, cioè è proprio il fatto che la persona che non viene riconosciuta è una persona che in una società come questa, super competitiva, non viene accolta in nessun modo. Nel momento in cui inciampa viene buttata via. Questo scatena una rabbia, una frustrazione, un'incapacità di tollerare la frustrazione, invece che essere motivati a reagire in qualche una maniera sana, si reagisce in una maniera di natura deviante, perché quella è la strada più semplice, il modo per superare la fila che normalmente la vita ti mette davanti. Tutti siamo stati oggetti di mille, tutti quanti, no? Di mille ingiustizie, a cominciare dalla scuola elementare in poi. Qualcuno di noi ce la fa, qualcun altro a superare la frustrazione che necessariamente incide sull'autostima, sulla tua capacità di reggere. Cioè, la tua capacità di reggere non è uguale per tutti, no? Cioè, c'è chi se la piange da solo nell'angolino e chi si incazza. E secondo me il fatto è che i ragazzi che accedono al mondo della devianza sono ragazzi che non hanno quella risorsa, che provano a superare la fila in altro modo.
1: In effetti stiamo dicendo qualcosa che ha un colore diverso, pur se sappiamo bene che abbiamo entrambi lo stesso obiettivo. Per quanto mi riguarda, colui che giunge al reato non è una persona che non ha le risorse, ma è una persona le cui risorse non sono state adeguatamente coltivate, valorizzate, riconosciute. Cioè, di fatto io in carcere non incontro delle persone deboli, di mente, stupide, eccetera. No, incontro delle persone arrabbiate. La caratteristica del delinquente è di essere arrabbiato, di non avere alcuna fiducia nell'autorità, di avere un'immagine delle figure adulte.
0: Però scusi prof, allora il nutrimento di cui parlava lei non potrebbe essere quello di cui parlava la dottoressa Cossa, che sta dicendo per nutrire quelle persone bisogna sforzarsi di capire se quel contesto di cui loro hanno fatto parte, che non giustifica ovviamente il reato, ci mancherebbe, ma è un

0: una delle concause che ha indotto quella persona a non avere più o non aver mai avuto consapevolezza di quello che ha fatto. E quindi lo sforzo di comprensione che deve fare l'istituzione è anche di capire che questo contesto ipercompetitivo incide sulla qualità dei comportamenti.
1: Ma su questo siamo d'accordo esattamente al 100%. La puntualizzazione che sto facendo io riguarda il fatto che il delinquente non è una persona che ha meno, diciamo, qualità intellettuali o d'altro genere rispetto a quelle ufficialmente normali, ma è una persona che in conseguenza delle condizioni sociali, familiari, della relazione con suo padre e sua madre,
0: la rassicura avere uno psicoterapeuta così, perché lui, il professore, è, diciamo, rigido.
2: Ma io lo so.
0: È questa sua rigidità, però, la rassicura, perché lui, quando poi presenterà una relazione, prima di dare il suo benestare, probabilmente il ragazzo, la ragazza o la persona, insomma, ne deve fare di strada prima che lui dica approvata la sua eventualmente misura cautelare alternativa.
2: Ma io conosco detenuti o ex detenuti o persone attualmente in affidamento che avevano commesso anche dei reati gravi, che mi dicono sempre: se non avessi preso degli schiaffoni da Yuri Aparo non sarei qua.
0: Che giudizio si è fatta lei del gruppo della trasgressione, quindi?
2: Mi sono fatta un giudizio positivo, nel senso che è comunque un contesto dove vengono valorizzate queste risorse che, appunto, dicevamo, vengono valorizzate le risorse che rimangono nascoste, ecco. Ma paradossalmente, lo dico, certi detenuti hanno scoperto di valere qualcosa in carcere invece che fuori, no? Di
0: sai che questa è una cosa che ci dicono spesso, sì, i detenuti,
2: come esseri,
0: cioè,
2: umani.
0: Sì, mi sono sentito libero per la prima volta sono arrivato in carcere. O cominciare a riflettere e scontrarmi o incontrarmi col professore ha significato guardare dentro di me.
1: Sì, ma non bisogna fraintendere, non è che la persona si sente libera perché è arrivata in carcere, no. La persona si sente libera perché c'è qualcuno in carcere
2: che
1: o con schiaffoni o con parolacce, come dico io, di fatto ti fa sentire che tu esisti, che tu vali, che tu puoi fare. Cioè, prima, quando si parlava del ma perché i ragazzi si rivolgono alla divinità, insomma diventano delinquenti, e si diceva ma dov'è la ragione? Perché non si può essere numeri, e in un mondo dove tutto gira vorticosamente e dove anche diciamo così la digitalità, l'informatica eccetera contribuisce a questa super velocità, anche i giornalisti contribuiscono a questa super velocità, maledetti loro, ok, in questa super velocità uno si rimbambisce e dice vabbè, visto che dobbiamo correre adesso prendo un martello, te lo schiaffo in testa e io velocemente divento superiore, è chiaro. Allora la dobbiamo piantare di dire che le persone arrivano in carcere e finalmente si sentono libere. Non si sentono libere perché sono in carcere, si sentono libere perché hanno trovato qualcuno che, contravvenendo a quella che è la norma del carcere, ti dà la parola e ti dice: io voglio che tu parli, non che obbedisci. Perché se tu tieni una persona nell'obbedienza, la persona ti odierà. Ma
0: dottoressa,
1: la società non si
0: sentire,
1: può servire della gente che odia.
0: Sentire il professore significa in certi momenti richiamare ancora una volta il tema della perdita del padre, no? Cioè, questa è una società, lo dice sempre il professore Calcati, in cui noi abbiamo perso la figura paterna. Quando sento il professor Aparo, sento un padre che dice: no, ma certi ceffoni, comunque, non è che uno entra ed è libero finalmente. No, prima le buschi, capisci? Quindi ti riconosco nel fatto che tu sei una persona, ti riconosco nelle potenzialità di poter crescere, cambiare, ma intanto due ceffoni te le devo dare. È un ritorno ad un padre sano che comincia a dare le regole? O siamo troppo, si va verso il patriarcato?
2: Ecco, no, sul patriarcato non vorrei virare, sinceramente. Preferirei dire che è finalmente un posto, finalmente purtroppo avevamo pensato in tanti decenni precedenti all'abolizione del carcere, non è che
0: Su questo, per esempio, il dottor Pagano ci ha detto che lui pensa ad un carcere orizzontale e non verticale, giù i muri, lui dice. È un'utopia o ci si può arrivare?
2: Un'utopia. Diciamo che fino ad oggi, delle idee diverse rispetto a certo tipo di devianza. Io credo che attualmente il carcere sia pieno di gente che in carcere non ci dovrebbe stare, per mille ragioni: perché sono psichiatrici, perché sono tossicodipendenti, perché hanno dei reati di scarso allarme sociale, perché hanno problemi di disagio, di marginalità, tutta un'altra questione. Però per certi tipi di pericolosità sociale un'idea diversa fino adesso non ce la siamo saputa inventare, benché io sia idealmente favorevole a un carcere senza mura, un carcere diverso. Ho visto, c'è un film di Michael Moore, forse Bowling and Columbine, mi sì. pare, che fa vedere il carcere dove viene ristretto quel ragazzo che ha fatto la strage in Norvegia. Fa impressione, cioè questi
0: Breivik
2: si sentono talmente in colpa i norvegesi che gli agenti lo aspettano sulla porta e cantano We are the world con la chitarra, e poi il carcere è costituito da celle dove gli stessi detenuti hanno la chiave per chiudere e aprire la cella, hanno spazi poi per accedere fuori liberi.
1: Comunque, dottore,
2: naturalmente
1: questa cosa.
2: Stiamo parlando di un altro genere di criminalità. No, sto solo dicendo che se idealmente siamo assolutamente d'accordo, di fatto ad oggi un'idea diversa non ce la siamo saputa inventare.
1: No, sono d'accordo. Voglio parlare male di Max Rigano.
2: Sì,
1: perché sta storia che lui dice che il dottor Amparo è i ceffoni. Ma quali ceffoni? Cioè, sta parlando male di me e qua questo rischia di farmi perdere la stima che tu hai nei miei confronti. Allora, caro dottor Rigano, lei deve capire che io non è che sono per i ceffoni, io sono per il teorema di Pitagora, il che vuol dire, tradotto in termini giornalistici, che un detenuto deve, per avere diritto di parlare, deve imparare, come dire, i codici della parola, le no. Quindi io ti chiedo, dimmi il teorema di Pitagora, e se non lo sai lo impari, dopo che l'hai imparato sei cresciuto. Quindi lei, dottor Rigano, non deve dire che io sono per i ceffoni, lei deve dire che io sono per il teorema di Pitagora. È
0: per
1: chiaro?
0: Il teorema di Pitagora, che è un metaforico, simbolico educare.
1: Educare sì, ma non con ceffone. Il teorema di Pitagora è l'emblema del questo concetto. Io voglio che tu cresca. Tu devi crescere, non è che puoi crescere. Il carcere ha il dovere di far crescere, perché le persone che arrivano in carcere perché non sono cresciute, e soprattutto non gli è cresciuto dentro il senso della responsabilità e del valore delle proprie risorse. Chiaro?
0: Ecco, è chiarissimo.
2: Ecco, dottor Amparo, infatti io interrompo brevemente perché faccio l'esempio dei reati di stupro, no? Se tutta la difesa si incentra sul far passare lei come una poco di buono, e poi la persona porta a casa una condanna per stupro, la sua carcerazione sarà una carcerazione durissima, perché significa partire dall'idea di essere innocenti, significa una tortura. Il tema è cercare di far assumere la responsabilità. Tu ti devi prendere la responsabilità, solo da lì puoi partire. Se non parti da un'assunzione di responsabilità non c'è nessuna possibilità. È una grave responsabilità rispetto a quelle persone che per tutta la carcerazione questa responsabilità non se la prendono, ce l'hanno anche i difensori che impostano delle difese perdenti e per di più che ingenerano l'idea di essere stati ingiustamente accusati.
1: Allora, e fu così che lei e io siamo d'accordo contro il dottor Rigano. Hai capito?
0: Allora, grazie ai nostri ospiti, grazie al professor Amparo, grazie alla dottoressa Roberta Cossia. Tema molto delicato, molto interessante. Replica domani alle 20, ci vediamo sabato prossimo alle 19. Vi ricordo www.giornaleradio.fm per poter risentire i contenuti della trasmissione. Buona serata.
3: Delitto e castigo. Storie di chi ha sbagliato e ha trovato la forza di ricominciare. Delitto e castigo, perché ogni storia merita una seconda possibilità.
4: Giornale Radio. Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di giugno in edicola con il nuovo numero. Un'edizione per tutti i grandi ragazzi che vivono la passione per lo spazio. La cover story è dedicata alle luci artificiali che spengono il nostro cielo notturno. Tema del mese, l'intelligenza artificiale aliena e il paradosso di Enrico Fermi. E poi il ritorno degli spazioplani, una nuova gara tecnologica mondiale erede della storia degli shuttle. In chiusura il dopo Artemis 2. Leggete Cosmo 2050 di giugno in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
5: Da oggi puoi ascoltare e guardare il giornale radio anche in TV. Su Samsung TV Plus ci trovi al canale 4555. Notiziari, approfondimenti, voci autorevoli, notizie verificate, analisi chiare per capire i fatti, non solo sentirli passare. Accendi la TV, vai al 4555 e ascolta giornale radio. La radio libera di informare.

0: Sono le 20 e 3 minuti.
1: Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: Corrente alternata, dove le tensioni della politica italiana si accendono, si alternano, si decifrano. Con Francesco Borgonovo.
1: Siete su Giornale Radio, la radio libera di informare. Io sono Francesco Borgonovo, questo è Corrente Alternata. Stiamo 2 ore assieme per parlare di attualità, ma non solo, di tutto quello che è emerso da questa settimana e anche di qualche cosa d'altro, di un po' di approfondimenti su questioni interessanti. Quindi state qui che iniziamo ed entriamo nel cuore della politica, dell'attualità e non solo, di tutto quello che è successo questa settimana. Io vorrei cominciare quest'oggi da una vicenda che ha molto colpito me, ovviamente, e credo tanti di coloro che ci ascoltano, sicuramente tanta gente nel Regno Unito ma anche in Europa, che è il caso di Harry Novak, questo ragazzo giovanissimo, uno studente che giocava a calcio, esce una sera con gli amici e mentre ritorna viene aggredito e ucciso da un Sikh, no? da quest'uomo non molto più grande di lui, che se ne va in giro per motivi rituali. Già questa è una curiosità, però per carità, rispettiamo tutte le culture, le religioni differenti, ma se ne va in giro con un pugnale con la lama di 21 centimetri. Harry Novak viene pugnalato numerose volte e quando finalmente arriva la polizia per interrompere questa mattanza, Harry Novak sputa sangue dalla bocca, dice più volte: non riesco a respirare, sono stato accoltellato. Eppure la polizia britannica lo ammanettano lui, arrestano lui e non l'uomo che alla fine lo ha ucciso, questo Sikh, il quale ammette che il coltello è suo, no? E dice che Harry Novak lo ha aggredito, che gli ha fatto cadere il turbante, e la polizia arresta Harry Novak. Ora io credo che al di là di questo Sikh che è stato condannato a 21 anni, mi pare, poi ci sarà la sentenza definitiva in giugno, più avanti nel mese, ma la cosa che a me colpisce veramente l'atteggiamento della polizia, che non avremmo mai conosciuto se non fosse uscito poi sui social network, perché la grande stampa questa cosa è venuta ormai diversi mesi fa e non ne ha parlato nessuno. Ancora oggi i giornali fanno finta di niente o parlano lo studente ucciso come se fosse un caso di cronaca nera. Addirittura c'è chi fa come Keir Starmer, il primo ministro britannico, che dice, accusa la destra di fare sciacallaggio, di strumentalizzare, e questo succede anche qui. Ora, io trovo che questo, quello che è successo a Harry Novak, sia la perfetta concretizzazione di quello che Paolo Gambi scrive nel suo nuovo libro, che si intitola Il Morbo. Cioè, caro Paolo, intanto grazie a te. Di essere qui con noi. La questione è il morbo che ha infettato l'Occidente, l'Europa, e che è una malattia mortale a questo punto, perché ci spinge alla...
2: Sì, è una malattia autoimmune, cioè noi utilizziamo le nostre forze per autodistruggerci. Il morbo è, diciamo, il risultato di molti anni di studio ed è il riassunto un po' di tutti i temi, anzi no, l'approfondimento di tutti i temi che tratto sempre sui social, su YouTube soprattutto. Nessuno ha dato veramente un nome prima di Scruton, di Roger Scruton, a questo nome, che ha inventato il termine oicofobia, cioè l'odio per se stesso. Ma questa malattia che noi ci portiamo dentro, che oramai è talmente pandemica, questa è una vera pandemia, che tutti noi siamo portatori più o meno sani di questa idea. E questa idea è che tutto sommato l'Occidente è il cattivo della tragedia, è quello che bisogna combattere, è l'unico portatore di tutti i mali del mondo, il colonialismo, la schiavitù, tutto, è tutta colpa dell'Occidente. E noi dentro ce lo portiamo. Ce lo portiamo dentro perché tutto un sistema ha fatto sì, io cerco di approfondire, no, questo tema, il libro infatti è articolato in 3 passaggi. Il primo è la diagnosi, quindi cerco di documentare alla luce della consapevolezza che c'è questo morbo una serie di fatti come questo, per esempio. Purtroppo non è l'unico, nel senso che se noi leggiamo la cronaca alla luce della consapevolezza che c'è questo morbo, ce n'è parecchia di cronaca da analizzare, quindi tutta la prima parte è legata a questo. La seconda parte invece è la parte forse più interessante, che è l'eziologia, dico io, cioè vado a scavare le radici, cioè perché c'è questo morbo, qual è veramente il tema.
1: Questo è molto interessante.
2: Il terzo è la cura.
1: Sì. È molto interessante. Restiamo intanto sulle manifestazioni visibili, sì. No? Perché un'altra, mi pare, ora abbiamo discusso, no, questi giorni di quel caso terribile di Amendolara, che è provincia di Cosenza, 4 braccianti, no, bruciati dentro un furgone da caporali pakistani. Ora, quello che mi colpisce scusate, è che si dice di tutto tranne che come dire, si punta il dito contro ogni cosa tranne che contro quella più evidente principale, cioè l'immigrazione di massa. Cioè quella
2: sì,
1: è una
2: perché
1: morte...
2: la colpa deve essere dell'Occidente, è per forza, e quindi anche tutto questo meccanismo che noi abbiamo per cui non si devono dire nei titoli le provenienze per in questo caso non potevi scrivere pakistani, tu mi insegni perché, ma perché l'Occidente comunque in fondo deve veicolare quest'idea per cui il cattivo è lui, quando è molto evidente che questa è una narrazione completamente fasulla e fuorviante. Cioè non è che possiamo negare che l'Inghilterra abbia avuto le colonie in tutto il mondo, ma il tema è l'unica nazione al mondo che ha avuto colonie? Perché allora in Nord Africa si parla arabo? Perché c'è stata una colonizzazione da parte degli arabi, è molto semplice, però noi questo lo dimentichiamo. Perché la Russia, perché si parla russo fino alle isole sopra Tokyo, le isole sopra il Giappone? Perché ogni grande potenza ha in sé anche la forza del male, cioè del colonialismo. Invece noi tendiamo a pensare che i cattivi siamo solo noi, mentre gli altri sono sempre buoni. E quindi questo tipo di storia che vogliamo, questa narrativa che ritorna, deve essere sempre alimentata con tutti i meccanismi possibili, che iniziano dalla scuola, iniziano purtroppo dall'avvelenamento totale, continuo, che noi facciamo delle nuove generazioni, a cui raccontiamo non la storia dell'Occidente ma la critica all'Occidente. Non insegniamo più che cosa è stata la nostra storia, non insegniamo loro a essere orgogliosi delle cose buone, tante, che l'Occidente ha fatto, ma solamente a criticare tutto quello che di male ha fatto l'Occidente. Quindi inizia dal di lì questo sistema e arriva fino ai media, al sistema mediatico, che filtra in maniera veramente potente. E spesso, aspetta, non vorrei che si pensasse che io voglia dire che c'è una regia occulta. Per me non c'è una regia occulta, questo è un meccanismo che è incarnato, non c'è una persona che ha deciso, ma è un meccanismo che incarniamo tutti noi. Ma la cosa incredibile è che ce lo portiamo dentro spesso anche senza saperlo. Cioè ci sono state depositate nella testa delle convinzioni, no? dei valori, nel senso più alto del termine, che ci portano a tendere a odiare noi stessi. Ma questa è un'autodistruzione, è una malattia che può portare solo all'autodistruzione, e le sue conseguenze sono terribili. Io nel libro cerco di documentare, di spiegare, ad esempio anche, vabbè, parlo del femminismo, parlo di un sacco di elementi antioccidentali, ma a un certo punto che cos'è sto islamo-gauchisme? Cos'è questa simpatia per l'Islam? È la simpatia per l'opposto da te, cioè che cos'è l'antioccidente? Sicuramente la civiltà islamica. E quindi anche questo, cioè, insomma, cerco di fare un'analisi, ma la conseguenza di tutto questo comunque è l'autodistruzione, perché la conseguenza di tutto è che non abbiamo la forza, le energie, la voglia, la vita per mandare avanti la civiltà e non facciamo più figli.
1: Ecco, prima di arrivare a affrontare il tema dei figli nello specifico, vorrei stare un attimo sulle cause, perché mi faccio questa domanda, no? Cioè, una cosa bella dell'Occidente e anche una parte, secondo me, di superiorità rispetto ad altre culture, è proprio uno il dubbio, no? Mm-hmm. Che è la nostra, come dire, la nostra grandezza e la nostra condanna, no? Cioè, da una parte è quello che ci aiuta a metterci in discussione, quello che ci ha aiutato a creare la scienza, la filosofia, no? Questo interrogarsi, anche questo macerarsi un po'.
2: Certo.
1: E dall'altro è quello che ci rende poi insicuri, magari anche tristi, no? Però è anche la capacità critica, cioè noi abbiamo inventato la critica. E questa è una grandezza incredibile,
2: sì,
1: no?
2: Infatti
1: però...
2: è un po'... il tema è questo, l'equilibrio non è facile da trovare. Cioè l'Occidente è l'unica civiltà che si autocritica, e di per sé questa è una cosa positiva, cioè la critica è un po' il guardiano di una civiltà. Il problema è che questa autocritica, per una serie di motivi che vado ad analizzare, è esplosa ed è diventato l'unico possibile approccio. Cioè se ci pensate, io non credo che nelle università russe si insegni, per fare un esempio, critica alla storia del colonialismo russo, o che all'Università del Cairo ti spieghino come la colonizzazione islamica ha conquistato. Noi invece lo facciamo, abbiamo il coraggio di vedere sia il lato positivo che il lato negativo, diciamo così, o comunque i due lati della medaglia. Il problema è che questo è diventato purtroppo il criterio fondante, ed è il nuovo eroismo. Cioè tutta la parte seconda del libro è fatta per mostrare come il vero problema è che noi abbiamo cambiato l'archetipo dell'eroe. Tu dirai, ma che c'entra? No, invece è proprio questo il tema, perché io faccio proprio un excursus che parte, cioè un viaggio che parte dalle eresie più antiche, però partiamo da Lutero. Cioè Lutero è stato il primo personaggio della storia occidentale che ce la fa contro il sistema. Lui da solo contro, da solo, comunque insomma la narrativa è che lui era da solo contro il sistema,
1: appoggiato dai principi, però,
2: esatto, sì. Certamente, però comunque la storia è che lui ce la fa contro il sistema e diventa il primo eroe. Poi il problema è che questo eroismo diventa il sostituisce quello precedente, cioè prima di Lutero e prima di quello che avviene dopo, noi avevamo in mente un eroe che era Achille, era Ulisse, era Odisseo, era Enea, cioè erano eroi che combattevano per, e che si sacrificavano per dei grandi valori. Da lì in poi arriva che cosa? Arriva Milton, un testo che noi non leggiamo, Paradiso Perduto, Paradise Lost, in cui Milton, che era un ministro, un segretario di Stato di Cromwell, quindi dei rivoluzionari inglesi, che sono stati i primi veramente a fare la rivoluzione incarnando quello stesso spirito luterano, no? Contro il sistema, scrive Paradiso Perduto, in cui il personaggio che emerge non è Adamo ed Eva come lui avrebbe voluto, ma è Satana, il Satana di Milton, che dice all'inizio better to reign in hell than to serve in heaven, meglio regnare all'inferno che servire in paradiso, diventa il nuovo archetipo. E di lì in poi poi potremmo parlare a lungo.
1: Beh, questo è sì. Voglio dire, tutto il romanticismo,
2: appunto.
1: Satana,
2: poi Byron
1: è stata...
2: ma certo, Byron prende questo eroe, questo nuovo eroe, e lo nasconde, gli toglie le corna, lo nasconde dietro i suoi eroi cosiddetti byroniani, ma è lo stesso principio, è un solitario, quindi individualismo portato alle estreme conseguenze contro il sistema che è sempre cattivo. E di lì in poi è continuo.
1: Beh, oggi ci sono due osservazioni che ti faccio, allora cerco di fare un po' di critica, certo, all'occidentale. Da una parte qui vediamo però una pesante influenza cristiana, ovviamente, cioè il cristianesimo è alla base di tutto questo, cioè le stesse idee di persona, no? Del diritti della persona, cioè tu non puoi uccidere un altro perché quella persona vale in quanto figlio di Dio, banalmente,
2: certo,
1: no? Adesso sempre
2: come creatura di Dio, sì.
1: Esatto. E l'altro tema è quello dell'individualismo, che nella destra occidentale è un mantra, cioè la destra capitalista, guai, anzi io critico ogni tanto questo sistema capitalista iperindividualista e mi viene detto ah guarda lì subito i germi del comunismo, del socialismo.
2: Ovviamente è una degenerazione, è ovvio che la civiltà occidentale cristiana ha elaborato un concetto di individuo che è completamente diverso da quello di tutte le altre civiltà essenzialmente, però dal, diciamo, luteranesimo in poi, da quel periodo in poi, con la modernità avviene la degenerazione di questo e l'individualismo viene portato alle estreme conseguenze, cioè da il soggetto, dalla persona che può interpretare da solo la scrittura, perché questo è il messaggio, il meccanismo, al soggetto che si autodetermina, arriva all'estremo che può dire mi sveglio la mattina e decido io sono donna, io sono uomo, io sono un unicorno.
1: Questo, diciamo, io credo, ma
2: che questo non significa però, aspetta, non significa essere un collettivista, cioè significa soltanto cercare un equilibrio diverso e un radicamento diverso al valore dell'individuo, chiaramente, ma l'individualismo è già un ismo, nel senso che è
1: lì c'è, viene a mancare un po', comincia a deteriorarsi, diciamo, un po' il valore della relazione e del limite,
2: chiaramente,
1: no? Cosa che poi vediamo già in precedenti eresie, dallo gnosticismo in avanti.
2: Il gnosticismo è la base di tutto.
1: Il grande, esatto. E poi dopo però c'è un altro tema, cioè oggi arriviamo a un altro tipo di eroe, che è la vittima fondamentalmente, cioè noi oggi idolatriamo la vittima, e qualcuno l'ha anche scritto, cioè una sorta di ribaltamento, no, del complesso di superiorità. Ora, anche qui è difficile l'equilibrio, perché da una parte noi abbiamo avuto come occidente un complesso di superiorità, cioè abbiamo pensato di andare in giro a insegnare la democrazia, a esportare qualunque cosa, un po' l'abbiamo
2: chi più chi meno.
1: Chi più chi meno, per carità, chi più chi meno, però tendenzialmente, no?
2: No, ma la domanda che ti faccio è perché le altre civiltà non l'hanno fatto? Cioè, ogni grande civiltà ha dentro di sé i germi del capitalismo, del colonialismo, tutte. Perché la Cina ha fatto la stessa cosa con tutti i popoli che si è mangiata, la Russia ha colonizzato tutto, l'Islam è una civiltà coloniale, però perché solo l'Occidente deve pagare per un male che è insito nelle società umane qualunque sia?
1: Beh, perché noi giustamente abbiamo, proprio in virtù del fatto che siamo una civiltà cristiana, che piaccia o no, abbiamo anche quest'idea di limite, no? Il fatto che sappiamo che c'è una soglia, ma ce l'avevano già i greci quest'idea, no? Della ibris, della tracotanza, certo, che non va superata.
2: Ma noi l'abbiamo superata. Cioè, è proprio quello il vero tema. Cioè che in realtà siamo tutti Icaro. Più che Icaro, Prometeo. Perché non dimentichiamoci che c'è un parallelo straordinario tra l'archetipo satanico che nasce da Milton e che diventa eroe e Prometeo. Frankenstein, non so ti ricordi, quando
1: Mary
2: Shelley
1: scrisse... Come no, il moderno Prometeo.
2: Appunto. Quindi ci sono questi soggetti che vengono ripresi dall'antichità perché appunto ribelli, individui ribelli, e vengono trasformati in eroi, e i ragazzini oggi crescono credendo che sia bello ribellarsi, che il giusto sia ribellarsi sempre e comunque.
1: Sì, in realtà poi potremmo dire che io penso che ci sia anche qualcosa di buono,
2: no, certamente,
1: perché nella ribellione in un certo tipo di, come dire, di contestazione al potere dato, che è il potere degli uomini, quindi si può sempre contestare.
2: Questo fa parte della democrazia, ovviamente.
1: Assolutamente.
2: Il problema generale, è quando tu, sì, però è quando noi passiamo dalla legittima critica e dalla sana critica al desiderio di autodistruzione. Quando quelli che vedo in piazza a gridare, non è che gridano riformiamo l'Occidente, ma Occidente assassino, vogliono autodistruggersi essenzialmente.
1: Perché gli è stato, perché quelli, come dire, è la ribellione, no? Anche un po' infantile, a un genitore distratto, non so come dire. Tra l'altro tu hai citato Mary Shelley, l'autrice di Frankenstein, che è interessante perché Mary Shelley è
2: strettamente legata a Byron, che
1: non solo, ma è, se tu guardi chi sono i parenti,
2: è figlia di Godwin, cioè, il fondatore dell'anarchia, e sua madre la protofemminista satanista, tutti al circolo di Johnston a Londra. La radice satanica era veramente esplicita in quel momento lì, ma a loro non è che interessasse Satana, il Satana biblico, non sapevano neanche cosa fosse. A loro interessava il Satana miltoniano,
1: no,
2: che
1: sì,
2: era
1: un po' come l'inno a Satana, voglio dire, queste cose che avevano.
2: L'inno a Satana invece è un'altra faccenda. Allora, le litanie a Satana, che sono quelle di Baudelaire, segnano un unicum nella storia della letteratura, perché per la prima volta un poeta celebra non Dio, cioè l'arte fino a quel momento era una scala per andare al divino, era un'unione tra l'umano e il divino. Il poeta dai tempi di Platone, nello Ione, lo scrive, era la voce del divino. Baudelaire per la prima volta trasforma il Satana in Dio. Nessuno aveva mai immaginato Satana come un Dio. Non per nulla era stato Leopardi precedente a lui e aveva però immaginato Arimane, l'inno era da Arimane, quindi aveva preso il dualismo delle religioni iraniche. Ma invece molto meno interessante quello di Carducci, che è fortemente politicizzato, fa sempre parte di questo archetipo che emerge. Cioè, l'archetipo della modernità è quello, noi dobbiamo rendercene conto, noi siamo figli di sta roba qua.
1: Baudelaire è il poeta della modernità, è il poeta della metropoli, è il poeta della depressione, in realtà, dello sconforto, del malessere che nasce stando in quel contesto lì, e nel momento in cui appunto c'è, viene meno la città di Dio, potremmo dire, c'è totalmente la città dell'uomo, ma quel tipo di città e quel tipo di modernità. È interessante perché Baudelaire lo tira fuori, poi alla fine della vita, insomma,
2: lui sì, sembra abbia avuto dei ripensamenti,
1: avrà anche, però è interessante proprio questa sua potenza, e lì c'è tutto, c'è quella pigrizia, no, che poi è la spossatezza. Io ne ho scritto parlando proprio dell'accidia, che secondo me è il grande peccato d'Occidente, no, che poi è anche immobilità, incapacità di reagire, cioè anche di fronte ai casi di cronaca, adesso scendendo, no, dall'Empire o a qui, i casi di cronaca
2: stiamo a guardare e li commentiamo sui social, questo è il problema.
1: Però dall'altra parte abbiamo gente che è fomentata, come dire, la nostra, questa debolezza, cioè anche questa idea della vittima come eroe, purtroppo.
2: Sì, anche questo è tutto un ribaltamento, ma è tutto un ribaltamento che, allora, tu hai detto prima, viviamo in una civiltà cristiana, che ovviamente è vero, nel senso che l'Occidente nasce cristiano, ma noi dimentichiamo cos'è stato l'Ottocento. Cioè l'Ottocento, nell'Ottocento, 1800, c'è stato il revival occultista, cioè la religione delle élite nel 1800 non è un segreto che fosse un apparato moderno di nuovo occultismo, Eliphas Levi e poi Madame Blavatsky e poi tutto quello che nasce,
1: sì,
2: da
1: la teosofia,
2: la teosofia della Blavatsky, cioè, è essenzialmente una gnosi satanica, perché poi loro fanno il ribaltamento che fa Blake, loro non si limitano a dire che il Dio dell'Antico Testamento è il cattivo, ma arrivano a dire che Lucifero invece è il buono, perché è colui che porta la luce.
1: Se vogliamo, in realtà è anche adesso il dio dell'elite, nel senso che se noi andiamo a vedere ai fondamenti della Silicon Valley, no, che è quella che dà forma al mondo moderno, cioè
2: è pieno di simbologie di questo tipo.
1: Ma poi
2: pieno.
1: C'è la New Age che nasce, guarda caso, proprio in quelle zone della California, esattamente dove
2: noi lo dimentichiamo, cioè questa è una vera e propria religione strutturata che crea anche i suoi eroi, e il suo eroe è un eroe ribaltato, fine, che può essere una vittima o può essere l'antieroe.
1: No, anche lì vedi, è una perversione, se vogliamo, dell'idea dell'agnello cristiano, perché spesso si fa risalire a questo, cioè Nietzsche aveva quest'idea, no? Siete voi che avete inventato il culto della vittima.
2: Beh, sì, sono tutte degenerazioni, sono sempre comunque degenerazioni, ma guarda caso passano sempre, hai citato Nietzsche, passano da quel periodo storico in cui tutto viene sovvertito. Noi bisogna che abbiamo la consapevolezza di questo per poter capire che questo morbo arriva da lì, e quindi le cure, per poterle costruire, vanno.
1: È
2: certo, le cure sono tante, però bisogna partire dalla diagnosi chiara, perché poi la cura c'è.
1: E la cura più immediata qual è?
2: Beh, ritornare ad alcune parole chiave, ne dico solo una delle varie perché faccio tutto un percorso, no? Ce ne sono a step di tre, però ne dico una che è quella: di fronte a qualunque cosa, noi non dobbiamo chiederci se quella cosa ci fa star bene o dice di sì ai dogmi della nostra bolla, del nostro gruppo, ma se quella cosa è vera oppure no. Quello sarebbe il primo vero passo per guarire dal morbo.
1: Esempio velocissimo?
2: Pensa a tutte le bolle dei social, cioè noi ci raccontiamo continuamente verità che sono totalmente parziali e in queste verità poi ci diamo ragione gli uni gli altri, ma quella verità minuscola ci allontana dalla verità reale. E quindi tutte queste narrative che ciascuno di noi porta avanti alla fine della fiera sono narrative parziali che non raccontano la verità.
1: Lo chiamano framing qualcuno, la frammentazione, sì. Cioè vedere il tuo pezzettino.
2: E le bolle, le filter bubbles, sono analisi che non ho fatto io, ovviamente io ho ripreso.
1: No, per carità, esistono, tutto è basato su filtri, tutta l'impostazione del digitale è basata su un filtro dopo l'altro. E allora io ringrazio Paolo Gambi, il suo libro è disponibile appunto su Amazon, lo trovate, Il Morbo. Noi ci fermiamo qualche istante, ma voi restate qui su Giornale Radio perché Corrente Alternata torna fra un istante.
0: Giornale Radio.
3: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
4: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
3: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
4: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
5: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: Se vivi di sport, hai un nuovo appuntamento quotidiano. Sport Club, il salotto dove le partite non finiscono mai. Con Lapo De Carlo e Tommaso Lavizzari ti portiamo dentro le notizie, analisi, interviste e storie che contano. Ogni giorno, due ore di passione vera. Dalle 14 alle 16 c'è Sport Club. Su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 20 e 32 minuti. Giornale Radio.
2: Meteo. Nelle prossime ore serali notturne tempo di nuovo asciutto ovunque, con cieli sereni al massimo poco nuvolosi. Nella mattinata di domani l'alta pressione andrà ulteriormente rinforzandosi, favorendo un ampio soleggiamento da nord a sud e anche un aumento termico. In giornata ancora cieli sereni o poco nuvolosi praticamente su tutto il territorio nazionale, senza particolari disturbi da segnalare, salvo per qualche isolato temporale sulle Dolomiti. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona serata da Federico Brescia.
3: Giornale Radio. La radio di informazione sempre con voi. Giornale Radio. La radio libera di informare.
4: Corrente alternata. Le tensioni della politica italiana. Con Francesco Borgonovo.
5: E rieccoci qui, Giornale Radio, la radio libera di informare, queste Correnti Alternate. Io sono Francesco Borgonovo e adesso abbiamo parlato di Occidente, di Islam, di rapporti con questo mondo, anche insomma rapporti delle volte difficoltosi. Ebbene, allora andiamo a raccontare anche però il lato oscuro, no, dell'Occidente, che spesso collabora con chi lo vuole distruggere o con chi insomma vuole distruggere una parte della popolazione, o anche ha semplicemente dei rapporti particolari, no, con quelli che in teoria dovrebbero essere i suoi avversari. Questo è il caso dei rapporti con tutto il mondo palestinese, non quelli attuali che apparentemente sono tenuti dai Propal, no? Sono tutta questa solidarietà, anche secondo me molto giusta in tantissimi casi, per Gaza, però c'è un passato che è fatto anche di molti misteri, con cui, di cui adesso parliamo con il nostro nuovo ospite. Lo conosciamo come Lodo Moro, per un po' è stata addirittura negata la sua esistenza, si è detto che non c'era, si è detto che erano chiacchiere da complottisti, da gente che scriveva saggi corposi andando a cercare nelle oscure trame della Repubblica, e invece a quanto pare esisteva come un accordo fra le autorità italiane e una fetta rilevante della guerriglia, dei combattenti palestinesi, che sostanzialmente, questa è la vulgata, avevano un po' campo libero in Italia, potevano girare liberamente. Questa è una vicenda che getta tra l'altro una luce, diciamo così, molto diversa anche su quello che vediamo in questo periodo, nei nostri giorni, sul conflitto israelo-palestinese. E c'è un volume su questa storia del Lodo Moro che è imperdibile, a mio avviso credo che sia il più documentato di tutti, del resto è abitudine di Giampaolo Pellizzaro, che ringrazio di essere con noi, quella di scrivere delle cose estremamente puntuali e di solito dirompenti. Lo ha fatto in altri casi. Io ho letto il suo lavoro importantissimo sul delitto di Via Poma, che è con, diciamo, anni e anni di anticipo, aveva già svelato molti dei misteri che poi sono stati ripresi di recente anche da un collega di Repubblica, che con lui ha firmato questo libro, e poi si è occupato di Emanuele Orlandi, insomma di altri casi importanti come consulente della commissione stragi. Allora io gli do il benvenuto qui con noi e parto subito. Giampaolo, ci diamo del tu da colleghi, anche se insomma sono un po' intimidito dalla mole del tuo lavoro, perché ce ne sono di pochi di colleghi che abbiano fatto cose di questo genere. E allora chiedo, che cosa era realmente il Lodo Moro? Quando è nato e come funzionava?
6: Grazie dell'invito, Francesco, per questa, diciamo così, opportunità per parlare di questa pagina della storia d'Italia del dopoguerra. Il Lodo Moro bisogna attribuirlo a chi lo ha ideato e chi lo ha svelato per primo, che fu proprio Aldo Moro. Aldo Moro, negli ultimi giorni della sua vita, mentre era in mano alle Brigate Rosse, scriverà alcune lettere cosiddette palestinesi dalla diciamo cella che era stata ricavata in quell'appartamento via Montalcini, scrive alcune lettere ai vertici del partito della Democrazia Cristiana e a alcuni personaggi che lo avevano coadiuvato quando lui era ministro degli esteri all'inizio degli anni 70 per, diciamo così, costruire questo accordo con la resistenza palestinese, un accordo del tutto segreto che non è mai passato al vaglio del Parlamento, ma che servì allo Stato italiano per mettere a riparo, diciamo così, l'Italia da una guerra con o subita tra palestinesi e Israele. Ma chi lo svela questo accordo, che poi sarà Cossiga a qualificarlo, a dargli il nome lodo, è proprio Aldo Moro in queste lettere che vennero secretate all'epoca, ma una trapelò e finì nelle mani di un personaggio che conosciamo bene, poveraccio, è stato assassinato nel febbraio del 79, che era il giornalista Mino Pecorelli. Nell'ottobre del 78 Mino Pecorelli pubblica una delle lettere palestinesi sul suo settimanale OP, e questo è il primo momento in cui affiora il problema degli accordi segreti tra il governo italiano e la resistenza palestinese. Dopodiché passeranno molti anni e in questo lungo periodo non si parlerà più dell'accordo o del patto o del lodo Moro. Finì, diciamo così, fuori perimetro e fuori radar, finché a un certo punto negli anni 80 un giudice istruttore di Venezia, e diamo il nome perché è un giudice istruttore che ha avuto un ruolo fondamentale nella riscoperta di questo accordo, che è Carlo Mastelloni. All'epoca Carlo Mastelloni, stiamo parlando dell'inizio degli anni 80, indagava sul traffico di armi tra la resistenza palestinese, l'OLP e le Brigate Rosse. Nell'ambito di quell'istruttoria, che era diciamo così abbastanza complessa per tutta una serie di ragioni, Mastelloni riuscì a ricostruire l'esistenza di questo accordo, andando a sentire a verbale addirittura coloro che erano stati, diciamo così, destinatari delle lettere di Aldo Moro nel 1978. Quindi noi abbiamo l'esistenza del lodo, non perché lo dice Pellizzaro o perché lo può dire qualcun altro, perché le scrisse del lodo Moro lo stesso ideatore, cioè il presidente dell'allora Democrazia Cristiana, e poi è stato acclarato giudiziariamente da un'istruttoria che ha condotto il giudice Mastelloni.
5: Ecco, proviamo a capire che rapporti avevano, perché visto che li hai evocati, diciamo, i gruppi eversivi rossi con il terrorismo palestinese, cioè che legami c'erano?
6: Questa domanda è una delle domande fondamentali per capire un po' tutto. I legami erano di natura operativa, logistica e di mutua assistenza. Chi diciamo così fa fare il salto di qualità in questi rapporti tra soprattutto il Fronte Popolare per la Liberazione della Palestina, che era stato creato da due personaggi che sono ritenuti una sorta di mito nella geografia palestinese, George Habash e Wadi Haddad, coloro che avevano messo in piedi il Fronte Popolare, e questi contatti vennero, diciamo così, portati a un livello superiore da Mario Moretti, il quale nell'estate del 1979 da questo porticciolo delle Marche, Numana, parte con altre tre persone su una barca a vela e inizia a veleggiare verso le coste del Libano.
5: Però si diceva che quella missione non fosse andata benissimo, cioè che loro non gli avessero neanche fatti scendere gli italiani all'arrivo, che gli avessero, diciamo, dato le armi e fatti ripartire. Cioè, nei racconti degli ex dei brigatisti, insomma, lo stesso Moretti tende molto a ridimensionare, se non sbaglio.
6: Questo non risulta. L'operazione andò a buon fine, venne caricata tutta la barca, che si chiamava Papago, venne caricata a morte, cioè stava per affondare. C'era più di mezza tonnellata di esplosivo alto potenziale, più tutta una serie di altre armi, munizioni, esplosivi, inneschi. L'operazione andò a buon fine, venne caricata dai palestinesi al largo di questo isolotto che sta di fronte alle coste del Libano, e loro rientreranno senza problemi in Italia, risalendo l'Adriatico e sbarcando tutta questa roba a Quarto d'Altino, vicino Venezia. Da lì tutto questo arsenale, che era una parte dell'arsenale palestinese, verrà trasportato in 448 sul Montello, che è questa montagna che sta in provincia di Treviso, e lì in parte sotterrato. Da quel momento in poi inizia una gestione di questo materiale, di questa risorsa bellica, perché era un materiale che le Brigate Rosse avevano dai palestinesi, ma che i palestinesi ne rivendicavano, diciamo così, la proprietà. Quindi veniva affidato alle Brigate Rosse, le Brigate Rosse avrebbero potuto, con il consenso palestinese, attingere a quella liquida di roba, e però doveva essere gestito da un gruppo che era lì fisso sul luogo per evitare che questi esplosivi e queste armi potessero essere usate in modo indiscriminato. Quindi si crea una sorta di struttura di controllo lì in Veneto, e lì partirà, diciamo così, l'inchiesta del giudice Mastelloni, perché alcuni brigatisti della colonna veneta, che venne messa su in piedi da Antonio Savasta, iniziarono a collaborare, quindi si dissociarono dalla lotta armata e iniziarono a raccontare di questa famosa missione in Libano della barca Papago di Mario Moretti e degli altri. L'operazione andò assolutamente a buon fine, il carico arrivò in Italia, venne nascosto.
5: No, io credo una parte di questa... quello che dicevo prima, credo di averlo attinto dal libro di Calogero, di Guido Calogero, Terrore Rosso, dove non dice che andò, anzi dice che andò a buon fine, ma che loro non furono, cioè gli consegnarono le cose, ma con un po', insomma, di freddezza. Questo sembrava dalla sua ricostruzione. È un particolare,
6: diciamo,
5: voglio
6: che
5: dire.
6: Quello che scrive Calogero va attribuito a lui, ciò non risulta da nessuna parte. Tutti coloro che hanno parlato, io parlo di brigatisti, che hanno raccontato agli inquirenti lo sbarco di questo arsenale, nessuno riferisce questo, soprattutto i diretti interessati, quelli che hanno avuto un ruolo attivo nel diciamo così, nel gestire questo arsenale. Il più importante di tutti questi, chiamiamoli collaboratori, ex brigatisti, Antonio Savasta, e Savasta mai racconta questo, quindi non so Calogero da dove prenda questi lati, che poi non spostano minimamente la questione, perché
5: no.
6: in Italia le armi, le munizioni, gli inneschi, le micce e soprattutto quella quantità considerevolissima di esplosivo alto potenziale arrivò, e il grosso venne mantenuto in Veneto. Moretti, insieme con Savasta, fino a che Moretti non verrà arrestato a Milano, perché viene arrestato a Milano nell'aprile dell'81, Moretti dal 79, diciamo dalla fine dell'estate del 79 fino a tutto l'80, i primi mesi dell'81, così dice Savasta, attenzione, nessuno mai l'ha smentito, avevano appuntamenti, si chiamavano appuntamenti strategici a Bologna, alla stazione di Bologna. Quindi Mario Moretti, capo delle BR, e Antonio Savasta, capo della colonna veneta delle Brigate Rosse, si incontravano ogni due settimane a Bologna in questi incontri strategici, durante i quali vi era il trasporto in borsoni di armi esplosivi. Cioè loro si vedevano a Bologna quando dovevano portare via del materiale dal nascondiglio del Montello vicino Treviso. Questo è un dato particolarmente significativo, perché nessuno aveva mai fatto caso che ogni due settimane, soprattutto in tutto l'anno 80, c'erano questi incontri tra Mario Moretti e Antonio Savasta proprio alla stazione di Bologna con i borsoni pieni di armi ed esplosivi.
5: E qui la parola magica o maledetta a seconda dei punti di vista, cioè Bologna, perché ora, se capisco bene, la questione è: esisteva questo lodo, esistevano varie figure, vari gruppi che si muovevano più o meno liberamente sul territorio italiano, giusto? Cioè facevano e avevano contatti anche con l'estremismo locale, diciamo così. Poi a un certo punto, il 2 agosto, succede quello che succede, no? Questa strage incredibile, e lì ci sono delle sentenze, passate in giudicato, che indicano, tra l'altro in vari momenti storici, insomma in anni diversi, però sostanzialmente i NAR come colpevoli tirano dentro Paolo Bellini, che conosciamo, prima avevano archiviato, poi dopo ritirato dentro anche Cavallini. Però adesso di questa dinamica magari parleremo in un'altra occasione. Quello che mi interessa invece è capire questo benedetto e possibile, probabile collegamento della pista palestinese con Bologna, perché questa è una cosa che io ho chiesto anche ad altri studiosi, penso a Valentino Mellini e così, e mi è stato risposto: sì, ma sono tutte cose inconsistenti. Allora proviamo, nel quadro di questi rapporti con con i palestinesi, non solo del terrorismo ma anche delle istituzioni, a ricostruire cosa potrebbe essere accaduto lì, o comunque quello che sappiamo riguardo a Bologna. Sappiamo ad esempio che c'era questo Thomas Cram presente, terrorista del gruppo, cioè insomma un militante del gruppo Carlos.
6: Sì, allora cerchiamo di fare un po' di ordine, è una materia abbastanza complessa. Chi parla ha scoperto dopo 25 anni il nome e cognome del compagno che aveva citato Carlos, il terrorista venezuelano che aveva messo in piedi un'organizzazione sovranazionale terroristica durante gli anni Ottanta. In un'intervista al Messaggero, Carlos disse nel marzo del 2000, quando con la commissione

0: Carlos afferma questa cosa in questa famosa intervista a Rizzi del Messaggero. Io erano mesi che stavo già su quel filone, iniziai a spingere molto la commissione, all'epoca la commissione stragi, che era presieduta dal senatore DS Giovanni Pellegrino, a fare un approfondimento su questo aspetto, cioè cercare di dare un nome e cognome a quella persona che aveva evocato Carlos. Ci sono voluti 5 anni, quindi non è stato un lavoro facile, soprattutto non è stato fatto durante l'attività della commissione stragi, ma è stato fatto, questa scoperta è stata fatta da sottoscritto durante i lavori di un'altra commissione d'inchiesta nella quale ero consulente, che era la commissione parlamentare d'inchiesta sul dossier Mitrokhin. Io il 25 luglio del 2005 finalmente, dopo 5 anni, trovo in un fascicolo personale di una terrorista tedesca conservato presso la Digos di Bologna, quindi questura di Bologna, ritrovo finalmente il nome di questo qua che era presente a Bologna il giorno dell'attentato. Allora, facciamo un po' di chiarezza. Questa attività relativa a Thomas Cram, che era un personaggio di rilievo del cosiddetto ramo tedesco dell'organizzazione di Carlos, perché l'organizzazione di Carlos era composta da tedeschi, sudamericani, francesi, italiani, era una struttura eversiva sovranazionale. Il numero 2 dell'organizzazione, cioè il braccio destro di Carlos, è un tedesco che si chiama Johannes Weinrich, che sta in Germania all'ergastolo, in carcere, e Johannes Weinrich aveva sotto di sé una struttura tutta sua di tedeschi, persone di fiducia, tra cui il primo della lista era il suo, diciamo così, ex collega, perché loro gestivano una libreria Bochum in Germania, erano co-militanti di un'organizzazione eversiva, si chiamava Le Cellule Rivoluzionarie. Questa attività di indagine su Thomas Cram non è stata, diciamo così, avviata da Licio Gelli o da Ortolani piuttosto che da Federico Umberto D'Amato. Questa attività è nata spontaneamente, genuinamente, all'interno della Digos di Bologna i primi giorni dopo l'attentato, perché la Digos di Bologna, scartabellando nei registri d'albergo delle strutture ricettive di Bologna e provincia, si accorge che un tedesco aveva dormito in città la notte, quindi la notte tra il primo e il 2, ma la cosa che fece saltare sulla sedia gli uomini dell'antiterrorismo di Bologna era il fatto che questo stesso tedesco era stato a Bologna a febbraio dell'80. Aveva dormito in un albergo, l'Hotel Lembo, il 22 e il 23 febbraio del 1980. Bene, quando scoprirono questo, il 7 agosto del 1980, si avviò un'attività immediatamente molto forte, investigativa pura, della Digos su questo soggetto, e venne chiesta la collaborazione del Bundeskriminalamt, che è la polizia criminale tedesca, e tra il 9 e il 10 agosto 1980 i tedeschi trasmettono una prima relazione attraverso l'Interpol su Thomas Cram.
1: Cioè, se capisco bene i tempi, cioè di Thomas Cram la Digos si è accorta subito
0: 7 agosto 1980, però c'è un fatto, Francesco.
1: Tutti gli altri però dopo, cioè tu mi stai dicendo, noi diciamo opinione pubblica, giornalisti, voi avete dovuto attendere
0: 25 anni.
1: Gli anni 2000 per capire chi era questo signore. 2005. È abbastanza incredibile.
0: È il segreto più ben custodito di tutta l'istruttoria di Bologna. Hanno fatto di tutto per seppellire questa vicenda nell'abisso di dove non si doveva più trovare nulla. Però su questo poi ci arriviamo, perché è un dato abbastanza, diciamo così, rilevante. Però volevo dare un'informazione in più. Quando Thomas Cram dormì a Bologna il 22 e il 23 febbraio del 1980, nello stesso albergo e negli stessi giorni c'era Paolo Bellini, cioè nello stesso albergo, gli stessi
1: l'uomo
0: giorni,
1: nero delle stragi, così chiamato,
0: esatto. Quindi questo dato, che è un dato investigativamente parlando straordinario, perché non può far parte della famiglia delle casualità, venne del tutto trascurato. Me ne sono accorto io insieme con l'amico Gabriele Paradisi, che rimettendo insieme i pezzi delle presenze in albergo a Bologna di quel periodo, febbraio 80, nello stesso hotel hanno dormito. Bellini è arrivato il giorno prima, il 21 febbraio, ha atteso l'arrivo di Cram e insieme faranno il check out il 23 febbraio dell'80. Noi dobbiamo capire che Bellini e il fratello Guido, Paolo Bellini e il fratello Guido, erano in contatto, diciamo così, da

0: attraverso il papà, con il procuratore capo di Bologna, che era Ugo Sisti, che da quello che racconta Bellini era stato incaricato di ricucire lo strappo che c'era stato con il Lodomoro dopo gli arresti del novembre del 79 per la questione del traffico dei lanciamissili di Ortona. Quindi Bellini si presenta in albergo aspettando Thomas Cram, ma questa compresenza avrebbe dovuto interessare gli inquirenti, perché almeno uno dei due, e lo sappiamo per certo perché ha lasciato traccia sul registro d'albergo, Thomas Cram era presente a Bologna il giorno dell'attentato. Quindi se c'è, come dire, un'ipotesi di coinvolgimento di uno, va da sé che c'è l'ipotesi di coinvolgimento pure dell'altro. Ma
1: Bellini è stato condannato, no?
0: E noi abbiamo esattamente una realtà distopica in questo caso, in cui si condanna uno del quale non c'è presenza certa a Bologna, ma si proscioglie il tedesco di cui c'è certezza piena della sua presenza in stazione. Peraltro, voglio dire una cosa, Francesco, l'indagine, l'inchiesta che è nata dal lavoro che ho fatto insieme con un magistrato di Palermo, si chiama Lorenzo Matassa, su questa vicenda nel 2005, perché c'è stata un'inchiesta su tutta questa materia che è durata dal 2005 al 2015. Durante questa inchiesta, a un certo punto, la Digos di Bologna nel 2011 produce al magistrato la relazione finale su tutti i fatti, praticamente chiedendo al magistrato l'iscrizione sul registro degli indagati in Thomas Cram. Infatti il sostituto procuratore all'epoca di Bologna, Rico Ceri, d'accordo con il procuratore capo Roberto Alfonso, che poi sarà il procuratore generale a Milano del caso Garlasco, per essere chiari, iscriveranno sul registro degli indagati Thomas Cram, il quale nel 2014 si presenterà a Bologna non per rispondere alle domande del magistrato. Si è guardato bene, non ha mai voluto rispondere alle domande del magistrato, ma per presentare una memoria difensiva. In quella occasione, badate bene quello che dico, in quella occasione giustamente la Digos chiese al magistrato: mentre Thomas Cram è qui negli uffici della procura, possiamo noi mettere le microspie nella sua stanza d'albergo, così poi sentiamo cosa dice? E il magistrato autorizzò. Quindi la Digos, devo dire, hanno fatto un lavoro straordinario, riuscì a penetrare nella stanza d'albergo dove dormiva, dove pernottava Thomas Cram, mentre Thomas Cram era in procura a fare la sua scena muta. Loro piazzano le microspie e alle 12:30, grosso modo, quando Thomas Cram tornerà in stanza, la prima cosa che farà sarà il telefono fisso, chiamando un tedesco o comunque qualcuno che era di lingua tedesca, perché lui si esprime in tedesco, e la Digos registra queste frasi. La domanda che presumibile di quello che stava dall'altra parte del filo del cavo telefonico è: come è andata? Lui risponde: andata bene. E cioè, sì, è andata bene, ho giocato a poker con quei due. Quei due sono il procuratore capo di Bologna e il sostituto che aveva in mano il fascicolo di indagine su Cram. Nonostante la straordinaria mole di elementi che sono stati ritrovati nel frattempo su Thomas Cram, vi dico la data esatta, perché se aspettate un attimo, dico la data esatta della richiesta di archiviazione. Cioè, dopo sì, un po' uno perde un
1: io
0: po'.
1: Io ne approfitto perché io ho parlato anche, appunto, citavo prima Valentino Mellini, che ha scritto un libro su Carlos e uno su Lodomoro, che forse ti sarà capitato di sfogliare. Io ho chiesto a lei di Cram e lei mi ha ripetuto quello che molti dicono su questa storia. Dice: ma come? E io provo a fare l'avvocato del diavolo, no? E ti chiedo questo. Noi dobbiamo prendere sul serio quello che dice Carlos, no? E qualcuno dice: vai, ma Carlos era uno a cui piaceva spararla grossa, quindi magari il messaggero ha detto una cosa non vera. E poi l'altra obiezione che mi è stata fatta quando io ho tirato fuori questa storia è: ma come? Cioè, tu sei un terrorista come Cram, che viene con degli scopi, insomma, super segreti, ti registri con il tuo nome in un albergo?
0: Ah, questa è l'obiezione di coloro che non sanno di che cosa parlano. Cioè, tutti questi che arrivano tardi, dopo 20 anni, sulla stessa materia. Questa qua che ha scritto questo libro su Carlos poteva farlo quando abbiamo iniziato a lavorare noi, forse era più utile. Oggi la materia è fredda, non c'è più nulla da dire, abbiamo scritto tutto quello che c'era da scrivere, sta copiando, ricopiando sempre le stesse cose. Però c'è un dato che sfugge a questi chiamiamoli esperti, che proprio l'organizzazione da cui proveniva Cram e lo stesso Weinrich, le cellule rivoluzionarie, avevano come prassi operativa, ovvero la prassi che serve per svolgere la propria professione di diciamo militante e quindi che da parte dello Stato può essere interpretata come eversiva o sovversiva, era tassativamente quella di agire in legalità. Cioè coloro che facevano parte delle cellule rivoluzionarie avevano quel modus operandi, non andavano in clandestinità. E sapete quando Cram è entrato in clandestinità? Immediatamente dopo l'attentato a Bologna, dove non si è più rintracciato. Poi nell'86 viene cristallizzata la sua posizione di latitante fino al 2006, ovvero sia fino all'anno dopo il deposito della famosa relazione mia di Matassa, che aveva portato alla luce dall'abisso il nome di questo personaggio che era a Bologna. Quindi la sua presenza a Bologna con il suo nome faceva parte proprio della sua prassi operativa, e solo grazie al fatto che Cram si è presentato in Italia il 1 agosto dell'80 con i suoi documenti validi, lo ha messo a riparo dal fermo di polizia, perché Cram sapeva di essere stato iscritto sulla rubrica di frontiera già da maggio dell'80. Quindi se lui si fosse presentato al valico di frontiera di Chiasso con un documento falso, lui a Bologna non ci sarebbe mai arrivato. Quindi questi che intervengono per negare che il sole sorge la mattina, io devo dire ogni tanto ci sorrido, perché questi detrattori o negazionisti che si voglia non tengono conto di un elemento cruciale di tutta la vicenda, che Thomas Cram il 5 agosto del 1980 non andò, come lui ha detto, dalla sua amica in Provenza o ed è rimasto a Firenze dai suoi amici. Il 5 agosto del 1980 Thomas Cram è a Berlino Est al checkpoint Charlie, cercando di passare nella zona est controllata ovviamente dal regime di Honecker, perché doveva andare a incontrare il vice capo dell'organizzazione che l'aveva mandato a Bologna, cioè Johannes Weyrich, che atterrerà proprio quella sera all'aeroporto di Berlino Est. Questi documenti non è che l'ha ritrovati la Lomellini, l'ha ritrovati il sottoscritto insieme con Gabriele Paradisi nel 2012, adesso non mi ricordo, molti anni fa, diciamo, quando allora, ero un po' più giovane. Quindi diciamo
1: Paolo, ti devo chiedere di fermarci qui, perché per ora ci dobbiamo fermare che è un racconto molto dettagliato. E allora grazie a Giampaolo Pellizzaro di essere stato con noi. Lodo Moro è il suo libro pubblicato da Settimo Sigillo. Continueremo a parlare di questi temi, ma adesso ci fermiamo qualche istante. Corrente Alternata torna fra poco qui su Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Giornale Radio.
3: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di giugno è in edicola con il nuovo numero. Un'edizione per tutti, grandi ragazzi che vivono la passione per lo spazio. La cover story è dedicata alle luci artificiali che spengono il nostro cielo notturno. Tema del mese, l'intelligenza artificiale aliena e il paradosso di Enrico Fermi. E poi il ritorno degli spazioplani, una nuova gara tecnologica mondiale erede della storia degli shuttle. In chiusura il dopo Artemis 2. Leggete Cosmo 2050 di giugno, in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
4: Se ti piace Giornale Radio, non tenerla per te. In un mondo pieno di rumore, serve una cosa semplice. Informazione verificata. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Dillo a un amico, a un collega, a chi vuoi. E ricorda, spargi la voce, non le fake. Giornale Radio, la radio libera di informare.
5: Sono le 21. Ed un minuto.
6: Questa è Giornale Radio, la radio libera di informare.
7: Corrente alternata, le tensioni della politica italiana, con Francesco Borgonovo.
1: Siete su Giornale Radio, la radio libera di informare. Io sono Francesco Borgonovo, questa è Corrente alternata. Adesso cambiamo prospettiva, andiamo a occuparci di un altro caso che a me sta molto molto a cuore, una questione a cui insomma io dedico sempre molta attenzione, perché credo sia fondamentale, che è la gestione dei minori in Italia, il sistema di giustizia e di protezione dei nostri bambini. Ha sconvolto un po' tutti il caso di Beatrice, questa bambina di Bordighera di soli 2 anni che è morta probabilmente, anzi sicuramente, per un trauma cranico violento che le è stato provocato dalle percosse reiterate che venivano dagli adulti che la circondavano, la madre e il compagno di lei, che sono stati fermati entrambi. Secondo gli inquirenti, costoro sottoponevano la piccola a violenze crudeli, a continue molestie, a sevizie, la costringevano a fumare, la riprendevano ridendo, appunto la picchiavano, la maltrattavano, insomma un caso terrificante. E colpisce che in questa, in questo nucleo che insomma chiamare famiglia insomma riesce difficile, c'erano tre bambine, la più piccola Beatrice appunto di 2 anni, poi due bambine di 7 e 9 anni, le sue sorelline, che peraltro si erano accorte che una sera insomma Beatrice stava male, qualcosa non andava, che aveva perso conoscenza, che il corpo le era diventato viola, che non rispondeva, e gli adulti non la portavano all'ospedale, le mettevano anzi la testa sotto l'acqua per farla rinvenire, ma lei non si riprendeva. E queste bambine probabilmente sono state sottoposte allo stesso trattamento, comunque un trattamento simile, erano abbandonate a casa da sole la sera e sembra che nessuno se ne sia accorto. Sulle prime si diceva che i servizi sociali monitoravano la famiglia da tempo, poi in realtà pare che non fosse così, che anzi non fosse arrivata alcuna segnalazione. E allora viene inevitabile chiedersi come funzioni il sistema di gestione dei minori in Italia, cioè com'è possibile che ci siano casi come quello di Palmoli, della cosiddetta famiglia del Bosco, in cui dopo una segnalazione arrivano i carabinieri, si mobilita l'intero mondo, la famiglia viene immediatamente separata e per mesi i tre figli stanno in casa protetta nonostante tutti i tentativi dei genitori, che sono amorevoli, per niente violenti. Insomma, com'è possibile che si passi da questo a casi mostruosi come quello di Bordighera, dove la violenza non è vista, cioè non c'è nessuno a scuola o altrove che abbia notato qualcosa, a quanto pare. Io lo voglio chiedere alla professoressa Vincenza Palmieri, che è una grande esperta del sistema di gestione dei minori, ha scritto tanti libri su questo, a partire dal sistema Bibbiano, ma anche prima. E la prima domanda, professoressa, che voglio farle è proprio questo, cioè è proprio questa. Com'è possibile che ci sia questa disparità? E non è solo in questo caso, perché abbiamo visto anche un altro caso qualche tempo fa, di quel bambino, no, che era stato portato dalla madre, di cui aveva un terrore incredibile, continuava a dire che non voleva andarci, lo hanno portato e lei alla fine l'ho ucciso. Ma poi c'è il caso della bambina di Monteverde a Roma, che non vuole stare col papà, ne ha paura, e però viene portata dal padre lo stesso, anche se ci sono indizi sul fatto che possa essere un violento. Cioè, perché sembra tutto così un po' spannometrico, affidato al caso?
2: Beh, una domanda che richiederebbe davvero molte ore di risposta. Intanto io aggiungerei qualcos'altro. Pensiamo ad esempio a perché i bambini delle famiglie rom e i bambini delle famiglie mafiose rimangono dove sono. Cioè, in questo sistema sembra quasi facile l'idea che in qualche modo i bambini si scelgono anche quando devono attraversare le istituzioni. Quindi la costruzione del sistema di base è considerato un sistema dove c'è un uomo solo al comando, e l'uomo solo al comando in questo caso sarebbero i servizi territoriali, i servizi sociali, che non sono sistemi di Stato, sono un sistema corporativistico e cooperativistico, come ho già detto diverse volte, e quindi molto legato alle condizioni politiche, partitiche, territoriali e regionali. Quindi questo è un fatto, e come sfondo a questo dobbiamo considerare anche che per molti anni si è lavorato sulla disgregazione della famiglia. Cioè, non ci dimentichiamo che tutto nasce da una logica politica della morte della famiglia, laddove si doveva destrutturare la famiglia e i bambini dovevano essere dello Stato. Sto parlando di qualcosa di cui si parlava decine di anni fa, quando io già ero sul posto, quindi è qualcosa che ho vissuto da vicino e continua ad essere ancora oggi, soprattutto con la costituzione delle cooperative, che hanno preso in mano i servizi più delicati della nostra società, prima quelli degli anziani e adesso quelli dei minori. È un servizio di cooperative sicuramente innovativo, ma che è fuori da ogni tipo di controllo ed è legato alle logiche territoriali. Credo che questa sia una delle analisi di questo sistema a livello generale, poi se entriamo nello specifico, io ho detto prima una cosa che le sottolineo meglio, e cioè che la sensazione è che a volte si scelgano i bambini. Che cosa significa? Significa che si scelgono bambini che possono attraversare le istituzioni e finire questo viaggio anche in un'adozione, mascherata o meno che sia. E ci sono degli altri bambini che non sono appetibili né per le case famiglia né per essere presi in carico presso i servizi territoriali. Questo ovviamente per le logiche territoriali che conosciamo, quindi anche questa cosa è sicuramente un aspetto considerare.
1: Cioè lei dice appunto che esiste questa sorta di filiera, no, in cui tutti un po' guadagnano. Le chiedo anche però, c'è delle volte forse un elemento ideologico anche, no, dietro tutto questo? Cioè io quando vedo per esempio che si prova a fare qualche osservazione critica sul modo in cui magari gli assistenti sociali in un caso particolare hanno gestito una vicenda, immediatamente salta fuori l'ordine degli assistenti sociali, intervengono sul caso della famiglia del Bosco, è intervenuta l'Associazione Nazionale Magistrati, addirittura hanno contestato il fatto che il Ministero abbia richiesto le carte del procedimento per fare un'indagine, un approfondimento. Cioè c'è un sistema che si chiude a riccio e forse c'è anche un problema culturale, ideologico da questo punto di vista, no?
2: Sì, è nato come un problema ideologico, lo ripeto, molti anni fa, già al tempo del Forteto, ma oggi è un chiaro sistema economico. Non può che essere niente di tutto questo, niente di diverso da questo, perché il sistema è davvero molto lucroso. Dobbiamo dire che buona parte del mondo del lavoro oggi confluisce in questo sistema e soprattutto molte nuove facoltà sono anche nate creando delle figure professionali che poi si sono dirottate in questo settore, da qualche parte dovevano andare e sono finite là. Quindi questo è un po' quello che è accaduto. C'è un grande giro economico, c'è un grande, per questo lo sappiamo, credo che non sia neanche più necessario ribadire quanto costi un bambino, ma non solo alla casa famiglia, quanto costa un bambino ad ogni passaggio attraverso la filiera. Quindi un bambino costa un sacco di soldi in più, oltre le famose 200-300 euro della casa famiglia. Quindi costa nelle famiglie affidate, e costa ogni volta che passa attraverso i servizi sociali. Un bambino in carico ai servizi sociali ha un costo, niente è gratuito, ogni educativa domiciliare ha un costo. Se facessimo la somma, senza contare le visite psicologiche, la neuropsichiatria infantile, ma abbiamo idea di quanto questo sistema costi e di quanto nuclei interi di professionisti siano molto legati a questo sistema, perché se non fossero in questo sistema forse dovrebbero reinventarsi il lavoro. Quindi è un sistema molto lucroso, molto ricercato, tant'è che qualcuno dice anche: sei disoccupato? Crea una cooperativa, apri una casa famiglia, apri un centro per l'assistenza ai bambini fragili e poi diventa un centro diurno sempre attraverso il solito iter burocratico.
1: Senta, c'è a proposito di iter burocratici, di assurdità, una vicenda che mi hanno segnalato che la coinvolge. Anche qui parliamo di bambini allontanati. Una vicenda che si svolge a Bergamo e io ne vengo a conoscenza perché mi hanno segnalato il fatto che è stata scambiata addirittura una patologia per maltrattamento, Può spiegarci, raccontarci un po' questa storia, che è una delle tante storie drammatiche che sentiamo sulla gestione dei minori, però mi sembra una vicenda particolarmente emblematica.
2: Sì, perché mette in esame la definizione stessa di maltrattamento. Questo è un caso in cui i genitori spontaneamente si sono rivolti al pronto soccorso perché il bambino presentava dei sintomi. Vede, questo rivolgersi al pronto soccorso con spontaneità è già un elemento importante, significa che la famiglia non ha niente da nascondere, va a pronto soccorso e dice: cioè, mio figlio non sta bene, c'è qualcosa che non va. A differenza, ad esempio, del caso di Bordighera, dove non ci andavano, non vede la differenza tra i casi. Immediatamente fu ipotizzata la sindrome da scuotimento, che è una sindrome che comunque si può verificare nei casi in cui il bambino viene agitato fortemente quando è molto piccolo, quindi può presentare delle fragilità a seguito
1: quindi,
2: di
1: scusi, parliamo intanto siamo a Bergamo, giusto? Parliamo di un bambino di quanti anni?
2: Aveva un mese qualcosa, un paio di mesi. Non
1: e quindi i genitori vedono dei lividi, cosa vedono?
2: Vedono dei lividi, vanno al pronto soccorso e chiedono un intervento, chiedono di capire insomma che cosa stesse succedendo.
1: E a quel punto che succede? Parte una segnalazione?
2: Certo, parte una segnalazione a cui ha fatto seguito poi insomma tutto quello che la famiglia ha voluto e ha fatto per smentire, perché non si riconosceva, non aveva scosso il bambino, non c'era niente di tutto questo. Ci fu anche una relazione di una nota genetista italiana che diagnosticò qualcosa di diverso.
1: Andiamo per passaggi. Questo quando succede? Cioè quando avviene questo accesso al pronto soccorso?
2: Sì, eravamo circa nel 2022, adesso insomma stiamo parlando di 5 anni fa.
1: Cioè 5 anni fa questa famiglia va lì, parte la segnalazione, i servizi sociali intervengono e che fanno?
2: Beh, dopo un po', dopo la segnalazione, il bambino rimane ancora un po' in ospedale fino a che va in affidamento temporaneo, perché si deve accertare. I genitori dicono una cosa, i medici dell'ospedale ne dicono un'altra, la valutazione della genetista può essere presa in considerazione o meno, si arriva a pensare che il bambino...
1: Cioè, i medici dell'ospedale sostenevano che il bambino fosse stato maltrattato?
2: Sostenevano una sindrome da scuotimento. Se hai scosso un bambino, il bambino è stato maltrattato, perché lo scuotimento è un maltrattamento.
1: E in realtà la genetista invece diceva che cosa?
2: Che c'era una sindrome genetica, una malattia genetica di altra natura, per cui il bambino aveva una predisposizione a mostrare dei lividi, quindi c'era una fragilità vascolare e questa poteva essere una malattia genetica. Quindi tra questo e quello c'è una scelta.
1: E quindi nel dubbio però il bambino viene tolto.
2: Sì, il bambino viene tolto e va in un'altra famiglia.
1: Addirittura in un'altra famiglia, cioè non in una casa, proprio da altri genitori.
2: Sì, il bambino va in un'altra famiglia.
1: E io lo trovo, insomma, penso che sia una cosa incredibile. E poi che succede? Che è successo da allora?
2: È successo praticamente che entrambi i bambini... Credo che al tempo ci fosse stato anche un passaggio presso una struttura, poi le famiglie collocatarie, per entrambi i
1: erano
2: bambini.
1: Due, c'era anche un fratello.
2: C'era
1: diciamo.
2: Un altro fratellino, quindi entrambi poi sono stati collocati presso famiglie affidatarie. Doveva essere una situazione temporanea e credo che in tutta la vicenda questo è il fatto assolutamente grave, perché questi bambini, come tutti gli affidamenti eterofamiliari, dovrebbero essere un fatto temporaneo fino a che si accertino i fatti e la famiglia possa risolvere in tempi brevi la criticità che sta attraversando. Ma questa è la tragedia di molte famiglie italiane.
1: Scusi, qui c'era una criticità o no? Perché mi spiego, cioè un conto è se questi genitori hanno fatto qualcosa di sospetto, hanno maltrattato il bambino, un altro conto è se non l'hanno fatto, perché io qui capisco che da una parte, cioè, questi genitori portano il bambino e dicono: qui ha dei lividi, che facciamo? C'è un problema, noi non abbiamo fatto nulla, però lui ha questi lividi. I medici dicono: no, questi lividi non se li ha fatti da solo, glieli avete fatti voi. Gli assistenti sociali intervengono, immagino intervenga un giudice a un certo punto, sì, certo. Il quale giudice stabilisce che questo bambino deve essere allontanato dai genitori. Poi i genitori avranno preso un avvocato e avranno cercato di dimostrare che loro non hanno fatto niente. Evidentemente non sono stati creduti.
2: Sì, beh, inizialmente c'è anche certo che non sono stati creduti, ma inizialmente, come tutte le famiglie, si pensa sempre che è un equivoco che si chiarirà a breve, che tutto andrà a posto. Perché? Perché è come dire: è la mia verità contro la tua. Laddove non ci sono altri elementi, io genitore ti dico che non ho sbattuto mio figlio, tu mi dici invece che secondo te questi sono elementi per cui il bambino è stato agitato, allora mettiamo in chiaro le cose. Il punto qual è? È che quando parte l'accertamento si entra per un errore dentro un accertamento o per una verifica dentro l'accertamento, ma poi nell'accertamento finisce di tutto, e quando finisce di tutto c'è sempre qualcosina che si può trovare e diventa quella che io chiamo fine pena mai, perché ormai sono tantissimi anni, era stato un evidente errore, è stato scambiato per qualcos'altro, ma poi su quel qualcos'altro c'è stata una CTU che è terminata nel 2024. Cioè, stiamo parlando di anni.
1: Costruiscono un errore. C'è un errore. Sì. Il bambino viene preso, allontanato, anche. E così funziona il processo minorile, cioè non è che prima di allontanare un bambino si fa un processo, si sentono le parti, il bambino viene allontanato immediatamente, diciamo, per decisione del tribunale, al che il tribunale dice: va bene, chiediamo una perizia, no?
2: Sì.
1: In questo caso era una perizia psichiatrica, neuropsichiatrica, oh. Cos'era?
2: No, era una perizia sulle capacità genitoriali. Allora nasce un vizio già prima, perché due genitori, due nonni e tutta la famiglia che si vedono accusati di maltrattamento, cioè in forma generica, no? Quando lo scuotimento è un fatto ben preciso, se mai fosse accaduto, si viene accusati di maltrattamento, si inizia un iter, ma l'iter di per sé già si trova di fronte un gruppo familiare che è devastato, perché non si rimane pacati e tranquilli nell'attraversamento di un sospetto di questo tipo e poi del contatto con tutte le istituzioni, e poi nasce quella che è la perizia che deve stabilire i profili psicologici, le condizioni dei bambini, dei genitori, dei nonni. È già un setting assolutamente deviato. La scena è contaminata, non abbiamo più di fronte le persone reali, abbiamo di fronte le persone tormentate, senza contare che nel frattempo un bambino è passato ad una famiglia, ad un'altra famiglia, e l'ultimo caso, mentre era in corso proprio la CTU, una delle famiglie affidatarie ha dichiarato la propria stanchezza dell'affidamento e il bambino è stato affidato ai nipoti e parenti di questa precedente coppia affidataria. Inutile dirle che personalmente mi sono molto opposta a questo sistema di passaggio dei bambini da un parente a un altro parente, perché sembrava tutto molto strano e molto costruito. Quindi questo bambino è finito in una ulteriore famiglia e siamo andate avanti così a valutare le capacità genitoriali. E le capacità genitoriali, cioè laddove devi misurare certi indicatori, sono veramente difficili e sono opinabili perché sono soggettivi.
1: Beh, l'abbiamo visto nel caso della famiglia del Bosco. quindi dal 2022 a oggi, cioè questo bambino è ancora...
2: due bambini.
1: I due bambini sono ancora lontani dai genitori. E non sì. Come possibile? Cioè, non ci sono speranze, perché io mi dico sempre: ma come può fare un genitore? Cioè, ti fanno una CTU, però la CTU dice che le tue capacità genitoriali non sono adeguate. E come ne esco?
2: Allora, ne esco perché ci può essere una previsione. I genitori, i nonni, la famiglia tutta fa dei passaggi, fa dei percorsi, fa una terapia, fa qualunque cosa. Spesso questo manca nello specifico, che è quello che personalmente avevo richiesto, che la famiglia facesse velocemente alcuni passaggi e i bambini potessero ritornare urgentemente a casa, perché non c'era motivo di tenerli fuori. Dopo la CTU passa al giudice, la CTU propone e dispone. Di solito i giudici purtroppo si appiattiscono sulle decisioni della CTU e quindi, per quanto il rapporto tra genitori e figli fosse esistente, quindi fosse buono, i bambini legati, la mamma che vedevano molto spesso, i tempi rimangono dilatati, il tempo rimane sospeso. Allora questi genitori in autonomia hanno fatto corsi, percorsi, si sono formati non solo come genitori ma la mamma anche come tutor nell'ambito della didattica, cioè hanno fatto di tutto, sono stati dichiarati idonei ad avere in affido altri bambini. I nonni dichiarati inidonei nella CTU sono poi diventati idonei in un percorso di affido e hanno avuto in affido dei bambini di altri. Allora questo come si spiega? Si spiega all'interno di un sistema che si nutre di tutto questo, perché è più nutriente il dolore della soluzione.
1: Grazie allora alla professoressa Vincenza Palmieri, che ci ha aiutato a entrare in questo sistema molto, molto complicato, molto, molto sfumato e difficile da gestire. Ne riparleremo ancora, ora ci fermiamo qualche istante, state qui su Giornale Radio, la radio libera di informare.
7: Giornale Radio.
8: In un mondo che cambia ogni istante, l'informazione deve essere tempestiva, accurata, verificata. Netweek Press, l'agenzia di stampa italiana del gruppo Netweek, racconta ogni giorno l'Italia e più di 700 notizie al giorno tra testo, foto e video. Netweek Press, diamo voce ai fatti.
9: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
10: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
9: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
10: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
11: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: Cerchi un programma che ti faccia viaggiare tra arte, musica e spettacolo? Ecco Pillole, il format che ti porterà a scoprire il mondo della cultura, dagli artisti ai vinili che hanno fatto la storia, dal teatro alle mostre alle serie TV. A guidarti in questo viaggio, Roberto Frangipane. Non perdere l'appuntamento con Pillole ogni sabato alle 15 e ogni domenica alle 18, solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 21 e 27 minuti. Giornale Radio.
2: Meteo. Nelle prossime ore tempo di nuovo asciutto ovunque, con cielo sereno al massimo poco nuvoloso. Nella mattinata di domani l'alta pressione andrà ulteriormente rinforzandosi, favorendo un ampio soleggiamento da nord a sud e anche un aumento termico. Nel pomeriggio invece nessun particolare disturbo da segnalare. Il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso praticamente su tutto il territorio nazionale. Sarà possibile solo qualche isolato temporale sulle Dolomiti. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
3: Giornale Radio. La radio libera di informare.
4: Corrente alternata. Le tensioni della politica italiana. Con Francesco Borgonovo.
5: Siete su Giornale Radio, la radio libera di informare. Io sono Francesco Borgonovo, queste correnti alternate. Adesso, dopo esserci occupati di tante questioni che riguardano l'attualità, la politica, le questioni internazionali, ora ci dobbiamo occupare anche però del nostro corpo, perché fa parte politica anche il corpo, il benessere, l'alimentazione, tutto quello che ruota attorno a ciò che mangiamo, come viviamo, quanto esercizio fisico facciamo. Anche questo è politica. La politica spesso in effetti se ne occupa, e allora andiamo a parlare di una cosa che io sono certo che interessa a molti di voi che ci ascoltate.
6: Ma davvero i grassi fanno ingrassare? No, perché c'è tutta una letteratura, diciamo così, forse più fiction che realtà, attorno al fatto che si debbono mangiare appunto pochi grassi, che si deve approfittare dei cibi light all'interno degli scaffali dei supermercati, che si deve evitare come la peste tutto ciò che è grasso. Beh, del resto, insomma, la stessa parola ci richiama alla mente persone poco in forma o fisici appesantiti, e invece però forse le cose non stanno esattamente così, almeno questo sostiene il dottor Leonardo Calò, cardiologo, che è collegato con noi e per questo lo ringrazio. E che scrive nel suo ultimo libro, ne ha scritti vari, tra cui anche qualcuno molto interessante sulla longevità, però ne parliamo dopo. Io, dottore, intanto buongiorno, buongiorno. Vorrei parlare con lei del paradosso del grasso, pubblicato dall'editore Vallardi, che ha in copertina un bel panetto di burro, e uno dice: oddio, vedo il panetto di burro nel libro di un cardiologo, com'è possibile, no? Dovrebbe essere, cioè uno si immagina proprio il colesterolo che si attacca alle pareti delle vene. E quindi i grassi non fanno male?
7: I grassi non fanno male, è un paradosso. Abbiamo vissuto un'epoca, come giustamente prima sottolineava, di grande demonizzazione dei grassi, a partire dagli anni 60, 70, 80, ma fino ai recenti ultimi anni la classe medica è stata inondata di raccomandazioni nel non impiegare grassi. È chiaro che è un paradosso, è chiaro che anche il mettere il panetto del burro sulla copertina è un paradosso, però l'elemento importante è questo: esistono grassi che fanno bene, e sono fondamentali grassi che fanno bene. Nella, diciamo, foga, nella tentativo di salutismo che spesso siamo stati, diciamo, portati a seguire con enfasi anche medica molto importante, abbiamo proibito i grassi, il che ha sbilanciato l'alimentazione sui carboidrati, perché abbiamo iniziato a mangiare grandi quantità di carboidrati, specie semplici, zuccheri, che nel paradosso non danno mai il senso della sazietà, perché non vengono rilasciati ormoni che danno il senso della sazietà. I grassi, che sono più calorici, però danno quando li mangi un senso di sazietà, per cui lo stomaco si sente più pieno, la gente ha meno fame. Lo zucchero e i carboidrati inducono sempre più fame, per cui si ha l'obesità e la sindrome metabolica con i carboidrati, ed è praticamente impossibile avere una sindrome metabolica con i grassi. A questo va aggiunto il fatto che esistono grassi molto molto benefici che fanno bene, poi capiremo e magari vi racconterò dove sono presenti, ecco.
6: Assolutamente. Facciamo un po' di storia, perché lei spiega a un certo punto come e quando nella storia recente è iniziata la demonizzazione dei grassi, cioè a un certo momento è vero che se noi guardiamo quello che succedeva in passato era normale, no? A casa ad esempio mangiare il burro, non so, per la colazione, la mattina, non solo in Italia, insomma un po' dappertutto in certe culture, soprattutto quelle nordiche, anglosassoni, ma anche da noi al nord. Poi a un certo momento è praticamente scomparso dalle tavole degli italiani, cioè oggi è raro trovare qualcuno che faccia colazione o merenda con il pane e il burro, o comunque molto di più. Quando è che è iniziata la demonizzazione dei grassi?
7: Ma diciamo sostanzialmente la ricerca medica ha iniziato a fare un'analisi della geografia mondiale delle patologie, si è diciamo progressivamente stati spinti a dire i paesi che mangiano i grassi hanno maggiori malattie cardiovascolari. Questo è stato un po' il dogma che si è diffuso. Il problema è che questi studi facevano un po' diciamo una selezione di questi paesi, e questa selezione un po' quasi da alchimisti di questi paesi ha portato a delle analisi affrettate che hanno iniziato a dire ok, i grassi fanno male, le popolazioni che mangiano i grassi stanno male, peccato che hanno tagliato da questi studi, nelle analisi globali, quei paesi dove c'era il paradosso, classicamente la Francia, la Svizzera e altre popolazioni che mangiavano grasso ma non stavano non erano così affette da patologie cardiovascolari, per cui da un certo punto in poi nella classe medica sono iniziate a diciamo essere fortemente raccomandate diciamo idee del tipo evitare il colesterolo nei cibi, evitare il grasso, limitare i latticini, poi si è andati verso i latticini light e così via, arrivando a una eliminazione pressoché completa dei grassi dall'alimentazione, ha portato progressivamente a un impoverimento di alimenti molto importanti per la nostra salute, molto importanti per la nostra salute.
6: Ecco, sì, io leggevo tempo fa che uno dei motivi per cui sono stati molto attaccati i grassi è stata la promozione su scala, diciamo, su grande scala della margarina, no? A un certo momento negli Stati Uniti soprattutto, cioè si insisteva, si voleva commercializzare, far arrivare al grande pubblico questo prodotto, e quindi insomma c'erano anche dei finanziamenti, ecco, per gli studi che demonizzavano il burro e gli altri grassi, è così?
7: È vero. È vero, perché gran parte purtroppo delle scelte che poi arrivano alla popolazione, ai pazienti, sono in parte anche architettate dall'industria, per cui l'industria è un qualche cosa che può governare il mondo medico, bisogna essere onesti, bisogna cercare di essere estremamente prudenti nell'interpretazione dei dati. Negli anni passati si è spinto molto su prodotti industriali, oli industriali, la margarina e tutti i grassi transidrogenati che permettevano, la cosa più semplice del mondo, di conservare il cibo. La conservazione del cibo è diventato un imperativo, perché purtroppo la distribuzione del cibo nei grandi store, nei grandi supermercati è iniziata a diventare un tema importante. Noi sappiamo molto bene che se compriamo qualsiasi cosa dal nostro amico sotto casa e dura un giorno o due giorni, conservare il cibo per mesi e anche per anni è un problema. Il punto fondamentale è che quel cibo quel cibo entra nelle nostre cellule, entra nelle nostre membrane, e lo stesso comportamento lo determina sulle nostre cellule e sulle nostre membrane. Pietrifica completamente il sistema delle membrane cellulari, che sono fatte di grasso, per cui grassi di quel tipo lì, come la margarina, sono sostanzialmente grassi che disintegrano il sistema di comunicazione all'interno del nostro corpo, perché poi le membrane sono i meccanismi di trasmissione all'interno del nostro corpo, per cui molti zuccheri, molti zuccheri, per cui molti prodotti industriali, grassi industriali, ed è stato progressivamente eliminato quello che invece erano i potenziali grassi benefici.
6: Ricostruendo un po' la storia, c'è chi lo ha fatto, ci sono saggisti, insomma, poi lo fa anche lei. Si dice che proprio all'inizio degli anni 60, nel 61, l'American Heart Association, AHA, insomma, questa è la sigla, cioè l'associazione, diciamo, cardiologica americana, pubblicò delle linee guida, inserì nelle sue linee guida la riduzione dei grassi saturi e la sostituzione del burro con oli vegetali e margarine. Questo fu un po', diciamo, l'approdo, no, di questa campagna a favore della margarina. Oggi abbiamo ribaltato questa convinzione.
7: Abbiamo riequilibrato questa convinzione vuol dire che si è capito nettamente, purtroppo rendendosi conto dell'impatto sulla mortalità cardiovascolare globale, cioè la mortalità totale anche per malattie infiammatorie e tumori, che gli oli vegetali industriali fanno male, cioè fanno male. Per cui fanno male nel senso che i grassi transidrogenati con questo tipo di preparazione chimica ci fanno male, ci creano dei grossi danni cardiovascolari, tumorali, infiammatori, che bisogna riproporzionare il consumo equilibrato nella nostra alimentazione dei vari tipi di componenti, proteine, grassi e anche carboidrati, tutto ritrovando delle proporzioni. È chiaro che tra i grassi polinsaturi e i grassi monoinsaturi sono quelli che dovrebbero essere maggiormente impiegati, no? Per cui in generale tutto ciò che è il mondo dell'olio d'oliva, l'avocado, il pesce azzurro, le mandorle, le noci, le nocciole, quel tipo di mondo lì fa bene, molto bene, sono grassi che ci fanno bene. E i grassi saturi in realtà è un grande gruppo, cioè all'interno dentro ci sono tante cose diverse, per cui il tema diventa che tipi di grassi saturi stiamo andando a mangiare e che quantità. In ogni caso si è capito che l'impatto sul colesterolo e sull'infiammazione di questa tipologia di grassi saturi era modesto, molto modesto. Mentre invece il grande problema erano le margarine e gli oli vegetali, cioè i grassi transidrogenati che erano fortemente tossici. E poi questo tipo di prodotti erano prevalentemente utilizzati per veicolare il consumo dei classici snack. Cioè il problema sono stati gli snack e le bevande zuccherate. Gli snack, cioè il biscottino, la merendina, di cui siamo stati inondati anche noi, il gelato, tutto ciò che è confezionato, siamo stati inondati dagli anni 70 fino al 2000, perché poi a un certo punto si è iniziato a riflettere, per ben 30 anni, di prodotti che contenevano tantissimo zucchero e grassi transidrogenati. Un dramma. E non abbiamo più mangiato a colazione il pezzettino di formaggio o l'olio d'oliva col pomodoro.
6: Beh, poi a un certo punto è diventato quasi una barzelletta, no? Ci facevano le battute, adesso non si sente quasi più, però qualche anno fa guerra all'olio di palma, tutti i prodotti commerciali avevano sulla confezione senza olio di palma, faceva così male?
7: No, l'olio di palma non faceva male, come tutte le cose è sempre un fatto di quantità e proporzioni. Il vero problema è che ci sono le mode, ci sono le mode, l'olio di palma, e poi dopodiché a seconda dei periodi si sono affrontati i vari temi. Il tema centrale che non è stato mai affrontato, se non ripeto negli ultimi anni, è il tema dello zucchero, cioè della quantità di zucchero che assumiamo ogni anno. All'inizio del secolo si assumeva un chilo nel 900, un chilo di zucchero l'anno. Attualmente arriviamo a assumere 150 chili di zucchero l'anno. Perché lo zucchero è presente dappertutto, ti induce fame, sei costantemente col desiderio di mangiare dopo due ore che hai assunto qualsiasi carboidrato semplice, sei costantemente con l'insulina alta, non hai l'insulina piatta, non c'è flessibilità metabolica perché l'organismo si abitua costantemente a mangiare e non è capace di digiunare. Il grasso invece, ad esempio, se ne mangio un panino con un buon formaggio dal peggio, con magari un pane anche un po' tostato così, o un olio d'oliva con del pomodoro o dell'avocado, io ho preso dei grassi che mi inducono fame, cioè non c'ho costantemente fame, perché il grasso dà un senso di sazietà, blocca lo svuotamento dello stomaco. E questo è un punto molto importante, perché è la proporzione, come sempre, è la proporzione.
6: Ecco, oggi però vanno molto di moda le diete low carb, tutte queste cose, se una parte di persone ha dichiarato guerra ai carboidrati ed è molto concentrata sulle proteine, anzi tutto quello che vediamo nei supermercati, insomma dagli yogurt al latte ad altro, tutto con aggiunta di proteine. Anche questo è insomma un errore o va bene o è meglio di prima?
7: Queste sono le nuove mode, le mode vanno sempre a mode, peccato che bisognerebbe ritornare all'antico, cioè quando in media stat virtus Ippocrate ci spiegava che bisognava mangiare un po' di tutto un po', perché le proteine sono esattamente l'altro problema, cioè queste diete iperproteiche portano a un invecchiamento cellulare clamoroso, per cui tutta questa abbondanza di proteine accelera il metabolismo, cioè un anabolismo, per cui gli amminoacidi, specie gli amminoacidi ramificati in grandi quantità, che sono quelle che poi determinano la massa muscolare, come sempre se si danno grandi quantità inducono attivazione, tutto lavora di più e tutto si invecchia prima, per cui è un fatto di proporzione. Cioè se uno mangia una giusta quantità di proteine, 0,8, 1 grammo per chilo, e poi sono le varie fasi della vita, certamente una persona più giovane ha più bisogno di proteine, in una persona di mezza età magari bisogna limitarle, magari negli anziani bisogna usarle in maniera anche giusta per evitare la sarcopenia, cioè la riduzione della massa muscolare delle persone anziane. Però se usate con moderazione le proteine è corretto, in eccesso determina invecchiamento cellulare, per cui bisogna trovare questi equilibri, sono equilibri che sembra la cosa più banale del mondo, è l'equilibrio, cioè le diete low carb possono portare a degli altri problemi.
6: Ecco, oggi sappiamo che i tassi di colesterolo consigliati insomma cambiano spesso, si abbassano sempre di più, qual è il giusto bilanciamento, cioè quando è che uno deve iniziare a preoccuparsi del colesterolo?
7: Allora, diciamo così, che gli studi hanno portato progressivamente ad avere un atteggiamento di maggior prudenza in tutti i soggetti che hanno il colesterolo cosiddetto cattivo molto alto, l'LDL.
8: Allora, il problema del colesterolo è che il colesterolo cattivo, da grossi studi epidemiologici, certamente fa male. E negli anni recenti si è progressivamente abbassato il livello, per cui si è passati a, diciamo, nella popolazione generale a puntare a un LDL sotto i 100, nelle popolazioni a maggior rischio che magari hanno già delle patologie, hanno delle placche o addirittura hanno avuto infarti o eventi acuti, si porta a mantenere l'LDL sotto i 55, per cui sono livelli molto molto bassi. È chiaro che questo spinge all'impiego dei farmaci per mantenere il colesterolo basso. C'è un altro punto in realtà, è che l'LDL è una stima un po' generica del rischio cardiovascolare, nel senso che ci sono delle persone molto anziane, novantenni, centenari, che hanno un LDL relativamente alto, anche 150, ma non hanno il danno aterosclerotico. Questo perché? Perché l'LDL penetra nelle arterie perché le arterie sono malate, sono infiammate, l'endotelio è infiammato. Per cui l'endotelio si infiamma perché uno è un fumatore, perché si è ipertesi, perché si ha un eccesso di zuccheri nel sangue, perché tutto ciò determina ossidazioni delle arterie. Per cui di per sé il colesterolo è uno dei vari elementi, non è l'unico elemento che determina l'aterosclerosi come si pensava in passato. L'altra cosa è che le particelle di LDL, questo lo descrivo nel libro, esistono di varia tipologia, per cui la stima che noi facciamo con l'analisi del sangue è molto grezza, perché se tu hai LDL piccoline, come se fossero delle palle da biliardo, quelle sono ossidate, dure ed entrano nelle pareti arteriose. Le LDL grandi, soffici, come se fossero dei grandi palloni gonfiabili, quelle non entrano nelle arterie. Per cui ci sono tutta una serie di limitazioni che noi abbiamo, un po' generiche, sul discorso del colesterolo. Io ad esempio ragiono molto anche con le persone che visito, che vedo, sul fatto di guardare che tipologia di persona hai davanti, perché sono soggetti che sono anche molto attenti, che praticano attività fisica, che sono normotesi, che hanno un'alimentazione adeguata, in cui non bisogna stressare il soggetto per avere il colesterolo perfetto. Sennò si diventa schiavi dei numeri e determini uno stress in questo tipo di persone o delle terapie che paradossalmente sono negative. Cioè lo stress, il cortisolo determina altri danni, per cui bisogna essere su questo molto molto prudenti e bisogna usare quello che la tecnologia ci dà in mano, cioè modalità di stima del rischio cardiovascolare più moderne e meno grezze, come ad esempio l'LDL. È un sistema dove ci sta associazione con un rischio, ma è grezzo, non è la certezza.
6: Ecco, allora, se dovessimo consigliare un'alimentazione giusta,
8: come ad esempio l'LDL, è un sistema dove ci sta associazione con un rischio, ma è grezzo, non è la certezza.
6: Ecco, allora, se dovessimo consigliare un'alimentazione giusta, corretta, no, per

0: cioè la fetta di pane un po' scuro, integrale o comunque tostata con dell'olio o con una fettina di formaggio e l'impiego della frutta, verdura, mondo vegetale a go-go, l'impiego dell'avocado. Ma in linea generale anche non demonizzare quello che è stato sempre il patrimonio della dieta mediterranea, cioè un buon piatto di pasta col pomodoro va bene, se poi dopo di che uno ci associa dei legumi, per cui proteine di buona qualità, o eventualmente anche della carne o delle uova, va bene, cioè non è questo quello che determina danno. Il problema è la qualità dell'alimento, cioè che alimento stiamo mangiando? Noi siamo ciò che mangiamo, le nostre membrane cellulari, le nostre cellule sono né più né meno che se mangiamo carne dove è stata riempita da antibiotici o uova di pessima qualità o formaggio di pessima qualità, ci stiamo ammalando. Se ritorniamo a puntare sulle qualità, filieri di qualità, ad esempio il formaggio di pecora e di capra è decisamente di ottima qualità perché sono animali allo stato un po' selvatico, sono dal peggio, mangiano l'erba, è più probabile che abbiano meno quantità di tossine al loro interno. E lo stesso vale per il pesce, cioè se uno si fissa col salmone e pensa che prendendo il salmone ha svoltato la sua vita perché prende omega 3, può accadere un errore perché il salmone gran parte è da allevamento e se uno vede come viene allevato il salmone non lo mangia. E magari invece il pesce del Mediterraneo, le sardine, le acciughe, il tonno del Mediterraneo o lo sgombro sono pesci di ottima qualità che contengono basse quantità di metalli perché sono di dimensioni molto molto piccole e comunque sono mari meno inquinati. Il fatto di guardare l'origine, ad esempio, delle scatole di vetro, che sarebbero quelle da utilizzare di più, dei prodotti, è molto importante. Cioè, sapere che viene da un oceano molto inquinato è un potenziale problema. Per cui, secondo me, l'alimentazione deve essere un'alimentazione diciamo equilibrata di nulla, tutto equilibrato con delle percentuali giuste di proteine, per cui carne, uova e formaggi, senza esagerare, utilizzare molto il mondo vegetale sempre, tutto ciò che è vegetale di buona qualità ci fa bene, inclusi i legumi, e utilizzare carboidrati non eccessivamente raffinati. Anche qui sempre con equilibrio, cioè non è che se uno mangia una tantum, la pizza o prende un dolce e lo degusta, non è un problema. Il problema è sempre questo equilibrio.
1: L'ultima domanda è questa, dottore. La carne rossa, tanto demonizzata dall'OMS?
0: La carne rossa, molto demonizzata dall'OMS, ha un suo perché nuovamente legata all'origine. Cioè se noi mangiamo animali che sono stati allevati con mangimi di pessima qualità, hanno antibiotici nel loro interno, la carne rossa in grande quantità fa male. La carne peggiore non è tanto il problema della carne rossa o carne bianca, nuovamente, perché se tu prendi carne bianca allevata male, è lo stesso il problema. Il problema sono i cibi processati, per cui quello che emerge dai dati della letteratura in termini di maggiori neoplasie, maggior rischio di mortalità totale cardiovascolare, sono le carni processate. Cioè, se uno mangia grandi quantità di salumi, soprattutto salumi processati di pessima qualità, e latti infiammi, latti ammali, hai addosso tossine che possono comportarti danni. Per cui non è che se uno mangia la fettina di salame ogni tanto, un pezzo di mortadella, succede nulla. Il problema è la quantità immonda che si è fatta per anni, come con lo zucchero, di affettati tutti i giorni. Quello è il problema. E i ragazzi purtroppo vivono ancora con questa lunga onda, ma anche tanti adulti. Per cui bisognerebbe limitare l'impiego delle carni processate e usare carne di cui teoricamente si sa dall'origine, per cui se uno mangia la carne di mucca dell'alpeggio va bene, se uno mangia tanta carne tutti i giorni per assumere

0: proteine e non sa l'origine, non va bene, va male. Questo anche in relazione a quello che dicevamo prima dell'eccesso di proteine che poi alla lunga invecchiano il sistema cellulare. Per cui anche qui prodotti diciamo di derivati animali, sì, con moderazione, conoscendo quello da dove si origina il mondo animale, che tipo di animale stiamo mangiando, le uova uguale. Per quanto riguarda i formaggi, non starei a guardare sempre light, light, light, come con gli yogurt o altre cose del genere, perché la processazione non serve a nulla, non è che se togli quelle
1: Certo.
0: piccole percentuali di grasso sia nulla di impatto sulla nostra salute, ecco.
2: E allora, grazie ancora al professor Calò, ci ha dato dei consigli sicuramente utili e delle riflessioni molto interessanti da mettere in pratica. Ora però ci dobbiamo fermare, corrente alternata per questa settimana finisce qui. Noi torniamo la settimana prossima, però voi restate qua su Giornale Radio, la radio libera di informare, dove continua appunto l'informazione e poi anche un po' di intrattenimento, insomma tutto quello che c'è da ascoltare qui lo trovate su Giornale Radio, la radio libera di informare. Ciao!
3: L'attimo fuggente, condotto da Luca Telese e Giuliano Guida Barni.
4: Si parte dalle analisi sulle notizie del giorno per passare ad approfondimenti, interviste, opinioni, confezionate e servite ogni mattina rigorosamente in diretta.
3: Questo è L'attimo fuggente, in onda dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 9 e il sabato dalle 8 alle 10, solo su Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: un flusso continuo di informazioni su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Giornale Radio.
2: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di giugno è in edicola con il nuovo numero. Un'edizione per tutti, grandi ragazzi che vivono la passione per lo spazio. La cover story è dedicata alle luci artificiali che spengono il nostro cielo notturno. Tema del mese, l'intelligenza artificiale aliena e il paradosso di Enrico Fermi. E poi il ritorno degli spazioplani, una nuova gara tecnologica mondiale erede della storia degli shuttle. In chiusura il dopo Artemis 2. Leggete Cosmo 2050 di giugno, in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
3: Quando vuoi capire cosa succede, senza rumore di fondo, giornaleradio.fm. Notiziari, approfondimenti, rubriche e podcast sempre disponibili. Notizie verificate, analisi chiare, voci autorevoli. Per comprendere i fatti, non solo ascoltarli. Apri il sito giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Soul Kitchen. Il grande cinema è servito. Conduce Lapo De Carlo.
1: Ci siamo, eccoci qua, ben ritrovati all'appuntamento con Soul Kitchen, Lapo De Carlo con voi in una puntata, quella di oggi, che è un po' particolare. Elisa Cabrini forse non lo sa, perché è giovane, perché non ne ha vista abbastanza, perché insomma per fortuna sua non ha vissuto quel periodo, eccetera eccetera, ma parleremo della censura nel cinema. Perché il cinema ha vissuto anni e anni dove addirittura nella rinomata società occidentale, in particolare in quella americana, che però era dominata dal puritanesimo e da codici morali che magari non sono esattamente come quelli iraniani, ma che comunque si rifacevano al concetto di poter mettere ordine a quella che era la cosiddetta coscienza morale della popolazione. Abbiamo avuto due casi che sono casi piuttosto clamorosi. Uno era il codice Hays, di cui tra poco andremo ad occuparci, e l'altro è stato con il senatore McCarthy, che fece però un tipo di di ordine più ideologico, in questo caso con una caccia ossessiva verso i comunisti di Hollywood. Questa era la sua idea. E quindi la censura non era su questioni morali, era una censura più questioni ideologiche, e quindi non si poteva far lavorare determinati personaggi. Noi ci concentreremo più sul codice Hays e sull'Italia, per esempio, per partire degli anni 50 e 60, che chiaramente dal dopoguerra viveva un periodo di convivenza anche con la Chiesa Cattolica, dove alcuni temi dovevano essere toccati con estrema delicatezza, per esempio. Va detto anche che, a proposito di censura, o se non di censura, di tentativo di cercare di portare un determinato tipo di cinema ad un pubblico che potesse essere non troppo vasto, perché i temi erano un po' delicati, e allora c'erano il vietato ai minori. C'erano il vietato ai minori di 14 e 18 anni, che erano gli standard. Oggi non ci sono praticamente più. È difficile che voi andate al cinema e troviate un vietato minore di 18 anni. Io onestamente non mi ricordo di vedere una cosa del genere. Ed è singolare, tanto più che quando voi vedevate la televisione soltanto fino a pochi anni fa, c'era un po' il concetto di la visione di questo film potrebbe portare, insomma, i bambini devono essere accompagnati, cosa che si dice ancora adesso in alcuni film che sono sui canali a pagamento, ma nella televisione pubblica o anche in alcuni canali si stava molto attenti a quello che si doveva far vedere ai bambini. Oggi diventa praticamente impossibile, perché l'invasione di immagini violentissime che arrivano dai telegiornali, per esempio, o anche da trasmissioni televisive di approfondimento, non di meno anche dal cinema. Ho visto recentemente un film che mai mi sarei aspettato potessero trasmettere il pomeriggio alle 17, ma con almeno due o tre sequenze, non tanto di nudo, ma di sesso piuttosto spinto, 17:30 del pomeriggio. Quindi quando mai potrebbe accadere negli anni, degli anni 80, 90 e una cosa del genere? Insomma, diciamo che molte cose sono cambiate, è cambiato proprio l'approccio. Io dico cambiate per essere eufemistico. In ogni modo, andiamo a rivolgerci a quell'Italia che nel 1952 aveva un grandissimo personaggio, Federico Fellini, che attraversò addirittura in quattro dei suoi film il tema della censura. Il film di cui andiamo ad occuparci è Lo Sceicco Bianco. Il film vedeva Alberto Sordi come protagonista, era appunto nella parte di Fernando Rivoli, lo sceicco bianco, Brunella Bovo, che era la Wanda, e Leopoldo Trieste nella parte di Ivan Cavalli. Una storia da quella di Ivan e Wanda che arrivano a Roma per una luna di miele, lei ossessionata da un attore di fotoromanzi, lo sceicco bianco, per l'appunto Alberto Sordi, lo va a cercare per incontrarlo. Il primo da solista, primo film da solista di Fellini, dopo la regia condivisa di Luci del Varietà, venne massacrato dalla censura, che poi era la censura vaticana, e anche dalla critica, tanto che lo stesso Fellini per anni rinnegò questo film. La pellicola fu aspramente criticata per la rappresentazione che era quella un po' dissacrante del matrimonio e della figura maschile tentatrice, così come della ragazza che cadeva facilmente in una specie di tranello emotivo. La rivista cattolica Segnalazioni Cinematografiche ne sconsigliò la visione. Fellini rimane talmente deluso che appunto non volle nemmeno parlare del film, che fu ricoperto per diverso tempo di grandi critiche e poi dopo invece riscoperto come un piccolo gioiello che anticipava il suo stile. Andiamo a sentire un estratto proprio dove si vede Wanda e lo sceicco bianco che parlano con lo sceicco bianco tentatore.
2: Forse disgusto.
3: No.
2: E allora?
3: Allora no.
2: Perché no?
3: Perché no?
2: E allora perché mi hai illuso?
3: Io non posso ascoltarla, Fernando. Ci sono cose più grandi, più forti di noi. No.
2: Ma di chi?
3: Non sono libera.
2: Perché? Che sei? Fidanzata? Perché? E allora io che sono sposato?
3: Sposato?
2: Sposato.
3: Sposato.
2: Ti dispiace? E mica devi essere gelosa. Io non l'amo quella lì. Non giudicarmi male. Tu non sai. Quella donna ha rovinato la vita mia.
3: Davvero? Mi racconti, Fernando?
2: No, non domandarmi.
3: La prego.
2: È questione che io... È una storia lunga e assurda. Io amavo un'altra, Milena.
3: Milena?
2: Quanto era bella, Milena. Bella come te. Tu sei molto più bella. Dovevo condurla all'altare, ma il giorno delle nozze, con subito l'inganno, con un fieltro magico...
3: Cosa?
2: Un fieltro magico. La donna che ora è mia moglie, ma dormiva.
3: Mamma mia.
2: Proprio io dormivo. Mi fece perdere la memoria. Ti giuro, proprio io non capivo più nulla. Quando ripresi la conoscenza, seppi che Milena era scomparsa.
3: Scomparsa?
2: Forse morta.
3: Morta?
2: Falla sapere.
1: Questo dunque è la sequenza del film Lo Sceicco Bianco, e poi c'era Rocco e i suoi fratelli di Luchino Visconti, film importantissima che venne sottoposto ad un violento intervento della censura italiana. La scena dello stupro di Nadia, girata in un unico terribile piano sequenza, venne tagliata più volte. Anche la scena del pugilato con sottintesi omoerotici fu ridotta. La commissione di revisione impose il divieto di 18 anni e chiese oltre 70 metri di pellicola tagliati. Nonostante questo, il film vinse il Leone d'Argento a Venezia e divenne un capolavoro riconosciuto. Il film, con Alain Delon nella parte di Rocco, Renato Salvatori nella parte di Simone Parondi, Annie Girardot nella parte di Nadia e Claudia Cardinale nella parte di Ginetti, Ginetta, racconta la storia della famiglia Parondi, originaria del sud Italia, che si trasferisce a Milano in cerca di fortuna. Il giovane Rocco si innamora di Nadia, che è una prostituta amata anche dal fratello Simone. La tensione tra i due fratelli esplode in un dramma che vede violenza, gelosia, un classico. Il film è un affresco epico sull'immigrazione dell'epoca, la povertà e dunque la conseguente perdita dei valori. Allora andiamo ad ascoltare un estratto di Rocco e i suoi fratelli.
4: Tanto non c'è pericolo che tu perdi un posto. Questa città è un'altra, per te è sempre la stessa cosa. Però io ti dico che a casa non ci devi tornare più.
5: Così ha deciso il tribunale dei fratelli.
4: Ma chi ci vuole tornare più a casa?
6: Allora tanto meglio così.
4: Senti. Facemmelo patte, eh? Visto che tenete tanta soldi da gettare sopra quello sacco di merda di Morini. Crede che tenete qualche cosa di più da vostro fratello, no? 200.000 lire. E me ne vado veramente.
6: Pure se non sono d'accordo, mi impegni a fartene d'altre 100.000. Appena Rocca avrà pigliato i soldi. La seconda rata di un contratto, Cherry la pagherà soltanto dopo il prossimo combattimento.
4: Vabbè, e io aspetto.
6: Noi ce ne andiamo. Vieni, Luca.
7: Lui lascialo stare, eh!
4: Oh, oh, oh, oh. Calmati. Non tenga la tigna io. Tu lei ha finito con questo dono, Ciro. Ma chi crede d'essere? Un operaio specializzato dell'Alfa Romeo. Capirai che carriera. Va. Vattene a testa alta, cammina, su.
7: Mi fai pietà.
4: Vai via, caro.
5: Hai sentito lui?
3: Sì.
5: Ma dite che gli faccio pietà.
7: Su, Luca, vieni!
1: Questa dunque è la sequenza di Rocco e i suoi fratelli con tantissima tensione, carica di tensione questa sequenza. Adesso invece andiamo ad ascoltare una canzone, ed è una canzone di Mina, perché Mina è stata una delle artiste più contestate dalla censura per i suoi atteggiamenti scandalosi, per esempio la gravidanza fuori dal matrimonio, alcune canzoni provocatorie. Questa canzone che vi facciamo ascoltare, Nessuno, venne usata nella colonna sonora della Dolce Vita, che poi vi racconteremo, anch'essa ha subito delle censure e rappresenta proprio quell'Italia che cambia. Mina, Nessuno.

0: E allora, di nuovo insieme, dopo questa canzone bellissima di Mina, veniamo invece ad un film che è quello di Pierpaolo Pasolini, non poteva non esserci, infatti è protagonista di questa nostra seconda parte. Il film che andiamo a raccontare è Accattone, la storia di Vittorio Accattone Cataldi, un pappone che vive di espedienti nelle borgate romane nel dopoguerra, il quale, dopo aver mandato la sua amante, giovanissima, Maddalena, in prigione, cerca di trovarsi anche un lavoro, ma il mondo del lavoro non lo vuole. Il film si conclude con la sua morte in un incidente in moto. Il protagonista è Franco Citti nella parte proprio di Accattone, Franca Pasut nella parte di Stella e Silvana Corsini in quella di Maddalena. Pasolini venne denunciato per oscenità, vilipendio della religione e altri reati. La sceneggiatura venne sequestrata, la scena del bagno nel Tevere dei ragazzi nudi fu considerata scandalosa. Il film uscì con il divieto di minori anni 18 e la critica cattolica lo definì un film che offende il pudore e la morale. Oggi invece è considerato un capolavoro del cinema neorealista. E qui c'è una sequenza di Accattone fermato, o meglio, lui che si ferma da alcuni amici e cui propone uno dei suoi tanti, delle sue compravendite volanti per strada. Sentiamo.
1: Chi so comprare, Stanello? Forza, vi sta vendo loro, mica vi sta vendo gli straci.
2: Accattone! Oh! Accattone, spiegami un po' la cosa.
1: Me t'hanno rilassato, già stai fuori.
2: No, mo sto in galera per gli occhi belli della tua ragazza, sarebbe proprio da ride, sarebbe. È roba che se non c'erano tutte quelle guardie, ma sarebbe mangiata a mozzi chi sta zozza trucida.
1: E me che vuoi da me? Che t'ho denunciato io? L'altro po' mi carcerano pure a me. A ringrazio Dio che t'hanno rilassato. Stai fuori e godeta sta libertà.
2: Ma proprio a me è venuto a denunciare, che sono orfanello. Te lo farebbe vedere io a te e lei.
3: Ridi, ridi, Accattone. Calunnia e falso d'atto pubblico, minimo sono 2 anni. Mo che te mangi per 2 anni, Accattone? Devo dare un po' di minestra dei mantellati.
1: Allora chi se lo compra, Stanello? Forza, lo metto all'asta.
3: Quanto vuoi?
1: Ho pagato 15.000 per lo metto alla metà. 7.000. Oggi la vita mi sorride, ve voglio farete pure a voi. Approfittate.
3: Accattone, senti quello che ti dice il profeta. Oggi ti viene l'anello, domani la catenina, fra 7 giorni pure l'orologio e fra 77 giorni non ci sarà nemmeno l'occhi per piagni.
0: Questa dunque la sequenza, anche se poi il romanesco dell'ultimo attore non era esattamente centrato. Ad ogni modo questo film è famosissimo, insomma Accattone, film del 1961. E adesso invece veniamo a Il Vangelo secondo Matteo, film del 1964, sempre di Pierpaolo Pasolini, e lui, insomma, ateo e omosessuale, ha realizzato un film sulla vita di Cristo seguendo fedelmente il Vangelo di Matteo. Gesù è rappresentato come un uomo del popolo, rivoluzionario in lotta contro i potenti. La colonna sonora mescola Bach, Webern, Prokofiev e altri canti rivoluzionari sovietici e gospel neri, quindi fa un mix. E il film vede il protagonista Enrique Arosuki, che è un Gesù che viene appunto, che dà appunto le vesti a lui, poi Margherita Caruso nella parte di Maria da giovane, Susanna Pasolini che è Maria anziana però. E Pasolini dedicò il film alla cara, lieta, familiare memoria di Giovanni XXIII e fu sorprendentemente apprezzato dalla critica cattolica proprio perché realizzato da un non credente. Tuttavia alcuni settori conservatori lo attaccarono per la scelta di un attore non professionista con tratti semiti per Gesù e per l'uso di musiche non tradizionali. Non subì tagli pesanti, ma fu inevitabilmente comunque al centro di polemiche più che roventi. Allora andiamo ad ascoltare questa sequenza di Il Vangelo secondo Matteo.
4: Guai a voi, scribi e farisei ipocriti! E chiudete il regno dei cieli in faccia agli uomini. E così voi non vi entrate né lasciate entrare quelli che vorrebbero. Guai a voi, scribi e farisei ipocriti, che per mare e per terra andate faticando pur di fare un proselito. E fatto che sia, lo rendete meritevole della ghenna il doppio di voi. Guai a voi, guide cieche, che dite chi giura per il santuario per nulla giura, ma se giura per l'oro del santuario è obbligato. Stolti e ciechi, che cosa è maggiore, l'oro oppure il santuario che rende sacro l'oro? E dite ancora, chi giura per l'altare per nulla giura, ma chi giura per il dono che sta sull'altare è obbligato. Ciechi, Che cosa è maggiore, il dono oppure l'altare che rende sacro il dono? Chi dunque ha giurato per l'altare, giura per l'altare e per tutte le cose che vi stanno sopra. E chi ha giurato per il santuario, giura per il santuario e per chi l'abita. E chi ha giurato per il cielo, giura per il trono di Dio e per colui che vi è assiso. Guai a voi, scribi e farisei ipocriti, perché pagate le decime della menta e della finocchiella e del comino e trascurate le cose più gravi, la giustizia, la misericordia, la sincerità. Queste cose bisognava fare e quelle non trascurare. Guide cieche che filtrate il moscerino e inghiottite il cammello.
0: Questa dunque la sequenza del Vangelo secondo Matteo. Vi dicevo prima di La dolce vita di Federico Fellini, ma non solo quello. Allora, prima vi raccontavo di cos'era il codice ACE, che è stato un codice, formalmente il codice delle produzioni cinematografiche, una specie di corpus di linee guida morali applicabili ai film negli Stati Uniti e che cessò di applicarsi nel 1968. Prende il nome dal suo così creatore William Harrison Hayes, all'epoca presidente della Motion Pictures Association of America, che iniziò ad applicare il codice già negli anni 30, abbandonandolo decenni dopo a favore del sistema di classificazione dei film. In pratica, questo tipo di codice sosteneva che non dovevano essere prodotti nessun film che abbassasse lo standard morale degli spettatori. E quindi per questo motivo la simpatia nel pubblico non doveva mai essere indirizzata verso il crimine, i comportamenti devianti, il male o il peccato, che è esattamente l'opposto di quello che sta capitando oggi, dove invece moltissimi film vanno esattamente in questa direzione. E poi ve ne dico un ultimo: il nudo o le danze lascive erano proibite, anche la ridicolizzazione della religione era proibita, o la rappresentazione dell'uso di droghe, e quindi il cinema dava un indirizzo. Ad ogni modo, c'è un altro film come La dolce vita di Federico Fellini con Marcello Mastroianni, Anita Ekberg e Anouk Aimée, con la celebre scena della Fontana di Trevi che viene dichiarata immorale dalla censura vaticana. Andiamo a sentire proprio questo breve estratto del film.
5: Sì, Silvia, vengo anch'io. Ma sì, ha ragione lei, sto sbagliando tutto. Stiamo sbagliando tutto. Silvia, ma chi sei?
6: Listen.
5: Silvia.
0: Questa è dunque la sequenza. Tanto in quel momento, mentre i due si stanno per baciare, la fontana di Trevi cessa di andare improvvisamente, si interrompe tutto, c'è un silenzio. Dall'altro va ricordato che l'Unione Sovietica lo vietò per decenni e il vocabolo paparazzo, dal nome del fotografo del film, entrò nel dizionario. Oggi chiamiamo paparazzi tutti perché c'è il personaggio del paparazzo nel film La dolce vita. Va bene, ci separiamo da voi per pochi istanti, torniamo con voi sempre qui su Giornale Radio con Soul Kitchen speciale censura.
7: Giornale Radio.
8: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
9: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
8: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
9: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
10: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: Soldi in tasca, il programma settimanale che analizza la situazione economica del nostro paese. Conti in tasca, una coproduzione realizzata dal mensile Economy e Giornale Radio. Conti in tasca, un programma di Sergio Luciano, ogni sabato dalle 10 alle 12, solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 22 e 32 minuti. Giornale Radio.
2: Meteo. Nelle prossime ore tempo di nuovo asciutto ovunque, con cielo sereno al massimo poco nuvoloso. Nella mattinata di domani l'alta pressione andrà ulteriormente rinforzandosi, favorendo un ampio soleggiamento da nord a sud e anche un aumento termico. Nel pomeriggio invece nessun particolare disturbo da segnalare. Il cielo si presenterà sereno poco nuvoloso praticamente su tutto il territorio nazionale. Sarà possibile solo qualche isolato temporale sulle Dolomiti. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
3: Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare. Soul Kitchen, il grande cinema è servito. Conduce Lapo De Carlo.
4: Ci siamo, allora, seconda parte di Soul Kitchen dedicato alla censura. Una censura che diciamo ha preso tante forme. Prima vi raccontavo del senatore McCarthy, il quale insomma ha dato vita a una delle cose più bieche e abiette che si potesse mai pensare. Il McCarthyismo è stato per anni nemico del cinema, e tutto questo perché quest'uomo, appunto il senatore McCarthy, un uomo ossessionato, Joseph McCarthy, da questo esasperato anticomunismo, da una vera e propria caccia alle streghe, da lì appunto il titolo di Caccia alle streghe, che generò un clima di sospetto, di paranoia, portando alla persecuzione di simpatizzanti, presunti simpatizzanti comunisti, secondo la sua visione, con il contesto della cosiddetta paura rossa e dall'inizio del 1946-47, con eventi come la rivoluzione cinese nel 49, lo scoppio della prima bomba sovietica, la guerra di Corea. E così nacque questo comitato del congresso che convocò migliaia di cittadini per indagare sulla loro lealtà agli Stati Uniti. Le accuse erano spesso sommarie, basate anche su delle delazioni, prove inconsistenti. Ma il mondo del cinema fu il bersaglio principale. Registi, attori, sceneggiatori vennero tutti interrogati e si rifiutavano di fare eventuali nomi di altri sovversivi, ovviamente uso le virgolette, beh, questi venivano inseriti in liste nere che impedivano loro di lavorare. Le vittime più celebri furono Charlie Chaplin e Dalton Trumbo, tanto per intenderci. E McCarthy poi, per fortuna, perse gradualmente credibilità, fino a quando nel 1954 il Senato degli Stati Uniti lo censurò formalmente per i suoi metodi inquisitori e diffamatori, ponendo fine al periodo più buio di questa campagna. Resta il fatto che però Joseph McCarthy per 10 anni fece danni atroci, e quindi fu proprio un assassino dell'arte e un uomo che tra l'altro portò all'esasperazione migliaia di persone. Detto questo, in quel periodo storico c'erano diversi film che erano girati anche in contrasto con il maccartismo o con la cosiddetta caccia alle streghe. Uno di questi è Il buio oltre la siepe, film di Robert Mulligan, che si svolge negli anni 30 in una cittadina dell'Alabama, dove il giovane Scout Finch cresce con il fratello Jem e il padre Atticus, avvocato vedovo. Atticus è Gregory Peck, tra l'altro. E Atticus cerca in qualche modo di vivere, riuscendo in qualche modo a mantenere una stabilità familiare. Atticus accetta anche di difendere Tom Robinson, un uomo di colore che viene accusato ingiustamente di aver stuprato una donna bianca. Il romanzo è un capolavoro sulla giustizia, il pregiudizio e anche la perdita dell'innocenza. Il film è altrettanto bello. Finché uscì in piena era maccartista, nonostante la caccia alle streghe fosse già in declino, la rappresentazione di un avvocato che difende un uomo di colore contro l'ingiustizia del Sud fu vista come una critica implicita al conformismo, alla delazione che l'avevano caratterizzato l'America degli anni 50, e Gregory Peck, nonostante le ovviamente rimostranze di quei conservatori, ricevette anche insomma grandi applausi, ma anche minacce e pressioni per rifiutare quel ruolo. Film che vinse 3 premi Oscar. Andiamo ad ascoltare adesso appunto un estratto di Il buio oltre la siepe in una sequenza del tribunale.
5: L'accusato non è colpevole, ma qualcun altro in quest'aula lo è. Ora, signori, nel nostro paese i tribunali sono giusti e democratici. E nei tribunali tutti gli uomini sono considerati uguali. Io non credo di essere un idealista se credo fermamente nell'integrità dei nostri tribunali e dei nostri giurati. Non si tratta di un ideale, è una realtà vivente e operante. E ho fiducia che voi, signori, esaminerete senza preconcetti le testimonianze che avete udito e darete un verdetto che restituisca quest'uomo alla famiglia. In nome di Dio, fate il vostro dovere. In nome di Dio, credete a Tom Robinson.
4: Ecco, adesso da questo film, che è appunto Il buio oltre la siepe, di cui abbiamo appunto ascoltato un estratto, veniamo adesso invece a Johnny Guitar, film del 1954 di Nicholas Ray, che racconta di Vienna, che Vienna è il nome della protagonista, che sarebbe Joan Crawford. Vienna è la proprietaria di un saloon in una cittadina del West, odiata da una benestante Emma Small, che sarebbe poi Mercedes McCambridge, che l'accusa di essere una pistolera. E diciamo che arriva una banda di fuorilegge che tenta una rapina, la tensione esplode, Johnny Guitar, che poi sarebbe Sterling Hayden, è un pistolero del passato misterioso che arriva in città e protegge proprio lei, Joan Crawford, ovvero Vienna. Il film è un film anomalo del cinema western, scritto da una donna, Philip Jordan, e con due protagonisti femminili che si contendono il potere. Venne interpretato da molti critici come un'allegoria alla caccia un po' delle streghe maccartiste. Emma Small è McCarthy, che accusa Vienna, quindi di fatto in qualche modo il cinema progressista, di essere rossa. La sceneggiatrice fu costretta a usare uno pseudonimo maschile per paura delle ritorsioni e il film naturalmente venne stroncato l'uscita e riscoperto soltanto qualche anno dopo, ovviamente al termine del maccartismo, quindi parliamo di almeno della metà degli anni 60. Fino ad allora Johnny Guitar era stato quasi messo al bando e abbiamo detto che i protagonisti erano Joan Crawford e Sterling Hayden, e allora andiamo ad ascoltare anche qui un estratto del film.
6: Così ragiona il più della gente.
7: Ma non te. Che diritto hai di giudicare?
6: Un tempo ti ho amata. Un uomo ha un certo orgoglio delle cose che gli stanno a cuore. Odia vederli insudiciati.
7: Un uomo può mentire, rubare, perfino uccidere. Ma finché resta attaccata al suo orgoglio è sempre un uomo. A una donna invece basta fare uno scivolone ed è una sbaldrina. Deve essere un gran conforto per te essere un uomo.
6: Mi è stato più di conforto pensare che tu eri qui ad aspettarmi.
7: Sinceramente, hai pensato che dopo 5 anni stessi aspettando te?
6: È stata lunga la strada fin qua dal Booker. Dovevo pensare a qualcosa. E mi piaceva pensare che saremmo stati ancora insieme.
7: Oh, molto generoso da parte vostra, signor Logan. È una proposta?
6: Uno deve fermarsi in qualche posto. Questo non mi sembra peggiore di altri.
7: Questa è certo la più spassionata dichiarazione che mai donna abbia ascoltata. Sono commossa.
6: Sì, sono parole povere. Ma è anche la tua idea, no?
7: No, signor Logan, non è niente affatto la mia idea.
6: Allora sentiamo.
7: Oh, è una storia triste.
6: A me piacciono le storie tristi.
7: 5 anni fa amavo un uomo. Non era buono, non era cattivo, ma l'amavo. E volevo sposarlo, lavorare con lui. Costruire qualcosa per l'avvenire.
6: E vissero insieme felici e contenti.
7: Non fu così, troncarono. Lui aveva la pistola più lesta della ragione.
6: Allora fu intelligente a sbarazzarsi di lui.
7: Sì, intelligente. Imparò a non innamorarsi più di nessuno.
6: 5 anni sono parecchi. Ci deve essere stato qualche uomo nel frattempo.
7: Qualcuno?
6: E cosa sarebbe accaduto se quest'uomo fosse tornato?
7: Quando un fuoco si lascia spegnere, quel che resta è cenere.
4: Da Johnny Guitar adesso invece andiamo ad un altro film. Il film in questo caso è La lista di Schindler, film di Steven Spielberg che non ha bisogno di presentazioni e che racconta di una vicenda drammatica come quella della Seconda Guerra Mondiale e diciamo di quello che è stato uno sterminio degli ebrei da parte dei tedeschi. Quello che appunto venne considerato un genocidio vero e proprio, e la vicenda però nasconde anche degli aspetti che sono stati scoperti anni dopo, come quello di Oscar Schindler nel film interpretato da Liam Neeson, storia di questo industriale tedesco, membro del partito nazista, che arriva a Cracovia, quindi in Polonia, per approfittare della manodopera ebrea a basso costo. Però assistendo allo sterminio cambia progressivamente, trasforma la sua fabbrica in un rifugio e salva oltre 1100 ebrei dal campo di concentramento di Auschwitz. È un film sulla dittatura nazista e sulla possibilità rara e straordinaria di resisterle. Eppure il film, che venne girato in bianco e nero per restituire l'atmosfera dell'epoca, con la bambina con il cappotto rosso, unica nota di colore, ma in Germania, il film fu inizialmente accolto con grande imbarazzo e alcuni stati tedeschi ne sconsigliarono la visione ai minori, non per il suo contenuto ma per il trauma collettivo. In Polonia alcune sale rifiutarono di proiettarlo per il tema delicato. In Malesia, per motivi che francamente ignoro, e in alcuni paesi arabi venne addirittura vietato integralmente. Davvero, quelle cose abbastanza singolari. Qui andiamo ad ascoltare una sequenza in cui Liam Neeson si rivolge ai soldati tedeschi che sono a guardia dei, diciamo, degli operai che lui in qualche modo nasconde e detiene, e dice questo, sentiamo.
8: Dopo 6 lunghi anni di omicidi, le vittime avranno il cordoglio di tutto il mondo. Noi siamo vivi. Molti di voi sono venuti da me a ringraziarmi. Ringraziate voi stessi. Ringraziate l'impavido Stern e alcuni altri che, preoccupati per voi, hanno affrontato la morte ogni istante. Io sono un membro del partito nazista. Sono un fabbricante di munizioni varie. Sfruttatore del lavoro di schiavi. Io sono un criminale. A mezzanotte voi sarete liberi e io braccato. Rimarrò con voi fino a 5 minuti dopo la mezzanotte, allo scadere dei quali, e spero mi perdonerete, dovrò fuggire. So che avete ricevuto ordini dal nostro comandante, che a sua volta li ha ricevuti dai suoi superiori, di eliminare la popolazione di questo campo. Questo è il momento di farlo. Eccoli, sono tutti qui. È la vostra opportunità. Oppure potete andarvene e tornare alle vostre famiglie da uomini e non da assassini.
4: Dopo questa sequenza della lista di Schindler andiamo ad ascoltare adesso una canzone, in questo caso tratta da The Fighter, il pezzo è The Heavy, How You Like Me Now.

siamo con voi qui con Soul Kitchen, speciale censura, i film che hanno visto un passaggio dalla produzione alla censura o alle polemiche collegate al momento storico di cui vi stiamo raccontando. Inevitabilmente uno dei film più importanti nella storia e che ovviamente subì polemiche e anche censure fu L'Arancia Meccanica. Arancia Meccanica, film di Stanley Kubrick, Clockwork Orange, film del 1971, che racconta di Alex, ovvero Malcolm McDowell, giovane teppista che insieme alla sua banda si diverte a violentare e picchiare e che arrestato si sottopone volontariamente ad un trattamento sperimentale, la cosiddetta terapia Ludovico, che lo rende inabile alla violenza. Uscito scopre che la società non lo vuole comunque. È un film sulla libera si diverte a violentare e picchiare e che arrestato si sottopone volontariamente ad un trattamento sperimentale, la cosiddetta terapia Ludovico, che lo rende inabile alla violenza. Uscito scopre che la società non lo vuole comunque. È un film sulla libertà contro il controllo sociale. Finché fu

0: mentre in Italia venne vietato ai minori di 18 anni e uscì in versione tagliata, per esempio le scene di violenza sessuale furono ridotte. La versione integrale tornò in Italia soltanto nel 1987 e il film di Kubrick fu comunque il bersaglio numero uno della Video Nasties britannica, dunque da una censura che si è fatta sentire per tantissimo tempo. Andiamo ad ascoltare qui una sequenza in cui il protagonista Alex, per l'appunto, è in ospedale e si rivolge, parla con l'infermiera. Sentiamo.
1: Buongiorno.
2: Buongiorno, signora.
1: Come si sente oggi?
2: Bene.
1: Posso? Sono la dottoressa Taylor.
2: Ma io non l'ho mai vista.
1: Io sono la psichiatra.
2: Psichiatra? Ne ho bisogno?
1: Fa parte del sistema di cura.
2: Cosa facciamo? Parliamo della mia vita sessuale?
1: Oh no! Adesso le mostro delle diapositive e lei deve dirmi quello che le viene in mente, d'accordo?
2: Certo, d'accordo. Lei interpreta i sogni?
1: Un poco, sì.
2: Sa che vogliono dire?
1: Forse. C'è qualcosa che la preoccupa?
2: No, no, non è questo, però ecco, faccio sempre questi sogni orribili, disgustosi. È come... beh... Quando ero tutto a pezzi, mi spiego, mezzo sveglio e inconscio quasi, facevo quel sogno sempre. Tutti questi dottori che pasticciavano pensosi con il mio Gulliver, dentro il cervello, mi capisce lei? Ero sempre lì con questo stesso sogno. Lei dice che vuol dire qualcosa?
1: I pazienti che hanno avuto gravi lesioni come lei fanno spesso di questi sogni. Fa parte del processo di guarigione.
2: Ah.
1: Allora... adesso vedrà che in ogni diapositiva c'è sempre una battuta che manca. Lei deve dirmi cosa direbbe la persona interessata. D'accordo?
2: Bene, d'accordo.
1: Queste piume non sono bellissime?
2: Dico che cosa direbbe quello là?
1: Sì.
2: Queste piume non sono bellissime.
1: Ah sì, ma non ci pensi su tanto. Dica la prima cosa che le passa per la mente.
2: Cavolo, Gaetano... non ha il becco.
1: Bene.
0: Da L'arancia meccanica di Stanley Kubrick veniamo adesso invece a un film di Bernardo Bertolucci che non poteva mancare, Ultimo Tango a Parigi. Anche perché le sequenze di questo film sono incredibilmente scabrose o diciamo una volta si poteva dire audaci, diciamo più particolarmente spinte. Il film è che racconta di un americano di mezza età che nel film è Marlon Brando, vedovo, distrutto dal dolore, affitta un appartamento a Parigi e si incontra casualmente con una ragazza, che è una ragazza francese, che nel film è appunto interpretata da Maria Schneider. E i due si trovano, si conoscono e intrecciano improvvisamente una relazione puramente sessuale. È una relazione anonima, senza mai scambiarsi nomi, tanto più che io vi ho detto un americano di mezza età e una ragazza francese, ma perché non esistono i loro nomi. E diciamo che dunque i due fanno fondamentalmente soltanto sesso. Ed è un film esasperante ma anche disturbante sul tema del sesso, sulla morte, sull'incapacità di comunicare. E il film fu uno scandalo mondiale. In Italia fu sequestrato per oscenità e la magistratura accusò Bernardo Bertolucci di pornografia. La famosa scena del burro fu considerata offesa al pudore, il divieto ai minori di anni 18 fu confermato più volte, la Corte di Cassazione del 1976 ne ordinò anche la distruzione delle pellicole, poi questa venne revocata, la distruzione delle pellicole francamente neanche in Fahrenheit 451. Ad ogni modo la versione integrale è poi tornata in Italia soltanto negli anni 90, ma dopo lunghe battaglie legali. Io ricordo che per tantissimo tempo si parlò di questo film come qualcosa di così scabroso, così sconvolgente che non poteva in qualche modo vederlo insomma in una grande sala. Si pensava addirittura in modo provocatorio di portarlo in una di quelle sale pornografiche, o meglio c'erano delle sale dedicate a questo. Chi ha più di 40 anni ricorderà che nelle città c'erano delle sale dedicate solamente ed esclusivamente a visioni di film pornografici e quindi per provocazione volevano portarlo lì, ma poi invece venne scelta la sala tradizionale. Ad ogni modo, questa è una delle sequenze del film in cui però Marlon Brando, e quindi l'americano di mezza età, si rivolge ad una donna che è morta, che con la quale, insomma, c'è qualcosa, un sentimento. Sentiamo.
3: Ah, Cristo. Ma ci sono troppi fiori qui dentro, non si respira.

0: Sopra l'armadio, in camera, ho trovato una scatola di cartone con un sacco di cose inutili. Penne, catenine, monete straniere, preservativi, conservavi tutto, eh? C'era anche un colletto da prete. Oggetti dimenticati nelle camere. Pure il rasoio veniva di lì. Anche se un marito vivesse 200 maledetti anni, non scoprirebbe mai la vera natura di sua moglie. Potrei anche arrivare a capire l'universo. Ma non riuscirò mai a scoprire la verità su di te, mai. Ma che diavolo eri tu? Quella mattina, ti ricordi quella mattina? Ero convinto che non ti avrei portato mai a letto se non dicevo... Che cosa dissi? Ah, sì. Ma mi prepari il conto, prego. Devo partire. Ti ricordi? L'altra sera ho un po' chiarito le cose con tua madre. E si è svegliato tutto l'albergo. C'erano tutti i tuoi ospiti, come tu li chiamavi.
1: Dunque, dopo questa sequenza bellissima e ovviamente intensa di Marlon Brando, veniamo adesso a Salò o le 120 giornate di Sodoma, sempre film di Pierpaolo Pasolini. Film che trasporta l'inferno del Marchese de Sade nella Repubblica di Salò, l'ultimo stato fascista del 1944, con quattro gerarchi fascisti, il duca, il magistrato, il presidente e Monsignore, che rapiscono un gruppo di giovani e li sottopongono a quattro cerchi di torture: l'antiferno, il girone delle manie, il girone della merda, il girone del sangue. Ebbene, è un film insostenibile, ma considerato necessario sulla natura del potere e del male. Finché vede protagonisti Paolo Bonacelli, Giorgio Cataldi, Umberto Paolo Quintavalle, Aldo Valletti nelle parti del duca, il magistrato, il presidente e Monsignore. Il film venne sequestrato, Pasolini fu denunciato per oscenità e uscì nel 1975, poche settimane prima della sua morte. La censura italiana lo vietò per decenni. La versione integrale fu riabilitata soltanto nel 2000, questo per dirvi quanto potente potesse essere. Ancora oggi in molti paesi come l'Australia, la Germania, il film è vietato o è distribuito in versione pesantemente tagliata. E questo per dire, io il film l'ho visto e è un film dalla violenza visiva impressionante. I contenuti di questo film sono veramente forti, anche perché noi non davvero è strano quello che abbiamo vissuto, ma dopo anni in cui, specialmente negli anni 70, il cinema si lanciava verso un po' quelle che erano delle violenze visive, poi in qualche modo si è placato e ha appiattito un po' la resa delle immagini. Oggi è difficile vedere film che abbiano una violenza da una parte, ma non violenza soltanto nel senso negativo, ma una forza, un impatto, un'intensità, una provocazione, una cultura dietro, come film di quelli che ha proposto per Paolo Pasolini. Qui andiamo ad ascoltare proprio un estratto.
2: Qui facendo compassione non minore dell'apatia, Guido e la Vaccari che masturbano quei due corpi che ci appartengono, mi spinge a un certo ordine di interessanti riflessioni.
3: Abbia allora la bontà di comunicarcele, caro duca.
2: Noi fascisti siamo i soli veri anarchici, naturalmente una volta che ci siamo impadroniti dello Stato. Infatti la sola vera anarchia è quella del potere. Tuttavia, guardi lì. La gesticolazione oscena è come un linguaggio di sordomuti col suo codice che nessuno di noi, malgrado il suo illimitato arbitrio, può trasgredire. Non c'è niente da fare. La nostra scelta è categorica. Noi dobbiamo subordinare il nostro godimento a un gesto unico.
4: Klosowski.
5: Evviva! Evviva! È venuto! È un uomo!
2: Ah, bene, benissimo! Il nostro piccolo Sergio si è fatto onore.
4: Ed ecco qua.
1: E con questo noi chiudiamo la seconda parte del cinema dedicato, insomma, con il tema della censura, i film che ne hanno subito il maggior peso o che hanno portato appresso un po' quello che è un tipo di dimensione che ha sicuramente spaccato l'opinione pubblica. Tra poco andremo anche verso le polemiche religiose, le oscenità e la lotta appunto alla censura, rimanendo qua con Soul Kitchen su Giornale Radio.
6: Giornale Radio.
7: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di giugno è in edicola con il nuovo numero. Un'edizione per tutti, grandi ragazzi che vivono la passione per lo spazio. La cover story è dedicata alle luci artificiali che spengono il nostro cielo notturno. Tema del mese, l'intelligenza artificiale aliena e il paradosso di Enrico Fermi. E poi il ritorno degli spazioplani, una nuova gara tecnologica mondiale erede della storia degli shuttle. In chiusura il dopo Artemis 2. Leggete Cosmo 2050 di giugno, in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
8: Le notizie non aspettano, tu nemmeno. Giornale Radio è informazione in diretta. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Cronaca, politica, economia, sport, vita quotidiana. I fatti con contesto e chiarezza. Se vuoi capire cosa succede, ascoltaci dove vuoi. In FM, in DAB, sull'app Giornale Radio e su giornaleradio.fm. Giornale Radio. La radio libera di informare.
9: Sono le 23.
8: Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio. La radio libera di informare.
10: Soul Kitchen. Il grande cinema è servito. Conduce Lapo De Carlo.
1: Cinema e la censura qui oggi nella puntata di Soul Kitchen, con tanti film che vi stiamo proponendo, raccontandovi anche le loro storie, partendo anche dal presupposto che il cinema ha subito spesso il tema della censura. E tra l'altro non solo il cinema, ma anche le serie televisive. Qui però veniamo ad un film che insomma ha vissuto polemiche per evidenti motivi, insomma, che è collegato a più storie. Sto parlando di L'Esorcista. Ora, L'Esorcista è un film di William Friedkin che in un bellissimo diciamo un libro che si chiama Il buio e la luce, lui racconta proprio di quello che è stato il tema della censura con l'intervento della Chiesa, con quello che è avvenuto, perché stiamo parlando di un capolavoro che chiaramente ha avuto un rapporto travagliatissimo con la censura a causa appunto di tematiche blasfeme, di violenza esplicita, di scene fortemente disturbanti. Negli Stati Uniti, per esempio, aveva ottenuto un visto R, cioè appunto divieto ai minori di 17 anni non accompagnati, mentre in Italia e in Spagna subì tagli e divieti severi per tutelare la sensibilità del pubblico cattolico. E nelle sale di molti paesi europei le autorità preposte imposero la rimozione dei fotogrammi considerati troppo scioccanti o blasfemi, e nei passaggi televisivi degli anni 80, come sulla CBS negli Stati Uniti, Friedkin fu costretto a supervisionare una versione edulcorata, sostituendo le parolacce con dialoghi attenuati e tagliando le sequenze più cruente per rientrare nei parametri del cosiddetto family friendly. E poi, insomma, la censura non ha risparmiato nemmeno il romanzo di William Peter Blatty, con le prime edizioni tradotte in spagnolo negli anni 70 che subirono pesanti censure da parte del regime franchista e dell'editoria. Anche il marketing subì dei blocchi. Il trailer originale del film, composto da una serie di immagini rapide e stroboscopiche del volto truccato di Reagan, cioè Linda Blair, alternate a luci intermittenti, viene giudicato troppo estremo e anche ipnotico, e quindi venne bandito da molte sale cinematografiche. Insomma, davvero un film che subì più di tutti probabilmente i tagli, e non soltanto quel film, perché anche un altro film di Friedkin subì la censura, Cruising, se non sbaglio. Va bene, andiamo ad ascoltare un estratto proprio del momento in cui c'è un inizio, un tentativo di esorcismo per Reagan. Sentiamo.
11: Quando ti tocco la fronte, apri gli occhi. Stai comoda, Reagan?
12: Sì.
11: Quanti anni hai?
12: 12.
11: C'è qualcuno dentro di te?
12: Qualche volta.
11: Chi è?
12: Non lo so.
11: È Capitan Gaio?
12: Non lo so.
11: Se gli chiedo di dirmelo, lo lascerai rispondere?
12: No.
11: Perché no?
12: Ho paura.
11: Se mi parla, credo che se ne andrà. Tu vuoi che se ne vada?
12: Sì.
11: Sto parlando alla persona che è dentro Reagan adesso. Se ci sei, anche tu sei ipnotizzato. E devi rispondere a tutte le mie domande. Fatti avanti ora. E rispondimi. Sei tu la persona dentro Reagan?
1: Questa dunque è la sequenza terribile, no? Dove si sente Reagan posseduta che stava per iniziare a dimenarsi. Veniamo invece ad un altro film, anche qui particolarmente difficile e controverso, L'ultima tentazione di Cristo, che in realtà era, diciamo, meno di quanto non lo sia stato quello di Mel Gibson, di cui tra poco sentiremo un estratto, anzi più che sentire vi racconterò. Ad ogni modo, nell'ultima tentazione di Cristo di Martin Scorsese ci furono tantissime polemiche, perché il film fu attaccato dalle organizzazioni cattoliche di tutto il mondo ancora prima di uscire. In Italia la Lega Cattolica Cinematografica ne chiese il ritiro. In Francia alcuni cattolici integralisti incendiarono una sala cinematografica. Negli Stati Uniti fu vietato o comunque limitato a sale per adulti, e la protesta fece guadagnare al film un'enorme pubblicità, quindi fu un paradosso da quel punto di vista, un vero classico. Parlate male di me, ma parlate di me. E il film che vedeva Willem Dafoe nella parte di Gesù, Harvey Keitel nella parte di Giuda, Barbara Hershey nella parte di Maria Maddalena e David Bowie nella parte di Ponzio Pilato racconta, è basato insomma sul romanzo di Nikos Kazantzakis, ed è, immagino, una versione umana, dubbiosa e peccaminosa di Gesù, falegname tormentato dalla sua missione, che tenta di fuggire e si innamora di Maddalena e sogna una vita normale con figli e moglie. Già questo incipit vi fa capire quanto possa aver suscitato reazioni nel mondo cattolico. E sulla croce ha una visione di quella vita alternativa, per l'appunto l'ultima tentazione. Andiamo ad ascoltare un estratto.
4: Smettila di raccontare in giro menzogne su di me, o dirò a tutti quanti la verità.
6: Fermo, aspetta, che cosa ti è successo? Guardati intorno, guarda tutti questi uomini, guardali bene in faccia. Non lo vedi quanto sono infelici? Non lo vedi quanto stanno soffrendo? La loro unica e vera speranza è Gesù risorto. Non mi importa se tu sei Gesù o no, il Gesù risuscitato salverà il mondo, e per me conta solo questo.
4: Le tue sono menzogne, non puoi salvare il mondo con le menzogne.
6: Io ho creato la verità di cui la gente aveva bisogno, quella in cui voleva credere. Se devo crocifiggerti per salvare il mondo, io ti crocifiggerò. E se è necessario che tu risorga, ti farò risorgere, che tu lo voglia o no.
4: Non te lo permetterò, racconterò a tutti la verità.
6: Sì, fallo, accomodati, raccontagliela ora. Chi ti presterà ascolto? Tu hai cominciato tutto questo, ora non puoi più fermarlo. Ti prenderanno per un bestemmiatore, ti uccideranno.
4: No, questo non accadrà mai.
6: Come fai a dirlo? Tu non immagini quanto la gente abbia bisogno di Dio, quanto Dio possa renderli felici. Può fargli fare con felicità ogni cosa, può renderli felici di morire, e loro moriranno. Tutto questo per amore di Cristo. Di Gesù Cristo. Di Gesù di Nazaret, il figlio di Dio, il Messia. Non per te, non per amor tuo. Sono contento di averti incontrato, perché così ora posso dimenticarti. Il mio Gesù è molto diverso da te, è molto più forte e potente. Ti ringrazio. È stato un bene averti incontrato.
1: E allora siamo, insomma, arrivati ad un altro film, prima di andare ad ascoltare una canzone che è perfettamente pertinente. Stiamo parlando di quelli che sono stati i film censurati o che hanno subito parecchie polemiche. L'altro film di cui vi parlavo prima è quello di Mel Gibson, che ricordo ebbe tantissime polemiche. Il film veramente ha delle sequenze incredibilmente intense, disturbanti e violente. E infatti è un film brutalmente realistico sulle ultime 12 ore di vita di Gesù. La Passione di Cristo, girato nel 2004, che è interpretato da Jim Caviezel, racconta come dopo il tradimento di Giuda e l'arresto nell'orto dei Getsemani, ebbene, Gesù venga flagellato, coronato di spine e crocifisso. Il film non ha quasi dialoghi, se non in aramaico, latino ed ebraico. La violenza è così estrema, così disturbante, perché vedi realmente quello che si racconta essere accaduto, che lo spettatore non può non rimanere scioccato. Mel Gibson è un regista cattolico tradizionalista e fu accusato di antisemitismo per la rappresentazione dei capi religiosi ebrei. Il film fu vietato ai minori di 14-18 anni in molti paesi proprio per la violenza esplicita. In Kuwait e in Bahrain fu completamente vietato. In Italia uscì col divieto di minori di 14 anni e ovviamente provocò anche dibattiti, persino parlamentari, e nonostante le polemiche incassò 600 milioni di dollari in tutto il mondo. Non vi possiamo far ascoltare una clip semplicemente perché, essendo in aramaico, dubito che voi capireste qualcosa, giustamente. Ne approfittiamo per andare ad ascoltare una canzone che non è casuale, che è quella di Madonna, Like a Prayer. E Madonna, che poi fu anche la regina della provocazione religiosa, il videoclip di questa canzone con le stigmate, le croci che bruciano, una statua di un santo nero che prende vita, fu attaccato dal Vaticano e anche dalla Lega Cattolica e fu ritirato dalla programmazione di molte televisioni. E qui andiamo ad ascoltare proprio Like a Prayer.

0: Il cinema, la censura. Abbiamo ascoltato prima diversi film, adesso non possiamo non andare da Il nome della rosa di Jean-Jacques Annaud, il romanzo di Umberto Eco che fu un caso mondiale e la trasposizione fu attesa con trepidazione. Film che fu attaccato da alcuni ambienti cattolici per la rappresentazione dell'Inquisizione e per la scena di sesso, per esempio quella di Azzo con la ragazza della capanna, che fu tagliata in Italia per il divieto ai minori. Protagonista Sean Connery, qui andiamo ad ascoltare un estratto.
1: Il Papa è una volpe e l'abate è una scimmia. Aveva un gran talento per le immagini ridicole.
2: Verba vana, aut risui apte, non loqui.
3: Spero che le mie parole non vi abbiano offeso, frate Guglielmo. Ma ho udito persone che ridevano di cose risibili. Voi francescani, tuttavia, appartenete a un ordine dove la giocondità è vista con indulgenza.
1: Oh, sì, è vero. Il nostro Francesco era ben disposto al riso.
3: Il riso è un vento diabolico che deforma il volto e rende gli uomini simili alle scimmie.
1: Ma le scimmie non ridono. Il riso è proprio dell'uomo,
3: come il peccato.
0: E da In nome della rosa veniamo ad un altro film adesso, Dogma, film di Kevin Smith. Qui la storia è quella di due angeli caduti, Matt Damon e Ben Affleck, che scoprono una scappatoia teologica per rientrare in paradiso dopo essere stati banditi. Se lo facessero, beh, dimostrerebbero che Dio può sbagliare e l'intero creato crollerebbe. Un tredicesimo apostolo, Linda Fiorentino, viene incaricata di fermarli. E il film non solo Ben Affleck, Matt Damon e Linda Fiorentino, ma anche Alan Rickman, Chris Rock e George Carlin nel cast. Finché fu attaccato furiosamente dalla Lega Cattolica e da altre organizzazioni religiose per il suo trattamento irriverente della dottrina cattolica, dove un apostolo nero, Chris Rock, un dio donna, Alanis Morissette, la Madonna come statua da museo, insomma, avevano suscitato scandalo. Il film non trovò distribuzione in Italia per mesi e uscì in un numero limitatissimo di sale. Bob Weinstein, che all'epoca distribuiva il film, si rifiutò di promuoverlo per paura delle proteste. Non certo magari per la sua reputazione, che poi più tardi avremmo scoperto essere ben al di sotto degli standard richiesti, vogliamo usare un eufemismo. Allora andiamo ad ascoltare proprio un estratto di Dogma.
4: Vediamo, Indiana, Ohio, Pennsylvania, poi New Jersey. Forse ti sbagli riguardo a questa cosa della strage. Come puoi sapere cosa scatena la collera del Signore oggigiorno? I tempi cambiano. Mi ricordo quando mangiare carne di venerdì doveva essere un'offesa degna dell'inferno.
5: I peccati importanti non cambiano mai.
4: E poi sai, posso riconoscere uno che infrange i comandamenti lontano un miglio.
5: Puoi scommetterci.
4: Ah, certo. Lo dice che mi deve $10 per la scommessa su quale film avrebbe avuto più successo? E Dio, Crash Groove.
5: Non fare lo spiritoso, tanto il tempo mi darà ragione. Che cosa stai insinuando? Che io non ci so più fare ormai?
4: Insinuando? No, te lo dico apertamente.
5: Ah, eccolo lì, quello è uno.
4: Allora, si baciano.
5: Ah, adulterio.
4: Adulterio?
5: Adulterio.
4: Sei una creatura semplice ed ingenua.
5: Sì, ma ho ragione o no?
4: Sì, del caso che io sappia la verità, ma non te la dirò. Vediamo quanto sei meticoloso nel tuo lavoro. Quali prove hai?
5: Porta una fede nuziale.
4: E non hai mai pensato che lei possa essere sua moglie?
5: Ma nessun uomo sposato bacia la moglie in quel modo.
4: Va bene. Beh, meno male che tu non hai mai fatto parte di una giuria, dico solo questo. Nessun uomo sposato bacia la moglie in quel modo. Sei completamente fuori.
5: Mi scusi? Lei è sposato?
6: Perché?
5: Tao, sono solo curioso.
6: Secondo te? Che c'è?
5: Con lei?
6: Cosa?
5: È sposato con lei?
6: Questi sono solo fatti miei. Comunque sia, no. Contento?
0: Direi che il film che oggi andiamo a raccontare, uno dei tanti film che oggi possiamo raccontare, è quello di Luca Guadagnino, Queer, film di 2 anni fa e si svolge negli anni 50. con William Lee, che nel film è un insolito Daniel Craig, abituati come eravamo a vederlo nei panni di James Bond, il quale è un americano in esilio a Città del Messico, vive tra alcol, sesso occasionale, la ricerca di un amore impossibile, e l'incontro con un giovane studente, Drew Starkey, accende in lui una passione che è quasi ossessiva. Anzi, senza quasi. È l'adattamento dell'omonimo romanzo di William Burroughs ed è un viaggio allucinato tra desiderio, dipendenza e identità. Il film fu presentato a Venezia e immediatamente al centro di polemiche per la sua rappresentazione esplicita della sessualità maschile. Per ottenere il visto di età minore di 14 anni e non VM18, in Italia furono tagliate alcune scene di sesso gay esplicito. La versione integrale è disponibile soltanto in poche piattaforme. La commissione italiana fu accusata di omofobia culturale e il caso sollevò un dibattito sulla arretratezza dell'Italia in tema di educazione sesso-affettiva. Noi qui andiamo ad ascoltare proprio un estratto, meglio, il trailer di Queer.
7: Vecchia e saggia checca, una volta mi ha insegnato che avevo il dovere di vivere, di vincere l'odio con la consapevolezza, la sincerità e l'amore. È difficile convincere qualcun altro che è davvero parte di te.
8: Muore.

0: Ho un pesce più grosso per le mani.
1: Un pesce più grosso, esatto. Freddo, scivoloso, difficile da prendere.
0: Cos'hai da perdere?
2: L'indipendenza?
0: Io voglio parlarti. Senza parlare.

0: cos'è che ti fa tanta paura? La porta ormai è aperta, non puoi più chiuderla. Puoi solo guardare da un'altra parte.
1: Adesso noi ci separiamo di voi per pochi istanti e torniamo con l'ultima parte di Soul Kitchen speciale censura.
2: Giornale radio.
3: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
4: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla luna.
3: Ma mandano i pinoli sulla luna?
4: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
5: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
6: L'Italia corre. L'Italia discute. L'Italia si divide. E tu, da che parte stai? Italia No Limits è il programma di Roberto Poletti dove anche tu puoi diventare protagonista. Chiama o manda un messaggio scritto o vocale al 334 1111 622 e partecipa alla diretta.
7: Sono Roberto Poletti e vi aspetto qui su Giornale Radio con Italia No Limits dal lunedì al venerdì dalle 17 alle 20.
6: Italia No Limits è solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
8: Sono le 23 e 24 minuti. Giornale Radio.
9: Meteo. Nelle prossime ore tempo di nuovo asciutto ovunque, con cielo sereno al massimo poco nuvoloso. Nella mattinata di domani l'alta pressione andrà ulteriormente rinforzandosi, favorendo un ampio soleggiamento da nord a sud e anche un aumento termico. Nel pomeriggio nessun particolare disturbo da segnalare. Il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso praticamente su tutto il territorio nazionale. Sarà possibile solo qualche isolato temporale sulle Dolomiti. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia e prossimo appuntamento a domani mattina.
10: Giornale Radio. La radio libera di informare.
11: Soul Kitchen. Il grande cinema è servito. Conduce Lapo De Carlo.
1: La censura al cinema o dal cinema alla censura, dipende dai punti di vista. Tanti film hanno vissuto nella storia momenti difficili. Alcuni film non hanno nemmeno visto la luce, sono stati ritirati, la produzione ha deciso di non andare avanti. Noi stiamo parlando di quelli che invece sono riusciti a trovare lo spazio. E veniamo adesso ad un film di Assia Erzi, si chiama La più piccola, è l'adattamento di un romanzo autobiografico della stessa Assia Erzi, film che racconta la storia di una giovane donna che scopre e vive la propria sessualità. È un film che chiaramente ha una dimensione totalmente diversa da quella che vediamo nella rappresentazione del cinema occidentale, anche perché un conto è essere, come dire, in un mondo occidentale che ti comprende e un conto invece essere in un mondo diverso, medio orientale, dove diciamo che i gusti e i costumi sono diversi. Assia Erzi, tra l'altro, è una regista francese tunisina, franco-tunisina, e lei in qualche modo racconta di quella che è stata la sua esperienza personale, e nel cast c'è Nadia Melliti, ma la stessa Assia Erzi con altri attori. Il film è stato vietato, visto che è uscito da poco tempo, ai minori di 14 anni dalla Commissione per la classificazione delle opere cinematografiche del Ministero della Cultura. La motivazione ufficiale è riferimenti sessuali espliciti che potrebbero influire negativamente sullo sviluppo emotivo dei minori. La distribuzione Fandango ha annunciato ricorso, ha definito la decisione una dimostrazione della arretratezza del nostro paese. E il film è stato distribuito in tutto il mondo, ma senza alcuna forma di censura. E la regista, perché che riguarda quello che è accaduto in Italia, si è detta profondamente rattristata. Il film, lo ricordo, si intitola La più piccola e insomma è uscito in aprile da noi nel nostro paese e credo sia ancora disponibile. Andiamo ad ascoltare adesso il trailer del film di Assia Erzi.
12: Salam a tutte.
13: Salam, figlia mia.
12: Come stai, mamma?
13: Bene.
12: Almeno ti sei lavata le mani?
13: Certo.
12: Stai tutto il giorno senza far niente.
13: Chissà come farai quando avrai un marito.
12: Ma quale marito? Non la vuole nessuno. Smettila. Non ha femminilità. Guarda.
13: È fatta così. Lasciatela stare. Don't feel like me now. Going way down south. Grazie. Try to
2: mai capito che ti piacevano le donne. Mi sono innamorata di una mia amica al liceo. Semplice. Tu non l'hai capito ancora? Si tratta di una mia cara amica. Lei è musulmana e si è resa conto che le piacciono le donne.
14: L'omosessualità, come saprai, è proibita. L'istinto dell'uomo è quello di essere attratto dalle donne e quello della donna di essere attratta dagli uomini.
15: Guarda, ti sembri un frocio.
16: Perché non pensi alla tua amica che è lesbica?
15: Stai esagerando.
16: Cosa di che stai parlando?
15: Oh, basta,
16: calma, stai scherzando.
2: Che carina, sei così timida. Ti hanno spezzato il cuore, vero? Tranquilla, te lo ricucirò io. So come ti senti, ci sono già passata, però ricordati che la vita va avanti.
17: L'emancipazione è un tema fondamentale. È il diritto di essere riconosciuti come pari

0: Veniamo a voi adesso ancora con tanti film dedicati al tema della censura, o meglio, più che dedicati, film che hanno subito tagli dalla censura o sono stati avversati dai problemi che vi stiamo raccontando. E sono anche stati temi legati alla censura politiche, al razzismo o anche addirittura a temi di autocensura. E veniamo a Nascita di una nazione. Qui non vi faremo ascoltare il film, anche perché non esiste un trailer di un film del 1915. Pensate che questo film ha 111 anni, quindi ha più di un secolo, ed è un capolavoro assoluto, perché racconta la guerra di secessione e la sua ricostruzione esaltando il Ku Klux Klan, già questo vi fa capire, come addirittura eroi che riportano l'ordine contro i neri barbari. Insomma, capite bene? E tecnicamente rivoluzionario, montaggio alternato, carrellate, primi piani, è anche uno dei film più apertamente razzisti mai realizzati e che contribuì alla rinascita del Klan nel XX secolo. Il film fu vietato in molti stati americani per istigazione alla violenza razziale e l'Associazione per i diritti civili ne chiese la messa al bando. Griffith, indignato, realizzò Intolerance come risposta. In Italia fu distribuito in versione ridotta ed è un film impossibile da ignorare per chi studia la censura, ma anche altrettanto difficile da digerire. Film girato magistralmente per l'epoca, ma assolutamente un film di un tale livello di razzismo che diventa difficile anche solo immaginare come sia stato possibile girarlo. Però eravamo negli Stati Uniti, che tra l'altro sono un paese profondamente razzista in quel periodo storico, e quindi chiaramente il film all'epoca aveva trovato modo di farsi largo. Veniamo invece da un film che ha subito una censura davvero clamorosa, davvero incredibile. Se vi dico il film non ci credete. Sto parlando di E.T. l'extraterrestre. Ora, quando ho raccontato la storia di E.T. ad amici non volevano credermi, ma poi ho raccontato meglio la vicenda e alla fine hanno dovuto capire che si trattava di un fatto reale. Ma E.T. Subì diverse restrizioni, censure, modifiche, soprattutto in Europa, in occasione di riedizioni successive. Dici, ma sono tutti pazzi? Sì, sono tutti pazzi. Le censure non riguardarono tagli politici, ma la percezione del film. Allora, il fatto che disturbava, per esempio, la censura svedese, che riguardava, diciamo, la rappresentazione degli adulti. Per esempio, la madre del protagonista era l'unica ad apparire per intero. Se vi ricordate, si vede soltanto lei e degli adulti. I bambini sono tutti, si vedono tutti, ma gli adulti non si vedono mai. Sono soltanto ombre, si vedono soltanto le scarpe. La madre dunque invece appariva, anche perché era l'unica adulta buona, si supponeva. E in tutte le altre sequenze, infatti, gli adulti sono ritratti soltanto in una porzione, per esempio dalle caviglie in giù. Alla fine appare anche il volto di Peter Coyote, che però è un cattivo. Dunque venne censurata l'immagine che veniva data degli adulti. In Svezia, ma non solo, anche Norvegia, Finlandia, la commissione per la censura ebbe delle reazioni estreme. In particolare il film viene vietato in queste regioni ai minori di 11 anni. La direttrice dell'ufficio censura svedese dichiarò che l'atmosfera di minaccia e pericolo latente avrebbe potuto causare traumi psichici, panico immotivato e incubi notturni nei bambini piccoli. In occasione del 20° anniversario del 2002, Steven Spielberg dovette apportare modifiche digitali che fecero molto discutere. Nella famosa scena dell'inseguimento, le armi in mano agli agenti federali vennero sostituite digitalmente con dei walkie-talkie. Inoltre, la battuta in cui la madre di Elliot definisce il costume di Halloween del figlio un terrorista fu invece modificata in un hippie. Questo per dirla. Stiamo parlando di E.T. l'extraterrestre. Andiamo ad ascoltare una sequenza di questo film così terribile.
1: Lascia, no! Questa non si mangia. Hai fame? Anch'io ho fame. Resta qui. Resta qui, eh? Io sarò sempre qui. Ok? Io sarò sempre qui. Harvey! Non morde! Non ti farò niente! Andiamo, Harvey! Questo gli piacerà.
2: Oh, oh.

0: Stai bene, sì? Troppe emozioni, eh? Vuoi una Coca-Cola? 16 chili. 16 chili? Ma sei grassissimo!
1: Siamo con voi qui su Giornale Radio a raccontarvi il cinema e la censura, con alcune delle storie che possono sembrare surreali, anzi lo sono sicuramente. Un altro film invece importantissimo, considerato il film più importante dell'intera storia del cinema, Via col vento, di Victor Fleming, girato nel 1939, Gone with the Wind, che si svolge durante la guerra di secessione americana con la capricciosa Rossella, e Rossella O'Hara, che sarebbe poi Vivian Leigh, che lotta per sopravvivere e mantenere a galla la piantagione di famiglia. E tra amori infelici e passioni travolgenti, come quello per Red Butler, Rossella scopre che domani è un altro giorno, la famosa frase di Claire Gable, l'amato e odiato. Il film venne rivisto e criticato più volte per la sua rappresentazione nostalgica e idealizzata del sud schiavista. Nel 2020, dopo le proteste di Black Lives Matter, la piattaforma HBO Max lo ritirò temporaneamente per poi reintrodurlo con un'introduzione, scusate il gioco di parole, critica che contestualizza un po' gli stereotipi razziali. In Italia non subì censura, ma fece discutere per il dopoguerra mai giunto. Andiamo ad ascoltare proprio un estratto di Via col vento.
2: Capitano Butler, che piacere rivedervi. Vi ho conosciuto a casa di mio marito.
3: Siete molto gentile a ricordarvi di me.
2: Tu conoscesti il capitano alle 12 querce, Rossella?
4: Sì, credo di sì.
3: Ci siamo visti un minuto nella biblioteca. Voi avevate rotto qualche cosa.
4: Sì, capitano, mi ricordo di voi.
5: Signore, la Confederazione chiede i vostri gioielli per la nostra nobile causa.
4: Non ne portiamo, siamo in lutto.
3: Aspettate. A nome di Mrs. Wilkes e di Mrs. Hamilton.
5: Grazie, capitano Butler.
4: Un momento, prego.
5: Ma quella è la vostra fede.
4: Forse aiuterò mio marito, donandola.
5: Grazie.
3: Davvero un bel gesto, Mrs. Wilkes.
4: Ecco, prendete anche la mia, per la causa.
3: Anche a voi complimenti, so cos'era quell'anello per voi.
6: Melania?
4: Dite, dottor Neal.
6: Devo consultarvi quale membro del comitato per attuare un'iniziativa piuttosto audace. Volete scusarci? Prego.
3: Devo dire che la guerra crea delle strane vedove.
4: Volete andarvene? Se aveste un po' di educazione, capireste che non voglio vedervi.
3: Che sciocchezze. Non avete ragione di odiarmi. Porterò il vostro segreto nella tomba.
4: Dimostrerei poco amor patrio odiando uno dei più grandi eroi della guerra. Confesso che mi ha sorpreso vedervi assumere un così nobile atteggiamento.
3: Non voglio abusare della vostra infantile immaginazione. Non sono né nobile né eroico.
4: Ma avete forzato il blocco?
3: Per guadagno. Solo per guadagno.
4: Volete dirmi che non credete alla causa?
3: Credo in Red Butler, è la sola causa che riconosco. Il resto conta ben poco.
1: Il cinema è la censura e adesso invece andiamo ad ascoltare una canzone, l'ultima di oggi, Strange Fruit di Billie Holiday, che non è una canzone tratta da un film, ma è un brano tra i più censurati della storia della musica. Parla dei linciaggi degli afroamericani negli Stati Uniti, Strange Fruit Hanging from the Poplar Trees. La Holiday fu perseguitata per averla cantata e molte radio si rifiutarono di trasmetterla. Beh, non noi. Strange Fruit, Billie Holiday.
7: Southern trees bear strange fruit. Blood on the leaves and blood at the root. Black bodies swinging in the southern breeze.

burning flesh. Here is a fruit for the crows to pluck.

0: Giornale Radio con voi, con Soul Kitchen, speciale censura. E adesso rimaniamo in tema di West, anche se in una misura totalmente differente. Andiamo da Django Unchained, del film di Quentin Tarantino del 2012. La storia è quella di Django, cioè Jamie Foxx, che è uno schiavo liberato da un cacciatore d'Italia tedesco, cioè Christoph Waltz, e che diventa suo socio, e insieme vanno alla ricerca della moglie Brumilda, Kerry Washington, ancora schiava in una piantagione del Mississippi gestita dal crudele Calvin Candy, cioè Leonardo DiCaprio. E il film, che ha un cast spaventoso, abbiamo detto prima Jamie Foxx, Christoph Waltz, Leonardo DiCaprio, Samuel Jackson, Kerry Washington, ma tanti altri ancora, venne criticato da Spike Lee e alcuni attivisti per l'eccessivo utilizzo della parola negro. La stessa parola compare nel film 38 volte. Spike Lee disse: non voglio vedere quel film, mentre Tarantino difese la scelta come storicamente corretta per l'epoca. In Italia uscì con il divieto ai minori di 14 anni per la violenza esplicita, e la scena del combattimento tra schiavi mandati dai padroni fu quella più discussa. Qui andiamo ad ascoltare proprio una delle sequenze, se vogliamo, più intense.
1: Di norma vi direi Auf Wiedersehen, ma dato che il significato di Auf Wiedersehen è arrivederci, e dato che non ho intenzione di rivedervi più, signore, vi dico addio e basta. Andiamo.
2: Ancora un momento, dottore.
1: Che c'è?
2: È usanza qui nel sud, quando viene concluso un affare tra le due parti, darsi la mano in segno di buona fede.
1: E io non sono del sud.
2: Ma voi siete nella mia casa, dottore. Quindi temo di dover insistere.
1: Insistere? Su cosa? Che vi dia la mano? Oh, allora temo di dover insistere nella direzione opposta.
2: Sapete cosa penso di voi?
1: Cosa pensate di me? No, non lo so.
2: Penso che siate un pessimo perdente.
1: E io penso che siate un infimo vincente.
2: Ciò non di meno, qui a Chickasaw County non si chiude un affare finché le due parti non si danno la mano. Firme e scartoffie non contano un cazzo se voi non mi date la mano.
1: Se io non vi do la mano, buttate via $12,000? Io non credo.
2: Mr. Pooch, se quella cerca di andare via prima che questo tedesco leccanegri mi abbia dato la mano, abbatti la lacagna.
0: E allora, stiamo raccontando il cinema e la censura qui su Giornale Radio. Abbiamo ancora un paio di film importanti, totalmente diversi l'uno dall'altro. Andiamo infatti adesso da Nymphomaniac. Ora, il film, e non poteva mancare, è di Lars von Trier, film del 2013, ed è un'opera che, se vogliamo, chiude la cosiddetta trilogia della depressione del regista, iniziata con Antichrist e proseguita con Melancholia. Il film è suddiviso in due volumi, che sono volume 1 e volume 2, evidentemente, e in 8 capitoli, e tutto questo per un racconto complessivo che, diciamo, affronta senza alcuna censura il tema della sessualità e della psiche umana. È un film che è uscito in due edizioni distinte, una soft, quindi più incentrata sulla narrazione e ridimensionata per la censura, della durata di 4 ore, e poi una versione hardcore, letteralmente, con scene di sesso esplicito non simulate che supera le 5 ore e mezza. Per le scene di sesso più spinte dell'edizione integrale, in cui compaiono i protagonisti da giovani, il regista ha fatto ricorso a controfigure, tra cui diverse attrici pornografiche, sovrapponendo digitalmente i volti degli attori principali, come Stacey Martin o Shia LaBeouf, sui corpi dei performer. Ora, per evitare problemi legali durante la produzione, gran parte delle sequenze di sesso esplicito sono state girate da una seconda troupe, la cosiddetta B-Unit, utilizzando attori specializzati, mentre invece Lars von Trier ha diretto gli attori principali solo per i primi piani e i dialoghi. Il film segna la terza collaborazione tra Lars von Trier e Charlotte Gainsbourg, però è celebre anche per il ritorno sulle scene, anche se in un cameo, di Uma Thurman, che interpreta la signora H, una moglie tradita in cerca di vendetta. Tra l'altro, nota a margine, Shia LaBeouf, che noi ricordiamo soprattutto per Transformers, tanto per intendere, che interpreta poi il grande amore e il primo dolore di Joe, dichiara di aver inviato dei video in cui praticava sesso non simulato al regista per ottenere la parte. Beh, la sua scelta di lavorare con Lars von Trier è stata accompagnata inevitabilmente da tante polemiche. Andiamo ad ascoltare qui un estratto di Nymphomaniac.
3: Non c'è niente da sorridere.
4: Volevo solo dire, se hai le ali, perché non volare?
5: Se ti chiedessi di prendere la mia virginità, sarebbe un problema.
6: No, nessun problema.
3: Devi chiedere a lui se vuole fare sesso con me.
6: Sì,
3: Mi chiamo Jo.
7: Ciao, Jo.
3: E sono una ninfomane.
8: Sesso dipendente? Noi diciamo sesso dipendente.
4: Questo lo so.
5: Per te va bene se mostro ai bambini il letto dove scopate?
4: Non ho mai incontrato un pessimo essere umano.
3: Beh, adesso sì.

Forse l'unica differenza fra me e gli altri è che io ho preteso di più dal tramonto. Colori più spettacolari quando il sole arriva all'orizzonte. Forse questo è il mio unico peccato.

0: E allora siamo quasi in chiusura qui a Giornale Radio e allora voglio andare a proporvi un altro film che non ha scene di sesso o non ha temi scabrosi, religiosi o altro, ma è un film di Steven Spielberg, anche questo. Curioso che un attore, un regista così acclamato e tutto sommato edulcorato come Spielberg abbia invece dovuto subire i temi della censura. Ma i suoi film sono molto più coraggiosi, penso al colore viola per intenderci, di quanto la gente sia disposta ad ammettere. Il film di cui parliamo è The Post ed è la vera storia della pubblicazione dei Pentagon Papers da parte del Washington Post che rivelò i segreti della guerra del Vietnam. Il film celebra il ruolo del giornalismo indipendente in una democrazia e mostra il coraggio di Katharine Graham, nel film è interpretata da Meryl Streep, e che è la prima donna alla guida di un grande giornale americano e tutto questo è brava nel pubblicare documenti top secret contro il parere degli avvocati. Il suo contraltare è Tom Hanks nella parte di Ben Bradley e il film non fu censurato ma è incluso perché parla del conflitto tra potere politico e libertà di stampa ed è un tema caro alla censura. La pubblicazione dei Pentagon Papers fu vietata dal governo Nixon, la Corte Suprema diede ragione ai giornali. Il film uscì nel 2017 in un clima di tensione tra stampa e amministrazione Trump. In Cina, tra l'altro Trump ha poi praticato e come la censura in questi anni, in questi mesi, in questi giorni. In Cina fu distribuito in versione editata, tagliate alcune frasi per esempio sul ruolo della stampa libera inevitabilmente. E qui andiamo ad ascoltare proprio giusto un estratto del film.
1: Tu hai molto coraggio. Ma Kay è in una posizione in cui non pensava di trovarsi. Una posizione che per molte persone non dovrebbe neanche occupare. E quando... Kay è in una posizione in cui non pensava di trovarsi. Una posizione che per molte persone non dovrebbe neanche occupare. E quando ti dicono continuamente che non sei abbastanza brava,

0: prendere questa decisione. Rischiare il suo patrimonio e l'azienda che è stata la sua vita per tanti anni. È un atto di grande coraggio.
1: Ne abbiamo passate tante, vero? Tu e Marga. Mi eravate vicini nel momento più difficile della mia vita. Mi hai aiutato, hai scelto gli elementi del mio consiglio. Sei il mio consigliere più fidato, il mio caro amico. Ma i miei sentimenti sulla faccenda, tu non puoi avere opinioni sulla decisione di pubblicare o meno. Sono venuta a chiederti un consiglio, Bob, non il permesso.
2: Bene. In quanto fidato consigliere, in quanto persona che sa quanto tieni alla tua azienda, sono preoccupato, ok? Ho lavorato a Washington 10 anni e li ho visti da vicino. Bobby e Lyndon erano clienti difficili, ma Nixon è diverso. Ha persone molto cattive intorno e se pubblichi tirerà fuori il peggio. I Colson e gli Ehrlichman e ti schiaccia...
1: So che è un uomo orribile, ma non...
2: Nixon è un figlio di puttana, ti odia, lo sai, e odia Ben. Sono anni che cerca di rovinare il giornale e non vi darà un'altra chance, ok? Il Richard Nixon che conosco sfrutterà il potere del presidente e se c'è un modo di distruggere il Post, quanto è vero e Dio lo troverà.
3: E con questo noi chiudiamo la nostra puntata di oggi dedicata al tema della censura e il cinema. Io voglio ringraziare Elisa Cabrini che è stata con me, dall'Apo De Carlo saluto, appuntamento con noi come sempre qui su Giornale Radio. Rimanete sempre all'ascolto, alla prossima puntata. Ciao a tutti.
4: Giornale Radio. La radio libera di informare.

nave dell'informazione non si ferma mai. Ogni giorno solca le onde delle notizie, seguendo una rotta che va tracciata con cura. All'alba, alle 6 del mattino, il direttore editoriale Daniele Biacchessi prende il comando e apre il viaggio del timone. A metà giornata, alle 13, Paolo Sergio orienta la navigazione

Con il timone delle 13, tracciando nuove rotte tra notizie e approfondimenti. E quando il giorno volge alla sera, alle 20, Francesco Massardo conduce l'ultima traversata del timone delle 20. Ogni edizione approfondirà le prime pagine dei giornali, le notizie dagli esteri, le testimonianze, la politica, la cronaca, il costume, la cultura e i libri. Il timone va in onda tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, su Giornale Radio, la radio libera di informare.

Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare. Hear the clock ticking on the wall.

0: È mezzanotte ed un minuto.
1: Questa radio è Giornale Radio. La vostra radio libera di informare.

0: pillole.
1: Pillole.
2: In questo weekend del 6-7 giugno 2026, eccoci pronti qui su Giornale Radio, la radio libera di informare, con la nuova puntata di Pillole, due ore da passare insieme a me, Roberto Frangipane, dove racconteremo un po' di storie, storie di personaggi raccontati in un libro. Avremo infatti Fam, nostra ospite, fra poco, poi altri due libri con un solo autore e lì cambieremo completamente argomento, fino ad arrivare alla seconda ora, terza e quarta parte, dove invece racconteremo delle bellissime e affascinanti storie di musica. Parleremo dei Cranberries e di Adele. Tutto questo all'interno di Pillole di questo weekend, quindi rimanete assolutamente con me.

0: All'interno di Pillole, qui su Giornale Radio, la radio libera di informare, sapete che io vi parlo un po' di tutto, dalla musica al teatro, all'arte. Beh, pensate a mettere insieme tante cose in un personaggio solo, in un solo personaggio famosissimo al mondo, da molti odiato, da altri amato, ma entreremo nei particolari di quello che è stato ed è ancora oggi Yoko Ono. C'è un libro intitolato Yoko Ono, brucia questo libro dopo averlo letto, e già il titolo ci fa pensare. E gli autori sono Francesca Alfano Miglietti, detta Fam, e Daniele Miglietti. Noi abbiamo con noi Fam in questo appuntamento, quindi benvenuta qui su Giornale Radio.
1: Buongiorno e felice di sapere che qualcuno ci ascolta.
0: Perfetto, infatti, ma voglio che ascoltino perché qui ci sono veramente tante cose da raccontare, da dire, cioè, se no non ci avresti scritto un libro, perché su Yoko Ono ci sarebbero tante cose da dire, non solo quelle che si conoscono, quelle forse non dico banali perché non c'è niente di banale nella vita di nessuno, ma Yoko Ono ha fatto tanto per di sé, per John Lennon, certo. I Beatlesiani la odiano, ma noi interessa tutto un altro lato di Yoko Ono, e quindi io comincerei dal chiederti il perché questo libro e soprattutto il perché del titolo, perché mi incuriosisce molto.
1: Allora, il perché Yoko Ono è proprio il primo capitolo del libro, quindi è la domanda più pertinente che potevi fare. Perché Yoko Ono? Perché è la prima volta che io scrivo un libro monografico su qualcuno, anche se il libro, come hai giustamente detto, è un libro a quattro mani. Il libro è diviso in due parti. La prima parte, diciamo metà libro, è quello che ho scritto io, riguarda la parte performativa, visiva, artistica di Yoko Ono, mentre la seconda parte, quella di Daniele, è la parte che riguarda invece, che è metà libro, anche quella che riguarda la parte musicale. Quindi il libro ha una struttura molto semplice, entrambi partiamo dalle origini e arriviamo ad ora, ma lui ha approfondito la parte musicale e io ho approfondito quella visiva. Il titolo è una delle istruzioni di Yoko Ono. Yoko Ono, tra le primissime cose che ha realizzato un libro di istruzioni che si chiama Grapefruit, Pompelmo, anche perché lei riteneva da se stessa un pompelmo, un ibrido tra, come tutti sappiamo, il pompelmo è un ibrido tra l'arancia, sì, e il limone. E lei è un ibrido tra un'americana e una giapponese. Negli anni 60 c'era un fortissimo razzismo verso i giapponesi negli Stati Uniti. Lei era già andata via di casa molto presto e lasciando una situazione anche molto comoda, anche molto ricca, lei invece negli Stati Uniti ha occupato una casa. In questa casa ha incominciato a fare delle performance, degli eventi, ospitava musicisti e ha incominciato a scrivere questo librino, questo Grapefruit, e con delle istruzioni per chi lo leggeva. Cioè, sin dalle origini del suo lavoro artistico, la sua poetica non era quella di realizzare delle opere, ma di dare la possibilità a chi leggeva o a chi partecipava alle sue performance di realizzarle loro le opere, cosa che lei ancora oggi fa fare. Questo è un aspetto meraviglioso del lavoro di Yoko Ono. Lei è uno dei fondatori, per esempio, del gruppo Fluxus, di questo gruppo di origine dadaista, se vogliamo, del dadaismo, nato nel 1913 a Zurigo, ed è nato proprio da un gruppo di artisti dadaismo che erano in Svizzera, che di solito non è proprio uno dei luoghi dell'arte,
0: sì,
1: perché moltissimi artisti erano fuggiti dalla Prima Guerra Mondiale, scusi, infatti era del 15 dadaismo, quindi della guerra del 15-18, ed io, siccome sono un sostenitore di tutti quelli che disertano nella vita perché non si capisce perché bisogna dare un tributo di sangue in nome di chissà che cosa, gli artisti si trovano a Zurigo e fondano il dadaismo. Il Fluxus negli anni 60, è uno dei fondatori del Fluxus, e Yoko Ono riparte da lì, quindi da una modalità artistica che non ha a che fare necessariamente con un'opera, con un oggetto, con qualcosa di definitivo, ma invece diventa quasi ante litteram un'arte relazionale dove il pubblico non è passivo ma è molto attivo.
0: Beh, tra l'altro è bella anche questa comunanza o somiglianza dalla nascita del dadaismo, che aveva a che fare con una guerra, e in questi anni, in fin dei conti, ci ricordiamo benissimo che c'era il Vietnam in ballo per gli americani ed erano da lì sono andate tante di quelle cose artistiche proprio contro la guerra.
1: Guarda, tu hai fatto una citazione che secondo me, io sono una che appunto sono una esageratissima, secondo me la performance che hanno fatto lei e John Lennon, il Bedin,
0: è
1: la performance più bella della seconda metà del Novecento. In realtà due persone che dedicano la loro notte di nozze, che è un momento di estrema intimità ma anche di estrema felicità, non a farsi i fatti loro ma a coinvolgere i giornalisti, invitare la gente nella loro camera dell'Hilton ad Amsterdam per con una serie di cartelli e per parlare della pace del mondo. Io trovo che sia bellissima una cosa così, è come condividere la propria felicità in un momento in cui invece ci sono un sacco di persone che non lo sono felici.
0: Infatti,
1: è un aspetto molto interessante di Yoko Ono, perché Yoko Ono per tutta la sua vita, sin dalle origini, le prime azioni, fino ad ora che ha 92 anni, si è occupata per tutta la vita solamente di due cose: la pace e l'immaginazione, il sogno, che sono due caratteristiche potentemente umane e che sono due caratteristiche che lei ha anche praticato in tutta la sua vita.
0: Beh, io ti fermerei un attimo, Francesca, perché vedete quante cose sono già uscite in pochi minuti? Ecco, questo vi fa capire che Yoko Ono non è soltanto quella che ha fatto sciogliere i Beatles, basta con questa storia, tra l'altro, perché non era questo che ha fatto sciogliere i Beatles, c'erano tutte altre, un sacco di altre cose, andatevela a studiare, perché la musica va anche studiata, anche la storia della musica, così come quella dell'arte. Torniamo con Francesca fra poco, perché avremo altre cose da dire su questo libro, che intanto ve lo consiglio già subito. Yoko Ono brucia questo libro dopo averlo letto, di Francesca Alfano Miglietti, FAM, e Daniele Miglietti. Fra poco torniamo.

0: Siete sempre su Giornale Radio, la radio libera di informare, questo è sempre Pillole e abbiamo iniziato qualche minuto fa una chiacchierata con FAM, Francesca Alfano Miglietti, che con Daniele Miglietti ha scritto il libro Yoko Ono brucia questo libro dopo averlo letto. E abbiamo già scoperto delle cose su Yoko che appunto non si conoscono, perlomeno si conoscono ma non abbastanza a fondo, e questo libro può servire assolutamente per conoscere quello che fa, che ha fatto e che continua a fare, lo diceva prima, nonostante abbia già 92 anni e è una donna ancora attiva in questo senso, lo è sempre stata. Cosa ha fatto lei, lo dicevamo prima, per la pace e soprattutto per l'immaginazione, perché per quello che fa lei ce ne vuole, che ha fatto, ce ne vuole veramente tanta. Abbiamo parlato del suo libro, abbiamo parlato di le sue performance particolari e soprattutto del coinvolgimento del pubblico. Vuoi dirci un po' meglio come funziona questa cosa? Perché le performance le abbiamo viste da tanti altri artisti, anche contemporanei, però non sempre coinvolgono il pubblico, sono performance dell'artista e basta. Invece lei faceva qualcosa in più.
1: Lei faceva qualcosa in più e continua a fare qualcosa in più. Per esempio, la sua primissima performance fatta sia a New York che in Giappone era una semplicissima performance in cui lei racconta che aveva indossato il suo vestito più bello, e perché era un fatto anche di rispetto verso il pubblico, essere ben vestita e non mal vestita. Quindi col suo vestito più bello, inginocchiata al centro della scena con un paio di forbici accanto a lei, lei chiedeva al pubblico di tagliarle dei pezzi di vestito finché non è rimasta nuda. È una performance meravigliosa ancora una volta, anche perché intanto il pubblico all'inizio è molto timido, quindi taglia un pezzettino, sì, pochino, sì, sì. Mentre man mano che si va avanti invece c'è una sorta di aggressività e anche una sorta di potere su un altro così esposto. Lei tra l'altro immobile, che non guardava, che guardava davanti a sé fino alla sua nudità. E questa è una performance che per esempio molti anni dopo ha fatto anche la Abramovic, cioè le opere in questo senso, in questa performance lei si espone moltissimo, ed è tutta una serie di discorsi che possiamo fare sul rapporto un po' sadomaso uomo-donna, sul fatto che qualcuno abusa sempre quando gli si dà la possibilità. Sono tantissimi i discorsi che si possono fare, ma la cosa ancora più affascinante, sì, è che lei questa performance l'ha ripetuta a Parigi quando aveva 70 anni, quindi lì è entrato anche un altro argomento, è quello di una donna âgée, perché le donne di una certa età a un certo punto diventano invisibili, cioè devono essere visibili solo quelle alte, bionde, belle, magre e così via.
0: E giovani.
1: Ha aggiunto anche quest'altro elemento, in più in un luogo come quello, come Parigi, dove la capitale della moda, dove i vestiti si cuciono e invece lì con lei si tagliano ed espongono un corpo di una donna matura con tutte le sue problematiche.
0: Insomma,
1: una cosa che volevo dirti. Queste istruzioni di Yoko Ono che l'hanno accompagnata per tutta la vita, io te ne volevo leggere qualcuna, perché sono, alcune sono delle istruzioni che si possono fare, altre sono delle istruzioni poetiche. Per esempio la prima è, sì, ascolta il rumore della terra che gira. La seconda, ridi per una settimana, tossisci per un anno, cammina sulle tracce della persona di fronte a te, cerca di non fare rumore. Un sogno che sogni da solo è solo un sogno che sognate insieme è realtà. Nasconditi finché non tornano tutti a casa, nasconditi finché tutti non si dimenticheranno di te, nascondetevi finché non moriranno tutti. È tutta una serie di frasi poetiche. Guarda, Yoko Ono è una che ha attraversato tutti gli ambiti possibili della creatività, la musica, le arti visive, la poesia, il film. Lei ha incominciato a fare i suoi film, ne ha fatti 14, con quelli che poi sarebbero diventati la scuola sperimentale di cinema americano, tutto il contro Hollywood. Cioè lei veramente ha per tutta la vita e continua ancora adesso a creare delle cose in cui il pubblico è sempre coinvolto e in cui sempre il suggerimento è quello di pace e di immaginazione.
0: Beh, devo dire che comunque le cose che ci attraggono di personaggi come questo sono veramente tante, anche se poi bisogna dirlo, tu insomma sei docente anche di teorie e metodologie del contemporaneo all'Accademia di Belle Arti di Brera, quindi comunque sei una che l'arte la conosce, la mastica tutti i giorni e la fa conoscere e la insegna anche, però c'è sempre questo approccio verso il mondo dell'arte, chiamiamolo contemporanea, perché qui si parla di arte contemporanea come quella che ha fatto e continua a fare Yoko Ono e fanno in tanti. sembra sempre che sia lontana dal pubblico che ancora ha in mente le cose rinascimentali, il Giotto e il Leonardo della situazione. Mentre forse, come dicevamo prima, queste performance di Yoko Ono, che sono state anche compiate giustamente da altre artiste, ha fatto in modo forse di avvicinare anche questo mondo, la gente che non ci si sarebbe mai avvicinata in qualche modo.
1: Mi capita molto spesso quando faccio le conferenze che qualcuno mi chieda: ma come faccio a capire l'arte contemporanea? Secondo me c'è solo una risposta, bisogna studiarla. C'è un luogo comune per cui la gente pensa che basta guardarle le opere d'arte per capirle, ma non è vero, così come non è possibile leggere la Divina Commedia per capirla, e per capirla bisogna studiarla. Ma questo vale per tutte le cose. Se non si hanno le coordinate non si vede niente. Allora noi vediamo quello che conosciamo, non possiamo vedere quello che non conosciamo. E la cosa affascinante è che la gente pensa che capisce per esempio il Rinascimento, non lo può capire, perché per esempio non vede in un'opera d'arte perché c'è l'alloro, perché c'è il corallo. Cioè, anzi, un'opera d'arte antica è molto più problematica di quella contemporanea, perché c'è un dizionario infinito di simbologia, elemento ha un significato. Ti faccio un esempio: io riconosco immediatamente un'opera d'arte rinascimentale toscana da una siciliana per il coltello che c'è per esempio nelle Ultime Cene, oppure per il pane che c'è nell'Ultima Cena, perché il pane toscano è diverso dal pane siciliano o romano. I coltelli di Scarperia, ancora adesso, Scarperia è un posto vicino Firenze dove ancora adesso si fanno dei coltelli, e quel tipo di lama, così come una lama come la pattada sarda, ci raccontano anche la provenienza di alcune opere. Io queste cose le vedo, ma perché le ho studiate, non è che le vedo perché sono intelligente. Allora, siccome io, guarda, ancora adesso mi occupo di arte 10 ore al giorno, perché a parte perché mi appassiona, ma soprattutto perché più conosci qualcosa più capisci che ne conosci poca. Allora, nell'arte contemporanea invece ci sono molti più approcci per il pubblico. Un discorso come quello di Yoko Ono, per cui lei prende una barca come alla Tate bianca, la espone e chiede al pubblico di dipingerla, di scrivere delle frasi su questo, facendo un lavoro sui migranti, ed è meraviglioso perché il pubblico partecipa ad un discorso che lo coinvolge, perché il discorso dei migranti coinvolge tutti, e il discorso che anche di partecipare fisicamente ad un'opera è molto importante. Per me lei è grande come un altro artista contemporaneo che si chiama Joseph Beuys, il quale sosteneva che ogni uomo è un artista, tutti saremmo artisti se non dovessimo lavorare. Perché è chiaro che quando noi ci occupiamo tante ore al giorno di procurarci da vivere, non è che abbiamo poi tanta voglia di scrivere poesie o fare dei dipinti. Per cui infatti gli artisti sono quasi tutti dei fuoriusciti dalla società, della gente che appunto è ai margini, anche se la gente in questo momento ha l'idea che l'artista è un lavoro di successo, ma ti posso garantire che non lo è neanche oggi, perché quelli veramente bravi anche oggi fanno una vita grama. Guarda, persino Yoko Ono, che continuano tutti a dire che è una donna terribile, sfortunata, aveva ragione John Lennon, è la sconosciuta più famosa del mondo. È una donna che ha avuto una vita terribile, perché lei ha avuto 3 matrimoni, ha sposato le prime 2 volte 2 musicisti giapponesi, il primo le ha portato via la sua prima figlia, e lei non l'ha vista più quasi per 30 anni, perché lui l'ha portata in una setta. Le hanno ucciso il marito sotto gli occhi, parliamo di John Lennon, cioè lei non ha avuto una vita facile per niente. Eppure ogni volta che le hanno chiesto cos'è la cosa che le dà più fastidio, lei non ha mai risposto a questa domanda e ha sempre detto: oh, non mi ricordo, perché io preferisco ricordare le cose belle. Una donna che ci insegna che la pace incomincia da noi, non incomincia dall'altro. Se noi ci poniamo in modo aggressivo verso gli altri, ovviamente riceveremo anche noi una parte di aggressività. E quindi io direi che invece non è un caso, abbiamo scritto 400 pagine, che questo è un modo per non vendere un libro, perché uno pensa che è impossibile, però io lo voglio dire perché è stato veramente appassionante ed è stata una scoperta anche per noi che ci abbiamo lavorato.
0: Quindi io lo consiglio ancora maggiormente interessante, poi anche la parte che riguarda quella scritta curata da Daniele Miglietti, che riguarda, sì, diciamo prima, la parte, diciamo così, musicale di la storia musicale di Yoko Ono. Ovviamente vi consigliamo di leggerla, ma noi ci siamo oggi, diciamo così, soffermati sulla parte artistica a 360 gradi veramente di questo personaggio. Vi ricordo il titolo, che è facile anche da ricordare, è così particolare che è facile da ricordare: Yoko Ono brucia questo libro dopo averlo letto. E lo ricordo, di Francesca Alfano Miglietti, fam, che abbiamo avuto ospite, e Daniele Miglietti. Francesca, è stato veramente un piacere averti con noi oggi, spero ci siano altre occasioni di altri libri, di altre cose, magari in occasione di qualche mostra particolare, in modo che si entri nel mondo dell'arte con chi, insomma, come dicevi tu, la MAS ci vive tutti i giorni nel tuo DNA, e mi è piaciuto anche come ne hai parlato e come hai presentato anche il mondo di Yoko Ono. Quindi Francesca, penso che ci sarà modo di risentirci.
1: Io ti ringrazio moltissimo, e prima, e anche io mi sono trovata molto bene, perché le domande erano sempre quelle giuste. Volevo regalarti un'ultima istruzione di Yoko Ono, certo, che si chiama Pittura per la sepoltura. Nella notte di luna piena posiziona una tela in giardino da luna di notte fino all'alba. Quando la tela sarà tinta completamente di rosa con la luce del mattino, smembrala e piegala e seppelliscila. La modalità di sepoltura: seppelliscila in giardino e posizionaci sopra un segnalino con un numero. Vendila allo straccione, buttala nella spazzatura. Estate 1961.
0: Ragazzi,
1: questo è per te.
0: Grazie mille, veramente, e ti ringrazio ancora tanto per questa bella chiacchierata. Alla prossima, Francesca.
1: Alla prossima, grazie mille.
0: E si chiude qui la prima parte di Pillole. Come già annunciato, fra poco ci sarà un altro scrittore con noi, ovvero Mirko Spelta, con ben due libri a disposizione per voi. Ma ne parleremo fra poco, sempre qui su Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Giornale Radio presenta Next Economy con Manuela Dulli.
3: Eccoci qui, sono sempre io e l'economia, un tutt'uno. Abbiamo anche un po' di dati macroeconomici da analizzare insieme: il lavoro, le aziende, le imprese, come possono in questo momento gestire tutti i rischi, petrolio, benzina, gas, mercati, insomma quello che volete. Attenzione, la truffa nella truffa. La flessibilità lavorativa porta a ragionare sul creare una famiglia. Le imprese chiedono sostegno e lungimiranza. Sapete che chiediamo sempre la vostra opinione, insomma le vostre incursioni sono sempre ben accette.
2: Questa è Next Economy, un programma di Manuela Dunghi, dal lunedì al venerdì, dalle 11 alle 13, rigorosamente in diretta su Giornale Radio.
3: Perché se non pensi alla finanza, prima o poi la finanza penserà a te.
4: È mezzanotte e 35 minuti. Giornale Radio.
5: Meteo. Prima domenica di giugno all'insegna di un rinforzo dell'anticiclone sul nostro paese. Nella prima parte della giornata ampio soleggiamento da nord a sud, con cielo spesso limpido, al massimo poco nuvoloso e senza fenomeni. Nel pomeriggio non sono attese variazioni particolari, proseguirà il bel tempo con tanto sole ovunque, da segnalare solo isolati temporali sulle Dolomiti. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
0: Pillole. Ed eccoci alla seconda parte di Pillole. Come già annunciato, fra poco avremo un ospite che ci parlerà non di uno ma di due libri molto interessanti, anche se diversi come argomentazioni, diciamo così, come punti di vista, ma ne parleremo con lui. Ospite sarà Mirko Spelta, quindi vi aspetto fra poco.

0: Come annunciato poco fa all'interno di Pillole in questo weekend, si parla non di un libro, ma di più libri, e però la persona è una sola che li ha scritti. E sono qui pronto a presentarvela. Si tratta di Mirko Spelta, che ovviamente è un piacere avere con me in questa giornata. Quindi benvenuto Mirko.
1: Grazie, grazie anche per me, è un piacere essere con voi, moltissimo.
0: Allora, Mirko Spelta, io direi prima di parlare del libro, che poi già dai titoli capirete anche di che cosa scrive, ma ci arriviamo, voglio lasciare un po' di suspense. Cominciamo col capire chi è Mirko Spelta e perché ha iniziato a scrivere Mirko Spelta.
1: Mi sembra giusto. Allora, io ho cominciato a scrivere ormai oltre una decina di anni fa, perché nonostante che sull'amore e sui rapporti sentimentali si sia scritto tutto e si sia detto tutto, comunque, Roberto, siamo ancora differenti. Uomini e donne sono ancora differenti, non c'è niente da fare. Sono differenti come forma mentis, sono differenti come tempi, sono differenti come modalità con le quali comunicano, modalità con le quali si innamorano, quello che vogliono, quello che desiderano, eccetera. Se in più ci metti il fatto che ognuno di noi nel tempo si evolve e cambia, già partiamo da una base diversa. Se poi considera che sono degli individui dinamici che appunto cambiano e si evolvono, capisci bene quale può essere la difficoltà nel comprendersi nei rapporti tra uomini e donne. Ma siccome diceva un saggio, nessun uomo è un'isola, nel senso che non siamo nati per stare da soli, anzi siamo nati per stare insieme, bisogna capirsi, e capirsi è la chiave per vivere felici insieme, perché più ti capisci e meno dovrai portare pazienza, meno dovrai scendere a compromessi, meno dovrai avere quel serbatoio di pazienza che a un certo punto ha un limite, no?
0: Sì.
1: E quindi insomma, capirsi è la chiave veramente importante, quella che oggi si chiama empatia, no? Ma sostanzialmente si tratta poi di entrare nella testa dell'altra persona e cercare di capire come ragiona.
0: Beh, però così mi stai quasi già svelando il libro. Invece vorrei capire se appunto questa cosa è quella che ti ha spinto a scrivere, perché magari avevi già letto tante cose e hai detto però manca qualcosa,
1: ma
0: che non hanno ancora scritto.
1: Più che altro, sì, letto sì, ma più che altro lo vivi nella vita di tutti i giorni, no?
0: Ecco.
1: Lo vedi nei tuoi rapporti, lo vedi nei rapporti degli amici, lo vedi nei rapporti dei parenti, lo vedi nel fatto che in Italia ci sono decine di migliaia di separazioni l'anno, cioè lo vedi dalla vita che vive intorno a te, no? Che gira intorno a
0: sì.
1: te, e ti rendi conto appunto che comunque ancora ci sono delle difficoltà di comunicazione. E quindi tutto il mio lavoro, non soltanto quello relativo ai libri, ma anche quello relativo alle trasmissioni radiofoniche, agli articoli che mi è capitato di scrivere per diverse testate, e anche per esempio sulla mia pagina Instagram, sulla pagina TikTok, dove io faccio dei video proprio in qualche modo per cercare di dare degli spunti, per cercare di dare dei momenti di riflessione su argomenti o su punti di vista che poi sono tipicamente i punti di vista dell'altro, sui quali magari non si è ragionato sufficientemente.
0: Allora, fra poco, il tempo di una canzone, torniamo e cominciamo dal primo libro che andremo ad analizzare, che poi arriveremo al secondo, che è quasi una conseguenza per certi versi. E il primo, vi dico soltanto, questo ve lo svelo, poi dopo capirete di che cosa si parla esattamente, ma penso che si capisca già subito. Il titolo è Scusa se ti chiamo stronzo. Mirko Spelta qui, naturalmente, all'interno di Pillole su Giornale Radio. A fra poco.

0: Rieccoci insieme con naturalmente Mirko Spelta, ospite qui di Pillole su Giornale Radio. Caro Mirko, allora ci siamo lasciati già dicendo il titolo di questo libro, lo ripeto, tra l'altro bellissima la copertina perché la copertina è bianca e il titolo è scritto in rosa ma scritto con un rossetto e il titolo è Scusa se ti chiamo stronzo, ma ci sono anche dei sottotitoli: Se parli non ascolta, se ascolta non capisce, se capisce si dimentica. Allora spiegaci un po', cominciando dal titolo, di che cosa si tratta.
1: Allora, intanto ti correggo un attimo perché noi uomini abbiamo 5, 6, 7 colori, non di più. Le donne hanno 200.000 tonalità soltanto di rossetti, puoi immaginare. Per cui non è rosa, è fucsia.
0: Ah, mamma mia,
1: rosa,
0: ho sbagliato.
1: Fucsia e viola per noi è identico, capito? È uguale.
0: Abbiamo già subito dato una dimostrazione, va bene, ok.
1: Capisci, esattamente, la dimostrazione pratica di quanto siamo diversi, no? Per noi rosa, viola e fucsia è la stessa cosa. Ci sono dei colori che gli uomini manco sanno che esistano, tipo l'ocra, l'indaco. Che cacchio è l'indaco? E noi abbiamo bianco, giallo, verde, rosso e nero. Finito. Arancione, marrone. Ecco, il libro è proprio un viaggio nella mente di un uomo tipico per cercare di capire come funzionano veramente gli uomini in ambito sentimentale. Cioè, per quale motivo gli uomini la mattina dopo non ti mandano il messaggino con scritto come stai? E le donne si fanno queste super mega paranoie con tutte le amiche cercando di capire quale fosse il momento in cui lui la sera prima ha deciso che quella sarebbe stata soltanto l'ultima, poi si chiamano, fanno i WhatsApp. In realtà lui non lo sa ancora cosa è successo, quindi è per quello che
0: si deve ancora rendere conto di cosa ha fatto la sera prima.
1: Bravissimo,
0: okay.
1: Deve ancora rendersi conto. Noi siamo più lenti, quindi certe cose che per le donne sono assurde da considerare, invece in realtà sono la banale verità. Questa è una. Oppure, cosa significa il messaggino con i tre puntini alla fine del messaggino che ti manda lui? La risposta è niente, assolutamente niente, e cose di questo genere. Insomma, quindi abbiamo tutta la differenza, la parte della differenza di comunicazione, no? Quando un uomo ti dice sì, tesoro, guarda quella che bei capelli che ha, non significa che i tuoi facciano schifo, perché gli uomini si fermano lì. Gli uomini il cosa avrà voluto dire non ce l'hanno come forma mentis, cioè facciamo proprio fatica a dire una cosa e a intenderne un'altra. Per loro invece è normale, è normalissimo. Il cosa avrà voluto, cioè c'è sempre qualcosa che vorremmo dire ma che in realtà non diciamo, non è vero. Noi siamo molto più semplici, siamo 1 e 0 da quel punto di vista, no? Siamo proprio semplici. E quindi questo crea, già questo puoi immaginare che difficoltà di comunicazione possa creare, soprattutto nei primi approcci.
0: È vero.
1: Ma cosa vuol dire? Ma cosa vuol c'è dietro? Come lo devo interpretare? Che spesso non c'è niente da interpretare. Però, insomma, questo è. E non che le donne non lo capiscano, perché le donne sono molto più sveglie ed emotivamente intelligenti di noi. Il problema è che, appunto, hanno una forma mentis talmente diversa che fanno fatica ad accettare quello che, come dire, vedono davanti come realtà, perché pensano che ci debba per forza essere qualcosa dietro. E invece no. Oppure anche sotto il profilo estetico, che cosa piace di più agli uomini davvero, talmente diversa che fanno fatica ad accettare quello che, come dire, vedono davanti come realtà, perché pensano che ci debba per forza essere qualcosa dietro, e invece no. Oppure anche sotto il profilo estetico, che cosa piace di più agli uomini davvero, che stimoli anche dal punto di vista

0: sesso per eccellenza, cosa che invece non tutte, delle quali non tutte le donne sono consapevoli. Poi in realtà la cosa vale anche dall'altra parte, perché a quanto mi dicono le donne, per esempio l'uomo con il monopattino, la scarpettina da tennis e lo zainetto dietro è assolutamente anti-sesso, esattamente la stessa cosa delle ballerine, né più né meno. Quindi ci sono tutta questa serie di piccoli accorgimenti che devono essere in qualche modo messi alla luce, o che comunque, se vengono messi alla luce, fanno in modo che noi, per noi si intende sia gli uomini rispetto alle donne, sia le donne rispetto agli uomini, ci capiamo un po' meglio e riusciamo a decifrare quello che è il mondo che sta dall'altra parte, che è fondamentale, perché come ti dicevo prima, capirsi è la chiave per vivere felici insieme.
1: È vero, ma secondo me tutto questo è anche un po', ci stavo pensando mentre mi raccontavi un po' di che cosa parli nel libro, è un po' un retaggio di quello che è la nostra società da secoli, direi, per cui l'uomo è sempre quello che non deve spiegare niente e la donna invece è quella che fa tutto il resto, e una volta la donna, guai se lavorava, guai se... Ci sono tante cose che sono cambiate tantissimo, a parte il linguaggio, poi usando i social, usando i WhatsApp, che una volta non si usavano, esisteva solo il telefono, a volte neanche quello, però penso che sia proprio un po' un retaggio che ancora si fa fatica a togliersi di dosso, a scrollarsi di dosso.
0: Sì, tra l'altro, come dici giustamente tu, c'è un elemento importantissimo che è quello delle comunicazioni a distanza, quindi tutte le app, i social e quant'altro, che fornisce un'immagine di noi estremamente modificata, estremamente parziale, e rischiamo di diventare, come dire, in qualche modo schiavi di un'idea che noi ci facciamo della persona che sta dall'altra parte, se non siamo capaci di trovare il momento in cui bisogna mollare la comunicazione virtuale e cominciare invece ad avere la comunicazione reale, vera e propria.
1: Esatto.
0: Questa è un'altra cosa fondamentale, perché sennò alla fine si diventa in qualche modo prigionieri della nostra stessa idea, no? Di questo transfert della persona che sta dall'altra parte, ma che ci costruiamo dentro. Mi spiego?
1: Sì,
0: è un problema, perché i social possono da un lato aiutare ad arrivare a persone che non conosceremmo mai se non ce li avessimo avuti, ma dall'altro però anche a farsi delle idee estremamente parziali e molto superficiali.
1: Diventiamo prigionieri dei puntini e degli emoticon, diciamo così.
0: Sì, esatto.
1: Dimmi.
0: Non mi ha mandato l'emoticon? No, dicevo, perché non mi ha mandato l'emoticon che sorride, no? Queste robe qua.
1: Allora, diciamo che questo libro si leggerà da solo, perché veramente vi divertirete dalla prima pagina all'ultima. Scusa se ti chiamo stronza il titolo, Mirko Spelta l'autore, ma l'altro libro di cui andremo a parlare riguarda più che altro noi uomini, perché vi dico già il titolo e fra poco ne parliamo: Peter Pan è diventato un uomo, e forse anche qui si capisce di che cosa si parla. A fra poco, Mirko.
0: Ok.

0: Ritorniamo qui all'interno di Pillole in questo weekend con Mirko Sperta. Il primo libro già l'abbiamo raccontato abbastanza, devo dire, e spero che siate rimasti incuriositi, rimasti e rimaste, perché è un libro che possono leggere entrambi i sessi tranquillamente, perché c'è di tutto, vi ci troverete, ritroverete sicuramente. Ma credo che molti uomini in questo caso si possano ritrovare invece in questo libro, che è Peter Pan è diventato un uomo. Mirko, di che parla? Parla mica di te per caso?
1: È chiaro poi che tutte le storie che racconti, tutte le riflessioni che fai evidentemente hanno comunque una parte di vissuto, magari tuo, magari di persone che stanno intorno a te, però non è autobiografico, però è molto verosimile ed è in questo caso anche qui un viaggio evolutivo all'interno di un uomo tipico come tanti che sono nelle grandi città soprattutto, che sta sulla quarantina più o meno, che è terrorizzato dall'idea di fare famiglia e di prendersi le cosiddette responsabilità, no? Che poi in realtà responsabilità non sono, perché sono dei piaceri quando la cosa funziona, ma è terrorizzato da questa cosa. Quindi qualsiasi fidanzata che a un certo punto allunga il passo e comincia a mettere lo spazzolino a casa sua lo terrorizza, e lui mette in atto tutta una serie di contromosse che servono per sabotare completamente la sua situazione fino a quando loro se ne vanno. Però in tutto questo impara, perché loro ovviamente se ne vanno, ma non se ne vanno senza traumi, quindi in tutto questo impara che probabilmente se continua a fare così prima o poi diventerà un vecchietto da solo che andrà, come dire, nelle balere di periferia a cercare ancora un attimo di felicità. E in questo ambito, nel momento diciamo di riflessione, arriva un'altra donna che ha una bimba di 6 anni. Le due donne, soprattutto la bimba, da subito lo amano follemente, e poi i bambini, puoi immaginare, ti amano senza riserve, no? Cioè non hanno i freni inibitori, quindi ti amano completamente. E attraverso appunto l'amore di queste due donne lui comincerà a fare un viaggio evolutivo interiore nel quale comincerà a capire che la famiglia non è soltanto sacrifici, responsabilità, doveri, eccetera, ma è un elemento importantissimo nella vita di un uomo a un certo punto, no? È qualcosa che tutti cerchiamo di avere, di costruire, perché è parte integrante della nostra natura, però devi arrivarci, no? Devi essere sufficientemente maturo per volerlo, per capire, e anche le stesse soddisfazioni che la famiglia ti dà le devi capire. Cioè 2 anni prima lui si fermava al semaforo e vedeva di fianco la macchina con lui che guida, la suocera di fianco e la moglie dietro, e quello che guidava con la scritta in testa "ti prego portami via", no? e diceva "io così mai più". Invece poi si ritrova ad andare all'IKEA a comprare il lettino per la bimba perché è cresciuta e non ci sta più, e lo fa vedendo questa bimba poi nel nuovo letto comoda, eccetera, che dorme tranquilla, serena, protetta, e la trova una enorme soddisfazione della propria vita. Quindi per arrivare a questo punto deve proprio fare un viaggio evolutivo all'interno della sua anima, della sua persona, e cambiare diventando appunto dall'eterno Peter Pan a uomo finito.
0: Bello, bello, mi piace. Anche questo è un bel viaggio che si potrà fare. Qualcuno disse, non so chi, un filosofo, uno scrittore, qualcuno qualche secolo fa, disse che triste è l'uomo in cui nulla rimanga del bambino. Diciamo che qualcosa deve sempre rimanere, perché essere bambini, come dicevi tu prima, è quello di innamorarsi senza riserve, essere spontanei e tutto questo. Quello deve rimanere. In questo caso invece togli via le paure che ti fanno diventare uomo.
1: Sì, sì, l'entusiasmo del bambino va benissimo, ma come hai detto giustamente tu, togliere le paure del crescere, perché crescere non è soltanto una serie di doveri, ma anche avere delle soddisfazioni che da ragazzo e da ragazzino non potrai avere mai. Lasciami dire solo che questi libri sono tutti e due in vendita esclusivamente su Amazon al momento, quindi si possono comprare solo ed esclusivamente su Amazon.
0: Vabbè.
1: E se volessero scrivermi, perché poi io di solito li gestisco da solo e parlo volentieri delle cose di questi argomenti, basta andare su Instagram e cercare Mirko Spelta, o su TikTok cercare Mirko Spelta, e mi contattano direttamente, parliamo molto volentieri.
0: Perfetto, grazie mille Mirko, è stato un piacere fare questa chiacchierata con te, alla prossima.
1: Un abbraccio anche a voi, grazie.
0: Ma l'appuntamento di Pillole non finisce qui, va avanti, infatti abbiamo ancora un'ora da passare insieme, terza e quarta parte dedicata a storie di musica, quindi vi aspetto sempre qui su Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: È 1:02.
3: Giornale Radio, la radio libera di informare.
4: Pillole. pillole.
0: In questo weekend del 6-7 giugno 2026 siamo pronti con la seconda ora di pillole e ovviamente con la terza e quarta parte dedicate come sempre al mondo della musica, ai racconti che riguardano la musica, gruppi, artisti, album. E in questa terza parte vi racconterò una storia veramente particolare. Parliamo dei Cranberries. Sono stati un gruppo rock irlandese annoverati fra gli artisti musicali di maggior successo degli anni 90. Si stima che la band abbia venduto attorno ai 50 milioni di album in tutto il mondo. Diventati famosi a livello internazionale con il loro album di debutto Everybody Else Is Doing It, So Why Can We del 1993, che divenne un successo commerciale, raggiunsero la top 20 degli album nella classifica statunitense Billboard 200 con il disco citato e con i successivi album No Need to Hurt You del 1994, To the Faithful Departed del 1996 e Bury the Hatchet del 1999. Il loro quinto album in studio, Wake Up and Smell the Coffee, fu pubblicato nell'ottobre del 2001. Dopo la pubblicazione della raccolta Stars the Best, che raccoglieva i successi dal 92 al 2002, l'anno successivo, nel 2003, il gruppo annunciò una pausa a tempo indeterminato. Alla fine del 2009, dopo la pausa durata 6 anni, i Cranberries si riunirono e iniziarono un tour in Nord America, seguito da spettacoli in America Latina ed Europa. La band registrò il sesto album, Roses, nel maggio del 2011 e lo pubblicò nel febbraio del 2012. Il settimo album, Something Else, un album che conteneva molte delle canzoni più popolari della band insieme a nuovi accompagnamenti orchestrali e 3 inediti, fu pubblicato nell'aprile del 2017. Il 15 gennaio 2018 la cantante Dolores O'Riordan fu trovata morta in una stanza d'albergo a Londra. In seguito al tragico evento, i restanti componenti annunciarono l'interruzione definitiva delle attività nel settembre del 2018, subito dopo la pubblicazione del loro ultimo album di inediti, che era In the End, uscito nell'aprile del 2019. Ma torneremo più tardi sulla scomparsa di Dolores O'Riordan e invece cominceremo fra poco a raccontare la storia dagli esordi in poi del gruppo The Cranberries.

all'interno di Pillole. Su Giornale Radio stiamo parlando dei Cranberries. Stiamo raccontandone la storia, ascoltando la loro musica. Noel e Mike Hogan, due fratelli di Limerick, formarono il gruppo con il batterista Fergal Patrick Lawyer e il cantante Neil Quinn. Era il 1989. Il nome originale era The Cranberry Sauce, un gioco di parole derivato da un alimento, la cranberry sauce. L'anno seguente Quinn lasciò il gruppo, segnalando un'amica della sua ragazza che avrebbe potuto sostituirlo. Si chiamava Dolores O'Riordan. La sua audizione impressionò favorevolmente i tre musicisti e O'Riordan divenne la nuova cantante. Il gruppo cambiò poco dopo il suo nome nel più semplice The Cranberries. A qualche concerto in piccoli locali seguì la registrazione di una demo intitolata Nothing Left at All, che vendette bene localmente e permise loro di firmare un contratto con la major Island Records. Il loro primo pezzo, Uncertain, contenuto nell'omonimo EP, fu un insuccesso, così come passò inizialmente inosservato il primo album Everybody Else Is Doing It, So Why Can We, con i singoli Dreams e Linger. Il grande successo arrivò nel 1993 in seguito a un tour negli Stati Uniti come supporter dei Suede. Singoli album entrarono nelle top 10 delle classifiche di vendita d'oltreoceano e solo in seguito furono rivalutati dal pubblico europeo. Proprio durante questo tour nacquero i pezzi del successivo No Need to Argue, pubblicato nel 94, a tutt'oggi il più grande successo di critica e di vendite del gruppo, con oltre 16 milioni di copie vendute solo di questo album. È il disco che contiene Zombie, la canzone più famosa del gruppo. Sul conflitto in Irlanda del Nord ne parleremo più avanti. Parteciparono in quel periodo al Festival di Woodstock del 1994 cantando Dreams, Linger e Zombie. Dopo un tour mondiale che incluse una partecipazione a MTV Unplugged, il gruppo ritornò in studio per il successivo album To the Faithful Departed, che fu pubblicato nell'aprile del 96, anno in cui il gruppo fu ospite per la prima volta a Sanremo. Lo stress dovuto alla pressione crescente da parte di discografici e fan si tradusse in un disco più cupo e tormentato dei precedenti, complice anche il cambio di produttore da Stephen Street a Bruce Fairbairn. Le tensioni accumulate esplosero durante il tour successivo, che fu sospeso più volte prima di essere definitivamente interrotto a causa soprattutto delle precarie condizioni di salute della O'Riordan. Dopo questo lungo periodo di pausa, i Cranberries si ripresentarono sulle scene nel corso della cerimonia per la consegna dei premi Nobel a Stoccolma nel dicembre del 98, suonando anche Promises, che sarebbe divenuto il primo singolo di Bury the Hatchet, quarto progetto discografico della band. L'album vede i Cranberries orientati verso orizzonti pop e alternative, distaccandosi dunque dal genere dei due album d'esordio. Il successo del disco, trainato non solo da Promises ma anche da Animal Instinct e Just My Imagination, non fu pari a quello dei precedenti, soprattutto nel Regno Unito e negli Stati Uniti, ma incoraggiò comunque il gruppo a proseguire con il successivo Wake Up and Smell the Coffee, pubblicato nel 2001, che conteneva il singolo Analyze, giunto in quarta posizione nella classifica italiana dei singoli. La band tornò ad essere ospite nel corso della finale di Sanremo del 2002, eseguendo il già citato brano Analyze. Dopo l'uscita di Un The Best nel 2002, per vari motivi, tra cui le frequenti dichiarazioni di O'Riordan sulla sua esigenza di sperimentare nuovi percorsi musicali, la band interruppe di nuovo la propria attività nel 2003. Voci di un possibile scioglimento dei Cranberries erano infatti cresciute negli anni e dopo la pubblicazione della raccolta e degli ultimi concerti come supporto dei Rolling Stones nell'estate successiva, divenne ufficiale la decisione del gruppo di prendersi un periodo di pausa per dedicarsi ad altri progetti.

0: Prosegue la storia dei Cranberries qui all'interno di Pillole e siamo al momento in cui la Ori Jordan intraprende la carriera solista lasciando da parte per un attimo i Cranberries e lo fa con un album uscito nel maggio del 2007, Are You Listening, e con un secondo album, No Baggage, uscito nell'agosto del 2009. Proprio in quest'anno, con un comunicato ufficiale, la band annunciò il suo ritorno con un nuovo tour, il Reunion Tour, tra la fine del 2009 e l'inizio del 2010. L'anno successivo cominciò anche la registrazione del nuovo album Roses nei Metalworks Studios di Toronto, che uscì il 21 novembre in Italia. Tornarono tra l'altro ospiti a Sanremo il 18 febbraio del 2012. Il 2 giugno di quest'anno un comunicato ufficiale della Cooking Vinyl rese noto che il tour estivo europeo del gruppo, che sarebbe dovuto partire da Londra il 18 giugno, era stato rinviato all'autunno. Alcune date relative a festival estivi erano state definitivamente cancellate e la cantante Dolores O'Riordan così espresse le sue scuse.
1: Per motivi personali che preferisco mantenere privati, non mi è possibile in questo momento partire per questo tour estivo. Mi dispiace per tutti i fan che aspettavano i concerti e prometto che i Cranberries torneranno al loro meglio il prossimo autunno.
0: Il tour partirà effettivamente nell'autunno di quell'anno con 3 concerti in Italia, a Roma, Milano e Padova. Sarà in tour anche nell'estate del 2016 con alcune partecipazioni a festival europei. Nel corso dell'anno successivo, il 2017, era prevista una serie di 52 concerti tra Europa e America del Nord. Alcuni di essi tuttavia vennero annullati proprio a causa di problemi di salute di Dolores O'Riordan. Il 15 gennaio 2018 la cantante muore improvvisamente, portando il gruppo a cancellare le tappe residue del tour. E fra poco andremo ad analizzare tutto quello che c'è intorno alla scomparsa dell'iconica cantante dei Cranberries.

0: All'interno di Pillole, qui su Giornale Radio, stiamo raccontando la storia dei Cranberries, che non sarebbe tale e non sarebbero diventati famosi forse senza l'apporto di una voce iconica come quella di Dolores O'Riordan. Siamo a lunedì 15 gennaio 2018 e nella vasca da bagno della camera 2005 dell'hotel Hilton a Park Lane, a Londra, viene trovata morta annegata la cantante, 46 anni. Ha il viso rivolto verso il basso ed è intossicata dall'alcol.
1: Ah, ci eravamo sentiti al telefono, non voleva morire, ne sono certo.
0: Dice Noel Hogan, fondatore e chitarrista del gruppo, confermando ancora una volta la tesi del medico legale Shirley Radcliffe, che ha stabilito che la cantante non aveva intenzione di suicidarsi e che la morte è stata un tragico incidente. Alla domanda di un giornalista del Rolling Stone del perché, se era così felice, beveva così tanto, la risposta di Hogan è stata:
1: era riuscita a superare tantissimo dolore, i suoi dolori sono noti a tutti. Abusi sessuali quando era piccola da parte di un conoscente, anoressia, instabilità mentale, depressione, divorzio. Prima della morte sembrava felice, nei limiti in cui si può intendere la felicità per una persona come lei. Guardava al futuro, guardava avanti, ne sono certo. Era fragile, questo sì, ma non da arrivare a uccidersi. In quei momenti è difficile capire. Non so cosa le sia potuto succedere la sera prima, devo essere onesto.
0: E ancora Hogan prosegue dicendo:
1: nei primi tempi siamo finiti in un vortice di popolarità. Eravamo giovani e inesperti. A quei tempi non avevamo una vita al di fuori della band, però potevamo sempre scomparire nelle nostre famiglie. Lei no. Tutta l'attenzione era su di lei. Per Dolores è stata durissima. Era la leader del gruppo, una donna, i media volevano parlare sempre con lei, tornava a casa e non poteva uscire, la gente la fermava ovunque. Per questo motivo è andata a vivere a Toronto per tanto tempo, in una sorta di bosco dove poteva fare le sue lunghe passeggiate, e questo la rilassava molto. Gestire la fame è stato per lei qualcosa di enorme, non aveva tregua, ma lì era tornata ad avere una vita normale, o quasi. E poi, sai, le sono successe cose che hanno riacutizzato la sua fragilità, ha divorziato dopo 20 anni di matrimonio. Né come band né come amici potevamo fare niente per proteggerla, ma c'eravamo sempre quando voleva, ci siamo sempre stati. Non ho rimpianti, so di aver fatto tutto e so di esserci sempre stato. Dolores è parte di me come lo è sempre stata.

0: Nella storia che stiamo raccontando dai Cranberries qui a Pillole su Giornale Radio, arriviamo al pezzo icona della band, ovvero Zombie. Ma vediamo qual è l'antefatto che ha fatto nascere questa canzone. 20 marzo 1993. In Gran Bretagna è il giorno che precede la festa della mamma e nel centro della città di Warrington tanti bambini passeggiano insieme ai loro papà. Qualcuno sta andando a comprare un regalo, qualcuno a mangiare qualcosa. Sono quasi le 12:30. Sarebbe stata una giornata qualunque il giorno prima della festa se due ordigni rudimentali collocati dall'IRA, l'Irish Republican Army, all'interno di cestini della spazzatura non fossero esplosi, causando la morte di Tim Perry, 12 anni, e Jonathan Ball, di 3 anni, e ferendo oltre 30 persone. Una vendetta messa in atto dall'esercito repubblicano irlandese per l'arresto di due suoi uomini, avvenuto un mese prima a causa di un altro attentato al gasometro di Warrington. Stesso giorno, 20 marzo 1993. Dolores O'Riordan è in tournée proprio nel Regno Unito con i Cranberries. L'attentato la sconvolge così nel profondo che, ritornata nel suo appartamento in Irlanda in una pausa del tour, decide di abbracciare la chitarra acustica per dar vita a una delle canzoni degli inni contro la guerra più popolari della storia della musica. Zombie.
1: Un'altra testa pende lentamente, un bambino è preso lentamente e la violenza ha causato così tanto silenzio. Chi stiamo fraintendendo? Ma tu lo vedi, non sono io, non è la mia famiglia. Nella tua testa stanno combattendo con i loro carri armati, le loro bombe e le loro pistole. Nella tua testa stanno piangendo. Nella tua testa, zombie, zombie, zombie. Cosa c'è nella tua testa? Nella tua testa. Zombie, zombie, zombie. Un'altra madre si sta distruggendo, il cuore sta prendendo il sopravvento. Quando la violenza causa il silenzio, dobbiamo essere fraintesi. È lo stesso vecchio tema dal 1916. Nella tua testa stanno combattendo. Zombie, zombie, zombie.

0: E in questa terza parte di Pillole, in questo weekend su Giornale Radio, abbiamo raccontato la storia, anche se brevemente, dei Cranberries. Ma non finisce qui la storia della musica, i vinili che hanno fatto la storia. E ci sono altri tanti vinili da raccontare, e in questo caso riguardano invece un altro personaggio, non un gruppo questa volta, ma una bravissima cantante che risponde al nome di Adele. Rimanete con noi, rimanete con Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Il punto G.
2: Il punto G, il programma di Giuliano Guidabardi che scava nell'attualità e la racconta come nessuno. Gli articoli della stampa italiana e internazionale della settimana appena trascorsa, riletti con interpretazioni e analisi inedite. Un viaggio tra ospiti illustri, politici, scrittori, filosofi del contemporaneo, pensatori e protagonisti della scena mondiale. Ogni domenica dalle 7 alle 9 su Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: È 1:29.
4: Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.
0: Ed eccoci alla quarta e ultima parte di Pillole di questo weekend, quindi raccontiamo ancora un'altra storia di vita e di musica, e protagonista è Adele, per l'esattezza l'anagrafe Adele Ri Blue Atkins, nata il 5 maggio 1988 a Tottenham, Londra. È figlia di Penny Atkins e Mark Evans, ma i suoi genitori divorziarono quando aveva soltanto 3 anni. È cresciuta con sua madre, che lavorava come massaggiatrice e organizzava concerti di tribute band per sbarcare il lunario. Fin da giovane Adele mostrò un talento naturale per la musica. Cantava canzoni delle Spice Girls e Whitney Houston fin dall'età di 4 anni. A 9 anni fu iscritta alla Brit School for Performing Arts and Technology a Croydon, un'accademia nota per aver formato numerosi talenti britannici. Durante il suo tempo proprio alla Brit School, Adele venne notata da un amico che pubblicò 3 delle sue tracce su MySpace nel 2006. Questo portò a un contratto discografico con l'etichetta XL Recordings. Il suo primo singolo, Hometown Glory, pubblicato nel 2007, catturò l'attenzione della critica e del pubblico, guadagnandosi anche una nomination al prestigioso Mercury Prize. Nel 2008 Adele pubblica il suo primo album, 19, che prende il nome dalla sua età al momento della registrazione. L'album, caratterizzato dalla potente voce soul di Adele e da testi che riflettono le sue esperienze personali, diventa subito un successo internazionale. Chasing Pavements, il singolo principale, raggiunge la top 10 di molte classifiche di tutto il mondo e Adele viene premiata con il Grammy Award per il miglior artista esordiente nel 2009. Siamo al secondo album di Adele, 21, pubblicato nel 2011, che segna un punto di svolta nella sua carriera. L'album, ispirato a una rottura sentimentale, esplora temi di dolore, perdita e rinascita. Il singolo principale, Rolling in the Deep, diventa un successo planetario, diventando uno degli inni più iconici del decennio. 21 stabilisce anche nuovi record di vendita e consacra Adele come una delle artiste più importanti del suo tempo.
5: A volte mi capita di avere, per una frazione di secondo, una specie di lampo di nostalgia verso me stessa, verso la persona che ero tanti anni fa, quando le mie uniche responsabilità erano scrivere canzoni che non interessavano a nessuno e arrivare a scuola in tempo. Sapete una cosa? Quello che mi dà più fastidio è che non ti rendi conto di quanto sia fantastico essere ragazzi finché non lo sei più.

0: Dopo un periodo di silenzio artistico, nel 2005 Adele fa il suo ritorno con 25. Il singolo principale in questo caso, quello intitolato Hello, batte tutti i record di streaming e diventa rapidamente un successo globale. L'album riceve elogi universali dalla critica e vince numerosi premi, incluso il Grammy Award per l'album dell'anno. La voce potente e l'onestà emotiva di Adele continuano a conquistare il pubblico di tutto il mondo. Nonostante il suo straordinario successo, Adele ha sempre cercato di mantenere la sua vita privata lontana dai riflettori. Nel 2012 ha dato alla luce suo figlio, Angelo James, avuto dalla relazione con Simon Konecki, un imprenditore britannico. La coppia si è separata nel 2019 e Adele ha successivamente menzionato il divorzio come fonte di ispirazione per il suo album 30. Ma sulla vita privata torneremo più tardi. Intanto siamo nel 2021. Dopo un altro periodo di silenzio di diversi anni, Adele fa il suo ritorno con l'album di cui stavamo parlando, 30. Questo nuovo lavoro ha ispirato le sue esperienze personali ancora una volta, inclusa la sua separazione da Konecki e il suo percorso di autodisciplina e crescita personale. Singoli come Easy on Me e Strangers by Nature ricevono ampi elogi dalla critica e dai fan, dimostrando che il talento e l'appeal di Adele rimangono più forti che mai.
1: Più grande diventa la tua carriera, più piccola diventa la tua vita. La mia era diventata un armadio, il mio piccolo spazio nel mondo. Era sufficiente appena per me, ma andava benissimo. L'idea di doverci rinunciare mi spaventava a morte.

0: Torniamo alla vita privata di Adele e al suo matrimonio. Adele ha sposato Simon Konecki nel 2016. La coppia si era conosciuta nel 2011 e aveva iniziato a frequentarsi discretamente. Il loro matrimonio è stato caratterizzato sempre dalla discrezione, con poche informazioni divulgate al pubblico. Tuttavia, nel 2019, la coppia annuncia la loro separazione tramite una dichiarazione congiunta. Il divorzio, avvenuto poco dopo, ha attirato l'attenzione dei media, ma Adele ha mantenuto una certa riservatezza riguardo ai dettagli della rottura, rispettando la privacy della sua famiglia. Dopo questo divorzio, Adele ha mantenuto ancora la sua vita amorosa piuttosto privata, ma nel corso del tempo è stata avvistata più volte in compagnia di Rich Paul, un agente sportivo statunitense. Le voci su una possibile relazione sono circolate nel 2021 e sono state confermate quando la coppia ha fatto la loro prima apparizione pubblica insieme al gioco dei campionati NBA. La relazione quindi sembra essere molto seria, con fonti che riferiscono di una forte connessione tra i due.
1: Non voglio aspettare che mio figlio abbia 16 anni per fargli vedere chi sono davvero. Perché sono molto fiera di quello che ho realizzato e prima che arrivasse Angelo non lo ero. Non riuscivo a capire fin dove ero stata capace di arrivare. Tutti vogliono fare qualcosa nella vita e spesso non hanno l'opportunità di farlo perché tante cose ci si mettono in mezzo. Quindi io sento di aver avuto fortuna. Le stelle si sono allineate per me e mi hanno permesso di fare il giro sulla giostra più divertente del mondo.
0: Angelo James è il figlio di Adele, nato il 19 ottobre 2012. Adele ha sempre cercato di mantenere la vita del figlio lontana dai riflettori, rilasciando solo poche informazioni sulla sua crescita e sviluppo. Tuttavia è noto che Adele è una madre devota e ha trascorso molto tempo a prendersi cura di Angelo, anche mentre bilanciava la sua carriera musicale. L'amore per suo figlio è evidente nelle sue canzoni, con molte tracce che riflettono la sua esperienza di genitorialità e la profondità dei suoi sentimenti materni.

0: continuando qui all'interno di Pillole a raccontare la storia di Adele, non solo quella musicale ma anche quella privata, non possiamo non parlare di una relazione complessa che ha sempre avuto con il suo corpo nel corso degli anni. E ha parlato apertamente delle sue sfide, dei suoi sentimenti riguardo all'immagine corporea. Durante i primi anni della sua carriera, Adele ha subito critiche e commenti riguardo al suo peso da parte dei media e del pubblico. Tuttavia, ha sempre sottolineato che il suo valore non è legato al suo aspetto fisico, ma alla sua arte e al suo talento musicale. In molte interviste Adele ha ribadito l'importanza di concentrarsi sull'integrità e sulla qualità della sua musica, anziché sull'aspetto esteriore.
1: Mi hanno chiesto un sacco di volte, poseresti nuda per Playboy? È ridicolo! Me lo domandano perché sono una donna o perché sono grassa?
0: Nonostante la pressione sociale e l'attenzione mediatica sul suo peso, Adele ha costantemente difeso il diritto di vivere la sua vita senza essere giudicata in base al suo corpo. Ha respinto gli stereotipi di bellezza preconcetti e ha cercato di promuovere un messaggio di accettazione di sé e di autostima. Nel corso degli anni Adele ha mostrato una crescente fiducia in se stessa e ha rifiutato di conformarsi agli standard irrealistici di bellezza imposti dalla società e dall'industria musicale. Nel corso degli anni Adele ha adottato uno stile di vita più sano, incorporando l'esercizio fisico e una dieta equilibrata nella sua routine quotidiana. Questo cambiamento non è stato motivato dalla pressione esterna, ma piuttosto dal desiderio personale di migliorare la sua salute e il suo benessere generale. Tuttavia, ha sottolineato che il suo valore e la sua autostima non sono legati al suo peso o all'aspetto fisico. Nel complesso, Adele è diventata un'importante voce nell'ambito del body positivity, incoraggiando le persone a sviluppare un rapporto sano con il proprio corpo e ad abbracciare la propria unicità e bellezza interiore. Il suo messaggio di autostima e accettazione di sé ha ispirato molte persone in tutto il mondo a celebrare la propria individualità e a rompere gli stereotipi di bellezza imposti dalla società.
1: Sono femminista. Credo che tutti debbano essere trattati nello stesso modo, a prescindere dalla razza e dalla sessualità. Mi trovavo nel bel mezzo di riunioni di affari con soli uomini e di non essere presa sul serio. Una cosa del tipo, che ne sai tu? E io? Beh, io sono la fottuta artista. Si dà il caso che lo sappia, cazzo. Non provate a dirmi di stare zitta.

0: Adele ha sempre dimostrato un profondo rispetto e gratitudine nei confronti dei suoi fan, che lei spesso descrive come fondamentali per il suo successo e la sua carriera. Fin dai suoi primi giorni di fama, Adele ha cercato di mantenere un rapporto autentico e genuino con i suoi fan. Ha sempre dimostrato un grande interesse nel connettersi con loro, sia attraverso i social media che durante i suoi concerti. Adele è nota per il suo calore e la sua umiltà sul palco, spesso coinvolgendo il pubblico con aneddoti personali e scherzi divertenti tra una canzone e l'altra. Durante i concerti Adele si rivolge spesso direttamente ai suoi fan, ringraziandoli per il loro sostegno e la loro presenza. Ha un modo affabile e spontaneo di comunicare con il pubblico, che crea un'atmosfera intima e accogliente nei suoi spettacoli. La sua autenticità e la sua sincera gratitudine per i suoi fan sono evidenti in ogni sua interazione. Oltre ai concerti dal vivo, Adele utilizza anche i social media per mantenere un legame con i suoi fan, anche se non è molto attiva sui social. Quando pubblica post o aggiornamenti lo fa con autenticità e trasparenza, condividendo momenti della sua vita e della sua carriera in modo genuino. Adele è conosciuta anche per la sua generosità nei confronti dei fan. Ha organizzato eventi speciali e sorprese per loro, come concerti intimi o sessioni di ascolto esclusive. Inoltre ha dimostrato di prendere sul serio i feedback, ascoltando le loro opinioni e cercando di soddisfare le loro aspettative con la sua musica e le sue performance. Il suo rispetto per il suo pubblico è evidente in ogni aspetto della sua carriera, e questo ha contribuito a rendere il suo rapporto con i fan uno dei più apprezzati e solidi nell'industria musicale.
1: Sarò sempre una ragazza di 21 anni. Essere definita da un disco è il sogno di ogni artista. Quando vado a vedere alcune band, non dico quali perché non importa, e non fanno nessuna delle loro hit, mi infastidisco parecchio. Stronzi! Al pubblico non interessa tutto il tuo repertorio, vogliono sentire quella canzone che gli ricorda qualche momento della loro vita. Ti portano nel cuore, e questa è la cosa più bella di tutte. E tu devi cantare quella canzone. Vogliono sentire quella canzone che gli ricorda qualche momento della loro vita. Ti portano nel cuore, e questa è la cosa più bella di tutte. E tu devi cantare quella canzone.

0: E qui si chiude il breve racconto dedicato a questa grande cantante inglese, ovvero Adele. Si chiude anche l'appuntamento con Pillole. Ovviamente io vi rimando alla settimana prossima, sempre qui su Giornale Radio, la radio libera di informare, e vi invito a rimanere all'ascolto dei nostri programmi. Da Roberto è tutto, alla prossima.
1: Delitto e castigo. Ogni sabato dalle 19 alle 20 su Giornale Radio c'è Delitto e Castigo, un programma condotto da Max Rigano e Angelo Iuri Aparo che racconta le storie di chi ha sbagliato ma ha avuto la forza di ricominciare. Interviste a ex detenuti che dopo il buio hanno scelto la rinascita. Un viaggio tra errori, redenzione e nuove opportunità. Delitto e Castigo. Delitto e Castigo. Delitto e Castigo. Ogni sabato solo su Giornale Radio. Perché ogni storia merita una seconda possibilità.